0: mia squadra dei sogni, onestamente. Se non gli passi neanche i palloni, se parti da metà campo, come nei campi di provincia, ti randellano e hai voglia di dire passa la prima, perché non hai quell'abitudine a passare il pallone, a creare la situazione di superiorità e quindi sei troppo lontano. Staticamente, ma batti poi male dei calci d'angolo, andiamo tutti avanti. E chi rimane dietro? Non è che alla fine quel povero Locatelli, ah, eccoli che tornano su Locatelli. No, avresti perso lo stesso, sono d'accordo. Però avremmo dato le colpe tutte a Locatelli. E il problema non è Locatelli, e questa è la sintesi della mia riflessione. È arrivato anche Manuel con la sua sentenza, voglio la busta numero uno. La risposta, la tua risposta della busta numero uno, tra poco qui su Radio Bianconera, ma soprattutto con mister Attila Malfatti. Non le manderà a dire. Ma voi che partita avete visto? Intanto lo chiederemo a Manuel, lo chiediamo a voi, lo chiederemo al mister. A tra poco.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina, educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
2: Eroi in bianconero.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, cose di Juve, cose di casa nostra. Ben ritrovati, intanto ben ritrovato anche a Manuel in regia. Un ringraziamento, un saluto al nostro tecnico, l'imperatore Costantino di Roma, che ritroveremo domani. Che facciamo? No, adesso risentirete tutto, tranquilli, tranquilli, tranquilli. Anzi, Manuel, ti faccio subito lavorare, faticare. Mi leggi la risposta della busta A, il tuo giudizio sulla partita? Perché oggi il tema è: che partita ha visto, Manuel? Perché rispondi tu, se no.
3: Con parole mie, perché sennò ci chiudono.
0: No. No, no, con parole tue. Voglio... Quanto ci chiudono?
3: Io ho visto tanta confusione.
0: Sarà perché ti amo?
3: E non credo che il problema sia l'assenza di Locatelli.
0: Certo.
3: Ho visto errori da oratorio.
0: Certo.
3: E fatto sta che non...
0: E non era neanche colpa tutta di Locatelli, no. Se giriamo la frittata e la medaglia.
3: Ho visto una squadra che non riesce a costruire per andare in gol.
0: Che non costruisce.
3: Che fanno, cioè, se li mangiano... Perché ieri Colomoni poteva tirare tranquillamente in porta, invece gliela passa.
0: Lì è la sicurezza anche, la personalità, la sicurezza.
3: Ma tanta confusione.
0: Tanta confusione, sono d'accordo con te. Come si risolve la confusione? Mettendo ordine. E come fai a mettere ordine? È compito dell'allenatore. Mi fai ascoltare qualche vocalino mentre ti prepari col nostro ospite che è lì già pronto con le sue tabelle, le sue analisi e ha finito.
4: Sono Malta Rimini e niente, noi siamo un gruppo di juventini che
0: dimmi,
4: ogni tanto andiamo a Torino, però ci vediamo in un bar e guardiamo la partita.
0: Invitaci.
4: Confronto l'anno scorso, la squadra è identica, per cui fa ridere. E ieri sera alla fine siamo venuti a scappare via dal bar, cioè la partita non è neanche finita di vederla. Per fortuna che eravamo,
0: no, ti sei perso,
4: tra virgolette, a casa. Ma se uno che va a vedere la partita a Sassuolo e vede una roba del genere, che voglia ha di ritornare a vedere la Juve? Lo chiedo a voi. E per me Spalletti non è ideale per la Juve, mi dispiace. Sarà una brava persona quello che è, però a me Spalletti non piace, perché non ha gioco, non c'ha la garra, non è un uomo. È troppo lento.
0: La persa,
4: non è rock, è lento. Ciao a tutti, grazie.
0: Non ho capito, ha detto non è rock, è lento. Hai capito? L'ha subito paragonato al genere musicale. Sai cosa? Ti manca poi quella grinta che dopo un po', dopo tanti anni, dopo magari neanche troppi aggiornamenti calcistici, ti porta ad essere passivo e non attivo nel gestire una partita. Comunque il tedesco non lo vedo bene, non so voi, lo abbiamo detto, un po' impacciato, un po' macchinoso, ecco, l'abbiamo definito in cronaca. E voi come l'avete visto? Colomani, perché non segniamo? Perché hanno segnato anche... Cioè, perché vanno via dalla Juventus? Ho sentito Camillo fare questa riflessione, no? Ed è solo una riflessione, è solo una domanda. Vanno da altre parti, segnano. Perché forse è l'ambiente, forse è la tipologia del gioco. Poi non è che adesso è diventato un campione David, no? Però forse gli devi urlare nelle orecchie. Tollerare troppo, tollerare male, di facciata non aiuta la squadra a crescere. Poi le individualità, io ritorno sulla mia domanda, cercavo di capire perché anch'io non so che pesci prendere, ma non sono un pescatore. Qual è il problema? Cambio l'allenatore e risolvo i problemi? No. In questo momento, con tutti gli infortuni, se cambio l'allenatore che arriva, non so se può far meglio, sicuramente può far peggio perché magari prova a metterci troppo del suo. O si comincia e si chiarisce, metto un allenatore giovane, metto uno che punti sui giovani. Spalletti non ci crede sui giovani, dai, lo abbiamo capito. Li mette, li butta nella mischia e spera che... Infatti Azic va via anche per questo motivo, no? Non per colpa di Spalletti. Dice, se devo salvare anche la mia pellaccia, punto su Celik, sull'esperienza, Non sono dell'idea se metto Matic, se avessi comprato Matic avrebbe fatto meglio, perché in quel contesto lì, se non c'è il gioco di squadra in mezzo al campo, non c'è Matic che tenga, Se Colomani fosse Cristiano Ronaldo con tutte le giocate che non creiamo, segnerebbe molto meno di quando è arrivato in quella squadra. Mi danno l'ok per collegarci con la sala tecnica del nostro mister Malfatti, l'allenatore delle trasferte, prima che ce lo rubino, perché quelli bravi vai al supermercato, dopo 5 minuti non li trovi più. È capace che mi ritorni in qualche bel campionato e se lo meriterebbe. Però intanto mister, ciao mister Malfatti, ciao Attila,
5: buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Allora, di solito si dice ti vedo bello, fresco, ti vedo preoccupato di questa Juve?
5: No, assolutamente
0: no. Allora vedi, ho una lettura sbagliata, anche i peggiori sbagliano.
5: No,
0: Dimmi, dimmi, che partita, oggi ho fatto la domanda classica, ma che partita hai visto, Malfatti? Senza sapere quello che dirai, è un modo per dire.
5: Una partita dove secondo me è mancato prima di tutto equilibrio, questo sì, dove a mio avviso la Juventus ha lasciato troppi spazi, è stata poco compatta e comunque ha favorito il gioco del Sassuolo, che è una squadra che gioca molto bene con dei giocatori forti, bravi tecnicamente, specialmente in mezzo al campo, direi Matic, partita fenomenale, Tosverde, giocatore molto forte, poi dopo anche l'ingresso di Bacolà è stato decisivo.
0: Tanta roba, tanta roba, mister.
5: Direi che la partita si è decisa lì in mezzo al campo.
0: Dove noi in mezzo al campo cosa abbiamo fatto o non abbiamo fatto o non riusciamo a fare o non abbiamo le competenze per fare quello che ci viene chiesto? Mi dici tu che centrocampo abbiamo, che centrocampo abbiamo ereditato e cosa può fare questo centrocampo o proprio non fare? E quindi vuol dire che va smontato il castello, il giocattolo in mezzo al campo.
5: No, in mezzo al campo si è visto chiaramente che la Juventus, giocando a due con Cobb Miners e Douglas Luiz, sicuramente in fase di possesso palla sono due giocatori bravi, però in fase di non possesso, che è una fase secondo me molto molto importante, hanno dimostrato delle grandi difficoltà a coprire campo. Questo è quello che è emerso secondo me dalla partita, cioè difficoltà proprio a comunque da andare ad impattare con i giocatori del Sassuolo in fase di non possesso, difficoltà a coprire campo. E poi se ci fai caso, diciamo che ogni azione che faceva il Sassuolo, quando la palla veniva, diciamo, transitava sulle fasce, specie dalla parte di Laurenté, i centrocampisti della Juve erano sempre di rincorsa, non erano mai posizionati in maniera frontale per andare subito a schermare o comunque a fare da filtro per la linea difensiva, erano sempre messi male, quindi sempre fuori posizione, in fase di non possesso. E in questo calcio di oggi, che è molto fisico, molto intenso, dove i ritmi sono alti, nessuna squadra se lo può permettere di regalare degli spazi così a metà campo, anche perché anche in sede di presentazione l'avevamo detto che il Sassuolo è una squadra che comunque ha delle idee ben precise, un allenatore molto bravo, emergente, e soprattutto dei giocatori su tutti i matici che se hanno spazio, insomma, ti fanno girare.
0: Quando riesci a raddrizzarla, mi dici, perché poi non si vuole raccontare la favoletta, quello che non hai fatto, non sei riuscito a fare, è sempre la cosa giusta, ovvio, banale. Ma in quella situazione di difficoltà, in questa situazione di emergenza, una volta recuperato con Zegrova, sul quale non riponi la fiducia principale, no? Ma che ti può dare quello spunto in più, non dico occasionale, una doppietta non è mai occasionale, però lì magari agendo in quel modo abbiamo evidenziato anche i difetti difensivi del Sassuolo, no? Molto aperto, molto creativo, cioè mi ha colpito quando sui nostri calci d'angolo non rientravano tutti davanti all'area di rigore o dentro l'area di rigore, ma ne tenevano tre a metà campo, cioè preoccupavano di più la Juventus con tre giocatori che non si preoccupavano forse della modalità anche di battuta.
5: No, ma quella secondo me invece proprio perché il Sassuolo l'ha preparata bene, nel senso che sapendo che la Juve ha degli ottimi saltatori, invece di portarsi la gente in aria e quindi dare occasioni alla Juve e sapere che la Juve è pericolosa sulle palle inattive, perché fisicamente è una squadra molto strutturata, tenendo tre giocatori su obbligavano la Juventus a tenere minimo 3-4 giocatori dietro, quindi l'area era più vuota e il Sassuolo poteva difendere meglio. Quindi questa è stata secondo me una scelta molto intelligente da parte di Aquilani.
0: Un'idea ragionata. Se tu dovessi dire come ha giocato, no? Analizzando, non bene o male, la Juve come ha giocato il Sassuolo, la tipologia di gioco, l'idea preparata per questa partita, dove la Juve aveva tante assenze, ma non deve diventare, non è l'alibi, no? Ma lo vogliamo ricordare, perché avessi avuto altri giocatori, forse avresti preparato la partita anche in un altro modo. Quali sono le differenze? Le differenze tra Juve e Sassuolo di ieri?
5: Ieri sera la differenza è che il Sassuolo ha giocato in maniera organizzata, compatta, ha giocato di squadra, e la Juventus si è praticamente basata quasi esclusivamente sulle giocate dei singoli. Nel primo tempo con Cessao e Alibegovic e anche Nico Gonzalez, e nel secondo tempo Zegrova. Quindi diciamo che i pericoli maggiori per il Sassuolo sono venuti dalle giocate individuali dei giocatori, degli esterni offensivi della Juve, mentre il Sassuolo a mio avviso ha giocato in maniera più compatta, uscivano bene da dietro con la palla, Muric un portiere che comunque fa uscire bene il gioco, cioè riuscivano attraverso i loro movimenti senza palla a trovare gli spazi, specialmente in mezzo al campo, e per poter poi mettere in difficoltà la Juve. Il Sassuolo, diciamo nella prima fase, muoveva bene la palla e riusciva sempre a trovare i giocatori tra le linee. Quando te c'è giocatori come Berardi e Lorienté che riescono a ricevere palla negli spazi, e dopo chiaramente va in difficoltà. Poi dopo, con l'ingresso di Bacolà, sicuramente queste difficoltà sono acuite, perché comunque loro riuscivano sempre a trovare spazi. Secondo me quello che è mancato alla Juve è stato il fatto di stare stretti, compatti in fase di non possesso e non concedere passaggi filtranti, che sono quelli che poi ti mettono in difficoltà e ti creano apprensione e danno agli avversari impossibilità di creare occasioni. E mentre invece in queste situazioni, quando incontri una squadra che tecnicamente è così forte, devi riuscire a stare compatto e eventualmente lasciare spazi sugli esterni in modo da poter girare.
0: Perdonami, no, parlavo col mio tecnico, scusami, sono...
5: Dicevo, in modo che così, quando la palla va sugli esterni, puoi girare, puoi lavorare di squadra e rimanere compatto e non subire e prendere palle alle spalle. I gol che ha subito la Juve sono emblematici di questo.
0: Ecco, mister Malfatti, ti chiedo, noi analizziamo il compito in classe già eseguito, no? Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, però il nostro compito, un bravo mister come Malfatti, giornalista, analizza al di là del risultato. Tu hai avuto l'impressione che ci fosse la volontà preparata di vincerla questa partita? Preparata nel senso costruita mentalmente, ce la facciamo, o è stato un po' un arrembaggio? Primo, il compito in classe dice 3-2, scritto con il linguaggio di Aquilani, scritto con il linguaggio di Spalletti. Che cosa correggeresti? Tu non hai visto la partita, facciamo finta, so che l'avrai vista almeno 12 volte più di me. Cosa correggeresti di quella bozza, di questa tesina di Sassuolo-Juventus? Che consiglio daresti a Coverciano, ai due allenatori, ai giocatori, ai tifosi? Cioè, per farcela leggere meglio la situazione. È grave, gravissima? Sono state commesse delle ingenuità importanti, pesanti?
5: No, più che ingenuità direi che quello che secondo me è mancato è il fatto che la Juventus, e a tratti alla fine anche il Sassuolo, perché alla fine è diventata una partita dove facevano un'azione per uno, quindi chi segnava vinceva, questo è il concetto.
0: Come quando giochiamo io e te il giovedì sera, e di solito vinci tu. Di solito vinci tu.
5: Sì, non proprio così, però diciamo che quando le squadre si allungano è chiaro che ci sono molte più possibilità di trovare spazi, specialmente quando hai giocatori che da tutte e due le parti sono bravi tecnicamente. Quindi la cosa che secondo me è stata emblematica, e la cosa che secondo me in tutte le partite di questo tipo bisogna evitare, è quella di essere troppo lunghi. Per cui anche nel momento in cui si è in possesso di palla bisogna cercare di accorciare, di stare corti, di lavorare sulle marcature preventive, in modo che quando si perde palla comunque siamo pronti subito a un'eventuale riaggressione, quindi a recuperare quanto prima il pallone, o quantomeno non concedere spazio agli avversari, perché comunque se dai spazio è normale che poi dopo gli avversari, se sono bravi tecnicamente, riescono ad esprimere meglio le proprie caratteristiche. Quindi direi che secondo me è mancata la fase di non possesso, ecco, è mancato equilibrio, nel momento in cui si perdeva la palla, ma questo inizia già quando te hai la palla, perché nel momento che te hai la palla, se anche che senza palla accompagna l'azione, sta pronto a un ed è pronto a rimediare un eventuale errore, è chiaro che di occasioni agli avversari ne concedi di meno. Invece ieri alla fine, specialmente dall'80esimo in avanti, era una partita con due squadre molto lunghe, quindi quando le squadre sono molto lunghe è normale che coprire gli spazi è più difficile e chi è in possesso palla ha più chance di arrivare alla conclusione e quindi di segnare.
0: I tifosi devono essere preoccupati? Tifosi juventini? Devono preoccuparsi?
5: No, i tifosi juventini secondo me non si devono preoccupare, devono magari capire anche la situazione. Come detto te, c'erano diverse assenze, alcuni giocatori magari hanno dimostrato alcune difficoltà, l'abbiamo detto prima, secondo me in mezzo al campo. Colomani da centravanti ha fatto un po' fatica a far salire la squadra, non è stato tanto dentro il gioco, anche se ha chiuso l'1-2 per il 2-2 di Zegrova, però come ti ho detto prima la Juventus è stata pericolosa grazie alle iniziative dei singoli, Alibegovic e Concesao e un pochino Nico Gonzalez nel primo tempo e poi Zegrova nel secondo tempo. Diciamo che a livello di gioco si è sviluppata in questo modo. Il Sassuolo, che comunque mettendo in campo dei principi di gioco in base alle caratteristiche dei giocatori, un modo di giocare consolidato nel tempo anche se l'allenatore si è cambiato, e la Juventus che nella partita di ieri si è affidata soprattutto alle iniziative dei singoli.
0: Ecco, parlando dei singoli, vorremmo parlare anche degli aspetti positivi, però è necessario farci comprendere, farci spiegare da te. Io ho sempre riposto la giusta fiducia anche in Kobmanes. Adesso è arrivata il suo momento di poter fare qualcosa di più, di far capire se sono rimasto, se sono voluto rimanere, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che invece, più che un passo in avanti, ne siano stati fatti due indietro. Che cosa serve a un giocatore così, che ormai è arrivato alle sue ultime cartucce, presumo? Poi magari andrà da un'altra parte, segnerà anche lui da fuori area, vediamo quello che capita. Però a troppi, chi va via dalla Juventus in poco tempo un po' si ritrova. Il problema qui, sai che io non trovo più risposte e non le trovano neanche da casa?
5: Il giocatore ha qualità perché l'ha dimostrato anche in passato quando è stata l'Atalanta con Gasperini. Nel caso specifico di ieri direi che nel mezzo al campo la Juve ha sofferto, perché con Bainez e Douglas Luiz a giocare a due secondo me fanno fatica, perché sono bravi con la palla ma poi dopo c'è da colpire campo anche quando hanno la palla gli avversari, e in più la Juventus giocando 4-2-3-1 contro un 4-3-3 spesso in mezzo al campo si trovava in inferiorità numerica, e quindi questo ha inciso molto, perché comunque Matic ha avuto tantissima libertà e sappiamo tutti la qualità del giocatore, che anche se un pochino avanti con l'età però calcisticamente è di un'altra categoria, quindi quei giocatori lì bisogna andarli a prendere, vanno aggrediti, vanno pressati, bisogna montarli addosso. Stessa cosa vale per Tosved, che comunque è un giocatore di corsa, una mezzala di inserimento che fa bene tutte e due le fasi, e secondo me il mismatch è stato lì, perché in quei casi lì se giochi 4-2-3-1 vuol dire che il tuo trequartista, in questo caso Nico Gonzalez, in fase difensiva si deve sacrificare per pareggiare la parità numerica a mezzo al campo, perché altrimenti diventa dura, Antonio.
0: E invece è durato poco anche lì. Per rimediare a tutti questi difetti di fabbrica, ok? Colpa di tutti, colpa di nessuno. Cosa bisogna fare?
5: Allora, innanzitutto, più che difetti di fabbrica, nello specifico di ieri la Juve aveva diverse assenze. Adesso con l'assenza forzata di Locatelli, sicuramente con la partenza di Miretti ci sarà da individuare un giocatore che secondo me potrebbe essere McKennie o Thuram quando rientrerà, da utilizzare, diciamo, come play davanti alla difesa, soprattutto quando trovi squadre che a centrocampo giocano a tre. Quindi le cose sono due: in mezzo al campo, col calcio di oggi, ti ripeto, dove si basa molto tutto sul duello, il ritmo, l'intensità, devi pareggiare numericamente, perché se no.

0: cercando anche di aiutare in attacco, perché in attacco rimaniamo tutti sul carro di Colomouani, sperando che le gomme siano almeno gonfie, perché sennò fa il doppio della difficoltà. Arrivano pochi palloni anche là davanti, un piccolo alibi, lo chiamo alibi per Colomouani, ma è così difficile, perché sembra quasi che se uno lo chiedesse a mister Spalletti, ad un allenatore, io non faccio l'allenatore, ma è così difficile con quello che hai chiedere un sacrificio a un giovane della next gen, se ce n'hai uno adatto da mettere, da aggiungere ai due che hai. Diciamo che per la Coppa o per l'Atalanta McKennie e Cambiaso potrebbero essere impiegati lì, no? Cioè mi verrebbe da dire. Ma facciamo un passo indietro, non in avanti. Come avremmo potuto sopperire, prendendo spunto da quello che ci hai detto, per avere il terzo centrocampista? Ma centrocampista, metto Gatti a centrocampo? Metto Celic a centrocampo? Metto Paolino a centrocampo? Metto uno in protezione di due, bravi ad impostare, come quelli che abbiamo, in teoria, e metto un randellatore seriale in protezione? Come la potevi risolvere? Tatticamente e didatticamente, volevo dire.
1: Ma didatticamente dovevi utilizzare uno degli interpreti che avevi in campo come mezzala, e magari lo mettevi sulla terza mezzala del Sassuolo, arretravi un pochino il raggio d'azione. Poi quelle sono scelte che deve fare il mister, insomma.
2: Sicuro,
1: lui, secondo me lui l'ha pensata con Nico Gonzalez, che poteva andare a, diciamo, oscurare e a infastidire Matic, ma non è riuscito, perché comunque alla fine, se il trequartista è un giocatore che ha caratteristiche da centrocampista, quel lavoro lì te lo fa bene. Se il trequartista è un giocatore che ha più caratteristiche da attaccante come Nico Gonzalez, chiedergli di seguire il play avversario non è semplice, perché comunque devi coprire tanto campo, e chiaramente gli attaccanti non hanno quella caratteristica lì. Gli attaccanti sono bravi quando fanno la prima pressione, quando seguono i difensori, e quindi hanno un raggio di azione nel quale devono lavorare molto forte, con grande intensità e grande aggressività, ma un raggio di azione limitato. È chiaro che se Matic inizia ad andare in giro per il campo, per seguirlo non è semplice, anche perché è un giocatore che senza palla si sa muovere molto bene. Quindi la cosa da fare, se vedi che poteva essere, se te vedi che c'è un giocatore che comunque ti mette in difficoltà, arretrare il raggio d'azione del tre quarti e farlo partire più in una posizione da mezzala. Quello era una cosa che si sarebbe potuta fare, però, come diciamo sempre, si parla sempre a posteriori, perché comunque la Juve ieri, secondo me, ha mostrato un pochino di difficoltà nella fase di non possesso, però in fase di possesso, cioè, la squadra crea, perché comunque Spalletti a insegnare a giocare a calcio è bravo, ecco. Però ti faccio un esempio,
2: sì.
1: Se te vai a vedere quello che dicevamo prima, vai a vedere come si era messo il Sassuolo, anche il Sassuolo si era messo 4-2-3-1 con Lipani e Matic davanti alla difesa, però il tre quarti lo faceva Tosved, che è un centrocampista. Quindi Tosved è un giocatore che te nella fase di non possesso lo vai ad acquistare, perché te la fa. Nico Gonzalez, per caratteristiche,
0: un po' meno, la fa
1: un pochino di meno. Quindi questo è anche un aspetto che a livello tattico ti può dare delle difficoltà. Avrebbe potuto giocare Sar, ad esempio. Ti mettevi a specchio, andavi uomo su uomo in mezzo al campo utilizzando Sar, però anche Sar è appena arrivato, e quindi giustamente il mister, che li vede tutti i giorni, avrà fatto le sue valutazioni.
0: Sì, non ne aveva ancora il serbatoio pieno. Senti, la Juve ha giocato col 4-2-3-1, visto che poi magari mi vanterò di questa risposta che mi darai, e ha variato in corsa, giocando poi da un certo punto in poi col 4-4-2? O i numeri?
1: Sì, cioè, no.
0: Non dicono
1: nulla. 4-2-3-1, 4-4-2 non è che cambi tanto, perché comunque dipende come tieni le punte, perché se le punte giocano affilate, quindi una dietro l'altra, è come se fosse un 4-2-3-1, se le punte si mettono sulla stessa linea è un 4-4-2, ma poi diciamo nello

0: sviluppo, diciamo, nello sviluppo, nella considerazione statica del modulo di gioco si può parlare di. Poi dopo, nello sviluppo dinamico del sistema di gioco, il 4-2-3-1 è praticamente un 4-4-2. Dipende come si muove, dipende come si muove il sottopunta. Poi dopo, quando è entrato Voltemade, è chiaro che la Juve ha giocato con le due punte, gli è diventato più un 4-4-2 con i due esterni larghi e due punte dentro. Dove era Colomboani che veniva un pochino più fuori a giocare.
1: Quali sono le difficoltà in attacco? Mi hai dato l'assist per l'ultima domanda, mister. Sia che giochino insieme, in linea, uno alle spalle dell'altro, uno alto e uno veloce, devono cercare ancora di assemblarsi bene insieme, però magari tanti palloni non arrivano neanche, nello specifico
0: Ma
1: Colomani
0: il
1: all'inizio. Sono adatti al
0: discorso.
1: gioco? Sono già adatti a questo gioco? Ci siamo trovati in questi due attaccanti? Per tanti
0: No,
1: motivi.
0: allora, premesso che non sono due frombolieri, perché queste sono statistiche, non sono due giocatori che ad oggi hanno segnato tanti gol nelle squadre dove hanno giocato, no? A parte alcune parentesi, non sono due giocatori che ti garantiscono al momento un grande numero di gol. Su una cosa sono sicuro, che sicuramente con Spalletti possono migliorare tutti e due, perché Spalletti, specialmente nella fase offensiva, a insegnare a giocare a calcio, penso che ce ne siano pochi come lui. Quindi è un allenatore che sicuramente ti insegna come muoverti, come ricevere la palla, e soprattutto ha delle letture importanti a livello di tattica individuale e tattica collettiva in fase di possesso, perché l'ha dimostrato negli anni. È chiaro che questi due giocatori devono lavorare molto, e quello che dici te, che la squadra, diciamo, non ha fornito tanti palloni alle sue punte centrali, secondo me deriva dal fatto che se giochi su 80 metri, è chiaro che arrivare a servire gli attaccanti diventa più difficile, no? Quindi se la squadra è più corta e più compatta, copre meglio gli spazi, gioca in 15-20 metri, 25 al massimo, è chiaro che quando recuperi palla c'è subito lo scarico in avanti per cercare gli attaccanti. Se hai difficoltà perché magari in mezzo al campo concedi tanti spazi e sei sempre di rincorsa, quando recuperi palla le distanze sono lunghe e servire gli attaccanti chiaramente è più difficile.
1: Mister Malfatti, noi ci vantiamo di queste riflessioni fatte con te a freddo il giorno dopo, coincidono, le sovrapponiamo un po' anche alle nostre e capiamo che ci sono margini per migliorare, ci sono due chance davanti, campionato domenica contro l'Atalanta che arriva da una sconfitta, contro l'ex Sarri, l'ultimo dello scudetto, degli scudetti bianconeri e soprattutto in Europa League, dove tutto quello che abbiamo detto cancelliamolo, dobbiamo fare risultato, perché partire male farebbe poi arrivare malissimo, a mio avviso, mentalmente, psicologicamente, alla partita successiva e alla pausa per la nazionale. Grazie perché sei e fai parte della nostra squadra. Gli allenatori in giro, le squadre in giro che cercano un bravo mister, ascoltatelo, se volete, chiamateci, dite, ma chi è che ha parlato in quei termini, con quella lucidità? È il vostro prossimo allenatore, lo dico chiaramente, e noi saremo, se ci autorizza, bravi a girarvi il suo numero di telefono. Grazie, mister, perché ci spieghi semplicemente il calcio, che per noi giornalisti è una cosa difficile da comprendere, almeno per il sottoscritto.
0: No, no, te sei molto competente, lo sai, te lo dico
1: Ma perché io
0: sempre. Un abbraccio.
1: frequento quelli bravi come lei, come Montero, come Tacchinardi, sapesse le cose che mi ha raccontato di lei venerdì in un club, sapesse. Niente, che sei bravo, non ti illudere. Solo Conte ci può salvare, vedi? Poi gira e rigira. Io dico solo Malfatti ci può salvare, ma questa volta dopo la prossima trasferta, sperando che le acque siano un po' più tranquille. Grazie mister, un saluto in famiglia. Forza.
0: Grazie Antonio, anche a te. Un
1: L'attacco di
0: saluto a tutti.
1: Attila, il nostro vichingo. Ciao, mister. Dovevo parlare con lui, era da un po' che non lo sentivo. A tra poco, vocali, messaggi, siamo a 1000 oggi, 1000, E tutti non vi dico di uno che tenore. Uno su 1000 ce la fa, e quello non sono io, e forse neanche tu, Manuel, e forse neanche qualcun altro, ma non faccio né nomi né cognomi, non dico che lavoro fa. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi, che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
4: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1, Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez, che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis: dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7-6 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'albo d'oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei, battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2-37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2.22, 2.26, 2.30 al secondo tentativo, 2.33, 2.35 al primo, 2.37 al secondo, per poi tentare il 2.41, falliti però 3 volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Cose di calcio.

0: Scusa, scusa, eravamo nei minuti di recupero, è arrivato Luigi Schifo che voleva offrirmi il caffè.
1: Perdere le chiacchiere.
0: Poi arriva Chiara Leati, mi fa tutta la disanima, quelle situazioni. Chiara, che partita hai visto?
2: No, io volevo chiedere scusa, visto che me lo che mi dai la parola. Volevo chiedere scusa perché ieri ho lasciato i nostri amici, i nostri amici di Radio Bianconera, li ho lasciati con la provocazione ad Ale Santarelli dicendogli: ti ricordi un anno fa esatto cosa successe? Il gol di Azic che decide Inter, Juve-Inter. E gli ho detto, non è che anche stasera ci
0: E lui
2: fa...
0: cosa ha detto? No, figura.
2: E lui si è messo a ridere e ha detto, ma no, ma dai, speriamo di no. Bene, quindi chiedo scusa, però posso dire una roba e poi ti lascio.
0: No,
2: Mi sono vergognata io e spero veramente che si siano vergognati anche loro di aver messo in scena uno spettacolo così imbarazzante.
0: Ragazzi, questa è la voce della verità, la busta numero due dopo quella ovvia, banale, semplice del nostro Manuel Moroni in regia, anche di Chiara. Dichiara Leale, no, nel senso serio.
3: Vergogna.
0: Vergognati per questo commento rivolto a me. Se passasse anche il prof, che è già arrivato, voglio sentire che cosa ha da dire su Azic. Introduciamo qualche tema. Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Primo giorno di scuola anche per il nostro prof. Sì. Ha sentito? No, perché eravate alla macchinetta del caffè, mi avete fatto arrivare in ritardo voi due. Due, vi conosco. Esatto. Si parlava di Azic, chiedeva scusa per l'atteggiamento della Juventus, Chiara, eccetera.
4: Io ho avuto la sensazione che lui abbia aspettato che qualcuno gli passasse davanti per colpirlo, ma...
0: Non si è presentato nessuno all'appello.
4: Allora segno, va bene.
0: Ecco.
4: Fosse stato con Seisau, prendeva il palo, lo sai, vero? Questo sì.
0: No, anche questo mi dico. No, l'avrebbe segnata quella, anche lui. Questi sono degli spunti del nostro Luigi Schifo. Queste sono risposte di rabbia, un po' tutte le nostre, tutta la puntata. Grazie perché ci state seguendo. Solo Conte ci può salvare. Ti lascio con l'affermazione dell'amico: solo Conte può salvarci. Ha messo il nome anche del suo nick in questo modo. Gonde out, risponde subito qualcuno dalla chat. Andiamo a sentire qualche vocale, caro Manuel. Io riapro la messaggistica del 340-5425-324.
5: Buonasera a tutti, Ale da Civita Vecchia. Allora,
0: Civita Vecchia,
5: facciamo una riflessione, no? Ma se per qualsivoglia motivo qualcuno deve scendere a fare uno sciampetto all'allenatore, facciamo un esempio, Carnevali scende e deve fare uno stampo a Spalletti.
0: Perché?
5: Spalletti giustamente dice: se stai qui anche per merito mio, il mercato hai fatto come volevi tu. In poche parole, su queste due, tre, quattro figure aziendali, chi vigila? Ferrero? Allora, signori, è bene che Ferrero venga fatto amministratore delegato, responsabile degli affari legali e del personale, non lo so, e continui a fare i conti, e se metta un presidente, signori, un presidente, perché è quello che fa la differenza, un presidente che riesce ad armonizzare i compiti, a dettare la linea e soprattutto a stoppare eventuali errori. E pertanto volevo farvi riflettere su questa cosa. Può essere anche questa cosa che aggrava tutte le situazioni, perché a me mi sembrano che tutti quanti fanno un po' quello che vogliono, perché tanto nessuno li controlla. Fatemi sapere cosa ne pensate.
0: Allora inizierei anch'io con una provocazione. Secondo te ieri avremmo vinto con il presidente seduto in tribuna, omaggiato dal pubblico che non era così neanche caldo, giornata particolare, tornavamo dalle vacanze, dalla Riviera Romagnola, Sassuolo, Juventus, con meno entusiasmo, cioè non ci siamo divertiti neanche in tribuna, nonostante svarioni da una parte e dall'altra per certi versi. Ma avremmo vinto con Del Piero presidente, Platini presidente in tribuna? Cioè, che linea diversa avrebbe potuto dare? In una situazione di ricostruzione, per me può bastare un mercato di questo tipo? Poteva bastare la Juve dell'anno scorso per andare in Champions ed essere in questa situazione comunque, se cambi così tanto? Io ve l'ho detto che la mia perplessità è cambiare tanto per non cambiare nulla. Perché quando cambi tanto, quando cambi casa, cambi moglie, cambi quartiere, cambi... era più bello prima perché avevamo il supermercato a due passi. Qui dobbiamo prendere la macchina. Cioè, faccio esempi sciocchi, ma per farvi capire concretamente, con la voce del popolo, quello che capita. Società forte, squadra forte. Società matura, squadra più matura. Però nei momenti di emergenza, non per gli infortuni. Perché stai cambiando tanto, la fiducia la devi avere, ma queste partite non le devi perdere. Cioè, noi rischiamo di essere a meno 5 dopo 4 giornate e che riprenderemo questi punti, ma potremo anche peggiorarli. Per me la situazione è quasi identica, se non peggiore, l'anno scorso. Eppure potrebbe sembrare che la squadra sia anche più forte, diversa, con altre caratteristiche. Però se non rendi, e qui c'è anche la mano un po' dell'allenatore, forse troppo ingessato, imballato, che spera nelle individualità. Cioè, l'allenatore doveva gridare ieri di non andare in 35 là davanti. Io non l'ho visto gridare di andare in 35 davanti, ma ci sono andati. E allora devi gridare a qualcuno di rimanere o di marcare meglio. Cioè, vogliamo salvare il salvabile. Dobbiamo essere fiduciosi, ottimisti. Però mi sembra un atteggiamento un po' dismesso anche quello da parte dell'allenatore, in linea con quello che calca la squadra. Cosa voglio dire? Annata molto difficile. Andiamo a ascoltare un altro vocale.
1: Poi io vorrei capire una cosa. Allora, abbiamo gli esterni a piede invertito che tanto gol non lo fanno nemmeno con le mani. Che c'hai delle esterne che rientrano, tirano e fanno gol tutte le domeniche, o comunque ti fanno 10. Allora, ma cosa c'è a fare a piede invertito? Non fanno gol nemmeno con le mani e non tirano nemmeno un gol. Ma allora mettessero forse a sinistra, che così crossa nel mezzo, alla Begovic di là, invece giù a piede. Ai giocatori a piede invertito ce le può mettere se sono esterne che fanno gol, ma se no, a cosa serve? A perdere un tempo di gioco tutte le volte che arrivano lì vicino all'area. Cioè, io veramente, anche vela, poi sono tacco il trequartista per forza quando non è trequartista. Ma per quale motivo? Io rimango della mia idea. 3-4-3, 3-4-2-1, Alavegovic e Concesao, e poi 3-3 dietro ce l'hai.
0: Giocando così anche con qualcuno più vicino all'area di rigore, aggiungendo un tassello là in mezzo. Tanto costruire benissimo non riusciamo, quindi un Cambiaso in mezzo al campo, quindi un McKennie in mezzo al campo, in più e più vicini all'area di rigore. E ognuno deve scalare almeno di un reparto, perfettamente d'accordo. Nella tua onestà e nel tuo riassunto. Juventus, abbiamo l'Europa League il 17 settembre, 3 giorni dopo, riposando anche poco, la riflessione su chi riposa più e meno la conosciamo bene e mi trova d'accordo, chi è che fa questo calendario, la Juve si sarà lamentata? Sì o no? Poi pause per le nazionali, ma rimanendo in pochi, a quel punto lì, su cosa lavoriamo, con chi lavoriamo? Speriamo. Di tenere lontano, non dico nascosto, il problema, però bisogna costruire e inventare qualcosa di diverso. Vocale.
3: Direttore, ciao, sempre Antonio da Grosseto, facciamo a capirsi. Ci vuole Merbo, cioè ci vuole una persona che abbia carisma, che sia determinata, che abbia fame di vincere e che faccia emergere la fame di vincere a chi non ce l'ha.
0: Devono gridarlo anche dalla società, a bordo campo.
3: Mi dispiace, non aggiungo altro, ma penso di essere stato abbastanza esplicativo, perché alla fine, come si gira si frigge, nome e cognome è uno solo. Lo so tutto quello che si vuole, lo so tutto quello che vogliamo, però diciamo alla fine il fine giustifica i mezzi. Però ti posso dire la mia,
0: certo.
3: Secondo me, opportunamente contattato, risponde: arrangiatevi, ma non perché, ma perché logicamente se venivi con una squadra da 10 euro, figurati se veni con una squadra da 1 euro. Ah, questa è una squadra da 1 euro. E quindi a meno che non sia un passo scatenato e abbia una voglia di rivalsa infinita, ma non credo chi glielo fa fare, io al posto suo direi non se ne parla nemmeno. Vedremo.
0: Chiaro, chiarissimo, un euro hai dimenticato di dire anche in contanti, perché qui se no in 3-4 rate diventa un po' complicato, me lo ricorda anche Manuel.
6: Nervo giocava nel Bologna.
0: Ah, guarda, guarda come sei attento. E me ne fai ascoltare l'ultimo, la sentenza è di... e le prossime con Luigi Schiffo.
7: Salve Radio Bianconera, buongiorno direttore, chiedevo una cosa, avevo abbandonato una mezz'oretta, sono passato su un'altra radio nazionale con il numero 2-4, allora parlavano di sport, di calcio, di San Siro, c'era un signore che ha fatto un libro per raccontare la storia di San Siro perché stanno corrono i 100 anni,
0: sì.
7: E quindi questo giornalista, scrittore, non so chi fosse, con lui pittore, i conduttori di questa trasmissione hanno elogiato, ricordato, incremato, incensato San Siro, non facendo neanche una parola, non dicendo neanche una parola sul fatto che ci sarebbe un'inchiesta. Scusi direttore, esco un po', diciamo, dal tema, no, di giornata, ma tant'è.
0: Ma come mai si sono dimenticati? Chiama in quella radio che io non seguo, però vedi, la colpa non è di loro che parlano in quel termine. Perché tu sei andato ad ascoltare un'altra radio e ti sei perso mezz'ora, la più interessante, su Radio Bianconera? Almeno non perderti le prossime 2 ore con la Juve del lunedì. Luigi Schiffo in presenza qui in studio. E ripartiamo domani. Domani Antonio Paolino, Paolo Rossi, Cose di Calcio XL. Vi annuncio già un grande ex che ci saprà dire qual è la mentalità che manca a questa Juve, perché lui ha vinto anche la Champions. Lui ci potrà dire tante cose, un amico del sottoscritto, e da domani anche vostro. Tra poco arriva Luigi Schiffo. A domani con Cose di Calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Ciao!
8: Cose di Calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianco.
11: Sono le 15:03.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
14: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
13: A Castellammare di Stabia, a Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della Procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
14: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
13: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
14: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
16: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 14 settembre alle 15:08. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia, vi vedo belli carichi. Potrei raccontarvi che la Juve ha fatto più tiri in porta del Sassuolo, più calci d'angolo, più possesso palla, ma tutto sommato che ce ne facciamo di tutto ciò se poi vediamo quello a cui abbiamo assistito ieri sera in maniera tragicomica, perché onestamente era scapoli ammogliati alla fine, tutti di qua, tutti di là. Leggevo prima un messaggio di Ecco, per esempio, il nostro Andrea che diceva: ci sarebbero tante cose di cui parlare, ma chiedo una cosa. Come ha marcato Douglas Lewis sul tiro di Azzi? Ci si è messo laterale senza mai andare a togliere lo spazio del tiro, ne vogliamo parlare? Poi Colomani, Coop e Douglas Lewis sono tre inutili, il loro autobus partirà, eccetera, eccetera. Allora, il problema è un po' quello, nel senso, come dicevo prima, scherzando, ma non troppo, la sensazione che Azzi ci abbia avuto un attimo di esitazione, quasi sperando che qualcuno gli passasse davanti in modo da colpirlo col tiro, però nessuno gli è andato davanti, giustamente ha segnato. Ma che cosa ci faceva lì Douglas Lewis? Cioè, perché era Douglas Lewis quello lì? Dove erano tutti i difensori al minuto 94 di una partita riacciuffata al minuto 91? E questa è un po' anche una risposta, secondo me, voglio essere un po' polemico nei confronti anche di chi ci ha scritto in settimana, di quelli che dicevano: ma Gatti ha fatto gol, ha esultato troppo, dovevano prendere la palla e andare a vincere la partita. E poi succedono queste robe qua, nel senso che finisce che tu non hai criterio e così. Ora, nessuno di noi credo che abbia aspettative particolari sugli obiettivi di questa squadra in questa stagione, se non la famosa lotta per il quarto posto, andare più avanti possibile in Europa League, bla bla bla, cose che diciamo sempre. Però buttare via i punti così, no, quello è un punto fatto, portala a casa, poi se per carità l'ultimo minuto, l'ultimo secondo ti capita una punizione, un calcio d'angolo, riesci a vincerla, va bene, ma cercarsi guai così, no. E onestamente mi ha lasciato un po' sorpreso, attonito quasi, il fatto che Spalletti abbia detto che lui è contento del secondo tempo della squadra. Ora, va bene tutto, però credo che voglia dire che è lui tutto sommato che spinge la squadra anche a giocare in questo modo, a tratti scriteriato lo definirei, perché alla fine sai che ti manca Locatelli, che è il grande equilibratore della squadra, per quanto possa piacere o non piacere ai tifosi, ci siamo, però è l'uomo dell'equilibrio, ti manca e cosa fai? Non fai niente. Io ricordo che venerdì da questi microfoni mister Attila Malfatti disse: la coppia Cobb Mainers e Douglas Lewis sicuramente non garantirà l'equilibrio di quella Locatelli Douglas Lewis. Ora è una cosa talmente risaputa che uno si aspetta che l'allenatore si inventi qualcosa per moderare un po' questo problema, invece mi pare che si vada sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Abbiamo già l'ospite? Bene, Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
17: Ciao Luigi. Io non ti vedo, ma l'importante è che tu veda me.
16: Sì, io vedo te e vedo anche che siamo tutti e due nello schermo, quindi andiamo bene, insomma. Caro Vincenzo, partiamo pure dalla partita, perché dicevo prima, credo che né io né te, nello specifico, ma molti dei nostri ascoltatori abbiano chissà quali aspettative su questa stagione. Però poi quando pensi che l'anno scorso in Champions non ci sei andato per 2-3 punti e un punto lo butti via così alla cavolo di cane, mi verrebbe da dire, o ad minchiam, come disse il grande professor Scoglio, un po' ti cadono le braccia, diciamo, perché comunque questa tendenza al suicidio, cambiano gli uomini, ma alla fine questa squadra continua a averla nel proprio DNA e sembra che l'allenatore non ne venga a capo, non solo, ma quando lui mi dice sono contento del secondo tempo più che del primo, un pochino mi preoccupo onestamente, ecco.
17: E mi preoccupo anche io, pur non avendo aspettative, anzi quest'anno meno degli scorsi anni, un po' per una mia indole personale, perché dopo che mi illudo un po' di volte poi non mi illudo più e il tempo delle illusioni mi pare, almeno per me, è finito, ma non credo solo per me. Io, se ti ricordi, l'avevo scritto e l'avevo detto a te qui in radio come sarebbe andata a finire. Mi sembra che le cose si stiano mettendo in quel
16: galoppano in quella direzione, galoppano.
17: Sì, la squadra di valore va dal quinto all'ottavo posto. Se c'è un over performance, possiamo parlare di quinto, addirittura di quarto se qualcuno crolla davanti. Ma possiamo anche pensare che possa arrivare settima, ottava. E secondo me tra dicembre e febbraio, se le cose continuano così e se Spalletti dimostra di non essere così lucido, ci sarà l'ennesimo esonero che non risolve. Io sarei pure favorevole al solito esonero e magari il ritorno di Conte, perché poi ti devi affidare a uno
16: che conosce l'ambiente,
17: uno serio e di esperienza. Certo. Però non risolve, perché abbiamo visto, no, con tanti allenatori, possibile che siano tutti sbagliati questi allenatori? Ultimo Allegri, poi Thiago Motta, poi Tudor e ora Spalletti. È evidente che la grande malattia sta altrove e sta, come sempre, in testa, dalla testa.
16: Nel manico, diciamo così, come si dice normalmente. E questo è un problema, però, che ci portiamo dietro, è d'accordo, e non è una cosa che si risolve in poco tempo, però in poco tempo si dovrebbe poter risolvere il problema di una squadra che si butta via in maniera incomprensibile, adesso nei minuti finali, altre volte l'anno scorso nei minuti iniziali, penso all'inizio disastroso con la Fiorentina o altre partite del genere, e un allenatore che sembra non avere una soluzione per questo, anche dal punto di vista tattico, nel senso che tu sai che ti manca Locatelli, dicevamo prima, l'hai raddrizzata in qualche modo sull'1, io parlo ancora dell'1-1, perché poi il 2-2, poi lì è successa la follia generale. Fai qualcosa, cioè cambia modulo, metti un centrocampista in più, dai un segnale alla squadra che ci vuole un pochino più di equilibrio, perché se tu dici a una squadra fatta di quasi soli attaccanti, adesso andiamo a vincerla tutti avanti, quelli vanno tutti avanti e ti lasciano Douglas Luiz uno contro uno che non c'entra niente, perché poverino, poi gli puoi andare alla croce, ma non è il suo mestiere quello di contrastare nell'uno contro uno in difesa, insomma. Quindi mi pare che anche da questo punto di vista ci sia un po' poca elasticità da parte del mister. Ecco, alcune volte si può cambiare modulo, si può inserire, perché ha messo il ragazzino dopo sull'1-1 quando si è fatto male a Lejbegovic, ne hai di altri in panchina, cambi modulo, ci metti Gatti, ci metti uno che sai che in quelle situazioni lì di lotta può fare qualcosa, così ti sei consegnato in 10 praticamente senza voler dare la croce ovviamente al ragazzino. Ecco, sono scelte che onestamente io capisco poco, non so se tu capisci di più.
17: No, vabbè, ma è evidente che non è in una fase di lucidità Spalletti, e poi soffre il fatto che si fissa su delle cose da fare o cose da non fare. Ora, la cosa da fare è confermare sempre Colomoni, quindi perché lui ha detto che sta sul carro di Colomoni, questo mi sembra un carro che ci porta, che andrà a cadere da qualche parte, e cadrà lui e tutti noi. E poi le cose da non fare, hai nominato Gatti, ecco, per esempio Gatti era partito da Gatti ieri, addirittura titolare, però non titolare, ma gli ultimi...
16: Ma io dico, quando esce Alaibegovic, quel cambio lì, ma perché sì, devi mettere il ragazzino? Cioè, questo che non ho capito. Forse perché è simile di ruolo, d'accordo, ma puoi cambiarlo il modulo. Non è che l'ha detto il dottore.
17: Ma certo, giocare ma per forza così. C'era un buco al centrocampo evidente, ma sin dall'inizio, dopo i primi 10 minuti che sono stati buoni, c'era un buco evidente che ha costretto la difesa ad andare più avanti. E però poi avere delle imbucate. E lasciava anche solo l'attacco, se vai a vedere. E su quello c'era da porre subito, ma c'era da pensarlo prima. Cioè, il centrocampo a due è una cosa particolare e delicata. Già con Locatelli si va e non si va, nel senso che lui sarebbe adatto, Luiz no, e quindi Locatelli fa un po' il lavoro pure per Luiz. Ma in assenza di Locatelli, Luiz e Kop Meiners non sono proprio da centrocampo a due, quindi lì ci voleva, dici, non ce li hai. No, però forse
16: ne metti uno in più.
17: Inventare Selic mezzala,
16: sì, o Kalulu o chi ti pare, Kalulu, cioè mettine
17: o
16: uno.
17: Il futuro cambiato, però cambiare Cambiasi, qualcosa, vabbè, rinforzare di più questo centrocampo, oppure Sarri sin dall'inizio. Insomma, quando io ho letto la formazione, cioè, ho cominciato a vedere male. Poi la partita la prendi, ecco, l'estrema mancanza di lucidità, dire no, andiamo all'attacco, ma cose da bambini, queste cose qua le fanno i bambini. E poi dice, mi hanno presa la lettera, ma se tu dai istruzioni, un professionista ti prende la lettera. E certo, poi in quel caso c'era da non prenderlo proprio la lettera. E poi chi rimane dietro? Luiz, che è quello meno indicato, dai. Sì, cose da seconda categoria.
16: No, io se avessi fatto una roba così in seconda categoria mi appendeva all'allenatore sicuramente, perché a parte che non mi veniva in mente neanche di prendere e andare così, ribadisco anche a quelli che dicevano Gatti ha perso tempo nell'esultanza, doveva prendere il pallone, la Juve, le partite deve sempre vincere, che poi quando sei in campo devi avere la sensazione del pericolo, e questo è un altro tema che viene dall'anno scorso, cioè questa squadra non ha la sensazione di quello che succede in campo. Tu hai avuto una partita in cui hai fatto errori in tutti i settori, attacco, difesa, centrocampo, hai sbagliato dappertutto, l'hai raddrizzata al 91esimo grazie a un allineamento di pianeti per cui Zegrova ti ha fatto la doppietta. Basta, cioè, come dice, quando sento dire Spalletti, ma sarebbe stato molto più facile dire a tutti mettetevi dietro la linea della palla, ecco, fallo, certo. Fallo, cioè, mettiti dietro, poi magari vinci tu in contropiede con tutti i contropiedisti che hai, non è vietato, però ecco, sono queste cose che mi lasciano basito, ecco.
17: Sì, e quindi vieni con me concludere che è poco lucido. E Spalletti è il tipo che finché le cose vanno bene te le fa andare ancora meglio, perché comunque un buon allenatore ci mancherebbe, ha le sue qualità, ha il suo curriculum, ma quando cominciano ad andare male lui si incarta e le cose vanno ancora peggio e lui te le peggiora. Ecco perché io dico ci sarà questo esonero, perché le cose andranno peggio. A questo punto una dirigenza forte che voglia provare a salvare qualcosa lo dovrebbe fare subito, perché tanto è un film già visto, e se lo vediamo noi immaginiamo, penso, come possa vederlo un dirigente. La situazione non la raddrizzi, non la raddrizzerà Spalletti e forse non la raddrizzerà nessuno. Però, io andrei a parlare con Conte
18: E vedere un po' cosa dice. Poi ti metti la colla sulla buona uscita di Spalletti e tanti saluti, un altro allenatore bruciato, eccetera, eccetera, per i discorsi che facevamo prima. Però quando tu senti le stesse disamine per mesi, mesi e mesi e non cambiano mai a prescindere dai giocatori, vuol dire che il problema sta anche nel sistema di gioco, è inutile star lì, perché io ribadisco, se tu non hai centravanti e non ce l'hai, perché non ce l'hai in organico, devi fartene la ragione, gioca in un modulo che non preveda il centravanti fisso. Ci sono i moduli che finiscono per 2-3-5-2, 4-4-2, 4-3-1-2, in cui i due, nessuno dei due sta in centro, perché uno va un po' più sulla destra e l'altro un po' più sulla sinistra. Le poche cose decenti che ha fatto ieri sera con l'Omani era quando aveva un po' di spazio davanti e buttarsi nella prateria, e tu cosa fai? Lo prendi, lo metti in area di rigore marcato da tre e poi si incarta da solo, sbaglia i movimenti, tutto quello che vuoi, perde pallone assurdo al 94esimo, tutti gli errori tecnici, però non lo metti nelle condizioni ideali. Io nella mia ignoranza ho sempre pensato che la squadra deve giocare in funzione delle caratteristiche degli attaccanti, non dell'idea dell'allenatore, però forse sono io un po'
17: che non c'è. Che poi qual è questa idea? Non è che sia ben chiaro. Comunque sì, nel calcio, ma in tutte le cose è così, ci sono delle caratteristiche e tu sfrutti al massimo le caratteristiche positive, e quando individui anche gli aspetti negativi cerchi di limitare quelle negative, ma questo in ogni organizzazione è così. Sotto questo punto di vista Spalletti è un pessimo organizzatore, si sta dimostrando un pessimo organizzatore proprio di gestione di risorse umane. Del resto la Juve in questo momento non è né carne né pesce, perché una squadra si può basare sull'organizzazione di gioco. Spesso ciò capita quando non hai dei grandi campioni, in qualche modo ti arrangi e poi se c'hai pure i grandi campioni li fai giocare in un certo modo, ecco che esce fuori, non so, il Milan di Sacchi, la Juve di Lippi, per fare due esempi. La Juve non ha un'organizzazione di gioco, ma non ha manco un grande campione, non ce ne ha proprio le individualità. Ecco, ieri abbiamo visto Zegrova, ma in altre partite Zegrova non l'abbiamo visto così, anche se forse nella lista UEFA era da mettere. Questo non essere né carne né pesce dà un anonimato, una tale mancanza di carattere, di individualità, che io proprio non riconosco nella Juventus, perché la Juventus tradizionalmente ha avuto campioni e quindi per giocatori che risolvevano la partita. Qua, ora che non li può avere per motivi che sappiamo, finanziari, in qualche modo anche politici, beh, si punti su un'organizzazione di gioco, ma mi sembra che non c'è manco quella.
18: Sì, e tra l'altro è il motivo per cui che rispondo un po' a tutti quelli che dicono mai visto David, mai visto Vlahovic, mai visto Openda, mai visto Dazic, eccetera, eccetera, che quando tu inserisci un giocatore in un collettivo che ha un'identità, che ha dei campioni, che ha una società forte, quello lì rende in un certo modo, magari se tatticamente gioca anche un po' più secondo le tue caratteristiche meglio, tipo Atletico Madrid, gioca molto anche in contropiede, David mi sembra quel tipo di giocatore lì, lo stesso vale per Openda, Vlahovic lo conosciamo, magari adesso è il periodo che fa i gol, poi si addormenterà, poi tornerà a fare gol, lo sappiamo come funziona Vlahovic, insomma, quindi quello è. Se invece tu metti tra l'altro 9-10 giocatori nuovi in un contesto complicato, con un'identità da costruire, senza campioni, e in più quei pochi che potrebbero essere campioni si rompono pure, e l'unico giocatore d'equilibrio si rompe pure lui, è chiaro che è tutto molto più difficile. Lì la mano dell'allenatore deve essere più pesante, più presente, anche con invenzioni sul momento, cioè non è che è una cosa che studia a tavolino. Vedi che la partita è andata così, ragazzi, linea di 5 dietro, 4 a centrocampo, portiamo a casa sto 2-2 che va bene così. Poi dopo magari, ripeto, un calcio d'angolo, una punizione al 94esimo la vinci tu, non è detto, però come si dice in queste partite qua, non perdere poi ti dà serenità, tranquillità, lavori in un altro modo e gioca comunque un punto fuori casa in un campionato, ripeto, in cui punto a punto c'è da perderci o da guadagnarci, perché l'abbiamo visto anche l'anno scorso. Oh, dunque, un po' di messaggi così li commettiamo assieme. Dunque, Vito da Pisa, sarò ripetitivo ma vi esprimo il mio pensiero ancora una volta. Volete sapere come la penso su Spalletti? Spalletti quando arrivò mi incantò e lo ascoltavo come un oracolo. Poi da quando disse che la qualificazione o meno non avrebbe cambiato niente sui programmi futuri ed economici e che chiedeva scusa a Openda dicendo di aver sbagliato, proprio non ho perso più tempo a stare ad ascoltarlo per sentire le sue bugie bianche. E da lì la mia fiducia totale svanita. Per cui non so nemmeno se rinnoverò l'abbonamento in televisione per vedere cosa. Sì, il problema è che io ho la sensazione che questi discorsi di Spalletti siano recepiti poco anche dalla squadra, cioè mi sembra uno molto che dialoga eccetera, ma forse questa squadra aveva bisogno di un tipo di allenatore di preparazione più pressante, più sui file, perché la cattiveria è vero che uno ce l'ha o non ce l'ha, ma si può anche allenare un pochino, ecco, il peso dei palloni, il senso del pericolo, quelle cose lì in allenamento evidentemente non passano.
17: Sì, io concordo con Vito, anche io sono stato tra gli incantati iniziali di Spalletti, mi piaceva sentirlo in conferenza stampa, ora lo ascolto solo, diciamo, per dovere di cronaca, perché so che ne parliamo, ma non ci traggo piacere, e secondo me i giocatori non lo ascoltano proprio. Io non credo che i giocatori ora vanno a sentire le conferenze stampa di Spalletti, che sono pure lunghe, sono accartocciate su se stesse e non lo ascoltano. Bisognerebbe vedere sul campo durante i giorni di allenamento se c'è un dialogo. Mi sembra che non ci sia, a dir la verità, cioè io comincio a vedere quell'uomo solo che sono stati tutti i tecnici che si sono succeduti ultimamente.
18: Sì, anche compreso perché
17: Allegri non era solo con la, era andata solo con la squadra, però era solo,
18: diciamo, che
17: società.
18: Come solo è quello che ha retto di più, che aveva le spalle più larghe, diciamo così, ha portato anche una Coppa Italia eccetera, ma il paradosso degli allenatori della Juve che sono sempre stati scelti dalla dirigenza precedente a parte Thiago Motta, e quindi poi quelli che sono arrivati dice vabbè, l'ho trovato, me lo tengo, c'è il contratto, però senza quella sensazione proprio di pugno chiuso, insomma, tutti assieme dalla stessa parte. Questo un pochino si percepisce, secondo me, e se si percepisce fuori, figuriamoci i giocatori, che sono un po' una categoria particolare. Ma non ti faccio svicolare su Chinè, perché ho visto che il buon procuratore Chinè, pur con tutte le cose enormi che succedono tra San Siro, Arbitropoli, eccetera, cosa ha trovato il tempo di fare? Di prendersela con Cristiano Lucarelli, perché ha detto che se rinasce vuol fare il prefetto, perché così vieta le cose a tutti e si mette tranquillo in pratica, no? Questo Chinè è particolare, a parte quello che ha scritto su Malagò, che credo che sia un'opera tipo Ionesco, non so, ha voluto fare un'opera letteraria lì forse.
17: Beh sì sì, fa parte dell'assurdo giuridico quello che ha detto sulla tesserabilità. Che poi te l'ho detto, no? Io sono andato al circolo canottieri, non mi hanno fatto entrare, benché avessi i requisiti, ma non avevo la tessera. Ma la stessa cosa l'ho utilizzata con la patente di guida.
18: Ma senti, ma se io vado alla Coop e alla Coop senza tessera, non è che mi fanno lo sconto, anche se sono tesserabile,
17: no,
18: se non l'ho fatta.
17: Anche se hai sì, sì, e quindi vabbè, i fatti dimostrano il contrario. Quanto a questo, è il solito prendersela con i deboli da parte dei viri, no? E quindi forti coi deboli e
18: deboli coi
17: forti. Molto deboli coi forti, scendi letto e chini con i forti. Però qua è grave, perché ancora una volta Chinè dimostra di non conoscere la Costituzione, perché lui lo ha già dimostrato dando trattamenti non paritari, e quindi non conosce il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, che delle pubbliche amministrazioni, che si rivolge però pure a chi esercita un compito pubblico. Del resto è pubblica amministrazione anche quello che fa Chinè, sotto un certo punto di vista, ma basterebbe il punto di vista etico, non basterebbe manco l'articolo 97 della Costituzione per dire che tutti devono essere trattati nello stesso modo. Ora è invece dimostra di non conoscere la Costituzione nel momento in cui addirittura inizia un'inchiesta su qualcuno che ha semplicemente espresso un suo parere. Giusto o sbagliato che sia, non ha affatto offeso gli organi istituzionali, Lucarelli. Ha detto alla maniera sua quello che pensa, quello che, così anche con una battuta. Mi sembra che non ci siano affatto i requisiti per addirittura iniziare un'indagine. Anzi, c'è un requisito per chiedere a Chinè come ti permetti di censurare la semplice manifestazione di un pensiero che è garantita dalla Costituzione stessa ed è garantita a tutti, mica solo alla stampa.
18: Voglio solo rispondere al nostro amico, amica, non lo so, Filo, che dice: ma con tutti i problemi della Juve parliamo di Chinè. Ma Chinè è uno dei problemi della Juve, per quello che ha fatto a lei e per quello che non fa ad altri che possono costruire squadre di un certo tipo, perché glielo lasciano fare fondamentalmente. Quindi non è che le due cose vanno tenute, ne parliamo di tutte e due, ovviamente oggi parleremo molto di più della parte del campo, però ricordiamoci sempre che quello che è successo fuori dal campo in questi anni ha portato a degli equilibri in classifica che sono figli di situazioni trattate in modo diverso da Chinè o chi per lui, perché io sospetto che lui renda conto. È chiaro che se Chinè è messo lì da Malagò e poi gli dicono adesso tu giudichi Malagò, no?
17: Sì, beh certo, okay. Beh, non è cambiato niente, dai, l'ha messo Gravina 1.0, l'ha confermato Gravina 2.0 alias Malagò, è sempre la stessa cosa. E poi sì, certo, ma non è che i problemi della Juve sono cominciati ieri o da qualche mese, sono dovuti, cioè la Juventus è stata oggetto di un tentativo di assassinio. Di questo assassinio, diciamo così, politico sportivo, è stato uno dei esecutori Chinè. Quindi chiaro che bisogna parlare di Chinè.
18: Ma poi trovatemi.
17: L'Inter non avrebbe dovuto iscriversi al campionato con tutti i debiti che aveva, oppure essere commissariata con tutte le infiltrazioni mafiose che aveva. E lui che fa? Il caso cosiddetto Arbitropoli, che ha fatto finora? Nulla. Ora, la Juve non è che vince il campionato se l'Inter non gioca. Arbitropoli, che ha fatto finora? Nulla. Ora, la Juve non è che vince il campionato se l'Inter non gioca, neanche si qualificherà in Champions. Però se la Juventus ha dei limiti anche finanziari per intervenire in maniera seria sul mercato, è perché alla Juve si sono applicate in maniera rigorosa regole, e addirittura quando non c'erano regole si sono inventate, come nel caso delle plusvalenze, e agli altri le regole non sono state applicate, né tantomeno inventate. Quindi va seguito costantemente, come faccio io peraltro con la rubrica che ho chiamato Ad Occhi Aperti. Cioè, anche se non possiamo fare nulla, noi teniamo comunque gli occhi aperti e seguiamo ogni cosa.
18: Anche perché, scusami Vincenzo, che dobbiamo chiudere, trovatemi un'altra società europea che per due volte in 20 anni ha avuto azzerato il management da capo a piedi, dovendo anche una volta andare in Serie B e una volta rinunciare ai soldi della Champions. Trovatemela con tutto quello che è successo in Manchester City e tutti gli altri che ne hanno combinate, Barcellona, di ogni, e trovatemela un'altra che sarà trattata così. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, per questa bella chiacchierata. È volato il tempo, ma oggi c'era tanto, sì, tanta carne al fuoco. Alla prossima, ciao. Oh, andiamo in notiziario, già il 31, per carità, notiziario.
8: La Juve del lunedì.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa.

0: Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna. Maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
4: Ripartiamo con la Juve del lunedì, caro Manuel, andiamo subito coi vocali, che ce n'è, andiamo.
5: Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Io ieri la partita l'ho vista solamente gli ultimi 20 minuti per questioni lavorative. L'errore che mi ha fatto incazzare ieri è stato all'ultimo minuto, mentre ha ricevuto la palla Colomani, stava praticamente in aria, ha cercato un secondo dribbling, ha perso la palla e poi abbiamo subito il gol. Io dico, perché non hai tirato subito? Cioè, aveva la possibilità di tirare, lui ha cercato un secondo dribbling lì, e quello si vede lì il centravanti. Il centravanti lì tira, spacchi la porta, potevi anche sbagliare, poteva andare fuori la palma, quantomeno poi tempo che il portiere rinviava non prendevamo quel contropiede, però per cercare un secondo dribbling non ho capito il perché.
4: Sono d'accordo con te, lì si dice l'azione va finita col gol, con la parata, con il tiro che va fuori, ma va finita in quella situazione lì, perché devi avere l'intelligenza di capire che se perdi quella palla lì e sei sbilanciato rischi di prendere gol. Poi ribadisco, è incomprensibile che dietro ci sia rimasto Douglas Luiz e non un difensore. Questa è una cosa che proprio non si può spiegare in nessun modo possibile e immaginabile. Ancora un vocale, Manuel, vai.
6: Ciao a tutti amici del Bianconera, Mario da Rocca San Felice.
4: Ciao Mario.
6: Io sono abbastanza sconfortato per la partita di ieri sera, anche perché non vedo, diciamo, una via d'uscita, quindi non so proprio che cosa pensare. Cioè, due attaccanti che si fa una fatica immane a tirare in porta, a creare occasioni, un centrocampo che non fa filtro, una condizione fisica alquanto deficitaria, cioè gli altri corrono, noi sembra che siamo fermi. Secondo me Spalletti deve cambiare sistema di gioco assolutamente.
4: Sistema di gioco, questo è uno dei problemi, atteggiamento è un altro, non cercarsi guai da soli è un altro, capire la pericolosità del momento è un altro, però sono cose

0: ci diciamo dall'anno scorso, evidentemente non funziona. Ho un po' di vostri messaggi che sono arrivati. Abbiamo Gianluca Ondenino, allora andiamo con Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, caro Gianluca, non lo so, qui siamo sommersi, tu potrai immaginare, da messaggi, lamentele di ogni genere. Ti chiedo, secondo te, questa Juve, al di là del fatto che gran parte dei nostri ascoltatori comunque non è che abbiano l'aspettativa che sia una squadra che deve competere con l'Inter, con la Roma, con qualcun altro per lo scudetto, ma che debba smetterla di buttare via punti, questo sì. Questa Juve è migliorabile? Oppure dobbiamo rassegnarci che a prescindere dall'allenatore è così, e quindi è inutile cambiare Spalletti e mettere Conte come vorrebbe qualcuno, eccetera eccetera, perché tanto questi sono, questi ti tieni e arrivano fin lì e devi mettere in conto che qualche volta, come ha detto Carnevali, bisognerà ingoiare dei bocconi amari.
1: Sì, devo dirti che la partita di ieri secondo me è stato proprio uno schiaffo pesante, che quasi ti tramortisce, perché si possono perdere le partite, il calcio, come dire, non tutti possono vincere sempre, però in quel modo, con quell'atteggiamento, con quegli errori, è veramente è più di un campanello d'allarme, è un qualcosa che secondo me ti toglie proprio... ti sconforta proprio, perché è la sensazione di un déjà vu, intanto perché sembrava tanto la Juve della scorsa stagione, ed è qualcosa che non dovrebbe capitare, perché si dice che dagli errori si impara, e invece la sensazione è che dagli errori non si impara proprio, anzi si aggrava la situazione. Si aggrava la situazione perché, a mio avviso, non c'è stato, diciamo, una vera presa di coscienza del fallimento della scorsa stagione, perché anche lo stesso Spalletti, comunque, alla fine, se ti ricordi, non dico che giustificasse tutto, ma alla fine sembrava che va bene così, ma l'evento si è arrivata sesta, fuori dalla Champions, e quindi quello secondo me è un buco nero di cui forse in pochi hanno preso coscienza. Poi è vero, c'è stata una rivoluzione, come dire, pesante, perché c'è stato il cambio del management, sono arrivati altri giocatori, però la sensazione è che nella parte vitale, cioè la squadra, questa presa di coscienza, questo cambio non sia avvenuto. Poi, migliorabile, secondo me sì, per un motivo semplice, perché puoi recuperare e dovrai recuperare tutti quei giocatori che ora sono infortunati e che ti devono fare la differenza, da Ildiz in giù. Quindi diamo un minimo di attenuante, giusto anche concedere, certo, altrimenti saremmo anche, come dire, disonesti intellettualmente, però sono tempi lunghi di recupero, e qui la sensazione è che invece serve un'inversione di rotta molto molto rapida. Forse la pausa di campionato può aiutare a sistemare i coach, cercare di trovare delle nuove soluzioni, però Spalletti in questo momento non lo vedo molto lucido, sono sincero, anche le dichiarazioni di ieri sera mi hanno lasciato molto molto perplesso.
0: Ecco, come scrive la nostra Terry, che era allo stadio ieri, ci ha detto: cosa ha visto di buono il mister nel secondo tempo? Devo ancora capirlo. Non sono così cieca da non aver visto una partita da oratorio. Che vergogna, che umiliazione, per lei colpa di tutti naturalmente. Sì, però in effetti quelle dichiarazioni lì, quando tu dici che nel secondo tempo comunque la squadra ha giocato bene, comunque va sottolineata la voglia di vincere la partita, che lui stesso ha detto a tutti di andare in avanti, poi l'hanno preso troppo alla lettera, sono dichiarazioni che ti lasciano un po' così, nel senso che comunque l'hai aggiustata al 91esimo, quando lui dice sarebbe stato più facile dire a tutti di stare dietro la linea della palla, il mio pensiero è stato: ecco, fallo, cioè, diglielo, cioè, portala a casa e arrivederci.
1: Guarda, credo che il tuo pensiero sia stato quello di tutti, e secondo me non è, come dire,
0: difensivismo,
1: esatto, no, perché poi giustamente scattano il dibattito, oh,
0: sei giochisti, risultatisti, bla bla bla.
1: No, è questione di, se me, senso di opportunità
0: della realtà,
1: ma anche senso della realtà, bravo, esatto, perché in una situazione del genere, in qualche modo sei riuscito a riagguantare per due volte una squadra che comunque ha giocato meglio di te, perché alla fine Sassuolo ha giocato meglio della Juventus, e quindi quando sei sul 2-2 non dico che la devi congelare, ma forse sì. Quindi ecco, poi posso comprendere Spalletti in un momento così amaro, o butti la croce addosso a tutti e scateni una guerra civile nel tuo spogliatoio, oppure cerchi di salvare salvabile. Quindi secondo me ha adottato la tecnica di cerchiamo di trovare gli aspetti positivi, di difendere i miei giocatori, come giusto che sia, ci mancherebbe, perché quello lo deve fare anche un allenatore, a meno che non voglia veramente fare scatenare appunto un conflitto,
0: una guerriglia, esatto.
1: Esatto, quindi direi che forse non è ancora il caso da quel punto di vista. Per cui certo, quelle frasi possono essere giustificate solo così, però fanno comunque perfetto, perché alla fine ti lascia il senso, come quando lui dice abbiamo perso il senso della ragione, però chi è che lo deve dare? Sei tu allenatore, giustamente, e quindi allora sei tu prima non aver perso il senso della ragione, il senso della realtà. E quindi ecco perché dico che secondo me questa sconfitta è proprio rumorosa, ma è anche dolorosa proprio per come poi è arrivata e per come, tra virgolette, viene anche, dico, giustificata.
0: Tra l'altro piove sempre sul bagnato, perché è uscito per infortunio, adesso vedremo di che genere, alla Ibegovic, e pare che anche Lukumi sia stato sostituito non solo per il giallo, ma anche perché aveva qualche problemino. Tu hai notizie su questi due o aspettiamo stasera un comunicato, qualcosa?
1: No, insomma, bisogna ancora aspettare un attimo, però da quel punto di vista magari fossero anche solo affaticamenti muscolari un discorso. Certo, anche lì una riflessione però ad ampio respiro, cioè troppi infortuni, va bene quelli, cioè lì il dito è un infortunio, no, di campo, è traumatico, non puoi prevederlo, gli altri sono tanti infortuni e secondo me una riflessione va fatta anche su quello, perché la Juventus, qualcuno ha dato la colpa alla tournée, però anche altre squadre non hanno fatto la tournée, non hanno questo numero di infortuni iniziali, quindi cioè, qualcosa non ha funzionato anche da quel punto di vista, per cui secondo me è giusto che alla pausa di campionato, che sarà una lunga sosta di campionato, la Juventus intera faccia ampie riflessioni su quello che funziona, su quello che ovviamente non funziona, anzi partiamo da quello che non funziona, e cerchi delle soluzioni che possono essere anche magari temporanee, ma efficaci, proprio per cercare di invertire in fretta la rotta, perché ripeto, le partite si possono perdere, paradossalmente la Juve poteva perdere anche la partita col Milan in casa, perché alla fine anche lì grazie la raddrizzata all'ultimo. Però secondo me la partita di ieri è proprio un campanello d'allarme su tutta una su tante cose che non funzionano e che devono essere corrette in tempi rapidi.
0: Sì, è che non funzionano dall'anno scorso, pur cambiando gli interpreti, e questo è anche un ulteriore campanello d'allarme, secondo me.
1: È un aggravante.
0: Perché però, quando tu non hai la sensazione del pericolo, perché questo è uno dei temi che era venuto fuori l'anno scorso, continui a non avercela, perché se no non vai in otto, in attacco, in quella maniera, all'ultimo secondo, lasciando poi due a caso dietro, cioè te Douglas Luiz, perché? Cioè, nel senso, cosa ha fatto di male per meritare di restare uno contro uno?
1: Ma poi l'altra cosa che mi ha colpito, ma credo un po' tutti, era la velocità del rientro. Cioè, sì, sembrava, sì, che per lo, sembrava che tanto diceva tanto l'arbitro adesso fischia, ma no, l'arbitro non ha fischiato, quindi cioè è incredibile da quel punto di vista, proprio è roba che non si vede, ma si vedono sui campetti di periferia, con tutto il rispetto per i campetti di periferia.
0: Sì, sì, e poi magari gli allenatori li appendono anche dopo nello spogliatoio, questo può anche succedere.
1: Può anche succedere, esatto.
0: Oh, invece, in diversi messaggi, insomma, diciamo che stanno lì a questionare su una vicenda, cioè che sottolineo anch'io, cioè se tu perdi Locatelli, che è il centrocampista di equilibrio, ne parlavo venerdì scorso con Attila Malfatti, prima della partita, quindi che è un allenatore in seconda, che ha girato un po' il mondo, eccetera, anche in Croazia, in Arabia, eccetera, e lui diceva, certo, se vai a giocare con Cobb Mainers e Douglas Luiz, unici due centrocampisti, il rischio di una squadra squilibrata ce l'hai, è ovvio, perché sono due giocatori con caratteristiche non certo difensive. Ora, come lo sappiamo noi, penso che lo sappia anche Spalletti, il fatto che a un certo punto tu non ponga rimedio a questa cosa cambiando modulo, mettendoci uno in più, fai come ti pare, ma dai un segnale, secondo me, alla squadra che non va bene, nel senso che comunque a un certo punto dici, oh ragazzi, così no, perché stiamo rischiando troppo, vediamo cos'ha. Invece è sempre solo monotematico, secondo me non va neanche bene, ecco.
1: Questo è un grande tema, perché secondo me, so, con tutto rispetto per Locatelli, che so che è anche un argomento molto divisivo,
0: sì,
1: no?
0: Perché c'è chi piace, dici Locatelli, si accende qua.
1: Esatto, bravissimo. Quindi, però effettivamente quello che dici è molto corretto, perché ci sono dei giocatori che magari hanno un ruolo tra virgolette oscuro, ma che fanno la differenza proprio in quel dar l'equilibrio, perché le squadre di calcio alla fine girala come vuoi, tatticamente parlando ognuno può avere le proprie visioni, ma una cosa fondamentale è l'equilibrio, perché senza equilibrio non sta in piedi nulla, quindi figuriamoci una squadra di calcio con 11 giocatori che devono saper difendere e attaccare, per cui hai ragione tu, nel momento in cui uno come Locatelli, che poi ripeto può piacere, può non piacere, ma fa quel mestiere lì, quando lo perdi o hai un sostituto allo Locatelli e allora come dire, non c'è tanto da discutere. Chi ha quelle funzioni le prende e le
0: Cioè, come
1: svolge.
0: dire, esce Lucumì, entra Kelly, va bene, fanno lo stesso
1: Perfetto,
0: mestiere, esatto.
1: perfetto, perfetto. Oppure un esterno alto a
0: Se a
1: sinistra,
0: caso, tanto la Juve ne ha lì,
1: benissimo.
0: insomma.
1: E beh, metti un esterno alto a sinistra, fa quel mestiere lì. E un Locatelli, secondo me, un altro Locatelli la Juve non ce l'ha. Ok, l'abbiamo visto. Quindi o adatti qualcuno che faccia quel mestiere lì, oppure trovi altre soluzioni. Ecco, la sensazione è che non si siano cercate altre soluzioni, che non si sia provato a cambiare spartito o provare, certo, forse ci vuole anche tempo, mi rendo conto che non è così immediato magari, però cioè, sono problemi che tu devi comunque saper affrontare. È un po' come se, senza offesa, se tu hai un portiere ma non c'è la sua riserva. Sì, puoi adattare qualcuno che vada a giocare in porta, ci mancherebbe, però esagero, come
0: Sì,
1: paragone
0: no, certo,
1: ovviamente.
0: però.
1: Però per far capire che secondo me ci sono certe funzioni che devi avere comunque una copia, un backup, chiamalo come vuoi, che faccia quel mestiere lì, se ti serve quella figura lì, altrimenti devi cambiare tutto, adattare e trovare delle soluzioni. Anche lì forse questo è uno spunto di
0: Sì, anche
1: riflessione
0: perché ha
1: che.
0: avuto tutta la settimana piena di lavoro su cui eventualmente poteva ragionare su adattare qualcuno, cambiare
1: Sì,
0: modulo,
1: è vero,
0: mettere un
1: perché
0: centrocampo a tre.
1: non giocai dopo 3 giorni, è vero, quello è anche
0: E
1: vero.
0: quindi mi ha un po' stupito questa cosa di dire, beh, non c'è Locatelli, facciamo finta che ci sia Locatelli,
1: Ma
0: e
1: guarda,
0: purtroppo.
1: forse l'idea di voler dar fiducia ad un giocatore che ritieni di qualità, dici io con la qualità riesco
0: Sì, ma io dicevo,
1: a
0: metti un terzo a
1: sopperire.
0: centrocampo, ne togli uno delle
1: Assolutamente.
0: punte,
1: Ma
0: perché
1: guarda,
0: non so.
1: c'è una vecchia regola, guarda, magari sbaglio, ma dicevano agli allenatori, i vecchi allenatori, cioè quando non sai cosa fare o sei in difficoltà, mettiti a specchio.
0: Bravo.
1: Cioè, ti metti a
0: Uno contro uno,
1: specchio
0: tutto campo.
1: e loro fanno 4-3-3 e facciamo 4-3-3 anche noi e ci adattiamo. Certo, uno potrebbe dirti: ma come ti metti a specchio, snaturi te stesso, la tua filosofia contro Sassuolo, manco fosse Real Madrid, quindi magari scatenavo un dibattito opposto. Attenzione, non voglio
0: Sì, però poi
1: nessuno
0: se
1: ha la
0: vinci
1: scienza in
0: il
1: mano.
0: dibattito lo lasciamo lì, o non perdi almeno, diciamo così, ecco, questo un po'.
1: E forse torni al punto 1, cioè fiutare il pericolo, capire le situazioni. Evidentemente Spalletti era molto in fiducia di una squadra che, avendo saputo agguantare il pareggio contro il Milan, aveva dato la sensazione di essere molto viva, ma che evidentemente perdendo altri punti di riferimento, non riuscendo a interpretare la partita, oppure andando anche in tilt tattico-mentale, perché la sensazione è appunto che nel finale di partita la Juventus fosse veramente in preda all'ottovolante della follia, no? Tutti in avanti, tutti indietro, scapoli contro ammogliati,
0: Sì.
1: sembrava ad un certo punto, quindi con tutto quello che ne consegue. Per cui sì, le riflessioni secondo me devono essere profonde, cioè non è una sconfitta, cioè, è una sconfitta bruciante, ma come dicevamo prima, con tanti campanelli d'allarme che devono veramente portare a una reazione anche rapida.
0: Assolutamente, perché poi ripeto, quando le cose tornano sempre uguali nel tempo è più preoccupante. Per concludere, vi sottopongo questo messaggio del nostro amico Luca, che ci scrive una cosa un po' diversa dalle altre e mi fa piacere leggerla. Dice: il cambiamento sarebbe stato se la dirigenza avesse detto prendiamo uno o due giocatori ogni sessione di mercato cercando di capire dove andare, ci vorrà più di un anno. Questo sarebbe stato un cambiamento di strategia. In pratica lui ci dice: se tutti gli anni cambi 8-9 giocatori e rifai tutto da capo, è anche difficile poi per un allenatore mettere insieme i pezzi in modo convincente. Questa è un'altra chiave di lettura, diciamo, per questo avvio di stagione, naturalmente.
1: Beh, questo, come dire, fa parte dei rischi che tu hai quando fai una squadra nuova, no? Cambi tanti giocatori, cambi punti di riferimento e quindi ci sta che l'assestamento è fisiologico, poi aggiungici gli infortuni, aggiungici comunque una serie di valutazioni, evidentemente magari sbagliate proprio in costruzione anche di fase di mercato, perché la sensazione è anche quella che l'evento cercasse determinati profili che non è riuscita poi ad arrivare a prendere per motivi anche di bilancio, di equilibri, tutto quello che ci siamo sempre detti. Per cui non è facile, cioè, anzi, ti dico, quando tu cambi tanto i rischi aumentano. Però effettivamente, facendo un'analisi più a tutto tondo, tu hai cambiato tanto, lo dicevamo prima, no? Dirigenza, tanti giocatori, però l'allenatore e lo staff tecnico era quello dell'anno scorso,
0: Certo.
1: con tutti, come dire, con tutte le cose buone e le cose negative dell'anno scorso. Quindi una base di ripartenza c'era. Evidentemente non è bastata e gli infortuni possono sicuramente aver aumentato la confusione o anche il rischio di dover fare delle scelte che potevano portare a dei problemi, come si è visto. Ecco perché secondo me, ti dico, il forse nella Juventus cercherei di arrivare in maniera il più indolore possibile alla sosta di campionato e poi sfruttare quella lunga sosta proprio per ricalibrare, ripensare, capire quali sono i miei punti forti, quali sono le mie debolezze, e lavorare su questi e cercare di ripartire poi con un altro spirito, con un'altra anche struttura tattica. E quindi io farei così, ecco, sfrutterei questa lunga parentesi proprio per sistemare, per correggere, provare a correggere gli errori e trovare
0: Tu
1: nuove
0: comunque
1: soluzioni.
0: continueresti con Spalletti perché tu sai che con Conte libero. Poi è un altro nome che se lo dico so già cosa succede perché ci sono i contiani e gli anticontiani per motivi diversi, insomma. Però al di là di quello, tu sai che con Conte lì sul Trespolo.
1: Guarda, posso dirti,
0: Vai.
1: dal giorno 1, quando Spalletti ha iniziato a lavorare nella Juve, diciamo, nell'estate, con Conte libero, che non è andato in nazionale, non lo so, secondo me Spalletti, che è un uomo molto saggio e esperto, sa benissimo come funzionano certe cose, sa benissimo che cosa significa Antonio Conte per la Juve, con tutti gli annessi connessi che dicevi tu prima. E che non sia anche una fonte di pressione quella, o come dire di agitazione, perché comunque quando sai
0: Di
1: che c'è
0: ansia,
1: qualcuno, per me potrebbe, cioè, ci sta anche quella componente lì, perché spesso noi parliamo come se fossero, no, dei
0: Sì,
1: programmi, dei computer, no, che
0: certo.
1: tutti asettici, per cui fai questo, fai quello, ma sono esseri umani con emozioni, con paure, con orgogli, con tutto quello che può essere appunto caratterizza un professionista, una persona che lavora nel mondo del calcio. Sapere che c'è Antonio Conte lì libero, ecco, io fossi l'allenatore della Juventus in questo momento
0: Che
1: non
0: abita a
1: sarei.
0: Torino, tra l'altro, quindi ce l'hai proprio lì dietro l'angolo, non si sa mai.
1: Ce l'hai proprio in casa, ecco, detto proprio sinceramente, quindi è una battuta,
0: È
1: però
0: come se facesse
1: effettivamente.
0: l'allenatore col cartonato di Conte sopra la panchina, diciamo così, che è
1: Beh, guarda,
0: incongruo, un po' così,
1: una volta si parlava, no, dei fantasmi, no? Che è più di un fantasma, voi ce l'hai materialmente in casa, c'è, cioè, proprio a Torino, e non solo perché vive a Torino, ma perché comunque nel bene o nel male Antonio Conte è la Juve, quindi è qualcosa che va oltre quelle che possono essere le ripicche, i veleni, il recente passato. Quindi da quel punto di vista, io fossi l'attuale allenatore della Juventus, comunque un retropensiero a sapere che c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a prendere il mio posto, ecco, diciamo che lo farei.
0: Vediamo poi le parole di Carnevali sono state, mi sembra le circostanze, cioè non rientra il mio costume cambiare allenatori, che non ha detto no, non cambierò mai, è un'altra
1: Ma
0: cosa,
1: no,
0: perché
1: ma
0: poi...
1: come, ma giustamente come, cosa può dire?
0: No,
1: Cioè,
0: certo, ovvio.
1: o dice mando via Spalletti, lo mandi via subito,
0: Certo, no,
1: ma
0: ma...
1: giustamente tu, ma poi anche
0: Dopo
1: perché.
0: quattro giornate adesso, già per Tudor abbiamo
1: Esatto.
0: detto che era presto, figuriamoci Spalletti dopo quattro
1: Esatto.
0: giornate, insomma.
1: No, ma poi soprattutto vi è da pensare, tu l'hai confermato Spalletti, cioè quindi da quel punto di vista hai voluto dare un segnale molto chiaro. Quindi sei ripartito con un allenatore per fare comunque un progetto nuovo con nuovi giocatori, ma con un allenatore che l'anno scorso tu valuti, tu società valuti che te abbia raggiunto quello che si poteva fare. Perché altrimenti se tu fai un altro pensiero, non confermavi Spalletti e trovi un nuovo allenatore. Quindi l'idea, ora, hai voluto confermare Spalletti ed è giusto che tu lo
0: Difenderlo,
1: difenda
0: certo.
1: e lo protegga e soprattutto con lui cerchi quelle soluzioni che non passano più dal mercato, perché il mercato si è chiuso il 1° di settembre, ma che evidentemente, secondo me, questa squadra ha al suo interno delle risorse per cercare di trovare delle soluzioni. Ma ti dico, a livello tattico è la prima cosa da fare. Trovare un nuovo equilibrio si può fare, considerando appunto che, dicevamo prima, Locatelli ti mancherà per tanti mesi. Ok, allora lavoro per trovare nuovi equilibri, lavoro per anche trovare nuovi leader. Magari anche questo serve alla Juve. Juventus non ha dei leader, non ha giocatori con personalità che si possono imporre. Quindi anche quello è un aspetto su cui riflettere e valutare.
0: Sì, e poi come dice il nostro amico Luca, chiudendo con uno scherzo, magari meno metafore perché già le capiscono poco gli italiani, figuriamoci gli stranieri, che sono tutti stranieri, ormai che gioca nella Juve, questo va naturalmente in maniera simpatica
1: Ma
0: perché...
1: no, guarda che però ha ragione, guarda, è una battuta, però ogni tanto ci penso e mi domando, ma spesso se noi dopo una conferenza stampa, noi tutti, cioè addetti ai lavori, tifosi, gente,
0: Dice, ma cosa ha
1: dopo una
0: detto
1: conferenza stampa
0: Spalletti?
1: siamo, come dire, pieni di concetti, di nozioni, di riferimenti, e E bene o male, come dire, parliamo la stessa lingua, quindi magari a volte ci chiediamo: ma voleva dire quello, voleva dire quell'altro. Io mi metto nei panni di un cacciatore straniero che magari non parla tanto bene italiano, magari è appena arrivato, e fa più fatica. Quindi, giustamente, è vero che il calcio è una lingua universale, però magari anche aiutare a capire più facilmente potrebbe essere una soluzione.
0: Frasi brevi, come si dice. Mi sembra che alcuni allenatori sono più specialisti in questo. Lui mi sembra uno che la prende un po' alla lontana, ma fa parte del suo carattere. Grazie, caro Gianluca, alla prossima.
1: Grazie a te, saluti, ciao. Ciao, grazie.
0: Oh, dunque, i vostri messaggi sono scatenati, provo a leggerne qualcuno al volo. Dunque, abbiamo Giovanni che ci scrive: il mio pensiero è che Conte non andrebbe molto d'accordo con questa società, ci dice Giovanni da Agrigento. Vediamo, insomma, tanto pensiamo ancora a Spalletti comunque. Poi Arthur da Api, Sarascoli, Piceno, potrebbe essere. Ma voi, il vecchio detto, il pesce puzza dalla testa, non vi dice niente? L'abbiamo detto tante volte, diciamo così, abbiamo detto appunto che il problema della Juve è stato proprio anche a livello societario, ma nello specifico non per questa partita. Per questa partita tu il pareggio che hai messo ha portato a casa il 91esimo lo devi mettere in classifica, poi facciamo tutte le discussioni con un punto in più, perché alla fine i punti sono quelli che contano, i punti, come abbiamo visto l'anno scorso, per 2 o 3 punti si va o non si va in Champions League, ovvero sia si prendono o non si prendono 50-60 milioni, così più o meno la differenza con l'Europa League. Poi ancora Giuseppe, buon pomeriggio. La settimana scorsa hanno criticato tutti i gatti per esultanza prolungata, invece di cercare di andare a vincere la partita. Oggi tutti a criticare che si è cercato di vincere la partita una volta pareggiata. Cominciamo ad avere coerenza e cerchiamo di remare tutti la stessa parte. Caro Giuseppe, vabbè, su Gatti mi sono già espresso, su questa qui voglio dire, uno può anche prendere il pallone della centrocampo, ma perché ti devi buttare in 8 nell'area avversaria, compresi i difensori? Cioè, io questa roba non la capisco. Stai in 4 sulla linea di centrocampo e gli altri vadano all'assalto, come fanno tutti, come ha fatto anche il Sassuolo, che ha vinto in contropiede. Più che coerenza serve un po' di sale in zucca, come si dice anche quando si gioca a pallone. Invece adesso è il momento del notiziario, quindi caro Manuel, vai tu che poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
4: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre 2 auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le 3 auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
5: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
4: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
5: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
4: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale, nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, seconda ora della Juve del lunedì 14 settembre, un po' una giornata lugubre dal punto di vista dei messaggi, come normale che sia, dopo una prova scriteriata come quella di ieri sera, soprattutto nei minuti finali, ma non solo, della Juventus a Reggio Emilia con il Sassuolo. Il nostro Umberto da Cagliari su Twitch ci dice: adesso che giochiamo senza Locatelli saranno contenti quelli che dicevano che non era da Juve, eppure scarso. Qui lasciamo perdere le valutazioni tecniche che ognuno può avere, Locatelli sì, mi piace, non mi piace, ma il tipo di gioco che fa Locatelli, non c'è nessun altro in organico della Juventus che lo possa fare. Questo ne deve prendere atto in primo luogo Spalletti e quindi modificare qualcosa, perché se giochi con un centrocampo a due senza Locatelli, in attesa di capire che cos'è Sarri di preciso, perché l'abbiamo visto poco, a me non è neanche dispiaciuto, però vedo anche i nostri amici su Twitch che dicono vabbè, questo scambio Miretti-Sarri lascia un po' così, e poi il tema è Conte naturalmente, anche su Twitch, come il nostro Rob the Bank, che dice: al di là che piaccia o no non lo discuto, ma Antonio Conte reincarna esattamente mentalità e spirito juventino. Questo è un po' il discorso, però ribadisco, dopo quattro giornate spiace dover parlare già di queste cose, però è nei fatti che vada così. Poi ancora Giuseppe da Arezzo: fossi un allenatore, fare vedere fino allo sfinimento come è nata la terza rete del Sassuolo. Non è possibile vedere i giocatori camminare per recuperare la posizione quando Colo ha perso la palla in area del Sassuolo. Questo è un altro aspetto sicuramente di quel gol lì, ma io direi che tutti e tre i gol che la Juve ha preso sono da vedere e rivedere, perché uno c'è l'errore individuale di Bremer, l'altro Kalulu che non sale a fare la linea del fuorigioco, qui il terzo gol sono andati tutti a pesca, non c'era più nessuno dietro, insomma una vera e propria galleria degli orrori di quello che era il reparto che doveva essere pezzo forte della squadra, perché comunque nelle precedenti partite, pur sempre senza aver fatto chissà che, però aveva concesso un'occasione al Frosinone, un'occasione al Parma, un'occasione al Milan, e invece ieri sera apriti il Mar Rosso praticamente. Poi ancora, io dico sempre che tre pareggi sono tre punti, due sconfitte e una vittoria sono tre punti ugualmente. Secondo me andare a provarla a vincere ieri è piaciuto, ma devi assicurarti difensivamente non mettendo Douglas Luiz, ecco quello che dicevo io. Poi comunque è vero quello che dici tu, ma non è detto da nessuna parte che tu fai tre pareggi tre punti, oppure se fai due pareggi l'altra la vinci per forza, insomma, bisogna fare attenzione a ogni punto, secondo me, buttato via è un punto buttato, punto. Questo qui era fatto, dovevi solo portarla a casa, e dopo un campionato come quello dell'anno scorso, dove, in cui abbiamo visto quanto pesano i singoli punti, perché poi alla fine ti mancano i due punti nel derby che hai buttato via l'ultima giornata, ti manca almeno un punto in casa con la Fiorentina, con quei tre punti lì avevi fatto la Champions, per dire, quindi non è che devi fare chissà che imprese epiche, però non buttare via i punti che hai già messo lì, perché obiettivamente il 2-2 lo devi portare a casa al 91esimo fino al 94esimo, sono tre minuti, ce la devi fare, non è che poi, soprattutto non in quella maniera scriteriata. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
6: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora, non so da che fotografia della partita vuoi partire, dal terzo gol subito, dagli errori individuali, da una squadra che fa sempre gli stessi errori, insomma.
6: Ma guarda, è più che una fotografia, è un momento di questa squadra, cioè penso che voi avete già parlato, tutti gli errori commessi a Reggio Emilia, eccetera, eccetera, ma a me quello che mi preme di più è capire se sia stato un episodio, nel senso che questa era la prima partita vera dove tu eri in grande emergenza, perché ti era venuto a mancare anche un altro pilastro come Locatelli, criticabile finché si vuole, ma uno dei pilastri di questa squadra, e quindi se non c'è stato, non so come dirti, il tempo o ancora la chimica giusta per rimettere ordine in una squadra, oppure se è un momento veramente difficile, mancando appunto certi cardini della squadra, Spalletti fa fatica. Ecco, questa è la riflessione che mi sono fatto io. Se è un episodio dovuto alla prima vera gara in grande handicap proprio per quanto riguarda i pilastri di una formazione, oppure se è una difficoltà di Spalletti che non riesce a mettere insieme quel che rimane di una squadra.
0: Sì, quello che dicevamo prima è che, secondo anche molti dei nostri ascoltatori, è intervenuto anche Gianluca Oddenino, era anche lo stesso Vincenzo Greco, tutti siamo andati nella stessa direzione, cioè a dire che ti manca Locatelli, ok, non puoi far finta di averne un altro come Locatelli perché non ce l'hai, e allora devi cambiare qualcosa, che sia il modulo, che sia l'atteggiamento, che sia giocare un po' più bassi, che sia chiedere agli esterni di aiutare di più, però qualcosa lo devi fare, perché se no rischi il suicidio, perché la Juve si è suicidata praticamente lasciando delle praterie, non solo dovute al fatto che manca Locatelli ovviamente, però è mancato secondo me quel segnale lì dell'allenatore a dire: ragazzi, è vero, come si dice in conferenza, manca Locatelli, dobbiamo distribuirci tutti la responsabilità, eccetera eccetera, ma quelle sono parole, poi i fatti li devi indirizzare un po' tu anche nel modo di stare in campo, ecco.
6: Sì, è quello che ti dicevo anch'io. Adesso, cioè, il problema non è manca Locatelli, il problema è che Locatelli va ad assommarsi a un altro che doveva essere titolare, che è Thuram, va ad assommarsi a un altro che è più forte della squadra, che è Ildiz, no?
0: McKennie, Cambiaso e compagnia,
6: un altro
0: certo.
6: Come McKennie, adesso Cambiaso era più riserva che titolare, comunque poteva, quindi è tutta una somma di quasi tutti i pilastri di una squadra, che adesso averli tutti insieme fuori e ti creano grosse difficoltà, per quello che ti dicevo, è una grossa difficoltà momentanea, e comunque Spalletti saprà prendere le dovute contromisure o no, approfittando anche del fatto che comunque adesso comunque almeno, no, McKennie dovrebbe uso condizionale tornare, già qualche problemino magari te lo sistema lui, però la riflessione da fare secondo me è solo questa, cioè riuscirà Spalletti, che, apro una piccola parentesi, è stato trattato veramente malissimo non solo dai social, chi se ne frega, ma da tanti giornali e televisioni, eh. Io ho letto, messo senza fare i nomi, ma anche sì, sulla Gazzetta, che si dice che lui è bollito, dalla Nazionale in poi non capisce più niente, ci vuole subito Conte. Ho visto, purtroppo per me, Mediaset ieri sera, cosa si è detto. Cioè, Spalletti in questo momento veramente, io credo che lui se ne renda benissimo conto, in un vortice, non tanto dei social, perché sono...
0: Fanno parte del gioco quello.
6: Chi se ne frega, no? Umberto Eco diceva una massa di ammazzati, ed è vero. Ma quando poi... chi purtroppo fa mainstream in questo paese, purtroppo, ti attacca in questa maniera, sai, cominci, anche se hai grande esperienza, cominci un attimo magari a avere a fare anche tu qualche riflessione, non lo so, pure i dirigenti a fare qualche riflessione. Bene ha fatto comunque stamattina Carnevali, subito, per stoppare tutta questa canea, questo abbaiare, a dare quell'intervista a Radio Rai. Ha fatto benissimo.
0: Sì, dicendo che appunto non è suo costume cambiare gli allenatori, poi tra l'altro l'ha confermato lui.
6: No,
0: poi,
6: quello che ha detto Gigi, sì, è il fatto di aver parlato, di non essere stato in silenzio.
0: Ecco, questa era una cosa che mancava.
6: In queste circostanze avalla tutto questo abbaiare.
0: Dopodiché sappiamo tutti, diciamo prima anche con Gianluca Ottenino, che con Conte fuori e la Juve che non vince, il giochino lo potevamo già fare prima, diciamo così.
6: Sì, il giochino degli avvinazzati si è sempre fatto nelle osterie, era confinato lì, va bene. Poi tra l'altro, parentesi, Conte l'anno scorso è arrivato trentesimo in Champions League, ha fatto un campionato, niente ha fatto positivo col Napoli, niente ha fatto positivo. No, per quelli che dicono no, Spalletti è bollito, e Conte?
0: Bella domanda la tua.
6: E Allegri? Cioè, ragazzi, allora sono tutti bolliti.
0: Sono tutti bolliti, può darsi.
6: Può anche darsi.
0: Largo ai giovani, dici tu. Il nostro amico Stefano ci scrive: Spalletti lo vedo un po' in confusione. È come in passato, quando perde a Trebisonde, non si riprende più. Da un po' di partite, gioco monocorde senza grinta, non prende mai in considerazione le alternative. Quando entra nel tunnel, non esce più. Se dopo la sosta è ancora così, a quel punto ha preso in considerazione la sostituzione. Adesso, al di là della sostituzione, non sostituzione, perché insomma, se la io, anche dei paletti economici, sappiamo insomma che. Poi se si parla di Conte non è che uno che viene per due noccioline eventualmente più che devi pagare Spalletti
6: no, sicuramente no, sicuramente
0: però
6: no.
0: In effetti
6: scordatemelo come quelli che ieri sera a Mendes dicevano ma lui tifoso juventino, no?
0: Sì viene gratis
6: come per dire, ma viene gratis, accetta tutto, va bene tutto, ma questo lo possono dire i social, ma a me fa rabbrividire Mediaset la cazzetta, ma ne dico due ma te ne potrei dire altri, ma sono quelli più, no?
0: Vabbè, ecco, comunque, detto ciò,
6: tutto in cavalleria.
0: Però secondo te Spalletti ha nelle sue corde questo fatto di prendere atto che forse bisogna cambiare qualcosa anche dal punto di vista
6: tattico?
0: Che
6: sì. Ma io credo di sì. Il problema è che se non lo fa perché non reputa conveniente farlo. Hai visto anche ieri quando ha provato a mettere più o meno, perché poi lui ha fatto tutta una disquisizione, no? Alla vigilia sul modulo suo tattico, ha provato a mettere con Meiner.
0: Sì.
6: Più o meno in mezzo al campo, ma hai visto che andava a sinistra, poi si sovrapponeva con Celic, cioè probabilmente non l'hai neanche mai provato, Gigi, come ti dicevo l'altra volta, come fai adesso? È tutto di un tratto A, non è facile, però da Spalletti, almeno chi ancora stima i Spalletti, io ce l'ho, io lo pretendo che lui adesso cerchi di rimettere le cose a posto, poi quelli che ti danno del bollito probabilmente non gli danno nessun credito e quindi credono che non ce la faccia.
0: Ecco,
6: io ci credo.
0: Ci sono diversi invece che iniziano ad avere dubbi sul fatto che stare sul carro di Colomoni possa portare da qualche parte di buono. Ecco, sono diversi messaggi che ci scrivono con questo tono.
6: Però anche qui, Gigi, facciamo un attimo prima che mi fai la domanda. Cioè, Colomoni, chiunque l'abbia preso, se è stato Spalletti, se è stata la società, se sono stati insieme, se lui che comunque ha sempre detto che non aveva un altro tipo di prima punta, se l'è fatto voler bene, come credo io, ma alla fine se ce l'hai cosa fai? Dici no, ma questi fanno schifo, non erano quelli che volevo. È ovvio che Spalletti debba dire così, come qualsiasi allenatore direbbe, o no? O cosa dice? Non c'ho né Colomoni né il Tedesco, sono quelli che fanno per me? Quindi allora vado via.
0: Oppure cambio modulo, fai un modulo che finisce per due, dico sempre io, che è più facile, perché quei due lì secondo me sono fatti per giocare a due, diciamo, non uno centrale, perché chiunque le due metti in mezzo a due o tre avversari, lì ci devi saper giocare, devi avere certe caratteristiche. Mi pare che nessuno dei due ce l'abbia. E quel poco di buono, che perché è veramente poco, che ha fatto ieri sera Colomoni, è quando ha avuto un po' di spazio davanti, cioè mi sembra abbastanza quel tipo di giocatore lì, poi magari...
6: No, ma credo anch'io, però hai visto anche il Tedesco ancora molto spaesato,
0: sì,
6: no?
0: Sì, poi ha sbagliato, cioè, un gol
6: ancora uno che
0: semplice,
6: si vede che è appena arrivato, è per quello che ti dico, in questo momento è veramente dura, pur con tutte le critiche che si possono fare, ma tutte, però in questo momento qualche alibi c'è. Perché fino alla partita col Milan, no? Cioè fino alla penultima partita, tu non avevi visto una Juve sfilacciata,
0: assolutamente,
6: o buttata così in difesa, errori clamorosi, no. Hai visto una squadra che comunque era stata in campo benino, per 90 rotti minuti, facendo sicuramente più del Milan. Adesso questa è stata la prima vera partita che tu, in un modo o nell'altro, sei andato in grande difficoltà. Ed è per quello che ti dico, vediamo adesso, quanto saprà incidere Spalletti.
0: E tra l'altro bisogna fare i conti anche con quello che è successo ad Ibegovic e a Lucumi, che vediamo, non abbiamo ancora comunicati ufficiali, quindi se ci saranno poi notizie.
6: Secondo me una delle poche cose positive è stato Ibegovic. Sì. L'ho visto finalmente convinto di quello che stava facendo, deciso, ha cercato di incidere, magari non c'è riuscito come voleva, ma l'ho visto finalmente calato nella parte.
0: Ecco, intanto leggo insomma da tutto Juve che oggi McKennie e Gambiaso hanno ancora lavorato a parte, quindi diciamo vediamo, perché giovedì la prossima, quindi non è che ci siano tanti giorni, un paio di allenamenti ancora, e poi bisogna decidere se sono abili e rollabili, se non per quella almeno per l'Atalanta, però qui mi sembra una situazione da Highlander, ne resterà solo uno.
6: No, ma anche perché in questo momento appunto c'è da fare anche la considerazione che l'Europa League in questo momento magari la metti un attimino, non dico da parte, ma guardi un attimo il campionato, no? Perché in questo momento di grandissima emergenza, se poi non ti torna neanche McKennie e Cambiaso, sai che fai?
0: L'Atalanta che non gioca in conference invece, per esempio, perché non c'è la conference.
6: E quindi certe scelte comunque le devi fare, ma non vuol dire che l'Europa League non sarà un tuo obiettivo, ma in questo momento probabilmente viene dopo.
0: È anche vero insomma che il NEC non è esattamente un avversario insormontabile,
6: che non è quello delle Laura
0: perché ho visto NEC, anche una bella foto di NEC a Reggio Emilia l'altro giorno che metteva insieme i due avversari prossimi della Juve. Ho visto che anche il NEC in Olanda insomma una squadra medio-bassa classifica, insomma, in questo momento, ecco, ha perso 3-0 l'ultima partita, quindi non è contro una squadra di media classifica, quindi non con le big olandesi, perciò credo che sia abbordabile anche se fai un po' di turnover, ecco, adesso non è che devi fare
6: assolutamente.
0: Non è che dobbiamo fare mani avantismo, come si dice. Ti chiedo, caro Roberto, se secondo te il discorso dell'attacco, no, con Voltemade e Colomoni si può risolvere, cioè in un certo senso, se questi due li fai giocare in un altro modo, perché poi vedi gli altri che sono stati qua alla Juve, David adesso ha segnato gol, sembra che lo facciano apposta,
6: Openda
0: fa gol, Vlahovic fa gol, Azit ha segnato contro, eccetera eccetera,
6: quindi vediamo quanto durano
0: un problema,
6: va bene tutto, ma ragazzi,
0: questa è stata la giornata della sfiga, diciamo così,
6: poi vediamo quando ti va male ti va tutto male, no? È ovvio.
0: Però secondo te questi due giocatori hanno le qualità per garantire diciamo un bottino da doppia cifra, non voglio dire 20 gol a testa, 20 gol in due, toh, ecco.
6: Bella domanda. Non lo so, guarda.
0: Non sai,
6: Sono in difficoltà anch'io, ti dico la verità, perché io poi questo tedesco ancora devo inquadrarlo bene. Non è una vera prima punta neanche lui, non è bravo di testa, l'abbiamo visto, perché a Reggio Emilia ha sbagliato un gol su squipedale.
0: Sì.
6: E quindi
0: quello sì che poteva essere il 2-1, quindi.
6: Sì, magari chiedeva la svolta. E quindi siamo sempre lì, tu dici magari metterli però tutti due insieme si aiutano l'un con l'altro, può darsi, ma finché non lo vedo non ti so dire, Gigi, dico la verità.
0: Io vorrei vederli.
6: Ci vorrebbe una vera prima punta che ti segna tanti gol, ma la Juve non ce l'ha.
0: Non ce l'ha, non l'ha comprata, è fine della festa.
6: No.
0: Però secondo me, continuando a giocare con uno solo, lì in mezzo, qua sia uno che sia l'altro, non li aiuti. Ecco,
6: può
0: questo
6: essere,
0: voglio dire.
6: Può essere.
0: Io, se dovessi io, che però non sono Spalletti, non prendo 6 milioni all'anno, quindi magari dico anche delle castronerie, giustamente, però li metterei in un attacco a due, cioè che si dividano compiti, si dividono anche i difensori che li marcano, perché se giochi da solo è vero che favorisci il movimento delle mezze punte, quindi con Sessao fa bella figura, Zegrova fa bella figura, Nico Gonzalez fa bella figura, Ibegovic fa bella figura, ma il centravanti che non è centravanti è quello che diciamo che ci mette la faccia per tutti, mettiamo così, ecco, io la vedo così, poi magari sbaglio.
6: Sì, ma l'abbiamo detto tante volte, no? Però purtroppo non ci sarà, a meno che a gennaio non si farà un ulteriore tentativo per qualcuno. E quindi da qui a gennaio, oltre all'emergenza infortuni, Spalletti deve convivere con questi due, che tra tutte e due deve cavarne qualcosa di buono in zona gol, non in zona aiutare gli altri, sono anche bravi Colomoni, ma in zona gol, cioè tu devi essere incisivo. Vediamo. In questo momento darti una risposta sì o no sarebbe assurda, ti ripeto, non l'ho mai visti neanche insieme,
0: appunto.
6: Almeno una, due partite, non lo so, Spalletti li vede in allenamento, noi no, Gigi, noi no.
0: È questo il discorso di Bari, poi bisogna vedere anche cosa provano in allenamento e cosa no, perché se provi sempre lo stesso modulo ovviamente anche loro faranno quello. O in diversi mi chiedono, ma Gatti cosa ha fatto a Spalletti? Perché non ha messo Gatti nel finale questa volta? In effetti quando ha fatto entrare il ragazzino, diciamo era ancora l'1-1 la partita.
7: Quello che sempre a Mediaset hanno detto che è inglese, due volte l'hanno detto. Io credevo che Barilla di Milano l'avessero venduta alla Gran Bretagna. Perché il ragazzino di Torino, Barilla di Milano, no? Un quartiere tra l'altro.
0: Milan Wall.
7: E hanno detto due volte che era inglese. Vabbè, ho detto avranno venduto una zona di Torino. Sai che adesso con la geopolitica succede di tutto, vabbè. Trump, non lo so, qualcuno.
0: Se la sono annessa, quindi è fuori dall'Unione Europea Barilla sì, di Milano. Diamo questa notizia. È un
7: fantastico.
0: Quartiere già difficile, diciamo, se lo mettiamo
7: esatto. L'inglese di Barilla di Milano. Vabbè.
0: Va bene così, però diciamo che lì in effetti io mi sarei aspettato, se è fatto male lei Begovic, ok, cambiamo modulo, mettiamo Gatti, perché in questo finale di partita mettere il ragazzino in questa nella bolgia finale, insomma, poi ha patito, sì, anche lui ha sbagliato due palloni, sì, però sì, non puoi gettargli, sì, la croce, ovviamente, non ha mai giocato prima.
7: Ecco. Non lo so, me l'aspettavo anch'io, come è successo col Milan. Che vuoi che ti dica, Gigi?
0: No? Non lo so, infatti la domanda che ci faceva qualcuno, forse la nostra amica Sabrina, ma cosa ha fatto Gatti a Spalletti? Non lo so, cioè, però l'altra volta gli ha regalato un punto.
7: Gatti è uno di quelli che hanno un carattere particolare.
0: Sì, sì, sì.
7: Spalletti è uno di quelli che ha un carattere particolare. Quindi immagino che qualche frizione ci possa, ma non adesso,
0: no,
7: perché
0: no, no,
7: non è da oggi che Gatti non gioca, quindi immagino che qualche frizione ci possa essere stata, questo sì, sicuramente.
0: Oh, dunque, l'ultima che ti sottopongo, vabbè, l'abbiamo già risposto in parte, cioè perché quando vanno via dalla Juve poi rendono e quando sono la Juve no, vediamo col tempo, insomma, gli attaccanti sia della Juve che altro, ma io credo dipenda un po' dalle pressioni, un po' dal modo di giocare, ma soprattutto quello che dicevi in avvio di trasmissione, non so se sei d'accordo con me, se tu sei un organismo che funziona bene, una squadra che funziona bene, una società forte, prendi,
7: sì,
0: uno,
7: certo,
0: lo metti dentro e
7: ma
0: fa,
7: certo,
0: il suo. Se tu David l'anno scorso l'avessi messo nell'Inter, avrebbe
7: ma
0: fatto,
7: certo,
0: il suo, voglio dire. L'hai messo in,
7: certo,
0: una Juve incasinata, con la società mezza per aria, con l'allenatore cambiato a metà stagione,
7: sì, sì,
0: che
7: sì,
0: passa
7: sì,
0: da un gioco... è chiaro che
7: ma
0: così.
7: Ma ti ricordi anche tu, meglio di me, le Juventus forti del passato. Chiunque arriva, non dico tutti, ma insomma chi arrivava migliorava invece che peggiorare, no? E ancora oggi hai fatto l'esempio giusto, nell'Inter... di solito quando arriva qualcuno di nuovo si migliora, non è che peggiora, perché sono squadre che funzionano, società che funzionano, eccetera eccetera. Nella Juventus purtroppo è qualche anno che questo non accade, per usare un eufemismo, si sta cercando adesso faticosamente di ricominciare con questa, con Carnevali, con Massara, eccetera eccetera eccetera, vediamo se è l'inizio di un percorso, è la quarta di campionato, non è la quattordicesima. Forse un attimino ancora di pazienza ci vuole, poi capisco che ieri sera i cristoni che sono volati, il 3-2 del Sassuolo, l'immagino, perché a casa mia è stata la stessa cosa, quindi
0: da parte
7: un
0: di
7: disastro
0: tutti, cioè,
7: totale, lo capisco, non è che vivo sulla Luna, neanche su Marte, lo so.
0: D'altra parte l'anno scorso la Juve aveva, dopo quattro giornate, c'era ancora Tudor, aveva 10 punti, c'era pareggio di Verona con le prime polemiche, eccetera, eccetera, ed era lì attaccata alla vetta, poi dopo è andata,
7: certo,
0: come è andata, voglio dire, non è che le prime quattro giornate dicono, dicevano i saggi, bisogna aspettare almeno 10
7: quello...
0: partite prima,
7: sì,
0: di dare dei giudizi.
7: Ma è per quello che ti dico, secondo me, Gigi, chi soffia sul fuoco in questo momento non ha cuore la Juve. Prima ti ho fatto le, no?
0: Sì, sì.
7: E vabbè, la finisco qui, dai, perché lo sai dove voglio andare a,
0: sì,
7: parlare, perché è tutta gente che la Juve non gliene frega niente o la disprezza, e quando ti fanno certe proposte non è per il tuo bene, è per quello che dico ai tifosi, state attenti a quello che vedete, a quello che,
0: a quello che sentite, a quello che leggete,
7: finito,
0: eccetera eccetera. Tanto ormai un ritornello che ripetiamo spesso. Grazie Roby per essere stato con,
7: grazie,
0: noi anche oggi, alla prossima.
7: Grazie a te Gigi, un abbraccio,
0: ciao
7: ciao
0: ciao, ciao. Allora, nostro amico Daniele ci scrive: mancano i centrocampisti che sanno dare palloni agli attaccanti. Coop e Luis sono improponibili, scarsi da Serie B. È esagerato, poi magari li metti in un'altra parte e funzionano, dipende sempre dal contesto, come dicevamo adesso. Poi ancora Domenico: buon pomeriggio, ma se per l'ennesima volta una squadra non funziona non è difficile capire perché, lasciate perdere i giudizi e le pagelle dei singoli, la squadra che scende in campo non la scegliamo mica noi, quindi tu dai la responsabilità principalmente a Spalletti, da quello che capisco. Poi Claudio: piuttosto di Colomani metterei Gatti falso stopper, cioè lo metti come stopper ma poi gli dici vabbè vai a fare centravanti che lo sai fare. Poi ancora proposte di modulo: 3-4-1-2, 4-3-1-2, 3-5-2. Allora siete tutti del mio partito, cioè proviamo a giocare con due punte vere, a vedere se due punte senza il centravanti, visto che non ce l'hai, e vedere se va un po' meglio. Sì, bisogna riadattare un po' il modo di giocare, ci vuole un po' di tempo, però si può fare, insomma, gli allenamenti ci sono, adesso ci sarà anche la sosta. Caro Manuel, abbiamo un vocale?
8: Ciao, sono Manuel. Ah no, scusa.
0: Sei veramente un fenomeno, vai.
8: Gerardo da Bellotello, Carla. Allora, vedo che quando i social si esprimono e i giornalisti devono contraddire, chiamano i social della feccia. Si esprimono come se fosse la feccia. Vorrei ricordare a questi giornalisti che molti di loro fanno anche parte di questa feccia, perché molti di loro scrivono sui vari, sulle varie piattaforme. Quindi, prima di parlare di dire che i social sono una feccia, che pensino. Sai come si dice qui in Canada ai bambini? Prima di aprire la bocca, pensa, conta fino a 7.
0: A 7?
8: Non 5 come in Italia. Quasi dice fino a 7.
0: C'è lo sconto. Va bene, accogliamo il
8: Quindi,
0: tuo invito.
8: Signor giornalista,
0: che ce l'hai con Roberto,
8: prima di dire che i media sono una feccia, ricordati che molti dei tuoi colleghi, e magari anche tu, scrivi sui social. Allora, se tu ti ritieni di essere una feccia, io non ti posso contraddire che non ti conosco, però non mi sembra che lo sia, che lo sei, scusa. Quindi trattieniti, non andate con il, come si dice, con la scia che adesso i social sono una feccia. I social sono e saranno sempre, e saranno sempre di più un mezzo per la gente comune per esprimersi e non essere sempre dei followers, ma essere qualche volta dei leaders. Purtroppo nei leaders ogni tanto qualcuno ci scappa, qualcuno che non proprio dovrebbe trattenersi, però nella maggioranza i social siamo brave persone
0: per volta.
8: Ciao.
0: No, beh, Roberto credo che proprio non sia sui social, lui li detesta un po' umanamente proprio, quindi ognuno il suo pensiero. Io credo che lui si riferisca soprattutto al clima che si respira sui social, di battaglia, diciamo, di dividersi sempre su tutto, ecco, questo sì. E soprattutto quello che lui dice, al di là del fatto feccia o non feccia, il fatto è che il tifoso giustamente si esprime così come dici tu, quello è il suo canale per esprimersi, ma è normale che lo faccia. Lui diceva sui mezzi di comunicazione ci vorrebbe invece un equilibrio diverso, perché è un altro contesto, è un altro peso specifico, eccetera eccetera. Credo che questo sia dal mio punto di vista, diciamo che il social, se tu pensi a quello che è successo per esempio nel 2006 quando non c'erano i social, ecco, oggi è un po' diverso, perché comunque qualunque cosa succeda c'è sempre il modo di far circolare le cose anche non dai canali ufficiali, e questo secondo me è un ruolo importante che hanno i social. Dopodiché anch'io sono uno che li usa poco o niente, perché diciamo un ambiente in cui molti commenti pesanti ti fa venire mal di stomaco a volte, ecco, credo che si riferisse a questo il mio amico Roberto. Oh, siamo arrivati al notiziario, poi torniamo per l'ultima parte.
2: La Juve del lunedì.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato. Oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18.30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo: il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa.

0: meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La Juve del lunedì.
3: Eccoci qua, arriviamo alla volata finale anche per oggi, lunedì 14 settembre, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Manuel in regia. Allora, le vostre domande. Luca ci chiede, Coop quest'anno è l'ultimo? No, 2029, caro mio, armati di pazienza. Poi invece, Luciano, di bollita ormai sembra soltanto la società nel suo principale proprietario, che non vince mai, vedi anche la Ferrari, questo altro tema, toccato più volte dai nostri amici. Poi ancora, un altro Luca, c'era una sola cosa da fare, inserire in questo organico giocatori di esperienza, vi risulta che sia stato fatto, era così difficile prendere Icardi e Brozovic, dice Luca, adesso non so se proprio quei due, però in generale era una cosa che aveva chiesto Spalletti, ma poi pian piano il mercato è andato sui nomi che si potevano prendere, perché anche che sì, sarebbe stato un uomo di esperienza in una partita come quella di ieri, magari avrebbe dato un po' di equilibrio, ma non si è potuto prendere perché l'Atalanta ha messo sul piatto 10 milioni per il procuratore più un contratto da non so più quanti milioni all'anno, quella Juve non poteva garantire e lui ha preso quello, insomma. Il Carnevale su questo è stato abbastanza chiaro. Poi ancora quest'anno il nostro amico Alessandro, quest'anno la vedo molto peggio dello scorso, dice lui, ma in tutto ciò che fine ha fatto Chiellini? Ma Chiellini è lì che opera, lui adesso è responsabilità, diciamo, politiche tra virgolette, quindi di relazioni con la FIGC, con la UEFA, quello è il suo ruolo, quindi al campo si vede poco, però devo dire che a me ha fatto piacere che oggi Carnevali sia subito intervenuto a parlare in radio, su Radio Rai, per ovviamente confermare Spalletti, ma soprattutto per dare una presenza della società dopo una sconfitta, che era una delle cose che negli anni passati abbiamo detto che mancava un po'. Poi ancora, cambiano i dirigenti, allenatori e pure i calciatori, ma non cambiano né giudizi né quello che si vede in campo. Sarà pure un mistero, esprimere un giudizio completo prenderebbe tanto spazio, ci dice Angelo, però abbiamo già capito insomma come la pensi. Comunque in generale si dice aspettiamo almeno le prime 10 giornate prima di dare una valutazione di questa stagione. Le premesse, diciamo, non sono delle migliori, non sono di un cambiamento immediato. Diamo il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
4: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
3: Sei d'accordo su quello che dicevo adesso? Di solito si dice aspettiamo 10 giornate, però se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettiamo un'altra stagione di sofferenze. Che dici?
4: Sì, anche perché questa è stata la peggior partenza degli ultimi 5 anni, numeri alla mano, gol alla mano, gol fatti, subiti, medie, punti, classifiche, cose varie, quindi non c'è tanto da star sereni, perché questo, diciamo, era il primo appuntamento di una Juve in emergenza totale, visti i tanti infortuni che, come dice Spalletti, non dovranno essere considerati in alibi, ma comunque pesano, e se tanto meno tanto, visto che le assenze di molti di questi 8 che erano assenti ieri sera

0: saranno prolungate per diversi mesi, appunto, come dicevi tu, buongiorno, se si vede al mattino o se si vede da ieri sera, più che altro non si può stare tranquillissimi, ecco.
1: Ecco, perché una delle caratteristiche di questa squadra che abbiamo già visto l'anno scorso è che quando va sotto non vince, ben che vada pareggia. Questo è un po' un tema di questa squadra. E c'era un nostro amico che lo sottolineava con un messaggio dicendo invece squadre come Inter e Roma quest'anno lo fanno abitualmente di rimontare. Ecco, il nostro amico Luca che dice: Roma-Inter lo fanno spesso ribaltare il risultato, come si è visto anche la settimana scorsa. E la Roma, quando doveva andare in Champions la passata stagione, poi ha ribaltato la situazione. È uno dei problemi di questa squadra. Però io dico un'altra cosa: nelle partite come quelle di ieri sera, quando hai fatto il 2-2 al 91esimo, devi avere l'intelligenza di capire che va anche bene così, cioè se porti a casa il pareggio una partita così, nessuno ti dice niente, avevi tante assenze, eccetera, eccetera, no? Che cosa manca? Perché nella testa di tutti c'è questo ragionamento e in quella dei giocatori invece c'è di andare all'arma bianca e lasciare Douglas Luiz a fare il libero? Cioè,
0: Non lo so, guarda, non lo so perché diciamo che all'incredulità dei nostri amici che ci seguono aggiungo anche la mia perché per quanto possa contare chiaramente
1: La
0: questo.
1: mia fa già due, siamo.
0: No, perché a me viene da dire una gestione surreale del recupero, no? Perché certamente due bei gol di Zegrova, anche un vogliamo anche un pari meritato, magari fino a quel momento, perché comunque occasioni da una parte e dall'altra, tutto quello che vogliamo, ma proprio perché appunto segna un'altra volta il 91esimo, non può prendere gol su, contando che sul contropiede prima Douglas Luiz aveva salvato il risultato un minuto prima di nuovo,
1: Appunto,
0: perché
1: sì,
0: ce
1: è
0: lo
1: vero che
0: dimentichiamo.
1: uno può partire dalla palla persa di Colomboni, ma se vai un attimo prima c'è già quell'altra situazione,
0: C'è
1: insomma.
0: quella soluzione, quell'altra occasione prima, quindi secondo me è una gestione surreale, allucinante di un recupero del genere, appunto per tutti i motivi che hai elencato, una situazione di totale emergenza, pareggi e secondo me appunto sei ben felice di aver pareggiato, no? Per quello che, perché non è che capita tutti i giorni subire gol all'89 e segnare al 91, no? Il pari, quindi una gestione surreale che boh, lascia abbastanza inquietudini in prospettiva perché ritorno al discorso di prima, la squadra questa è nel senso che gente che recupererà tra 3, 4, 5, 6 mesi non tornerà domenica né giovedì né la domenica prossima, no? E quindi mi sembra che i potenziali problemi siano tanti perché una Juve che ritorna all'antico ma nelle cattive abitudini perché la Juve ha sempre costruito i suoi successi sulla forza mentale, sulla solidità, sulla resilienza, sull'essere più forte delle difficoltà. Poi, certo, può andare storto una partita, un risultato, un'occasione, un palo, qualcosa. Tutto ci sta nella vita e tutto ci sta nel calcio, però avrà sempre mantenuto queste caratteristiche e attualmente non ci sono. D'improvviso si sono perse, ecco, se vogliamo, no? È venuto giù, crollato il castello tutto in una
1: In un
0: sola
1: botto,
0: serata.
1: perché poi la difesa, dicevo prima, era quella che ha più garanzie, tutto sommato, perché hai concesso un tiro in porta al Frosinone, un tiro in porta al Parma, un tiro in porta al Milan, e poi di colpo crolli così. Ora, dire che è colpa del fatto che manca Locatelli, sicuramente ha contribuito anche quello, ma insomma, non è che un giocatore fa crollare la difesa, ecco, quindi evidentemente c'è anche
0: No,
1: un problema di testa.
0: quello no, è sicuramente un problema di testa, però siccome si sente e si è sentito nei mesi, settimane precedenti a Locatelli, noi abbiamo seguito tutti i colori contro
1: Sì,
0: Locatelli, no?
1: guarda, se vuoi ti leggo qualche messaggio, ma lascio perdere, insomma.
0: Ne abbiamo sentiti tutti i colori come Locatelli. Secondo me è uno degli assenze peggiori che potessero capitare alla Juve. Perché un'assenza di una partita, due partite, due settimane, ci
1: Sì, ti
0: sta
1: aggiusti, diciamo
0: dappertutto,
1: così.
0: no? Ci stanno, sono cose di routine che per un calciatore sono normali. Un'assenza di 6 mesi per un giocatore di cui viene sottovalutata l'importanza non
1: Più
0: mi
1: che altro,
0: stancherò
1: come
0: mai.
1: dicevamo prima, perché non c'è un altro in organico che abbia quelle caratteristiche lì. Cioè, tu
0: Non credo che.
1: avevi mirato che sì, che era quel giocatore lì, e poi hai preso Sarr, che non è quel giocatore lì, e quindi alla fine ti manca il vice
0: No,
1: Locatelli.
0: ma poi il tanto vituperato Douglas Luiz era l'unico che difendeva ieri sera, cioè
1: E poveraccio, l'hanno lasciato lì da solo in mezzo al
0: no,
1: deserto. Sì.
0: perché adesso banalmente, certo, Douglas Luiz ha deluso per un anno qui e un anno in prestito in Inghilterra, giustissimo. È un giocatore nuovo, ritrovato, diverso completamente, è il vero Douglas Luiz in questo momento, con tutte le caratteristiche bene nel male di Douglas Luiz. Ma appunto ha difeso da solo, era l'unico, cioè un buon senso ce l'avrà, no, questo giocatore. Quindi il peso dell'assenza di Locatelli è sottovalutato, la gente si sente, si legge, ah, adesso la Juve non avrà più chi sbaglia le aperture, chi sbaglia i lanci, chi sbaglia. Io dico attenzione, perché è come l'infortunio di Bremer 2 anni fa nella stagione di Thiago Motta, no? Quando la Juve si stava ripartendo con un nuovo progetto, con un nuovo, ecco, era l'infortunio peggiore che potesse capitare nel singolo, per poi si è visto come la Juve poi è andata a ramengo in quella stagione, ovviamente non solo per quell'assenza lì, ma ha contribuito certamente. Auspico per la Juventus che non ci sia un replay di quella stagione così difficile, però sicuramente
1: il quarto posto acciuffato sul rigore alla fine è arrivato, diciamo così, con due allenatori,
0: però la Juve non si può ridurre da acciuffare un quarto posto all'ultimo minuto,
1: neanche a perderlo come ha fatto l'anno scorso, ma diciamo la normalità dovrebbe stare lì nelle prime tre, insomma, con quello che spende, anche voglio dire.
0: Certo, vince uno, però non è che vincono in 2-3, però chiaramente non ti puoi, né, appunto, hai detto bene, né può perderlo come l'anno scorso, né può arrivare a raggiungere l'ultima giornata a Venezia per miracolo di Di Gregorio, che para l'occasione potenziale del Venezia alla fine. Quindi no, è tutto un cortocircuito che va avanti un po' da troppo tempo, e quindi chissà dove porterà il carro quest'anno, visto che c'è il carro di Colomoni, vediamo dove porterà il carro in generale, non solo di Colomoni.
1: Su Colomoni sono in tanti che ci chiedono, insomma, sono un po' perplessi. Uno dei discorsi che abbiamo fatto oggi, non so se lo condividi, è che forse non avendo il centravanti per giocare 4-2-3-1, un cambio di modulo sia a centrocampo sia in avanti potrebbe aiutare a colmare un pochino la, diciamo, l'assenza di Locatelli, mettendone uno in più fondamentalmente, facendo centrocampo 3. Così rispondo anche a chi ci chiede quali possibili soluzioni possono esserci, il nostro amico Mario da Rocca San Felice, e anche davanti magari fare un modulo che finisce per 2, in modo da avere le due punte, uno un po' più a sinistra, uno più a destra, nessuno in mezzo marcato da solo, ecco. Però
0: una questione numerica, fare centrocampo 3 se hai 4 giocatori è sempre un problema,
1: certo.
0: Se li hai, perché comunque di base adesso al netto di
1: ne hai 3, compreso Sar che è appena arrivato, insomma
0: 3 al netto di tutti i sani, ne hai 3, 4 con Sar, 5 con Owusu, promosso dalla primavera, dalla Next Gen. Quindi è questione numerica, perché il rischio del raffreddore a uno c'è sempre, della squalifica, della qualcosa, quindi è tutta una situazione che per quello trovo che sia una delle, quello di Locatelli sono degli infortuni più pesanti in prospettiva, non tanto su breve ma sul lungo periodo, perché l'equilibrio, la coscienza tattica, nel bene e nel male, con gli errori, con tutti, trovate un giocatore che non sbaglia, quindi è facile, no?
1: Vabbè, certo.
0: Quindi sbagliamo tutti nella vita, quindi, per carità. Quindi, però in prospettiva è un il senso è, adesso bisogna arrivare a gennaio, il mercato di gennaio, e il 2 gennaio immaginare la possibilità di comprare un centrocampista come si deve, se tanto mi dà tanto che Locatelli ne ha per 6 mesi e Thuram 4 se non di più, quindi mi viene a immaginare quello solo, no? Perché a questo punto non vedo altra soluzione.
1: Oh, c'è il nostro amico invece che solleva il tema Vicario. Al di là dei tiri in porta, che secondo me ogni tiro un gol, no, diciamo con una parata due le ha fatte, però erano anche tiri, secondo me, insomma, difficili. Cioè, vabbè, Buffon magari uno lo para, ma nella normalità quelli lì sono gol. Però dice lui che magari dalla difesa il comando arriva spesso dal portiere, che comanda la difesa, centrocampo, eccetera, nella fase difensiva. Ma io credo che lì, cioè, se l'allenatore ha fatto il pareggio, come dice Spalletti in conferenza stampa, sono stato io di dire provare a vincere, forse hanno interpretato troppo alla lettera e si sono buttati tutti avanti, lì il portiere cosa vuoi che dica, nel senso che,
0: voleva un po' camuffare chiaramente un po' la situazione, no? Dire sì, chiaro, no? Certo, ci sta, certo che io devo andare a provare a vincerle tutte, come dico, diciamo tutti, dicono tutti, dicono anche i calciatori, tutti, chiaro. Però un minimo di buonsenso in un momento del genere così delicato, perché sarà comunque un punto, ma comunque un punto che comunque ti dava e hai avuto la forza, significava di aver avuto la forza di andare oltre l'ostacolo, di recuperare una partita che era quasi compromessa. Quindi volontà, impegno,
1: sì, in una situazione di emergenza,
0: certo. E invece ci riesci quasi e poi ti suicidi, perché suicidio sportivo mi sembra.
1: Sì, no, certo, assolutamente.
0: Cioè, per carità, non drammatizziamo per una partita di calcio.
1: No, però calcisticamente hai fatto esattamente quello che dovevi fare per far vincere gli altri, diciamo.
0: Hai fatto una cosa che non ti aspetti perché, appunto, surreale, una gestione surreale del finale, ecco, inspiegabile, non so, ecco.
1: Sì,
0: immagino adesso permetta di drizzare le antenne e di dire va bene, fatto una volta, boh, cioè che non si ripeta più, ecco. Anche perché adesso ci sarà la sosta, ma comunque già l'impegno di giovedì.
1: C'è giovedì, poi c'è l'Atalanta, insomma.
0: Già domenica con l'Atalanta diventa già un'altra partita di quelle da prendere con le pinze.
1: Da qui si arriva con delle pressioni. Scherzavamo prima con Gianluca Odenino che inizia ad esserci il cartonato di Conte sulla panchina lì che incombe, quindi bisogna fare attenzione.
0: Inizia quel discorso che lì è fatto, pronto, e no? Che non c'è, per carità, da tirare fuori alla quarta giornata. Perché poi sarebbe anche un impazzimento al contrario, no? Dover pensare una sconfitta a cambiare allenatore, per carità, adesso c'è. Però è sempre quel fantasma che è lì, perché giustamente il tifoso dice: ah, ma se le cose non funzionano, tanto c'è Conte pronto. Ma questo vale anche per altre panchine, non è che
1: no,
0: vale
1: certo, per... In questo momento si parla della Juve, del Napoli non si poteva parlare perché è appena andato via, quindi ovviamente no, però
0: no,
1: per tutti gli altri vale lo stesso discorso, finché
0: però
1: non sia a casa,
0: squadre,
1: certo.
0: Certo, per le squadre di un certo livello è chiaro, no? Quindi una situazione un po' antipatica in generale, no? Per dire appunto lo scherzoso cartonato, chiaramente, no?
1: Ma, sì, certo.
0: Quindi, però è certo che una cosa, perché comunque io immagino una Juve più forte del NEC Nijmegen, chiaramente, no?
1: Beh, si spera però che comunque, anche se fa un po' di turnover, insomma, la riescano a portare a casa.
0: Però anche lì dover fare turnover è comunque un problema anche quello, se hai 8 assenti, no?
1: Certo.
0: È tutto un cane che ti morde la coda. Si poteva pensare, no? Un esordio, tra virgolette, con tutto rispetto del NEC, morbido, pensando agli altri avversari possibili, no? Dice che inizi con la Real Sociedad, con il Celta Vigo e con Ren, che
1: è un'altra cosa, dici, certo.
0: Del girone è un'altra cosa, no? Con tutto rispetto agli olandesi,
1: diciamo che hai l'esordio comodo in casa, ecco.
0: Avevi l'esordio comodo in casa, come dire, bene, qualche titubante in campionato, puoi ripartire di slancio. Anche 90 minuti con il NEC possono diventare fonte di problemi, chiaramente, per tutto quello che ci siamo detti finora, con lo sguardo che poi dopo 72 ore neanche hai l'Atalanta che arriva bella fresca e riposata e vogliosa di rifarsi dalla sconfitta con l'Italia, quindi no?
1: Sì, esatto, perché loro la Conference non la giocano ancora, quindi sicuramente.
0: No, perché comincia dopo la sosta, quindi chiaramente l'Atalanta negli ultimi anni ha dato già più e più dispiacere alla Juve, quindi direi che c'è un quadro perfetto per andare verso la sosta con ricchi premi e Cotillon.
1: È il cartonato lì che cresce di dimensioni, esatto. Quindi, ma Spalletti lo sa bene perché è esperto e sa bene a cosa va incontro. Mi auguro, io dal punto di vista mio personale, insomma, poi magari lui se ne frega bellamente di tutto quello che io dico e fa benissimo, perché è lui quello che prende 6 milioni, dico sempre, non io, quindi va bene così. Però che abbia un po' quell'elasticità di dire: se così non funziona perché gli attaccanti segnano poco, lasciamo troppo spazio agli avversari, proviamo qualche accorgimento tattico, sei lì apposta, diciamo così, fai qualcosa per magari togli una mezza punta, metti un difensore che faccia fare un po' più anche a centrocampo, altri allenatori l'hanno fatto, di scegliere quello un po' più tecnico, un po' più dinamico dei difensori e aggiungerlo ai centrocampisti, si può fare, nessuno lo vieta, specie, ripeto, a fine partita, perché la dichiarazione che più mi ha fatto sobbalzare, diciamo così, di Spalletti è quando ha detto sì, ho detto di andare, sarebbe stato più facile dire mettetevi tutti dietro la linea della palla e portiamo a casa il pareggio, ecco, cioè, metto, fai così, poi magari la vinci anche, perché con una punizione, un calcio d'angolo all'ultimo secondo, ma così non lo so, non, mi sembra che a volte faccia un po' di questione di principio, ecco.
0: No, ma chiaramente uno si è parso, siccome per un anno abbiamo detto la Juve non ha mentalità, non ha personalità, non ha, no, tutte quelle caratteristiche che aveva in passato, chiaramente Spalletti le sta cercando di riportare d'attualità, no? Le sta cercando di rimettere dentro, no? Di reinserire nella mente del gruppo. È chiaro che non è un'impresa facile che fai in due giorni, è chiaro che se lo fai vincendo tutto è più facile, lo fai pareggiando un po' meno, perdendo ovviamente no, ancora peggio, no? Quindi è chiaro che è giusto che sottolinei il discorso della mentalità di andare all'attacco, di imporre il proprio gioco, quello che fanno, diciamo, tutte le grandi squadre, no?
1: Sì, no, questo. Certo. No, ma io dicevo, quindi, proprio la gestione dell'ultimo minuto, stavolta.
0: Sì, non, sì, no, niente di che. Ma la gestione dell'ultimo minuto credo e spero per Spalletti e per la Juve che resti un unicum nella stagione, no? Un obbrobrio dell'ultimo, così è successo, no? Come quelle cose che succedono imponderabili, anche perché se si dovesse ripetere, allora Houston abbiamo non uno ma due o tre problemi, no? Forse.
1: Per affrontare, sì.
0: No? Ecco, adesso diciamo Houston c'è un problema, se si ripetesse allora ne avremmo 7-8, allora,
1: allora vuol dire che, diciamo, errare umano, perseverare diabolico, come si dice.
0: Quindi se andiamo nel perseverare, allora qualche punto interrogativo, qualche domanda, qualche inquietudine, qualche
1: riflessione
0: cosa,
1: un po' più profonda andrà fatta,
0: verrebbe fatta, ecco.
1: Adesso vediamo, diciamo, sono due partite in casa, una col NEC e una con l'Atalanta. Se la Juve le vince, poi ne riparliamo con calma dopo. Se non vince con l'Atalanta, direi che inizia a diventare pesante l'aria proprio, e quindi poi Spalletti dovrà fare del
0: fuoco. Sì, poi con tre settimane di sosta.
1: Appunto. Quindi succede l'inverosimile in quei giorni là eventualmente, ma non ci pensiamo, dai, vedrai che bene o male che l'Atalanta non è al massimo, ha perso in casa col Cagliari, insomma, vediamo un po' cosa succede. Grazie, caro Filippo, alla prossima.
0: A voi, ciao ciao.
1: Ciao ciao. Allora, va benissimo l'arrembaggio per vincere contro il Sassuolo, ma non togliere Gomez per Obaudo. Questo è il grande, caro Marco, il mio grande dubbio, perché ha tolto lui, cioè perché ha messo il ragazzino, mettici Gatti e poi cambi un po' il modulo e secondo me la porti a casa in qualche modo. Poi, se stasera Inter e Roma vincono, si mettono a 5 punti, anche quest'anno ciao ciao bambina, tutto in fumo, buona serata Giulio da Bari. Io ribadisco di non avere quell'aspettativa lì, cioè che la Juve lotti per lo scudetto, che faccia meglio dell'anno scorso però sì, e quindi speriamo che col tempo si trovino le contromisure. Poi ancora i nostri Luca sono scatenati oggi e quindi vediamo cosa si dicono. Spalletti cerca gloria, lui se arriva Conte sta a casa 6 milioni all'anno, vabbè, grazie, e questo immagino che lo sappia bene anche Spalletti, ma credo anche che voglia giocarsi le sue carte senza pensare troppo ai 6 milioni, che comunque non sono esattamente delle noccioline. Oggi Carnevale ha elogiato Spalletti, ci scrive il nostro amico Dave da Pesaro, ma la pressione è parecchia su dirigenza e allenatore, proprio così, ma fa parte del fatto di essere alla Juve. Quando perdi una partita dopo averne pareggiata una, e la perdi in questo modo qua soprattutto, perché se fai due pareggi di fila, Sassuolo, Milan, c'è un certo peso tra virgolette, quando hai già pareggiato in casa e vai a perdere fuori in quel modo in verecondo, è chiaro che poi ti prendi tutto quello che arriva. Dirigenza, allenatore, giocatori sanno già cosa vanno incontro quando arrivano alla Juventus. Forse, ma non abbiamo ancora un vocale da ascoltare, può essere, forse che sì, forse che no. Stiamo poi in chiusura, così lasciamo i titoli di chiusura.
2: Buonasera.
1: Vai.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Sono Fabio da Ascoli Piceno.
1: Ciao Fabio.
2: Secondo me ormai basta Conte, Allegri, Spalletti, tutta sta gente che ormai ha fatto il loro tempo. Ci vuole i giovani. Siamo riusciti a far scappare l'italiano. L'italiano è un grandissimo allenatore. Ci vuole i giovani. Bargigia ha ragione. Ci vuole i giovani con le idee.
1: Ma la Juve ci ha provato con Pirlo, ci ha provato con Thiago Motta, ma non è che sia andata proprio benissimo con i giovani, perché comunque poi ci va. Non è questione di giovani o non giovani, è questione di essere nell'ambiente giusto, al momento giusto, con la società giusta alle spalle, perché alla Juve, ripeto, ci sono delle pressioni che da altre parti non ci sono. Poi chiudo con questo messaggio di Michele: perché Spalletti non corre ai ripari in emergenza con un modulo un po' più semplice da interpretare? Io credo che, viste anche le pesantissime assenze a cui devi far fronte in questo momento, momento sarebbe il caso che i giocatori facessero qualcosa di più semplice attuazione, stante comunque l'assenza di carattere agonistico che li contraddistingue. Io sottoscriverei, caro Michele, questo tuo messaggio, e c'era un vecchio mio allenatore che diceva: quando non sai cosa fare, 4-4-2, tanti cross e qualcosa succede. Questo è un po' il principio di base, e poi pian piano metti ordine e riesci a ricostruire, perché 4-4-2 occupi il campo con due per ogni posizione, bene o male un equilibrio te lo crei. Vediamo, insomma, Spalletti saprà, spero, cosa fare. Siamo arrivati in chiusura, grazie a voi tutti, non sono riuscito a passare tutti i messaggi, è stata veramente una tonnellata quest'oggi, grazie a Manu in regia. Noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, sempre alle 15 fino alle 17. Ciao a tutti.
3: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea, poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
4: Eroi in bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Ciao, sono Fabio da Milano. Io quando parlate di giocatori senza personalità sono d'accordo fino a un certo punto, intendo dire. E la personalità può contare se vado in crisi, se vado in grande difficoltà. Ma questa Juventus ha incontrato tre squadre di medio-bassa classifica e lì non serve la personalità, lì serve un'identità di gioco. E quella la deve dare l'allenatore. Con giocatori di grande personalità o con giocatori di scarsa personalità, gliela deve dare l'allenatore, esattamente come il Sassuolo aveva un'identità di gioco e non mi sembra che abbia giocatori di personalità internazionale. Un grande abbraccio.
6: Io ringrazio voi, che almeno se mi sintonizzo, sento con voi incavolato, almeno c'è ancora una dimensione della consapevolezza che stiamo maltrattando quei colori. L'unico che oggi salvo è un Locatelli come atteggiamento per questa squadra, è un vicario, un ultimo degli acquisti, un Luiz che ci sta provando, ma qui si sono visti alcuni limiti di un allenatore che io non avevo mai immaginato, e secondo me si è aperta una frana, una seria frattura all'interno della società riguardo un po' il progetto, perché non può investire tutti questi soldini. Ragazzi, io a tutti i detrattori di Locatelli dedichiamo questa partita sconfitta, purtroppo, ma ci sono di mezzo i nostri colori, il nostro amore, la nostra passione. Mi rode da morire e non ho molta spiegazione, che rimane sconvolto.
7: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Monte Torissimo. Beh, che dire ragazzi, ci troviamo al settimo anno dopo aver bruciato allenatore, dirigenza, calciatore, a fare sempre lo stesso discorso. Siamo diventati, ahimè, mi pesa dirlo, veramente l'Inter di Morata. Cambiava tre allenatori a stagione, prendeva calciatori, li toglieva, poi andava da altre parti, facevano bene, anche se i nostri, quelli che abbiamo, diciamo, ceduto per il momento, non è che stanno facendo chissà che cosa, però io addirittura segnato David. Io ragazzi non vedo, a parte la squadra non è una squadra competitiva, però non poi con i calciatori che sono scesi in campo ieri non fare risultato col Sassuolo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Volevo quasi dire a Federico Rossi di accennare qualche parola di così piccola e fragile di Drupi, no? Credo che Rossi la ricordi. Conosci Drupi? Sì, ha voglia. È vecchio Rossi, è vecchio, no? Più giovane di me, beato lui. No, piccola e fragile, sì. Fragile l'avevamo capito già dallo scorso anno, ma in realtà dalle ultime stagioni. Però io sto pensando che la Juventus sia piccola. Ieri poi, credo, la partita di ieri, ragazzi, ha racchiuso tutto quello che di negativo c'è attorno alla signora, alla vecchia signora, degli ultimi anni, perché inconsistente, perché è anche irrispettosa dei tifosi che sono scatenati, li capisco, magari sempre con educazione e rispetto, però così non va bene, e quindi bisogna dire che sul banco degli imputati, la società per il mercato che forse non è il massimo, anzi vi posso dire la mia, non c'è una scossa per il momento da parte del mercato, perché al di là di Sarri, che insomma poverino, tra virgolette poverino, è solo ieri entrato qualche minuto, da vedere, da valutare, ma convenite con me, tra poco vi farò ascoltare anche le parole su questo di Michelangelo Rampulla, che è intervenuto poco fa da Marco Piccari a TMV Radio durante Maracanã, che è stato molto duro. La Juventus non ha un centravanti, la Juventus non ha un centravanti, mi dispiace, per centravanti intendo un 9 vero, ma non che stia fermo lì e aspetti la palla per segnare, ma quantomeno stia in area. C'è Colomani che purtroppo continua a dare risposte negative, a me dispiace dirlo, ma non capisco nemmeno perché sia stato rincorso per così tanto tempo, spendendo peraltro 50 milioni. Voltemade, gli diamo tempo? Sì, gli vogliamo dare tempo, ma non è un 9, si è visto già ieri, a meno che Spalletti non gli dica fermati dentro l'area e aspetta che arrivino palloni, però mi sembrerebbe un po' riduttivo. A proposito di Spalletti, ora la società quindi potrebbe aver sbagliato qualche colpo di mercato, ok, vedremo. Comunque ragazzi, ieri ho avuto la sensazione netta, che questa squadra faticherà molto, molto a qualificarsi tra le prime quattro. Questa Juve, se la Juve vista ieri, ma vi dico la verità, anche contro il Milan in un primo tempo, ok, ma il gol che ha preso la Juventus di Azic, per esempio, sì, sicuramente Douglas Luiz non si è opposto, ha allargato una gamba, non si è opposto, ma perché c'era Douglas Luiz lì? E quel gol lì, se vi ricordate, è simile a quello che ha segnato il Milan per il vantaggio provvisorio, perché c'era Locatelli in quel caso. Ma dov'era la difesa, che pure nelle prime due partite si era dimostrata top? Ci avevo fatto anche un pezzo, finalmente la difesa. Invece ieri ho visto, mi duole dirlo, l'ho scritto anche nel podcast che pubblicherò tra poco, mentre Federico giustamente ringrazio come al solito perché lo sta podcastizzando il pezzo, cioè rendendolo anche audio. Sembrava a un certo punto, negli ultimi minuti, fatico anche a dirlo, pensate, sembrava una squadra di Zeman, cioè provi a ribaltare il risultato che tu hai riagguantato. Tu avevi pareggiato eppure hai provato a vincerla, sì, però non puoi non preservare la fase difensiva, altrimenti poi rischi di perdere, come è successo purtroppo. Sembra la squadra di Zeman, sì, tutti avanti, ma c'è un minimo, ma poi non c'è un calciatore che dica ai compagni ma dove vai, che ne so, a Celic mi viene in mente uno, o a Calulu stesso, ma dove andate, fermatevi, sì, dobbiamo provare a vincere, ci mancherebbe, però dovete comunque stare attenti alla fase difensiva, altrimenti prendiamo il gol, cosa che puntualmente è accaduta. Tra l'altro Azic sembrava quasi non volesse tirare, no, in porta, però giustamente ha segnato con una facilità estrema, l'avrei fatto anch'io quel gol, vi dico la sincera verità. E poi Spalletti, io lo sapete, l'ho sempre difeso, l'ho voluto. Ieri, guardate, a me sembra un po' un altro allenatore. Io continuo a considerarlo uno dei migliori, ma se questo qui, ho il timore, non l'impressione, il timore molto molto forte che dopo la nazionale si è iniziata per lui una fase veramente discendente, perché non può essere questo Spalletti, non può essere questo, che non preserva il discorso difensivo. Ha detto sì, gliel'ho detto io di provarla a vincere, sì, è chiaro che proviamo a vincere la partita, ci mancherebbe altro, però tu non puoi non tener conto poi della difesa, anche perché il Sassuolo non gioca male, cioè la sua partita l'aveva fatta e l'ha fatta, anzi ti ha messo anche pressione perché è andata in svantaggio. E poi devi ringraziare, se fosse stata pareggiata avresti dovuto ringraziare Zegrova, un calciatore, pensate, che fino a qualche ora prima era sul mercato e che non è stato iscritto nemmeno nella lista UEFA, perché giustamente dal loro punto di vista, quello societario, la dirigenza voleva venderlo. Io credo che adesso non lo facciano più, ormai qualche mercato è rimasto aperto, non so nemmeno quale, guardate, perché sono talmente sconfortato che non ho visto nemmeno i mercati ancora aperti, grazie a un calciatore che comunque era un esubero. Il centrocampo, Douglas Luiz e Copomeni, se l'avevamo già detto, due calciatori, due esuberi anche loro. Però al di là di questo, tra poco ascolteremo Rampulla, che Marco dovrebbe averlo messo, caro Fede, lì davanti ragazzi, non si segna perché non c'è un attaccante vero, tant'è che i gol se l'è quasi inventati tra virgolette con una botta di nervi, anche di orgoglio. Guardate che vi dico di questo ragazzo kosovaro, che certamente sotto il profilo tecnico non credo che sia inferiore a nessuno, ma ieri, al di là di Douglas Lewis, al di là di che pure aveva mostrato segni di risveglio, no? Di Coop Meners, che pure aveva dimostrato segni di risveglio, sono stati anche altri calciatori che hanno risposto assente. Bremer, lo stesso Celik ha fatto tantissimi errori. Io ho visto tanti post di colleghi e tifosi della Roma che dicono: ecco il perdente, qua hanno cominciato a massacrarlo, come a dire alla Roma ha fatto bene a cederlo. E io ho stima di questo calciatore, ma ieri proprio non funzionava nulla. Ecco l'impressione, ve la dico sinceramente, voi lo sapete, ho voluto Spalletti, lo ritengo ancora un allenatore bravo, ma temo che non riesca più a tenere in mano la squadra, che non significa avere calciatori contro, ci mancherebbe altro, ma che non riesca proprio a gestirla lui. Ho l'impressione che sia andato un po' in confusione, un bel po' in confusione, anche quando fa le dichiarazioni. Ora alcune volte è simpatico, però dire no perché avevamo fatto un bel secondo tempo eccetera, secondo me si poteva dire abbiamo sbagliato ad essere troppo arrembanti, per esempio, anche se tu gli dici, gli ho detto io di vincerla, ma io non credo che lui gli abbia detto andate tutti avanti, quello che succede succede, perché non funziona così il calcio. Tra l'altro lui dovrebbe saperlo all'età di 67 anni e con l'esperienza che ha. Quindi ho questo timore forte. Allora, non mi sta molto simpatico, vi devo dire la verità, ad Ani, però ho ascoltato una cosa che ha detto alla Domenica Sportiva e concordo con lui. Cioè lui dice la Juventus vuole diventare di nuovo, vuole tornare ad essere grande, però ha detto lui non c'è connessione tra il valore aggiunto che dovrebbe dare Spalletti e che purtroppo non sta dando e la qualità dei calciatori. Perché io ieri ho scritto un post dopo la partita e ho detto che la rosa della Juventus non è eccelsa, e per usare un eufemismo, però è chiaro che tu allenatore in quel caso devi fare la differenza e lui purtroppo non la sta facendo. E ci siamo fatti forse ingannare dalle prime due vittorie, no? Contro Frosinone peraltro ha anche rischiato di pareggiarla, contro il Parma. E poi con il Milan abbiamo cominciato invece a rivedere, almeno io, i fantasmi dell'anno scorso, ma i fantasmi degli ultimi anni, dell'anno scorso intendo, che si crea, non si segna. Ieri non si è nemmeno creato più di tanto, ripeto, una botta di orgoglio, di nervi, di un calciatore che credo Spalletti abbia messo vai prova, fai qualcosa, e ha fatto da solo, i due gol li ha fatti da solo Zegrova. E poi è entrato Voltemade, gli diamo tempo? Voltemade? Sì, ma che giocatore è? Non è un 9, è Colomani, lo stiamo vedendo. E a proposito dell'attacco della Juventus, in particolare di Colomani e di Voltemade, io non voglio per carità autoelogiarmi, non lo farei mai, ma non mi interessa nemmeno. Cosa avevo detto di Colomani? Io spero sempre che ci sia la svolta, attenzione, per qualsiasi allenatore e calciatore, in questo caso della Juventus. Però Colomani è questo qua, Colomani è questo qui, è questo. È quel calciatore che da qualche anno è fuori dalla nazionale. Forse Deschamps non era proprio matto ad escluderlo, forse non era matto a non portarlo ai mondiali. E nel Tottenham sì, tutta la squadra è andata male, ma anche lui ci ha messo del suo. Ma sentite Rampulla, che sinceramente è stato abbastanza duro rispetto a questi due calciatori.
9: È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti la maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
8: Questo è, ragazzi, l'aggettivo è duro, tosto, impresentabili. Ora a volte male, gli vogliamo dare un po' più di tempo perché magari non lo conosciamo bene e soprattutto magari deve inserirsi nei meccanismi. Sì, diamogli tempo, ma resta sempre un non centravanti. La Juventus aveva bisogno di un centravanti, che non significa, insisto, perché non esistono più ormai i centravanti 9 che si fermano lì, tipo Trezeguet, no? Che segnava qualsiasi palla gli arrivasse. Però un centravanti che stia dentro l'area. Colomani purtroppo, io insisto, rispetto alle due prime partite in cui non ha segnato, in una si è divorato due clamorose occasioni, si è involuto molto. Si è involuto molto, e questo è un problema serio, perché tu sostanzialmente il colpo del mercato è Colomani, 50 milioni, 38 più 12 e 5,5 l'anno per 5 anni. Capite che è un investimento che secondo me non regge. Io l'ho definito folle a suo tempo, qualcuno mi ha anche detto ma aspetta, aspettiamo ragazzi, non che ho fiducia, la sto perdendo la fiducia, spero sempre, ho la speranza che si inverta la tendenza, la Juventus in generale, quindi anche i singoli. Ieri inguardabile anche con Sesau, Kalulu, ma io credo che quando va male un meccanismo che non funziona, secondo me rimangono travolti tutti, salvo chi subentra e da escluso, perché Zegrova è uno dei più esclusi, ragazzi, escluso dalla lista UEFA, quindi vuol dire che la società non ci credeva e che lo stava vendendo in Arabia Saudita, in Turchia, non si sa, e lui ha detto vabbè, entro ti faccio vedere, che forse ha anche baciato la maglia, quel ragazzo non conta più nulla, magari in tutta scena, non lo so, non bisogna innamorarsi, credere a questi però ha dato una dimostrazione che forse qualcosina può fare anche lui, cioè affidarsi a tutti questi esuberi mi fa pensare, a esuberi e a calciatori che già avevi, mi fa pensare che il mercato non è stato eccelso, sempre per usare un eufemismo, io non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe, ma ieri ho avuto un colpo. Dopodiché, tifosi scatenati, tifosi infuriati, tifosi arrabbiati, questo io lo immaginavo, e immaginavo, vi ricordate quando vi dissi ragazzi sono certo che qualcuno aspetta il primo tonfo della Juventus per attaccare, massacrare la squadra, la dirigenza, Erkan e in particolare Spalletti, perché sappiamo che ci sono tanti, Spalletti diciamola tutta ragazzi, non è stato mai amato, cioè è arrivato in generale. Non è stato mai amato da tifosi della Juventus, secondo me, forse anche sottovalutato, ma purtroppo adesso sta dimostrando di non essere più Spalletti che io conoscevo e che ritengo o ritenevo, non lo so, speriamo che inverta anche lui la tendenza, ammesso che ne abbia tempo, ritenevo un ottimo allenatore. E poi sapete che dalle parti della continassa, tra virgolette, dico, intendo il mondo Juve, soprattutto tra i tifosi, che se ne dica, c'è l'ombra di Conte è presente, io vi avevo detto anche questo, anche perché è disoccupato, e quindi ieri sera la prima cosa un amico, Conte, mi ha scritto direttamente così, un altro amico giustamente dal suo punto di vista mi ha detto dovrebbe dimettersi, ma questo amico ha sempre detto, qui lo ammiro di più rispetto ad altri, che non gli piace Spalletti, ma tanti ormai, no? Sostanzialmente adesso chi non vuole più Spalletti automaticamente va su Conte, che non sono nemmeno certo io, nel caso in cui, speriamo mai, la Juventus dovesse perdere anche contro l'Atalanta, oppure alla fine Spalletti va via, tra l'altro vi aggiungo che oggi, stamattina, Radio Anch'io lo Sport, Radio Rai 1 Sport, la trasmissione che c'è lunedì mattina, Carnevali sul discorso di Spalletti ha detto non è mio costume mandare via i tecnici, per me resta Spalletti uno dei più bravi in circolazione. Sì, una dichiarazione che può essere temporanea, forse, non lo so, perché la Juventus non può permettersi di perdere altri punti, siamo soltanto alla quarta, giusto Fede? Giocano la Roma, l'Inter, oggi il Como, quelle tre che al momento sembrano le più forti, se cominci a staccarti, ma io non sto parlando, attenzione, di vetta, di discorso scudetto, se cominci a staccarti dal treno della Champions League, entri in un tunnel, è molto molto preoccupante, io non lo so, guardate, io farei un appello a Spalletti, se non sei in grado di dare una scossa a questa squadra, di dare un'impronta, un'identità, se non riesci a metterci del tuo, secondo me sarebbe meglio che è difficile, ora alle 19:35 abbiamo
10: abbiamo Franco Leonetti, cercheremo di capire anche con lui insomma dove potrà andare la Juventus, perché analizzare la partita di ieri, ho detto qualcosa ma l'avete fatto durante tutta la giornata, qui bisogna capire quali possano essere i correttivi, ammesso che esistano, per questa Juventus, quali sono, perché ok, vogliamo andare via Spalletti, ma andiamolo via, prendiamo Conte, volete Conte? Vogliamo, volete, non lo so, Conte, prendiamo Conte, però i calciatori, secondo me la qualità media della rosa della Juventus, ripeto, non è eccelsa, non voglio usare un aggettivo dispregiativo, non è eccelsa, e non so nemmeno fino a che punto riesca a combattere questa, almeno adesso, riesca a combattere per i primi quattro posti, che non significa il primo, la qualificazione in Champions League la vedo un po' dura. Ora c'è giovedì la Coppa con il NEC, che non è il cantautore, e poi domenica con l'Atalanta l'ulteriore prova. Non lo so, se dovessero andare male entrambe, non so cosa potrebbe accadere nella Juventus. Io ho detto a Santarelli, prepariamoci domenica, che se la Juventus dovesse andare male, io prevedo inondazioni. Io, non mi è stato detto nulla, è una mia idea. Andiamo con qualche amico, vai Fede.
11: Buonasera zio Quinti, sono Paolo da Ferrara. Ciao, sono Paolo. Molto deluso. Io passo per pessimista, ma purtroppo questo è un film che ho già visto e che purtroppo si è riverificato ancora. Una squadra senza idee, senza centrocampo, con quei due lì in mezzo che non voglio neanche citare i nomi. Anche la difesa mi ha deluso, in attacco lasciamo perdere, ci facciamo prendere di infilata. Da Matic a 38 anni ci ha mangiato in testa, un allenatore con due partite in Serie A gli ha dato una lezione di gioco. Io sinceramente una cosa così inguardabile non la vedevo dai tempi di Thiago Motta, e forse anche peggio di Thiago Motta. E poi anche il signor Spalletti che rilascia dichiarazioni che sono anche offensive per noi tifosi, fa battute, dovrebbe stare zitto e chiedere solo scusa. Siamo una squadra adesso come adesso da decimo posto, e forse neanche, non so come, c'è quarto posto, ma vediamo di non prendere in giro i tifosi, per piacere. Comunque speriamo bene, che te devo dire, forza USA.
10: Grazie, sì, io ti dico sempre scherzando ovviamente Paolo, ci mancherebbe, grazie intanto del messaggio, il pessimismo mi manca, però oggettivamente qui da pessimismo passiamo al realismo, la Juventus ragazzi è questa, piccola e fragile come cantava Drubi, piccola e fragile, piccola da qualche anno, la Juventus sembra che non abbia più diritto di cittadinanza di sedersi nei salotti che contano del calcio ovviamente, salotti dico dal punto di vista così simbolico, deve accontentarsi dei locali che una volta erano nemmeno pensabili per la Juventus, eppure sono cambiati tante dirigenze, sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i calciatori, però la Juventus resta sempre quella, cioè qualcuno direbbe poca roba, come si usa spesso dire qui a Roma, no? E quindi io sono deluso, è il minimo sindacale, sono seriamente preoccupato, mai come questa volta, anche perché siamo all'inizio della stagione. Pensate che avevo detto qualche giorno fa, spero almeno che la Juventus non esca fuori dalla lotta a scudetto già a novembre, ma qui rischiamo di non entrare nemmeno nella lotta, di stare fuori dopo quattro giornate anche dalla lotta per un posto in Champions League, capite? Sono deluso da Spalletti, sì, perché poi quando tu stimi un allenatore, un calciatore e magari ti delude, rimane ancora più ferito, no? Io ho l'impressione, se conosco un po' Spalletti, che si stia, come dicono sempre qui a Roma, incartando su se stesso. Questa è l'impressione. Poi certamente però aggiungo, per citare Adani, che ha fatto secondo me un ottimo parallelismo, no? Dice quello che dovrebbe dare in più Spalletti non c'è, ma non c'è nemmeno, non combacia nemmeno con la qualità dei calciatori, che secondo me, ripeto ragazzi, non è eccelsa, ma questo è un dato di fatto. Ora Voltemade vogliamo aspettare? Aspettiamo. Colomani gli vogliamo dare altre possibilità? Certamente, sì, diamogliele, però Colomani a me sembra questo qui. Poi, oh ragazzi, ognuno ovviamente ha le proprie idee, non voglio definirli inguardabili, come ha detto, come abbiamo ascoltato poco fa nella trasmissione, è intervenuto oggi durante, vi ricordo, Maracanati in Vorredio, quello che ha detto Michelangelo Rampulla, però purtroppo boh, no. Ma è tutta la Juventus, sono mancati tanti, no? Si appellano, ma come si fa a giocare con Douglas Luiz e Coppo Emerso? Ok, come si fa? Però ci sono anche altri che secondo me solitamente no, bravi, solitamente elogiati, che hanno tradito tra virgolette ieri. Aggiungo anche che vorrei dire a tutti quelli che attaccano, che erano contenti di Locatelli operato fuori fino a marzo, secondo me il lavoro che fa Locatelli nella Juventus non riesce a farlo nessuno. E non mi dite adesso sì, se dobbiamo essere legati a Locatelli, abbiamo questi di calciatori e Locatelli è uno di quelli che fa un lavoro che non fa nessuno nella Juventus. Tra poco Franco Leonetti.
12: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
13: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Allora, situazione infermeria della Juventus: potrebbero recuperare per giovedì McKenny, che sembrava potesse essere disponibile già contro il Sassuolo, e forse Cambiaso. Il primo ha avuto un problema muscolare che francamente si sta prolungando tanto, io non so nemmeno come sia possibile, però ogni tanto la Juventus ci sono questi misteri. E l'altro invece è Cambiaso, distorsione alla caviglia, che è un po' rognosa, però potrebbero recuperare contro il NEC. Io non voglio nemmeno pensare a un risultato diverso dalla vittoria. Attenzione, non è scontato nulla nel calcio, però devi dare, intanto perché il NEC io nemmeno sapevo esistesse, ok, una squadra olandese, ma poi perché devi dare subito un segnale di reazione, altrimenti vuol dire che la squadra non c'è. Se non reagisce, non c'è, soprattutto, ripeto, contro un avversario oggettivamente ideale, no? Che tu puoi riprenderti. Questo è un po' il succo del discorso. Ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, dice che sostanzialmente la situazione di Spalletti in questo momento, il messaggio che arriva dalla Juve è un messaggio di assoluto controllo della situazione. È chiaro che la Juve si auspicava e sperava a tutti, tutti quanti auspicavano, compreso Spalletti, un inizio migliore, ma la Juve non sia assolutamente mettendo in discussione il lavoro del tecnico toscano. Sì, siamo all'inizio, però io vi dico la sincera verità, per la prima volta sono oggettivamente e seriamente preoccupato. Vediamo un po' se lo è anche il nostro amico e collega Franco Leonetti. Ciao Franco.
15: Ciao Quint, buonasera a te, ai nostri ascoltatori e alla regia. Riprendo da dove ho sentito. Sì, ovviamente anche io sono molto preoccupato, perché ieri sera abbiamo visto una Juventus alla Zeman, una squadra senza equilibrio, senza raziocinio, senza intelligenza tattica, calcistica. Poi credo che però si debba fare un'analisi estremamente approfondita, non solo degli ultimi 20 minuti della partita, ma in toto. E allora cercherò di essere breve. Io ho visto purtroppo nel primo tempo la solita Juve, cioè una Juve piatta che quando gli altri si difendono fa fatica. Io ho scritto un post dicendo che bisogna avere coraggio, bisogna rischiare, bisogna giocarsi le proprie carte sugli esterni. E poi nel secondo tempo credo che ci sia poco da aggiungere. La Juve ha preso 3 gol, soprattutto l'ultimo, che insomma neanche in terza categoria ti è consentito prendere un gol del genere. E non accetto neanche le spiegazioni di Spalletti, che dice ci siamo sbilanciati perché la volevamo vincere. Non può e non deve funzionare così, oppure tu ti puoi sbilanciare in avanti anche negli ultimi 2 minuti, ma non puoi concedere al 94esimo un 3-2 a Sassuolo. Cioè, sono cose che ovviamente destano preoccupazione.

0: Ti aspettavi qualcosa di importante a centrocampo? Fino adesso è stata messa una toppa. Vedremo se il lignaggio sarà importante o meno, se il livello sarà importante o meno. Però con un centrocampo formato da Douglas Luiz e con Miners non vai da nessuna parte. Questo sia molto molto molto chiaro, eh? Poi la sfiga ci vede bene perché ti togli il centrocampo titolare dell'anno scorso, ma io non voglio sentire alibi scusanti, non mi interessano, perché non è che dopodomani recuperi Locatelli e tra 10 giorni o un mese recuperi Thuram. Fino a gennaio sarà così, quindi in
1: Anche
0: questo
1: oltre,
0: momento
1: Franco, per qualcuno anche
0: anche
1: oltre.
0: oltre. È probabile, però insomma diciamo che per i prossimi 4 mesi la Juve questi due elementi che sono fondamentali per il centrocampo Juve non li avrà e quindi sta a Spalletti. Io adesso mi aspetto molto da Spalletti perché è lui che deve probabilmente rifare ex novo un assetto tattico, scegliere determinati uomini perché chi è infortunato non lo avrai e quindi mi aspetto da un allenatore, visto che è altamente pagato per fare determinate scelte e per dare degli input, mi aspetto da Spalletti, non so se le spallettate o meno, ma almeno una modalità per far scendere in campo la Juve e non fare le figure barbine fatte ieri sera, perché la Juve ieri sera in un aggettivo è deprimente.
1: Deprimè, io ho usato 7-8 aggettivi nel podcast, tra l'altro ho anche scritto, Franco sembra quasi che ci siamo sentiti, ma è stato pubblicato adesso, quindi Franco non l'ha letto, ho scritto anche a un certo punto sembrava una squadra di Zeman, aiuto, ho scritto, no perché così Franco, io me le ricordo le
0: No, ma la
1: partite
0: realtà
1: di
0: è che noi
1: Zeman, io
0: abbiamo.
1: seguivo la Roma giornalisticamente, me le ricordo alcune partite in cui vinceva tutti in avanti e poi le pareggiava oppure le pareggiava tutti in avanti e poi le perdeva, Empoli, Inter, tante, quindi io sono per la prima volta, devo dire la verità, sto avendo Franco, te lo dico onestamente, e io lo stimo molto, lo ritengo ancora un allenatore. Però per la prima volta ho dei dubbi su Spalletti. Non vorrei, Franco, non vorrei che dopo la nazionale sia un altro allenatore. Non lo so.
0: Ma no, io stimo molto Spalletti e mi auguro che non sia così, però è chiaro che poi osservi, sminuzzi al microscopio la partita di ieri e oggettivamente cosa ci trovi di buono? Io ci ho visto una cosa, la doppietta di Zegrova che è entrata in campo con la voglia di fare, e tra l'altro Zegrova aveva quasi salvato la ghirba alla Juve, e poi insomma prendi un gol che veramente, ma non ci sta neanche ai giardinetti sotto casa mia perché è una cosa ridicola e quindi speriamo che l'allenatore insomma possa ritrovare lo smalto e la verve di un tempo. Poi se vuoi facciamo anche delle analisi sui singoli perché
1: Certo, vai, vai,
0: però
1: vai, Franco.
0: me lo dici tu quando vuoi.
1: No, no,
0: Adesso
1: anche
0: guarda,
1: subito,
0: io
1: vai tranquillo, Franco, vai.
0: Velocemente, per non togliere eventualmente il gusto, il piacere di leggere domani la mia rubrica su Bianconera News alle ore 18, la frecciata. Ovviamente ho analizzato reparto per reparto quelle che sono le problematiche della Juve, ovviamente dando la responsabilità all'allenatore, ma a tutto il gruppo squadra, al gruppo dirigenziale e alla proprietà. Però se poi tu vai a vedere quello che è successo ieri, capisci che qualcuno forse aveva battezzato in maniera fin troppo generosa la fase difensiva della Juve come rocciosa. Ieri si è confermato esattamente il contrario, ma poi io vado a vedere i singoli elementi e ci trovo purtroppo dei giocatori che sono completamente fuori forma o fuori focus. Kalulu non è più quello dell'anno scorso e
1: Sì.
0: arranca. Bremer troppo leggero, troppo tranquillo, in certi momenti quasi troppo presuntuoso. Lucumi, ahinoi, è appena arrivato, ma sembra già essersi adeguato al disastro totale. Ieri, secondo cartellino giallo consecutivo in due partite,
1: Esatto.
0: viene cambiato nell'intervallo. Celik, che fino adesso Celik, che era stato comunque positivo, ovviamente è stato risucchiato nel vortice. Gatti aspetta un'opportunità. Io credo che queste valutazioni il mister le debba fare assolutamente. Se in questo momento ci sono giocatori fuori forma e almeno sui centrali difensivi hai qualche opportunità, qualche scelta, magari puoi cambiare qualcosa. Oltre all'abito tattico, io

0: lo dico chiaramente, poi davvero ti lascio la parola, io un centrocampo a due in questo momento non riesco a vederlo con questi interpreti.
1: Esattamente, so, bravo, se, esattamente.
0: Se Sar entrerà in squadra e dimostrerà qualcosa, se rientrerà McKenny, che oggi si è allenato ancora non in gruppo ma a parte con Cambiaso, però in questo momento secondo me il centrocampo a due con questi due interpreti è un suicidio.
1: Allora Bruno, Franco ti chiede, ciao Quinti, una domanda per Franco: noi tifosi della Juve cosa dobbiamo fare? Pensare siamo rassegnati? Ma Icardi dice non potevamo prendere, io per me con me sfondo una porta aperta, fermo restando, e poi non so come stia dal punto di vista mentale, fisico, però vai Franco.
0: No, guarda, su Icardi io l'ho spiegato tante volte, intanto saluto Bruno. Io ricordo la faccia di Spalletti a gennaio, quando la Juve comunque aveva ricevuto un'offerta dall'entourage e una proposta di Icardi. Spalletti, ci sono, no, allenatori, uomini, giocatori, dirigenti che, avendo avuto un'esperienza con un certo tipo di individuo, non vogliono più averci a che fare, punto. Semplicemente. Poi è chiaro, Bruno stimola una riflessione, perché che Colomuani in questo momento sia in crisi è conclamato, cioè non ci ricordiamo un Colomuani quando è arrivato a gennaio di due anni fa. Voltemade è entrato poco, io mi aspetto tanto dagli esterni, dai tre suggeritori. Secondo me, guarda, ci sono due punti che sono illustrativi della partita di ieri. Uno, la ciofeca che tira con Miners al limite dell'area scegliendo il piatto, quando lì devi andare a tirare una bomba e veramente spaccare la porta. Un'altra è quella legata, secondo me, alle classiche difficoltà con un uomo che si prenda sulle spalle la squadra e che abbia leadership, che non c'è. Queste cose le diciamo dall'anno scorso, è triste. E sai a che cosa mi riferisco? Nel primo tempo Nico Gonzalez 3-4 volte scatta in profondità, suggerisce il passaggio
1: e non glielo danno.
0: Lucumì ha il pallone tra i piedi e Lucumì ha lanci e cambi di campo di 30-40 metri e Lucumì si è assoggettato al momento nefasto della Juve, appoggia sistematicamente al compagno. Se non hai coraggio, se non rischi, queste sono le figure di cioccolata che poi purtroppo porti a casa.
1: Franco, tu sai benissimo che insomma è inutile girarci intorno, al di là dei tifosi contro Spalletti, ok, e c'è quest'ombra di Conte che aleggia nei dintorni della continassa, non sponda societaria, dico in generale. C'è un amico,
0: esattamente.
1: C'è un amico, Andrea da Roma, che scrive: buonasera Quintiliano e Franco, se dovesse tornare Conte per me fallirebbe, lui pretende giocatori dalla dirigenza, in questa condizione non farebbe altro che lagnarsi e l'ambiente esploderebbe, cambiare, punto esclamativo. Domanda numero uno: c'è la possibilità, nel caso in cui di disfatta totale, speriamo di no, di Spalletti, che possa tornare Conte?
0: Intanto salutiamo Andrea, ma io mi auguro che non ci sia questa disfatta totale, perché sarebbe un ennesimo fallimento di un progetto e bisognerebbe mettere poi sulla graticola non solo l'allenatore, in primis i giocatori, anche quelli nuovi acquistati, ma soprattutto la dirigenza e la proprietà. Questo mi pare abbastanza ovvio. Io insomma cerco di non essere così catastrofista. Però che Conte abbia provato a tornare alla Juve da quando è andato via il famoso ristorante da 100 euro, che abbia provato a tornare dalle 3 alle 4 volte, mi pare evidente. Che Conte sia juventino, mi pare evidente. Che tornerebbe a allenare la Juve con un progetto di un certo tipo, è chiaro. Però sai, Andrea, secondo me stimola delle riflessioni estremamente interessanti. Cioè, Conte con questa squadra, Conte senza un mercato di un certo tipo, lascio a voi le conclusioni, perché mi sembrano molto molto chiare ed evidenti.
1: Sì, sono convinto anch'io. C'è una domanda per te, vai Fede.
2: Buonasera Quint, buonasera Franco, Francesco da Cosenza.
1: Francesco,
0: una domanda,
1: ciao.
0: Ciao Francesco.
2: Ma secondo voi mister Spalletti ha una visione chiara di un tema tattico?
1: Non lo so.
2: O di più temi tattici, vedi Fabregas che cambia modulo, anche tre moduli in una partita, o naviga a vista? Mi sorge questo dubbio, vi ascolto e vi abbraccio.
1: Questa, grazie Francesco, una bella domanda Franco, perché anch'io sto cominciando, ho detto prima, come lo conosco Spalletti, ho l'impressione che si stia, come si dice qui a Roma, incartando su se stesso, e non so fino a che punto riesca ad avere in mano la squadra, ma non che gli vada contro, attenzione, lui stesso proprio, e quindi ad incidere. Vai Franco.
0: Sai, io credo che si debbano comunque separare le responsabilità, cioè se anche Spalletti avesse una lucidità estrema e non l'ha dimostrata ieri, mi pare evidente, ma poi gli interpreti sono quelli che vanno in campo. Cioè Spalletti ieri dice una cosa che avrebbero fatto credo il 90% degli allenatori, poi qualcuno scarica tutto sui giocatori, anche quando le colpe sarebbero da dare esclusivamente ai giocatori e non è il caso di ieri. Spalletti dice: la colpa è mia perché gli ho chiesto di andare a vincerla, ma santa pazienza per non dire altro, perché poi uno davvero la perde. Cioè, ma qui stiamo parlando di fior di professionisti pagati con delle cifre incredibili, la Juve ha un tetto ingaggi pazzesco e questi professionisti non sono in grado di vedere se hai la difesa sguarnita e lasciano i 3 contro 2 al 94esimo quando l'hai recuperata due volte. Cioè, qui l'allenatore, attenzione, è vicario, secondo me, ha dato una spiegazione molto chiara.
1: Bravo.
0: Cioè Spalletti aveva una lucidissima idea di come giocasse il Sassuolo e lo ha spiegato tutta la settimana ai giocatori. Se poi questi vanno in campo e le preventive le dimenticano nella toilette dell'hotel, ma è la colpa. Ripeto, le colpe vanno suddivise, io metto in primis
1: il capo della truppa, che lui
0: è il conducatore, è lui che deve trovare delle soluzioni. Ma guai, cioè la domanda di Francesco è pertinente, ma lui dimentica una componente fondamentale, i giocatori. Tu puoi imprimere, inculcare nello spogliatoio determinati passi, movimenti, la copertura di zone di campo, ma se poi i giocatori non lo fanno, vanno divise le responsabilità. Io capisco che oggi tutti i tifosi, giustamente arrabbiati, scorati, abbiano, no, il mirino puntato su Luciano Spalletti, ma io dico, il mirino mettiamolo su tutte le componenti.
1: Ah beh, certo,
0: perché
1: non c'è.
0: Poi altrimenti diventa troppo semplice, cioè giustizialismo a me non piace, e poi attenzione con l'idea cambiare allenatore, abbiamo visto che cosa è successo negli ultimi anni. È chiaro che se poi le cose dovessero diventare, ci auguriamo di no, dovessero diventare insostenibili, allora lì dei passi bisogna farli. Però, certo. Insomma, la Juve non ha alibi, io non voglio sentire alibi di assenze e siamo inizio campionato. Questi si devono svegliare tutti quanti.
1: Ah, su questo non c'è dubbio, a proposito si devono svegliare, Franco. Prima ho mandato un intervento di Rampulla a TMV Radio qui al nostro fianco durante Maracanà, condotta dal direttore Marco Piccari, è stato molto duro su Voltemade e Colomani. Ha detto: sono inguardabili, impresentabili. Ora, magari eccessivo, non lo so, poi mi devi dire la tua, questo aggettivo, inguardabile, no? Inguardabili. Però, francamente, io lo dicevo dall'inizio, cioè non c'è un centravanti vero, Franco.
0: Guarda, io sono duro come Michelangelo, perché io al secondo tacco di Voltemade ieri stavo cadendo dal divano.
1: Mamma mia.
0: Colomani si impegna, eccetera, però è la seconda partita da numero 9 della Juve che non riesce a direzionare un pallone verso la porta avversaria. Questi sono dati di fatto che lì l'allenatore deve risolvere. Lo ha fatto in altre piazze, ha modificato assetti tattici, ha cambiato ruolo ad alcuni giocatori. È chiaro che se pensi che Voltemade e Colo siano gli attaccanti che dovrebbero, no, portare un bottino, certo, di gol importante, torna nuovamente la depressione. Mi pare molto molto chiaro che poi Colomoni in questo momento non sia in forma, mi pare lampante, però ragazzi, cioè, qui deve essere poi l'allenatore a fare delle scelte anche tranchant. In questo momento, se tu hai un giocatore che non ti dà neanche il 30% del suo potenziale, puoi anche pensare di lasciarlo a riposo.
1: Beh, chiaro, su questo ci sono pochi dubbi, sperando poi che chi lo sostituisce invece faccia un po' più il centravanti, no, stia dentro la... No, magari Voltemade, che però io insisto, non è un 9, però credo che possa farlo, non è, lo dicono parecchi, è un 9 e mezzo, no, eccetera. Cioè non è che gli stai chiedendo a Voltemade fa il difensore, per esempio. Però ieri Franco è stato un ecatombe, a parte Zegrova, per esempio, non l'abbiamo citato anche con Sesao, male. Dall'inizio, Franco, no?
0: Sì, con Seisao a me ieri non è piaciuto. Do un 6 di incoraggiamento a Leibegovic, che nel primo tempo
1: sì,
0: ha fatto,
1: bravo, esatto, l'avevo
0: pazzesca,
1: dimenticato.
0: E
1: sì,
0: nel secondo tempo ha operato un paio di tiri interessanti, però anche lì siamo al refren di prima, cioè anche dagli esterni si chiede di concludere a rete molto molto di più e farlo meglio. Non puoi pensare, non hai Higuain davanti, non hai Mandzukic, tutti devono contribuire ad arrivare in zona gol e a mettere dentro palloni e cercare di realizzare. Poi una volta nelle Juve vincenti dice, beh, ci sono gli inserimenti dei centrocampisti che ti forniscono 10-12 gol all'anno. Qua ragazzi, lasciamo perdere.
1: Non si inseriscono proprio, tra l'altro.
0: Io non voglio essere cattivo, però guarda, veramente diventa difficile dare una definizione giornalistica a un centrocampo come abbiamo visto ieri, perché è imbarazzante, è imbarazzante.
1: Aggiungo, Franco, che in un 4-2-3-1 tu sai benissimo che sono fondamentali gli esterni della tre quarti, no? In fase di non possesso. Ora, sia Lebegovic che con Sesao, sì, ogni tanto rientrano, ma non hanno le caratteristiche di supportare il centrocampo. Non sono, per ricordare i nomi, Quadrado da una parte e Mandzukic dall'altra, il 4-2-3-1 di Spalletti nel 2017. Quindi è ancora più rischioso. Quindi ti chiedo, sarebbe il caso di cambiare modulo, Franco, sì o no?
0: Sì. Sì, l'ho detto prima, lo ribadisco, io non voglio insegnare niente a nessuno,
1: no, per
0: però
1: carità.
0: Io guardo anche la qualità dei due centrocampisti che vanno in campo, cioè se hai Thuram e Locatelli, oppure se hai giocatori del... non voglio andare a citare,
1: lasciamo perdere, altrimenti ci sentiamo,
0: di Vidal, Marchisio, eccetera eccetera, però io credo che in questo momento, uno, la qualità sia scarsa, le prestazioni dell'olandese sono veramente pessime, e quindi io credo che in questo momento o crei una linea a tre nel centrocampo, e quindi potresti anche andare a giocare con un albero di Natale, un 4-3-2-1,
1: nessuno
0: dovrebbe scandalizzarsi, però hai maggior copertura nella fase difensiva e magari un minimo di riproposizione da parte di qualche centrocampista. Ma io credo che Spalletti, che non è un integralista, non lo è mai stato, a tutto ciò stia pensando. Bisogna vedere se poi avrà gli interpreti per attuare un 4-3-2-1. Mi pare evidente, perché come sei messo, come era messa la Juve ieri a Sassuolo, quelli avevi, con tutto rispetto per Sar, che è appena arrivato, o Vusu, che è un ragazzo e comunque ha fatto sì il precampionato, è un giocatore interessante, ma
1: dobbiamo capire, certo, se si inserisce.
0: No, ma poi il discorso è fare il titolare nella Juventus, un altro discorso è fare la preparazione sapendo che torni in next gen, ti cambia l'universo, la realtà è questo.
1: Certo, tra l'altro, Franco, sto anche pensando che in generale, non so come la pensi tu, secondo me, ora al di là che mancano, l'hai detto, il Diz, adesso McKennie, però rientrerà forse giovedì, speriamo, lo stesso Thuram e Locatelli, quindi mancano dei titolari, il Diz è quello più forte, però in generale io ho l'impressione, Franco, insisto, che al di là delle colpe di Spalletti, lo stiamo dicendo, non è che noi dobbiamo elogiarlo Spalletti sempre, comunque secondo me la rosa della Juventus non è eccelsa, per usare un eufemismo,
0: non dici nulla di nuovo, l'ho sottolineato io durante il mercato, alla fine del mercato, secondo me è stata costruita una buona squadra, ma non è una squadra che possa per esempio andare a contendere qualcosa di importante nel campionato italiano. Mi auguro di sbagliarmi, mi auguro che poi vengano recuperati gli infortunati, mi auguro l'esplosione di giocatori importanti che la Juve ha preso, penso a Ibegovic, ma non solo lui, penso anche a Sarr, però oggettivamente sulla carta ci sono degli organici che sono decisamente più efficaci, più forti e complementari nelle pedine scelte. Questo bisogna ammetterlo, ma noi qui lo abbiamo sempre fatto. Poi se qualcuno dice altro, ognuno si prende la responsabilità.
1: Guarda,
0: di ciò,
1: Franco,
0: che proferisce con
1: prima di salutarti, no, ho qui davanti la partita della Roma, ho visto il gol di Malen, ma con una cattiveria, aveva quasi perso la palla, era per terra, è riandato con questo piede, l'ha messa dentro. Sembrava una palla quasi persa.
0: La stessa cattiveria che ha la Juve nel difendere sull'1-0 subito, sul 2-1 e sul 3-2. Il primo gol che la Juve subisce ieri è da manicomio, perché quelli sono i tagli che si studiano alla lavagna, in allenamento.
1: Diciamo
0: si
1: l'ABC, sarebbe
0: la
1: l'ABC del calcio.
0: Delle belle statuette di sale, molto, molto confortanti.
1: Anche l'ultima, no, Franco? Parecchi, giustamente, Douglas Luiz ha allungato una gamba, però teoricamente lì non ci doveva essere Douglas Luiz, come non doveva esserci, come non doveva esserci Locatelli nel gol del Milan, perché alla fine più o meno siamo lì, quindi i segnali.
0: Ma Locatelli sul gol del Milan ci può stare, no? Scivoli sulla fascia, poi c'era anche Kalulu che avrebbe dovuto essere superato, il pallone passa in mezzo alle gambe. Ragazzi, ma non è concepibile al 94esimo Sassuolo-Juve 2-2, una partita finita che tu ti trovi in inferiorità numerica su un lancio lungo e c'è Douglas Luiz a fare lo stop. Ma di che stiamo parlando?
1: Franco Secco, secondo te Luciano Spalletti è a rischio, però insomma un po' in bilico la sua panchina? Sì, no, oppure... C'è una terza.
0: No, è in cazzato, questo sicuramente.
1: Questo sì, molto. No, ma dal punto di vista del rischio. Cioè, a parte le parole di Carnevali, ha detto io non sono abituato, però, cioè, non è a rischio in assoluto, oppure se dovesse andare male nelle prossime due partite, io credo, non lo so, Franco, dimmelo tu.
0: Se fai altre 7, 8, 10 partite come credo che anche il Padre Eterno sarebbe a rischio, evidente.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi sveglia tutti quanti, perché il tempo preme e siamo a metà settembre e c'è da mettere in carreggiata una stagione,
1: esatto.
0: Rimettere in carreggiata, nel senso che appena iniziata giovedì parte l'Europa League, ma non c'è tempo da perdere dopo una figura barbina come quella racimolata ieri.
1: Esattamente, tempo da perdere e nemmeno punti da perdere. Franco, grazie mille, domani Frecciato alle 18, poi in diretta per martedì, mercoledì, giovedì
0: 16-17. Aspetto tutti i nostri ascoltatori, ci saranno tanti argomenti,
1: immagino. Grazie mille, Franco, e buona serata. Grazie, Franco.
0: Ciao, quindi grazie. Un abbraccio, buon
1: grazie.
0: Lavoro. A presto.
1: Allora, siccome è una giornata particolare, purtroppo negativa, vi dico questo: sto per dare la linea a Federico Rossi, già siamo in ritardo. Però il primo che manda un messaggio scrivendo diretta, lo chiamiamo 10 minuti con educazione, rispetto, confronto, eccetera, eccetera. Ok? A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao ragazzi, Paolo da Calcinaia. Ma ora io volevo esprimere un mio pensiero velocemente, perché sento in giro, non voi, però sempre colpa di Spalletti, è colpa di Spalletti. Ma chi ci mettete con questa squadra lì? Ma cosa pensa si faccia? Che non facciamo gol nemmeno con le mani? Ma se si fa minimo la metà dei gol delle azioni pericolose, si passa subito in vantaggio 2-3-0 e i problemi sono già risolti. E ringraziamo Dio che abbiamo un portiere discreto. Poi, punto fondamentale.
6: Ciao ragazzi, bisogna domandarsi come mai tutti gli allenatori falliscono alla Juve, anche gente molto in gamba come Spalletti. Io non mi ricordo abbia fatto negli ultimi 15 anni risultati disastrosi da nessuna parte. Quindi che la difesa si sia mostrata un'armata Brancaleone ieri col Sassuolo mi sembra molto strano. C'è qualcosa che non va proprio nella società Juve, perché se tutti gli allenatori da 6-7 anni falliscono, evidentemente il pesce puzza dalla testa. Ciao da lui.
7: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi, sarò conciso. Allora, ieri ho visto un Aquilani che tecnicamente ha preso Spalletti e se l'ha messo in tasca. Una Juventus che da inizio campionato ha battuto 39 calci d'angolo, una media di 10 a partita, non ne ha sfruttato uno, ma così come le punizioni e i tiri in porta, cerchiamo sempre le cose più impossibili e improponibili da fare. Qualsiasi altra squadra gioca contro di noi, con 3 passaggi ci arriva in porta, noi ne dobbiamo fare 50-60 per arrivare nella loro 3 quarti. Colomoni corpo estraneo, anche tutti gli altri ieri sembrava la prima volta che giocassero insieme.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta. La Roma continua a vincere 1-0. 1-0 anche sfiorato il raddoppio, anche se il Toro poteva forse pareggiare, quindi diciamo che gli altri vincono, tanto per essere chiari. Allora Vincenzo dice: buonasera, è sempre un piacere ascoltarti, grazie Vincenzo da Bari. La cosa che mi ha indispettito ieri è la supponenza dei difensori, in primis Bremer, bravo Kelly quando è entrato, e la loro sufficienza nel fare le giocate con una lentezza che nervosisce. Grazie, ti seguo sempre. Grazie a te Vincenzo. Io ti dico la verità Vincenzo, quando mi riferivo a ci sono altri che vanno messi sul banco degli imputati oltre a Douglas Luiz, oltre a Copomers, altrimenti è troppo facile prendersela sempre e comunque con i soliti noti. Ieri pure ragazzi, con Cesao dall'inizio non ha fatto quasi nulla, è stato fermato. E poi mi viene da pensare un'altra cosa: Matic, ma uno come Matic, è possibile che la Juventus non riesca a trovarlo, non sia riuscita a trovarlo come Matic? Ragazzi, Matic ha fatto un partitone ha fatto ieri. E vabbè, comunque sono Daniele da Bergamo, adesso voglio sentire tutti quelli che hanno sempre parlato male di Locatelli. Purtroppo senza lui non c'è equilibrio al centrocampo, in difesa ovviamente questo secondo me. Poi, ma Spalletti che parla male di Edon e di Colomani, lui non può vedere Edon, Zegrova, ma poi non, Edon sembra quasi un amico tuo Danilo, ma poi non ha ancora imparato che problemi se ne parlano in casa e non in TV. Danilo da Volterra, guarda Danilo, è quello che ho detto l'altra volta quando lui dopo la prima partita ha attaccato tra virgolette Colomani. Sono il primo che ha detto i panni sporchi si lavano in famiglia, no? Quindi certe cose bisogna dirle in privato. Vai Fede, mandiamo qualche audio, ci stiamo a collegare con l'amico.
8: Quinti, sono Peppe da Napoli, ma io penso che al di là dei risultati pessimi, quello che si è perso è proprio l'identità. La Juve, io da piccolo mi sono innamorato della Juve, perché anche quando non vinceva, una squadra che lottava sempre, ci usciamo sempre a testa alta, no? Quando si tutti quando affrontavano, io diceva con la Juve è tosta. E questa identità, questo modo di essere Juventus, purtroppo si è perso e non c'è più niente, purtroppo non c'è più niente.
1: Grazie, grazie a te Peppe. Infatti la cosa mi dà fastidio è la non identità. L'anno scorso, ragazzi, prima del crollo, per una parte di stagione, di campionato, secondo me, ragazzi, la Juventus ha espresso il miglior calcio. Per qualche partita dopo di che c'è stato questo crollo, la mancata qualificazione in Champions League, si è ripartiti con qualche speranza in più, salvo poi accorgerci che purtroppo siamo punto e da capo, forse anche peggio sotto alcuni punti di vista, perché non è normale che tu le tue speranze le affidi a un escluso che doveva andare via, parliamo di Zegrov, che il tuo centrocampo lo affidi a Douglas Luiz e Cup Mendes, due esuberi, che speri nella grinta, forse uno dei pochi, di Nico Gonzalez, un altro esubero che comunque voleva andare via, quindi qualcosina non va evidentemente. Ma vi avevo promesso, il primo ad essersi prenotato, mi pare di capire, Fede, se non leggo male, è Massimo da Prato, che vado a salutare. Ciao Massimo.
9: Ciao, buonasera Quintiliano, a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie. Ciao. Ti sento pimpante, quindi non sei, diciamo così, travolto da questo pessimismo barra disfattismo?
9: Allora, disfattista non lo sono mai stato per natura, e quindi spero sempre che ci sia, anche se è difficile pensarlo, un futuro migliore anche per la Juventus, anche se è davvero complesso, insomma, in questo momento.
1: Ma qual è il problema secondo te della Juventus? Che attenzione, secondo me comincia a diventare un po' atavico per quanto mi riguarda.
9: Ma ascolta, io ieri sera ho mandato un messaggio a colpo di tacco e mi sono permesso di dire questo, vorrei sapere anch'io il tuo parere.
1: Dimmi.
9: Io ho detto che di Juventus c'è rimasto il nome e lo stadio in cui giochiamo, perché io non riconosco niente di questa squadra nei valori, in ciò che abbiamo espresso nel corso della nostra storia.
1: Guarda, ti dico Massimo, tu conosci quella canzone di Drubi, di Dupri, dove sei, esatto, piccola e fragile, no? Se tu vai a leggere barra ascoltare il mio podcast è intitolata proprio così, la Juventus è piccola e fragile. Mi scuso con lui per aver, diciamo, rubato questo titolo, ma purtroppo questo è. E ti aggiungo, se tu segui colpo di tacco, sai che io ho una stima per Spalletti, lo ritengo un allenatore tra i migliori, è una mia idea, ma per la prima volta ho dei dubbi su di lui, non che non sia più bravo, non vorrei che dopo la nazionale sia un altro Spalletti, perché non riesce a incidere su questa squadra, detto che le colpe non sono tutte sue, attenzione, perché poi ritengo anche, ti do la parola, ritengo anche che la Juventus è una rosa, per usare un eufemismo, non eccelso. Vai.
9: Io spesso ho espresso il mio pensiero riguardo a Spalletti e ho la mia idea. Continuo a pensare che sia un buon allenatore, ma non ciò che serviva alla Juventus. Allora a questo punto io di nuovo domando a te e lo chiedo un po' a tutti, cioè realisticamente sulla carta, presa la rosa della Juventus, come la collochiamo rispetto alle altre? Perché se è oltre il quarto posto, allora Spalletti sta facendo il suo, ma se pensiamo che la rosa è di discreto buon livello e per arrivare tra le prime quattro, allora abbiamo un problema.
1: E quindi servirebbe un altro allenatore, perché secondo me la Juve non può non arrivare tra le prime quattro, anzi non può, il minimo sindacale per quanto mi riguarda. Quindi se Spalletti secondo te è da posti oltre il quarto, se io penso no, però francamente qualche certezza la sto perdendo dopo quello che ho visto ieri, quindi bisogna cambiare e allenatore.
9: E quindi allora ovviamente non ho la sfera di cristallo, però mi stavo riguardando un pochino i piazzamenti di Spalletti, perché mi piace documentarmi e voglio dire, lui all'Inter mi pare abbia fatto 3 o 4 quarti posti, correggimi se sbaglio.
1: Sì, l'ha riportata in Champions League dopo tanti anni, bisogna dire.
9: Esatto, esatto. Ora non ricordo com'era la rosa dell'Inter in quegli anni lì. Poi ovviamente è stato in Russia, credo abbia vinto un paio di campionati. Sì. e a Napoli mi farebbe fatto un terzo posto e poi lo scudetto quell'anno incredibile,
1: un ottimo scudetto
9: secondo me.
1: Secondo te?
9: Scusami, in cui aveva secondo me la squadra migliore. Io Luciano Spalletti lo adoravo come persona, ma ultimamente anche col suo modo di comunicare, tutto fatto di sofismi e discorsi un po' contorti, insomma, ecco, devo dire che un pochino mi sta deludendo, anche e soprattutto per come non ha dato nessun tipo di gioco e nessuna impronta a questa squadra, perché sfido chiunque a riconoscere un'impronta di questo allenatore nel modo di giocare.
1: Eppure lo scorso anno, io insisto, prima del crollo c'è stata una fase in cui secondo me la Juventus giocava il miglior calcio, salvo poi crollare clamorosamente e inspiegabilmente, anche perché insisto, secondo me la rosa non è eccelsa, per usare sempre un eufemismo, quindi senza girarci troppo intorno, tanto è inutile ci giriamo intorno, secondo te servirebbe Conte? Te la faccio diretta, senza...
9: Io ho un amore viscerale per Antonio
1: Eccolo
9: Conte
1: lì,
9: perché,
1: vedi?
9: perché ci sento juventinità, senso di appartenenza, e tirar fuori quello che una persona, in questo caso i calciatori, non riescono a tirar fuori con tutti gli allenatori che abbiamo avuto, perché diciamo che ultimamente tra mezzi santoni, si può dire, e sì, allenatori non eccelsi, mi riferisco a Tudor, io credo non si sia riusciti a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Questo è il mio punto di vista.
1: Io qualche dubbio ce l'ho, sinceramente. No, nel senso che se magari, io non so fino a che punto lui prenderebbe in mano questa rosa, però è una mia idea questa qui, cioè in una fase come questa, però per
9: però
1: carità.
9: Quinto, scusa se mi permetto, voglio dire, quale condizione migliore per arrivare alla Juventus? Perché nessuno si aspetta risultati eclatanti, insomma, veniamo da 6 anni, l'avevo detto anche un'altra volta in un messaggio, cioè sul peso della maglia, no?
1: Sì,
9: a quello.
1: Mi ricordo.
9: Sono 6 anni che noi non vinciamo niente, quindi questa maglia, a mio parere, al momento è leggerissima. Credo sia il miglior momento per arrivare alla Juventus, perché le aspettative non sono altissime, ecco. Quindi credo che Antonio potrebbe dare quel quid in più rispetto a tutti gli altri, proprio perché è juventino dentro, ecco.
1: Però tu non speri che la Juve vada male affinché poi chiami, no, perché c'è una sacca di resistenza che spera in questo, che è una cosa clamorosa, perché poi...
9: Ma guarda, ti dico questo, io penso sia radiofonico, non c'è niente di strano, si può dire, è come il marito che per far torto alla moglie dire,
1: sì,
9: voglio dire, ecco, spero di non essere stato...
1: No, però purtroppo c'è, perché io poi mi sono fatto anche una domanda, no, in uno dei pezzi che faccio giornalmente dei podcast, ok, la dirigenza magari non è all'altezza, l'allenatore non è all'altezza, i giocatori non ne parliamo, ma siamo sicuri che i tifosi della Juventus, no, senza generalizzare ovviamente, siano all'altezza, Massimo?
9: All'altezza, però io ti dico questo, Quinto, è come, voglio dire, in tutti gli ambienti lavorativi e nella vita di tutti i giorni, voglio dire, ci sono tanti punti di vista diversi,
1: certo,
9: no?
1: Certo.
9: Voglio dire, e non per questo, secondo me, se, anche se una parte magari, diciamo tra virgolette, rema contro, può essere presa come esempio per tutto ciò che rappresenta la tifoseria. Tanto, voglio dire, ci saranno sempre coloro che remano contro e coloro che spereranno di andare male per difendere le proprie idee. Io non sono fatto così. Quindi mi auguro che anche la maggior parte dei tifosi sia come me, ecco.
1: Poi volevo chiederti questo prima di salutarti e ringraziarti. Ho mandato un audio di Rampulla, che è sempre molto tranquillo, devo dire la verità, no? Quando parlo, comunque incisivo, ma e invece durante Maracanà ATMV Radio qui a fianco, che sai che è una radio dello stesso gruppo editoriale, parlando di Voltemade e di Colomani, ha detto inguardabili.
9: Allora, io non mi permetto ovviamente di utilizzare questa terminologia, però faccio solo un'ultima considerazione. Cioè il Paris Saint Germain, voglio dire, negli ultimi anni ha insegnato calcio un po', mi pare, in giro per il mondo, giusto?
1: Sì, sì.
9: Okay. E quindi si è pagato un calciatore, mi pare 60 o 70 milioni, correggimi se sbaglio.
1: Sì, sì, e, anche di più.
9: E non ha fatto niente per trattenerlo e ha cercato di darlo a destra e a manca e le ha messo fuori rosa. Vuol dire, forse un dubbio ci sarà. Viene, anche perché lui non è un centravanti, non ha proprio i movimenti del centravanti. E per quanto riguarda il tedesco, che secondo me è il figlio segreto di Rudi Völler, spero di
1: sì, sì, somiglia sì, tantissimo. Sì, sì, sì, esatto, esatto.
9: E io devo essere onesto, non lo conoscevo neanche, insomma, mi pare un filino troppo lezioso per essere un uomo d'area di rigore.
1: Ma io l'ho detto subito, così come scusami, vai, pensavo avessi finito, no, vai.
9: Dicevo, e poi concludendo, faccio un conto potenziale dei gol che potrebbe fare che ha la Juve nei piedi e mi viene un numero molto basso. Non vedo davvero come si possa arrivare a 50-60 gol in stagione, che poi è la media dei gol che servono per almeno arrivare nelle posizioni alte.
1: Quindi diciamo così, riepilogando Massimo, sintetizzando il tuo pensiero, intanto aggiungo io che soprattutto Luis Enrique l'ho escluso dal progetto subito. Colomani, aggiungo io, non è nemmeno scemo Deschamps se non l'ha portato agli ultimi mondiali Colomani, no? Eppure la Juventus l'ha pagato 50 milioni.
9: Lo so.
1: E gli dà 5,5 milioni l'anno per 5 anni.
9: Esatto. Io non so se ci siano sgravi o leggi in atto, ma insomma 50 più la matematica, voglio dire, non è affidabile, quindi 5,5 al doppio è un investimento da 100 milioni
1: che non esiste.
9: Io da un investimento da 100 milioni mi aspetto mi aspetto risultati non di questo livello.
1: Esatto, te la pensi come me. Allora, sintetizzando il tuo pensiero, vediamo se sintetizzo bene, solitamente lo faccio, certe volte estremizzo. Se non arriva contro la Juventus non va nemmeno in Champions League?
9: Secondo me se non arriva Conte, io metterei davanti alla Juve Inter, Roma.
1: Roma 2-0, scusami Massimo, ha raddoppiato adesso Pisilli, 2-0.
9: Molto bene, quindi noi siamo già a 5 punti dalle prime. E poi ci metto per un posto Juve, Milan e Napoli, se la Lazio non frutta l'anno leggero e secondo me potrebbe dar fastidio, specialmente se prende Icardi svincolato.
1: Che io avrei preso, per esempio. Che io avrei preso.
9: Che io come te avrei preso sicuramente. L'avrebbe fatti 15 gol, sono convinto.
1: Ma dopo questa botta di ottimismo, caro Massimo, non mi resta che salutarti, augurarti buona cena, grazie e seguici
9: grazie
1: sempre.
9: Anche a voi,
1: grazie a te, un abbraccio. Grazie saluto, a te Massimo. Massimo. Ragazzi, c'è poco da fare. Spalletti, da come dicono, perché il pensiero di Massimo, vi assicuro, leggendo i post su Facebook, sentendo alcuni amici che mi scrivono tutti i giorni, è molto diffuso. Cioè Spalletti sostanzialmente, così ho cercato di sintetizzare inadeguato, servirebbe uno come Conte, anzi servirebbe Conte, visto che peraltro è disoccupato. Io non dei dubbi ce l'avrei su Conte. Gli riconosco intanto la resurrezione post calciopoli della Juventus, i primi 3 scudetti, no? Il primo anno senza una squadra proprio eccelsa, eppure ha vinto lo scudetto, e gli riconosco anche il fatto di far rendere al massimo giocatori che magari non sono proprio tecnicamente molto forti. L'ho fatto addirittura anche in nazionale, però avrei dei dubbi e voglio mettere da parte tutto quello che c'è stato, il ristorante, 100 euro, il dito medio ad Agnelli, perché poi quando ci fu la festa del centenario, alla fine Conte fu invitato, sembra che gli attriti con Andrea Agnelli siano rientrati. Non voglio fare questo discorso, non sto facendo proprio una questione tecnico-tattica, non sarei sicuro che Conte riuscirebbe a risollevare questa Juventus, anzi ve la dico tutta, non so nemmeno fino a che punto Conte, nel caso in cui glielo chiedessero, accetterebbe la panchina della Juventus in questo stato. Poi, per carità, tutto può accadere. Detto questo, mi auguro che non serva più discutere di Conte. Significherebbe ripresa di Spalletti, Juventus che invece lotta per un posto in Champions League. Certo, se fai la foto oggi, l'istantanea, i dubbi ci sono e nemmeno pochi. Vai Fede.
10: E questo, se la Juve è in mano alla famiglia Agnelli, come negli anni addietro si pensa che sia.
1: Sia? Ah, vabbè, si è interrotto. Dai, se vuoi rimando l'amico mio. Allora, sono Tommaso da Colonia. Io dico che è chiaro, questa squadra non può giocare con due centrocampisti centrali, deve giocare a tre per avere più filtro. Ciao e sempre forza Juve, sperando che li abbia calciatori, perché ripeto, ieri Sarre l'abbiamo visto per la prima volta, ha giocato uno stralcio di gara, non so fino a che punto sia pronto per essere schierato tutti i 90 minuti, sperando peraltro che rientri anche McKennie, che dovrebbe essere, si è allenato ancora separatamente oggi, sia lui tra l'altro che Cambiaso, sperando insomma invece che recuperi, almeno intanto per la sfida di giovedì. Un amico Pica mi scriveva, perché come non io no, questa squadra non la conosco, te lo dico, sì l'ho letta, ma ragazzi, se veramente bisogna aver paura anche di questo ONEC, ok, lasciamo perdere, caro Federico Rossi, parliamo d'altro, parliamo di gossip, parliamo di politica, di donne, di non lo so di cosa, perché se veramente la Juventus deve aver paura anche del NEC, secondo me stiamo veramente male. Ma noi invece siamo giunti all'ultimo break, quindi a tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
11: Cosa diavolo, per non dire un'altra parola, abbiamo visto ieri? Ce lo stiamo domandando dal gol di Azic, che poi mimeremo con la nostra moviola umana.
12: Ne abbiamo due di moviola.
11: Ne abbiamo umana, due di moviola. Oggi dobbiamo fare la moviola umana, ragazzi, perché non si spiega, non si può raccontare.
12: Però cosa... Abbiamo anche delle foto da fare.
11: Abbiamo anche delle foto, sì, che rappresentano la moviola umana che poi faremo. Cosa diavolo abbiamo visto ieri? Cosa diavolo abbiamo ascoltato poi ieri? Io credo che non so quante volte abbiamo cominciato una trasmissione raccontando che quello che abbiamo visto non è Juve. Non è Juve. Ce la siamo qua, cioè noi no, però qualcuno se la sta dimenticando che cos'era la Juve. Siamo passati da Allegri, Vatten, eccetera, Coppa Italia, e però oggettivamente un triennio negativo, al pensatore Motta, all'interludio Tudor, a Spalletti, siamo passati da Giuntoli a Comolli, adesso Carnevali Massara. Stiamo cambiando in continuazione pelle per non ritrovare nulla di quello che era Juventus. Nulla, nulla. E siamo passati da chi diceva due cuori, un'anima, no? Che diceva un unico cuore, tante teste, un unico cuore, Giuntoli.
12: No, il noi al posto
11: del
12: Leo.
11: Il noi al posto del Leo, poi diceva tante teste, un unico cuore. Benissimo, io facevo ore di pulmino per andare a vedere la Juventus quando ero ragazzo. E abbiamo visto come è andata a finire. Non la conosceva la Juventus, non sapeva neanche come ci si doveva muovere all'interno della Juventus. Poi siamo arrivati a Tudor, che giustamente dice: la Juventus è casa mia, io so, firmo in bianco, prendo la macchina, vengo, tutto a posto, eccetera. Ha difeso la Juve sulla questione dei calendari, lo sapeva meglio di noi probabilmente la questione Butti, eccetera eccetera. Però poi per il resto tutti avanti e pedalare. Un anno fa il gol di Azic, cioè noi stavamo cominciando la trasmissione dicendo: ah, però dai che forse è l'anno giusto, siamo primi, ha segnato Azic persino, vedi che si è svegliato pure sto ragazzo, sì, poi ci ha fatto addormentare ieri. Poi siamo passati a Spalletti, io sono il primo che lo ha accolto come un salvatore della patria, meglio lui che quell'altro. Andiamo avanti, Luciano. Belle le sue conferenze stampa. Finalmente c'è qualcuno che parla di calcio. Sì, ci mette un po' di filosofia, ma chi se ne frega, se i ragazzi capiscono meglio così. Vedemmo delle partite in cui la Juve giocava bene anche. Diciamo, oh, vabbè, si può vincere giocando bene, eccetera, eccetera. Poi il crollo, vabbè, sarà stata la squadra, vabbè, il caldo, vabbè, la stanchezza, vabbè, i dissapori tra Spalletti e Comolli. A posto, via Comolli, arrivano Carnevali e Massara e noi siamo contenti di questo. Si è risolto il problema, si farà il mercato insieme, altra volta Colomani. Tre generazioni, il nome big del mercato era Colomani. Vabbè, probabilmente siccome si era trovato particolarmente bene, loro dicono fidiamoci di chi ha avuto subito un impatto importante in Serie A, puntiamo su di lui. E io stesso a dire, beh, l'impatto era stato positivo, puntiamo su di lui. Sono tanti, sono pochi, ma gli altri costano di più e allora si può fare, abbiamo visto e raccontato di tutto. Ma Spalletti adesso comincia dall'inizio, ci farà vedere cosa significa la Juventus nella sua testa, visto che ci può lavorare dall'inizio. Si parte con il Frosinone e segna Bremer, giocatore che era in vendita, cioè nel senso, se arriva l'offerta da 50 lo accompagniamo perché uno lo dobbiamo cedere, ed è rimasto fortunatamente. Sofferenza però, vabbè, dai, la prima, il caldo, Santarelli che stava là e tutto a posto. Si arriva alla partita con il Parma e segna Nico, straordinario, ci salva, altrimenti non si segnava manco con le cannonate, perché gli attaccanti lì davanti, e Colomani sbaglia la prima, sbaglia anche la seconda. Ci pensa Nico, peccato che doveva andare all'Atletico Madrid, meno male che è rimasto Nico, e il raddoppio lo chi lo segna con Miners, meno male che è rimasto, come doveva partire pure lui, tutto a posto. Ok, si arriva al Milan, la resa dei conti, faremo una super partita, adesso dimostriamo quello che siamo anche con le grandi. Colomani si fa rubare palla da De Winter.
12: Ma lo
11: ora,
12: sai che me l'ho dimenticato?
11: E io no,
12: me
11: io mi sono segnato tutto. Fallo o non fallo, perde la palla, contropiede del Milan, segna un ragazzino che con una discreta semplicità stoppa la palla, si accentra e mette dentro. Va bene, succederà qualcosa. La salva Gatti, che fino a 6 ore prima del gol era sul mercato e doveva andare al Porto, ma la salva lui, altro che doveva andare via, la salva relativamente, finisce in pareggio. Critiche giuste della stampa a Luciano, perché gli si dice, beh, però è molto lontana dalla versione che sta facendo vedere quelli lì, più il Como, più la Roma. Ma perché dite così? Sono tre partite che abbiamo fatto, due vittorie e un pareggio, abbiamo preso soltanto un gol, non abbiamo preso gol, adesso cioè sembra che proprio volete criticare per forza. Beh, Luciano, dai, si può dire che sono arrivate con prestazioni un po' però gli infortuni eccetera. Ok, prefazione prima della partita con il Sassuolo: noi non accettiamo alibi, pensiamo a quelli che ci sono e non a quelli che sono andati via. Oh, finalmente si parla del valore dei giocatori della Juventus che restano. Quali? Locatelli si è fatto male Locatelli. Ora si svolta la stagione,
12: diceva una piccola parte.
11: Perché un'altra grande parte saggia di voi, che vede le partite, diceva: occhio che con questo abbiamo perso l'equilibratore del centrocampo, abbiamo perso la diga, abbiamo perso quello che fa, dovete passare sul mio cadavere se volete segnare, e non sempre ci riuscivano a passare, ma lui non sapeva fare il ricamo, non sapeva fare l'apertura, non sapeva fare la verticalizzazione nei tempi giusti, non segnava, e quindi è scarso per moda, piccola parte di voi. Benissimo, si scende in campo, primo tempo abbastanza anonimo, nel quale tu ti aspetti un assalto all'arma bianca di questa armata Branco Leone, che invece fa fatica a trovare il gol. Ci prova Nicola, traversa, la scheggia perlomeno con Miners su un piatto d'argento, e lui ti consegna la portata con molta calma. Oh, posso mai tirare di collo pieno con la porta davanti? No, te l'appoggia al portiere, perché forse si era dimenticato che non stava facendo il difensore centrale dell'altra squadra, ma stava facendo il centrocampista offensivo per la Juventus. Tutto a posto, secondo tempo, vedrete che tirano fuori un'idea, vedrete che nello spogliatoio si accende qualcosa, entrano in campo, non c'è più Lukumi, c'è Kelly. Vabbè, si è inventato qualcosa, forse vuole fare una difesa a tre, più vuole spingere la squadra un po' più in alto. Magari non avrà sentito parlare di Zeman, ma se gliel'avessero raccontato avrà pensato: quello è impazzo, mica si può giocare così. E invece noi a un certo punto ci troviamo contro il Sassuolo, qua si dovrebbe fare un'altra moviola umana. Loro si passano la palla, si mettono di faccia uno di faccia all'altro e si cominciano a passare la palla. Dici che si sono usciti scemi? No, loro sono furbi, noi siamo usciti scemi. E nella prima occasione Selic che camminava nel frattempo guardandosi attorno, diceva però lo stadio diceva che era brutto, tutto sommato non è malissimo sto stadio. Oh, vedi che quelli si stanno passeggiando la palla, palleggiando la palla. Ah, aspetta, vengo io, sbagliato, non doveva salire lui. E infatti sale lui, verticalizzazione, gol del Sassuolo. Esce dal campo Cegrova, altro che era finito fuori, che se ne doveva andare. Prendetevelo, vi prego, questo non ci serve, anzi non lo mettiamo neanche nella lista UEFA, gol. Oh, meno male, ha segnato 1-1, palla al centro, adesso si vince la partita. No, perché quelli si mettono un'altra volta uno di fronte all'altro, si passano la palla. Memori di quello che è successo prima, uno dice no, stavolta non ci casco.
13: E invece Bremer
11: arrivo io! E c'è Baccolà, come cavolo si chiama, che in un tocco se lo salta, palla per Bowie. David ha segnato nel frattempo in quel momento dall'altra parte, quindi David e Bowie realizzano nello stesso momento. Bowie apre il sinistro, gol. Ragazzi, ma stiamo scherzando davvero? Ci diciamo in quel momento. E allora c'è Crova che dice: voi mi volevate via e io vi tiro su. Si inventa un gol e arriva il pareggio. 92esimo, mancano due minuti. Stavolta non facciamo l'errore che ha fatto Gatti. Torniamo a centrocampo. Anzi, otto di voi restate là davanti, che tanto dietro siamo coperti. Tanto ci pensa Colomani. Basta dargli il pallone, questo ci hanno detto. Non glielo diamo il pallone, diamoglielo il pallone. Gli diamo il pallone a Colomani, dopo un contropiede che dopo mimeremo nella nostra moviola umana Woltemade Colomani, che si imbucano centralmente, gli tolgono abilmente la palla nell'area di rigore, eccetera. Parte un altro contropiede, c'è nessuno. C'è Douglas Luiz che cammina dicendo: ah, la spiaggia di Copacabana me la ricordavo un po' più faticosa. Ma chi è questo che sta dietro di me? Azic, che dice: muoviti, vienimi a coprire. Stoppa la palla Azic, aspetta un quarto d'ora, finta al tirare. Quello resta così. Azic che dice: ti prego, vienimi incontro. Non mi... vai, facciamola. Ti prego, vieni, girati. No, girati. E io sono Azic che dico: ti prego, vienimi incontro. Ti prego, vienimi incontro. Ti pre... Nel frattempo Aquilani dietro Azic tira e lui dice: vabbè, devo tirare. Tiro, gol. È finita la partita. Dopo la partita noi ci aspettiamo che arrivi un allenatore incazzato, scusate il termine, ma ci aspettiamo incazzato come eravamo noi, a dire: io non, penso che non mi abbiano capito, perché non ho detto giochiamo a una porta e dietro non c'è nessuno. Invece no, lui dice: lo so, io ho detto restate avanti, però stavamo segnando. Purtroppo non abbiamo segnato, hanno segnato gli altri. Sì, un po' di equilibrio c'è, ma un po' di equilibrio c'è, ma sembrava Zeman in panchina. Sembrava Zeman in panchina. Io credo che dopo quello che abbiamo visto ieri, vedi, questa è la difesa di Douglas con Azic che lo chiamava in continuazione, gli diceva: vienimi a contrastare, ti prego, non mi far segnare un gol a voi proprio oggi.
13: Dopo che già per due volte,
11: dopo che già per due volte,
13: una volta dal pallone al compagno lentamente in fuorigioco,
11: un'altra volta Aquilani gli diceva: guarda, stai giocando con noi, ok, l'hai aspettato, quello non vi, tanto non ti viene a marcare, stanno aspettando che tiri e che segni. Vuoi tirare? E lui con una semplicità, manco fossi in allenamento, tiro, gol. Finisce la partita. Abbiamo sentito quelle dichiarazioni che non ci sono piaciute neanche un po'. Con Vicario che dice: sì, d'accordo, dobbiamo vincere, però non mi lasciate da solo con due persone davanti, perché questa non credo sia Juventus, a meno che non è la Juventus zemaniana che non abbiamo fortunatamente mai visto, tranne ieri sera. E noi che cosa dovremmo fare? Aspettare un'altra stagione così? Guardare un'altra stagione a rincorrere gli altri Bellini che si sistemano. Il Como non lo puoi scimmiottare. Il Como ha imparato anche a difendere oltre che ad attaccare. Noi invece abbiamo deciso di attaccare in otto. Perché poi Kelly che cavolo ci faceva lì davanti?
13: Non lo so, Vincenzo.
11: Sei entrata a fa che?
13: Lo chiedevo anche Antonio ieri.
11: Sei entrata a fa che? Allora passi Gatti. Tu dici: io Gatti me lo gioco come attaccante. Segna. Ma che Kelly resta là così? Poi si gira e dice: chi è che è stato? No, vabbè, ci sta Douglas, non ti preoccupare. E infatti io me ne vorrei andare, ma sono qui per voi, per noi, per il nostro editore, quindi faremo una puntata nella quale cercheremo di analizzare un qualcosa che è francamente raccapricciante. Buon pomeriggio da Vincenzo Managgio, Alessandro Santarelli e Federico Lossi.
13: Guarda, io vedo già centinaia di messaggi, ringrazio intanto Tony da Zurigo, perché lui fa i complimenti per come abbiamo gestito ieri sera la puntata. Io invece faccio i complimenti a voi, ma lo faccio di cuore, Tony, perché l'ho detto anche prima a TMV Radio, ieri sera c'è stata rabbia ma lucidità da parte vostra, siete stati straordinari, e quindi grazie a te Tony, così condivido con tutti, così come ringrazio Roberto tra i tanti che dice: siete il mio Gaviscon, il mio Biochetasi.
11: Dopodiché permettimi di intervenire giusto un certo. secondo, poi lascio parlare te, Vito, che ti hanno mandato anche la foto.
13: Bellissima, bellissima.
11: Leggo tanti che dicono, quindi Marangio sconfessa tutto quello che hai detto su Luiz e Celik, quindi Marangio adesso vede che...
14: sono le rivincite degli anti
11: Bravo, ci sto arrivando, che Spalletti è come Tudor. Allora, Spalletti non è come Tudor, no. Ok?
13: E questi sono gli anti-juventini Perfetto. Che non voglia fare altro che...
11: Però Marangio... A differenza di non vi siete firmati, quindi vi chiamerò Tizio e Caio e magari uscirà anche Sempronio. A differenza di Tizio, Caio e Sempronio, Marangio guarda e dice: vabbè, questa volta è stata preparata male. Vabbè, questa volta è stata gestita male. Alla terza, quarta volta, Marangio, invece di chiudersi nella sua convinzione, perché non ce ne ha, guarda infatti.

0: E sai, poi quelli che mandano i messaggi come il tizio di prima, a posteriori è più facile, no? Perché quando le cose sono compiute è più facile.
1: Quelli vabbè, di Locatelli no, sono spariti, però.
0: Sì, appunto. Però ti dico una cosa, Vincenzo, proprio per l'amore che ho per la Juventus, che è te, che hanno i nostri amici. Perché la ricostruzione l'hai fatta te, è talmente perfetta che non aggiungo niente.
1: È drammatica, quindi... più che altro.
0: No, è perfetta, è drammatica e vado avanti. Pensa, stasera farò l'editoriale su Bianconera News, è molto semplice, basta, punto.
1: Questo è il mio editoriale di questo. Ci sta. Non verrà indicizzato, ma
0: non
1: ci
0: verrà indicizzato, ci sta. Però ci ti dico una cosa, Vincenzo, io sono scioccato dalla sconfitta di ieri sera. Perché si può perdere in mille modi, ma non come ieri sera. Sono scioccato, utilizzo proprio questo termine, dalle parole di Spalletti di ieri sera. E parlano due che quando è arrivato Spalletti erano felici, no?
1: Sì.
0: E te ne dico una ancora di più, Vincenzo. Tanto te l'ho già detto prima, quindi. Perché è già stato tema di confronto ieri sera, come puoi immaginare.
1: Sì, sì.
0: Ma io, per citare la tua grande onestà intellettuale, ho letto il messaggio che mi hai mandato ieri sera, okay, di fronte a tutti.
1: Me l'hai detto, sì.
0: Io dico questo, Vincenzo. Se aggiungo prima di arrivare al succo, l'intervista che fa stamattina Carnevali a Radio Anch'io, per me non è casuale. Carnevali ha chiamato e detto chiamatemi, e lancia dei messaggi. Da questa sconfitta si deve imparare qualcosa. Bene, io sono preoccupato per il nostro allenatore, Vincenzo, perché sta prendendo delle posizioni personali che stanno facendo male alla Juve. Una, Colomani. Colomani è inguardabile in questo momento.
1: No, no, proprio
0: non può stare in campo. E lui lo tiene in campo per la storia del carro.
1: E perdonami una piccola parentesi. Devi. Luciano, a noi può arrivare anche 10 ore prima in allenamento. Può anche dormire con la branda. Però noi preferiamo Vidal che arrivava alle 5 tutto sbronzo, che però in campo
0: adesso, insomma,
1: per parafrasare, che però Vidal, poi
0: no, ma non Vidal, quello dello shampoo,
1: quello dello shampoo, ma tanto la storia la sanno tutti, che poi Conte gli diceva adesso vediamo come ti alleni, altrimenti non giochi più, ed era quello che correva più degli altri e che in campo faceva la differenza, piuttosto che i soliti bravi ragazzi che non servono a una mata.
0: Quello bravissimo, quindi mi hai aggiunto anche questo. Perciò
1: dormi con la bra, non mi interessa. La professionalità in campo e fuori, sono d'accordo, è un valore aggiunto fuori, però... ma se in campo io continuo a vedere, no, però non gli diamo la palla, che dobbiamo fare? Mettetegli una maglia con le luci, dalla a me, pensi che gli altri non ti marcano? Questa squadra non verticalizza perché non c'è l'uomo che sa verticalizzare. Ci abbiamo a destra e a sinistra, sì, come abbiamo fatto con Tudor, ma non perché l'idea è sempre la stessa, perché non c'è altra scelta. Non c'è nessuno che vede la traccia centrale e nessuno che fa il movimento centrale. E guardate che vi dico, neanche Vlahovic la faceva. Ma probabilmente, se poi Vlahovic segna fuori, David segna fuori, addirittura quell'altro, come si chiama, Openda, segna fuori, e quando vengono da noi sembrano tutti diventare la sindrome di Franco e Ciccio, c'è qualcosa che non funziona nella sua completezza qui.
0: Quindi, condividendo ogni virgola, se Spalletti è entrato in questo vulnus pericolosissimo, io dico questo. Ora ci sono due partite, NEC, o come diavolo si chiama, e Atalanta. Noi non possiamo accettare che il 14 settembre buttiamo una stagione. Non lo possiamo fare, Luciano, non lo possiamo fare. E non possiamo accettare che al 14 settembre ci siamo incartati in queste situazioni, che ricomincino i teatrini tipo quello con il collega di Sky. Mi sembra di vedere film già visti. Ti stimo, ti voglio bene e ti ritengo un grande allenatore, ma se sei entrato in questo vulnus, la Juve prima di tutti e di tutto. E se la situazione è questa, prima che sia troppo tardi, per l'ennesima volta noi siamo di fronte ad un bivio, e siccome poi ci sono 3 settimane di sosta, se lo devi fare lo devi fare ora. E allora io arrivo a dire, per il bene e per l'amore che è il mio e che è il tuo, e so che ti fa male, ma ci siamo confrontati anche prima,
1: sì,
0: se Spalletti è questo, Spalletti deve andare a casa. E a questo punto l'unica medicina, io ripropongo il

0: paragone che ho fatto prima. Da bambino, quando avevo la febbre, mi mettevano la supposta di glicerina, che non soltanto era antipatica perché la supposta te la metti in quel posto, ma quella di glicerina bruciava anche. Bene, però poi la febbre mi passava. E allora se la mia supposta di glicerina, guarda come ride Rossi, perché quasi quasi la vorrebbe anche lui, se la mia supposta oggi si chiama Antonio Conte, così lo sdogano, vince. Mettiamoci proni e mettiamoci la supposta per il bene della Juventus.
1: Io ho ancora delle remore, perché per esempio,
0: ma
1: io
0: ti capisco,
1: quando
0: Vincenzo
1: mi dicevano mettiti la supposta, io per esempio dicevo piuttosto mi tengo la febbre.
0: Eh no, io mi mettevo la supposta,
1: cioè nel senso, dico dammi un altro tipo di medicina, la supposta te la scordi.
0: Ho paura che non ci sia.
1: Sì, la paura c'è e questa sarebbe una soluzione, te la concedo.
0: Ma a proposito, ma le supposte le fanno ancora? Mi sa di no, eh?
1: No, e che cavolo, perché non le dovrebbero fare?
0: Fanno ancora
1: sì,
0: supposte?
1: Sì, sennò...
0: suppostine.
1: Sì, serve se. Però capisco te, capisco voi, eccetera. Io però è una carta che non mi giocherei, per il semplice fatto che sì, è uno che subito ti impatta, sì, accetterebbe questa squadra. So che Mirko ieri ti ha detto
0: Mirko
1: di sì.
0: Ha detto di sì. Io gli ho
1: secondo
0: chiesto
1: me lui se dovesse accettarla per amore della, che adesso torna innamorato della Juventus dopo essere scappato eccetera eccetera, ti direbbe sì, ma mi devi giurare nero su bianco che a gennaio fai qualcosa che la Juve non può fare. E io non so con questi cosa può fare con questa squadra, e non so se l'ennesimo cambiamento può servire, però non voglio nemmeno vedere una barca che affonda.
0: Bravo.
1: E non mi piace l'idea di Palladino, non mi piacerebbe né mai.
0: Cioè qui se c'è un nome è uno, non è Inzaghi, non è Palladino, non è... è Antonio Conte, punto. Ti ripeto, ora mi è venuto in mente che quando ero bambino mi mettevano la supposta e non capivo perché, prima si bagnavano il dito e non capivo perché, ora l'ho capito, per renderlo un pochino più fluido. Bene, ecco, io mi faccio bagnare, me la metto anche a secco la supposta. Pensa cosa ti dico, Vincenzo, me la metto anche a secco la supposta. Ma io, Vincenzo mio, non posso accettare che la mia Juventus va a Sassuolo, viene ridicolizzata da quei 10 palleggi che si fanno tun tun tun tun allora, tun tun tun tun, per poi ficcartelo dietro come hanno fatto, altro che supposta, no. Invece sì, due volte, io non la posso vedere, non posso vedere la mia squadra, Vincenzo, che raggiunge faticosamente e anche per un po' di culo il pareggio del 2-2 dopo che volte male, io li voglio bene, mi viene anche da ridere, ma lui fa così, dong dong, di testa, nemmeno salta perché c'è fatta, poi caracolla e va per terra. E vabbè, ti voglio bene, segnerai. Colomani, sai che io non lo... poi segnerà. Mi c'ero con Chiara Aleati ieri, prima, infatti poi ci siamo messaggiati durante la partita, diceva Chiara chiedi scusa a tutti, detto Chiara non dobbiamo chiedere scusa a niente, perché noi eravamo convinti che magari ieri sera avrebbe fatto un cazzo di gol, uno. Niente, niente. In 270 minuti di partite non hai inquadrato mai allo specchio e la porta. Va bene, tutto, io accetto tutto. Ma non posso accettare un allenatore che dice no, gli ho detto andate tutti avanti. Ma santa miseria, andate tutti avanti in quella maniera scriteriata. Anche la Roma, senti cosa mi tocca dire. Oggi altro che supposte. Anche la Roma è andata avanti e ha ribaltato la partita con l'Atalanta. Ma l'ha fatto con criterio. Noi no, tutti avanti, tutti dietro, che ci rimane la mummia, perché guarda, poverino, era anche stanco, ma posso dire Douglas Luiz che non accorcia sull'avversario, con Azic che dice vieni, vieni perché non voglio tirare, e poi mi devo sentire dire da allenatore che no, però secondo me abbiamo giocato bene. No Vincenzo, io mi arrendo. E se Spalletti oggi è questo, quindi il carro di Colomani, situazione paradossale, il 4-2-3-1, ma vogliamo parlare del 4-2-3-1 con quei due nel mezzo, Vincenzo?
1: No,
0: allora a quel punto,
1: infatti,
0: allora
1: il problema è anche
0: punto,
1: il modulo,
0: dico, ma il problema è il modulo, e tu non mi puoi dire alla vigilia, tra l'altro a me era piaciuta quella conferenza stampa, non mi puoi, no, io tanto non cambio, non cambi? Cioè quindi noi affondiamo il NEC, che tu ci hai raccontato tramite Fabio,
1: no,
0: è una squadra che verticalizza e basta. Cosa facciamo? Quelle due mummie in mezzo al campo? No, no, io non affondo, io non affondo! Vincenzo, i tifosi non ne possono più! E allora, se la supposta dobbiamo metterci, mettiamoci.
1: Sì, Francesco da Roma, abbiamo capito, ce l'hai scritto 10 volte che vuoi Conte, l'abbiamo capito, però vale sempre uno il tuo voto. Io capisco, ok? Proverei, vi dico la verità, io proverei un fastidio epidermico enorme. non come per Sarri, perché per Sarri per me era surreale solo pensarlo. E io vorrei batterlo tanto, ma non credo più sia facilmente fattibile, no. Anche se l'Atalanta quest'anno messo
0: male. Ascoltami, che debba essere preso un giro anche da Giuntoli, ti giuro, entro dentro la telecamera. Quando ero bambino, credevo che se tu ti buttavi dentro la televisione, no? Sbarcavi dove c'era il film. Io ti giuro, se ci facciamo prendere in giro da Giuntoli Sarri, mi immolo, mi butto dentro, spacco tutto.
1: Qua te lo scrivo e qua te lo evidenzio. Batti il NEC e pareggi con l'Atalanta, mettilo per iscritto.
0: Bene,
1: per iscritto.
0: Spalletti viene esonerato, mi dispiace. Mi dispiace.
1: E quindi quello non lo sopportavo. Il suo ritorno, io, ma non per una questione di antipatia, ma per una questione che io sono stanco di essere preso in giro. E lui è uno che ci ha preso in giro tante volte. Tante volte. E che ci ha voltato le spalle in una stagione nella quale avremmo dovuto ricostruire. E ci ha lasciati nelle condizioni di dover cominciare con Tudor di nuovo. Perché lui ha abbracciato il progetto Napoli. E allora io anche queste cose me le segno. Perché ricordati anche questa cosa, dovesse tornare. Poi è chiaro, se dovesse far bene anche quelli come me, che hanno delle remore,
0: troppo amore
1: ci passerebbero sopra e si metterebbe sulla Juve. Però alla prima difficoltà, che comunque ci sarebbe, perché questa non è una squadra per lui, no, ci sono tanti giocatori che andrebbero presi, buttati e presi altri.
0: Ma secondo te lui a Douglas Luiz ieri cosa l'avrebbe fatto? Diceva giustamente in Pallomeni, lo mandava una settimana in vacanza. E ti ripeto, colpa relativa, perché almeno lì c'era. Ma quello è un atteggiamento di un giocatore?
1: Sì, no, il vero problema oltre a Douglas Luiz è il fatto che tu poi mi dici, però poi ci dobbiamo fermare, però siamo stati bravi ad attaccare, più facile avere equilibrio che insegnare alla squadra ad avere coraggio. Allora, questa è una supercazzola di livelli enormi. Enormi. Vi ricordate a calcetto come funzionava? Che più o meno la stessa cosa. Tutti avanti, siamo tutti contenti di andare avanti. È il difficile avere l'equilibrio quando segni anche. Il difficile è fare quello che sta facendo il Como, che è passato da una mentalità prettamente offensiva a sapersi anche chiudere, difendere, certo, con intelligenza e ripartire. Il difficile è costruire una squadra che sia forte davanti ma equilibrata dietro. Ma che è sta storia che è difficile dare coraggio a una squadra per attaccare? Mi puoi dire che questa squadra è stata abituata negli anni, perché lo racconti il suo DNA, ad essere accorta? Meno male! Perché è così che abbiamo vinto anche, Non era una cosa che andava sradicata, era una cosa che andava conservata, aggiungendoci vicino una mentalità un po' più propositiva. Ma sempre nel nome dell'equilibrio.
0: E poi lì ha 8 giocatori da andare avanti senza criterio.
1: Ma poi 8 giocatori e lasci Kelly. Devi chiamare a Kelly, devi dire tu fai il difensore con Kalulu, con Bremer, ti metti là dietro, 7 stanno avanti, 6 stanno avanti, lanciate il pallone. No, io ho detto di lanciare il pallone, non l'hanno lanciato e non ti ascoltano.
0: Ma poi dalla panchina lo vedi la situazione, t'hanno già fatto 2 imbucate del genere, chiamali, avvisali, boh, non lo so, vabbè. Andiamo in pausa, ragazzi, credo che siamo a livelli record, perché sono oltre 200 messaggi arrivati in mezz'ora e cerchiamo di darvi spazio al più possibile. Continuate, non vi lanciamo ovviamente nessun tema. Guarda Rossi, le è piaciuta a Rossi la cosa della suppostina? Qua un amico diceva di tachipirina, no, io mettevo quelle di glicerina, ma forse per il, no, forse la nitroglicerina nel sedere anche no, va bene, dai, tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tanti messaggi,
0: sì.
1: McKennie fermo.
0: McKennie che ancora fa differenziato.
1: Anche lì, io l'altra volta l'ho difeso, nel senso che a me piace che ci sia comunque il giullare di turno nel gruppo che tiene sul morale. Però anche basta. Cioè non abbiamo...
0: Ma non è colpa sua, Vincenzo, no, è colpa di una comunicazione che ti ha detto che hanno, che hanno praticamente infatti... fatto un... che lui ha un affaticamento e c'è una lesione.
1: Sì,
0: punto.
1: No, dico, a proposito di comunicazione, mostriamo, cerchiamo di mostrare una squadra che lavora piuttosto che una squadra che gozzoviglia i balletti, le cose, gli applausi. Cioè, quello mi sta bene perché fa parte del gruppo, fa parte dell'essere McKennie, che lo vorremmo tutti come amico del cuore, soprattutto tu. Però c'è momento e momento di mostrare determinati volti e determinate cose. Allora tu stai vincendo, hai fatto delle imprese, ti sei ritrovato. È bello vedere l'entusiasmo del gruppo, la battutina, il balletto alla Michael Jackson, eccetera. In un momento del genere, vi prego, non ci fate vedere pure gente che ride e sorride. Fateci vedere gente, sì, che sgobba e lavora, perché sennò ti girano le scatole il triplo, il triplo.
0: Allora, sto leggendo un po' di tutto, dalla supposta di nitroglicerina a Gianluca D'Accomo. Mi dispiace soltanto che non c'è in Pallomeni, che forse Gianluca D'Accomo, che ci dice siamo tifosi con l'effetto esame sugli occhi, spero di non averti più con noi, non ti blocco perché l'ho detto, blocco solo gli ignoranti e tu in parte lo sei, ma relativamente mi dispiace che non c'è più in Pallomeni, che forse di pallone capisce più di te, perché ancor prima di noi è stato il primo a dare responsabilità a Douglas Luiz. Quindi arrivederci e grazie, e il salame è molto buono. Poi vedo Vincenzo rispondendo a persone serie, non come a questo cialtrone, perché poi ripeto, ci vuole, però non ti blocchiamo, ma ci vuole sempre educazione. Sei uno su 400 e quindi siamo fortunatissimi, però i cialtroni anche no. C'è molta divisione, Vincenzo, su questa cosa di Conte, io lo capisco,
1: ma certo, infatti io sono dalla parte dei no. Ma guarda,
0: ok, allora Vincenzo, mettiamola così.
1: Chi prendi è facile.
0: Tu,
1: è facile.
0: Tu oggi te la senti di dire io vado avanti con Spalletti? Io lo vorrei con tutto il cuore. Io lo vorrei e lo sai. Ma a me spaventa lo Spalletti di oggi.
1: A me spaventa. Però sono due spaventi diversi. Il primo, spaventarsi del fatto che magari Spalletti non possa ritrovarsi, capire. Non dire soltanto la Juve è così, la Juve è quella, perché voi della Juve evidentemente non capite niente se non lavorate per farla tornare a vincere in un certo modo. Quindi,
0: che non è il modo di ieri sera.
1: Che non è il modo di ieri sera. Quindi comprendere la Juve, comprendere quanto è importante l'unità di intenti tra società, allenatore, eccetera.
0: Che secondo me c'è. Però è chiaro,
1: sì,
0: che...
1: Sì, però... Non totale, secondo me. Ok, non totale, però va bene.
0: Vabbè, cioè... ti dico una cosa, Vincenzo. Io credo che a Carnevale li siano girati profondamente. Bravo. Cioè, torno a Reggio Emilia, al Sassuolo, dove io ho fatto la storia, alla guida della Juve, e mi faccio prendere in giro così. Beh, onestamente.
1: Mi girano, perfetto. Spero, diciamo, in definitiva, che Spalletti possa ricalibrarsi, possa scendere da carri sui quali è voluto salire lui, possa scendere da dinamiche nelle quali si è possa uscire dal corpo di Spalletti, perché stiamo vedendo sempre le stesse cose, le stiamo vedendo e sentendo. Motta che diceva io sono io e voi siete nessuno, sostanzialmente io sono il leader, io scelgo, io decido, io faccio, ok? Siamo arrivati a Tudor che, ti ricordi, diceva no, io perché devo cambiare il modulo, non lo cambio, muro. A Spalletti che ti dice ancora oggi non lo cambio, abbiamo fatto bene, sì, però abbiamo attaccato. A me sembra di sentire sempre la stessa storia e non riuscire a trovare uno che mette in discussione i suoi principi, che mette in... l'anno scorso l'aveva anche fatto peraltro, adesso non li mette in discussione, non mette in discussione la squadra e non trova una direzione. Perché l'anno scorso io lo concedevo, dicevo è subentrato, la squadra non è sua.
4: Anch'io.
1: Adesso è stato fatto un lavoro, hai perso dei giocatori, va bene, un alibi che anche se non te lo prendi c'è. Però io mi aspettavo di vedere qualcosa di diverso, di concreto, di reale, di ah, non vedo l'ora di vedere le partite della Juve, che secondo me ci sorprenderà. No, uguale all'anno scorso,
4: ma anzi, comunque,
1: al peggio dell'anno scorso.
4: Di sicuro non puoi far fare a Luiz il lavoro che fa Locatelli, non puoi far fare a Koeman il lavoro che fa Locatelli.
1: E allora cambi modulo, esatto. Dopodiché, l'altra paura qual è? Che cambi per l'ennesima volta e i cambi portano le divisioni e ancora una volta a pagare un allenatore non sono i giocatori che per quello che sono stati visti
4: che
1: in campo
4: pagare.
1: Andrebbero messi a lavorare fino all'una di stanotte sul campo a buttare il sangue, perché ieri io ho fatto dire a Dale delle scene che lui non poteva vedere, che era in diretta in occasione del tuc tuc tuc tuc tuc che si facevano i giocatori del Sassuolo prima della verticalizzazione.
4: Quella, io
1: a Esposito,
4: mi sono sentito male su
1: quelli camminavano
4: veramente.
1: Poi a un certo punto vabbè mo ci vado incontro io a quei boom, cioè non è un atteggiamento che proprio tu dici ma di che cosa stiamo parlando, qual è la cattiveria? Gli altri hanno cattiveria, alla Roma si recupera i palloni, ti mangia addosso, quelli lì ti mangiano addosso, il Como non ne parliamo proprio. E noi dobbiamo vedere gente che continua a camminare. E meno male che c'era con Cambiaso, che secondo me avrebbe fatto ancora peggio. Ma non me la voglio prendere con gli assenti, me la prendo con i presenti che non hanno fatto meglio degli assenti, soprattutto ieri. Noi continuiamo a vedere gente che cammina in campo pensando di meritarsi quella maglia, che se l'è meritata, che va bene così, è tutto a posto. Non ci vedo quella cattiveria, non ci vedo quella voglia, non ci vedo la cazzina, non ci vedo un'organizzazione, un piano B da parte dell'allenatore, perché non c'è un piano B dell'allenatore.
4: No.
1: Però cambiamento ancora una volta, i giocatori l'altra volta dicono: ah, vedi, è cambiato un'altra volta l'allenatore, noi siamo tranquilli, mo arriva Conte, che non è che entra piano piano come fece l'anno scorso Spalletti, per permesso possa entrare, se mai fosse, entra e li appiccica al muro, che per carità, da un lato è giusto. Dall'altro, che reazione ti può portare?
4: Ma infatti c'era un amico prima, io sto cercando di dare un'occhiata a tutti ragazzi, vi ringrazio. C'è un amico che prima scriveva, perdonate se non ricordo il nome, ma dice, e se dovesse fargli anche Conte? A quel punto veramente spariamo. Cioè nel senso, se dovesse fargli anche con, non lo so. Oh, guarda, io sono molto sincero, non credevo neppure di vedere queste robe qua con Spalletti. Anche se il finale dell'anno scorso, Vincenzo, dei campanelli di allarme
1: sì,
4: ci aveva
1: sì,
4: accesi.
1: Sì, suonavano forte, suonavano
4: la
1: forte.
4: Partita con la Fiorentina, il pareggio con il Verona, e abbiamo cercato anche di dare alibi, onestamente. Qui c'è un altro aspetto. Spalletti a questa squadra ci sta lavorando da 10 mesi,
1: e non si vede nulla.
4: Non si vede nulla.
1: Abbiamo
4: poi
1: visto addirittura il presidente mettersi le mani in faccia.
4: Io un unico alibi posso dare ancora a Spalletti, perché poi ognuno ha la sua verità, ma a noi risulta che lui voleva Vlahovic e non Kolumani. Ma Vlahovic come giocatore alla, e oggi non ce l'hai. Però lì il grande allenatore, e ritengo che Spalletti quantomeno lo sia stato, si deve inventare qualcosa. Perché se tu aspetti la famosa pallata a Kolumani che ti fa, non lo farà mai. Oh, nel primo tempo ha toccato un pallone nell'area di rigore avversaria. Come si fa a giocare così? Poi un minimo tiro anche le orecchie, perché io ho una fiducia in loro enorme e sono convinto che il vero mercato lo vedremo l'anno prossimo. Certo, se andiamo in Champions, Vincenzo, perché se andiamo in Champions almeno quest'anno è un problema. Però la scelta di Walter Made, mi dici dove viene? Perché è vero che abbiamo visto spezzoni di partite, ma tu ad oggi scommetteresti che questo ragazzo fa più di 10 gol?
1: No, e non credo nemmeno che poi alla fine sia arrivato per darteli. Non a caso la Juventus l'ha preso in prestito secco, per dire.
4: E quindi chi segna? Infatti in 4 partite una punta non ti ha mai fatto gol.
1: Non ti ha mai fatto gol, ma questo lo so. Infatti è uno dei problemi principali. Ecco perché poi io cerco anche di dividere le colpe dell'allenatore con le colpe di una rosa a disposizione o di giocatori. Però tu dici l'hai voluto, la società a tutti i costi ha trovato questo accordo con il Paris Saint Germain pur di prenderselo, quelli se la stanno ridendo.
4: Ma scusa, ma prendi Castro. Poi c'è sta storia di Icardi, ragazzi, lo scrivono in tanti. Se Icardi non l'ha preso nessuno, un motivo ci sarà.
1: Si è riallacciato dopo, con la Lazio, quindi potrebbe così. Però allora, ma l'hai preso? E ci troviamo di fronte di nuovo all'operazione cerchiamo di ritrovare il giocatore. Perché prima era ritroviamo Nico Gonzalez, poi era ritroviamo con Miners, poi era ritroviamo Douglas Luiz. Fondamentalmente abbiamo ritrovato parzialmente Nico Gonzalez, gli altri non abbiamo mai trovati. Ora è ritroviamo, poi era ritroviamo David, ritroviamo Pendai, li abbiamo buttati via. Ora è ritroviamo Colomani, cerchiamo di capire chi è Voltemade, ma insomma, ma veramente stiamo facendo? E io non riesco a capire cosa succede da questo punto di vista. Perché forse è vero che non è stato servito nel modo giusto, ma perché non lavorare per... Non è arrivato oggi Colomani e tu dici oh, dategli il tempo alla squadra di capire i movimenti, a me di spiegarglieli. Si sapeva che doveva arrivare Colomani, l'hanno rincorso, si sono tolti il sangue dalle vene per andarlo a prendere. Allora io mi aspettavo che l'allenatore avesse un piano tattico per valorizzarne i movimenti.
4: Non ce l'ha Vincenzo.
1: Non mi puoi dire alla quarta giornata dobbiamo cercarlo di più. Scusa, ma quest'estate che hanno fatto? Su che cosa hanno lavorato? Alla coreografia del balletto da Michael Jackson di McKennie? A che cosa hanno? Perché quella viene benissimo.
4: Sì, quella viene
1: quella
4: molto
1: funziona bene, quella è credibilissima. È possibile, mi domando io, che mentre da una parte, e prendo sempre come esempio il Como, si lavora per migliorare delle cose e tu il risultato in campo lo vedi con dei giocatori che magari sì ti costano, ma non so quei giocatori che tu dicevi wow, arrivavano alla Juve e dicevi chi è sta gente, ok? E alla Juve con Spalletti dopo tutta l'estate col Frosinone non c'è impressionato, col Parma non c'è impressionato,
4: non c'è
1: col
4: partita.
1: Milan non c'è impressionato,
4: non c'è una partita,
1: ieri c'è impressionato, ma
4: negativo,
1: in senso negativo,
4: anche perché il Milan per esempio, che ha fatto un primo tempo con la Lazio vergognoso,
1: sì,
4: con errori importanti dell'allenatore, però nel secondo tempo
1: poi se l'è
4: hai
1: ripresa.
4: Visto qualcosa,
1: poi se l'è ripresa, ma al di là di questo, perché noi comunque l'avevamo ripresa ieri, però che
4: sì,
1: cosa
4: appunto, ti
1: che
4: portavi
1: cosa
4: a casa al pareggio,
1: bravo, che
4: lì.
1: Cosa mi significa? Io sono spaventato più da questo. Perché è vero la voglia di vincere, ma come si dice, in certi momenti fiuti il pericolo,
4: sì,
1: e dici ok,
4: bravo,
1: mi prendo il punto.
4: E il grande allenatore anche quello.
1: Mi prendo il punto. Cioè io a un certo punto, e sentiamo i vostri messaggi, a un certo punto il gol di Cegrova, tu là dovevi dire ok,
4: la partita è finita.
1: No, quantomeno mancano 2 minuti. Non dico in quei 2 minuti andate tutti avanti, perché tanto che tu quella partita, se tu quella partita non la vincevi e non l'avresti vinta, non l'hai vinta non perché ti hanno fatto un gol che non ti aspettavi, perché l'hai preparata male e perché loro ti hanno incartato bene e ti hanno saputo far male. Allora io l'ho ripresa, miracolo, perché Cegrova i primi 2 gol li ha fatti in questa partita. Chiamo Kalulu, chiamo Bremer, chiamo Kelly, chiamo anche con Miners, non so se stava ancora in campo, e dico scendete giù, questi non devono superare il centrocampo. Buttiamo un pallone avanti, se lo prendiamo bene, se no ci portiamo a casa un punto e ragioniamo sugli errori commessi. E invece no, 8 avanti, 2 dietro che ci azzeccavano, prendi il gol e ora siamo ai processi. E dico un'altra cosa, ringrazio Gianni per aver scritto questo messaggio prima tra i tanti che sono arrivati.
4: Sì, stiamo cercando di leggere veramente
1: dice,
4: tutti.
1: Se avesse la Juventus completato la rimonta e magari avesse vinto 3-2, i commenti sarebbero stati gli stessi. Da parte mia sì. Ed è questo che deve passare anche a Spalletti, alla squadra. Non è che la vittoria ti aiuta a dire mamma mia, meno male che abbiamo rischiato, però noi avremmo analizzato comunque i problemi che ci aveva questa squadra, avremmo detto col Sassuolo ti è andata bene, ma magari un'altra volta non ti va bene. Quindi non sarebbe stato, sì, ti davano 3 punti e ne hai persi 3, te ne portavi a casa 1.
4: No,
1: uno.
4: Ma quella è inconcepibile, Vincenzo. Quella è inconcepibile, oltretutto su 3 errori che sono le fotocopie dell'altra. Sentiamo un po' di vocali, poi sui testuali sto cercando di mettere insieme tutti i vostri concetti. Prego.
5: Che nottata bianconeri, Gianluca. Per fortuna questa mattina sono in ferie. Il nostro Spalletti mi sa tanto di un capitano che ha perso la bussola in mare aperto. Nei voti ha preso 5, ma per me 2. Scelte cervellotiche, se lì che in attacco ci ha provato nelle partite che non contano nulla, scoprendo la difesa. Coop che va a fare il il terzino, i cambi, che a parte Zegrova, sì, ha portato i suoi frutti il cambio, ma Zegrova è come far 13 al Totocalcio. Poi grave, gravissimo il finale con una spiegazione infantile, bypasso giovedì, domenica però potrebbe essere il crocevia.
4: Sì, secondo me Gianluca lo ha
5: fuori. E Gianluca, penso che anche la squadra
4: secondo me lo ha. E guarda, grazie Gianluca. Poi abbiamo anche tre foto da far vedere. Sapete che se ali li ricominceremo dopo la sosta. Secondo me lo è un crocevia, Gianluca, e io mi violento a dire questo. Mi violento, perché se c'è una cosa che non vorrei più vedere alla Juventus è cambiare allenatore ogni sei mesi. Però domenica è un crocevia. Domenica è un crocevia. E per me lo è anche giovedì. Riapriremo anche lo studio Scirea giovedì. Però, Vincenzo, sono due partite crocevia. E io mi auguro che riesca Luciano a tirare fuori qualcosa. Perché altrimenti non è possibile. Non...
1: Ma infatti.
4: Vogliamo buttare via la stagione. Cioè, noi stasera saremo a 5 punti alla vetta. Ma non è la peccato. L'Inter vince, Roma vince. Ma non è quello, Vincenzo. È il fatto che già vedi scappare gli altri.
1: Sì, sì.
4: E guarda che arrivare al quarto posto in queste condizioni è dura, eh?
1: Ma certo che è dura. Ma infatti, oggi vinceranno tutte e tre e si creerà quel podio che io mi immagino fino alla fine, cioè Inter, Roma e Como a giocarsi le prime tre posizioni, un posto per tutte le altre,
4: che sono Juve, Milan, Napoli.
1: Se l'Atalanta mi sembra che non risorgerà, no, più, a meno che non la rimettiamo in piedi noi, però è difficile. Occhio alla Fiorentina, che magari se Vanoli riesce a trovare subito un'inversione. Intanto questa contro il Napoli, secondo me è una partita che la Fiorentina se la porta a casa e noi dovremmo essere bravi a battere l'Atalanta. Però torniamo a noi, guardiamo a casa nostra, che già siamo ben inguaiati. No, ma io per questo ti dico che tra l'invocare Conte e l'invocare ancora Spalletti, io sto ancora a invocare Spalletti, ma non come lui sta sul carro di Colomani. Io c'ho adesso, mentre prima c'avevo il fucile così, vedi, guarda Svizzera giù, prima l'ho preso così, adesso ce l'ho così. Perché non si può più sbagliare, e l'allenatore è il primo che non può più sbagliare. Perché poi ti dico anche un'altra cosa, e qua mi tolgo un sassolino dalla scarpa, che però ci togliamo spesso tutti quanti. Tu ti puoi lamentare quanto vuoi che non ti ho preso l'attaccante che volevi, che non è arrivato il centrocampista di qualità, che non è arrivato Brahim Diaz, che vedete la differenza che fa come giocatore. Ma sei tu che mi hai portato in Europa League. Ero in Champions League. Se non mi hai portato in Champions League, io invece di andare al supermercato grande vado al discount. Perché posso andare al discount? Se perdo uno stipendio ne prendo un altro, vado al discount perché non mi posso permettere. E quindi chi mi ci ha portato poi nei fatti al discount? Mi ci hai portato tu.
4: Chiaro.
1: Allora devi essere tu a valorizzare quello che io ti posso dare. E dovresti farlo.
4: Ma vedi, Brunello dice una cosa verissima. Tutto vero, ieri sera ho visto che il Sassuolo aveva una fisionomia con un allenatore nuovo, la Juve no. E questo è vero, e aggiungo, Brunello, anche un'identità che noi non avevamo. Perché guardate quei 10 passaggi, secondo me umilianti, che si sono fatti per due volte prima di imbucarci, erano preparati e studiati.
1: Ma certo,
4: erano preparati e
1: studiati. Li facciamo incazzare appena vengono, esatto. Siccome non verranno ad aggredirci in maniera ordinata, ma proprio perché li stuzzichiamo nell'orgoglio, verranno in maniera disordinata, voi preparatevi a verticalizzare immediatamente. E così è stato. E così è stato.
4: Ci scrive Alex da Rovigo, poi sentiamo due vocali, poi dopo facciamo vedere anche le foto. Ma voi che avete un occhio esperto, avete per caso sentore che i giocatori siano terrorizzati non dalla pressione della maglia ma dall'allenatore, dalle sue incavolature, dal suo modo di urlargli contro? E dal monitor percepisco, o mi sembra percepire, che i giocatori siano frenati. Alex, onestamente non te lo so dire, non te lo so dire, però mi parrebbe strano, perché comunque sono giocatori di un... Cioè, lo posso capire di un Ali Begovic, che per me è stato il migliore in campo ieri, ha fatto una partita enorme. Sì. Ma da gente tipo Zegrova, Bremer, Lukumi, Vicario.
1: Allora, no, la risposta la diamo molto semplicemente, ok? Spalletti ha gridato addosso e anche negli spogliatoi a Zegrova un miliardo di volte. La prova qual è stata? Zegrova ha trovato una reazione dentro di sé e è migliorato, ok? Spalletti ha gridato miliardi di volte addosso a Kelly e a Conminers, si innervosiscono e sbagliano. È la qualità del giocatore che manca. Allora, se io con le mie grida ti faccio migliorare, vuol dire che dentro di te, giocatore, c'è una qualità e c'è una parvenza di mentalità. Se io con le mie grida ti schiaccio e ti innervosisco, allora tu non sei da Juventus.
4: Questo è evidente.
1: E poi il punto complessivo di tutto questo è che alla Juve manca da anni, non so quante volte abbiamo fatto il giochino dei tre quesiti, un cavolo, per non dire un'altra parola, di leader. Un leader che ieri, per esempio, a un certo punto dice: non lo stare a sentire, portiamoci il punto a casa. Non può andare Douglas Luiz a chiudere. Ti ho fatto rivedere come è andata a chiudere. Ti ho fatto vedere che l'azione è ripartita non da un lancio rapido, da una palla che rimbalzava vicino alla linea del fallo laterale. Quello si è girato. Bremer che camminava così, ciao mamma, sta qua, cross al centro, e quell'altro che camminava così. Ragazzi, ma di cosa parliamo? Un leader in campo lì avrebbe guidato la squadra, avrebbe tenuto almeno delle posizioni importanti. Avrebbe detto: ok, sbilanciamoci, ma con ordine. Il mister non ha detto che dobbiamo stare 11 là. Ieri c'è stata una domanda molto intelligente di Marocchi, che ho sentito, che gli ha detto: qual è la percentuale che la squadra si tiene di indicazioni che si dà da sola sul campo? Perché ha detto: chiaramente non è che la squadra può sentirti 90 minuti sul campo, allora tu gli dai delle indicazioni, dopodiché in campo a un certo punto non ti possono più sentire, c'è una percentuale di decisionismo che loro squadra devono prendere. Qual è questa percentuale? C'è? Perché a me sembra che loro, quello che ha detto attaccare tutti, hanno attaccato tutti. Cioè non c'è un leader in campo che ti trasferisce il messaggio: ragazzi, fermi, questa la dobbiamo portare a casa così come sta, non ce la facciamo.
4: Vero.
1: Poi mi prendo io la responsabilità col mister e gli vado a dire: questi stavano andando tutti avanti.
4: Certo, ma ieri la sconfitta è sconfitta di Spalletti.
1: Certo.
4: Dall'inizio alla fine, prego.
6: Ciao Alessandro e ciao Vincenzo.
1: Ciao.
6: Sono Giovanni da Riccione.
4: Ciao Giovanni.
6: Io sono un grande fan di Spalletti e veramente mi piace tanto. Però devo dire che dopo il gioco spumeggiante veduto nel suo Napoli dello scudetto, io purtroppo con Spalletti non ho più visto delle grandi performance da allenatore. Purtroppo rivedo un po' lo Spalletti della nazionale, uno Spalletti con poche idee, che non riesce a capitalizzare al massimo con i giocatori che ha. Mi spiego: se non è a disposizione la squadra per avere un centrocampo a due con due mediani forti, devi cercare di adattarti.
1: Certo.
6: Metti il calulo della situazione al centrocampo
4: o comunque
6: inventati qualcosa.
4: Inventi qualcosa.
6: A questo punto sei tu che devi dimostrare di essere bravo.
1: Ma noi
6: lo vedo poco elastico,
1: lo abbiamo chiesto
4: noi. Giovanni, ma questa è una squadra che non può giocare col 4-2-3-1 con lui. Ma tu ti immagini ora, forse McKennie recupererai, perché anche oggi ha fatto differenziato, però un affaticamento, va bene, io spero. Ale. Oppure Sar, ma tu ti immagini i due ectoplasmi a centrocampo con l'Atalanta?
1: Ale, e il nostro Signore mi perdoni per quello che sto dicendo.
4: Addirittura.
1: Ma meno male che non stiamo giocando in Champions League. Ma meno male. Ma meno male. Acchiappavi tu l'Arsenal, acchiappavi tu il Real Madrid, acchiappavi tu un Lipsia qualsiasi. Ma tu sai gli schiaffi che prendevamo in questo stato? Ma meno male.
4: No, Vincenzo da Bologna dice una cosa corretta. Dice lui: secondo voi chi è che prende a ciaffoni la squadra dei giocatori?
1: Nessuno.
4: Infatti a me ieri ha colpito una cosa, lo sai Vincenzo? Che si è presentato Vicario. Ieri capitano Bremer, ti presenti te. Si è presentato
1: allora,
4: Vicario.
1: Allora la fascia da capitano non è una cosa che deve girare. Poi in questo caso, ovviamente, non essendoci Locatelli, se la prende il vice capitano e c'è. Manca la leadership, manca il leader, non c'è un leader. Io vado sul mercato adesso, piuttosto che spendere 18 milioni per un giocatore che ancora non ho visto perché sta in infermeria a ricostruirsi tutti i muscoli possibili e immaginabili, piuttosto che andare a rincorrere Colomani e pagarlo quello che Paris Saint Germain poi voleva, piuttosto che andare a spendere altri soldi, dico: allora mi serve intanto un centrocampista con due cose così davanti, con due cose così sotto, perché sennò sarebbe diverso, che abbia esperienza, qualità e fottuta personalità. Poi compro il resto. Perché tanto vedi che può darsi che Colomani si accende. Chi ti accende? Il centrocampista che ha la personalità e che verticalizza. Voltemate, se c'è una possibilità di segnare, chi te lo accende? Quello che ti mette il pallone sulla testa. Tanto c'avevo gli esterni.
4: perché vedi Cristian, e poi andiamo in pausa correttamente. A 38 anni Matic ci ha fatto vedere i sorci verdi. Matic
1: e non lo volevamo quando si è parlato di Juventus su Matic, ma siamo impazziti.
4: Però rispetto ai nostri, e ci ha fatto vedere i sorci verdi, è stata una cosa imbarazzante. Va bene, andiamo in pausa, rientriamo, vi faccio vedere le tre foto, sì. E poi cerchiamo di dare spazio a più amici possibili.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
7: Ciao ragazzi, Daniele da Roma. Ma io che devo dire, io sono stufo, straziato, esausto, vai a dormire quando fai queste figuracce, non dormi perché col nervoso, il giorno dopo stai male, lavori male, tutto, non c'è, ma chi ce lo fa fare, veramente, uno ci pensa. Purtroppo qua siamo veramente inguaiati, secondo me anche peggio dell'anno scorso, perché qua si deve cambiare registro un'altra volta, ragazzi, così non si può andare, perché i giocatori dicono una cosa e l'allenatore ne dice un'altra in conferenze.
8: Scusatemi, sono Antonio da Cetara. Io vorrei dire soltanto una cosa: non si tratta di dire out, fuori, fare fuori l'allenatore, fare fuori la direzione, la presidenza, il problema è che ogni anno, da qualche anno, facciamoci caso tutti insieme, a un certo punto della stagione davanti a noi ci troviamo un muro invalicabile. Ogni volta nella stagione ci troviamo non davanti a una piccola difficoltà, ma un muro invalicabile.
9: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Quando sento parlare di personalità mi scappa da ridere. Ne ha di più Sassuolo di noi? Beh, forse il Matis che ci ha portato spasso per il campo. Ha una lettura da due partite in Serie A, cioè veramente Spalletti quest'oggi mi ha veramente deluso. Non mette il centrocampo a tre neanche se sotto tortura. E infatti abbiamo visto che hanno pasteggiato con il contropiede nel nostro centrocampo, con quei due bradipi che abbiamo. Ci hanno praticamente asfaltato e non portiamo a casa neanche un punto, tutti in avanti alla viva al parroco. Io sinceramente, da una come Spalletti non me lo aspettavo. Prevedo un bruttissimo campionato, siamo senza centrocampo, senza attacco, anche la difesa ieri ha deluso. Siamo veramente una squadra da decimo posto.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E ora ci facciamo del male. Facciamo
4: un'anticipazione del serale. Allora, Fede, andiamo su queste tre brevissime slide, molto intuitive. Però, per capire l'atteggiamento che la squadra ha avuto, oltretutto in maniera reiterata, perché noi abbiamo preso tre gol che sono le fotocopie, e anche questo, devo dire, è un esercizio che facciamo, no? Regolarmente,
1: sì.
4: L'abbiamo fatto con Pirlo e ci viene da piangere, l'abbiamo fatto con Tudor e ci viene da piangere,
1: ma anche
4: l'abbiamo
1: con
4: fatto con Allegri e ci viene da piangere, e continuiamo a piangere. Ma secondo me queste tre foto che sono le immagini dei gol presi sono veramente qualcosa di agghiacciante, come direbbe Antonio Conte. Vai Rossi, vediamo la prima. Io già qui mi sento veramente male, perché guarda come è messa la squadra. Là ci sono 1, 2, 3, 4 giocatori sull'out di sinistra, un solo difensore centrale, tre giocatori del Sassuolo, anzi 4. Questo si è sviluppato un 4 contro 1. 4 contro
1: E guarda come sono ordinati invece loro.
4: Sì, ma
1: sono sulla stessa linea.
4: Qui è Bacolà che ha superato ovviamente Bremer
1: che è uscito male, che non doveva mai uscire.
4: Guarda,
1: ma soprattutto
4: guarda la difficoltà di Kalulu con Doig che intanto già attacca lo spazio. Quindi,
1: con Kelly da solo che si è fatto prendere da tre.
4: Bravo.
1: Ce n'è a tre.
4: Con Esposito che poi riceverà il pallone. Ma addirittura Bacolà ha tre soluzioni. Quella più difficile, il passaggio su Doig. Quella più facile, evidentemente, il passaggio su Esposito. Ma poi arriva Lipani anche dall'altra parte.
1: Certo.
4: Guarda come è messa la squadra. Allora, Bremer che cerca di ritornare, ma è in condizioni pietose perché si è fatto superare. Kolumani che lasciamo perdere, ma non è neppure quello che deve fare Kolumani. A me impressiona però Kalulu, tutta la partita di ieri di Kalulu mi ha impressionato. È Selic, questo è Selic,
1: passava da destra a sinistra,
4: questa è una cosa imbarazzante, Vincenzo. Io si crea un 4 contro 1. Ora a me va bene tutto, ma ci sono decine di match analyst. Ma quando vedi questa roba qua, qui allenatore, Vincenzo.
1: Certo che allenatore.
4: Questo è allenatore. Se no, la settimana è inutile allenarsi.
1: Ah, abbiamo chiuso la partita giocando alla viva il parroco. Stop. Abbiamo giocato la partita. Cioè, è saltato tutto.
4: Sì, ma e qui eravamo al 60. Noi prendiamo gol al 65esimo, primo, mi sembra, no?
1: Ora ti faccio un déjà vu.
4: Sì, vediamo prima le tre foto.
1: No, ti faccio un déjà vu.
4: Fammi il déjà vu.
1: Che poi parta anche con le altre due foto. Beh, perché la riprodurre uguale. Errore, copia e incolla della gara di Istanbul contro Galatasaray.
4: Quello che detto,
1: copia e incolla.
4: Quello che ha detto Mirko ieri, che sono molto severo.
1: Copia
4: e incolla. Perché tu non ti accontenti del 2-2.
1: No.
4: Nemmeno del 3-2. Nemmeno del
1: 4-2.
4: Punto.
1: Copia e incolla.
4: Esatto. E in quella partita allora, quando fu il miracolo di Koeman, cioè, che fece due gol.
1: Quando tu, in questo caso il miracolo dice Grova, che fece che ha fatto due gol.
4: Esatto.
1: Quando tu non impari dagli errori, c'è un problema. Perché quello ti doveva insegnare qualcosa.
4: Bravissimo, Vincenzo.
1: Ma non te l'ha insegnato.
4: Bravissimo. È stata la fotocopia, è vero. Con la differenza, mi viene da dire che lì avevi una squadra comunque europea con Osimhen davanti. Qui avevi David Bowie.
1: Perciò ti ho detto, meno male che non siamo in Champions, così combinati così.
4: Assolutamente. Però questa roba qui è imbarazzante. Andiamo avanti, Fede. Quindi questo è il gol dell'1-0. Gol del 2-0. Anche qua io onestamente c'è l'imbucata che taglia, Bremer non accorcia, Luiz che si mette lì oggettivamente, magari
1: Kelly che è stata dall'altra parte a difendere.
4: Kelly che è stata dall'altra parte, lì probabilmente non ci dovrebbe stare, però è lì. E dall'altra parte c'è il giocatore del Sassuolo che taglia correttamente con la squadra letteralmente spezzata in due, perché qui la squadra è letteralmente spezzata in due, perché indietro ce ne sono 1-2 e la corsa del terzo giocatore, ma siamo 1-2-3 un'altra volta, 4 del Sassuolo e 2 nostri. Allora, io sono per la squadra propositiva, sono per attaccare, ma con raziocino e con equilibrio. E questo avviene dopo che ti hai pareggiato e dopo che hai preso un gol molto simile. Allora l'allenatore dalla panchina deve dire alla squadra: sì, attacchiamo, ma magari con un minimo di raziocinio. Qui di raziocinio non c'è assolutamente niente.
1: No, ma ti ripeto, la partenza di questa azione è ancora più imbarazzante, perché te l'ho fatta vedere. Il passaggio dalle retrovie è a zero all'ora.
4: Allora, certo.
1: A zero all'ora. Te lo faccio rivedere.
4: Sì, sì, è da zero
1: la
4: all'ora.
1: Palla che
4: taglia tutto il campo.
1: E guarda come che passeggiano. Guarda come passeggiano con Douglas Suiz che si continuava a guardare attorno dicendo: ma chi c'è? Io adesso torno indietro e voglio vedere dove stava Kelly. Guarda dove sta Kelly.
4: Ma Kelly era
1: guarda dove
4: già due volte a pressare là davanti.
1: Kolumani, Ciccio, andiamo avanti. Guarda Kelly come ritorna.
4: Assolutamente.
1: Al piccolo trotto.
4: E noi veniamo imburrati. questo veniamo in
1: la palla rimbalza allegramente, questo continua a camminare al piccolo trotto, è bastato un lancio un po' leggermente preciso. Gazzic che prende la palla, aspetta Douglas Luiz, vieni a prendere e niente,
4: e lo rivediamo con l'ultima fotografia che secondo me è l'emblema. Guarda come difende Douglas Luiz, poi deve difendere lui, no, deve essere lui, no, però ragazzi qui siamo al limite per me dell'assurdo, perché lì il giocatore deve andare a accorciare sull'attaccante e lui resta lì, si posiziona tipo difensore di basket, si piega sulle gambe, guarda, gli lascia lo spazio addirittura per mirare. A quel punto Azic, che tutto avrebbe fatto meno che far gol alla Juventus, e bisogna che tiri lì. Ma qui è una cosa,
1: no,
4: secondo
1: no,
4: me
1: non ci puoi, non
4: impressionante,
1: c'è, non c'è chance. Veramente nulla da aggiungere. È una di quelle poche volte in cui le immagini parlano veramente da sole e raccontano tutto, perché poi la prima foto è il primo gol, giusto?
4: Sì.
1: Allora tu mi dici, a un certo punto quando cercavi di vincerla ti sei sbilanciato, là stavamo 0-0,
4: esatto,
1: che è successo là? C'erano tutti gli 8 avanti? No, stavano dietro, ma stavano messi male, si sono fatti attrarre come dei polli, perché siamo stati dei polli. Cosa suolo?
4: C'è un messaggio fra i tanti di Roby da Trezzano, che è una cosa molto corretta. Quello che sto notando stagione dopo stagione è che il punto di rottura si sta sempre più anticipando. Una volta l'ultima giornata, poi metà stagione, poi novembre, e ora siamo al 14 settembre, siamo già in difficoltà. A questo punto mi spiace dirlo, ma perlomeno ci troveremo l'unico dubbio che tutti abbiamo. Proviamo a dare la squadra a Conte. Al di là poi di questo aspetto finale, che ripeto, io sono pronto a prendere la supposta. Però dice una cosa verissima, l'amico, perché da fine stagione siamo arrivati a novembre e qui noi facciamo un processo al 14 novembre, che comunque Vincenzo, al 14
1: settembre
4: in particolare,
1: magari
4: noi avremmo fatto anche sul 2-2,
1: sì,
4: meno
1: te l'ho detto,
4: rispetto alla sconfitta.
1: Avremmo provato ad esaltare quantomeno la reazione e la saggezza del non prenderne un altro. Perché tu il 2-2 l'hai fatta al 91:40 secondi, con 4 minuti di recupero. Anche lì recupero doveva essere almeno di 6 minuti, ma la Juve era sotto e sono stati 4. Bene, hai pareggiato, ti è bastato, stop, o perlomeno io dico a Kelly, non ti muovere da dove cavolo vai, a fa che. E invece abbiamo fatto questa roba
4: qua. Fabio ci scrive, aspetta che continuo, eccolo qua, Fabio ci scrive, lo salutiamo anche perché è il primo messaggio. Secondo me, a partire da Manfredi, i giochisti a Torino hanno fallito tutti, ci vuole qualcuno che sia una spina dorsale, dia una spina dorsale a questa squadra e sappia fare sintesi tra storia, Juve e modernità, un
1: sì,
4: unico nome, e vabbè, Antonio Conte. Paolo, guarda, lo volevo trattare, ti ringrazio, perché Paolo dice, per farci del male ulteriore, vogliamo trattare il capitolo dei corner attivi. È un altro aspetto che mi ha fatto impazzire ieri, Paolo, perché quanti corner abbiamo battuto, palla con Cesao che poi esce, rientra e nel frattempo perdi palla.
1: Inutile.
4: E anche lì leggevo una statistica ieri, sabato, che l'Arsenal l'anno scorso ha segnato il 53% dei gol sul calcio d'angolo.
1: Certo, loro sono esperti sui calci d'angolo, se li preparano
4: dai.
1: Oh, tu adesso, ma se anche quando batti un calcio d'angolo con uno che è 6,20 metri rispetto agli altri, che non deve manco saltare, deve solo inquadrare la porta, e non te la inquadra, allora torniamo al discorso che ti faccio prima. Sì, l'allenatore, quello che vuoi tu, alla Juve manca leader, mancano i giocatori, manca la qualità, e continuiamo ad accontentarci di pseudo qualità, perché qualcuno mi criticava, ancora mi critica, che io magari avevo detto che il mercato era stato discreto rispetto a quelle che erano le possibilità,
4: certo,
1: che potevi fare, perché purtroppo non sei andato in Champions e quindi Bernardo Silva non te lo puoi prendere, Brian Diaz non te lo puoi prendere, ma sono loro i giocatori che devi prendere, sono loro i giocatori a cui devi arrivare. E se invece di prenderne 7 di giocatori nuovi ne prendo 4, però tra questi 4 ce ne sono 2 che hai convinto a venire, ma veramente forti, secondo me già ti danno qualcosa, perché l'allenatore deve lavorare anche su un materiale.
4: Ma infatti, per esempio, fai tanti messaggi, no? C'è un amico che dice, aspetta, devo andare a recuperare, fondamentalmente, eccolo qua, dice: ricordo Alessandro Santarelli che diceva se Spalletti sclera siamo nella cacca, lo diceva prima che arrivasse. Ieri ha fatto il fenomeno con Guardalà, in conferenza ha delirato, anche con Conte, però serve un centrocampo di livello e noi siamo delle mezze seghe. E anche questo è vero, Nico, è un po' quello che diceva Vincenzo. Io temo l'aspetto dello sclero. Dopodiché leggevo Antonio che dice: non vorrei che Spalletti sia diventato un integralista, un Motta 2.0, e anche questo è un aspetto che temo molto, Antonio, lo temo molto, e mi sembra di sì, sinceramente mi sembra di sì, perché incaponirsi, certo, dici come fai a giocare con tre centrocampisti se ne hai soltanto due abili e arruolabili, però ti devi inventare qualcosa, perché ora ti chiedo, Vincenzo, poi sentiamo anche le vocali, sono te, quanti minuti ha Sar?
1: Ma non lo so, però ieri era la partita peggiore nella quale poterlo giudicare. Okay. Mi è sembrato uno che ha una grande facilità di corsa, secondo me non ha più di mezz'ora, 40 minuti, quindi mi aspetto di riuscire a vedere se almeno fa un tempo col NEC.
4: Benissimo.
1: Fa un tempo col NEC, sono mezz'ora in Serie A.
4: Arrivo al NEC. Rigiochiamo con Kumainez e Luiz nel mezzo?
1: Secondo me sì.
4: È un altro suicidio.
1: Tu dici col NEC dovrebbe bastare, non basterà.
4: Perché con Sassuolo non ti doveva bastare?
1: Ti doveva bastare, certo, ma a parte invertite, cioè con Maia sarebbe dovuto fare il Locatelli e Douglas sì, continuare a fare il suo.
4: Però anche lì, no, recupero di McKennie, anche oggi ha fatto differenziato, quindi, che lui c'ha una lesione, ok?
1: Ma certo, non ce l'hanno detto, ma ti pare che è un affaticamento muscolare in un mese?
4: Appunto. 23 agosto, 14 settembre, ancora differenziato. Bene, mettiamo che venga convocato. Ma secondo te
1: non gioca? Non gioca. Ma io poi te ne aggiungo anche un'altra. Fine partita, un'altra cosa che magari è sfuggita, eccetera. Gli chiedono, dice Grova, e lui là decide di fare bastone più che carota. Cioè dice sì, ha fatto due gol eccezionali, eccetera, però per esempio c'è stata un'azione nella quale c'era libero Kalulu, invece di darla a Kalulu si è voluto buttare in mezzo. Io credo che alla fine di una partita del genere tutto avrei detto meno questo.
4: È vero, avrei detto
1: sbagliano tutti.
4: È vero,
1: lui è stato quello che ha cercato la vittoria più di tutti e con più lucidità e mettendoci le sue qualità. Quindi ben venga chi entra in campo come è entrato Cegrova, ben venga chi dà quello che dà Cegrova. Invece no, ne bastoniamo quello che ha fatto, che ha provato a tenerci in piedi. Bastoniamo lui per far vedere che siamo dei duri, che siamo dei perfezionisti.
4: Sono delle battaglie in corso in questo momento.
1: Bravo, è quello il problema.
4: E come dice Alessandro Castelli Romani, ci stiamo sbagliando allenatori, stiamo sbagliando calciatori. Dice: ma secondo voi c'è qualcosa di più? Cioè lui dice: il problema nasce da ancora più sopra. Io però, ragazzi, accolgo ovviamente con favore questa riflessione, perché è una riflessione che stiamo facendo tutti. Sicuramente, e quindi andando sopra alla proprietà, sicuramente Elkan ha sbagliato tante cose, abbiamo detto un miliardo di volte, ma quest'anno cosa li possiamo rimproverare? Alla proprietà, la società l'ha costruita con validi professionisti.
1: Infatti io non mi sento di dire niente a lui. Vorrei capire come si sta lavorando dal punto di vista atletico con questa squadra.
4: Sì, anch'io.
1: Perché si era parlato di secondo fiato,
4: anch'io,
1: io non ne ho visto neanche
4: non
1: uno.
4: Primo.
1: Non ho visto neanche il primo.
4: Neanche il primo.
1: Voglio capire come si lavora a recuperare i giocatori, perché Sarra ci ha messo un secolo e ancora non ha recuperato, perché McKennie, che avrebbe avuto l'affaticamento muscolare, è passato un mese. Vorrei capire perché questa squadra col Sassuolo alla quarta giornata camminava, perché camminavano
4: sì,
1: tutti.
4: Sì,
1: camminavano
4: sì,
1: tutti.
4: Sì,
1: vorrei
4: sì,
1: capire Darren Burgess a cosa è servito, che lavoro sta facendo, perché poi dopo le figure più visibili sono l'allenatore, i giocatori, e poi dopo si arriva a chi ha fatto la squadra e alla proprietà. In mezzo c'è uno staff che dovrebbe lavorare con questa squadra, uno staff che dovrebbe recuperare i giocatori. Vedi la Roma, Dybala sta facendo più partite che mai, squadra che comunque ti attacca sempre. Vedi il Como, squadra che corre insieme. Allora, metti Fabregas con questa squadra, con questa tenuta fisica, secondo te riuscirebbe a fare qualcosa di diverso?
4: No.
1: E allora perciò ti dico che l'allenatore ci deve assolutamente mettere del suo e deve avere una lettura anche post partita più onesta, perché altrimenti ci preoccupiamo.
4: Sì.
1: Dopodiché ci sono tante domande che ci dobbiamo porre. ma l'ultimo che ha responsabilità, anche io mi sento di dire che è John Elkann, perché comunque sì, sì, su Comolli ha sbagliato, si è assunto le responsabilità, sei mesi l'ha mandato via, buonuscita, soldi eccetera, ma la prendo io la responsabilità, cambiamo, prende Carnevali che è tra i migliori che c'è, tutti prende Massara dai, che c'è tra i migliori che c'è, c'era comunque Ottolini, lo staff c'è, è uno staff di prim'ordine. Ah, troppo presto a rinnovare Spalletti. Sì, però forse in quella fase, ecco, questo sì, ti aspettavi che dal rinnovo che hai fatto di Spalletti lui ti potesse dare quel qualcosa in più, perché l'allenatore che ancora non sa del suo futuro magari resta in bilico, ha pensieri e grilli per la testa. L'hai rinnovato e lì Spalletti, invece di darti qualcosa in più, ti ha tolto qualcosa. E anche lì la squadra che è venuta meno fisicamente. Ma a fine anno te l'aspetti. Ora vedere una squadra

0: sul 2-2, siamo la Juve, non è che puntiamo a difenderci, anzi il contrario, proviamo a vincerla. Però l'unico secondo me che ci può salvare, oltre Spalletti, perché io gli darei fiducia e non brucerei un allenatore solo per una sconfitta, sarebbe Antonio Conte, con la premessa del fatto che io sono il primo a dirlo di Antonio Conte, però non sono un estimatore del tecnico.
1: Ciao Lorenzo, grazie del messaggio. Ma lui dice, Lorenzo, una sconfitta. Sicuramente è una sconfitta in questa stagione, però onestamente la stagione è finita molto male. Ieri Mirko diceva una cosa: noi ci portiamo dietro ancora l'onda negativa del finale di stagione scorsa, mentre per esempio la Roma si porta dietro l'onda positiva. Però quest'onda in qualche modo l'allenatore deve provare da un lato a alimentarla se finisce bene la stagione, a quell'altro a ribaltarla se finisce male.
2: No, ma soprattutto c'è un'estate in mezzo, Ale, c'è un mondiale in mezzo, cioè l'estate, se noi già ci auspichiamo che con Spalletti o senza Spalletti in questi 20 giorni di sosta ci sia la possibilità di fare un reset e ripartire, figurati d'estate, c'è un'estate intera per fare reset e ripartire, non c'era il mondiale per club, c'erano altri impegni, eccetera, e invece ancora ci portiamo le onde della passata stagione, con tanti giocatori che di quella passata stagione non ci sono più. Allora cadono determinati alibi, cade l'onda, eccetera. Tu dovevi avere il fuoco dentro
1: Sì,
2: e dire adesso io vi faccio vedere cosa faccio lavorando dall'inizio. Se l'aspettavano tutti. E invece noi vediamo le cose peggiori dell'anno scorso.
1: esattamente. Francesco da Roma Eur dice: è brutto dover cambiare ancora, ma Spalletti deve essere esonerato non oggi, ma ieri. In questo momento sta togliendo e non sta dando. Poi ci fa una domanda praticamente impossibile, ma Andrea da Roma: secondo voi qual è l'allenatore che avrebbero preso o voluto Massara e Carnevali? È una domanda
2: Dabo.
1: impossibile questa. È una domanda impossibile.
2: Non lo so.
1: Mi viene da pensare anche una cosa, e la risposta, Andrea, è non lo so. Però mi viene da pensare, ci fosse stato Carnevali, l'avrebbe confermato Spalletti nonostante l'Europa League? Difficile rispondere. Io onestamente sì. Perché qui non torno indietro su quello che dicevo Vincenzo. Io, quando è stato confermato, ero d'accordo, a
2: Sì,
1: prescindere.
2: perché comunque
1: Però
2: era un momento importante, perché tu dici un allenatore di grande qualità, di grande esperienza, facciamolo allenare dall'inizio. Parlavamo tutti del fatto che quando è subentrato non riusciva a rendere, quando invece ha cominciato dall'inizio rendeva. E o siamo sfortunati, Ale, o ancora una volta ci troviamo di fronte a delle scelte sbagliate che andavano prese con coraggio. Ma ribadisco, chi prende Deschamps.
1: No, per l'amor di Dio, vedi, per esempio Francesco da Pistoia dice: di sconfitte ne verranno moltissime, mi dispiace anche nominarlo perché non vorrei mai riaverlo, alla Juve per come si è comportato, ma se vuoi costruire bisogna riprendere Conte. E poi ancora scrive un altro amico, Francesco, d'Altopascio, e sono molto d'accordo, poi andiamo in pausa. Purtroppo guardando le partite, no, perdonami, era un altro, questo è Alessandro, ci arrivo dopo. Ripeto ciò che tu hai detto: Spalletti ha parlato come se il problema fosse il risultato. Questo non è accettabile da un bravo allenatore come lui. Anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato niente. Spero non lo pensi davvero. E io sono molto d'accordo, perché il problema non è soltanto la sconfitta, è anche la sconfitta. Ma il problema sta nell'atteggiamento di tutta la partita. Mentre il messaggio che stavo leggendo prima era: mi sembra che la Juve oggi sia la squadra che corre di meno, ed è vero, anche a me sembra. Anche a me sembra questo,
2: Quello abbiamo
1: Alessandro,
2: detto
1: dice:
2: prima.
1: la squadra che passeggia per il campo con questi ritmi non si va da nessuna parte. Dai, ultima pausa, poi torniamo.
3: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate

0: con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Allora, rispondiamo subito alle vostre preoccupazioni. Sì, l'Ibegovic sta bene, ha avuto un problema di lentine, se non ho capito male da quello che ci hanno anche un po' raccontato, quindi a un certo punto c'aveva questi riflettori che gli davano fastidio, poi comunque il cambio a un certo punto era programmato perché ha corso tanto e devo dire ci ha messo anche grande qualità, infatti
3: sì, mi è piaciuto molto.
2: Giocatore che può crescere tanto tanto tanto, secondo me una volta che troverà la via del gol troverà sempre più coraggio, sempre più spazio e sarà sempre più determinante. Il problema è il resto.
3: Prego Rossi.
4: Ormai è inutile dare la colpa o cambiare allenatori, dirigenti, perché ormai l'abbiamo fatta di tutti i colori, o giocatori. Mettetevi in testa che lo standing della Juve, voluto poi vedete voi da chi, perché sennò sono ripetitivo, e questo è pari a una Fiorentina, una Lazio, un Lione in campo europeo. E io ho 59 anni, spero nella mia vita di riuscire a vedere ancora uno scudetto.
3: Speriamo.
4: Magari gli astri,
3: Luca,
4: un bel giorno, si allineeranno, torneremo a vincere un campionato. Ma ormai è questo, a meno che un bel giorno non decidano di vendere sta cacchio di società. Luca Torino.
2: Ciao Luca, ti
3: Luca, intanto speriamo di vederne vincere. Certo, sulla Champions ho qualche dubbio, però Luca, speriamo. Molto amaro questo messaggio, però fammi dire, Vincenzo, c'è anche un bel po' di verità.
2: Un po' ce n'è, Ale. A un certo punto ci siamo smarriti proprio come società, come principi. Abbiamo scoperto che, sempre per ribadire gli stessi concetti, sempre per ribadire lo stesso concetto che abbiamo utilizzato sempre, avevamo trovato a fatica una formazione perfetta con Elkan proprietario, con Andrea presidente, con lui Marotta e Paratici, ed era una squadra perfetta che funzionava in maniera perfetta. Poi siamo arrivati troppo in fondo, abbiamo fatto veramente una monarchia che all'Italia ha dato fastidio. E abbiamo puntato alla Superlega con Andrea, si è mandato via Marotta, sono cominciati dei problemi. Da quando è crollato tutto, nella ricostruzione non abbiamo salvaguardato i principi identitari per cui abbiamo cercato di rinascere, diciamo, con Sarri nell'ultimo periodo lì. Poi si è deciso di puntare su Motta, su Giuntoli, che erano delle figure che Ale vanno bene se tu devi andare, sì, all'Atalanta, mo ci vuole, no? Vai all'Atalanta, Sarri là, Motta là poteva lavorare, Giuntoli là poteva lavorare senza pressioni, senza cose importanti, soprattutto avendo il ruolo di mamma santissima così. E da lì ci siamo smarriti, perché andava costruita subito. Pensa che se ai tempi di Giuntoli fossero arrivati subito Carnevale e Massara, probabilmente oggi saremmo a un livello molto diverso, perché saremmo partiti da una base economicamente più solida, potendo fare degli investimenti diversi. Ci sarebbe stato il tempo che ci vorrà per Carnevale e Massara, e oggi stiamo raccontando qualcosa di diverso. Abbiamo perso tempo con gli uomini sbagliati.
3: C'è anche chi dice, no? Però il tema abbiamo affrontato anche ieri sera. Se esonerano Spalletti arriva Palladino, perché Conte non verrebbe mai. Io questo, ragazzi, non lo so, non ve lo so dire. Intanto il mio augurio è quello di non dover cambiare allenatore, perché ora oggi abbiamo un po' sdoganato.
2: Se lo aspettano a Napoli, apro e chiudo parentesi.
3: Palladino?
2: Una grande fetta di tifosi del Napoli.
3: Ieri Antonio ha parlato di Inzaghi.
2: Una grande fetta di tifosi del Napoli ha tifato contro.
3: È già finita l'era Allegri in Napoli?
2: Loro hanno una grande fetta, in questo momento lo ha scaricato e avrebbero preferito quasi una sconfitta, pensando che appunto c'è questa maxi sosta, piuttosto che vedere una vittoria, che poi c'è stata, è stata risicata, adesso ci sarà la Fiorentina, secondo me la ribattezzano abbastanza.
3: Visto nervoso anche con molto, però te mi hai raccontato molto. Cosa fa Edo? Cosa molto. Fa Edo?
2: Saliamo, siamo chiusi, metti un altro attaccante, poi ti metto l'attaccante e vedi Luca che fa, è normale che quello si gira, gli dice e gliele consegna. Gli dice questo è l'attaccante, che devo fare? E senti che ha detto? Ha detto sembrava che stava appesa a una spalletta, a una stanfella quando l'ho chiesto, una crucetta quando gli ho detto di alzarsi. Quindi metti le spalle in fuori, entra invece.
3: Con quelli cosa gli dice in panchina?
2: Ciao! Che dobbiamo fare?
3: La prima risata saliamo. Che abbiamo fatto in quasi 2 ore di trasmissione, Vincenzo. Vabbè, vai Rossi, saliamo. Andiamo.
5: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, ciao. Su TMV Radio prima ho sentito un ascoltatore, adesso mi sfugge il nome, che ha mandato un messaggio dicendo che prega che la Juve perda con l'Atalanta alla prossima, così cacciano Spalletti.
2: Guarda amico mio, te la indovino
5: adesso
2: con due.
5: Io non so se questo ascoltatore
2: te la indovino con due proprio
5: oggi, ma io trovo queste cose veramente disgustose.
2: Poi dici perché anch'io. Fortunatamente noi abbiamo la possibilità di scegliere.
5: Non riesco neanche a pensare queste robe.
3: Pasquale, scusami. No, ma questo scusa è colpa di Marangio che poi...
2: Che poi giustamente sa che cosa farà ascoltare e cosa non farà ascoltare.
3: Vedi qual è il problema, Alex? E onestamente, dunque, siamo a circa 450 messaggi arrivati, forse qualcosa di più. Non ho letto una cosa del genere. E di questo ne sono contento. Ti fare contro la propria squadra per me è contro natura. È contro natura. Guardate, non lo fanno neppure i tifosi della Lazio in questo momento. Non lo fanno. Non lo fanno. Poi capisco che ci può essere l'estrema razio, ma io contro la mia squadra non riuscirei a tifare contro neppure in un amichevole. Questo però è un retaggio che ci portiamo dietro purtroppo da tanti anni, e crediamo che ci sia la famosa bacchetta magica di qualcuno. Ormai si tifa per il nome e non più per la maglia, e questo è grave. Ma ripeto, la cosa che mi fa star bene stasera come ieri sera è che nel bel dibattito che abbiamo fatto oggi, dove abbiamo sdoganato anche il nome di Antonio Conte, però non ho letto un messaggio, spero che la Juve perda domenica. E questo fa
2: meno male,
3: e questo meno male. Fa bene, questo sì. Fa bene al cuore. Prego.
6: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Ezio da Varese. Io vi stavo per mandare un messaggio di sfogo totale dopo ieri sera, ma passa la voglia anche di sfogarsi, perché sopraggiunge la paura. Io ho paura che questa squadra abbia un tracollo da cui difficilmente ne usciamo. Siamo con gli uomini contati, non c'è un progetto tattico, perché io da 6 mesi a questa parte non sto vedendo miglioramenti a livello tattico, non c'è una mentalità da Juventus. Tu qui in questa squadra ci puoi mettere anche il miglior Messi, il miglior Ronaldo, ma non girerebbero lo stesso. È proprio una questione che non c'è la mentalità da Juventus, e questo... non ci sono purtroppo neanche i giocatori che te la possono inculcare.
3: E questo
6: io
3: è il tema
6: sono
3: più
6: veramente
3: grande.
6: Preoccupato
2: è
6: ora,
2: il
6: ragazzi.
2: Tema più grande a questo poi è il tema ringraziamo grande. L'amico per il messaggio. Ti ricordi quando mi hai bocciato il quesito di qualche giorno fa?
3: Sì,
2: a proposito dell'addio di Isla, lì c'era uno con le palle che disse io non merito di giocare per questa maglia. Perché lo diceva? Per un eccesso di umiltà? No. Perché lui respirava attorno a sé la qualità.
3: Che qui poi, non puoi respirare. Dai.
2: Poi ci metti l'onestà, no? Però c'è l'onestà di vedere quello che c'è attorno a te. Allora io adesso vado un po' a rettificare, cioè più che a rettificare, a capire perché molti di questi giocatori, come ti ho sempre detto, si credono forti e non lo sono. Perché loro qual è il parametro, qual è il leader al quale loro bravissimo. Possono dire tu sei molto lontano, quello è un campione.
3: Bravissimo.
2: Non quelli c'è. Si guardano non c'è. Non e dicono Locatelli sì, ottimo, perché è fondamentale, se non c'è,
3: non è un campione.
2: Però se deve impostare non imposta, però le partite le sbaglia anche lui, eccetera. A centrocampo entra Jegrova, no, e dice sì, c'ho Conceição davanti, io ho fatto due gol. Intanto per ora sono 2-0 su Conceição. Non è che c'ho Beckham a destra e dico cavolo, c'ho un mostro sacro, imparo, cresco e mi merito la maglia. Colomani, Voltemade e Colomani si palleggiano a vicenda, cioè Voltemade dice c'è Colomani, capisci bene, Colomani dice c'è Voltemade, ah ha sbagliato anche lui, meno male, perché sennò a me mi sfondavano, io non giocavo più. Non c'hanno dei parametri in rosa di giocatori da Juve tali da poter dire, non c'è la BBC, semplicemente c'è la BBC, Benatia stava in panchina, stava zitto.
3: Appunto. No, tra l'altro Terry ieri era allo stadio e infatti
2: povera Terry.
3: Dicevi, mi veniva non mi veniva di ragione, mi veniva da piangere. Tra l'altro una cosa mi ha raccontato ieri Antonio, che praticamente al gol del 3-2 la gente si è andata, i tifosi proprio incazzati, i tifosi della Juventus, con un senso proprio di arrabbiatura pesante, li ha visto proprio andare via mandando a quel paese. Poi mi ha raccontato anche di alcuni errori che sono stati effettuati in campo e dei tifosi che si spazzentivano ieri, certo, tifosi della Juventus.
2: A parte si sentivano solo loro ieri, quindi onore ai nostri tifosi che erano presenti lì.
3: Che peraltro sempre trasferti vietate ai residenti.
2: Erano i residenti,
3: nella provincia
2: certo.
3: di Torino, quindi c'è anche questo. Allora, Fabio dice una cosa che abbiamo affrontato anche a parte Vicario, non c'erano italiani in campo, come fa così una squadra? Allora Fabio, io sarei, figurati, per
2: il Como non ha italiani in campo, però...
3: infatti stavo dicendo questo. Da un lato hai perfettamente ragione, perché comunque a me dispiace vedere una squadra, la nostra Juve, che ha sempre fatto dell'italianità insomma uno delle sue marchi di fabbrica, vederla così. Però ti stavo rispondendo a quello che ha detto Vincenzo, perché il Como ha italiani, il Milan italiani, l'Inter del Circo Orfei ha avuto tanti italiani, ora ce n'ha qualcuno in più ma non ce l'aveva.
2: Bella, c'ha Bastoni.
3: Però anche questo è chiaro che è un tema che può venire fuori in un periodo delicato. Ma più che italiani direi Danilo non era italiano, però ormai era uno juventino. Ritorniamo a quello che dice prima Vincenzo, oggi a chi mi affido io di questi qui? A Lucumi, che sembra uno con la cazzimma vera,
2: sì, io l'ho
3: a
2: messo
3: Nico,
2: in panchina, ho messo Kelly.
3: Sì, quella, allora, o l'ha tolto perché era ammonito.
2: Sì, ma non chi l'ho se ne frega?
3: No, ma infatti è una cosa che non ho capito.
2: Ma chi se ne frega? Se uno mi dà equilibrio e forte lì dietro, e si vede anche che probabilmente Bremer si sente più sicuro con Lucumi vicino, perché quell'uscita l'ha fatta pensando che c'era Lucumi dietro, invece c'aveva Kelly. Quindi non ci sono quei leader, quei giocatori che tu guardi e dici meno male che c'è lui.
3: Secondo me no. Vedi, l'amico Vincenzo da Castelmai di Stabia, che saluto, dice Spalletti secondo me è presuntuoso, ancora peggio l'anno scorso.
2: Allora, c'è che un po' debba di presunzione, scendere Vincenzo. Un po' dal c'è, piedistallo c'è. Perché tu dopo una serata c'è. Di quella di ieri c'è. E qua cartellino giallo secondo me anche un po' alla società e alla comunicazione della Juventus. Perché una roba del genere, io il giorno dopo sì. convoco Spalletti.
3: Bravo.
2: E gli dico, amico mio, abbiamo perso col Sassuolo 3-2, abbiamo preso un gol che è una vergogna, bene,
3: uno.
2: Che hai provato, tre.
3: Vabbè, diciamo
2: abbiamo
3: l'ultimo.
2: Preso il gol finale che è una vergogna, ok? Onestamente, ti chiediamo, in qualità di azienda, di evitare di andare a fare anche le battute dopo
3: sì,
2: una cosa.
3: Sì,
2: la fai quando abbiamo vinto, la fai quando devi difendere il tuo lavoro, fatto bene, ma davanti a una sconfitta così evitiamo, si va, si risponde, non si fanno battute, soprattutto davanti a professionisti che ti stanno facendo, come guarda là, un ottimo lavoro e che è stato un professionista fino in fondo, rispondendo con grande educazione, perché non ha nessun senso. Allora vuoi fare la battuta dopo che hai vinto 5-0, ci sta, ci divertiamo, ridiamo e scherziamo. Dopo una sconfitta a noi della Juve, io proprietà, chiuso nella stanza con lui, gli avrei detto abbiamo tutto meno che voglia di scherzare e dobbiamo fare tutto meno che le battute, ma spiegare.
3: Però noi lo conosciamo Spalletti, questo Vincenzo è la cosa che mi ha sempre preoccupato di più.
2: Lo so,
3: quando lui entra in questo loop è preoccupante, E ripeto, mi ha sorpreso perché la conferenza stampa di sabato mi è sembrata molto lucida. Molto. Anche quando dice non dobbiamo, non voglio più parlare di infortuni, cioè mi sembrava ritornato uno Spalletti che volesse caricare tanto la squadra. Poi alcuni concetti non li capivo, tipo no, non cambiamo perché ok. E
2: si poi si è scavata la possibilità di rimontare la partita. Dice abbiamo provato a rimetterla in piedi e poi dopo ci siamo addormentati nel finale, abbiamo preso il gol invece di farlo. La prossima volta saremo più attenti. Stop.
3: Sì,
2: non devi scavare niente.
3: Sì.
2: C'è niente da scavare.
3: Se non la fossa. Prego Rossi.
2: Che le ci scavate?
3: Decisamente.
7: Buonasera.
3: Ciao.
7: Ragazzi, non
3: Ciao.
7: È possibile che ogni volta che un giocatore va via dalla Juve comincia a giocare bene. Qua sembra che ci siano dei problemi diversi, dettati dalla maglia, dallo stress, dalla capacità, dall'incapacità di poter gestire certe pressioni. Il blasone è il nome della Juve per questi giocatori che sono normali, è troppo grande e quindi giocano ingessati, c'è qualche problema, perché non è normale che qualsiasi allenatore degli ultimi anni è passato alla Juve, qualsiasi giocatore che è passato alla Juve gioca male.
3: Però
7: non rende, poi va altrove e comunque qualcosina di più la fa.
3: Allora, se prendessimo la stessa. Grazie amico mio.
2: Sì.
3: Però una cosa voglio dire, io non mi lascio impressionare, capisco i riferimenti dell'amico, per esempio al gol di Davide di ieri sera.
2: No, ragazzi, ho tutto meno che il rammarico di averlo fatto andare via.
3: Semplicemente
2: entrare nel palazzo delle beffe, nelle giostre.
3: Sì, in una serata.
2: In una serata in cui ti è successo di tutto, stop, ma da noi avrebbe fatto fatica a stare in piedi anche lui ieri. Mm.
3: Due messaggi al nostro amico Gaetano, che prima diceva sta ascoltando in silenzio la trasmissione, ma distrutto, dice: quello che vede la costante dejuventinizzazione della Juve. Hai perfettamente ragione Gaetano, è iniziata da Giuntoli con Motta, però poi mi sembra che piano piano un pochino si è cercato di sistemarla, però c'è stata. Claudio D'Antonio dice: mi domando, oggi Bremer ad esempio come si giustifica con Spalletti per quell'anticipo assurdamente sbagliato? Bellissima riflessione Claudio, non lo so, perché io da uno come Bremer non me l'aspetto. Me l'aspetto da un giocatore che viene promosso dalla next gen alla prima squadra. Se Uvusu faceva il difensore me l'aspettavo da lui, ma non da Bremer. E tra l'altro Bremer ieri già aveva dato dei segnali negativi.
2: Sì.
3: Per non parlare di Kalulu che sta attraversando un momento veramente difficile.
2: Involuzione.
3: Ma Bremer che si fa uccellare in quella maniera. No, Rossi, oggi non c'è da blobbare niente, quindi fai silenzio e stai zitto. Puoi soltanto dirci grazie, anzi ce lo devi dire. Però l'ho trattato male, proprio arrivare a dare un bacino. L'ho trattato male
2: dopo che ieri si è dannato per i gol presi.
3: No, ieri ho visto Federico incazzarsi sui gol presi, ma veramente, veramente. Certo. Quindi poi ti mando un bacino a Federico. Però un giocatore di livello superiore, perché per me Bremer è di livello superiore, che fa quella roba lì da bacolazzo. No. Quindi ha ragione, come lo giustifica?
2: No. Io comincio a pensare che hai tolto il difensore sbagliato. Se
3: sì,
2: sostituito.
3: Alla fine sì.
2: Lasciavi Lucumi, usciva Bremer e Lucumi col cavolo che si faceva. Anche perché vedi, nel primo tempo a un certo punto c'è stata quell'imbucata e Lucumi ci mette il fisico, protegge, ci mette la cazzimma. Io veramente quando ha fatto quel cambio non l'ho capito. Non mi venite a dire l'ammunizione eccetera, poi restiamo indietro.
3: La voglio perché, soltanto giustificare così.
2: Sì,
3: perché
2: ho capito. Allora noi adesso contro il Sassuolo viene ammonito un centrocampista, un difensore, un attaccante, noi lo togliamo perché è ammonito. Ma
3: no,
2: che
3: no,
2: stiamo
3: ma
2: scherzando,
3: io la penso
2: che
3: come
2: sono
3: te.
2: Ragazzini,
3: io boh. La penso come te. Vai.
2: E non voglio sperare che sia per questo e non perché ci siano stati problemi fisici, perché tutto ci serve meno che problemi fisici, ma non credo.
3: No, penso.
2: E poi dopo
3: no.
2: È andato tranquillamente in
3: è andato in panchina, infatti sì.
2: Como in
8: ciao ragazzi, Enzo da Como.
3: Ciao Enzo, visto Como.
8: Toccato il fondo.
2: Ramon.
8: Oggi ho incontrato tre juventini, stavo parlando proprio di quello che avete detto fino adesso voi. Sono arrivati due prescritti, manco più ci prendono in giro.
3: Sì,
8: ci sorridono in faccia e dicono: ma ancora perdete tempo a parlare di questa squadra? Non possiamo neanche dirvi niente, perché è come sparare contro la Croce Rossa.
2: Pensa un po'.
8: Umiliati, completamente umiliati, grazie a quello che stanno combinando in campo.
3: Allora la cosa da fare loro è sputargli in faccia. Sto scherzando. No, ma metaforicamente. No, però vedi.
2: Sì, no, questo è il momento in cui devi stare zitto e devi incassare.
3: E dirgli sempre.
2: E non è questo il momento, sono sei anni.
3: E dirgli sempre: siete prescritti e fate schifo.
2: Sì,
3: punto.
2: Se,
3: però...
2: non prenderemo mai cose che non ci appartengono. Come avete
3: fatto
2: Andrea voi.
3: Dice: l'unica cosa che ha scavato la Juve a Sassuolo è stato il fondo. Sì, poi sì. Anche queste terminologie. Allora, sabato era andare a esplorare lo zainetto di Aquilania, ieri era scavare. Poi ha una dialettica Spalletti onestamente interessante,
2: no,
3: cioè,
2: per carità,
3: lo ascolto,
2: filosofica, piacevole,
3: però non è il momento.
2: Dobbiamo impiegare bene il tempo e tutto il resto
3: però non è
2: va
3: il
2: bene, no.
3: Però non è il momento.
2: C'è un momento in cui secondo me poche parole, tanti fatti, poche battute, tante scuse e soprattutto tanti chiarimenti, e che la gente merita di sapere.
3: Liborio, io non lo so se Spalletti è l'uomo giusto o meno, non lo so, ma veramente ve lo dico. Allora, fino a inizio stagione, quindi fino a qualche settimana fa, ero convinto di sì. Adesso vi devo dire la verità, dei dubbi ce li ho. Se no ci raccontiamo le barzellette, non è bello farlo. Io una domanda comincio a pormela. Spero che lo sia ancora, perché io vorrei arrivare a fine stagione con questo allenatore e poi a giugno lasciare libertà a Carnevali e Massara di decidere. Però delle domande me le sto cominciando a fare. Certo, quello che ho visto ieri ti dico di no. Certo, quello che ho visto col Milan ti dico ni. A Frosinone, tutto sommato, la prima giornata di campionato, la squadra non m'era particolarmente dispiaciuta. Col Parma abbiamo fatto il nostro dovere. Siamo alla quarta giornata, ti dico Liborio, risentiamoci domenica sera.
2: Ma anche sì, è importante che intanto ci sia questa partita infrasettimanale, perché è un po' per smaltire
3: che non
2: la delusione.
3: Ci deve però
2: no, cancellare, perché
3: esatto.
2: Portare fuori strada. Però già che c'è una partita che magari esce fuori qualche indicazione, il gol di Colomani che magari lo sblocchi, il gol di Walter Made che magari ti fa capire come va schierato.
3: Altra cosa che ti dico, secondo me non possono giocare insieme.
2: No.
3: E soprattutto, ecco, un'altra cosa che mi viene da dire: Walter Made dice io posso far 10, ma lui ne è convinto?
2: Vabbè, i 10 sono cambiati.
3: Boh.
2: Ora ti faccio una domanda: Walter Made o Brahim come 10? Cioè, tu hai capito?
3: Ma il ragazzo si farà, come diceva sì. De Gregori, c'ho le spalle strette, l'anno prossimo giocherà con maglia numero 7.
2: Però vedi, no, vedi mai che da
3: Modena dice ieri in curva sul 2-1 la gente già andava via. È vero. Io...
2: Ma perché la gente non accettava di prendere quei gol, accettava di vedere una squadra che dopo che la rimetti in piedi, poi dopo. Noi siamo abituati come popolo bianconero a vedere squadre che una volta che ti segnavano, poi per prendere gol dovevano buttare il sangue. E qua ti arrivano 3 contro 1. Guarda che noi abbiamo preso un gol come se noi fossimo stati in inferiorità numerica.
3: Sì, sì. Ma noi lo eravamo.
2: Ho capito, no, però in realtà era 11 contro 11. Ma sembrava che eravamo rimasti in 9.
3: Vedi. Io credo che questa settimana debba portare in dote a Spalletti, sfruttando anche la partita di giovedì, il fatto che qualcosa tatticamente deve cambiare per forza. Se non glielo porta e arrivi a domenica sera anche con un pareggio, ma in queste condizioni,
2: le riflessioni sono profonde.
3: Sono molto profonde. Perché non ti puoi incaponire. Vedi, io attendo anche con un po' di curiosità la conferenza stampa di mercoledì. Perché sai, a caldo è un conto, a freddo è un altro. Ce n'è di domande da farle mercoledì a Spalletti, eh?
2: Sì, tanto.
3: Tante, eh?
2: Tantissime domande.
3: Tantissime, quindi.
2: Ed è inutile che le anticipa.
3: Appunto.
2: Prima che mi chiedete perché eravamo tre cose. Noi te lo chiediamo e ci devi rispondere. Non è che uno dice voglio evitare questa domanda. No,
3: non puoi.
2: Il giornalista ti deve mettere davanti alle responsabilità.
3: Non puoi.
2: Quando le cose vanno fatte bene, uno lo fa notare. Quando le cose vanno male, uno ti chiede spiegazioni.
3: E quindi, ritornando alla domanda delle domande, io, se prima avevo delle certezze ferree, adesso non ho certezze né tantomeno ferree. Ho una speranza, veramente, che si riesca ad aggiustare una stagione che non possiamo pensare, Vincenzo, di buttare nel cesso al 14 settembre. Perché è lunga, eh? Oh, è lunga, eh? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio.
2: Una stagione
3: marzo,
2: di anonimato, oh. Ragazzi.
3: No,
2: carità di
3: no,
2: Dio.
3: No, allora, se deve essere così, veramente ci sono 3 settimane dove si può ipotizzare. Però.
2: Così no.
3: Così no.
2: Così non si può andare avanti. Come ancora in vantaggio, Torino-Roma ancora 0-0. Vabbè, noi vi salutiamo e vi lasciamo e a Quintiliano
3: e ci troviamo domani. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
1: Eroi in bianco-nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto, che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
1: Eroi in bianco-nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles, stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosanero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianconero.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, lo ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a misure di de-escalation se Putin farà lo stesso. Meloni intanto riceve oggi il presidente del Consiglio europeo, Costa.
0: La tensione resta alta nel Golfo, con i nuovi raid incrociati fra gli Houthi e l'Arabia Saudita e lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IEA. Teheran ha infatti accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, Mohammad Eslami, e ha convocato l'incaricato d'affari austriaco per protestare contro la mancata concessione dei visti agli iraniani. Washington ha replicato secca, Eslami oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare.
1: Una donna di 50 anni è stata ferita a una spalla da un pallino di plastica, probabilmente sparato con un'arma ad aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana a Roma. È accaduto intorno alle 18.30 di ieri. La donna ha raccontato di aver avvertito un dolore improvviso e di aver visto la macchia di sangue. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
0: Sarà il Campidoglio ancora una volta a fare da cornice all'ultimo atto, oggi alle 12.30 nella sala della Promoteca. Lo Stato renderà l'ultimo omaggio a Emma Bonino. Ai funerali in forma laica prenderanno parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Senato Ignazio La Russa.
1: L'AFA sembra essersi davvero arresa. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute certifica il KO della canicola che in questi mesi ha stretto l'Italia in una morsa costante, trasformando l'estate 2026 nella più calda mai registrata nel nostro paese dal 1950. Il sistema di sorveglianza che monitora 27 capoluoghi indica bollino verde da nord a sud per altri 3 giorni, rischio zero per la salute sia oggi che domani, nessuna città bollino rosso o arancione.
0: Il calcio, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime 3 partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: bianco nera, l'unica che conta. Questo è il Buongiorno RBN. Io sono Fabio Zaccaria e ogni giorno con voi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 analizziamo i quotidiani sportivi, le prime pagine, insomma tutti i titoli, le notizie riguardanti la Juventus, ma non solo. Si è conclusa la quarta giornata di Serie A, due le squadre ancora in vetta, punteggio pieno, la Roma e l'Inter, che in questo momento sembrano avere un altro livello rispetto alle altre squadre. Chi ha trovato invece la prima sconfitta è proprio la Juventus di Luciano Spalletti, punita dall'ex Azic nella giornata di domenica. Sassuolo che vince 3-2 contro la Juventus. Partirei fortissimo, senza perdere ulteriore tempo, con quelli che sono i quotidiani sportivi di oggi, martedì 15 settembre. Parto con Tutto Sport, vi leggo quello che insomma c'è scritto in prima pagina, perché la maggior parte degli articoli di oggi sono dedicati alla Roma, che è la vera sorpresa, o forse non una sorpresa, ditemelo voi, per quanto riguarda questo campionato. Leggo Tutto Sport, Malen Pisilli, in riferimento ai due marcatori della Roma, che ha vinto 2-0 contro il Torino in trasferta. Gasp da scudetto, Roma in vetta con l'Inter, sabato la super sfida. Chiaramente entriamo nella settimana in cui ci sono due super sfide, perché la Juventus affronta l'Atalanta e invece la Roma affronta proprio l'Inter, quindi le due squadre a punteggio pieno con il massimo dei punti in questo momento si affrontano in questo scontro diretto, uno dei primi più importanti della stagione dopo quello di Milan e Juve. Gasp da scudetto, Toro più coraggio, riferimento alla squadra granata che, nonostante avesse trovato qualche buona manovra dopo la prima vittoria contro la Fiorentina fuori casa, non è riuscita insomma a ripetersi contro la Roma, che sicuramente in questo momento dimostra di essere una delle big di questo campionato. Con un Malen così, chiaramente è tutto più facile. Leggo sempre da Tutto Sport, perché si parla anche di Inter, ma si parla anche di Juve. Cattivissima Inter, rimontona da paura. Qui riferimento chiaramente alla squadra nerazzurra, che nel posticipo della Serie A, quindi alle 20:45, ha rimontato l'Udinese, che era in vantaggio per 2-0, e poi ha chiuso la partita con 5 gol, a segno praticamente tutti gli attaccanti, tranne Lautaro, che alla fine non è nemmeno entrato, quindi tutti gli attaccanti a segno, Thuram, Bonny e pure più Esposito. Quindi insomma l'Inter che dimostra di avere da questo punto di vista qualcosina in più. Problema attacco invece che coinvolge la Juve, su Tutto Sport se ne parla. Ribaltone Juve, Spalletti catechizza la squadra davanti ai dirigenti. Questo è appunto quello che si scrive. Il messaggio: così non si può andare avanti, bisogna cambiare pure atteggiamento. Fondamentali per il 3-4-2-1 il recupero di McKennie e Cambiaso. Quindi si parla anche di infortuni che potranno essere recuperati in vista della sfida. Attenzione, perché giovedì parte l'Europa League, si gioca contro il NEC Nijmegen, squadra olandese di cui vi racconterò anche qualcosa più tardi, perché c'è un giocatore che la Juventus ha già affrontato in passato e che non riporta dei ricordi così positivi. Carnevali, perché ha parlato anche Carnevali nella giornata di ieri, insomma ha ribadito la fiducia in Spalletti, ha toccato anche altri temi, non è rimasto molto soddisfatto della sfida, tra l'altro contro la sua ex squadra, perché Carnevali arriva appunto all'esperienza di Sassuolo. Carnevali dice: Conte, riferimento chiaramente alla panchina di Spalletti che viene insidiata ulteriormente dopo questa sconfitta, la prima sconfitta in realtà, e quindi l'ombra di Antonio Conte. Carnevali dice: non ci penso proprio, serve programmare, non cambiare. Questa è la logica di Carnevali, nuovo chiaramente dirigente della Juventus. Così si allontanano i tifosi, c'è anche riferimento su Tutto Sport. Spazio anche al Como, perché anche il Como in realtà non ha vinto tutte le partite, perché ne ha pareggiata una, ha vinto nuovamente nonostante l'impegno di Champions League. Ilariani si sono imposti per 2-1 contro il Parma, segno due difensori centrali. Sul Lago Dorato è sempre festa, questo è il riferimento di Tutto Sport. Vado a leggervi i risultati dell'ultima giornata, l'ultima tornata dei risultati, perché come vi raccontavo prima, il Como ha battuto 2-1 il Parma, il Torino ha perso 2-0 in casa contro la Roma, mentre l'Inter ha vinto 5-3, come raccontavo prima, l'ultima sfida, il posticipo contro l'Udinese. Questo è il quadro della classifica. Vediamo la Roma e l'Inter che sono in vetta con 12 punti. Il Como segue, così come la Lazio, che non hanno mai perso, sono a quota 10, un pareggio per entrambe. Il Cagliari in questo momento è al quinto posto dopo l'ultima vittoria casalinga, quota 9 punti. A 8 invece c'è il Milan, che è riuscito a rimontare proprio contro Lazio di 2 gol. Quota 7 il Frosinone, che è settimo in classifica, così come la Juventus, sempre quota 7. Segue il Sassuolo a quota 7, al nono posto. Il Napoli invece di Max Allegri, che ha ritrovato la vittoria, è al 6 punti, quindi decimo posto per il Napoli di Acciughina Allegri. L'Atalanta invece a quota 6 punti, così come il Lecce che ha vinto, l'Udinese a quota 4, il Torino a quota 3 punti, la Fiorentina 3 perché ha trovato la prima vittoria. Il Bologna continua a non ingranare con il nuovo tecnico tedesco, un solo punto, così come il Parma, anche il Monza e il Genoa. Chiude il Venezia per ora 4 sconfitte su 4 partite e la panchina che già traballa è per la squadra della Laguna. Questo è quindi il prospetto per quanto riguarda la giornata di Serie A. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questa giornata. Qualcuno vi ha impressionato in maniera particolare oltre la Juve? Anche perché poi tutti i temi saranno chiaramente dedicati alla squadra bianconera. C'è qualcuno che vi ha particolarmente colpito, oltre chiaramente i soliti Malen e l'attacco dell'Inter? Magari Azic, magari qualcuno che potrebbe rientrare in ottica Juve. Altra sconfitta casalinga, se leggo sempre su Tutto Sport, per la squadra di Abate. Quarta vittoria invece per i giallorossi, che restano appaiati all'Inter in testa alla classifica. Sabato chiaramente c'è lo scontro diretto tra le due big, che molto dirà su quello che potrà essere il loro rendimento in campionato. Tanta Roma, Toro, pasticcio. Riferimento chiaramente al primo gol della Roma, che fondamentalmente è un regalo in combinazione fra il portiere del Torino Perri e la difesa, che insomma non ha gestito benissimo un pallone nella prima uscita, fondamentalmente ha regalato a Malen la possibilità di portare i giallorossi in vantaggio proprio all'Olimpico Grande Torino. Spazio tanto su Tutto Sport, tra l'altro, proprio alla sconfitta del Toro. Gasperini invece dice: stavolta meno belli, però molto concreti. Questo è uno degli aspetti delle squadre che fondamentalmente vincono. Quindi non serve talvolta essere sempre belli, magari in una squadra che gioca calcio così incredibile, ma a volte essere concreti anche dopo impegni di Champions League, perché la Roma arriva da un impegno in Champions, pareggio contro il Fenerbahce all'esordio, insomma si riesce a vincere e a portare a casa gli ennesimi 3 punti che consentono i giallorossi di essere primi in classifica e non subire tra l'altro neanche gol. Spazio che volevo raccontarvi su Tutto Sport, perché chiaramente si parla anche dell'Inter, l'Inter che comunque continua invece a subire gol perché è riuscita a rimontare, ma grazie ad un attacco stratosferico, quello che la Juventus non ha in questo momento, ed è uno dei punti interrogativi della squadra di Spalletti, come raccontavo anche nella giornata di ieri. Nessun attaccante della Juventus ad oggi, tolto chiaramente Nico Gonzalez, se possiamo considerarlo proprio un attaccante, ma in realtà sta giocando un po' da sottopunta, da trequartista, a volte ala, insomma si adatta un po'. Gli attaccanti della Juve non hanno ancora trovato il gol, né Colomani né il nuovo arrivo Woltemade dal Newcastle all'Inter. Non piace vincere facile, questo dice Tutto Sport. Lo spazio che invece si dedica alla Juventus lo troviamo più avanti, sempre su Tutto Sport, perché si parla chiaramente anche di Como, che tra l'altro non fa nemmeno turnover, perché la squadra di Fabregas, come si pensava in realtà all'inizio, non cambia le sue pedine, gioca comunque con i titolari e continua a vincere, gestendo anche l'impegno che potrebbe essere a lungo termine insomma faticoso da gestire. Testa è 3-4-2-1, si dice su Tutto Sport, su la Juventus. L'analisi della sconfitta col Sassuolo riparte da un tema tattico e di atteggiamento. I tre trequartisti senza McKennie sono un lusso che la squadra non può ancora permettersi. Il recupero del texano, quindi McKennie, risulta fondamentale. L'ascesa di Sarri invece le chiavi per cambiare quello che è l'assetto, quindi il modulo. Si ragiona su come variare un po' anche tatticamente questa Juve, che in questo momento fa qualche difficoltà di troppo. Così Spalletti scuote la Juve, il tecnico ha parlato alla squadra davanti ai dirigenti. Lucio sposa la linea morbida e pensa ad un piano per rendere sostenibile la fantasia. Quindi chiaramente si sta cercando una soluzione che possa permettere alla Juve sia di creare occasioni offensive con un numero maggiore rispetto a quelle che crea oggi, ma al tempo stesso di essere una squadra equilibrata. In questo senso vi pongo un interrogativo, che è un tema che ieri non abbiamo affrontato, ma che in realtà è da approfondire in maniera più più netta, ecco, ed è l'assenza di Locatelli, perché tante critiche ha ricevuto Locatelli nei suoi anni alla Juventus, tanti punti bassi, tanti insomma hanno criticato il centrocampista bianconero, anche capitano della Juventus. Si è fatto male, rimarrà fuori diversi mesi. Col Sassuolo la sua prima assenza di questo campionato, non parte chiaramente titolare perché è infortunato, e quindi si è visto un po' di disequilibrio, chiedo, con l'assenza di Locatelli. Cioè quando Locatelli era in campo spesso veniva criticato, ora che Locatelli non c'è tanto spazio fra i reparti, troppo. Douglas Luiz non è riuscito a mantenere quelle linee, quegli spazi, quelle distanze, no, che permettono ad una squadra di fare bene. Chiedo a voi, l'assenza di Locatelli si è sentita, si è vista, ha pesato? Oppure serve semplicemente un po' di tempo e adattare i nuovi acquisti su tutti? Sar, che è subentrato nel corso del secondo tempo. Primo tempo nel Merino, si dice sempre su Tutto Sport. Nico Gonzalez mai imbucato. Riferimento all'attaccante, o meglio alla seconda punta, più in forma in questo momento della Juve. Nonostante un buon Ali Begovic, che abbiamo visto sia contro il Milan, ma anche e soprattutto nella sfida col Sassuolo che va due volte al tiro, qualche spunto, un po' più di coraggio per il bosniaco, comunque al suo primo anno di Serie A, parliamo di un classe 2007 molto giovane che ha tanto ancora da dimostrare in un campionato molto difficile e molto duro come quello italiano, arriva insomma da quello austriaco, quindi le cose inevitabilmente sono diverse per lui, quindi l'obiettivo è cercare di trovare più spesso Nico Gonzalez, tra l'altro sostituito nel corso del secondo tempo di Sassuolo, uno dei punti domanda che si sono posti a Spalletti. Stai attenta Juve, si dice così, allontani i tifosi, chiaramente il riferimento insomma alle ultime uscite che non stanno evidentemente convincendo. Ancora vi parlo di Tutto Sport perché area di turnover, come vi dicevo, si avvicina la settimana, siamo già nella settimana in cui si gioca l'Europa League, la Juve esordisce contro NEC Nijmegen, olandesi, area di turnover, Gatti si candida, quindi arriva finalmente il momento per Gatti, che potrebbe trovare la sua occasione proprio nell'impegno di Europa League giovedì contro appunto gli olandesi. Zegrova, e adesso Spalletti tira dritto, quindi questo è anche uno dei titoli di Tutto Sport. La doppietta ha ridato fiducia ad Aedon, chiaramente Zegrova è rimasto scottato dopo le ultime decisioni sul suo futuro, dall'esclusione dalla lista UEFA, il messaggio social dopo il gol, peccato che non abbiano portato alla vittoria. Quindi Zegrova anche un po' dispiaciuto, anche perché insomma non potrà dare il suo contributo alla causa per quanto riguarda le competizioni europee, almeno in questa fase. Tra l'altro Zegrova, o meglio la società, era molto convinta di vendere Zegrova, ed è questo il motivo, si dice, per cui sia rimasto. Che sia rimasto escluso, ecco, dalle liste UEFA. La Juve è convintissima, alla fine la successione non è arrivata. Come raccontavo, Carnevali ha parlato, la D fa chiarezza dopo la sconfitta contro Sassuolo. Voci su Conte, attenzione, l'ombra di Conte galleggia. Non è nel mio stile sostituire gli allenatori. Attenzione che Carnevali mette subito un muro a questa chance. Capiremo se poi è semplicemente qualcosa di facciata oppure potrà essere una reale opportunità in caso in cui le cose dovessero non migliorare e magari a stretto giro. Non è nel mio stile sostituire allenatori, dice, non ci penso proprio, e Spalletti è un top, quindi Carnevali conferma Spalletti nonostante l'ultima uscita, ma insomma cerca anche di dare una scossa alla squadra. Juve, serve programmare, non cambiare, il risultato negativo dobbiamo lasciarcelo alle spalle, giovedì abbiamo un'altra partita, l'Europa League deve essere un'opportunità per tutti noi. Quindi questo è il messaggio di Carnevali, che cerca di scuotere la squadra, conferma Spalletti e allontana quelle che sono le ombre di Antonio Conte in questo momento senza una panchina, ma che in qualche modo ogni volta che ci sono problemi, ogni volta che ci sono discussioni, torna forte il suo nome per quanto riguarda le maggiori panchine italiane. Spazio ancora su Tutto Sport prima di passare ad altri giornali, altri titoli. Da David Openda e Licina, Juve i prestiti funzionano, riferimento chiaramente a David che ha segnato il suo primo gol con l'Atletico Madrid, tra l'altro un grande gol di sinistro, stop, protezione, andate a rivedere se ve lo siete persi, contro la Real Sociedad al 90esimo. Stop, protezione, sposta la palla sul sinistro e incrocia sul secondo palo. Un grande gol d'attaccante, quello che in questo momento la Juventus sta mancando. Poteva essergli rinnovata la fiducia in vista di un secondo anno per poter migliorare dopo un primo anno un po' difficoltoso. Punto di domanda? Sì? No? Fateci sapere la vostra. Qui a Radio Bianconera, l'unica che conta, vi ricordo il numero. Insomma, messaggiateci così possiamo confrontarci su tutti i temi. 340 54 25 324. Radio Bianconera, l'unica che conta. Riferimento anche a Openda, che ha segnato anche un altro gol con Lione. Insomma, in Francia sta ritornando ad essere il bomber da numeri strepitosi, che aveva anche convinto l'algoritmo di Comolli a prendere appunto l'attaccante belga alla Juve dall'Ipsia. Riferimento anche a Licina, perché l'esterno insomma tedesco sta facendo molto bene alla Cremonese, si è preso subito il numero 10, gol, assist, giocate di qualità. Insomma, Licina sta inevitabilmente convincendo tutti, potrà esserci per lui in futuro la Juventus, magari già questa stagione poteva esserci, anche in questo caso fateci sapere la vostra. Insomma, in Serie B sicuramente sta crescendo e lo avrebbe fatto molto di più rispetto a fare tanta panchina, vista la concorrenza di Conceição e Zegrova, che comunque sono giocatori molto più esperti e già più insomma avanti, ecco, con gli anni rispetto a Zegrova. Quello che volevo raccontare con voi, o parlare, perché abbiamo anche una serie di contributi che poi più tardi insomma lanceremo, come raccontava appunto Locatelli non ha giocato, quindi c'è questo tema che è quello forse più importante, quello della giornata oltre la sconfitta, per andare ad approfondire, non concentrarsi esclusivamente sull'atteggiamento offensivo che la Juventus ha visto. Abbiamo anche giudicato, no, questa scelta di Spalletti di mandare tutti avanti otto giocatori offensivi nell'arco degli ultimi metri. Vedo che abbiamo anche dei vocali, quindi tra un po' andremo anche ad ascoltare quelli. Quello che volevo raccontarvi è che proprio su insomma il prospetto di poter cambiare allenatore, abbiamo dei contributi interessanti, perché hanno parlato anche nella giornata di ieri, insomma, Oderino ha parlato di Conte qui a Radio Bianconera. Lanceremo anche più tardi questo contributo. Direi a questo punto di ascoltarci un vocale, nel mentre io vi cerco qualche altra notizia interessante, qualche altro contributo da poter lanciare, insomma, in questi minuti qui a Buongiorno RBN. Quindi mandiamo un vocale, direi.
1: Ciao ragazzi, sono Rudy da Treviso. Allora, secondo me Locatelli sì che si è fatto sentire la sua assenza, cioè si vedevano tutte quelle cose che Locatelli faceva e che nella partita contro Sassuolo nessuno ha fatto. Per carità, poi dopo devo dire che Zegrova ha fatto vedere che comunque è un giocatore che ha classe e che può fare la differenza quando vuole, però il problema fondamentale è sempre quello, il tema tattico. Difatti, tutti su, dai che andiamo a vincerla, tac, becchi il contropiede, chi segna? Azic. Cioè, questa sembra quasi un qualcosa che ci portiamo dietro, una negatività che non vuole andarsene, cioè è questo il punto. Ci sono tutta una serie di situazioni che difficilmente potranno cambiare se non parte prima dalla testa dei ragazzi che vanno in campo, soprattutto con Meiners, perché ragazzi, deve svegliarsi sto ragazzo, non è più il giocatore dell'Atalanta, non lo vedo. Ciao.
0: Questo dunque il contributo. Siete d'accordo con quanto detto, con Meiners che deve assolutamente migliorare, anche in realtà dopo inizio di campionato che aveva fatto ben sperare sirene estive per con Meiners, che poteva partire, ha rifiutato offerte dalla Turchia, dall'Arabia Saudita, anche molto ricche, ecco, per rigiocarsi il posto alla Juve, riproposto da Spalletti titolare, cosa che non era successa nelle prime giornate di campionato, da mediano, ecco, forse un po' troppo timido, un po' troppo impacciato. Attenzione che tra l'altro nella gara col Sassuolo ha giocato Matic, dal mio punto di vista il migliore in campo, tolti chiaramente i marcatori. Se avete notato, Matic, tra parentesi, 38 anni, parliamo di un classe 88, ha dominato il centrocampo, ci cioè ha fatto vedere realmente come e cosa vuol dire fare il centrocampista totale, un giocatore che era in grado di impostare senza nessun tipo di problema, sapeva dosare la corsa, perché attenzione che correre non significa correre tanto, soprattutto in uno sport come il calcio, no? Bisogna correre bene, ogni allenatore vi confermerà questo aspetto. Matic corre benissimo, anche perché, come dicevo, è un giocatore che va verso la quarantina d'anni, ma è un giocatore totale, ha dimostrato di poter essere veramente un palleggiatore, tra l'altro è stato cercato anche dalla Juventus e dalla Fiorentina. Sembrerebbe, tra l'altro, vi racconto questo, essere stato uno dei motivi per cui Fabio Grosso, insomma, fosse già un po' scottato dalla dirigenza, perché lui stesso voleva riportarsi dietro Matic, che aveva già avuto al Sassuolo, portarselo a Firenze, la Fiorentina non lo accontenta, prende tanti altri giocatori, quindi già questo poteva essere stato, ed è stato uno dei motivi per cui Fabio Grosso non ha iniziato al meglio, ecco, questa esperienza con la maglia la viola, tra l'altro il primo esonerato dopo appena 3 giornate. Sempre per quanto riguarda la gara di Sassuolo, prima di passare ai contributi, perché sono veramente molto interessanti,

0: momenti in cui una squadra fa un po' più di difficoltà, che questi sono i tempi, tra parentesi, però il tempo è sempre poco, quindi quando ti chiami Juve i risultati devono arrivare in un modo o nell'altro, e a volte anche quando arrivano le critiche non smettono mai di piovere, questo è un po' il momento. Vado a leggervi il punto interessante, perché si parla proprio di allenatore, come raccontavo prima, è uno dei temi che tengono banco per la maggiore in questo momento, con l'ombra di Antonio Conte sempre pronta lì a raccontare insomma quelle che sono le tutti i dubbi, della dirigenza, che in questo caso Carnevali ha confermato Spalletti. Spalletti è un allenatore molto molto astuto, si dice, e ha capito che più di tanto anche da questa nuova squadra non può pretendere, perché mancano gli uomini giusti, attenzione, quindi parole forti, nei ruoli strategici almeno la metà in campo in su, capaci di fare reparto anche da soli. L'Inter li ha, la Roma li ha, e in effetti viaggiano a punteggio pieno in classifica, mentre nelle squadre in cui mancano è il collettivo a compensare. Col Milan e Sassuolo la Juve è passata in svantaggio prima di riuscire a mostrare una degna reazione, quindi questo è insomma anche il punto della situazione. La Juve ha effettivamente dei giocatori, o meglio Inter e Roma hanno giocatori che effettivamente la Juve non ha, tolto l'attacco, quindi togliamo questo tema che inevitabilmente è chiaro ed evidente a tutti, perché i gol che ha fatto Malin, che ha fatto Lautaro, il gol che ha fatto Pio Esposito, il gol che ha fatto Thuram e il gol che ha fatto lo stesso Bonny, quindi l'Inter che va in gol con quattro attaccanti, la Juve nemmeno con uno, questo è un po' uno dei temi. Queste dunque le parole di Antonio Paolino. A questo punto io direi di lanciare quello che è il contributo, perché parliamo sempre di Antonio Conte. Quello che è interessante, volevo appunto raccontarvi e farvi meglio ascoltare, il contributo di Odenino, che ha parlato ieri alla Juve del lunedì proprio sul tema di Antonio Conte. Sentiamo dunque quello che ha avuto da raccontare.
1: Dal giorno 1, quando Spalletti ha iniziato a lavorare nella Juve, nell'estate, con Conte libero, che non è andato in nazionale, non lo so, secondo me Spalletti, che è un uomo molto saggio, esperto, sa benissimo come funzionano certe cose, sa benissimo che cosa significa Antonio Conte per la Juve, con tutti gli annessi connessi che dicevi tu prima, e che non sia anche una fonte di pressione quella, o come dire di agitazione, perché comunque quando sai di che ansia, c'è qualcuno per me potrebbe, cioè, ci sta anche quella componente lì, perché spesso noi parliamo come se fossero, no, dei programmi, dei computer, no? Certo. Che tutti asettici, per cui fai questo, fai quello, ma sono esseri umani con emozioni, con paure, con orgogli, con tutto quello che può essere appunto caratterizza un professionista, una persona che lavora nel mondo del calcio. Sapere che c'è Antonio Conte lì libero, ecco, io fossi allenatore della Juventus in questo momento non sarei...
2: Torino, tra l'altro, quindi ce l'hai proprio lì dietro l'angolo, non si sa mai.
1: Ce l'hai proprio in casa, esatto. Ecco, detto proprio sinceramente. Quindi...
0: Questo dunque è il parere di Odenino, si dice appunto non si può mai stare tranquilli quando un allenatore del calibro di Antonio Conte, anche dell'ingombranza direi, per il ruolo e per... insomma l'esperienza che ha avuto, i titoli parlano per lui, in Italia e non solo, non si può mai stare tranquilli. Spalletti magari ci sta anche pensando. Voi foste la società, pongo questo super interrogativo perché da anni insomma legge sempre questa opportunità, e solitamente il mondo dei tifosi si divide in due grandi metà: chi vuole Antonio Conte a tutti i costi, chi invece lo ritiene tra virgolette un traditore e di conseguenza non lo vuole più vedere abbinato o associato ai colori bianconeri. L'allenatore comunque ha sempre parlato molto bene della Juve, ci ha prima giocato, ha poi allenato, insomma ha restituito quello che alla Juventus era mancato un po' nelle ultime stagioni, ed è fondamentalmente da lui che è partito poi un ciclo vincente durato per 9 anni. Cosa ne pensate? Sareste favorevoli ad un ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera oppure no? Dalla regia ci dicono no, no, no secco, quindi Yves contro Antonio Conte. Questo è il parere della regia, fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Un sacco di messaggi stanno arrivando. Poteva venire a zero Dybala, leggo. Questo Dybala, ma non noi a fare gli schizzinosi. Attenzione, è sempre infortunato. Ecco, guardando come gioca, lui sarebbe venuto a piedi. Ci meritiamo Coop e Colo. Povera la mia Juve. Quindi questo è il riferimento a Paolo Dybala. Anche molti tifosi, in questo caso un po' come raccontavo su Antonio Conte, sono sempre divisi fra chi rivorrebbe la gioia in bianconero, anche visto l'addio molto doloroso. Anche qui Yves contro la gioia Dybala, quindi Yves contro tutti, non rivuole nessuno, no alle minestre riscaldate. Siete d'accordo con il nostro tecnico oppure avreste rivoluto Dybala alla corte della Juventus. Magari siete un po' più romantici e non senza sentire.

0: complimenti come il nostro tecnico, eh? Vedo che abbiamo anche altri vocali, quindi sentiamo questi prima di spostarci sui siti delle tutte le notizie, gli aggiornamenti.
1: Ciao Roberto da Roma. Allora, la rosa in questo momento non si può toccare, no? Non si può andare a rinforzare dal mercato o dagli svincolati. Tutto quello che ci avete spiegato benissimo anche voi, direi di bianconera, di conseguenza vanno trovate delle soluzioni interne, sia per evitare lo squilibrio che si è creato dalla mancanza di Locatelli e da un atteggiamento tattico che comunque non porta in fase offensiva dei vantaggi, anzi la sterilità e la prevedibilità è rimasta la stessa. Io credo che una delle soluzioni che dovrà varare il tecnico sarà quella di cambiare la filosofia del gioco, non tutti nella metà campo avversaria statici senza avere poi soluzioni per poter fare male all'avversario, ma magari abbassare un po' il baricentro, attendere gli avversari per sfruttare rubando palla le ripartenze, che in quel caso avremmo degli interpreti eccezionali. Lo stesso Colomani sarebbe sfruttato bene, lo stesso Nico Gonzalez che ha strappo nella ripartenza e anche Cico con Sesau, probabilmente anche Alai Begovic.
0: Questo dunque il parere dell'ascoltatore. Siete un po' d'accordo? La Juve deve cambiare quella che è la filosofia di gioco e dunque provare a proporre qualcosa di nuovo? Ma vi pongo un altro interrogativo, no? Perché chiaramente quando aleggia un'ombra così importante, perché il tema è sempre un po' quello di Antonio Conte, nonostante abbiamo sentito quelli che sono quelle che sono le dichiarazioni di Carnevali, che allontana in questo momento anche per confermare, blindare, dare sicurezza al suo allenatore, come giusto che sia, Conte dalla Juve. Ma secondo voi Spalletti, anche in vista di di non perdere ulteriori occasioni e treni, ha voluto di sua pianta scomodare tutti quegli effettivi e provare a vincere a tutti i costi la gara di Sassuolo perché si sente un po', insomma, col fiato sul collo, oppure no? Cioè, lo vedete un tecnico tranquillo senza alcun tipo di pensiero? Perché non so se avete sentito le interviste post-gara, soprattutto a Sky, Spalletti è sembrato molto, molto e molto, ribadisco molto, nervoso, eh? Quindi quando un tecnico è nervoso ci sta, perché comunque la sua squadra ha perso all'ultimo minuto per una sua scelta, ma non vorrei che ci fosse qualche insomma pensiero di troppo. Leggo perché arrivano veramente un sacco di messaggi: andatelo a svegliare e portatelo a Conte in assa, ora Antonio Conte è il nostro capitano. Quindi qualcuno che invece è dalla parte di Antonio Conte c'è ancora, nonostante ci siano grandi pareri contrastanti secondo questo punto di vista. Vado a leggere qualche altro titolo, qualche altra prima pagina. Questa volta passiamo al Corriere dello Sport, prima di gettarci a capofitto su quelli che sono i siti Gasp e Chivu da scudetto, riferimento alle vittorie che hanno permesso a Inter e Roma di essere ancora prime in classifica e a punteggio pieno. La fuitina, la Roma stende il Torino 0-2, l'Udinese ribalta, o meglio l'Inter ribalta l'Udinese 5-3. Prima in tandem a quota 12, sesto gol di Malen, Colomoni più volte Made uguale 0, Malen da solo uguale 6. Attenzione che qualche piccolo problema c'è: assist di Dybala e a segno anche Pisilli. A San Siro, Runjajic, tecnico ludinese, avanti 2-0 dopo 16 minuti, reazione devastante dell'Inter con le reti di Carlos Augusto, Barella, Thuram, Pio Esposito e Bonny. Il Como invece batte il Parma 2-1. In taglio basso si parla sempre di Spalletti e di chiaramente di Carnevali. Non cambio Spalletti, queste le dichiarazioni di Carnevali. La maledizione di Damien Comolli. Attenzione, ma Comolli sta mandando forse qualche maledizione. Si parla anche di giovani su Corriere. Spazio a Costantino, che è il tecnico dell'Italia Under 16. Tra l'altro, non so se lo sapete, piccola curiosità prima di ripartire e rigettarci sul mondo Juve: Ciro Immobile, che si è ritirato, ora fa parte dello staff dell'Italia Under 16. Questa piccola curiosità che vi lancio, quando si parla di ex giocatori che magari non si trovano più, ecco, Ciro Immobile ha trovato subito sistemazione ed è al fianco di Costantino all'Italia Under 16, che tra l'altro ha qualche ragazzo convocato anche dalla Juventus, soprattutto Vaccarella e Allara, due giovani talenti, soprattutto il difensore all'area, veramente un gran bel prospetto, ve lo dico perché l'ho visto giocare più di una volta. Detto ciò, vado ad approfondire con voi Altre insomma notizie per quanto riguarda la Juve, sempre riprese dai giornali, perché chiaramente lo spazio di oggi è dedicato tutto alla Roma, al Como e chiaramente all'Inter, ma si parla anche di Juve, perché Carnevali chiaramente blinda Spalletti, Lucio straordinario, quindi parole non al miele, ancora più dolci per Spalletti, Lucio straordinario per costruire un ciclo, ci vuole tempo e pazienza. Attenzione, alla Juve basta il tempo e la pazienza, ci sono queste opportunità? Non lo so, fatemelo sapere voi, perché spesso il tema è sempre quello, ricostruzione, come ricordavo prima, che inevitabilmente richiede del tempo, inevitabilmente, da qualsiasi parte, qualsiasi mestiere, qualsiasi cosa funziona così nel mondo, per ricostruire ci vuole del tempo, non è che si parte così in 4-4-8 e si funziona, o meglio funziona tutta meraviglia, però chiaramente molto spesso il tempo e le ricostruzioni non coincidono con le vittorie, molto spesso ci vuole ben di più, quindi Spalletti e Carnevali sono allineati da questo punto di vista, meno male direi, ci vuole tempo e pazienza, appunto si dice sul Corriere dello Sport. Uno in più, il correttivo di Spalletti, riferimento a Sara, attenzione a Dovuzu, perché vi abbiamo già parlato di questo ragazzo classe 2005 che è ora aggregato alla prima squadra dalla Next Gen. Il lancio di Dovuzu, McKennie e Sara possono essere i rinforzi per la mediana della Juve, e questo è insomma quello che si dice sul Corriere. Obiettivo Champions, l'Europa League invece è un'opportunità, dice ancora Carnevali. La maledizione di Como lì, come vi dicevo prima, che sembra aver lanciato qualche piccola maledizione chiaramente alla Juventus, e il riferimento è al suo addio dopo appena un anno di gestione, un calciomercato direi scellerato, ecco, troppo basato su questi famosi dati. Vedo che abbiamo un altro audio, quindi ascoltiamo anche questo bel contributo.
2: Ciao, buongiorno. Io sento molto, quasi, non dico plebiscito, ma molti che chiedono Conte. Io penso intanto che non verrà, ma soprattutto ho paura che sia la società che non lo voglia, proprio non solo la dirigenza, ma proprio anche i proprietari, quindi da Etan in poi. Credo che loro proprio un Conte ci abbiano messo la croce sopra, e devo dire che sarebbe buono che qualcuno lo dica ufficialmente: Conte alla Juventus non verrà più, piuttosto che no, se questa fosse la decisione. Io spero che Spalletti riesca a trovare la soluzione, sicuramente dovrà fare dei cambiamenti, perché la squadra non lavora bene, questo è poco sicuro, non perché non vince, ma soprattutto perché gioca veramente maluccio. Ci sono tante persone da fare, quindi è inutile piangere poi su Locatelli piuttosto che no, chiunque altro. Bisogna che siano tutti, come dire, protagonisti in qualche maniera, se no non funziona, chi più e chi meno, fino alla fine ed oltre.
0: Sempre fino alla fine, questo dunque il parere. Siete d'accordo o meno? Antonio Conte ormai è soltanto un'idea che si ripete ogni qualvolta ci sono problemi sulle panchine delle big, perché succede quando ce ne sono al Milan, succede quando ce ne sono e ce ne sono stati all'Inter, ora non ce ne sono, per fortuna dei nerazzurri, per sfortuna di tutte le altre squadre, ce ne sono stati a Napoli, e Antonio Conte è stato a Napoli e ha vinto, tra l'altro, lo scudetto, quindi comunque il suo impatto è evidente sulle squadre, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Quello che volevo fare con voi ora è leggere ancora qualche piccolo spunto e poi passare ai siti. Spalletti valuta un turnover light tra tante assenze, chance per Gatti, come raccontavo prima, anche Sarri. Riflessioni invece su Woltemade, trequartista dal primo minuto. Spunto: Woltemade vi ha convinto quando è entrato? Perché un conto è stata la sua presenza contro il Milan, tra l'altro l'esordio, in cui ha fatto vedere qualcosina, qualche indizio soprattutto interessante. Un conto invece è la sua entrata in campo contro il Sassuolo. È parso un po' più molle, vi chiedo, oppure lo avete visto ancora un po' confuso, magari non pienamente convinto del ruolo che Spalletti sta cercando di cucirgli addosso? Parliamo comunque di un attaccante che viene spesso incontro al pallone, cerca di farlo, Spalletti glielo ha chiesto con molta frequenza, ecco, nel suo ingresso in campo, ma evidentemente non è riuscito a fare quello che lui gli ha chiesto, tra l'altro sciupando anche un'occasione, e Spalletti lo ha ricordato in conferenza, perché Spalletti non perde mai tempo per punzecchiare un po' i suoi giocatori. Vi chiedo giusto l'atteggiamento, cioè provare ogni tanto a scuoterli anche emotivamente, soprattutto gli attaccanti che quando attaccati magari riescono a rispondere sul campo, oppure questo non fa altro che deprimerli ancora di più e insomma non aiutarli, ecco, a sbloccarsi da questo punto di vista, perché come diceva qualcuno i gol sono come il ketchup, una volta che esce la prima parte poi insomma tutto va liscio. La Juventus in questo momento è una scatoletta di ketchup chiusa, sigillata, inapribile, e serve qualcuno che la tagli con un bel coltellino. Nel cuore del Sassuolo batte Matic, questo è il riferimento di cui si parla anche sul Corriere, come raccontavo prima, prestazione totale di Matic, ha fatto sentire insomma il suo peso all'interno del Sassuolo e quanto effettivamente una squadra possa girare gran bene, un gran che bene, con un centrocampista del genere, tolta l'età, tolta quella che è l'età biologica. Matic ha dimostrato di essere veramente un giocatore straordinario, la carriera parla per lui, insomma tanti anni di Champions League con varie squadre, Benfica, Chelsea, Manchester United, veramente ne ha viste di ogni e ha fatto impazzire tutto il centrocampo della Juve, che è rimasto più volte sorpreso dalle sue iniziative. Quello che volevo fare ora è lanciare un contributo, perché ha parlato ieri Attila Malfatti, tra l'altro suo figlio ha giocato anche alla Juventus, è un classe 2008, ora non fa più parte dell'organico dell'Under 18, ma ha parlato ieri, dicevo, Attila Malfatti a Cose di Calcio. Il suo contributo riguarda quello che è il post-gara di Sassuolo-Juventus, quindi qualche parere in più, ecco, riguardante la gara, la prima sconfitta della Juventus.
3: Quello che secondo me è mancato è il fatto che la Juventus e a tratti alla fine anche il Sassuolo, perché alla fine è diventata una partita dove facevano un'azione per uno, quindi chi segnava vinceva, questo è il concetto.
4: Come quando giochiamo io e te il giovedì sera, e di solito vinci tu, e di solito vinci tu.
3: Non proprio così, però diciamo che quando le squadre si allungano è chiaro che ci sono molte più possibilità di trovare spazi, specialmente quando hai giocatori che da tutte e due le parti sono bravi tecnicamente. Quindi la cosa che secondo me è stata emblematica e la cosa che secondo me in tutte le partite di questo tipo bisogna evitare è quella di essere troppo lunghi, per cui anche nel momento in cui si è in possesso di palla bisogna cercare di accorciare, di stare corti, di lavorare sulle marcature preventive in modo che quando si perde palla comunque siamo pronti subito a un'eventuale riaggressione, quindi a recuperare e quanto prima il pallone o quantomeno non concedere spazio agli avversari, perché comunque se dai spazio è normale che poi dopo gli avversari, se sono bravi tecnicamente, riescono ad esprimere meglio le proprie caratteristiche. Quindi direi che secondo me è mancata la fase di non possesso, ecco, è mancato equilibrio nel momento in cui si perdeva la palla, ma questo inizia già quando te hai la palla, perché nel momento che te hai la palla, se anche chi è senza palla accompagna l'azione, sta pronto a un ed è pronto a rimediare un eventuale errore, è chiaro che di occasioni agli avversari ne concedi di meno. Invece ieri alla fine, specialmente dall'ottantesimo in avanti, era una partita con due squadre molto lunghe, quindi quando le squadre sono molto lunghe è normale che coprire gli spazi è più difficile e chi è in possesso palla ha più chance di arrivare alla conclusione e quindi di segnare.
4: I tifosi devono essere preoccupati? Tifosi juventini? Devono preoccuparsi?
3: No, i tifosi juventini secondo me non si devono preoccupare, devono magari capire anche la situazione. Come hai detto te, c'erano diverse assenze, alcuni giocatori magari hanno dimostrato alcune difficoltà, abbiamo detto prima, secondo me in mezzo al campo, Colomani da centravanti ha fatto un po' fatica a far salire la squadra, non è stato tanto dentro il gioco, anche se ha chiuso l'1-2 per il 2-2 di Zegrova, però come ti ho detto prima la Juventus è stata pericolosa grazie alle iniziative dei singoli, Alibegovic e Concesao e un pochino Nico Gonzalez nel primo tempo e poi Zegrova nel secondo tempo. Diciamo che a livello di gioco si è sviluppata in questo modo. Il Sassuolo, che comunque mettendo in campo dei principi di gioco in base alle caratteristiche dei giocatori, un modo di giocare consolidato nel tempo anche se l'allenatore si è cambiato, e la Juventus che nella partita di ieri si è affidata soprattutto alle iniziative dei singoli.
0: Questo dunque è il parere di Attila Malfatti, siete d'accordo con quanto detto dall'allenatore. Leggo qualche altro titolo da tutto mercato web. Zegrova, la doppietta non cancella i dubbi, l'Atalanta prepara l'assalto. Quindi attenzione, perché aleggia sempre il discorso mercato che non dorme mai. Voi lo cedereste Zegrova per dare spazio magari a qualche altro ragazzo, oppure anche vista la doppietta nell'ultima giornata è un giocatore che merita più spazio e magari ha dimostrato di avere uno scatto dal punto di vista emotivo dopo l'esclusione dalle liste UEFA. Inevitabilmente un giocatore come lui forse è un po' più incisivo dal punto di vista della concretezza rispetto a Conceição, che magari troppe volte si trova a crearsi grandi occasioni ma poi al tempo stesso a sciuparle clamorosamente. E fatemi sapere se voi schierereste titolare Zegrova oppure Conceição nella sfida che poi attende la Juventus, perché poi in settimana, o meglio nel weekend dopo la Europa League, in cui Zegrova non può partecipare, si giocherà contro l'Atalanta, quindi un altro big match importante per la Juve. Leggo sempre la TMV: già a metà settembre resta un solo posto Champions, quindi si dà quasi per scontato che fondamentalmente la Roma sia in Champions League, già l'Inter sia già in Champions League, e poi se la lottano Milan, Napoli, Como, insomma quella è un po' la lotta, e in questa lotta è inglobata anche la Juve. Chiedo a voi, siete favorevoli insomma a questo discorso, nel senso che Roma e Inter soprattutto abbiano qualcosa in più, magari anche il Como, e invece Juve, Milan, insomma Napoli magari sono un passo indietro e devono recuperare qualcosina? Fateci sapere un vostro parere. Il numero è sempre lo stesso qui a Radio Bianconera, l'unico che conta: 340 54 25 324. Leggo ancora qualcosa, leggo perché ci sono un sacco di messaggi. Buongiorno Fabio, fa davvero male vedere la Juventus così, mi allego in basso in classifica. La Roma di Gasperini non mi sorprende affatto, ai tempi speravo nel suo arrivo. Avercelo un male, un Lautaro, ma perché no anche un Esposito? Mi allego pienamente a questo messaggio, nel senso che gli attaccanti in questo momento delle altre squadre stanno performando, ma il discorso è che un attaccante performa quando c'è un sistema che ti permette di performare. Se tutto il sistema non funziona, non regge, insomma le cose non quadrano. Io credo che un Colomani messo in un contesto in cui le cose funzionano non penso sarebbe a zero gol. Mi espongo, così come magari un attaccante di queste squadre che abbiamo appena citato non farebbe così bene ora attualmente alla Juventus, ma c'è tutto il tempo per riprendersi. Leggo ancora qualcosina: il giorno che può scuotere la FGC, quindi si parla anche di Malagò, insomma i dubbi legati al suo tesseramento che continuano, si parlava di archiviazione, alla fine non se ne è fatto niente, capiamo quale sarà la decisione del CONI. Arriva in giunta CONI, cosa può succedere? Si parla sempre di caso extra realtà campo, ma quindi di decisioni insomma per quanto riguarda la gestione del calcio. La Juventus spreca tanto in attacco, oltre a tantissimi soldi, 100 milioni per tre giocatori, questi sono i titoli abbastanza importanti per quanto riguarda insomma TMV. Cub Miners: altra prova deludente, la pressione alla Juve resta un macigno. Vi ha convinto Cub Miners negativamente o positivamente? Nel senso, è un giocatore che merita comunque di proseguire la sua avventura, magari anche da comprimario, e quindi è come se si fosse quasi autoconvinto del suo ruolo, oppure ormai non è più da aspettare e magari cercare qualche altra soluzione anche in chiave mercato. Leggo ancora qualcosa: Juve, la punizione del destino, Azic ti condanna e David torna a segnare, quindi anche un po' la beffa nella beffa. Azic condanna la Juve, nel tempo stesso dall'altra parte insomma in Spagna David trova il suo primo gol con i Conchoneros di Simeone, e quindi mette anche il suo timbro sulla vittoria dell'Atletico Madrid. Volevo ancora leggervi qualcosina prima di darvi qualche aggiornamento circa domani, perché ci sarà qualche novità riguardante questa puntata, ma lo lasciamo giusto agli ultimi secondi di questo appuntamento settimanale. Allora, Colomani, il digiuno e da record, attenzione, questo lo riprendo da Bianconera News: il francese non segna un gol da 6 mesi, questi sono i numeri, attenzione, Colomani non segna da 6 mesi. Andiamo a approfondire questo pezzo, perché è interessante. Dicevo, il digiuno è da record, il risveglio della debacle di Reggio Emilia è stato decisamente traumatico, riavvolgere il nastro dopo una sconfitta così dolorosa pone delle riflessioni, chiaramente il riferimento è all'attacco. Anche i numeri dei diversi mesi certificano che l'ex PSG, quindi Colomani, non sta rendendo secondo le aspettative. Chiaramente attenzione che Colomani arriva da 2 anni in cui ha giocato veramente, veramente poco, tra l'altro, quindi deve recuperare un po' un minimo di condizione. L'ultima rete risale al 18 marzo, data della vittoria del Tottenham, tra l'altro ora allenato da De Zerbi, che non ha ancora segnato un gol, che non è nelle prime uscite ufficiali in Premier League, e c'è anche qualche polemica di troppo sul tecnico sul tecnico italiano. Dicevo, ultima rete di Colomoni 18 marzo, vittoria del Tottenham in cui era in prestito dal Paris Saint-Germain contro l'Atletico Madrid, quindi ritorna sempre tema atletico. Da allora sono passati 180 giorni, pensate, dall'ultima rete di Colomoni, sostanzialmente 6 mesi pieni, un digiuno devastante per un giocatore che di mestiere fa l'attaccante, numeri che chiaramente sono evidentemente impietosi. Direi che siamo praticamente in chiusura. Qualche altro messaggio: visti i risultati dei nostri giocatori che abbiamo dato in prestito, non è che forse sbagliamo noi nella gestione degli stessi e soprattutto della rosa attuale della Juventus e nella motivazione dei giocatori? Grazie e buona giornata. Altrettanto, e inevitabilmente la gestione non è mai facile, perché talvolta qualche giocatore, insomma, va trattato diversamente, nel senso che alcuni hanno bisogno di fare esperienza, l'abbiamo visto con Licina, probabilmente non avrebbe trovato lo spazio che meritava, tanti altri giocatori come David, insomma, Openda, magari molti tifosi e non solo, anche molti dirigenti speravano di vederli più lontano possibile dalla Juventus. Direi che siamo quindi in chiusura, vi do l'annuncio per quanto riguarda domani, in realtà un po' extra campo, perché vi annuncio che domani non sarò in radio dalle 8 alle 9 perché mi laureo, attenzione, notizia incredibile, clamorosa, non vi mancherò, magari sì, al mio posto ci sarà Claudio Zuliani con una versione un po' più lunga del solito per quanto riguarda la segna stramba, quindi ci diamo l'appuntamento direttamente a giovedì, parleremo di Europa League e tanto altro. Ora tempo è finito, si passa a Claudio Zuliani, la sua rassegna stramba. Grazie, a giovedì.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nausėda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nausėda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
7: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
8: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
7: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle forze di difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
8: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
12: Radio Bianconera, buongiorno, è martedì e qua ci sono 22 gradi, prevalentemente soleggiato. Era tendente al buio, poi dopo l'intervento di Carnevali che ha detto no, qui non si cambia niente, Spalletti grande allenatore, ci vuole pazienza, confermato. Parzialmente soleggiato. Yves da Roche in cabina di regia. Comment ça va? Temperatura ed emozioni di questo martedì. Vai.
13: Bonjour tout le monde. Ça va bien?
12: Ça va bien, ça va bien. Le temperature?
13: 21 gradi.
12: 21 gradi? Sì. Ha fatto scalo a grado. Che è?
13: No, 21 gradi, nuvolosissimo.
12: Nuvolosissimo a Torino, nuvolosissimo. Allora questo parzialmente soleggiato lì è già nuvolosissimo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, non perdiamo tempo. La vostra rassegna stampa del 15 settembre 2026 è martedì e sulla Gazzetta dello Sport è finita la quarta giornata di campionato. C'è il grande duello. Il grande duello. Inter e Roma, Sassuolo vincere, sabato si sfidano in testa all'Olimpico di Roma. Altro pazzo ribaltone per Chivu, da 0-2 a 5-3 con l'Udinese, con Barella trascinatore. Siamo perfetti, dice Chivu, i rischi. È il nostro gioco, poi la Champions, toglie energie, si sapeva, sono un po' preoccupato dei gol presi, anche da chi non ho potuto dare grande spazio, tipo Sucic, però siamo praticamente perfetti, abbiamo una rosa all'altezza per fare le due competizioni. Non c'è nessun problema. Ce ne sarebbe uno piccolino che però voi dite, ma noi non partecipiamo alla lotta scudetta, che c'entra, che vuol dire? E allora cosa c'è? Non facciamo gli osservatori. Cioè ci sarebbe, dopo 16 minuti, questa Udinese che Mara maldeggia a San Siro e vince 2-0, tra l'altro anche meritando, giocando bene. E lì sono tutti preoccupati. sotto di 2 gol, 0-2 a San Siro. Tanto l'Udinese è già l'altro anno e vinse, vi ricordate, a San Siro, quindi insomma, ci sono dei precedenti. Ci vuole qualcosa per sbloccare la partita, per iniziare una possibile rimonta. Ci vuole un episodio, un guizzo, una scintilla. E allora ecco che Bastoni si mette in testa un'idea meravigliosa. A metà campo, per recuperare un pallone, spinge via e con una mossa di wrestling si libera di Unai, dà il via all'azione che porta all'1-2 e da lì nasce la grande rimonta. In Moviola, sulla Gazzetta dello Sport, Diouf posizione ok, chi se ne frega, Miki, perché in Moviola li chiamano quei soprannomi, Miki giallo esagerato. Cioè, cos'è successo? Che Mkhitaryan chiede giustamente il giallo, come chiede giustamente il giallo all'avversario? Ma il regolamento ha le basi sconosciute. Se uno chiede un giallo dell'avversario deve essere ammonito lui, da regolamento, eh? Ah, esagerato. Bastoni? C'è un contatto sospetto, però giusto lasciare andare, la tendenza degli ultimi tempi, coerenza dell'arbitro Pairetti. Ragazzi, mossa di wrestling, spintonare, si può, segnate anche questa, perché poi quando capiterà la Juve vedremo. Malen intanto è ancora decisivo, Toro battuto 0-2, ora l'esame Inter, dice Gasperini, vediamo a che livello siamo. Anche Gasperini fa 4-4 e avvisa già i campioni. E rompi pallone, Yves, sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente, con tutti questi temi, poi ce ne sarebbero anche degli altri che vedremo. A chi dedica un pensiero oggi rompi pallone? Alla Juve. La Juve già a 5 punti dalla vetta. Il Como non si ferma più. Ma Spalletti predica calma e dice: con lavoro, pazienza e applicazione potranno diventare subito 10. Se facendo dell'ironia quando loro a novembre erano 15 punti. Ah no, perché dopo gli davano lo scudetto di cartone, essendo a 15 punti di distanza. Il Como non si ferma più, 2-0 al Parma, vola con i difensori. Non siamo stati perfetti, dice Fabregas. Volevo vederli alla prova dopo la grande vittoria storica in Champions. Bene il risultato, però non siamo stati perfetti. E intanto impazza l'algoritmo, addirittura Fabregas che nei pre-partita spiega il progetto tattico al proprietario, nel post-partita con i dati guardano se si è verificato oppure no. Insomma, Como lì. Como lì. Carnevale dice: non sono uno che cambia. Ma Conte sui social, tipo della Juve. Spalletti Juve, bonus finiti, secondo la Gazzetta Sport. Basta, bonus usati tutti, basta. Spalletti in rosso. I tifosi scelgono Conte. La società chiede la svolta. Luciano sotto esame, niente alibi. Il tecnico toscano si prende le colpe. Serve ritrovare entusiasmo. Meno 5 punti, 100 milioni spesi, che non è così perché il saldo mercato è di 5, ma fa niente. Il discorso di Bremer. Scossa Bremer sui social, questa sconfitta ci fa riflettere. Ereditato la fascia e anche i post di Locatelli, il buon Bremer. Polo sempre a zero, deve sbloccarsi, rischia il posto. Nico e Voltemà delle alternative, ma nessuno dei due non c'entra avanti da rigore, che alternative sono? La rosa è corta. Il francese è disorientato, imballato fisicamente. E allora attenzione a giovedì. Il rientro di McKennie si avvicina dall'affaticamento, anche Cambiaso punta alla Coppa, risolti i problemi alla caviglia. Meno male. L'Atalanta però sorride. Scamacca segna e ora domenica punta alla Juve, perché la partita che conta non è giovedì, Juve-NEC, è Juve-Atalanta. Perché la partita col NEC, perdonatemi, ma squadra imbarazzante, il NEC non conta, o meglio conta se non vinciamo, perché se non vinciamo con il NEC, spallettone, va bene tutto, ma proprio tutto no, ci sarebbero due casi, uno a pagina 20 e uno a 28. Ci sarebbe il caso San Siro, o meglio, per loro non è un caso. San Siro, il nuovo stadio, svelato a fine ottobre, faranno vedere tutto il nuovo progetto. Però ci sarebbe un'inchiesta in corso sul caso San Siro, di cui o loro non se ne accorgono o non la vogliono raccontare. Ma Malagò, che è il caso ancora più pesante, oggi scivola a pagina 28. A pagina 28 Malagò col fiato sospeso. La procura generale parla di violazioni. Adesso tocca al CONI. Cioè, c'è il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, si parla per lui di violazioni, tocca al CONI, la Procura Generale parla di violazioni, è un caso, a pagina 28. Sarà perché è tifoso della Roma, fosse stato tifoso della Juve magari guadagnava qualche pagina. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport, ribaltone Juve, non è la panchina, state che ho già visto qualcuno, oh! Non è la panchina, ribaltone Juve non è la panchina, è la tattica, l'hanno detto ieri, Luciano devi cambiare modo di giocare, difesa a tre, mediana rinforzata, un trequartista in meno, trequartisti veri non ne abbiamo tra l'altro. Spalletti catechizza la squadra davanti ai dirigenti. Il messaggio suona più o meno così. Così non si può più andare avanti. Bisogna cambiare pure l'atteggiamento. Sondaggio per la chat oggi. Voi siete pazienti o avete fretta di cambiare? Siete pazienti o avete fretta di cambiare? Fondamentali per il 3-4-2-1 i recuperi di McKenny e Cambiaso. Senza McKenny praticamente non possiamo giocare a calcio. Siamo tornati indietro di un anno, la Juve dei gamberi. Carnevali interviene e dice Conte, non ci penso proprio. Serve programmare, non cambiare. Il calcio è fatto di cicli, questo è un ciclo negativo. Ingoieremo dei bocconi amari, ci vuole pazienza. Voi avete pazienza o avete fretta di cambiare? Chat, batti un colpo. Mai parlato con Vlahovic, dice lui. Oh, finalmente anche la verità di Carnevali, che è quella che abbiamo tra l'altro raccontato noi in esclusiva qualche mese fa. Carnevali è arrivato e non ci ha mai parlato con Vlahovic, anche perché, dice lui, gli avevano già proposto un contratto che lui ha rifiutato. Punto. Gli hanno proposto un contratto, lui ha rifiutato, basta, fine, si va avanti. Si va avanti, non state lì a guardare quel che fa in Turchia Vlahovic. Basta, si va avanti. Non è più un problema nostro. Dusan, ma che facesse 200 gol col Besiktas, sono contento per lui. Non è più un problema nostro. Noi dobbiamo andare avanti. Invece continuiamo sempre a guardare indietro, dobbiamo andare avanti. Con pazienza o con la fretta di cambiare? Tu, Yves, sei paziente o hai fretta di cambiare?
13: Beh, analizzando le tue parole, sante parole, bisogna andare sempre avanti, perché se continuiamo a stare lì, Antonio qua, Antonio là, Dybala qua, Dybala là, allora boh, non parlate più del futuro, rimanete così frizzati.
12: Allora Vlahovic su, Vlahovic giù, non ce l'ho ancora l'aureo, però sante parole, mi è piaciuto, bravo, mi sei piaciuto. Gasperini da scudetto, toro più coraggio, tutto Sport è rimasto male, più coraggio dai. Malen Pisilli, la Roma in vetta con l'Inter, sabato la super sfida. Gasperini dice Belardi mi ricorda Baresi, oh la miseria. Belardi lo potevamo prendere noi, soprattutto quando Ravonelli era a Marsiglia e Benatia, ma non l'abbiamo voluto prendere. Attenzione a Malen Pisilli che vanno a segno, Roma in vetta con l'Inter. Primo tempo consegnato ai giallorossi, toro, più coraggio, dai. Altro erroraccio di Perri in porta. Abate l'allenatore e dice, non si possono regalare quel così però, allora. Se gli regaliamo anche gol alla Roma è la fine. Attivissima Inter su tutto Sport, rimontona da paura, 5-3 da 0-2. Quelli pisodiuccio però. Sul lago dorato è sempre festa. Ramon e Caichi, Como sogna con i difensori e vince 2-0 anche contro il Parma. Torniamo noi su tutto Sport. 3-4-2-1. Non è l'inizio di un numero di telefono, ma i trequartisti senza McKennie sono un lusso che la squadra non può ancora permettersi. Dopo Sassuolo non sono volate le sedie, nessuno ha urlato. Religioso silenzio e la continassa. E allora io faccio gli applausi a Carnevali perché è intervenuto il giorno dopo in radio, dicendo la sua e il parere della società. Bene, un dirigente deve intervenire il giorno dopo. Abbiamo rimproverato come lì per un anno che non interveniva il giorno dopo le disfatte. Però, silenzio alla continassa, non sono volate sedie, nessuno ha urlato. Dopo quella roba che abbiamo visto col Sassuolo. Col Sassuolo le carenze sono emerse tutte. La Juve del Mapei non è sostenibile. Le stesse lacune della Juve di Tudor. Siamo tornati indietro di un anno. Sarri in ascesa. impalpabile con Miners. Primo tempo nel mirino. Gonzalez mai imbucato. Gonzalez andava in aria e diceva palla, palla, e non gli ha dato nessuno. Palla, palla, faceva Nico in aria, e non gli ha dato nessuno. Nel secondo tempo Colo guarì. Aria di turnover per giovedì. Gatti si candida, Bremer verso un turno di stop, un po' di riposo. L'editoriale di Tutto Sport di oggi è: stai attenta Juve, perché così allontani i tifosi. Non ci sono più gli Evra, i Chiellini, i Buffon che possono fare dei discorsi alla squadra. Ricordate Buffon dopo Sassuolo? Evra dopo Sassuolo? Ma lo stesso Allegri dopo Sassuolo, che disse adesso tutti in ritiro. Zegrova. E adesso, si domanda Tutto Sport, fuori dalla lista UEFA, giovedì c'è la prima di Coppa, appena fatto due gol, poteva giocare. Spalletti tira dritto, dice, bravo, i due gol, bravissimo. Però i dribbling, poteva servire Calulu invece che dribblare. Stoccatina il buon Zegrova. Il colpo di mercato intanto lo mette a segno la Juventus Women, un altro. 15 acquisti a quest'anno. Squadra rivoluzionata. Il colpo, ecco Araur per l'attacco, l'attaccante dell'Atletico Madrid di livello internazionale a sopperire per l'infortunio che ha fatto finire la stagione alla buona Ana Capeta. 150.000 euro costa, che sono tantissimi per calcio femminile, ma grazie agli 800.000 euro incassati dalle cessioni la Juve fa mercato ed è nativa. La Juventus Women. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stato. La fuitina. Gaspar Kivuda, scudetto. Coppia in fuga dopo quattro... Che poi in fuga, cioè le altre sono a un punto, due punti. C'è mica 10 punti di vantaggio. Sabato scontro diretto. La Roma stende il Torino. L'Inter ribalta l'Udinese. Sesto gol di Malen in quattro partite. Appuntamento all'Olimpico, l'editoriale del Corriere dello Sport, non vedo l'ora, adesso ci fanno tutta la settimana, attenzione. Nella moviola di San Siro, Bastoni recupera il pallone con pressione, con mestiere. Tanto l'hai visto come ha buttato via il difensore dell'Udinese? Mi ha ricordato Lukumi quando giocava il Bologna con Conceição, ma l'hai vista la mossa di wrestling? Pressione, mestiere. Bastoni recupera con mestiere. Ma secondo te se un giocatore della Juve butta via un difensore avversario e nasce un gol, cosa scrivono nella moviola? Missione, mestiere. Recupera il pallone. Ma come recupera il pallone? Butta via l'avversario. Recupera il pallone con mestiere. Carnevali sul Corriere dello Sport blinda la Juve. Non cambio Spalletti. Qui serve tempo. E allora l'editoriale del Corriere dello Sport cos'è? La maledizione di Damien. Cos'è? Le streghe, le fattucchiere, gli anni 50, la maledizione di Comolli. Comolli andava maledetto la Juve. Ma Comolli è lì che sta già facendo un altro lavoro, guadagna un pacco di soldi. Ma che gli frega Comolli della Juve? La maledizione di Damien. Ma dai, ma fate i bravi. C'è la Coppa Italia stasera, c'è il derby col Pisa alle 21, Fiorentina contro Pisa. Vanoli, l'abbraccio di Firenze, finalmente è tornato Vanoli. Roma padrona, ora Gasp fa paura, 12 gol segnati, uno solo subito, tutti imparino da Dybala e Malen, dice lui, e i tifosi della Juve, se avessimo comprato noi Malen, e l'altra parte dei tifosi della Juve, se compravamo Malen da noi non segnava, perché è così, ormai il trend è quello, no? Se noi compriamo il centravanti da noi non segna, se lo compra un altro segna, se noi lo mandiamo via segna, quando ritorna non segna, è un po' così, la maledizione di Damien. Vabbè, ma la maledizione di Damien non si può sentire, non si può neanche leggere, non si può neanche vedere. Carnevali brinda la sua Juve e dice: per costruire un ciclo ci vuole pazienza. Lucio è un allenatore straordinario. Le scelte rischiose del mercato, i conti dell'UEFA, il tonfo del Mapei, Conte inventato e anche invocato via social. La D fa chiarezza e mette i puntini su lei. È l'avvio più negativo degli ultimi 5 anni, 1,75 punti di media per queste 4 giornate ai spallettone. E allora surge e arriva subito il correttivo di Spalletti, uno in più. A centrocampo, il lancio di Owusu, McKennie che rientra, Sar che è arrivato, per rinforzare la mediana, uno in più. Vabbè, ci si poteva pensare anche prima, però, Scatto Europa, si cambia. Bisogna vincere dosando le energie giovedì. Riflessioni su volte madre dal primo minuto titolare in Coppa. Intanto per il mercato Azic che è di proprietà della Juve, in prestito al Sassuolo, che però ha un riscatto a 12 milioni, ma la Juve si è parata al Sederino con il controriscatto a 1,7, quindi ce l'abbiamo sempre in mano. E invece la situazione Colo un po' preoccupante, è un altro Colo rispetto al primo, quando arrivò e segnò in 10 mesi, anzi 10 gol in 6 mesi. Questo non fa gol, questo Colo non fa gol. Piccolo dettaglio, un attaccante, sarebbe il nostro centravanti. Colo, dai Colo! Colo, noi siamo sempre sul carro Colo. Siete già scesi dal carro Colo o siete ancora sul carro Colo? Siete pazienti o avete fretta di cambiare? Questo è l'interrogativo di oggi che ci si pone su RBN Radio Bianconera. La chat la vedo già bella calda, ma prima tuttojuve.com, il nostro punto di riferimento dove nulla sfugge. Il primo piano di questa mattina è Juve senza equilibrio. Attenzione. Massimo Pavan è giustamente critico. Non basta voler vincere. Non basta. Basta dire, ah, voglio vincere. Bisogna sapere come farlo. La Juve cade 3-2 col Sassuolo mostrando gravi problemi di equilibrio. Dalle scelte offensive al finale folle, Spalletti deve correggere molto su tuttojuve.com. Douglas Kop Miners manca una regia vera, anche se Douglas ci sta provando. Colo Voltemade, più attaccanti non significa più pericolo, bisogna saper segnare. Zegrova dimostra che serviva dell'altro. Anche Spalletti deve trovarlo l'equilibrio. Il tecnico ha fatto bene a prendersi la propria parte di responsabilità. Una squadra deve avere autonomia decisionale, ma l'equilibrio nasce anche dai messaggi trasmessi dalla panchina. Cercare il 3-2 dopo aver pareggiato il 92esimo non era un peccato, cercarlo senza alcuna protezione è stato calcisticamente un peccato, e qui Spalletti dovrà intervenire. La Juve deve continuare ad avere il coraggio di vincere. Una grande squadra non può trasformarsi in una formazione speculativa per paura di perdere, ma esiste una differenza enorme tra coraggio e anarchia. Bravo Pavan, ottima osservazione. Contro Sassuolo questa linea è stata superata. La Juve non deve imparare ad attaccare di meno, deve imparare ad attaccare meglio, con distanze, coperture e soprattutto con la consapevolezza che l'equilibrio non è prudenza, è ciò che permette alle grandi squadre di vincere senza suicidarsi. Bravo Massimo, bravo, sottoscrivo tutto, ogni singola riga del tuo primo piano mattutino su tuttojuve.com, l'unico sito che ha un senso nel panorama juventino. Oggi la firma bianconera è di Antonio Paolino, eccolo qua. Juve, la forza dell'allenatore, sta anche nel saperlo difendere. E quindi un applauso a Carnevali. Non è solo la sconfitta col Sassuolo a far traballare il progetto tecnico dei bianconeri. La società lo difende, ma servono anche dei cambiamenti tattici. E questi probabilmente li vedremo. Il virgolettato del giorno, a riassunto di quello che è accaduto e che accadrà, Carnevali conferma Spalletti e rimanda al mittente le voci su Conte. Quando la società conferma, occhio, ultimamente ogni volta che la società ha confermato, la conferma poi è stata cambiata. Occhio, occhio sul chi va, tutti sul chi va là, tutti sul chi va là e anche un po' il chi va qua. Su Calcio e Finanza, caro il mio Yves da Roche, non so se hai dato un occhio, ma io ho visto qualcosina che
13: stuzzica. Pane per i tuoi denti.
12: C'è pane per i denti, la Serie A ritorna in assemblea, sul tavolo il piano per i diritti TV esteri, fra poco banco ci sarà chi compra quelli nazionali, ma noi pensiamo ai diritti esteri, ma soprattutto il caso Malagò, Taucher toglie il fascicolo a Chiné, la palla passa al CONI. Il procuratore generale dello sport ha giudicato irragionevole l'intenzione della procura federale di procedere con l'archiviazione. Ma perché non l'hanno detto anche per Arbitropoli? Ah già, ma lì non ha archiviato ancora nessuno, anche se nessuno lo dice. Mica l'ha archiviata Arbitropoli. Arbitropoli esiste ancora, non ne vogliono parlare, ma esiste ancora. È lì sui tavoli. Nuovo passaggio nel caso legato al mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento della sua candidatura alla presidenza della FIGC. Ragazzi, guardate, questa qui è una cosa... cioè, è pesante, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, eh? Cioè, dovrebbe essere su tutte le prime pagine oggi, eh? Il procuratore generale dello sport presso il CONI, Ugo Taucher, avrebbe infatti deciso di avvocare a sé il fascicolo dopo aver giudicato irragionevole l'intenzione della procura federale, Chiné, di procedere con l'archiviazione. lo riporta il sito dell'agenzia stampa La Presse, secondo cui la decisione sarebbe arrivata al termine di un nuovo scambio di comunicazioni tra Tauce e il procuratore federale Chiné. Cioè Tauce gli ha detto Chiné: uè Chiné, a che gioco giochiamo? In termini tecnici la procura generale ha quindi avocato il fascicolo. Significa che l'organo superiore ha deciso di prendere direttamente in carico il procedimento, sottraendolo alla procura federale della FIGC. Eppur qualcosa si muove. E ovviamente era orientata verso l'archiviazione. In sostanza, il dossier non viene chiuso, ma passa sotto la gestione diretta della Procura Generale dello Sport. Taucher avrebbe ritenuto non sufficienti le argomentazioni avanzate dalla Procura Federale e avrebbe quindi deciso di intervenire direttamente sul fascicolo. La documentazione sarebbe stata quindi trasmessa al CONI, chiamando così in causa il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, Luciano Buonfiglio, alla luce dei potenziali profili di inosservanza dei principi informatori. Il punto centrale riguarda in particolare il principio secondo il quale i candidati alla presidenza di una federazione sportiva devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. E Malagon non lo era. Questione dovrebbe essere affrontata anche dalla Giunta Nazionale del CONI in programma domani, alla quale parteciperà lo stesso Malagò nella sua veste di membro del CIO. Difficile però che venga presa una decisione in quella sede, eh? Malagò ha ribadito la propria serenità rispetto alla vicenda, dichiarando di non temere un'eventuale decadenza della presidenza federale. Il nuovo intervento della Procura Generale del CONI segna comunque un ulteriore passaggio in una vicenda che inizialmente indirizzava verso l'archiviazione da parte degli organi federali e invece resta aperta. Proprio per questo la prossima fase sarà decisiva per comprendere l'orientamento del CONI e gli eventuali sviluppi del caso. E se mi tolgono Malagò, che succede? Che non vedo sulle prime pagine dei giornali cosa rischia, cosa succede dopo. Perché? Silenzio! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
14: Rassegna Stampa.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
7: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
8: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
7: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
8: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
11: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente,
0: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
4: Attenzione, super attenzione. Oggi, 20 anni fa, grazie all'archivio di Marco da Crema, fissate le date al CONI, a proposito, arbitrati l'11 e il 12 ottobre, si comincia con la Juve, poi Lazio e Milan, il giorno dopo toccherà la Fiorentina. Drastico. Il capo dell'ufficio indagini Borrelli che dice: che caos la giustizia sportiva, è singolare che un arbitrato cambi tutto. E poi ve lo ricordate, c'era il nuovo designatore arbitrale, tal Tedesco. Quanto è durato Tedesco? Come un gatto in tangenziale. Uè, diceva che non si azzardino a telefonarmi i dirigenti e denuncio tutti. Ma se telefonavano anche a Rocchi l'anno scorso, sono passati 20 anni, telefonavano anche a Rocchi. Che stiamo, denuncio tutti, diceva lui, intervista shock, l'attacco di Stefano Tedeschi, nuovo designatore arbitrale, i presidenti non si azzardino a telefonarmi per nessun motivo, è vietato anche chiamare gli arbitri a far loro le gare di valore, quello sì gli arbitri, ma i designatori si poteva, da regolamento, si potevano chiamare. Che casino ragazzi, che casino. Sì, Yves, la notizietta di Malagò passa nelle stringhette, nelle stringhette. Ci vuole il prima pagina, non le stringhette. Ma la signora Stramba è vigile, attenta, non fa sconti a nessuno. La pazienza è finita da tempo o avete ancora della gran pazienza? No, perché ragazzi, ragazze, dico alla chat su cui adesso andiamo, di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Cioè, parole di Carnevali, non mie o vostre, eh. Ieri Carnevali ha detto: ci vuole pazienza, dovremo ingoiare bocconi amari. Sì. Cioè, passatino questo pezzo, passatino, c'è più Vlahovic, Conte, Spalletti, ma sto pezzettino qua che è la chiave, secondo me, dell'intervento di ieri. Cioè, Carnevali vi sta dicendo: sono qua da 3 mesi, sto imparando a conoscere il mondo Juve, i problemi della Juve, abbiamo iniziato a lavorare, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, dovremo ingoiare dei bocconi amari. Vi sta dicendo che è un'annata. Vi sta dicendo che è un'annata. Che annata è, Ive, secondo te?
5: Di provare a stabilire tante cose.
4: La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Fabrizio scrive: Claudio, cambio. Approfittiamo della sosta. Dentro Conte è l'unico in grado di dare una scossa e far capire a sti giocatori dove sono. Allora, secondo me è sempre questione di contestualizzare. Esempio classico, visto che stiamo parlando di Conte e siamo alla Juve. Conte Allegri. Attenzione, questo per testimonianze dirette, soprattutto dai giocatori. Conte in quel momento lì, con la Juve reduce da 2 anni da 7 posti, era la scossa che serviva all'ambiente Juve. Sì, serviva urlare. Serviva dopo la prima giornata, Juve-Parma 4-1, andare in conferenza a dire: uè, uè, l'arbitro non mi è mica piaciuto, non è che noi adesso dobbiamo

0: pagare all'infinito robe che non sono state. E tutti dicevano, ma ha vinto 4-1. Bene, subito segnale, uè, non ci pigliate in giro. Quello serviva in quel momento lì. Dopo 3 anni asfissianti di Conte, serviva un allenatore più calmo, più gestore, che desse ai giocatori più libertà, Allegri. E infatti sono stati 3+5, 8 anni di grandi successi. Poi il giocattolo si è rotto e abbiamo iniziato ad andare per tentoni e tentativi un po' tutti sbagliati. Quindi la questione secondo me non è ora basta Conte si Conte, la questione è in questo momento, non domani, ieri o fra 10 anni, adesso in questo momento. Cioè va bene il messaggio ci vuole calma, pazienza e Spalletti che non fa volare le sedie dopo Sassuolo, o ci vuole, non dico Conte, ma un Conte? Cioè in questo momento la Juve ha bisogno di una scossa o ha bisogno di pazienza, calma e tranquillità? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Luca da Genova scrive, Colomuani 38 milioni più bonus e 2-3 anni di trattativa? Ci deve essere qualcosa sotto, non si spiega. C'è sto dubbio, Luca. Un altro Luca dice, io avrei preso le stesse cifre Gonzalo Garcia, passato dal Real al Fulham per 40 milioni e 5 milioni annui al giocatore. Tu? Ma tu non sei Cannevale. Fabrizio abbonato allo stadio. Il titolo raccapricciante del Cospor, La maledizione di Damien, richiama il titolo di un film omonimo, sequel di un altro intitolato Il presagio, del filone demoniaco post-esorcista. La miseria, Fabrizio. Mamma mia, esorcista addirittura. Enzo da Milano. Premesso che non spero di cambiare allenatore, perché significherebbe perdere altre partite, ma vorrei che Spalletti non fosse troppo rigido nelle sue convinzioni. Un centrocampo a due con Kop non regge, prima lo capisce e meglio è. Non mi sono presentato, dice Salmex, sono Salvatore da Trecate, piacere di conoscerti, sei un nuovo? Pasquale da Muggio. Noi juventini siamo stufi di vedere la Juventus in questo stato ogni anno, gli allenatori vengono alla Juve per sbagliare. Beh, adesso non credo che venga per sbagliare, ma vedendo quel fallo di Bastoni ieri, l'arbitro che non fischia invece con i giocatori della Juve, sempre fino a ieri c'era Gravina, oggi c'è Malagon, non ci possiamo lamentare. La maledizione di Damien, il presagio con Gregory Peck. Adesso me lo vado a vedere. Tu l'hai visto il presagio con Gregory Peck?
1: No.
0: Yves, l'hai visto? Fin degli anni 70, dai. Beh, Gregory Peck lo conosci, no?
1: No.
0: Beh, dai, come no? Gregory Peck, allenatore degli anni... Sì, allenatore. Attore degli anni 60, anche un po' 70, più 60 che 70. Il presagio, dai. È un film del 76, diretto da Donner. Il primo capitolo della saga cinematografica horror di Omen, Il presagio. Trama. 6 giugno 70, ore 6. Robert Thor, diplomatico statunitense a Roma, viene informato che il proprio figlio è nato morto. Alcuni prelati che gestiscono l'ospedale suggeriscono all'uomo di accettare la sostituzione del neonato morto con un bambino nato contemporaneamente al suo, la cui madre, donna senza famiglia e sconosciuta, è morta di parto. Torna ancora sconvolto dalla triste notizia, si lascia persuadere dallo scambio senza rivelare nulla alla moglie, lasciandole credere che il neonato sia realmente loro figlio. Il presagio. Mamma mia. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, sono scusa, sono Dimitri da Mozzumano Terni. Ti volevo fare questo, dare questo mio pensiero.
0: Faccelo.
2: Per come la vedo io con Colomoni.
0: Sì.
2: Sicuramente te ne capisci più di me di calcio, questo sicuramente. Però secondo me Colomani non deve fare il centravanti boa. Il suo gioco è come male alla Roma, che viene lanciato male negli spazi sulla corsa, perché male non è un centravanti boa nella Roma. È lo stesso gioco che dovrebbe
0: fa
2: fare
0: gol anche dentro l'area di rigore, male
2: lanciato negli spazi, e sono convinto che i gol li farebbe, perché quando ha giocato, venne da noi i primi, insomma, che la prima volta che è venuto da noi, lui non era un centravanti boa, ma andava negli spazi e se le creava anche gli spazi. Ok, e gol l'ha fatti.
0: Ok, va bene, il tuo pensiero è chiaro, però Malen fa i gol anche dentro l'area di rigore, eh? Cioè non so se hai visto il gol di ieri della Roma. Area, tira davanti al portiere, cade per terra, da per terra, ci rimette lo zampino e segna. Giulio da Roma scrive: ma credi veramente che cambiare allenatore? Ma io non credo niente, ho detto che voglio cambiare allenatore, mica ho detto che voglio cambiare allenatore. Ma credi veramente che cambiare allenatore risolva tutto? Ora Conte, che fino all'anno scorso non lo voleva nessuno e sappiamo il perché. Incoerenza dei tifosi della Juve, allucinante come le critiche purtroppo per colpa di certi youtuber juventini che parlano solo per fare contenuti e visual, l'ambiente Juve è diventato malsano e tossico. E noi siamo condizionati dagli youtuber juventini, ma cos'è? Ma figo, se Carnevali sa neanche cosa sono gli youtuber. Federico da Vicenza scrive: Carnevali dice che dovremo ingoiare bocconi amari, lui è qui da 3 mesi, noi di bocconi amari sono circa 90 di mesi che li digeriamo, anche basta, sbaglio? No, non sbagli, però Fede, non è che possiamo, cioè, è vero che lui è qua da 3 mesi, non è che possiamo i nostri bocconi amari dargli agli arguli, cioè, lui è qua da 3 mesi, Il problema è un altro, il problema è il solito, cioè se continuiamo a mettere in discussione allenatori e dirigenti non ne usciremo mai. Però la domanda da farsi è: stavolta è stata fatta la scelta giusta o no? Perché se è stata fatta ancora una scelta sbagliata, però non è che si può andare continuamente a tentativi. Ah, orca, ho sbagliato dirigente, cambiamolo! Abbiamo sbagliato un altro allenatore, cambiamolo! Poi io dico sempre che alla fine, quando cambieremo finalmente in bene i giocatori, sarà sempre troppo tardi, però... Sinceramente della Juve femminile non ce ne frega nulla, come a tutto il mondo del calcio, scrive un nostro amico che non si firma, scende dello 0,2%. Bravo, che bel messaggio stamattina che mi ha mandato. Bravo, genio, vinci il premio fair play dell'anno. Bravo. Complimenti, complimenti. Bravo. Bravo. Luca scrive: penso che Carnevali stia già lavorando sotto banco e aspetta l'Atalanta, poi ci sono 3 settimane di lavoro alla continenza, cioè lui dice occhio che poi c'è la sosta, questo se vuole cambiare l'allenatore, ma non credo che l'uscita di ieri sia rifacciata, credo che creda veramente alle sue parole. Dopodiché se Spalletti perde con l'Atalanta, no, perché queste cose le dicevamo anche di Tudor, vi ricordate, la città lo vuol tenere, poi ha fatto la settimana tragica in cui tra l'altro quelle dichiarazioni è andato contro la società, quindi nel calcio non si può mai dire no, sì. C'è sempre un ni in mezzo. Vocale da casa. Attenzione.
3: Buongiorno, sono ragazza da Genova. Sì, io sono tra quelli che cambierebbe immediatamente, ma non perché dimentico come si è comportato Conte, semplicemente perché mi rendo conto che Spalletti non ha portato niente di nuovo. E soprattutto da quando abbiamo preso questo trend strano, sia col Galatasaray, ma soprattutto dopo la partita con la Fiorentina, siamo finiti in un tunnel dal cui Spalletti, nonostante la preparazione estiva che tutti invocavamo come punto di svolta, sì, non ha portato niente, ha continuato con le sue idee, non ha cambiato di un centimetro. Chiunque capisce che con 2 centrocampisti come questi hai bisogno di 3 centrocampisti, perché a centrocampo subiamo sempre un mismatch, siamo sempre in inferiorità numerica.
0: Mismatch,
3: e quindi sì, io sono per il cambiamento, perché secondo me Spalletti ha perso un po', c'è troppo filosofo, bisogna essere pratici alla Juve, la filosofia non serve. Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Stefano scrive: solo per esattezza, come Parma 2-1, ma se i Carnati non avessero avuto tutto quel riposo, sarebbero riusciti ad avere tutte queste energie per ribaltarlo 0-2. Allora. Beh, ho detto 2-0. Ho detto 2-0. Sì, hai ragione. No, hai ragione. Scusa. Stavo pensando. Hai ragione. Ho detto 2-0, 2-1. Ho tolto un gol a Parma. Chiedo scusa. Chi è che ho tolto il gol? A chi l'ho tolto? A chi l'ho tolto io il gol? Perché ho fatto sta roba? A chi l'ho tolto? A Romero, ho tolto il gol a Romero, al 92esimo, è vero, ho tolto il gol a Romero. Ai, ai, ai, ai. Perdonami Romero, ho fatto tutta la mattina dicendo 2-0 invece che 2-1. Perdonami Romero. Un abbraccio anche a Terry dalla chat che dice 24 gradi a Reggio Emilia, la calma del mister mi piace poco, anzi. Bisognava far scendere tutti in campo a correre ieri, perché il 3-2 di domenica non l'ho ancora digerito. Intanto siamo già settimi, eh? Qualche classifica ci dà anche ottavi. Luke da Genova scrive: lei ha pienamente ragione, bisogna vedere avanti, però magari anche senza Colomuani. Ma lei chi? Ma lei io? Ma cosa fai? Mi dai del lei, Luca? Ma da quando? Ci conosciamo da una vita sulla chat. Rocco il lupo. Più che essere paziente o no, mi sembra una punizione divina. Per tutti quei tifosi che quando vincevamo i 9 scudetti erano scudettini perché ci voleva la Champions. Io sono sempre dalla parte della Juve, quindi ora c'è Spalletti, forza Spalletti, e speriamo bene, va? Dai, forza Rocco, su. Mentre Cosimo dice, oh, stavolta mi tocca dissentire da Yves Elmas Grande. A furia di andare avanti con i parocchi si finisce il burrone. Yves, se vai avanti col parocchi cadi poi. Com'è sta storia? Cosimo dissente.
1: No.
0: Bene,
1: come no. Si va avanti, però non proprio con parocchi, bisogna avere delle visioni anche.
0: Perché sennò siamo come i cavalli, come Frisone, il nostro attaccante che somiglia al cavallo Frisone. Inoltre non parliamo noi dello stadio, che a noi il terreno ce lo hanno regalato praticamente. Scrive, ma chi è questo pisquano, scusami? Ma cosa scrivi? Ma aziona la mente prima di parlare. L'unica alternativa seria a Colo sarebbe Icardi, salveresti in parte la stagione. Guarda, adesso Icardi forse va alla Lazio. Stefano da Firenze dice, io ho pazienza, confido in Carnevali, però Spalletti non si deve intestardire con il modulo e con Colo. Secondo me abbiamo degli infiltrati in chat, tifosi di qualche altra squadra. Giuseppe da Genova scrive, non era per l'ultimo messaggio ovviamente, io sono di quelli che hanno pazienza, scrive Giuseppe da Genova, altrimenti a ogni incidente di percorso ci viene da cambiare, andiamo alla fine a far ridere tutti. Davide da Pieve Ligure dice, pazienza è l'unica strada logica per Collibe, vince la pazienza stamattina, eh? Sarà Yves che è un po' condizionato. La chat, Giuseppe da Mantova dice, non serve cambiare allenatore, quanti ne abbiamo cambiati senza risultati positivi? Ormai hanno ottenuto quello che volevano. Affossare la Juve purtroppo ci sono riusciti, polli noi che ci siamo cascati. Cesare da Milano, non ho capito una cosa, Spalletti nel post partita ha detto che forse i giocatori hanno preso troppo alla lettera le sue indicazioni, quindi come le dovevano prendere? In senso figurato? Cesare mi svolta sempre la giornata. Vocale da casa.
4: Claudio, buongiorno. Ale da Civitavecchia. Allora, io rimango sul carro del poro Colo. Poro. Io una domanda che faccio è, signori, Colo non segna. Volte Marte segna? Non segna. E Vlahovic segnava? Non segnava. Openda segnava? Non segnava. David segnava? Non segnava. Chi segna in questa squadra, Claudio?
0: Nessuno.
4: E questa è la domanda. Voi pensate che oggi se arriva Gonzalo Higuaín le fa i canonici 30-36 gol alla stagione? Non li fa. Ne farà 10-15, ma non li fa. È questa la domanda. Perché non riusciamo a mettere nelle condizioni qualunque attaccante, no Colo, qualunque attaccante, a metterlo nelle condizioni di fare quello che deve fare, cioè gol? Se riuscite a fare questa domanda a Spalletti, non inerente a Colo, ma in generale, perché sta squadra da 7 anni non c'ha l'attaccante per riempire una casella e basta. Ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine.
0: Ciao anche te. Domanda barra considerazione. La risposta è semplice, perché non abbiamo un Dybala che serve gli assist all'attaccante per segnare. Mi sorge e mi viene spontanea la risposta. Oh no, Yves, perché tutti gli attaccanti che non segnano? Perché nessuno li mette davanti alla porta per segnare. O no?
1: Se tu mi dici Dybala, io ti dico Pirlo.
0: Bravo, cioè, io non volevo esagerare. Poi dopo succede che quando Douglas Luiz, come in casa col Parma, mette con Conceição davanti alla porta per segnare, Conceição non segna. Quindi un po' non abbiamo quelli che mettono in condizione gli attaccanti per segnare, un po' non abbiamo il classico attaccante adatto a segnare. È un po' di tutte e due le cose. Massi da Roma scrive, sono anni che sento parole, parole, parole. soltanto parole. La verità è che si devono svegliare tutti, proprietà, società, allenatore, giocatori. So stufo di vedere faste figure di M, l'avrà capito che senza Locatelli deve mettere tre centrocampisti? Il nostro allenatore l'ha capito che senza Locatelli deve mettere tre centrocampisti? Michele da Vicenza. Ma è possibile che nei nostri giocatori tutte le prese in giro non facciano tirar fuori un po' di orgoglio? Siamo stufi dei soliti post su Instagram. Vogliamo i fatti. Qui d'altronde quando non si vince si va di Instagram. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia, a uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo. A uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo. Sai che Daniele è criptico questo tuo messaggio? A chi è rivolto secondo te, Iva? A uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo.
1: Penso all'allenatore.
0: Spalletti?
1: Sì.
0: E cosa vuol dire che ha avuto in premio una rosa? Che premio?
1: Perché aveva le sue pretese e non sta andando.
0: Ah, non mi convinci tu o il messaggio è sbagliato. Roba da vergogna, scrive Filippo. Vergogna, subito, parliamo di Farsopoli, Calciopoli, del Lì, ci preoccupiamo veramente della Juve, che sia roba da vergogna. Ma che c'entra Filippo? Ma stiamo parlando solo della Juve. Nella rassegna stramba ci sono i titoli, se nei titoli, nelle pagine c'è Balagò, il Coni, ci sono le moviole del partito di ieri, leggiamo e commentiamo come facciamo tutti i giorni. Ma che c'entra? Ma perché ragazzi non riuscite mai a scindere i vari aspetti e metterli insieme? La rassegna stramba si occupa di tutto, non è rassegna Juve. Non è rassegna Juve, è rassegna stramba. Yves, facciamo un sottotitolo, perché la gente ancora non vuol capire. Qualcuno gnucco, non c'è più gnucco di chi non vuol gnuccare, si dice a casa mia, non capisce. Non è buongiorno la rassegna solo sulla Juve, è la rassegna stramba, su tutti. Cosa facciamo? Mettiamo un sottotitolo? Cosa facciamo? I sottotitoli in arabo? Cosa facciamo?
1: No, devono pensare al motto della Juve, in più quello che ha aggiunto Spalletti, oltre. Noi stiamo facendo oltre la stampa, quelli che scrivono. Andiamo a vedere i dettagli.
0: Facciamo oltre la cosa, il salto della cavallina, cos'è? Ah, attenzione, vedendo questo di mancava il messaggio di Bala è arrivato. Vedendo questo di Bala, non credi che sarebbe stato un gran colpo a zero sul ritorno? Sarebbe venuto di corsa a casa sua, a Bodo? No! Abbiamo appena detto che dobbiamo guardare avanti! No, no, di Bala no! La Roma vincerà lo scudetto con di Bala e Malen. Bravi, complimenti. Sono contento per Paolino. Ma basta, no! No, dobbiamo guardare... Allora riportiamo a Chiesa. No, basta! Basta, bisogna guardare avanti. Bisogna costruire la Juve del futuro. Bisogna essere in grado di farlo. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Allora, io la penso così. Qui possiamo stare a dire, a fare quello che vogliamo, allenatore, quello a due, a tre, il centrocampo. Qua, se non si muove qualcosa che riusciamo a tornare a spendere i soldi veri, quelli che sono adeguati al calcio del giorno d'oggi. Cioè, un giocatore forte, vero, al giorno d'oggi, ci vogliono dai 100 in su. Con 30-40 compri questa roba qui. Giocatori scarti o mediocri. Poi ti può andare bene che trovi magari il ragazzo giovane come Ale Begovic, che sta dimostrando, secondo me, per il momento di avercene. Allora siamo d'accordo. Ma le squadre vanno fatte con i campioni. E se non ci permettono di spendere i soldi, bisogna trovare il sistema di farlo ugualmente, di aggirare questo sistema, perché qui o scoppia la Premier League, prima o poi dovranno sciopare. Speriamo, perché se no...
0: Ma cos'è? Istigazione a delinquere, aggiriamo il sistema? Che non si può! Ma cosa dici? Cosa dici? Vince D'Asti, dice... Bisogna sempre pensare positivo. 13 settembre 2025, Juve Prescrittese 4-3, 94esimo gol di Azic, Juve più 6, Prescrittese campione d'Italia. 13 settembre 2026, Sassuolo Juve 3-2, 94esimo gol di Azic, Prescrittese più 5, Juve campione d'Italia. È ovvio, no? È semplice. Ah, dice Stefano, forse l'amico di prima si riferisce a Bastoni, Rosa Camuna, ha preso in premio una rosa. Ah, Sergio dice si riferiva a Bastoni per la rosa canina. No, non è la rosa canina, la rosa Camuna. Non è la rosa canina, Stefano. Anche quest'anno si vedrà vincere le altre. Speriamo di ritornare ad avere una squadra solida e vincente il prima possibile, che così è un'agonia, scrive Gabriel. È un'agonia, ragazzi, basta. La rosa Camuna, dice Fabio Di Rò, non canina. Però ci dovevi arrivare tu, mi riferivo a Bastoni, facci, dice Daniele da Brunico, o Brunico che si voglia. Brunico o Brunico, secondo te, Iva? Brunico o Brunico? È in montagna, eh?
1: No, sì, è in montagna, ma non saprei dirti bene la pronuncia.
0: Secondo me loro dicono Brunico e noi che non siamo valligiani, no, il contrario, noi che siamo cittadini diciamo Brunico, loro che sono valligiani dicono Brunico, secondo me, correggimi Daniel se sbaglio. Chi sta al centro li guarda, scrive Marcelli. Marcello, sono anni che comprano esterni, che la Juve gioca sempre sulle fasce e gli esterni hanno sempre la palla attaccata al piede, chi sta al centro li guarda, l'attaccante che sta al centro dice, ma che bravo Cicco, ma mamma Zegrova, ma come viene giù Alaibegovic, però la palla a me non mi arriva mai. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
6: Rassegna stampa. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
8: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
9: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
8: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delinearsi i temi prioritari per la coalizione di governo. Dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia, fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
9: Alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
8: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Roma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Attenzione, attenzione, mi arriva qualche rispostina. È in ritardo di un giorno, però, ragazzi, vi ho scritto ieri, mi rispondete oggi. Comunque, spallettone, bello saldo sulla panchina della Juve. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica che conta. Non ci sono compleanni particolari. Che mi fa lo Juventus Creator Lab? Cosa farà in questo momento, Yves, secondo te, il canale social ufficiale della Juve? Che fa? Ma è fermo agli auguri di Sardi ieri. Non ha postato niente. Si batte la fiacca, ragazzi. Allora, Juventus Creator Lab mi dorme stamattina, come mai? Luca scrive: ma con le squadre di bassa classifica, giocando ogni 7 giorni, abbiamo dominato qualche partita con Frosinone, Venezia, Milan e Sassuolo. Gianni dice: non è quanti allenatori hai cambiato, è prendere quello giusto, che per la Juve è Conte, quindi lui è per Conte. Marco Da Luca: ma a te Douglas Luiz dietro le punte non lo vedi proprio? No, non è che non lo vedo proprio io, non lo vede proprio l'allenatore. L'allenatore ha detto che fa il regista basso davanti alla difesa. Lui può fare anche quello, ha fatto anche quello in Inghilterra, però lui ha detto che da regista si trova bene, lo ha detto anche lui, per cui si sono d'accordo loro due. Quest'anno siamo partiti da zero, progetto nuovo, dirigenza ai calciatori nuovi, ci vuole tempo, dice Peppe da Palermo. Lui è uno che ha pazienza. Alessandro da Roma: il playbook della gestione di questa situazione termina con l'inevitabile esonero. Velocizziamo per favore, perché aspettare? Vabbè, non è... non l'ha ordinato il dottore, però, Valeriano dice: ancora Spalletti parla delle punizioni dei calci d'angolo che non battono bene. Ma chi è che li allena? Chi è che deve provare i calci d'angolo e le punizioni? Grazie di esistere anche a te, Giusi. Da Como dice: per me ci vuole uno che a questa specie di giocatori non dia certezze, ma li faccia correre. Ci vuole Conte, o uno come Conte. Ieri notte ho faticato a dormire dal nervoso. Essendo abbonata non posso andare a vedere quello spettacolo che... Maria Teresa da Montelupone. Potrebbe mettersi insieme a Rocco. Rocco il lupo e Maria Teresa da Montelupone. No, sto scherzando, ragazzi. Magari ci avete delle famiglie, ne fare un casino. Non voglio credere che la nostra tifoseria sia così di bassa lega. Credo, spero ci siano molti infiltrati, dice Maria Teresa. Anche secondo me, però. Duilio: capisco la rabbia di tutti noi, però abbiamo perso una partita brutta, sì, però una partita. Dai, stiamo a vedere cosa succede. Nelle prossime partite, più che parlare di allenatori, guarderei i nostri giocatori. Se Koopmeiners davanti alla porta da solo passa al portiere anziché tirare con cattiveria e sfondare la rete, ma non è colpa di Spalletti. E quelli sono episodi che ti cambiano le partite. Forza Juve, scrive Lillo 75. Pasquale aggiunge: vedendo i giocatori in campo, quelli della Roma e quelli della Juve, che differenza c'è? Quella romana, hanno carattere, grinta, eccetera. Quella della nostra squadra, non c'è niente di tutto questo. Che ne pensi, Pasquale? È un po' sì, te che ragiona anche te. Gianni da Brindisi: come lo vedi Kolumani a sinistra da esterno, Nico falso 9, alla Ibegovic a destra facendo 3-4-3, cioè li snaturiamo tutti e tre? Vedo male. Michele da Vicenza: ma è possibile che nei nostri giocatori tutte le prese in giro non facciano tirare fuori un po' di orgoglio? Siamo stufi dei post su Instagram, vogliamo i fatti. Sentiamo un vocale da casa. Io.
10: Ciao Claudio, Maurizio da Bologna. Diciamo, tornando al punto di partenza, l'errore è stato di Comolli, perché c'era la possibilità di prendere Gasperini, che avrà anche un carattere del cavolo, però Gasperini è un allenatore tipo Conte, che non guarda in faccia nessuno. Cioè, lui, se il classico senatore non dà quello che deve dare, lo tiene fuori, non gli interessa. Piuttosto lancia i giovani, lui con i giovani sta a lavorare. E magari c'era una vera ricostruzione. Ricostruzione non vuol dire che devi prendere i nomi per vincere subito. Ricostruzione è lanciare dei talenti e mano a mano ricostruire con 2 o 3 di esperienza. E quella è la ricostruzione. Noi purtroppo da un po' di tempo giochi sugli esterni, ma non sono esterni che giocano per il centravanti, sono esterni che giocano per i fatti loro. Gli dai la palla, provano uno contro uno, il più delle volte vogliono tirare in porta, cross non ne fanno, sono troppo solisti, quindi devi trovare delle misure alternative, perché sennò diventi troppo prevedibile.
0: Gli esterni giocano per conto loro. Alberto delle colline del Monfermato, del Monferrato, dice: anche io sono per cambiare l'allenatore, ma era già da cacciare quando è stato cacciato Comolli, perché Spalletti è il principale responsabile della mancata qualificazione in Champions League. Adriano Dagarino dice invece: ragazzi, spero che giovedì ragazzi mi fanno un regalo, visto che oggi è il mio compleanno. È il suo compleanno, Adriano, messaggio del 9:48, lo teniamo buono per il prossimo blocco, Ive, gli diamo il tempo di prepararsi, che nel prossimo blocco lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri in diretta. Francesco invece da Pistoia dice: io sono sempre del parere di aver pazienza, basta cambiare, ma quando dovrebbe iniziare un progetto? Ma poi su Colo speriamo che faccia il contrario di 2 anni fa, dove era arrivato a Torino subito 5 gol all'inizio, poi si era perso un po'. Sono un pochino preoccupato, ma vorrei anche essere fiducioso. E noi cosa facciamo in questi casi? Cosa facciamo, Yves? Chiamiamo l'aiuto da casa, ovviamente, per darci una mano. Davide Torchia, ciao.
11: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Mi devi venire in aiuto, caro il mio Davide Torchia, perché qua alla quarta giornata siamo a Spalletti out e Conte in. Molti tifosi vogliono il cambio dell'allenatore.
11: Allora, cioè i cambi dell'allenatore quando sono così repentini, faccio un esempio in generale, dipendono molto da 2 fattori fondamentali. Il primo, che l'allenatore non riesce a incidere nulla sulla squadra. La squadra non ha nessun tipo di gioco, e questo si traduce nel fatto che su 4 partite ne devi perdere almeno 3, perché se no, o tutte e 4, se no non... Questo per fare una nota in generale per i nostri amici, per quando il cambio allenatore. Il cambio allenatore non è proponibile nella Juve, perché per me già ne sono stati cambiati troppi. E alla Juve i suoi dirigenti hanno avuto tutto il tempo per valutare l'allenatore durante l'anno scorso, si sono riconiugati e abbracciati. Sì, è vero, mancava qualcuno del nuovo gruppo, però l'allenatore di spessore, e dico che la squadra quando gioca, io l'ho rivista bene la partita, ma non perché come te rivado ad analizzare tutto, sì, vado ad analizzare, ma tante volte la prima mi basta, e che questa volta confesso i miei peccati, dopo 40 e passa anni, 50 anni quasi di calcio, non ho capito bene come caspita è successo una cosa del genere. Allora ho dovuto rivedere tutto la mattina dopo, perché ho detto forse ero distratto, non riuscivo a capire, e l'ho rivista. però la squadra ha l'idea di gioco, poi quel gioco può piacere o non piacere. Chi fa due fraseggi leggeri e poi punta molto alla verticalizzazione, chi come Spalletti palleggia molto, fa tutti i giochi tra le linee, che ci vuole il loro tempo e tutto, però comunque produce delle occasioni, perché al tiro erano arrivati abbastanza bene, perciò la squadra ha un'identità. La cosa che ha denotato un pochettino in una partita, no, è che non ha capito, la squadra non ha capito anticipatamente quello che è una dote fondamentale in Italia soprattutto, cioè la percezione del pericolo. Cioè devi capire come sta andando la partita, devi capire la percezione del pericolo, che piuttosto che andare tutti bisogna tenere bene le linee, e quando ti disunisci vediamo da soli, no? L'oggi le Spalletti non potrà mai insegnare che questo è fatto bene, è fatto male il fatto che al 94esimo, dopo ha recuperato due volte, devi cercare di vincerla, perché è giusto, però già se andato due volte in svantaggio su due letture fatte malino, non puoi prendere al 94esimo un contropiede 4 contro 2. Una cosa incredibile, 4 contro 2, perché nella metà campo di là c'erano 8 giocatori nella tre quarti avversaria, al 94esimo. Si perde una palla, che può succedere, basta una pallata buttata avanti ed è quello che si è giocato a Aquilani, metteva sempre le persone alte per costringere a stare un pochettino più in difesa. Quando non l'abbiamo fatta, hanno fatto gol. Sembra molto semplice.
0: Però è una squadra dura di comprendonio, perché già la prima azione era successo che in tre passaggi Belardi si era trovato davanti alla porta, seppur in fuori gioco. Ci ha messo 94 minuti e non ha capito niente.
11: Allora, ti posso dire che quella che fu un fuori gioco di Belardi può anche succedere, perché sei in pressione di là. Giustamente la linea scala hanno fatto anche una cosa bellissima, perché 1-2 è un cambio campo perfetto al volo. Ragazzi, non è che viene proprio così, eh? E gli è venuta perfetta. Meno male, era un po' rigido, se no andava in porta, e poi quello che succedeva. Comunque, questo è stato. Mentre andiamo ad analizzare i gol, prima è stata un'imbucata con difesa schierata, troppo alta, troppo, possiamo dire, non attentissima. E io non ce l'ho con i giocatori, però è una cosa che abbiamo visto tutti. Una palla filtrante facile, si è trovato uno solamente al portiere. Le letture non sono state fatte benissimo, però non
0: me però vedi, io qua, però io Davide, io ti devo portare le lamentele della chat, perché sennò in chat dicono ho capito, però non abbiamo preso il gol con la difesa in linea, perché ce n'erano tre di linee. Bremer era qui, Calulo era di qua e quell'altro era ancora più avanti. Addirittura quando ha giocato Kelly, c'era Kelly che stava nell'area di rigore avversaria, questo ha fatto un contropiede, non c'era più il centrale di difesa.
11: Abbiamo preso 4 contro 2, di cui uno dei due non era un difensore. Perché era Douglas, che non è
0: che. E allora è colpa dei giocatori? È colpa dei giocatori o colpa di chi li allena?
11: Io, sai, non voglio essere troppo diplomatica, no? Perché poi gli ascoltatori. Io sono per le soluzioni, non per le colpe. Adesso la colpa dei giocatori. I giocatori hanno fatto una cosa che non andava comunque fatta. Possiamo immaginare l'allenatore gli dica fate così che ha fatto bene? No, gli dà un senso l'allenatore. Poi ricordate, in campo ci vanno i giocatori, ci vuole gente che con l'equilibrio dice oh, dove vai? Tu stai più largo, io sto qua. Perché non è che andando tutti avanti dall'inizio partita vinci tutte le partite, le perdi. Non è che, lo sappiamo bene, non è che se metti devi pareggiare metti 8 difensori, li perdi. Non è che quando vuoi vincere metti 8 attaccanti, la perdi. Gli equilibri sono fondamentali nel calcio, è un gioco di squadra, l'equilibrio è fondamentale, ognuno al proprio posto. Hanno perso completamente gli equilibri tenuti da questo momento. E giustamente l'allenatore da oggi avrà visto tutti i video, avrà parlato con tutti i suoi, avrà messo, metterà i giocatori davanti dicendo ragazzi, non si può piglia il gol, perde una partita così. Poi lui è lì a conferenza stampa per difendere, per credere nel progetto e tutto. E ecco, la cosa importante è che io, per me la gente dovrebbe essere fiduciosa, nel senso, no, la cosa cambia. Ora adesso ci mettiamo messi bene e ne vinciamo 5 di seguito. Questa è la fiducia, non fuori di testa, ma con delle basi. Però un po' preoccupata che questa cosa non debba ripetersi, è giusto che lo sia. Lo siamo un po' tutti, ma lo sarà anche l'allenatore. Io dico delle cose che non sono né contro l'allenatore né contro i giocatori, no. È evidente che c'è stato un problema, perché l'hanno visto tutti, tutti. Allora si cerca di correggere quel problema, visto che è stato macroscopico, saranno lì a dire: ragazzi, ma dove siamo andati al 94esimo? Si fa così, si fa colà, non bisogna farlo più. Allora, se imparo la lezione, sono fiducioso. Preoccupato è che se risuccede, allora siamo, come dici tu, duri di comprendere.
0: Se risuccede gravissimo e forse senza via di uscita, devo dire. Perché adesso va bene tutto. Però la gente dice in chat, bravo questo Carnevali che è intervenuto subito e ha blindato l'allenatore, gli ha dato fiducia e luce straordinaria. Però, dice, negli ultimi 3 anni ogni volta che la Juve ha blindato l'allenatore l'ha cambiato la settimana dopo.
11: Questo è normale, che la gente, giustamente, sono tifosi, io non li posso dire. Perché chi fa il tifoso? La sua professione è cercare che si vada sempre meglio, è lamentarsi se le cose non vanno bene.
0: Però è vero.
11: Ragazzi, ma spesso succede che gli allenatori, no, però le voci, le cose poi si rincorrono in modo diverso. È che adesso capisco il tifoso, c'è qualche allenatore libero più o meno con appeal, nel senso di Juventus, allora.
0: Uno.
11: Però voglio ricordare che quelli che chiedono quell'allenatore lì sono forse, fanno parte della schiera che l'hanno maledetto perché allenava i nemici e perché ha fatto il gesto che non doveva fare e perché doveva venire, invece ha fatto di tutto ed è ritornato dove era prima. E tutte queste cose qui fanno pari col fatto della pill che ha, dai. Non credo.
0: No, però scusa, però una cosa, Davide, la dobbiamo dire e analizzare. No, una cosa la dobbiamo dire e analizzare, visto che stiamo parlando di Spalletti e ovviamente di Conte. E cioè, allora, quello che arriva a noi è che è finita la tragicommedia, io l'ho definita così, la partita di Reggio Emilia con Sassuolo, perché abbiamo visto delle robe, secondo me, allucinanti, perché è veramente allucinante, sembrava di essere all'oratorio, più che su un campo di Serie A. Detto questo, finita la partita, qualcuno si aspettava, sai, viene in mente subito la grande Juve che vince gli Scudetti, perde a Sassuolo 1-0, siamo, che cos'è, che era metà ottobre più o meno, eravamo nelle prime 10 partite di campionato, finita la partita, Allegri allenatore, li manda tutti in ritiro, Buffon e Evra si presentano ai microfoni, Buffon dice: io le figure da rincoglionito non le faccio per voi, striglia Dybala, tira le orecchie ai giovani, insomma un intervento di un certo tipo. Dopo questa partita pare che non siano volate le sedie, gli spogliatoi, non siano volati gli stracci, nessuno abbia urlato, ci sia un religioso silenzio, una continassa di riflessione. Allora è quello che chiedo a te, da uomo di esperienza e che ha vissuto questi spogliatoi. Cioè, non sempre, non a livello generale, adesso contestualizziamo, in questa Juve, in questi giocatori, in questa situazione, secondo te serve il bastone o la carota?
11: Serve chi aiuta più di tutti, quelli che sanno che vuol dire tutte le cose che mi ripeto della Juve, che aiutino tutti quanti ad avere una via, un indirizzo, che non vuol dire che io sono bravo e ti dico a te come si fa, però l'indirizzo deve essere quello, perché non dobbiamo mai perdere di vista che cos'è la Juve, in che cosa è stata molto brava, essere la provinciale quando c'era da fare provinciale, la star quando c'era da star, è sempre questo stato il suo mantra, la sua cosa fatta bene e per bene. E allora serve anche questo, perché l'allenatore da tutto non può fare, perché è vero che non sono volati i stracci, giusto, perché, lo sai perché non sono volati? Perché è stata talmente clamorosa che c'erano poche persone che potevano dire: ragazzi, però, perché ci guardiamo in faccia e chi più chi meno siamo stati leggeri tutti, si guardano in faccia, non ce n'è uno che può dire oh, è tutto quanto. Vicario logicamente potrebbe lamentarsi, ma Buffon non si lamentava come portiere, ma si lamentava come Spalletti come fuori classe della Juventus, che ha dato tutto alla Juve e che dopo essere campione del mondo ci è andato anche in Serie B. Allora non è che c'ha il diritto di parlare, ha il dovere di dire quello che pensa, perché non ci dimentichiamo mai queste cose, perché se no passano solo agli annuari come un bel gesto. No, un bel gesto è portare i fiori a qualcuno, quello è un bel gesto. Queste sono robe fatte importanti, non vanno dimenticate mai di quei giocatori là, mai, per tutta la vita, fino alla loro morte, mai. E allora va tutto bene. Adesso tanti stranieri, tanti che devono capire la cosa, qualche diciamo leader italiano, italiani ce ne abbiamo sempre meno, qualcosa cominci un po', non dica a perdere, però a essere a dimensione diversa. Sentivo che insomma per la prima volta nella storia della Juve hanno giocato nei giocatori di movimento 10 stranieri, che non è che sto criticando gli stranieri, però è una roba diversa. Se tu sei abituato a studiare l'inglese sul libro e poi c'hai l'audiolibro, le cassette di notte, non dico che è sbagliato il primo metodo o giusto il secondo, ho sbagliato il secondo o giusto il primo, dico che è un metodo diverso. Ti devi adattare e far capire che la Juve internazionale dovrebbe riuscire a fare, prendere la parte buona dell'internazionalità e prendere la parte buona della nazionalità che c'era prima. E ora mi taccio, scusate, non voglio essere logorroico, però lo devo spiegare.
0: Ma è chiaro e lineare come si vede il tuo pensiero. Io però ti faccio un'aggiunta. Perché in quel posto Sassuolo Juve parla Buffon, però parla anche Evra, e Evra era straniero ed era il primo anno di Juve.
11: Certo, ma infatti io non dico una cosa di stranieri, perché ci sono stati grandi stranieri che sono stati comunque stranieri, ma grandi leader. Danilo era uno che poteva parlare in tutti i minuti, perché era capitano e leader di una squadra, non vuol dire. È tante volte anche questione di determinata personalità e predisposizione. Purtroppo, anche se tanti gli piace criticarlo, non riesco a capire perché, ci avrà i suoi difetti come ci hanno tutti i giocatori del mondo. Però non aver Locatelli, sinceramente, mi sembra che qualcosa ci abbiamo avuto in meno, non in più. Però sono fiducioso molto su... Abbiamo parlato anche con la Juve, non lo so, non lo conosco bene, però non lo so, sto ragazzo mi dà qualcosa di Pape Sarr. Per me può essere una carta importante. E se vuoi ti spiego
0: perché. Io penso che ce l'avevo come domanda, perché la chat curiosa non lo conosce. Dimmi Pape Sarr, dimmi bene.
11: Allora, io non lo conosco bene. No, lo vuoi sapere io quando parlo di giocatori, perché li conosco bene. Non lo conosco bene, non voglio dire, ma è bravo. Però facciamo un'analisi, se con i nostri ascoltatori. È un giocatore che viene dalla Premier. In Premier che cosa hanno? Il ritmo, un
0: i
11: grandissimo
0: soldi.
11: Ritmo. Lascia stare che tu sei sempre ai soldi, pensi sempre ai soldi. Sei milionario, che ti frega dei soldi? Allora. E questo lo dico per l'ufficio delle entrate che è da domani,
0: certo,
11: quindi
0: certo.
11: Che siamo domenica, che sia. Allora un grandissimo ritmo, il giocatore è abituato a quei ritmi, come giocare nella Juve è diverso da giocare nel Sassuolo, anche se il Sassuolo vince, ma è sempre diverso allenarsi con la Juve, intendiamoci, anche se perdo è una roba diversa. Allora, giocato a quei livelli lì con quel ritmo, quando sta bene dovrebbe avere un senso delle geometrie e una dinamica che, avendo due centrocampisti, perché Spalletti giocava con 4-2-3-1, i tre che stanno lì dietro la punta ti danno una mano, ma sono giocatori prettamente o esterni d'attacco o un trequartista d'attacco, non c'è McKenny che può fare questo e quell'altro, due giocatori da soli nel mezzo, anche se ce ne hai due bravi, li finisci. Ci vuole tanta alternativa, e avere uno che per me ora è avere geometrie, dovrebbe avere, avrà sicuramente quando sarà al massimo delle sue condizioni, anche un dinamismo di recuperi che gli ho visto anche qualcosa, l'ho intravisto fare, per me può essere una carta in più senza pensare che sia Pirlo non è, però per me può dare una mano, soprattutto perché giochiamo con due centrocampisti centrali che devono cantare, portare la croce, mettere la cosa, uno si abbassa, uno sta un pochettino più alto, faticano tanto, è l'usura.
0: Spero di, quindi un centrocampo a tre con Pape Sarr, e secondo me potrebbe essere, guarda, anche una strada percorribile, non so se già giovedì
11: lo
0: Coppa,
11: so, però
0: ma con l'Atalanta credo di sì.
11: Allora, io parlo per quello che vuol fare l'allenatore ora, perché non so, lui vuol far questo, fino ad ora ha fatto questo, e per far questo è i giocatori che hanno una buona dinamicità, una buona geometria a centrocampo e hanno un buon recupero, fidati, servono sempre. Poi se sono pure quelli bravi come Pogba, che ti faceva i gol incredibili, allora diventano giocatori fondamentali e incredibili. Però quelli servono sempre, che tu giochi, tu possa giocare a due o a tre, poi se cambia dovrà giocare a modo diverso.
0: Però guarda che 4, tu hai 3, detto, 3. Tu non so se volontariamente o involontariamente, ma hai tirato fuori la parolina magica dicendo Pogba. Perché abbiamo parlato di Buffon e Evra che sono leader e parlano dopo. Parliamo di centrocampisti campioni da Pirlo a Pogba. E oggi il tifoso della Juve dice: ma io continuo a vedere squadre dove non c'è un leader che possa parlare quando le cose vanno male. Non ho un centrocampista campione, non ho un attaccante capocannoniere. Cioè, cosa dobbiamo fare allora? Allora forse il messaggio di Carnevali di ieri non era tanto di circostanza, perché ieri Carnevali nel confermare l'allenatore dice: ci sono i cicli, dovremmo ingoiare dei bocconi amari. Quindi è un po' come degli tifosi, il livello è questo qua, anche quest'anno abituatevi.
11: Dobbiamo dimenticare che con grande umiltà e con rispetto delle tradizioni bisogna guardare in faccia la realtà. Ho una squadra che è modificata, ma che l'anno scorso è arrivata sesta, non è arrivata seconda, sesta, e sta fuori dalla Champions dopo 15 anni,
0: sì, sì,
11: perché la volta è stata fuori perché la Lega si è inventato un pastrocchio dei suoi e va bene, mandiamo giù tutto e lasciamo stare, perché sennò ci verrebbe da piantarci i pomodori nel campo sportivo. Però lascia stare, continuiamo a testa bassa. Però queste 16, dopo 15 anni hai fallito un obiettivo programmato. Può succedere, ma la realtà è quella. Allora metterei a cose, devi cercare come primo step di riprendere quell'obiettivo primario. Sarà difficile, certo, perché la concorrenza è ampia e antica, perché la Lazio sta giocando molto bene e non si sa, magari qualcuno dirà ma non durerà, però intanto sta là, è dimostrato. La Roma non te lo so neanche a dire, l'Inter uguale, il Milan è in crescita, è strano, può fare risultati, riprenderli, perderli, è una cosa un po' particolare, e noi siamo là con i pregi e con i difetti che la chat, tu hai snocciolato leggendo la chat, che sono fondamentalmente è un po' questo.
0: E allora io esco dalla chat e ti dico che nelle mie telefonate che faccio sempre, soprattutto in questi casi, nella notte dopo una brutta sconfitta in cui non riesco a dormire, c'è qualche addetto ai lavori, tra l'altro anche importante, oso dire, che mi ha detto: guarda che la rosa della Juve è seconda dopo l'Inter.
11: Secondo, in senso di spese o in senso di...
0: No, in senso serio. Che secondo lui la rosa della Juve è seconda sulla lente. Sì, certo.
11: In senso tecnico?
0: Sì.
11: Allora, se parliamo di rosa completa, sì. Perché ci sono più e più giocatori per ogni ruolo. Più e più giocatori. Perché non ci dimentichiamo che una squadra che perde per una partita del genere 3-4 fondamentali, capitani, fuori classe, grandi cose, come sappiamo, e li perde, in genere fa una figura anche tecnicamente barbina. Invece la squadra, non dico che sembrava di non avere, che non l'avesse mai avuti, ma poco ci manca, perché aveva giostrato per vincere la partita, non ha giocato male la squadra, non è andato tutto male, assolutamente. Perciò vuol dire che ha tanti giocatori. Poi se andiamo a vedere che in determinati reparti, in determinate cose, si è cercato di fare il massimo sicuramente e prendere tutte le occasioni che si sono verificate e sfruttate al massimo, nel momento in cui dovevi cambiare molto, vendere molto, non è facile. Perché è più facile dire oggi devo fare 3 obiettivi e mettere a posto così. No, dovevi cambiarne 30 o 20, non è stato logicamente facile, però la situazione c'è qualche parte del campo in cui non hai la grandissima qualità dell'Inter. capito? In certe parti hai quantità e qualità, cioè tanti giocatori per quel ruolo, tutti bravi, in certi altri ce l'hai ma non tutti così bravi. Non è una critica, ripeto, voi sapete.
0: Ma alla fine guarda, però ci sono tanti messaggi anche sulla... Ci sono tanti messaggi anche di chi ha visto la partita dell'Inter ieri sera in rimonta e dice: ah, loro, se loro rimonta segnano, noi, se ho capito, loro ce li hanno gli attaccanti, noi no. Cioè, noi attaccante vero d'area di rigore che segna, killer, bomberone, sì, diciamoci la verità, non ce l'abbiamo.
11: Faccio una domanda, no? Io lo dico con, ris-

0: olandese, per me è l'attaccante più forte di Serie A.
1: E quello era sul mercato, lo poteva prendere anche la Juve.
0: Questo sinceramente non lo so, non te lo so dire, io l'avrei preso, però anche loro, cioè, non è che sono scemi, cioè, sono bravi, le sanno queste cose.
1: Hai parlato anche troppo perché io ti do tanto spazio, giustamente, perché te lo meriti, però hai detto delle cose intelligenti.
0: Lo so, però sai, anche troppo.
1: Hai detto delle robe perfette e intelligenti, perché sei uomo di calcio. Sei uomo di calcio e le cose le dici giuste.
0: Lo dico per tutti, io lo dico senza, non so, contro nessuno. Non sono, non per farle critiche, cerco di essere oggettivo, perché al tifoso qui non gli posso dire noi più forti del mondo vinceremo tutte le partite domani. No, certo, se no li prendiamo in giro. Se non cambiamo, è giusto, tu mi chiami per questo. E se non prendiamo uno, se non prendiamo esempio dagli errori fatti e li cambiamo, abbiamo un problema grosso. È inutile girarci intorno. Da domenica, però, visto come gioca la squadra, non ho un problema di gioco, ho un altro problema. Di attenzione,
1: Davide,
0: di
1: Davide,
0: del pericolo.
1: Davide, chiudo come abbiamo cominciato. Se l'amministratore delegato, direttore generale della Juve, dice dobbiamo ingoiare bocconi amari, la società ti sta dicendo che abbiamo delle fatiche da attraversare e delle grandi difficoltà, se no avrebbe detto delle altre cose. Quindi, insomma, attrezziamoci con un po' di pazienza. Davide, grazie, alla prossima.
0: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata. Ciao ciao.
1: Grazie come sempre a Davide Torti, il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
4: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
3: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta, e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton. Il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore e un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo

0: Elma Gabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col due volte oro mondiale tra i dilettanti, due volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
4: Attenzione, super attenzione, siete miliardi di milioni. E allora chiudiamo con grande spazio la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, caro il mio Yves. Da Roche Massimo scrive: ci vorrebbe un bastone travestito da carota. In che senso? Farei un misto tra ciò che fece Spalletti lo scorso anno e ciò che fece Boniperti il giorno dei rinnovi dei contratti dopo aver perso lo scudetto a favore del Torino con la sconfitta a Perugia. Quindi farei vedere a tutta la squadra degli spezzoni delle migliori azioni di Inter Roma, come dirgli: vi ritenete inferiori a questi? Se non lo pensate, dovete tirar fuori gli attributi. Se lo pensate, a fine campionato adegueremo i contratti e visto che loro prendono meno di voi, decurteremo, silenzio, gli stipendi. Attenzione, caro il mio Inter.

0: Flavi, buongiorno. Qua vuoi a chiacchierare, la Juve è questa, la Juve è questa, la qualità è questa, non ce n'è di più, non ce n'hanno di più. Sono questi i giocatori. L'allenatore sì, incide, ma incide su un'organizzazione che magari è mancata a Sassuolo. Ma per il resto la qualità fisiche, morali, caratteriali, la Juventus è questa, non si scappa. Inutile cambiare allenatore. Ieri sentivo Marangio e quell'altro lì, Alessandro, come si chiama? Santarelli. È già un dramma, è un dramma greco, cambiamo allenatore, Conte, quello, quell'altro. Ragazzi, la Juve è questa, mettetelo in testa. Dobbiamo barca penarci per arrivare quarti e non si sa se riusciremo. La Juve è questa, ragazzi. Le vedete le squadre forti che i giocatori hanno?
1: Io continuo, guarda che non vi dirò mai chi è stato a dirmela sta cosa, niente. Ma io la Juventus senza se, senza ma, la rosa seconda del campionato dietro l'Inter, sono d'accordo. Secondo te, Iv, è come dice il nostro ascoltatore, la Juve è questa della serie, andiamo, o è come dico io che invece potenzialmente può essere la seconda del campionato?
2: No, ci sono due ipotesi di dire la Juve è questa. Sì, la Juve è questa, però ha delle potenzialità che può sviluppare.
1: Bravo. Si è messo in mezzo, hai fatto Democristiano.
2: No, no,
1: Luca
2: no.
1: Dice sì. Sì, hai detto sì, ma sì, sì, ma no, dai, su, dai, dai, dai. Ma in Inghilterra in uscita c'era una Kanji, Malen, Saka, Salah. Sì, vabbè, li dai tu i 30 milioni a Salah. È vero, sono in là con l'età, ma la Juve dov'era? Sono ancora buoni, hanno 33, 34 anni. Noi ci possiamo permettere solo quelli. Abbiamo lasciato scappare Sommer che... No, dai, Sommer no. Sommer no, dai, Sommer no. Dai, fai bravo, fallo per me. E dopo 15 anni non entriamo in Champions, noi confermiamo l'allenatore. Ah, bellissimo, scrive Andrea. Bravi, che bella idea. Io ero da Palermo. Siamo stanchi di essere presi in giro. Ormai siamo una provinciale. Ci vuole Agnelli per risorgere. E basta. Alessandro dai Castelli Romani dice, ieri stavo godendo del fatto che i cartonati stavano perdendo la partita. Mi sono collegato per vedere. Ho visto una partita dove non c'è stato un passaggio indietro. In attacco erano in 9. Poi lasciamo perdere, che Bastoni gioca a rugby e da lì nasce un gol. Ma sì, lasciamo perdere. Però il fatto di non aver fatto più ripartire l'Udinese è stato il fatto che il gioco era veloce, preciso, incisivo, di squadra, di potenza. Quello che ne manca oggi è la spallata e i nostri hanno paura. Forza Juve, Alessandro dai Castelli Romani. Ma che l'Inter abbia la squadra più forte del campionato non è in discussione, eh? Ale dai Castelli Romani. E sta facendo quello che faceva la Juve quando vinceva gli scudetti. Poi la differenza è che la Juve aveva dei torti arbitrali e loro c'hanno dei favori. Però la squadra è la più forte del campionato, questa non è in discussione. Piero dice, non hanno quelli della Juve né carattere né personalità né cazzimma, sono dei bimbi viziati, sanno solo fare i reels. No, non sanno fare neanche quelli perché glieli fanno i social media manager, non li fanno. Ah, ah, si vuole la fascia di capitano, scrive il nostro Luca. Il capitano si vede adesso e non con le presenze. Il capitano si vede nello spogliatoio in queste situazioni, come Chaka con la Svizzera. C'ha due, Chaka. Chaka, Chaka. Oggi perversa Chaka della Svizzera. La differenza è che Spalletti, quando deve recuperare, mette un difensore e lo butta avanti a far casino. Roma e Inter invece tolgono centrocampisti e giocano con 4-5 punte. E beh, beati loro che ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo 4-5 punte. Scusa Luca, abbi pazienza. Noi non ce li abbiamo. Voltemade l'ha messo, quelle ha Colomoni e Voltemade. Che punte deve mettere che non ce le ha? Adesso va bene tutto, ma che punte deve mettere che non ce le ha? Ne ha due. Dopo questa partita, scrive Andrea da Casarano, abbiamo Spalletti che in TV parla male di quello che per miracolo gli fa gli unici due gol della Juve. Vabbè, adesso non è che ha parlato male. Sì. Ha fatto un appunto, quello sì, gli ha fatto un appunto, però non è che ha parlato male. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ma capo papiglio, è tanto che non parlo con voi, però ascoltavo stamattina Claudio, sento che Spalletti ha la panchina salda sotto al sedere, ma io di questo dubito molto, perché come penso che domenica la Juventus contro lunedì, non so quanto giochi, la domenica. Juventus con l'Atalanta non vincerà, sperando in un pareggio, ma penso anche che possa perdere più facilmente. Ma a quel punto non so se la panchina sarà così salda come tu pensi. Se mi permetto di dare, mi permetto di darti.
1: No, io non ho detto così, però. Io non ho detto così, però. Amici, però, ascoltate bene quando parlo. Io non ho detto così. Io ho dato una notizia, ho detto che Carnevali, l'amministratore delegato della Juve, ha blindato Spalletti col suo intervento di ieri. Poi ho ricordato che negli ultimi anni, quando questo è successo, poi sono accaduti degli avvenimenti per cui l'allenatore è stato cambiato. Quindi oggi Spalletti è blindato. Certo che se perde con l'Atalanta e non fa risultato con il NEC, probabilmente il Carnevali dirà attenzione, forse abbiamo un problema, come è successo per esempio con Tudor l'anno scorso. Ma io mica mi devo augurare che Spalletti perda con l'Atalanta, Massimo da Zurigo dice: ma non è che i difensori sono andati tutti avanti perché sanno che non possono puntare su un gol degli attaccanti? Ovviamente è una provocazione del buon Massimo. Maurizio dice: ma se giovedì dovessimo perdere, che succede all'allenatore? Se giovedì dovessimo perdere, dobbiamo metterci nell'ottica che giovedì possiamo perdere col NEC, no, vero? No. Sentiamo un vocale da casa, dai.
4: Ma allora, stando alla esamina che tu hai fatto per quanto riguarda la richiesta dell'amico tifoso, per cui si domandava che perché non mettiamo gli attaccanti in grado di segnare, e la tua risposta che non abbiamo gente che sia in grado di metterli a segnare, scusa, sono Mimmo, allora vuol dire che la squadra è stata fatta male. Cioè, gira e rigira le carte, volta e rivolta la stoffa, il concetto è quello. La squadra è stata costruita male, è stata costruita con calciatori che non hanno caratteristiche adatte a fare del calcio quello che serve, cioè segnare, fare gol. Mi sbaglio? Ciao.
1: Ciao, non ti sbagli tanto. Toni da Zurigo aggiunge: non sono i singoli giocatori il problema, è la squadra che non sa giocare insieme. E questo è il risultato di un allenatore che non riesce a dare un gioco a questa squadra. Vorrei un allenatore che voglia vincere con la squadra, pensando alla squadra e mettendo i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi da squadra, dice Toni da Zurigo. Andrea ribatte: il problema che Spalletti deve fare fagotto, perché soprattutto le poche vittorie sono arrivate senza troppi meriti, ci sono le sconfitte, le vittorie non convincenti, quindi non van bene neanche le vittorie. Nico dice: ma prendere Icardi, ormai è un ex giocatore, non sarebbe meglio dei due che abbiamo in rosa? Nico, Icardi, Spalletti, Icardi, Spalletti, Nico. Il problema, dice Luca, è che il mercato è molto casuale, dagli allenatori a tutti i giocatori, non arriva uno, arriva l'altro. Hanno 100 milioni e devono spenderli per i tesserati ad agosto e buttano via i soldi senza ritegno. Adesso Luca, se... a parte che la Juve non aveva 100 milioni da spendere, infatti ha incassato per spendere. Basta, adesso dire hanno 100 milioni e li buttano via così a casa, adesso veramente, dai ragazzi, va bene tu, dai, fate bravi un po'. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno, poi via da Lecce. Una considerazione, io penso che attualmente Spalletti non abbia in mano la situazione della squadra.
1: Sì.
5: E di quello che può fare non è convinto neanche lui, infatti dimostrano il fatto che
1: non sto capendo niente questo messaggio, non si sente niente. Toni da Zurigo dice: va bene, non cambiamo allenatore e a fine stagione ci ritroviamo fuori dalle competizioni europee, di questo sono convinto al 100%. Se Spalletti rimane l'anno prossimo giocheremo in Europa, Toni. No. Ma perché se Spalletti rimane dobbiamo per forza al 100% sta fuori dalla Europa? Perché? Fabio dice: come ho detto per Motta e Tudor, lo sto dicendo da giugno anche per Spalletti, quindi lui è coerente. L'allenatore non ha la squadra per mettere in pratica le sue idee di calcio 4-2-3-1, 3-4-2-1. Ha maggior ragione con 7 infortunati. Per cui, se Spalletti non cuce un gioco addosso alle caratteristiche di questa squadra affonderà con le sue idee come hanno fatto Motta e Tudor. Saluti e via De Profundis. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ma no, dai Claudio, buongiorno, Antonio Venturino. La rosa è la rosa comuna che hanno dato a Bastoni, e a Bastoni è sempre successo tutto, no? Su, dai, su, forza Juve sempre, ragazzi.
1: Ho capito, però era la rosa e non ho associato alla rosa comuna, abbi pazienza anche te. Fabio da Torino dice: Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a due, un modulo molto offensivo. Senza avere la rosa, la qualità e il leader per sostenere questo tipo di gioco molto offensivo. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare questo tipo di gioco molto complesso? Non hai tutti i torti neanche te. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, buongiorno. Ti dico la mia, secondo me l'atteggiamento di Spalletti rispetto a un anno fa, cioè quando è arrivato, è diverso. Adesso è molto più cupo, però io questo lo dico da tanto tempo, me ne sono accorto. A un certo punto lui, sì, forse dal Galatasaray, ma anche un po' prima forse, aveva perso l'energia che inizialmente aveva portato, cioè aveva fatto qualcosa, perché in campo vedevamo qualcosa, ma a un certo punto... Io adesso lo vedo proprio cupo, sempre negativo, cioè non lo vedo neanche positivo, cioè questa cosa di parlare in un certo modo prima delle partite, poi dopo ne parla in un altro e si smentisce, lo vedo proprio, e per quello che secondo me il futuro non è Spalletti, ma proprio per lui stesso, non è che è un'azione che potrebbe fare la società, ma vedo proprio lui che a un certo punto dice no, ma basta, ma perché non, e come diceva l'ascoltatrice di prima, qui non c'è da fare i filosofi, cioè qui bisogna metterci la pratica, bisogna applicare, e quindi se adesso questo fatto di Colo, di stare sul carro di Colo, sembra un tifoso qualunque, non è da lui tra l'altro, quindi
1: Beh, forse perché quello c'ha Colo, cioè adesso c'ha Colo e l'alternativa è volte madre, non è Higuaín, e quindi... E quindi deve sostenerlo Colo, perché sennò si è rovinato. Sì, ma con gli esterni, con il piede contrario, porta a questo, scrive Luca. Meno cross, meno passaggi, dopo avere il centravanti di aria non serve a niente, ci vuole un ruzzone. Cos'è il ruzzone? Tipo Inzaghi, Immobile o Malen, che vanno di rapidità e rapina. Colo e il tedesco sono lenti nello stretto. Ruzzone. Ma da dove esce ruzzone? Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio Mariano, ma guarda, io a prescindere dal nome del centravanti, che ormai sono tanti anni dopo Ronaldo che noi non riusciamo ad avere un centravanti come si deve, ma ci puoi mettere chi vuoi là davanti, farà sempre pochissimi gol, perché è proprio il modo di giocare della Juventus con questi due esterni d'attacco, che per l'amor di Dio ringraziamo che ci sono, ma rallentano di molto il gioco e rendono molto difficile all'attaccante di arrivare a battere a rete con uno massimo due giocatori, ma si arriva sempre con tutta la difesa schierata, allora al centro e a un certo punto non possono mai prendere il pallone. Sono un punto di forza, ma per quanto riguarda il centravanti sono sempre un punto debole, rallentano troppo la manovra, tengono troppo palla e la difesa avversaria è già bella lì che è piazzata.
1: Stefano dice: io non me lo vedo che Conte entra in corsa, e comunque siamo ancora in settembre, non facciamo gli isterici, si sta sottovalutando le assenze, manca il centrocampo intero, con il Sassuolo hanno giocato giocatori che non hanno mai giocato assieme, state tutti buoni. Mentre Bonny dice: cari Gobbi, purtroppo dobbiamo abituarci ad essere equiparati ai tifosi Torino, Fiorentino, Udinese, ma stai buono, che vivono di vittorie estemporanee, non di grandi traguardi. Bonny, ma non scherziamo. Chiudiamo con Gian da Pisa, che dice: ormai la pazienza è finita, c'è lo sconforto, a Spalletti gli concedo queste due partite per capire se ha intenzione di osare scambiare il modulo, altrimenti si affonda, un sostituto non saprei, Conte si prenderebbe un bel rischio, e noi di rischi non ce ne vogliamo prendere più oggi. Allora grazie alla chat, grazie a Davide Torchia, grazie soprattutto alla pazienza e al lavoro di Yves Daroche. A domani.
9: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
11: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
12: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
11: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
12: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
11: Il calcio, dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Chivu dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
12: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon martedì 15 settembre, buongiorno! Guarda come sei elegante, a Giulia Borletto!
8: Ma a dir la verità, stamattina mi hanno chiesto se mi ero vestita da Super Mario Bros. Ho detto, ma no, è una tuta con una maglietta, no?
7: Ma chi, clamore chi è questo impertinente?
8: Uno che di moda non capisce niente, questo è poco ma sicuro. Ma vabbè, andiamo avanti.
7: È la base, come si permette? Dammi il numero di telefono. Dammi il numero di telefono che devo difendere la
8: subito,
7: mia partner.
8: Subito.
9: Buongiorno a tutti.
7: Ciao Costa in regia. Il nostro Costantino in regia, insomma, che ieri, avendo messo Sbambai, onestamente, entra nel gota e nella storia di questa radio, che sia chiaro.
8: È entrato nelle tue grazie, cioè da questo momento può sbagliare qualunque cosa. Dopo Sbambai, Costa sei assolutamente...
7: Può anche togliermi la linea, ma
8: può scrivere
7: che
8: Jennifer De Michelis,
7: ma Camille.
8: Quello che vuoi.
7: Allora Giulia, voglio stravolgere un po' la situazione. Oggi c'è il mio amico Jerry.
8: Fai pure come se io non ci fossi, fai pure.
7: Ho visto che c'è il vocale del mio amico Jerry. Vorrei ascoltarlo subito.
8: Chi è Jerry? Dov'è?
7: È il primo vocale, quello che è arrivato alle 11:04, il mio amico.
8: Tu sai che si chiama Jerry, perché io l'avrei chiamato Virgilio.
7: E io l'ho ribattezzato Jerry anni fa, perché non si firmava, faceva l'anonimo e allora...
10: Come il petalo di una rosa.
7: Esatto. Costa, mi fai ascoltare il mio amico Jerry?
11: Buongiorno Camillo, ho ascoltato la parte in cui dicevi che poi è la stessa idea di Spalletti, che non esiste più il calcio posizionale. È un calcio di relazione, comportamento contro comportamento, tutto bello, tutto. Questo qua però vale nella fase offensiva, ok Camillo? Nella fase difensiva, con due centrocampisti come Douglas e Kopp lì in mezzo al campo, oltretutto con tre mezze punte, cioè senza McKennie, che McKennie messo lì sulla tre quarti dà una mano ai centrocampisti, quindi fondamentalmente è sempre un centrocampo a tre. I due centrocampisti con quel passo vanno in difficoltà. Quindi il concetto della relazione e del comportamento di squadra contro comportamento è dato nella fase offensiva. Nella fase difensiva, se tu non hai un centrocampista, almeno uno che copre campo, siamo finiti, facciamo la figura, abbiamo fatto il Sassuolo. Speriamo che Sara abbia queste caratteristiche.
8: Quando l'hai detto, scusa tutto questo po' di roba, io non c'ero forse, dormivo?
7: Ma ieri ho detto
8: mi ero pigolata?
7: No, ieri l'ho detto quando tu eri andata via, gli ultimi 5 minuti.
8: Cioè, concetto più importante di tutti lo dici ovviamente quando non ci sono, ma che rispetto è questo?
7: No, perché mi avevano chiesto qualcosa del modulo e quindi io avevo detto fatto tutta una spiegazione articolata.
8: Una supercazzola,
7: no?
8: Sì, una supercazzola. No,
7: non dire cose che poi sono messaggi sbagliati, non dire cose così. Avevo spiegato sostanzialmente, Giulia, che per in questo momento qua per noi è facile parlare, no, di moduli, perché sai, a noi serve parlare di moduli. Adesso leggevo anche prima con Claudio, gente 3-4-2-1, adesso torniamo alla difesa 3, poi 4, come non so, cambiare da 4 a 3 in questi anni dove non stiamo facendo niente è la base. E prima tutti vogliono giocare a 4, poi tutti vogliono giocare a 3, quando passiamo a 3 torniamo a 4, cioè tutte queste robe qua. Quindi sono d'accordo con Spalletti nell'idea di calcio che non esiste più il calcio posizionale, che il calcio posizionale è qualcosa di un pochettino remoto, no? Anni
8: vetusto.
7: Esatto.
8: Cose strane.
7: Quindi quello che voglio dire io in questo caso è che comunque l'hai notato anche nella partita con Sassuolo, dove con Meiners in fase di impostazione era quasi un terzino sinistro, tu portavi su sia Celik. Il discorso è che poi la Juventus A lo fa tutto con una lentezza disarmante.
8: Eh sì.
7: E B,
8: quella
7: poi
8: è la cosa peggiore.
7: Non va a fare grumo in mezzo. Cioè la cosa che a me fa sorridere è che oggi noi diciamo è colpa di Colomoni, va bene, però dove sono Nico Gonzalez e Conceição quando sfonda alla Ibegovic e la mette in mezzo? Cioè lì perché noi diciamo c'è Colomoni, ho capito, ma gli altri due dove sono?
8: Tanto l'area, lo spazio che Colomoni dovrebbe ricoprire in questo caso è esageratamente esagerato, quindi è ovvio che ci debba essere qualcuno che aiuta o lo agevola ulteriormente, quindi pensando a altri tocchi prima di lui, però di base non si può dare in questo caso la colpa a Colomoni, sono d'accordo, cioè ne ha tante altre, ma non solo questa, dai.
7: Esatto, per far capire, quando noi ci dividiamo l'area di rigore, non possiamo dire, non c'è la punta, non c'è la... ne abbiamo quattro. Perché ne abbiamo quattro? Ne abbiamo tre trequartisti e una punta. Quindi,
8: e che
7: se
8: sono
7: uno
8: messi
7: va a fare
8: dove
7: cross,
8: non dovrebbero. E che stanno dove non dovrebbero.
7: Esatto.
8: Non seguono.
7: Perché,
8: è una questione
7: perché
8: proprio
7: con
8: Conceição
7: e Ildiz, perché anche quando c'era Ildiz, non attaccano forte il secondo palo. Non arrivano lì a dire, ok, apriamo noi. L'area di rigore, dove adesso ho le immagini davanti in questo momento, dove segna il gol del pareggio, il primo, Zegrova, l'1-1, abbiamo Colomoni. Zegrova prende la palla sullo spigolo dell'area di rigore. Capisci, Giulia, che quello è un unicum? Lì il portiere sbaglia l'uscita e lo rimette. Ma noi ci mettiamo male, quindi ho detto, non esiste più il calcio posizionale, quindi che 4-3-3, 4-2-3-1, perché nel corso della partita tu vedi sia il 4-3-3, il 4-4-2, il 4-2-3-1, vedi anche il 5-4-1 a tratti, no? Quindi vedi un sacco di moduli, non puoi dire la Juventus ha giocato
8: deve
7: solo
8: cambiare
7: così.
8: Modulo. Sì,
7: cioè,
8: sì, sì.
7: Non è quella la situazione. Sono d'accordo con Jerry e l'ho detto anche, solo che Jerry ascolta sempre solo quello che vuole dire lui, ma ormai lo conosco da anni. E ho detto, noi dobbiamo ragionare in base alle caratteristiche, e nelle caratteristiche di Comenius, a parte che secondo me mettere Comenius è un problema di Spalletti, cioè dopo 2 anni ancora sentir dire Comenius può fare quello e quell'altro, ma no. Ecco, in questo caso ho detto, noi dobbiamo ragionare con le caratteristiche, e non avendo un Locatelli, perché non ce l'hai Locatelli, però Giulia, noi ieri non abbiamo, siamo stati secondo me molto bravi nel non fare mai riferimento agli infortuni. Cosa dobbiamo
8: noi
7: fare?
8: Noi due
7: abbiamo...
8: ieri?
7: Sì, sì.
8: Sì, io, solo io mi sono permessa di tirarla in ballo come un po' attenuante, ma in maniera velata, perché immagino che tanti altri invece ci abbiano battuto fortemente, no? Sul discorso assenze, facendo anche paragoni con altri allenatori, con altri momenti, senza scomodare chi per tutti a furor di popolo dovrebbe arrivare nel giro di poco, ma l'anno scorso, quando al Napoli, il Napoli si è ritrovato senza praticamente mezza squadra, caspita, si è affaticato, tant'è che ha rischiato di Mandarara Mengo tutta una stagione, che poi è rimasta comunque in piedi. Ed era un altro momento anche dell'anno, perché si era più verso la metà quasi del campionato, non all'inizio. La stranezza di tutto quello che sta regnando in casa Juve, stamattina leggevo anche, non sulla chat ma in generale, di Macumba come lì, vedete che ci sono i flussi negativi dell'ex dirigente bianconero ancora sulla continassa, perché tutto quello che sta capitando è estremamente sfortunato anche. È vero, ok, ma non leghiamoci solo a quello. Ora, ovviamente, con un Yıldız in campo, con un'altra soluzione, con un McKennie in campo, con un qualunque altro giocatore pronto magari a subentrare in panchina, la gara cambia. E lo abbiamo visto quest'estate comunque, anche se poi qualcuno non c'è stato più, ma la Juve ha fatto, credo, uno dei precampionati migliori degli ultimi anni, o sbaglio?
7: Sì. Però ti dico, in tutto questo, Giulia, adesso, perché verrà fuori, sono convinto che tra 2 secondi, anzi, fai 10 minuti e arrivo al messaggio. 10 minuti e arrivo al messaggio. Avete visto senza Locatelli? Non è quello.
8: È già arrivato. Sono già arrivati ieri.
7: Non dobbiamo fare una guerra tra di noi su... vedi, tu hai parlato male di Locatelli, è colpa tua. No.
8: Tua?
7: Perché tanto per sé, no, nel senso in generale. Perché tanto per 6 mesi Locatelli non lo vedi. Non lo vedi e non possiamo rimanere legati adesso senza Locatelli, non si può più giocare a pallone. Noi senza Locatelli e McKennie, Giulia, non possiamo più giocare a pallone. Non
8: senza
7: puoi.
8: McKennie un pochettino, cioè l'assenza di Locatelli è come se l'ho percepita un po' meno quella di Locatelli. Ho detto Locatelli, scusa, volevo dire McKennie. Cosa ho detto?
7: Sì, hai detto McKennie, hai detto.
8: Ah, ok.
7: Hai detto McKennie. Però adesso non è che non abbiamo un centrocampista di equilibrio e allora non possiamo più giocare a pallone. Possiamo giocare a pallone benissimo. Poi dobbiamo fare altro, Giulia, altro, è quello che ho detto ieri io. Cioè non dobbiamo ragionare sul modulo, perché purtroppo lo stiamo facendo, anche se non proprio come modulo, ma esce uno e entra l'altro. E la questione Juve è sempre la solita, sempre la solita. Allora dico, cerchiamo di ragionare in base a qualcosina di diverso. Non so, qua qualcuno ha detto Gatti, io non sono d'accordo, Gatti centrocampista centrale per me non ha minimamente i piedi per fare centrocampista centrale in Serie A, io ho detto Kelly, magari qualcuno non è d'accordo con me su Kelly, Giulia ha detto Kalulu, hai detto anche Cambiaso, ecco, in questo caso qui, onestamente, secondo me può essere un qualcosa, perché non possiamo ragionare. Sono d'accordo con Jerry, se tu continuerai a dire vabbè io non ho nessuno, metto con me Douglas Luiz, ragazzi abituiamoci a queste partite dove è tutti su, è tutti giù, è tutti su, è tutti giù, una volta ci andrà anche bene, perché qualche volta ci andrà anche bene, ma questo a me non piace, personalmente a me non piace.
8: Poi altro argomento di spicco ovviamente è, avete visto come si può rimontare una partita dopo essere sotto 2-0, ovviamente il riferimento dopo essere stati sotto 2-0 per un tot di minuti, perché poi il 2-0 non è durato chissà quanto, ovviamente il riferimento è alla partita dell'Inter di ieri sera contro l'Udinese, che poi stravince 5-3 e manda in gol un po' tutti, si permette di lasciare in panchina alcuni pezzi pregiati, e qui fa la differenza, oltre che una rosa sicuramente più così un po' più varia e gestita, organizzata diversamente, nonostante quest'estate non è che si siano fatti grossi complimenti al mercato dell'Inter o come appunto abbiano gestito la campagna entrate in particolare, però ecco, la differenza è anche lì, oltre sicuramente ad una squadra che si conosce benissimo, che gioca così praticamente sempre nello stesso modo da non so quanti anni oramai, si candida per l'ennesimo anno molto probabilmente ad arrivare alla conclusione della stagione con lo scudetto cucito sulla maglia.
7: Guarda Giulia, una cosa che dà molto fastidio in generale a me dà molto fastidio parlare bene dell'Inter. Non l'ho vista ieri la partita, quindi ho visto
8: io l'ho vista, per quello ti dico che caspita, è così che si rimonta, è così che si reagisce dopo che ti fanno due gol nel giro di 5 minuti praticamente, due gol presi per errori tuoi totalmente anche, quindi insomma... E non so se è questione soltanto di carattere, se è questione... Non credo che Chivu abbia qualcosa in più di Luciano Spalletti, come non lo credevo neanche potesse averlo più di Igor Tudor, perché non è che abbia sta carriera alle spalle Chivu al di là di tutto, però la fa, allora non proprio soltanto chi sta in panchina, nel senso chi dirige i giochi, la differenza la fa davvero chi va in campo.
7: Sì,
8: la
7: vabbè,
8: sicurezza...
7: loro sono forti.
6: Sto attrezzandomi anche per saper cantare.
8: Però meno male, mister. Però al di là della questione di essere forti e di tutto quello che abbiamo sempre detto, la testa proprio ha fatto la differenza per l'ennesima volta e siamo ancora qui, nonostante tutto, a dire, secondo me, sempre che questo è il problema più grande di una squadra che ormai sono troppi anni che non ragiona. Non ragiona da squadra, ma come abbiamo detto ieri, va troppo sull'onda e sulle ali dell'individualità, alla ricerca, nella speranza che il singolo tiri fuori dal cilindro qualcosa.
7: Ma guarda, ti dico, io credo, ho riflettuto anche con dei colleghi ieri, che questa sia una squadra facilmente anche condizionabile. Ah, certo. Ci scrive anche Valerio Da Lucca, no? Ci dice, ieri ho visto l'Inter, ci mettono una grinta, voglia feroce, cioè... Ti ricordi, no? Lunedì abbiamo parlato e abbiamo raccontato, no? Te l'ho detto subito, poi avevo detto anche che c'è stato Bordocam, tanti altri hanno detto
8: l'altra
7: noi pareggiamo.
8: Settimana, dici?
7: Esatto, noi pareggiamo, okay. No? Esultiamo, invece le altre sì. Segnano e portano la palla a centrocampo. Se tu guardi la cattiveria con cui Barella, io l'ho visto pochi minuti fa, il gol di Barella e poi lui che proprio non esulta neanche, li chiama tutti con una cattiveria e hai fatto il 2-2 credo al 40esimo, quindi avevi tutto un tempo
8: per dire un tempo, sì, certo.
7: Per dire forza sveglia, tra l'altro l'Inter due partite di Serie A, due volte va sotto 2-0 e le vince entrambe, questa è la differenza anche su di noi. Il discorso che ti voglio dire e che noi abbiamo detto, però noi pareggiamo, esultiamo, non andiamo a portare la palla in mezzo al campo e le altre vincono, noi no. Oggi, no, ieri, l'altro ieri invece, pareggiamo e sei visto dopo il 2-2 di Zegrova, tutti a dire di là, tornate a centrocampo. Sì. E quindi c'è proprio facilmente influenzabile da quello che viene raccontato. Le squadre forti non hanno bisogno di queste cose.
10: Nelle corse cavallo basta mettere il musetto davanti, non c'è bisogno di vincere di 100, musetto davanti.
8: Storica, esatto. Quella frase, storica.
7: Il discorso, no, lo scorso anno, polemica su David.
8: Tutti ad abbracciare David poi quando fa gol o che cos'era successo, foto, mettevano le foto.
7: No, c'è il calcio di rigore, di David, gli si dà la palla. Gli si dà la palla e lui sbaglia.
8: Ah, pensavo sì. Ti riferissi, ti ricordi a quando comunque c'era stata la polemica, sì. Che lui veniva messo da parte nello spogliatoio e poi tutti, Frenzo, foto, cose,
7: anche.
8: Guardate, siamo amici, con lui che sembrava anche. Via, una maschera.
7: No! E gli si dà la palla, calcio di rigore, sbagliamo, chi paga la cauzione? Il tifoso. Perché poi la paga il tifoso, loro sono arrabbiati, però poi comunque oggi è un altro giorno e via, il tifoso sta male, cioè il tifoso a guardare la... Dai ragazzi, scrivetemelo nei commenti per favore, ma solo io a guardare la classifica sto male oggi, cioè siamo a 4 giornate di campionato, sono a 5 dalla vetta, cioè io... le scatole
8: è già successo sì. E poi le cose si sono ribaltate, ma è capitato una volta e noi abbiamo visto che non è più capitato, quindi quest'anno
7: dimmi la rosa di questa squadra,
8: No, quest'anno non voglio nominare quella maledetta stagione che ha dato là al pensiero che può succedere e possiamo farcela. No, no.
12: E non voglio sentire. Questo. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
8: No,
7: oddio,
8: no.
7: cioè, il discorso
8: parlava della classifica
7: che...
8: grande,
7: no, per carità, sì. La cosa è che davvero tutto fantastico, bellissimo, eccezionale, ma io sto male, cioè, io ieri ho guardato, cioè, io sto male, cioè,
8: impazzita
7: a
8: guardare
7: male.
8: La classifica, sono impazzita,
7: cioè, ma io siamo al 15. Il 15 settembre io sto male.
8: Sta male. Camillo, cioè, sta?
7: Male. Cioè, l'altro giorno ero a casa di un nostro collega, amico comune, no? Romeo, a guardare la partita. Stavo male. Ci sono finito che a guardare. Belli. Famalicao. Sì, Famalicao Sporting Lisbona. Disperato.
13: Sbambai.
7: Eh sì. Sbambai. Cioè, ma proprio sbambaia.
13: Tu ruoti la seconda banna o no?
8: Io lo so. Io lo so perché ieri non hai visto l'Inter, perché guardavi lo speciale di Temptation
7: Island. No, mi allenavo, ma stavo male. Cioè, ho vinto al fantacalcio 5-0. Sì, mi sono allenato i miei compagni di calcio, sapendo la mia professione, è sta Juve, e basta parlare di calcio, sto male, soffro, mi arrabbio, e questa è la situazione. Guardi la classifica e dici, ma come, siamo a 15 settembre, c'è già 5 punti dalla vetta, ho pareggiato una partita per il rotto della cuffia, e una l'ho persa. E che cavolo? E tra l'altro te lo dico già qua, poi ascoltiamo un po' di vocali di Giulia.
8: Ti devo fare una domanda prima.
7: Ah, ok. Io con l'Atalanta non accetto...
8: Non vai allo stadio.
7: No, quello devo lavorare, sono un privilegiato.
8: Io mi metterei in mutuo a quel gioco, basta, proprio per riscontrare,
7: non voglio vedere niente.
8: Un po'.
7: Ce l'hai tu, io non posso.
8: Ce l'ho io.
7: Fatti qualcosa,
8: prendi una storta, non lo so, fai finta.
14: Qualche pizza gigante.
7: E comunque, il discorso è che sostanzialmente io non posso accettare un risultato diverso dalla vittoria. Cioè, se noi non vinciamo con l'Atalanta...
8: Ma voi sapete che tre settimane senza giornate di calcio da commentare ci passiamo, se no? No, ma
7: a prescindere che noi siamo veramente livello stress.
8: No, non ce la faccio.
7: Ma io sbambai, cioè io arrivo lunedì che in una condizione senza... Cioè, ma non lo posso accettare.
8: Ma che
7: giustificazione mi possono dare per placarmi? Cioè, spiegatemi la giustificazione che possono dare per placarmi. E che giustificazione devo dare alla gente?
8: No, più che altro io, visto che tu hai appena detto che è un gruppo estremamente influenzabile, o comunque abbiamo parlato di come la critica che è arrivata all'orecchio di tutti, ovviamente post Milan, in occasione dei festeggiamenti sull'1-1, poi si sono visti sul 2-2 col Sassuolo, ecco, ascoltateci. Ve lo chiediamo veramente per favore, per evitare che il nostro fegato vada a ramengo per tre settimane, un risultato che non sia diverso dalla vittoria con l'Atalanta. È difficilissima, perché l'Atalanta da sempre è una rogna per la Juventus, non ricordo una partita giocata con serenità contro la Dea negli ultimi anni, ma per favore, tiriamo fuori, e neanche quella contro il NEC, quella con l'Atalanta tu vuoi.
7: No, contro il NEC.
8: Mi piace, cioè, no.
7: Poi daremo anche poi gli orari, non so se durante la trasmissione o nel corso della giornata. Ovviamente poi domani sarà una trasmissione un pochettino diversa rispetto al solito, però con l'Atalanta non posso accettare nulla di diverso.
8: Basta che tu dica no.
7: No, no, no,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Facciamo mezz'ora solo. No.
7: Sì, con tutti no. Anzi, facciamo così. Mandateci i vocali con scritto no. Così. Va bene.
8: Con la vostra cadenza, col vostro accento. Come volete. No, solo no. Senti, ho una domanda. Ecco. Sì. Non capisco perché negli ultimi anni non si sono presi giocatori italiani, anche su Barella, perché non si è puntato? Raccontaci questa cosa, Camillo.
7: Allora, su Barella...
8: Una domanda così, estemporanea.
7: Su Barella non ho grossi aneddoti. Ho un aneddoto su Tonali, se no, comunque, vabbè. Buttalo via ora.
8: Tonali, so Milan che... ancora.
7: Tonali dal Brescia quando si parlava di Tonali,
8: Milan, okay.
7: Esatto. E sapevo che per un dirigente della Juventus all'epoca di alto livello, Paratici, non stravedeva per Tonali. Cioè, la Juventus aveva l'opportunità di prenderlo a una cifra anche contenuta, e aveva detto no, non abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di giocatori più importanti. Poi Tonali, comunque, per diventare il Tonali attuale, il primo anno al Milan molto difficile, molto complicato, quindi comunque non è semplice in generale aspettare determinati giocatori. Su Barella sai che non lo so, credo che la volontà del calciatore fosse quella di andare all'Inter. Io Barella è un giocatore molto fastidioso per le squadre avversarie, però lo ritengo molto forte. Io ritengo Barella uno proprio forte di testa, forte di carattere, di personalità, un agonista.
8: A che giocatore della Juventus vincente, quindi penso ovviamente a quella dei 9 scudetti, lo paragoni?
7: Ma,
8: a livello di carisma, anche come hai detto tu adesso, comunque di forza, di professionalità, eccetera.
7: Marchisio.
8: Ecco, scusate.
7: Marchisio, perché Marchisio ha secondo me buttato via gli ultimi anni della carriera, non ha avuto la forza di lottare agli infortuni, ma Marchisio secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati di quell'anno lì, è uno dei più sottovalutati, e Marchisio era uno che sapeva parlare. Cioè, Marchisio è uno che perde una finale di Champions, vada di Bala a dire oh, noi il prossimo anno dobbiamo tornare qua, e credo che quella cattiveria lì ce l'abbia Barella. Poi ripeto, il giocatore è fastidioso, perché
8: certo,
7: soprattutto per noi, perché indossa quella maglia e perché è fastidioso in campo, però ha quella cattiveria lì, e credo che lui volesse andare all'Inter. Lui e Nainggolan, non lo so, non avessero intenzione di arrivare alla Juventus, ecco, credo che lì sia stata più la volontà.
8: Lo sappiamo bene.
7: Sì, Nainggolan pure in primavera, mi ricordo, primavera del Piacenza aveva quest'odio nella Juve, incredibile, non mi ricordo perché l'avevo seguito.
8: Chissà perché.
7: Non lo so, e comunque no, io non, sia quelle cose lì non le ritengo degli errori, Giulia, perché non puoi comprare tutti, quindi io quelli non ritengo sono, degli errori,
8: sono delle sono che anno era quello diversi. Di che anno era quello di Tonali, ad esempio, ti ricordi esattamente?
7: Era...
8: no, per capire che... su chi è andata la scelta.
7: Rabiot.
8: Non è andata malissimo con Rabiot, probabilmente, anche se Rabiot si è fatto aspettare anche lui, e come?
7: Sì, Rabiot, Ramsey. Ramsey è stato un bel buco.
8: Ecco.
7: Ramsey è stato un bel buco.
8: Scusa.
12: Andiamo a pubblicità, Gabri, perché qui
8: andiamo. Hai ragione, Presidente. Ma non è Radio Inter, mio caro, che scrivi subito. Non è Radio Inter, Radio Bianconera. A domanda stiamo rispondendo. Quindi, se non piace, no, adesso divento pazza.
7: Sbambai.
8: Ma poi, sbambai, dai.
12: E non mi piace sbambai. Questo.
8: No, via.
7: A tra poco.
8: Via.
14: Il club degli inviati.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
17: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
16: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida le entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Atesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi, Momo Elmagabri, l'avversario che

0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è l'elegantissima Giulia Borletto.
6: Allora, ben ritrovati, sono tutti d'accordo con te con l'impressione di comunque il paragone tra il Barella adesso dell'Inter, anche se non siamo a Radio Nerazzurra, tranquilli, chiamando in causa addirittura Claudio Marchisio, però andiamo a leggere un po' qualcosa, che ce ne sono tantissime di valutazioni, oltre che di vocali, poi dalle Madonna Santa, non so dove andare, fin dove devo scendere, ok. Ma poi perché c'è sto momento di Sommer adesso? Perché c'è questa... Perché? No,
7: c'è
6: ma l'ho sentito anche prima durante la trasmissione di Claudio, anche nei vocali. Ma perché c'è questa beatificazione nei confronti di Sommer e questa incomprensione legata ad oggi, credo, all'unico da non mettere in discussione, ovvero il portiere? Perché?
7: Non so, Sommer non è becca mezza. Non so se
6: ragazzi, non mi sembra che Sommer sia, per carità, neanche Martinez in questo momento è messo bene, anche non so, cioè va bene che l'Inter è forte in generale, perché in porta non è che abbia un top in questo momento, magari lo diventerà, per carità,
7: ma sì. Non lo so, me la sono persa questo mood, Sommer mood, e posso dirti frega meno di zero. Che chi ci chiede: scusate, ma siete sicuri che siamo più forti dell'Atalanta? Posso dirvi una cosa? Cioè, noi non giochiamo bene, noi siamo partiti male, però ragazzi miei, dire che non abbiamo una squadra decente, no, non ci sto. Trovate delle responsabilità, trovate delle robe, però noi abbiamo un 11 dove si poteva battere Sassuolo. Dove si poteva battere... Cioè, abbiamo... dei momenti, Giulia, perché questo è Carmelo, poi però ci arriva qualcuno che ci scrive tipo Antonio da Imola, che è più facile andare in Champions vincendo l'Europa League, che sono due cose in contrapposizione totale. Cioè, per me la squadra che abbiamo visto domenica sera non può pensare di vincere un trofeo.
6: Ma non può pensare di andare oltre la fase a gironi di Europa League, quella è una squadra che perde con l'Atalanta, con il

0: Sassuolo così, secondo me.
1: Cioè, una squadra con questa pochezza di idee e di equilibrio e di struttura non può pensare di vincere. Perché così non hai non hai proprio la ciccia per vincere, cioè sei poca roba.
0: No, non hai le basi, non
1: Ed,
0: hai le basi proprio per
1: cioè,
0: vincere, assolutamente.
1: qualcuno pensa a una vittoria che è qualcosa di straordinario, squadre molto più forti, Juventus molto più forti, quella di Conte. Non è arrivata a vincere l'Europa League. Quella sì che era una squadra
0: Vabbè,
1: vera, eh.
0: non riapriamo quella ferita perché quell'anno lì è da davvero da prendere Antonio Conte, girarlo al contrario e fargli un attimino
1: Io
0: così.
1: poi ti dirò un'altra cosa. Quella fu una delusione da tifoso enorme, enorme. Io ero lì allo stadio. E anche la semifinale di ritorno a Siviglia, invece che l'avevo vissuta qua su Radio Bianconera, anche quella era stata una delusione enorme, enorme. Quell'eliminazione lì l'avevo accusata, ma proprio avevo fatto fatica a parlare di calcio dopo quell'eliminazione lì. Però
0: Non ci
1: la
0: sta.
1: contrapposizione è Giulia, è che Antonio pensa di vincere un trofeo. Carmelo, siamo più scarsi dell'Atalanta. E il discorso, secondo me, è una via di mezzo. Per me questa non è una squadra scarsa. Non è una squadra scarsa, o quantomeno non è una squadra così scarsa, che
0: E l'Atalanta
1: però,
0: però?
1: no, aspetta, che però possa
0: Ah.
1: andare in difficoltà con l'Atalanta. Sì, l'Atalanta è una squadra secondo me forte, eh. L'undici è
0: L'Atalanta ha
1: l'Atalanta,
0: solo un punto debole
1: se volete vado a
0: sull'allenatore.
1: leggervelo. Vado a leggervelo l'undici è l'Atalanta di sabato. È una squadra forte, eh? È una squadra
0: Sì,
1: debole. Cioè,
0: forte.
1: l'undici è l'Atalanta, è una squadra forte.
2: Mamma
1: Quindi,
2: mia.
1: da questo punto di vista, però a me non me ne frega niente. A me non me ne frega niente. Cioè,
0: No, perché se
1: sono.
0: scusami, Camillo, se abbiamo po così paura dell'Atalanta, allora non oso pensare quando ci avvicineremo a dover giocare contro la Roma, a dover giocare contro il Como, beh, ci sarà dell'isteria contro l'Inter, lì l'isteria potrebbe veramente regnare sovrana per più e più giorni, quindi è anche un po' questo, no? Cioè, livelliamo un po' il
1: No,
0: tutto.
1: ma Giulia, io non l'accetto. Cioè, il discorso che ti facevo prima, non lo
0: No,
1: accetto. Tu
0: no,
1: adesso
0: no.
1: tiri fuori gli attributi e dai una cavolo di gioia ai tifosi. Cioè, giochi con la testa, con le idee, col carattere, col cuore e la porti a casa. Può essere l'Atalanta, la Roma. L'Inter, il Milan, cioè hai iniziato in un modo sbagliato perché se sei a meno 5 dalla vetta con 4 giornate di campionato non hai iniziato bene, adesso tiri fuori qualcosa e batti l'Atalanta. Questa è la mia idea, perché se no, ragazzi, è qua, ma finisce anche il racconto, eh. Finisce anche il racconto, Giulia. Di che parliamo?
2: Buongiorno,
0: Di questo
2: vi
1: tu guarda.
2: presento Biancaneve, la mia faferina.
1: Mister, mister,
0: Niente,
1: non è
0: stavo
1: tanto il
0: per me.
1: momento.
0: Parliamo di paperina. No, parliamo, devo leggere. Aiuto. Il messaggio di una mamma juventina disperata. Non posso non leggerlo. Mio figlio di 9 anni gioca a calcio e gli piace seguire anche le partite di altre squadre. Bravo! Ieri ha voluto vedere l'Inter ed è rimasto impressionato. Mi ha detto che in campo erano 11 leoni e che dopo i due gol hanno aggredito continuamente l'avversario. Mi ha detto testuali parole: mamma, noi tifiamo Juve, ma l'Inter è davvero una bella squadra. Ma perché la Juve non gioca così? Perché in campo sono così molli? Perché Colomuani non si vede mai in avanti come fa Pio Esposito? Ma cucciolo, pensa a te, se a 9 anni deve avere già tutti questi problemi e sti pensieri.
1: Perché hanno più struttura, hanno più idee, hanno più giocate ormai nel loro bagaglio, no, di conoscenza tecnica. Quindi in questo caso qua è un discorso molto ampio. Quelli che metti dentro l'Inter in questo momento funzionano quasi tutti. E quelli che metti dentro da noi non funziona nessuno. Cioè, l'altro giorno Giulia Matic ci ha portato a scuola. Matic ci ha portato letteralmente a scuola. Se poi metti Matic nel centrocampo della Juventus,
0: Si
1: non
0: perde, si
1: fa.
0: perde,
1: Ma
0: dici?
1: sì, no, non fa sicuramente quello che abbiamo visto fare l'altro giorno in campo. Quindi in questo momento qua credo davvero che sia tutto molto, molto diverso. Ecco, purtroppo noi abbiamo vissuto, anzi per fortuna noi abbiamo vissuto questo periodo per tanti anni e adesso siamo dall'altra parte del fiume. Quindi
0: E
1: siamo
0: ora
1: la
0: guardiamo,
1: squadra che
0: sì.
1: non riesce a dare continuità, compra giocatori e non funzionano, e poi invece vanno ad altre parti e funzionano quasi tutti. È così.
0: Questa è,
1: Ascoltiamo vocale.
0: questa fa male, questa fa molto male. Non
1: Sì,
0: legge.
1: sì.
0: No, no, no. Vai,
2: Leonardo da Roma,
0: Gabriele.
2: per quanto Carnevali possa aver in un certo senso confermato Spalletti e dire che è un tecnico straordinario. Sappiamo tutti che se le prossime due partite non saranno vittorie e convincenti, aggiungo, la situazione necessariamente precipiterà e si potrà andare su dimissioni, esonero, cambio allenatore, chi vuole Conte, forse ci sarà una sorpresa, ma è normale. Perché al 15 settembre avete 5 punti non solo dalla vetta, da due squadre a 5 punti, e poi ne abbiamo, mi sembra, tre da altre due squadre, quindi che sono il Como, in questo momento la
1: Sì,
2: Lazio,
1: ci
2: anche il
1: siamo,
2: Cagliari
1: Giulia.
2: ci sta
1: Va
2: sopra.
0: bene,
2: Siamo
0: sì.
2: insieme a
0: La leggiamo.
2: Frosinone e Sassuolo.
0: La,
1: La
0: ok.
1: leggiamo anche noi la classifica, non è quello il problema.
0: Sì, no, mi piace quando devono essere precisi. E com'è preciso Cristiano Corbo?
3: Ciao, ciao a tutti,
1: Ciao
3: buongiorno.
1: Cri, buongiorno.
0: Che urlo che ho fatto per inserirlo? Così, non ti aspettavamo.
1: Ti redarguisci da sola? Cioè, sei alla brutta,
0: Faccio
1: sei alla
0: tutto,
1: brutta.
0: smonto, monto e smonto nel giro di veramente pochissimo. Come stai?
3: Tutto bene, di
0: Ah.
3: rientro ancora dalla Reggio Emilia, sbornia di emozioni.
0: Ma immagino. Emozioni. Così. Che vita.
1: Cri, io ho detto una cosa sempre moderata oggi. Ho detto che
0: Delicato, delicatissimo.
1: non posso non pensare, cioè, anzi, io non accetto la possibilità di non vincere con l'Atalanta, cioè, non l'accetto. Non posso, cioè, a meno 5 già dopo 4 giornate, psicodramma col Sassuolo, pareggio all'ultimo con il Milan, ecco, non puoi ancora fallire. Un'altra occasione, un'altra partita già in questo inizio di stagione.
3: Sono d'accordo, Gami, sarebbe stato lo stesso anche con un pareggio a Reggio Emilia, con il Sassuolo. Cioè, in questo momento la Juve deve dare una risposta all'ambiente, deve dare una risposta al campionato, deve dare una risposta soprattutto a se stessa, a prescindere dalle condizioni in cui si trova, dagli infortuni, dai problemi che si sommano. Io vedo la situazione come, non lo so, tuoni e lampi all'orizzonte, però la pioggia è ancora leggera. La Juve deve evitare che venga giù una tempesta. E in questo momento l'unico modo per farlo è trovare la vittoria, trovarla in qualsiasi modo, perché è naturale, sentivo anche parte del messaggio del vostro ascoltatore. L'ambiente è molto depresso senza che sia accaduto qualcosa di davvero forte, cioè che giustifichi tutta questa depressione. C'è stata una sconfitta anche un bel po' episodica, ma è la somma di tutto quello che è successo nelle scorse stagioni, più la disillusione ormai già presente all'inizio di questa, che fa sì che la Juve si trovi già nei guai, e poi tutto il resto viene montato dalle parole, diciamo, dalle voci su Conte alle stesse voci su Spalletti, quindi da qui poi l'ambiente solitamente non, cioè va sempre in questa direzione qui, non impara mai.
0: C'era un messaggio di un ascoltatore che faceva un'analisi che secondo me è giusto anche riprendere da parte nostra, Marco da Ancona. 4 mesi fa la Juventus ha perso con la Fiorentina più scarsa di sempre nella partita più importante della stagione. In campo c'erano Locatelli, McKennie e Yildiz. Quindi non attacchiamoci alle assenze, perché quelli che erano assenti sono proprio quelli che ci hanno portato al sesto posto. Se c'è qualcuno che può fare qualcosa di diverso in questo momento è solo ed esclusivamente Luciano Spalletti, sei d'accordo?
3: Ma sì, devo dire la verità. Io sulle abilità di Spalletti nelle gare calde, decisive, ho sempre nutrito dei dubbi. Però da un allenatore, secondo me, si giudica a lungo raggio. Credo che il lavoro di Spalletti nella trasformazione di questa squadra sia evidente. La Juve crea tanto, poi concretizza pochissimo, concretizza troppo poco, questo è un altro discorso. Ma non vedo quanto possa incidere Spalletti negli errori dei singoli tra ultimo passaggio o tiro in porta. Per me Spalletti ha cambiato la Juve, per me Spalletti resta il miglior allenatore in questo momento per la Juve. È chiaro poi che se lo si paragona ad Antonio Conte, che oltre a generare un po' di sogni, un po' di speranze, genera anche ricordi. È naturale che la scelta del tifoso vada in direzione Conte, anche perché Conte è uno storico clamoroso. Conte ha preso una squadra che probabilmente si trovava nelle stesse condizioni o in condizioni simili rispetto a quelle in cui si trova ora e l'aveva raddrizzata in poco tempo. Il discorso è quello, cioè il tifoso è stanco dopo 6 anni senza vittorie e vorrebbe rivincere oggi, neanche domani. Quindi Conte, da quel punto di vista, può essere, diciamo, una prima garanzia del ritorno alla vittoria. Però non si può cambiare tutto ogni volta, ogni 6 mesi. Per me il lavoro di Spalletti resta evidentissimo. Serve un po' di fortuna che torni a girare, servono un po' di giocatori che
0: Anche,
3: rientrano
0: anche.
3: dai rispettivi infortuni e serve soprattutto compattezza. Infatti le parole di Carnevali per me sono state importantissime, importantissime. L'anno scorso si lasciava l'allenatore all'interno della bufera. Questa volta invece l'amministratore delegato è intervenuto tempestivamente.
1: Sì. Sì, sono d'accordo su tutto. Che invece io ti chiedo dal punto di vista tattico. Abbiamo notato, no, il centrocampo completamente assente, soprattutto nella fase di difesa contro il Sassuolo, e che tipo di soluzione dovrà trovare Spalletti per dare equilibrio alla squadra e anche un po' di imprevedibilità, perché ad oggi, nei 6 gol realizzati alla Juventus, non c'è un'azione di squadra. Noi in questo momento abbiamo segnato solo o per errori, calcio d'angoli, deviazioni o azioni estemporanee come il 2-2 di Zegrova. Quindi manca una lucidità nella costruzione della fase offensiva e manca adesso anche solidità a centrocampo.
3: Sì, manca tanto dal punto di vista delle azioni corali, è tutto giustissimo. Io credo che Spalletti stia pensando a un ritorno al passato, a una squadra magari anche addirittura meno, diciamo, meno guizzante, anche con meno idee, palla al piede, ma più solida, perché deve portare a casa il risultato. Quindi se dovesse passare, magari non subito con il NEC, che è una partita a sé stante, ma già con l'Atalanta al 3-4-2-1, non mi stupirei affatto. Proprio per il discorso che facevi tu, Cami, sul centrocampo. Il 3-2 chiaramente poi è una situazione particolare perché erano tutti riversati in attacco, però secondo me ha chiarito la spaccatura che poi abbiamo visto durante tutta la partita di Reggio Emilia. La Juve aveva un blocco in difesa e un blocco in attacco, in mezzo sostanzialmente non esisteva,
0: Nulla.
3: e ha sofferto tantissimo il giropalla del Sassuolo, ha sofferto le imbucate del Sassuolo, non riusciva a frenarlo in alcun modo. Chiaramente anche questo poi appesantisce l'area, cioè il fatto che la prestazione con il Sassuolo sia stata davvero molto deprimente, ma e non si considerano naturalmente anche tutte le assenze. Detto questo, secondo me con il 3-4-2-1 Spalletti potrebbe ritrovare un po' più di compattezza, e con il rientro di McKennie sicuramente, diciamo, un po' di equilibrio in più sicuramente ci sarà. Poi bisogna capire come rientrerà McKennie, perché anche lui comunque adesso sono due o
0: Sì.
3: tre settimane che è fuori, quindi non mi aspetto che abbia tanto minutaggio, però diventa necessario, perché lui è il giocatore che copre più magagne in assoluto.
0: Cri, abbiamo parlato di Zegrova in maniera velata adesso, no? Con la domanda di Camillo. Lui è passato praticamente dall'essere fuori dal giro un po' di tutto, pronto a partire, all'essere adesso invece forse l'unico che su cui puntare qualcosa, su cui credere un attimino. Spalletti, secondo te, tirerà dritto e quindi porterà avanti questo suo pensiero di un Zegrova che non può gestire una partita intera perché fa bene delle cose, ma poi si perde in altre, o in qualche modo deve essere chiamato così, ad un ripensamento?
3: No, secondo me Spalletti tira dritto su Zegrova, ma l'ha
0: Ecco.
3: fatto capire anche nelle dichiarazioni post partita, quando dice sì, Zegrova ha quelle qualità nello stretto, il tunnel, il dribbling, il tiro, poi però all'interno della partita ci vogliono tante altre cose. Ed è evidente che sia così, nel senso che Zegrova più volte gli ha dato prova di essere discontinuo, distratto, un giocatore. A volte veramente lo possiamo definire da campetto, non da campo. Cioè, in quel suo fazzoletto di campo riesce a fare delle cose strabilianti che fanno innamorare e che naturalmente risaltano molto più magari di un recupero, anche banalmente di un approccio difensivo, però Conceição gioca per quel motivo lì, non solo perché è un driblomane e spesso comunque arriva alla conclusione, ma perché gli fa un lavoro in fase non possesso che non gli fa nessun altro esterno. Anzi, Conceição ha avuto, tra virgolette, anche l'umiltà di imparare quel lavoro lì, e l'ha fatto con Tudor quando aveva visto che il suo minutaggio si era ridotto e non poco. Quindi da questo punto di vista io non mi aspetto una valutazione diversa da parte di Spalletti, però cioè, Zegrova entra col Sassuolo e fa vedere il veleno. Fa vedere il veleno che nessun altro in quella squadra aveva. Io ho visto abbiamo visto tutti la rimonta dell'Inter di ieri
0: Sì.
3: sera. Era una squadra estremamente cattiva. Con il Sassuolo l'unico cattivo della Juve era Zegrova. E infatti Zegrova ha portato a casa due gol estemporanei, però di cattiveria. In quel sinistro c'era tutto quello che ha passato.
1: Sì. Cri, grazie come sempre.
0: Grazie, Cri.
3: Grazie a voi, a presto.
1: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tuttosport per essere intervenuto, come sempre, qua al Club degli Inviati. Giulia, ascolterei un vocale prima di andare a
0: Dai,
1: berci,
0: sì.
1: non lo so, un teuccio, un caffettino.
4: Allora, credo, buongiorno Massimo da Lecce,
0: Ciao.
4: credo che la rabbia dello Juventino sia sul discorso in primis di Spalletti, perché se si prende un gol del genere non è colpa del giocatore che sbaglia il passaggio, il tiro in porta, è colpa del posizionamento della squadra in campo, cioè non poteva rimanere solamente Douglas Luiz a coprire, lento com'è, cioè, io non lo so, cioè, come si pensa, come si mette la squadra in campo, e quando si attacca, anche se si vuol vincere, comunque la difesa la devi coprire, la parte.
0: E vabbè, non so
1: Sì, lì
0: cosa
1: è
0: dire,
1: saltato
0: però
1: tutto.
0: cioè,
1: È
0: non
1: saltato un
0: credo
1: po'
0: che
1: tutto.
0: sia colpa di Spalletti che in quel momento gli ha detto no, soltanto è una cosa generale, generale,
1: Ma un
0: generale.
1: briciolo di colpa
0: No,
1: c'è,
0: infatti,
1: che
0: generale, ho
1: comunque.
0: detto è di tutti, è un po' di tutti, in quel momento è un po' di tutti,
1: Però,
0: era
1: se
0: saltato tutto il banco.
1: tutti vanno dritti, la cosa grave è quella, che tutti sono andati dritti all'arma bianca. Così, così no, così no. No, siamo in ritardo, siamo già in ritardo,
0: No,
1: siamo già in
3: veniamo
1: ritardo.
3: già più.
1: Fantastica. Voglio dire solo una cosa, Giulia, che noi non abbiamo mai nominato Conte e c'è gente che sta impazzendo su Conte, chi è a favore, chi è contro, ma noi non l'abbiamo mai nominato, io non ho mai nominato
0: È
1: Conte.
0: meraviglioso,
3: Sto Conte
0: è meraviglioso.
3: una sinfonia, questo Conte questo.
1: Cioè, non l'avevo mai nominato, mai, neanche mezza volta. Comunque,
0: Ma
1: già
0: manco
1: fa
0: lui
1: già
0: si è
1: parte.
0: nominato, manco lui si è
1: Oddio,
0: nominato, cioè, non so, ma dove sarà? Sarà a Torino.
1: ma non
0: Dici
1: lo
0: che
1: so
0: si è
1: se non si nomina.
0: nominato?
1: Lo
0: Dici?
1: so. Il titolo della Gazzetta mi sembra abbastanza chiaro.
0: Ah, beh, allora, andiamo bene.
1: No, nel senso che è lui, non la
0: Sì.
1: Juve, è lui.
0: Ma
1: Che se no
0: lui
1: poi.
0: ci
1: Se no,
0: spera.
1: seconda. Che
0: Lui
1: se
0: ci
1: no,
0: spera
1: qualcuno.
0: sempre, ma ha sbagliato 2 anni fa, quindi.
1: No, c'è anche qualcuno che invoca lui e Agnelli. Faccio fatica a vederli nella stessa stanza, ecco,
0: Bello. Tutti e due.
1: onestamente.
0: Ah,
1: Insomma,
0: vabbè,
1: faccio un
0: poi
1: po' fatica a vederli insieme, però vabbè.
0: approfondiamo dopo, dai, che sennò c'è Costa ci sgrida.
1: Si arrabbia.
5: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina, in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
7: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro 2 stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
8: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
7: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
8: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di 2 spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
7: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: Buongiorno, buon 12.08 anche da Giulia Borletto. Io so che a Camillo non piace Gatti, ci scrive Sabrina, ma secondo te che cosa vede in lui Spalletti? Perché non sembra essere al livello degli altri, ti chiede.
1: No, detto dice che cosa contro Spalletti.
0: Vabbè, volevo
1: Gatti.
0: Essere sì, cosa non vede in lui? Volevo essere no, carino, non può essere. Mi sembrava brutto dire cosa conto. Ogni tanto parafraso perché così deve essere un pochettino più elegante. Però
1: no,
0: ecco,
1: capito,
0: cosa non vede in lui Spalletti? Cos'ha contro di lui, ok?
1: No, ma la premessa mi fa sorridere. A me non piace e faccio, ma questo
0: ce l'hanno,
1: fa parte
0: cosa, che comunque
1: esatto,
0: ce
1: cioè a prescindere. Sì, ho capito,
0: tu sei
1: però,
0: identificato
1: dico la verità,
0: come quello a cui non piace Gatti, punto.
1: Ma perché l'ho detto io, è vero, non mi piace.
10: Fagiolino.
1: Che cosa Spalletti contro Gatti? Non gli piace. Nel difendere, nell'impostare, ha delle lacune enormi nel difendere, enormi, di posizionamento, di linea, e nell'impostare è troppo, secondo me, disordinato, perché va e non va. Ha la possibilità con quella falcata, con quella corsa di prendere molti metri, perché ce l'ha, però poi nella regressione è più pessimista che ottimista, quindi nel senso va più verso la porta che in avanti sul pallone, quindi quella è una cosa che non piace. Il posizionamento in aria non piace, ma non piaceva neanche ad Allegri il posizionamento in aria. E quindi a livello
0: difensivo
1: ne hai
0: già dette di cose, ne hai già dette di skills negative.
11: Navigator, però, Ombrone, esatto. E Gaetano.
1: Io ho fatto una trasmissione prima di andare in vacanza dove ho chiesto: ma Gatti, perché vorreste tenere la Juve? Nessuno mi ha detto perché è un difensore forte.
0: Ti hanno detto nessuno. Quasi tutti perché, come credo anche un po' io, le lacune che dimostra in determinate situazioni, come tutte quelle appunto che adesso tu hai enunciato, quelle lacune lui le colma con la grinta, con l'attaccamento, con lo sguardo cattivo, con
10: La
0: la
10: salsiccia
0: voglia di
10: piccante.
0: spaccare. La voglia di spaccare tutto in determinate situazioni, però non basta sempre. Ecco, sono quelle cose che poi magari non bastano
1: Quello
0: sempre. Anche se la salsiccia piccante è tanta roba.
1: è. Poi, onestamente, Gatti non giocherà. Io giovedì me lo aspetto in campo. Giovedì
0: Quindi
1: me lo
0: Gatti capitano.
1: aspetto. Potrebbe essere,
0: Gioca
1: sì,
0: al posto di
1: potrebbe
0: Bremer,
1: essere.
0: immagino, no?
1: Sì, io mi aspetto Gatti titolare, Gatti Lucumì, perché Kelly è squalificato. E qualche cambio, però ecco, io credo che Gatti avrà il suo minutaggio. Non posso dirti in questo momento qua, a me non piace, ma non credo sia un problema della Juve. Ad agosto per me rappresentava un problema della Juve perché guadagna 3-2 netti e non ne vale neanche 2. Però quello è un problema che è stato fatto anni fa e non e basta. Però fa parte lui, come tanti altri, di un gruppo che credo non abbia nel DNA qualcosa di vincente. Ecco, questo è il mio pensiero. Però ora non lo considero un problema della Juve. Ora non lo considero un problema della Juve, lo considero un giocatore di reparto, lo considero un giocatore in alternativa e avrà i suoi minuti e farà a volte bene, a volte male, come tutti. Però in questo momento qua non credo che sia né un valore aggiunto per la Juventus, quindi non gioca Gatti e allora siamo in difficoltà, e dall'altro lato gioca Gatti e allora siamo scarsi.
0: Sì,
1: No,
0: non è né
1: lo trovo.
0: Salvatore né Aguzzino,
1: Esatto,
0: sicuramente, certo, dai.
1: non.
0: Che
1: Cioè,
0: dirai?
1: non so come dirti, l'altro giorno un tifoso mi ha scritto sui social, no?
0: Ride,
1: E mi fa.
0: ride.
1: E mi fa bravo Lucumì dopo la sconfitta della Juve, no? Scrive, bravo
0: A
1: Lucumì, come
0: caso?
1: dire, sì,
0: Come
1: come dire, a
0: dire,
1: te
0: bravo
1: piace,
0: Lucumè.
1: a te
0: Ah, capito.
1: piace, l'hai
0: Guardate la qualità,
1: visto.
0: per favore.
1: E onestamente ho detto, ma con tutti i problemi che abbiamo, no? Tutti i problemi che abbiamo, ma Lucumì è la cosa che tu hai notato di Sassuolo Juventus, e in questo momento qua, con tutti i problemi che abbiamo,
0: Cos'è
1: la
0: quella
1: pan.
0: cosa che ti piace dire che punti il dito per la luna? È una cosa
1: No, guardi
0: meravigliosa
1: il
0: che
1: dito e non
0: dici.
1: la luna. Guardi il
0: Ah,
1: dito e
0: ecco,
1: non la
0: stupendo.
1: luna.
0: Devo scrivere. Ora me la scrivo, è troppo bella.
1: E quindi in questo
0: Guardi
1: caso dico che parlare di
0: il
1: Gatti
0: dito
1: come o bene o male della Juventus,
0: e
1: ne
0: non
1: abbiamo
0: la
1: talmente
0: luna.
1: tante di cose da fare che Gatti per me ora è ininfluente. Ora è
0: Come
1: ininfluente.
0: anche qual è
1: Quindi
0: quell'altro termine che piace a tua mamma? La
1: fattuale.
0: parmigiana. Fattuale.
1: Fattuale, fattuale, fattuale, sì.
0: Ok.
1: Ascoltiamo qualcosina, Giulia.
0: La parmigiana.
12: Salve, buongiorno, sempre Massimo da Lecce.
0: Ciao,
12: No, volevo dire
0: è
12: un'altra cosa
0: sempre
12: su
0: Massi, sì.
12: Spalletti.
0: Va.
12: Sono incazzato con Spalletti, scusatemi.
0: Non si
12: Oggi sono
0: dice.
12: incazzato con lui. Io spero che
0: Non si dice.
12: contro
0: Beh, così.
12: l'Atalanta mi faccia
0: Merda,
12: rivedere
0: così vai via. Ah no, ok.
12: le mie opinioni su di lui. Ma dopo sentirlo all'intervista. Quando gli chiedono di Zegrova, a posto di dire sì, tutti i juventini devono prendere esempio da Zegrova di come è entrato come un leone, come una tigre. No, lui
0: Sono
12: che fa? Ti va
0: d'accordo.
12: a elencare i difetti di Zegrova. Ma
0: Sono
12: questo
0: d'accordo con
12: allenatore,
0: lui. Sono d'accordo con lui.
1: eh?
0: Anche
1: Io no.
0: questa cosa qua. Io sì, invece, perché comunque abbiamo capito che Spalletti va molto su per la sua strada, cioè nel senso, lo sono un po' tutti gli allenatori hanno i propri cocchi, hanno i propri preferiti e quelli che non riescono proprio a vedere perché, soprattutto quando sono allenatori, non proprio alle prime armi, no? Però ecco, non ringraziare, tra virgolette, cioè non elogiare Zegrova perché davvero, come ha detto anche prima Cristiano, è entrato in campo con la rabbia di uno che ha magari ha vissuto mesi non proprio al top per le varie vicissitudini, quello che ha letto e tutto quello che ha sentito, eccetera, entra e però ti aggiusta una partita che poi perdi tu, cioè non la perde Zegrova la partita, la perde poi la squadra intera e non riuscire neanche in quel momento, visto che ha già speso parole nei mesi passati sempre più o meno dello stesso livello, eh? Non ha questo, non ha quello, sì, è bravo di qua, però poi di qua, però poi di là. Cioè, sempre quella cosa, sì, vabbè, però in quella occasione l'ho trovato sbagliato, ecco, ho trovato un po' stucchevole, che è l'unica cosa che mi sento di dire dopo tante conferenze, tante interviste di Spalletti, lì un attimino gliela puntualizzo. Questa cosa sono d'accordo con l'ascoltatore.
10: Ci parlo io con Lucia, va bene?
1: Io
0: Vai
1: no,
0: tu.
1: perché sì, ha fatto bene, è giusto dirlo, però Zegrova è un pasticcione. È un
0: Sì, hai
1: pasticcione.
0: ragione, ma in quell'occasione, Camillo, lascia stare che è un pasticcione in tante altre cose. Ti ha salvato momentaneamente le chiappe e l'ha fatto con la
1: No.
0: rabbia di uno che non vuole. Eh sì, come no? È l'unico che è riuscito a mettere la palla in rete 2 volte. In
1: Sì, ho
0: 90, in 80
1: capito.
0: minuti non ce l'ha fatta nessuno. Ti ha salvato
1: Sì,
0: le
1: ho
0: chiappe in
1: capito.
0: quel momento.
1: Però
0: Poi ti
1: abbiamo
0: sei
1: perso,
0: riaffossato tu.
1: quindi.
0: E certo, perché ti sei riaffossato tu. Di
1: Cioè,
0: base, voglio dire, se.
1: ti faccio un discorso. Cioè, guarda una cosa, no? In questo momento lui ha messo, no? Ha bloccato sul suo profilo Instagram il post dopo la partita contro il Sassuolo. Dove ti
0: Di
1: dice,
0: Zegrova, ok.
1: è un peccato che i miei gol non si siano trasformati in vittoria, ma continuiamo a spingere per dare di più. Stavo aspettando questo momento per segnare con questo club, no? Ci sta, sono umano, ci stanno esultare perché comunque hai passato un anno orrendo, anzi un anno e mezzo, perché poi hai avuto anche quelle problematiche
0: Ha
1: fisiche.
0: esultato baciando la maglia anche.
1: Sì, però posso dirti che io ho perso già la testa su questo modo di comunicare ai giocatori, pure Bremer, ci
0: Vabbè.
1: dispiace, solite robe, soliti messaggi del cavolo, ma stiamo zitti, che venirmi a dire devo lavorare, dobbiamo lavorare, i nostri obiettivi non sono questi, e amen, cioè ragazzi miei, lo sappiamo, non provate a fare
0: No, no, no, no,
1: pena.
0: no, no, no, no.
1: O non so che altro sentimento a una gente che non ne può più. Basta, cioè, questi messaggi freddi, vuoti, di cui non ne abbiamo un
0: Però
1: briciolo bisogno. Il
0: sono anche
1: discorso,
0: dell'idea
1: Giulia,
0: che se non
1: è
0: ci
1: che.
0: fosse il messaggio anche in momento così, passerebbe il discorso, ah, se ne fregano. Vedete,
1: Sì.
0: tanto loro i soldi li ricevono lo stesso alla fine del mese. E
1: Questo
0: sono anche
1: è vero.
0: tanti, quindi non
1: Sì.
0: sai più come comportarti con i social di mezzo.
1: Però a 5 minuti alla fine della partita di Zegrova che mi dice: che figo, ho fatto i primi gol con la Juve. Ma chi se ne frega? Ma chiudetevi nello spogliatoio e prendetevi a male parole. Cioè, il tifoso che legge: sono contento, non vedevo l'ora di fare gol con la maglia della Juve. Dopo che ha perso 3-2 col Sassuolo in una partita del piffero, ti dice: ma Zegrova, ma chi se ne frega dei tuoi gol? Perché chi se ne frega? Poteva segnare 2 gol Grabara e chi se ne frega? Poi è ovvio che è normale, è umano, è contento. Però qua, che cavolo esultiamo per 2 gol in una partita dove perdi 3-2? Dove perdi 3-2? Sai, pareggi, fai come Gatti, dice: io non mollo mai, io non perdo mai, io ho due attributi così e questo è il mio carattere. Perché non hai perso? E comunque in un match importante come il Milan l'hai ritirata su e hai segnato in casa quell'adrenalina lì. Quando hai perso, ragazzi, del posto a 10 minuti alla fine della partita di leggermi Zegrova tutto felice perché ha fatto 2 gol, ma chi se ne frega? Chiudetevi nello spogliatoio, prendetevi a male parole, fate saltare 2 tavoli e 4 sedie e cercate di trovare una soluzione. E invece poi alla fine ci arriva cosa? O uno che dice: vabbè, sono contento, comunque io 2 gol li ho fatti, e l'altro invece che ci dice: Giulia, no, i nostri obiettivi non sono questi, siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare. Ma state zitti! Ma chi se ne
10: Siete
1: frega di
10: ancora
1: questo?
10: ed oggi come sempre dei poveri comunisti!
0: No!
1: No, no, no, no, no, no. No. Qua ci dissociamo da questo messaggio subito. Prendiamo le distanze da Costantino per azioni legali. Azioni legali, querele o questioni politiche ci telefonate a Costantino.
0: Ha fatto la storia anche quella frase, niente da dire. C'è un messaggio per te, Camillo, te l'ho mandato, leggilo e vediamo un po' cosa rispondere. Intanto prima ci ascoltiamo un vocale, dai.
13: Ciao, Tom dalla Sardegna. Allora, se andiamo a guardare i parallelismi con la Juve dei due settimi posti, questa gli somiglia, se vogliamo, perché abbiamo un Zegrova che potrebbe essere come Vucinic. Matri secondo me non era superiore a Colomoani o a Woltemade, almeno secondo me nominalmente non lo era. Selic mi ricorda in qualche modo Lichtsteiner. Sì, manca il Pirlo e mancano i Bonucci e la BBC e il Buffon in porta, ecco, forse lì siamo meno forti, però secondo me la difesa è buona.
1: La difesa sì è buona, però è amico buona, mio, sì. Mi paragoni intanto Zegrova, Vucinic, no. No, perché comunque Vucinic aveva le ciabatte, ragazzi miei, ma era impattante nel gioco della Juventus, aveva un peso.
0: Hanno solo vicinanze a livello di provenienza, diciamo, perché poi aspetta Zegrova a diventare come magari.
1: A centrocampo non mancava solo Pirlo, ma un certo Arturo Vidal, che forse sta passando sotto traccia, e ripeto, anche Marchisio. Marchisio forse ancora adesso è titolare in questa Juve.
0: Sì, forse ancora senza operazione. Senza operazioni varie, alla grandissima, se li mangia.
1: E ti dirò,
0: se li mangia.
1: Vidal che gioca ancora, è titolare nella Juve. Vidal di oggi titolare nella Juve. E mancava Del Piero, Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo. Questa gente che nello spogliatoio, se perdi come hai perso domenica sera a Sassuolo, lo fa esplodere lo spogliatoio, lo fa esplodere. Ricordiamoci che a Sassuolo abbiamo già perso con una squadra diversa. Evra, Buffon hanno ribaltato quello spogliatoio, e ti dirò di più, perché poi se ne è parlato pochissimo, perché poi con la Juventus rimonta, vince. Tantissimo, addirittura si rischia di eliminare il Bayern Monaco in Champions League con un'emergenza totale, anche lì avevamo gli infortuni, però abbiamo rischiato di battere il Bayern Monaco, e adesso con l'emergenza infortuni Sassuolo siamo al Real Madrid. E quindi il discorso è che in quella partita lì Allegri rischia l'esonero.
0: Sì. Ed è la famosa stagione che prima ho detto non nominiamola più, sì, per favore, perché una e sua volta è capitata, basta. Però secondo te non è successo quello che tu auspichi, quindi?
1: No. Lì si sono chiusi nello spogliatoio, hanno fatto veramente casino.
0: L'inferno. Ma non è successo secondo te dopo, ma no, non magari nello spogliatoio stesso, però ieri si sono rincontrati, non si sono dati due schiaffi l'uno o l'altro, no?
14: No, figlio degli orecchi mi batto in terra dai ride.
1: Non è successo niente. Qualcuno era triste, perché poi c'era gente che ha accusato il colpo. So di un Colomoni molto provato dall'errore.
0: Ho paura di questo suo sentimento,
1: Molto provato dall'errore. Ma ragazzi, una sconfitta del genere così devi far tremare i muri dello stadio. Devi far tremare i muri dello stadio. E quel giorno lì, con quella Juve, i muri erano esplosi in quello spogliatoio. Ma comunque Allegri era a rischio. E se Cuadrado nel derby, tre giorni dopo, non la butta dentro al 94esimo, Allegri è fuori.
0: Vedete quindi, che sliding doors che ci sono sempre, la fanno da padrona.
1: E lì comunque non sei andato all'arrembaggio. Perché lì rischiavi tutto, ma non sei andato all'arrembaggio come siamo finiti noi con il Sassuolo. E questo è l'aspetto più brutto, che siamo tornati allo scorso anno dove andavamo all'arrembaggio, dove vedevi delle partite di un disordine che io soffrivo tantissimo. Questa è la cosa che più mi spaventa nel parlare della Juventus attuale.
0: E soprattutto perché ne stiamo già parlando al 15 di settembre, quindi insomma, vuol dire che non si è, che si è tornati indietro, come ieri hai cominciato la trasmissione dicendo la paura più grande è aver rivisto la Juventus che pensavamo di esserci messi alle spalle, ovvero quella di Tudor, il rivederla è la cosa più grave. Dave da Pesaro chiede, di fronte alle telecamere, perché non è andato il capitano dopo una prestazione del genere, che era Bremer?
1: Sì, ma ragazzi, non abbiamo più il capitano alla Buffon, alla
0: Chiellini.
1: Chiellini,
0: Sì,
1: a
0: Chiellini
1: livello
0: andava,
1: comunicativo, sì, ma quando andava ogni tanto, non sempre. Chiellini dopo le sconfitte non andava tanto, questo voglio dirlo. Non abbiamo più Del Piero, non abbiamo quella gente lì che comunque lavora per la Juve. Chiellini era molto bravo nei rapporti umani dentro lo spogliatoio, ma meno sulla telecamera, nella telecamera. Non ce l'abbiamo più, cioè è inutile, perché questo discorso qua lo facciamo sempre con Locatelli, lo facciamo adesso con Bremer, lo faremo con un altro capitano, e non sono capitani di livello da Juve, e non sono probabilmente tanti giocatori da questa Juve, cioè da una Juve vincente con personalità. È quello che ti ho detto ieri, cioè noi stiamo rinnovando contratti, o parliamo di rinnovare i contratti a gente che comunque viene da quarti posti, sesti posti, da niente, da niente. Rinnoviamo contratti a 4 milioni di euro, a 3 milioni di euro, a 5 milioni di euro. Non è questa la situazione, come non è neanche gli italiani. Cioè adesso questa roba qua degli italiani servono
0: Sì.
1: forti,
0: Ora
1: Giulia. Forti,
0: c'è
1: non
0: di
1: italiani.
0: nuovo
1: Non è...
0: tornata in auge questa cosa, ci sono troppi
1: Cioè,
0: pochi italiani.
1: servono
0: Vero,
1: giocatori
0: vero.
1: forti, non italiani. Cioè, ho letto un messaggio prima dove qualcuno cita Chiesa. Ragazzi, il pensiero che ha la gente della Continassa, di chi lavora dietro alla Juventus, chi lavora nel mondo Juve di Chiesa, un giorno ve lo racconteranno. Un giorno ve lo racconteranno. Cioè, Chiesa è visto male alla Juve quando l'hanno messo fuori rosa, perché l'hanno messo fuori rosa perché non ne potevano più. E non è un leader, non è un capitano, non è niente. Non è niente. E allora noi dobbiamo dire: ah, ma è italiano. È italiano che in questo momento sta mettendo la sua carriera in stand-by per altro, perché se ne sta bello bello a Liverpool, dove non gioca manco per sbaglio, si guadagna i suoi
0: Stavo andando
1: soldi
0: a vedere appunto come sta
1: e
0: andando la
1: dal
0: sua, ma
1: crociato,
0: è infortunato.
1: sì, ma dal suo crociato in avanti non ha mai giocato a pallone, non ha mai giocato a pallone. Cioè, il discorso è questo, e quindi in questo caso
0: Non
1: secondo
0: sta
1: me non
0: andando
1: serve.
0: benissimo il Liverpool, ragazzi. Cioè,
1: No,
0: tre pareggi è una vittoria, poi solo.
1: la questione è che noi in questo momento qua adesso andiamo su luoghi comuni, gli italiani, e poi tra un mese Giulia verranno fuori e ci servono gli esperti, e poi però ci serve qualche giovane forte, ci servono i giocatori bravi, poi di 50 anni italiani o di 22. Inglesi, frega niente, frega niente. Ci sono giocatori forti. A chi ci scrive, tipo Luca da San Benedetto del Tronto, Matic sarebbe stato utile, Goretzka dove è andato? Goretzka alla Aston Villa, Matic sarebbe stato utile? Sì, ma Matic alla Juve avrebbe giocato come al Sassuolo? No, no, perché in questo momento qua noi giochiamo male.
0: Non, sono esempi che o comunque domande che no, a cui è difficile, cioè non possiamo, abbiamo la sfera di cristallo, poteva essere sì, poteva essere no. Visto che tu la prossima mezz'ora, Camillo, mi saluti, però hai adesso una trentina di secondi per rispondere al messaggio che riguarda le women, perché appunto è arrivata una giocatrice dell'Atletico Madrid per sostituire la Capeta.
1: Sì.
0: Devi darci un parere, 30 secondi, vai.
1: Allora, Sariegi, dell'Atletico Madrid, per più o meno una cifra intorno ai 120-130 mila euro, classe 2000. Lo scorso anno aveva segnato contro la Juve ed è l'unica occasione in cui l'ho vista, devo essere onesto, perché il calcio femminile spagnolo mi manca nel mio bagaglio di conoscenza. E è una giocatrice che ha voluto fortemente Isaac Guerrero, si è mosso personalmente per trattare la giocatrice, e quindi grazie anche al lavoro del mister è arrivata. Adesso dovrebbe fare le visite mediche in queste ore per poi proprio aggregarsi alla squadra, perché abbiamo bisogno di un centravanti, perché con Capeta rotta c'è solo Redondo, e quindi un'altra spagnola, insomma un'altra calcio spagnolo per una Juventus che si sta spagnoleggiando. E poi, esatto, Giulia, ti do anche la notizia che arriverà una centrocampista giapponese che gioca in America ai Chicago Red Stars, ed è Manaka Hayashi. Ecco, lei arriverà anche nei prossimi giorni, operazione chiusa anche questa.
15: Perfetto.
1: Centrocampista centrale, quindi loro due arriveranno, e molto probabilmente ci sarà anche un acquisto sulla corsia laterale di sinistra di difesa, che dovrebbe essere però un rientro da un prestito. Italiana è un rientro dal prestito anche qua per le liste. Quindi dovrebbero arrivare, e poi ancora un esterno d'attacco.
0: Mamma mia!
1: Quindi oltre a queste due giocatrici, quindi, che vi ho menzionato, arriveranno anche due altre calciatrici, una terzina sinistra e una esterna d'attacco.
0: Non posso darti dei timing perché non ci stiamo.
1: Sono sregolatezza pura, ok?
0: Però genio, ci sentiamo domani con Camillo. Noi tra poco, ovviamente rimanete che abbiamo ancora una mezz'oretta insieme. Domani è una puntata tutta strana, ma non vi dico nulla perché sarà divertente. Vero?
1: Ciao, a domani.
0: A dopo.
16: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di due settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo
0: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
7: Siamo sempre insieme, 12.39, però ho promesso di ascoltare un bel po' di vocali, quindi vai, andiamo, Costa.
8: Radio Bianconera, innanzitutto grazie per la compagnia che ci tenete, Zuliani a parte. Volevo chiedervi, ma alla fine siamo davvero convinti che l'ambiente torinese e juventino in questi anni sia il migliore per delle prestazioni decorose? Il fatto che comunque Dusan stia segnando con continuità in Turchia, abbia segnato Pendaus, abbia segnato David, Arthur stia facendo il minutaggio, per carità, non rivorrei Arthur, però in Brasile mi fa comprendere che forse il problema in questo momento è proprio Torino, è un ambiente che non è il più ideale per giocare. Fermo restando che a livello di rosa io non ne sono così amante, ma alla fine Douglas Luiz e Bremer sono due nel giro della nazionale brasiliana. Ciao.
7: Ragazzo mio, hai ragione che è abbastanza particolare vedere come chi va via dalla Juventus riesca, però adesso ripetiamo tutto, Vlahovic è andato in un campionato che non paragoniamolo per favore alla nostra Serie A. Davide, è vero, ha fatto un gol, ma un gol alla prima volta che giocava magari un pochettino più seriamente. È vero, valutiamo il tutto magari tra un po'. Non so quanto il discorso su Vlahovic possa andare avanti, ma ve l'ha ricordato ancora ieri Camillo, per l'ennesima volta a Vlahovic è stato proposto un signor contratto, nonostante Carnevali ti dica io non l'ho mai visto, ci hanno parlato soltanto i miei predecessori, tutto quello che vuoi, a Vlahovic è stato proposto un contratto con la C maiuscola, punto. Ha detto di no perché voleva di più, e allora è andato a prendere di più, ma in un campionato meno importante. Vocale.

0: Allora, buongiorno Radio Bianconera. Messaggio per Camillo. Camillo Zegrova, la partita l'ha pareggiata e Spalletti che l'ha persa. Quindi questo Spalletti è solo chiacchierone e basta, dovrebbe essere esonerato subito, immediatamente, per evitare danni irreparabili, hai capito?
1: Danni ciao, irreparabili, bambino. No. No, non sono d'accordo ancora.
2: Buongiorno ragazzi, io credo che la squadra ci sia, penso tranquillamente per un terzo quarto posto. E però dal finale di stagione dell'anno scorso non lo so, come se ci fosse stato un cortocircuito nella testa di Spalletti, non lo vedo più come prima, si sta incartando su se stesso, non so perché, ma io sono sempre stato a favore di una continuità sulla guida tecnica, però io non mi convince più dalle ultime giornate, questo inizio di stagione lo vedo tanto diverso, tanto spaesato, e secondo me non sa più dove sbattere la testa, non lo so, mi dà questa impressione. Un saluto, Domenico D'Ancona.
1: Beh ragazzi, credo che il vincere aiuta ad essere ovviamente sereni e ad avere un sorriso in più, no? Anche da proporre alle telecamere. Poi quello che è dentro invece la testa di Luciano Spalletti noi non possiamo saperlo, ma se riusciamo se ci si arrabbia noi che non siamo comunque all'interno del tutto, non voglio credere che nella Juventus non ci sia chi ha voglia di ribaltare le cose e ribaltare i tavoli, come prima ha detto Camillo. Mi dicono che c'è già Ezio, allora dai. Buongiorno.
3: Ci sono.
1: Ci sei?
3: Da un quarto d'ora che ci sono.
1: Io mica ti vedevo, mi hanno detto adesso che c'eri, quindi buongiorno. Qua.
3: Ma sai che appena tu mi convochi, sai che io già al mattino alle 7 inizio a fare il riscaldamento.
1: Ecco, allora insegna un po' questa cosa anche ad altri. Allora, un ascoltatore, sì. Visto che prima parlavamo di Zegrova, così poi andiamo anche con te sul discorso leggermente ancora legato alla partita, perché comunque sono già passati ormai 2 giorni, anche basta, ma ne teniamo sempre conto, ovviamente, purtroppo. Il discorso su Zegrova, perché io prima dicevo che, sempre sul filo del discorso di un altro vocale, che mi ha un po' deluso questo atteggiamento da parte di Spalletti, che non è riuscito, nonostante le difficoltà nel capirlo, nell'apprezzarlo al pieno, eccetera, non è riuscito a mettere da parte il suo pensiero generale legato a Zegrova e dire semplicemente è l'unico che ha tirato fuori gli attributi e i 2 gol comunque di rabbia gli ha segnati.
3: Sì,
1: volevo
3: giusto,
1: capire se
3: giusto.
1: Il suo pensiero è questo, perché Camillo diceva sì, ho capito, però poi ha fatto questo e poi non puoi non vedere anche tutto quello che è il pregresso comunque, no? di Zegrova, tutti gli errori fatti, tutte le incertezze, questo suo essere pasticcione. Ok, ma lui 2 gol li ha fatti contro il Sassuolo e ci hanno provato per 80 minuti a farli senza riuscirci.
3: Guarda, io sono più vicino al pensiero di Camillo, perché quante volte abbiamo criticato le prestazioni di Zegrova, veniva sì. Anche difficile comunque giudicarlo,
1: giusto.
3: Perché ma è sempre entrato il più delle volte a partite in corso, quindi non vedendolo per i 90 minuti, quello che vedevamo, quel poco che vedevamo, era un giocatore che tecnicamente può essere valido, che punta l'avversario, però ci aveva reso sempre molto poco. Quello che diciamo sempre, tanto fumo e poco arrosto, lo diciamo anche per il suo amico collega di zona di campo con Seisao. La prestazione di Zegrova è stata sicuramente determinante per i 2 gol, visto che li ha fatti lui, ha corso, si è impegnato, ma è un po' da avvicinare alla prestazione che contro il Parma ha fatto, aiutami,
1: Nico Gonzalez. Nostro
3: Nico Gonzalez, mi veniva Martinez, nomi sudamericani spagnoleggianti. Nico Gonzalez ha fatto la stessa prestazione, ha fatto ha spaccato la partita, ha corso, ci ha fatto vedere tutte quelle che sono le sue caratteristiche e la sua volontà di incidere in questa partita. Stessa cosa è successa per Zegrova, ma dopo due gol non possiamo dire adesso abbiamo sbagliato tutto a non farlo giocare.
1: No, ma non sto dicendo quello, Ezio, forse non ci siamo capiti, perché sono d'accordo che non basta questo, ma in quella occasione perché dire sì, ha fatto due gol,
3: sì.
1: Perché?
3: Per i motivi che abbiamo detto, che ha detto Camillo e che ho ricordato io adesso, perché fino adesso le sue prestazioni non sono state esaltanti. Visto che però lui, e qui ti posso dar ragione, normalmente difende tutti, normalmente sale sul carro
1: degli indifendibili anche.
3: Indifendibili, e quindi forse poteva spendere qualche parola in più in positivo.
1: Ho detto solo quello.
3: Sì, no, ma lì ci sta, però non penso che siano i due gol, i 20-30 minuti che ha disputato Zegrova in questa ultima partita a far cambiare opinioni a Spalletti soprattutto e a noi tifosi, che poi comunque alla fine apprezziamo i due gol fatti, ma ci ricordiamo giustamente solo dei tre gol subiti, perché poi alla fine siamo venuti via da Sassuolo con 0 punti, e questa è la cosa che conta, l'unica che conta, perché dopo 4 giornate siamo a 5 punti dalle squadre di vertice.
1: L'unica quindi che questa, conta, no, l'unica che
3: questa
1: conta.
3: Questa è l'unica cosa che conta, perché alla fine non io vado sempre a riprendere le parole del principe De Curtis: è la somma che fa il totale.
1: Sì, ma non hai percepito il mio gioco di parole e di vocali. È l'unica che conta, non l'unica che conte.
3: Guarda, io sono molto perplesso sul discorso Conte, perché se mai dovesse, penso di no, perché non è il tipo che prende la squadra a campionato iniziato, o perlomeno finora non l'ha mai fatto. Per la Juventus probabilmente
1: lo farebbe.
3: Ma ti dico una cosa, ma siamo poi così sicuri che cambiando per l'ennesima volta, cambiando di nuovo tutto, cambiando schemi, cambiando allenamenti, noi saremo di nuovo punto a capo e passeremo anche la stagione 26-27 come le ultime che abbiamo passato?
1: Però ti posso dire che sarebbe, e l'ultima cosa che puoi pensare di fare per eliminare totalmente l'idea che il problema sia l'allenatore e non i giocatori che vengono scelti, o comunque
3: sì.
1: Come poi è l'ultima sì. Spiaggia che hai quella, dopo se fallisce anche questa di opzione, e io non sono qui ad auspicare un cambio, assolutamente no, non sono dell'idea che sia questo
3: non
1: il momento giusto, assolutamente no.
3: Sono d'accordo,
1: però quello è l'ultimo momento in cui tu puoi dire io ci ho provato.
3: E poi ricordati che Conte prima cosa ti chiederebbe dei rinforzi, dei giocatori importanti, cosa che la Juve in questo momento non se lo potrebbe permettere. Quindi se si parlano chiari da una parte e dall'altra, Carnevale gli farebbe vedere il portafoglio, gli ricorderebbe che al ristorante da 100 euro non ci può andare.
1: No, sono finiti i soldi, no, non ce ne sono più in questo.
3: Spesi male, eh?
1: Spesi male da persone probabilmente
3: anche, sì,
1: sbagliate.
3: Ma anche questi ultimi, io ti ricordi, te lo dicevo prima che iniziasse il campionato, i 50 milioni.
1: Non sono 50, Ezio, sono 38. Sono 38 milioni.
3: Più 12.
1: Ma i 12 allora, non ci arriveranno mai, perché devono esserci in anello. Ma se ci arrivassero, te ne freghi che l'hai pagato 50 milioni, perché vuol dire
3: ma
1: che
3: non sarebbe andato lui a segnare, arrivassero.
1: Ma non è vero. Non mi fare come Spalletti che guarda dritto, che hai paraocchi. Non è vero. Quello no. Ora è giusto sicuramente non dare più troppo alibi, non dargli più troppi alibi, scusate.
3: Ma io non gliel'ho mai dati.
1: Io gliel'ho dati perché quello che ti ha fatto.
3: Perché siamo innamorati della maglia, l'abbiamo visto vestire la maglia bianconera e siamo tutti lì speranzosi.
1: Come lo scorso anno c'era qualcuno. Nella testa i gol che ha segnato in quattro mesi, e quindi è solo per quello, perché altrimenti ti posso dare ragione.
3: Giulia, dobbiamo ripetere che ha fatto 5 gol nelle prime 3 partite e poi è praticamente sparito? Dobbiamo ricordare.
1: Però ne ha fatti più di 10.
3: Dobbiamo ricordare, guarda, io avevo dei dati che non li ho presi io, ma li hanno ricordati l'altra sera quelli bravi come te, i tuoi colleghi giornalisti, dove hanno fatto vedere non solo il fatto dei gol non fatti, ma dei duelli vinti e dei duelli persi, perché ricordiamoci che il terzo e ultimo gol del Sassuolo è venuto su un errore suo, che è andato a intestardirsi in un dribbling impossibile in mezzo a 3 giocatori, lui che non è un dribblatore, ha perso il pallone, eravamo tutti sbilanciati, perché ricordiamoci una cosa, e apro una parentesi, che in quel momento eravamo tutti contenti in quel preciso istante che la squadra stava arrembando, che era all'assalto,
1: perché
3: diceva guarda,
1: che non hai visto,
3: andiamo a cercare
1: Milan,
3: la vittoria. Poi dopo 30 secondi tutti a dire ma non potevamo sbilanciarci così, abbiamo sguardito la difesa, abbiamo preso il terzo gol, ci dovevamo accontentare del pareggio, ma dopo l'abbiamo detto. Comunque, per tornare a bomba, prendo solo le ultime 2 partite, lascio stare le altre 2. Duelli vinti con il Milan, 2, duelli persi, 9. Sassuolo, duelli vinti, 3, duelli persi, 9. Questo va ad aggiungersi ai non gol che lui non fa, ai gol che lui non fa, pardon. Poi lo vedi, cioè, se adesso io non sono social, non vado a leggere, però se adesso ormai il suo soprannome è Mollo Muani.
1: Sì? Questo me lo racconti tu, bellissimo.
3: Sì, adesso è Mollo Muani e purtroppo, e lo dico 2 volte, questa è la situazione, questo è il nostro attacco. Poi, visto che parlavamo di Spalletti, io dico una cosa, che Spalletti in questo momento si trova senza 4 titolari, di cui 2 importantissimi, perché per me Yıldız e Thuram sono importantissimi. Poi il tanto vituperato Locatelli, non voglio dire a tutti quelli che criticano Locatelli avete visto la prima partita senza Locatelli come finita?
1: No, è troppo perché, facile, troppo
3: perché
1: facile.
3: Non è così, perché probabilmente non sarebbe cambiato niente, ma quel lavoro più o meno oscuro di Locatelli da frangiflutti, da diga, da barriera serve, e noi l'altra sera quel giocatore lì non ce l'avevamo, quel giocatore inteso che facesse quel tipo di gioco, non Locatelli nello specifico.
1: Però poi ti vengo a dire una cosa che ha detto prima il nostro ascoltatore: i giocatori di cui adesso ci si lamenta dell'assenza, e sono la prima qui a dire che mancano dei giocatori fondamentali, sono gli stessi che hanno giocato la partita l'anno scorso contro la Fiorentina, perso contro una delle Fiorentine peggiori degli ultimi 10 anni, credo, erano tutti in campo.
3: Anche col Torino.
1: Ma il Torino ormai era una partita andata in bacca, come si suol dire, e lo sapevamo, era quella con la Fiorentina che dovevi vincere, era quella col Verona che dovevi vincere,
3: era
1: quella
3: ragione,
1: con Lecce
3: però,
1: che dovevi vincere. Quella con il 2-2 con col Toro poteva anche starci, perché prima avevi già messo tutto al sicuro con partite che erano semplicissime.
3: Hai ragione, ma viene difficile accostare una partita di fine campionato a maggio con una di inizio campionato a inizio settembre.
1: Perché sembra che ci sia una continuazione praticamente.
3: Una correlazione soprattutto.
1: Tu pensavi di aver visto e di cui poter godere, diciamo, anche grazie ad un precampionato ottimo, perché la Juventus ha fatto un buonissimo precampionato a livello di partite, a parte quella con l'Inter persa anche per colpa comunque di quegli erroracci di Gregorio, per carità, però insomma a parte quella ci sono state delle partite giocate con convinzione, quella vinta
3: vero,
1: col Chelsea,
3: vero.
1: Per carità, ci sono stati dei momenti in cui hai pensato, caspita, quest'anno secondo me è diverso, però abbiamo cominciato ieri la trasmissione dicendo la paura più grande che abbiamo adesso è che abbiamo visto contro il Sassuolo, speriamo poi di essere ovviamente, di cambiare completamente opinione soltanto tra qualche giorno, abbiamo rivisto la Juventus di Igor Tudor. Cioè,
3: meno,
1: siamo
3: meno.
1: Tornati neanche alla Juventus di Spalletti di fine anno scorso, no, la Juventus di Tudor che perde con Real Madrid, perde con la Lazio.
3: Però Giulia, io ti ribadisco che cambiare in questo momento, io capisco la
1: no,
3: delusione dei tifosi, ma no,
1: non
3: andrebbe bene, non andrebbe
1: sono
3: bene
1: d'accordo.
3: Perché fino a solamente un paio di settimane fa dicevamo Spalletti è un allenatore esperto, è un allenatore che il calcio lo conosce, è un allenatore che può darci una mano nella ricostruzione, perché comunque noi siamo, chiedo scusa, nella ricostruzione. Il problema è che lo siamo da 6-7 anni a questa parte,
1: sì.
3: Perché sento sempre parlare questo è l'anno zero, io dell'anno zero comincio ad essere stufo.
1: Quindi cosa auspichi di vedere?
3: Mi
1: non
3: auspico
1: contro, aspetta, non contro il NEC, contro l'Atalanta, perché quella è la partita che non devi assolutamente sbagliare, anche se questa frase l'abbiamo detta proprio nel pre-Juventus Fiorentina l'anno scorso.
3: Certo, ma volendo potevamo anche dirla prima di Sassuolo Juventus, perché se tu non fai punti in queste partite
1: no,
3: non
1: lì
3: puoi
1: perché
3: ambire.
1: No Ezio, qua, lì perché ci sono 3 settimane di buco, poi è da dover gestire 3 settimane di palate.
3: Guarda,
1: difatti,
3: nel
1: nella caso,
3: tristezza, io dicevo, se proprio doveva venire una sconfitta, e dico una e basta, perché già sono 2 giorni che sto male, va bene, attenzione, ho detto se proprio doveva venire,
1: sì.
3: Va bene che è venuta con il Sassuolo e non con l'Atalanta, perché dopo 3 settimane, dopo una sconfitta del genere, non so, la mia condizione fisica sarebbe e mentale, sarebbe veramente messa male.
1: Messa veramente
3: Però per quello
1: in
3: che hai detto
1: difficoltà,
3: tu,
1: alla prova.
3: io voglio ribadire il concetto che se da adesso in avanti Mollo Muadimi fa 2 gol a partita, io sono contento, ma lo scorso anno, ti ricordi, nelle nostre, nelle vostre trasmissioni, c'erano quelli che ci dicevano, no, ma aspettate, non avete capito, David è un buon giocatore, farà gol. Noi auguriamoci solo una cosa, Giulia, che faccia dei gol nella squadra lui, Openda e compagnia cantante, dove è andato, dove sono andati, che così li riscattano e che a Torino non tornino mai più. Mai più, per favore.
1: E questa è la sentenza di Ezio, ci risentiamo lunedì però, eh? No, martedì, sempre martedì, perché ora per 2 annunci, appuntamento con Ezio il martedì, dalla
3: È un
1: prossima
3: piacere,
1: settimana.
3: è un piacere. E dove saremo lì per affrontare le 3 settimane di pausa, e quindi
1: Dovremmo inventarci un sacco di cose da dire,
3: inventiamoci
1: cose
3: solamente
1: positive.
3: di poter commentare qualcosa di positivo in queste 2 partite che andiamo fra dopodomani e domenica ad affrontare, perché altrimenti la situazione, io sentivo un po' di vocali prima, dico sempre che siamo talmente in tanti, quindi le opinioni possono essere le più disparate, le più diverse, diametralmente opposte. Però in questo momento vedo del pessimismo, vedo dello scoramento che è giustificato, perché non possiamo venire via da Sassuolo con 0 punti.
1: Grazie Ezio, un
3: Grazie a
1: bacione.
3: te Giulia, ciao, un abbraccio ai fratelli Gobbi, ciao.
1: Grazie Ezio Morina, ragazzi, grazie a voi che siete stati con noi in queste 2 ore, grazie a Costa in regia, ci risentiamo domani. Vi ho appunto annunciato una puntata un po' particolare perché Camillo ci farà vedere delle cose diverse dal solito, eh? Non sarà in studio, ma capirete dove lo
4: La
1: troverete domani.
4: mortadella.
1: Alla mortadella. Ciao.
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
6: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
7: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
6: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
7: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
6: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Martedì 15 settembre, questo è il sommario di Cose di Calcio, tra un'ora diventerà XL. Carnevali chiede tempo e blinda nel frattempo Spalletti. Juve, la forza dell'allenatore, sta anche nel saperlo difendere prima che l'ombra si allunghi sulla panchina. Nel 2028 la finale di Conference League si giocherà allo Stadium. Servono soluzioni alternative già in Europa League. Maggior filtro a centrocampo, turnover e un cambio di modulo. Buona giornata, eccoci qua. Questo è il sommario, sintetizzato un po' i temi principali, quelli anche che ho decifrato, che ho elencato nell'editoriale su Tutto Juve, che vi invito naturalmente a leggere. Ogni giorno un appuntamento diverso con una firma bianconera. Il martedì mattina trovate confezionato il mio editoriale, senza dimenticare tutti gli approfondimenti di Bianconera News, senza dimenticare anche quello che pensano i tifosi, che pensate voi tifosi e che, come vedo, non sono mai non vertono mai verso lo stesso punto, come è giusto anche che sia. Nessuno è qui, lo chiarisco, nessuno è qui per aprire la campagna elettorale di quello o quell'altro esponente della panchina. Ci sono delle riflessioni però da fare, le faremo sempre, di settimana in settimana. La Juve non deve però diventare il teatrino dei burattini, perché mi ricorda molto, tornando nel passato, quello che facevano altre squadre, quello che ha decretato poi anche così il nervosismo mediatico attorno alla squadra che vinceva di più. E come vediamo le regole, io tifo Juventus e morirò juventino sicuramente tra tanti anni, se no non posso permettermi di liberare subito questa poltrona a scapito di qualcuno, di qualche altro collega. Lo sapete che mi piace scherzare su questi argomenti. Intanto ci sono aggiornamenti che arrivano dalla Continassa. Aprite Tutto Juve, già ripresi dal nostro Camillo De Michelis, la sintesi perfetta. Cambiaso e McKennie. Sar era già disponibile per la partita, per la folle partita di Reggio Emilia. Ebbene, ci saranno dopodomani per l'esordio stagionale in Europa League. Sarebbe stato meglio stare da qualche altra parte, però il calcio è anche questo. Il calcio è graduatoria, il calcio è merito, il calcio è valori, il calcio è fortuna, il calcio è errori arbitrali, il calcio è tutto quello che naturalmente abbiamo sempre sognato da ragazzini in poi. Poi non si possono cambiare troppe le cose e bisogna rimanere con i piedi per terra. Mi dicono che c'è già l'ospite, il martedì lo sapete, la puntata diventa XL con i nostri ospiti, con Paolo Rossi che mi raggiungerà nella seconda ora per trascinarci poi fino alle 15 qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale di voi tifosi, ma anche dei grandi opinionisti, delle grandi penne del giornalismo italiano come Vittorio Reggia, che ritrovo con molto piacere. Buongiorno Vittorio.
9: Buongiorno a tutti voi.
10: Buongiorno Vittorio, allora come sta la Juve? Perché leggendo quello che hai scritto in queste ore filosofeggia forse un po' troppo o vive di una crisi esistenziale da cui non riesce ad uscirne? Ormai da 5 anni possiamo dire, perché sono gli ultimi, l'ultimo campionato, questo campionato è quello con la peggior partenza negli ultimi 5 anni, però non che prima fosse andata molto meglio. Come la vedi tu la situazione?
9: No, la vedo nel senso che... cioè, io mi stupisco che la gente si stupisca perché questa Juventus è figlia della Juventus sbagliata del passato. Chi è stato chiamato a campagna acquisti in corso a metterci una toppa ha messo una toppa ma ci ha lasciato dei buchi, un po' perché non poteva fare altro, un po' perché diciamo forse ha sbagliato alcune priorità, è stato un mercato fatto di tanti prestiti e a mio avviso di investimenti sbagliati tipo quello di Colomboigny, e i risultati sono questi. A tutto questo, quindi a una mediocrità di fondo, si aggiunge, e qui un po' mi sorprende, la confusione dell'allenatore. Dimentichiamoci che è 10 mesi che allena la Juventus Spalletti, e mi sembra che invece di migliorare la situazione stia peggiorando, ci sia una regressione. Quello che è successo contro il Sassuolo non è ammissibile neanche in quarta categoria, non in Serie A. E poi c'è tanta filosofia dietro le parole di Spalletti, non solo in conferenza stampa, io mi immagino anche quando poi ci sono i briefing con la squadra, là dove diventa complicato per noi italiani capirlo ogni tanto, figuratevi per un portoghese, un bosniaco, un tedesco, un inglese. Cioè io resto imbarazzato.
10: Per un semplice calciatore. Vittorio, per un semplice giocatore di calcio, oserei dire, no, oltretutto, per uno che si aspetta la sintesi tecnico-tattica di una partita, forse.
9: Cioè, io non vorrei che quella di Spalletti fosse la china che ha preso in nazionale, no? Dove ha iniziato bene e ha finito malissimo. L'anno scorso ha preso in corsa una squadra che non funzionava, l'ha rimessa abbastanza in sesto, però è stato protagonista anche lui di un finale disastroso, sconcertante. Quest'anno, tenuto conto anche del campionato, le squadre che ha offerto come avversari la Juventus, cioè Frosinone, Parma, Sassuolo, Milan, cioè non è stato un inizio di campionato con la salita dell'Everest, abbiamo scollinato proprio due colle della Maddalena perché è di Torino. Eppure l'abbiamo fatto con grande difficoltà, perdendo una partita inquietante, dovendo rimontare. Cioè, questi sono tutti segnali sconfortanti. Ora, è chiaro che chi dirige la baracca debba tutelare Spalletti e debba tutelare la squadra dopo 4 giornate e non possa dire sì, viene Conte, che probabilmente sarebbe stata la soluzione migliore a suo tempo. Però diventano già partite importanti, quella contro questi sconosciuti olandesi, per cui la vittoria dovrebbe essere obbligata, ma dovrebbe essere una vittoria convincente, e poi diventa nodale la partita contro l'Atalanta. Siamo alla quarta giornata, la prossima sarà la quinta, Juve-Atalanta diventa una partita con 5 punti di distacco dalle prime, diventa una partita già che riveste una sua importanza, perché se la Juventus dovesse perdere o non vincere, beh, si aprirebbe una crisi, e non è solo una crisi giornalistica, è una crisi di identità da parte di una squadra che vuol dire che non ci ha di nuovo capito nulla nella squadra, nell'allenatore, nella società, nell'affrontare la stagione.
10: Vittorio Reggia qui su Radio Bianconera, fermo un attimo le nostre riflessioni, le tue riflessioni, perché giunge adesso l'orario ufficiale per la giornata di domani, vigilia di Europa League, perché devo sempre pensarci molto bene, Vittorio, lo ammetto, a non sbagliare, è la categoria, è la Coppa. 10:30, allenamento, i primi 15 minuti ve li mostreremo, ve li racconteremo, ci sarò io a seguire l'allenamento insieme a Camillo De Michelis dalla Continassa. Alle 15 la conferenza stampa, così potete organizzare anche i vostri impegni con l'allenatore e un giocatore, da capire ancora di chi si tratta, e poi prometto, Vittorio, di non farti domande sui nostri avversari perché devo ancora studiarli. Alle 18 domani la loro conferenza stampa, naturalmente un evento per la squadra olandese, e alle 19 seguiremo anche i primi 15 minuti, quelli che ci vengono concessi dalla UEFA. Tornando a noi, intanto questo il programma della vigilia di domani che Radio Bianconera come sempre seguirà direttamente. Vittorio, hai mostrato tutti i lati, tutte le facce della Juventus, i lati fragili di questa Juventus, che prova sempre a tentare di mettere tutte le pezze che servono, ma sembra che ce ne siano tante, e tu hai appunto parlato anche dei buchi rimasti. Quando sarebbe il caso di fermare il cambiamento, cioè di fronte ai risultati, quando sarebbe il caso di cambiare decisamente strategie di mercato? Perché a me sembra, come hai sottolineato anche tu, che forse degli errori si sono ripetuti. Hai ereditato una situazione complicata, ma comprare certi giocatori o ripiegare su certi giocatori sia un errore come averli fatti l'anno scorso, 2 anni fa o forse anche prima. Oppure cambiare l'allenatore. Finora si è pensato di cambiare l'allenatore e il direttore, poi solo il direttore, poi dando fiducia all'allenatore che non ci ha portato in Champions League. Oggi diventerebbe difficile, anche giornalisticamente parlando, ragionare su qual è il momento giusto, se le cose non funzionassero o se riprendessero a funzionare, per dire un no secco o un sì netto al cambiamento in panchina.
9: Guarda, io non penso che sia possibile, fattibile, anche giusto cambiare, cioè l'allenatore, cioè, diventerebbe una roba ridicola. La Juventus, che per una vita non ha mai cambiato allenatore, non ha mai esonerato un allenatore, se dopo tutto il tourbillon di cose che ci sono state ricambiasse di nuovo l'allenatore tra 1, 2, 3, 4, 5, io non so quante giornate, diventerebbe comica la situazione. Per cui io credo che con Spalletti necessariamente bisogna andare avanti, bisogna creare qualcosa. Io credo che al di là di alcuni atteggiamenti che a me non piacciono, ma non piacevano neanche prima di Spalletti, che è un allenatore a mio parere molto permaloso e molto presuntuoso, che in fondo in tutta la sua carriera
10: ti saresti divertito in conferenza stampa, Vittorio, per come ti conosco. Vittorio Reggia, ricorderete, non devo sottolinearlo, ex direttore anche di Tutto Sport. Prego, perdonami, ci tenevo a dirlo.
9: Ma sai, non mi sarei divertito fino a un certo punto, perché ormai la gestione fatta dalle società di calcio dei rapporti con i giornalisti è talmente ridicola, per cui tu puoi andare al campo una volta alla settimana per la conferenza stampa dell'allenatore, che non puoi vedere un allenamento, poi ti chiudono le porte, arrivederci, grazie, quindi non c'è contatto umano, non c'è rapporto, no? Per cui diventa tutto più complicato. Io credo però che al netto di continuare a cambiare, che non si può, bisogna in qualche modo stabilizzare, e la qualità però che c'è è bassa, cioè la qualità è bassa, cioè io metterei Guardiola, o metterei Chivo, o metterei Conte, magari fai qualche punto in più, ma non è che la cambi questa squadra. Cioè c'è una mediocrità in campo nella Juventus che è imbarazzante. Cioè io penso che chiunque abbia un po' di memoria storica e riavvolga il nastro, ma non di 30 anni ma di 10 anni fa, cioè, resti sbigottito a vedere come è ridotta la Juventus adesso, no? Cioè, noi dimentichiamo che cos'era la Juventus e che cos'è adesso la Juventus. Cioè, McKennie, uno che fino all'altro ieri cercavano di metterlo alla porta e adesso è diventato indispensabile. Cioè, nella vecchia Juventus, se va bene, stava in panchina.
10: Ti fa capire la dimensione, è chiaro.
9: Se non in tribuna. E ho parlato di McKennie, no? Cioè, adesso tu prima mi dicevi, hai recuperato Cambiaso. Cambiaso ha giocato 6 mesi nella Juventus, poi è diventato un anonimo, quasi una iattura, perché ne ha combinate di tutti i colori. Adesso la Juventus sta dicendo, oh, per fortuna recupera Cambiaso. Cambiaso che ha una dimensione non da Juventus, ma non lo dico con cattiveria, lo dico con...
10: Con onestà intellettuale, cioè, esatto.
9: Allora io dico sempre, facciamo un giochino, ci sono, per fortuna che la Juve non è in Champions League, perché avrebbe rimediato delle figure da chiodi proprio, ma facciamo un giochino, quanti giocatori della Juventus sarebbero titolari nelle due squadre che guidano il campionato? Quanti?
10: E hai semplificato anche il quesito, perché io a volte complico un po' la domanda dicendo quanti di questi sarebbero anche solo in panchina nella Juventus delle finali di Champions, anche le ultimissime.
9: Adesso siamo ai racconti di fantascienza questi qui. Io dico, col materiale umano che c'è, e purtroppo devo dire alcuni acquisti sono stati clamorosamente sbagliati, ma altri sulla carta sono stati sbagliati. Quando la Juve ha preso Kopmeiners dall'Atalanta, tanti hanno battuto giustamente le mani. Quando la Juventus ha preso Douglas Luiz, in molti hanno detto, beh, questo bravo,
10: Ed è il giocatore che si era messo più in mostra in quella stagione, a dire vero.
9: Ecco, bravo. Allora può darsi che non ti abitui al campionato italiano, ci sta, ce ne sono tanti che hanno fatto questa fine, va bene. Fatica. Ma quando vai a spendere tutti quei soldi per Kolo Muani, incomincio a dire c'è qualcosa che non va, perché non puoi pensare che Kolo Muani sia il centravanti della Juventus, perché non ha mai fatto gol. Cioè, non può essere il centravanti della Juventus. Spendi 50
10: Vittorio, perché l'abbiamo inseguito così come neanche si faceva ai tempi del romanticismo in passato?
9: Io non riesco a capire che cosa ci abbiano visto in Kolo Muani. Cioè, non riesco a capirlo. E ti ribadisco, forse l'ho già detto a Radio Banconera una volta, fosse stato sto fenomeno, io non penso che Luis Enrique l'avrebbe mandato via ogni anno dal Paris Saint-Germain, perché Paris Saint-Germain l'ha visto di passaggio, e se no è sempre stato prestato, girato, no? Un po' come ti dico, non è l'Arthur della Juve, però non è mai stato al Paris Saint-Germain, quindi io tutto sto fenomeno non penso che sia. Ora, se me lo dai a 10-15 milioni posso dirti, ma vabbè, proviamoci, ma 50 milioni... 38 più 12 bonus e lo insegui per mesi? Questo
10: è veramente sbigottito. Il quesito principale.
9: Io resto sbigottito quando poi hai un centrocampo di una mediocrità imbarazzante, perché come tu sai le squadre nascono nascono a centrocampo, e tu sei andato a raccattare Sar all'ultimo momento dal Tottenham, squadra che tra l'altro l'anno scorso ha fatto dei guasti, hai preso un giocatore che non sta bene. Cioè, e sono queste le cose che poi dico, ma come mai la Juventus perde col Sassuolo? Come mai la Juventus poi fa delle topiche come ha fatto? Ma avete visto l'errore di Bremer sul 2-2 sul secondo gol del Sassuolo? Cioè un'uscita che vedi in Serie C. Un'uscita che ha speso 20 milioni di euro per Lukumi. Ma ho capito, c'hai Kelly che non è un fenomeno, ma spendi soldi per altre cose. Cioè, hai Rugani, ma guarda che Rugani non fa una brutta figura lì in mezzo. Cioè, ci sono delle cose.
10: Potevi evitare degli acquisti per puntare probabilmente su quello che ancora il grosso deficit in mezzo al campo. Mi sembra di aver letto, capito dai tuoi ragionamenti anche oggi. Mi spendi una parola anche su Walter Made? Perché anche lì.
9: Adesso io ti faccio
10: una domanda.
9: Non lo faccio
10: apposta, direttore, non lo faccio apposta, è la nostra Juve.
9: Sono io che ti faccio una domanda sincera. Se
10: sì.
9: Tu fermi 100 persone che camminano in via Roma, la nuova via Roma pedonale, prima
10: sì,
9: che Voltemade
10: bellissimo.
9: Arrivasse alla Juve, e dici, scusi, chi è Voltemade? Io onestamente non sapevo chi fosse.
10: Io mi sarei girato verso la Mole Antonelliana e avrei detto la seconda cosa più alta che vedi in via Roma, cioè guardando
9: sì,
10: in prospettiva. Poco di più.
9: Che tu
10: poco
9: hai raccattato all'ultimo istante, che non è un centravanti, che non fa gol e che non li ha mai fatti, che è una cosa ibrida, una seconda punta, un trequartista, però l'hai preso così in prestito, ma ci sta. Uno
10: Vittorio,
9: dei mille prestiti che ha preso la Juve, ci
10: certo.
9: sta, ma non è anche lì, fosse stato un fenomeno, secondo te avrebbe lasciato la Premier?
10: Senza obblighi di riscatto a quel prezzo. Vittorio, Oreggia, qui su Radio Bianconera, fuori dai denti, qual è stato l'errore più grosso? Confermare Spalletti l'anno scorso, prima ancora che si qualificasse in Champions, che davano per scontato, e poi non è arrivata la Champions. La qualità della squadra più o meno è quella di quest'anno. Il mercato fatto in entrata, l'incapacità, la difficoltà più che capacità di vendere, e come ripartire, come ricostruire, quanta pazienza dobbiamo dire di avere ai tifosi e ai nostri radioascoltatori che stanno ascoltando.
9: Guarda, gli errori, non c'è un errore solo, è una somma di errori, tu li hai riassunti, anche se ti dico per onestà
10: sì.
9: intellettuale, l'anno scorso, vabbè che c'era Comolli, uno scienziato termonucleare che guidava la Juve, però l'anno scorso la riconferma di Spalletti a un certo punto, prima che facesse disastri, ci stava. Cioè, io cerco sempre di essere logico, ci poteva stare. Il mercato è stato fatto in entrata quel che si poteva, a mio avviso sbagliando su certi investimenti tipo Colomoni, il mercato in uscita era complicatissimo, perché chi è che ti prendeva questi giocatori qui? Reduci da una stagione devastante, con degli ingaggi stratosferici, diventa complicato vendere. Io credo che bisogna, per ripartire, la Juventus debba, e soprattutto i tifosi debbano avere molta pazienza e debbano posizionarsi tra il calmo e il molto calmo, tendente al calmissimo, senza farsi delle illusioni.
10: Le previsioni meteo di Vittorio Reggia sulla Juventus, molto interessanti.
9: No, questa è la verità. Bisogna cercare di resistere alla tendenza disfattista, no? Di non buttarla, detto male, tutta in vacca, e cercare di, in momenti così, mettere insieme, parlo di società, allenatore, quello che si può rimettere insieme, cercare di tornare in carreggiata, e i tifosi devono avere pazienza, ma devono stare vicini comunque alla squadra, perché in questo momento, se dovesse esserci una contestazione, insomma, gente che non ha il pedigree da Juve, e non solo tecnicamente, ma io dico anche psicologicamente, caratterialmente, perché vestire la maglia della Juve significa andare incontro anche a situazioni delicate in maniera pesante, per cui o hai le spalle larghe o vieni schiacciato. Se dovesse esserci una contestazione, questi grissini verrebbero spezzati, e quindi sarebbe ancora peggio.
10: Vediamo, quanto tempo ci chiedi? Quanto tempo ci chiedi di pazienza? Cioè, come vedi la Juve tra 3 o 5 o 10? Così ci facciamo più o meno un'idea. Il tempo necessario, secondo te, per cambiare, se è il caso di cambiare, per aggiustare, per modificare, per sbagliare sempre meno, per cedere un pezzo alla volta e rimettere il giardino a posto?
9: Guarda, se non, la regola è abbastanza chiara. Se non
10: sì.
9: fai stupidaggini, e purtroppo la Juventus stupidaggini in questi anni ne hanno fatte tante, quando finisce un ciclo ci vanno tra gli 8 e i 10 anni per tornare a vincere. Fai i conti.
10: Ecco.
9: Sono
10: fate voi i conti.
9: Sono sei anni della Juve, non struscia lo scudetto, però molto ha sbagliato, e quindi o riescono a trovare la chimica giusta, l'incastro giusto, e devo dirti che comunque Carnevali e Massara sono uomini di calcio italiano, anche Ottolini, quindi insomma non sono come lì e Modestò, sanno sicuramente come muoversi meglio e al meglio. Diciamo che io sotto quel profilo mi sento più tutelato rispetto al passato, sicuramente più tutelato, però ci va tempo e pazienza, perché la base sulla quale loro hanno cominciato a lavorare è una base mediocre, e quindi per aggiungere qualità a una squadra, che a una società che non può più spendere, non può più dare certi ingaggi, che non ha più appeal, che gioca l'Europa League, insomma, se tu metti insieme tutte queste cose, prima che ti arrivino i campioni che spostano, ci va tempo, no? Ci va molto tempo. E
10: certo.
9: Quindi io penso che un paio d'anni ancora ci andranno, no? Poi dipende
10: assolutamente
9: se quest'anno Juventus riesce a entrare in Champions League o no, così la vedo durissima. Però
10: la vedo un po' più complessa dell'anno scorso. Per chiudere, Vittorio Reggia, intanto grazie per questo tuo intervento, ogni tanto ci interfacceremo con te, oltre a leggerti con molto piacere, l'invito lo giriamo anche ai nostri radioascoltatori. Ho chiuso il mio editoriale oggi in questo modo, parlando che prima, cioè in mezzo c'è una Coppa e l'Atalanta, prima di questa lunga sosta, che sai che è sempre meglio concluderla, arrivarci con sintomi positivi, no? Prima che questa lunga pausa faccia allungare l'ombra sulla gestione tecnica, fino alla fine sicuramente, ma non oltre, questo campionato. E questo, cosa deve fare l'allenatore in queste due partite? Forse modificare qualcosa, anche stravolgere
9: deve vincere anche giocando male, ma deve vincere. Quello è fondamentale. E se ti dico contro gli olandesi del NEC, proprio penso che sia il minimo sindacale vincere, con l'Atalanta sì, sarà una partita durissima. Io adesso non so chi recupererà di qui all'Atalanta, se ci saranno degli altri recuperi possibili, però mi sembra che i giocatori chiave siano lungodegenti, quindi non vedo molto margine di cambiamenti. Probabilmente cambierà forse l'atteggiamento tattico, passerà magari alla difesa 3, non lo so.
10: È un po' di turnover, Gatti centrale al posto di Bremer, un centrocampista in più.
9: Gatti che sembra uno che si è appestato, e invece posso dirti è un giocatore che sicuramente può stare a livello di tutti.
10: Sarebbe comodo.
9: Farebbe molto comodo, magari cambiare qualche cosina, dare un po' di riposo a qualcuno, sperando che da McKennie in avanti qualcuno rientri. Oggettivamente però, e qui spezzo una lancia a favore di Spalletti, con cui hai visto io non sono stato molto tenero, non è che, sì, che abbia la panchina sia quella che ha in mano Civu o ha in mano lo stesso Gasperini, o ha in mano Fabregas. È una panchina un po' ridotta, no? Per cui
10: sì, questo bisogna riconoscerlo, così come hai fatto anche tu anche gli infortuni, perché è bene che non creare alibi, ma quando ti mancano 3-4 pezzi fondamentali, o quantomeno che sarebbero rimasti fondamentali per questa stagione, diventa un problema in più, soprattutto partendo bene dopo un mondiale, la tournée, eccetera eccetera. Vittorio Reggia, lo ricordo, lo sottolineo, perché qualcuno ha frainteso la tua voce con quella di qualche altro direttore. No, Vittorio Reggia era oggi in diretta qui con noi, lo ritroveremo qualche altra volta più avanti. Grazie e buon lavoro, alla prossima.
9: Grazie a voi.
10: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie anche a Chinè Santoriello, caro Oreggia, aggiungono. Spalletti sta piangendo ancora per Ildiz. Visto che Spalletti era subentrato, ci stava a riconfermarlo per come è poi stato. Io su questo non mi trovo affatto d'accordo. Vi ricordo che era arrivato 8 mesi, ti qualifichi e ti confermo. e avrei aspettato. Comunque, poi magari rimani col cerino in mano. Siamo rimasti col cerino dei 60 milioni che mancano all'appello per fare magari anche il mercato. Se non raggiungi l'obiettivo, in casa Fiat vai a casa. L'abbiamo tenuto perché non c'era altro, perché abbiamo avuto paura di cambiare ancora anche l'allenatore. Quindi, una volta confermato lo

0: che si decolla, anzi abbiamo già viaggiato con il pensiero di Vittorio Oreggia, ex direttore di Tutto Sport, e adesso proveremo a decollare con un grande salto nel passato, anzi nel futuro, perché lo troveremo sicuramente in ottima forma, Michelangelo Rampulla. Intanto l'editoriale, appunto, che vi propongo è quello: Juve, la forza dell'allenatore sta anche nel saperlo difendere, tanto per farvi capire che non sponsorizzo né Antonio Conte né Michelangelo Rampulla né qualcun altro. Non è questo il nostro mestiere, tantomeno il mio, tantomeno l'etica di Radio Bianconera. Naturalmente ognuno può avere la sua idea. Io penso che sarebbe sbagliato continuare a cambiare senza aspettare, e su questo Carnevali ha assolutamente ragione. Alcuni problemi, alcuni errori sono simili a quelli del passato, quindi anche questa dirigenza nelle difficoltà ha provato a superare l'ostacolo e si è trovato l'ostacolo bello impegnativo. Degli errori sono stati commessi. Vi dico su Colomani cosa mi è stato riportato. Intanto chiedo al collega, al tecnico Costantino da Roma, di tenermi aggiornato quando avremo l'ospite a disposizione. Colomani è stata la mossa, il jolly, la promessa fatta al gruppo, a Spalletti, per stringere la mano a Comolli. No? Cioè per stringere la mano a Spalletti da parte di Comolli l'anno scorso. Quindi aveva già preso accordi e l'eredità, quella che definiamo eredità, lasciata anche da Comolli, che era convinto, dopo quell'incontro pacifico, dopo aver detto che John Elkann aveva chiesto di collaborare, di ragionare, quindi si sarebbero visti tutti i giorni alle 8 in ufficio da Spalletti, e poi è andato via. In quel momento scatta l'operazione Colomani: lo prendiamo, vi garantiamo che lo prendiamo. Quando dai la parola ai procuratori, decidi anche già la cifra. Ecco che arriva Carnevali e si trova l'operazione da stringere. Solo Radio Bianconera vi racconta quella che probabilmente è la certezza assoluta. Può essere leggermente diversa la sfumatura, ma questa era stata lasciata in dote, questa operazione, anzi, era stata fatta con la bontà di trovarsi il Colomani in queste condizioni, perché se te lo prende uno o l'altro, queste sono le condizioni, e quindi sarà un argomento che potremo toccare eventualmente un giorno anche direttamente con Carnevali. Sta di fatto che cambiare tanto, anzi sarà questa la prima domanda che girerò a Michelangelo Rampulla: cambiare tanto per cambiare forse nulla, perché poi l'infortunio certo non lo puoi prevedere. La situazione in cui ci troviamo ci fa capire che i limiti tecnici e la qualità della squadra è naturalmente la situazione che stiamo vivendo dopo appena 4 giornate. Michelangelo Rampulla ce l'abbiamo noi per una giornata. Buongiorno su Radio Bianconera, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Michelangelo Rampulla è il portiere che sa giocare meglio coi piedi. Già 30 anni fa poteva giocare anche attaccante. Partiamo così, con questo attacco frontale, Michelangelo?
1: No. Diciamo che insomma me la cavavo abbastanza bene anche con i piedi.
0: No. Anche con i piedi, no, infatti, se no sembrava perché non facevi l'attaccante. Michelangelo, sì, come stai? Come stai, Michelangelo? Rampullone, tutto bene? Quando guardi le partite della nostra Juve, tutto bene? O dacci dei consigli,
1: diciamo,
0: dai,
1: che
0: dacci dei consigli.
1: Quasi bene, non è in questo momento. Le cose non vanno bene, non è un bel vedere, diciamo.
0: Come te lo spieghi?
1: Me lo spiego.
0: Inizio morbido.
1: Iniziamo morbido. Il fatto di non vedere italiani in campo è una cosa che mi dà estremamente. Non mi fa ben sperare perché la Juve ha bisogno di calciatori italiani che sappiano la storia della Juve, che non vengano soltanto qui per di passaggio, come per mettersi in mostra e poi andare da qualche altra parte. E credo che questa sia una delle situazioni fondamentali di una squadra di calcio, no? Avere giocatori che sappiano la storia della squadra in cui giocano, e cosa vuol dire vestire questa maglia. E credo che i giocatori

0: stranieri lo sappiano ben poco questo.
1: Ce ne sono?
0: Quindi poi, e poi si vede anche sul campo questa situazione, no? Un minimo di amor proprio, che poi che siano stranieri, che siano italiani, dovrebbe essere dentro ogni calciatore, no? Il non voler perdere a tutti i costi, fare di tutto per non perdere, però cioè, vedere una Juventus che prende gol al 94esimo in quel modo lì non mi sembra proprio da Juventus. Sinceramente, ecco, neanche da una scuola di calcio, però da Juventus assolutamente no.
1: Io l'ho vista il giorno prima una partita simile nei juniores under 19 qui in Piemonte, dove gioca mio figlio, una situazione analoga. Però il giorno prima ero al bar con degli amici a parlare di Juve, dei fatti miei, e l'ho accettato più tranquillamente. Michelangelo no. Ampulla, ti chiedo,
0: sì, ecco.
1: Volevi aggiungere qualcosa? No,
0: no,
1: eccoti.
0: Volevo dire che volevo... poi tutto si va, no, volevo dire che poi alla fine, per iniziare morbido, il fatto di vedere che c'è un solo italiano in porta, questo a me dà enormemente fastidio. Cioè, poi, per l'amor del cielo, il calcio è cambiato, si va più una globalizzazione del calcio e tutto, ma la Juventus è la Juventus, deve avere uno zoccolo duro di italiani, e da qui non mi sposto.
1: Interessante questo tuo ragionamento. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di conoscerlo proprio dopo l'amarezza di questa partita folle, eh? Non so se tu l'hai definita in qualche altro modo, parlo di Vicario. Sai che si è presentato molto bene, con una personalità non indifferente. Tu lo conosci, lo conoscevi, e mi dai subito, da addetto ai lavori, da grande portiere, quale sei ancora?
0: Non lo conosco.
1: Che
0: non
1: portiere
0: lo conosco
1: è?
0: Di persona, perché l'ho visto come avversario quando io allenavo la Salernitana. Lui era all'Empoli e mi ha fatto una grandissima impressione in quella partita, devo essere sincero, tecnicamente è un portiere molto valido, ha una buonissima personalità e si è visto, si vede, è un portiere di assoluto affidamento questo per quanto riguarda da portiere, e anche dal fatto che, come dicevi tu, si è presentato in stampa con una personalità, questo denota che poi la traduce anche in campo, e quindi è un fattore molto positivo.
1: Ti chiedo l'impressione dalla porta, mettiti tu in porta, rimetto Michelangelo Rampulla per una volta in porta, stammi lì, non mi giocare troppo coi piedi, rilancia, urlami, chiama la difesa, tutte cose che forse sono saltate in quegli ultimi 10 minuti. Cos'è capitato alla Juventus,
0: no,
1: secondo te?
0: Sicuramente, l'unica cosa che posso dire è che anche il discorso, questo l'unico proprio appunto che posso dire di Vicario in questo caso, è che quando tu sei al 93esimo, 94esimo, una palla, un gol del genere non devi prendere, e quindi Vicario doveva forse chiamare di più i suoi compagni di reparto per cercare di essere più vicini, perché poi alla fine si è presentato a Zizio in aria da solo con Douglas Luiz, e credo che questo la dice lunga sul fatto che non c'era solo un difensore e un centrocampista a difendere. In questo caso forse lui doveva farsi sentire di più e stare più accorto, come si dice, stare accorto alle ripartenze, e come si ama dire adesso, bisogna stare più attenti nelle preventive, nelle marcature preventive, nelle posizioni preventive su un eventuale contropiede della squadra avversaria, che è quello che poi c'è stato. In questo caso forse si doveva far sentire di più. L'unico appunto, se si può dire così, perché poi alla fine quando cerchi di vincere ti butti in avanti in maniera sconsiderata, è per questo dico che non era da Juve questa situazione.
1: Ecco, ma pensi che sia stata veramente la voglia di vincere a quel punto lì, o sia saltato un po' così l'equilibrio generale, e ognuno ha pensato di andare liberamente negli spazi? Perché io dal vivo non ho avuto l'impressione con cui ha mascherato, facendo bene anche Spalletti, questa sconfitta. Cioè, non ho visto da parte sua la richiesta sul secondo pareggio, perché pareggi la prima volta, pareggi la seconda, la Juve è sempre in svantaggio. Non ho visto la volontà. Sì, il solito Pinsoglio andrebbe in guerra sempre, no? E gli fa onore in guerra sportiva, ovviamente. Però mi è sembrato una squadra che invece a quel punto avesse perso un po' la bussola, più che. Quindi ognuno è rimasto dove si sentiva di rimanere o di essere. C'è una logica in quello che è
0: No,
1: successo? C'era la rabbia, c'era la paura di perderla quella partita? O anche la voglia di
0: no, nessuna
1: vincerla?
0: rabbia, nessuna paura di perderla. Il discorso è che secondo me si sono buttati tutti avanti perché pensavano di poter, come dire, risolvere la situazione singolarmente, per cui ognuno va per conto suo e si butta tutti in avanti. Però, ripeto, in queste situazioni non bisogna perdere un concetto fondamentale che è quello del ragionamento e dell'equilibrio di una squadra, no? Anche se tu vuoi vincere la partita a tutti i costi, però non devi perdere l'equilibrio e la cognizione di dove sei dentro al campo. Quindi, ripeto, alla fine c'era Douglas Luiz che tendeva in un uno contro uno che non è il suo mestiere dentro l'area di rigore. Quindi,
1: I maligni dicono che
0: questo.
1: era lì perché non ce l'ha fatta ad andare avanti, cioè è rimasto comodamente nella sua comfort zone. Cioè, capisci,
0: Ognuno.
1: calcisticamente parlando, può essere una battuta, ma c'è anche della verità,
0: Quando tu
1: qua
0: attacchi
1: dentro.
0: anche, no, ma dico anche una squadra che è ben equilibrata, quando attacca, anche se attacca in massa, ma sa come tenere l'equilibrio anche in fase difensiva, in un'eventuale ripartenza della squadra avversaria, perché non è detto che se tu attacchi in massa alla fine riesci a concludere, ci sta che perdi la palla e la squadra avversaria riparte. Quindi deve avere il giusto equilibrio. Credo che in questo caso ognuno pensasse a sé, poi sei al 94esimo, sei stanco, quindi è inutile andare a rischiare dopo che ti è andata bene, come hai detto tu, due volte, da lotta a pareggiare al 90esimo, si deve fare un po' ragionare, aspettiamo un attimino e vediamo com'è la situazione. Invece
1: Senti,
0: buttarsi in avanti sconsideratamente non è da squadra forte.
1: la Juve è migliore rispetto all'anno scorso? È migliorata rispetto all'anno scorso? O il cambiare tanto? Io sono di questo avviso: il cambiare tanto a volte confonde un po' le idee anche di come sistemarle bene in campo.
0: No,
1: È cambiata tanto? È
0: sinceramente
1: diversa? È più
0: è cambiato.
1: forte, rispetto all'anno scorso?
0: Ma secondo me sì, teoricamente sulla carta ha delle valide alternative in tutti i settori di campo. Adesso non dimentichiamo che la Juve ha 8 nomi infortunati, quindi diventa complicato. Ha già cambiato tanto e poi devi continuare a cambiare per il discorso degli infortuni, diventa ancora più complicato. Certamente la certezza, la sicurezza e Spalletti che deve sistemare, poi se non ci riesce uno come Spalletti allora siamo messi male. Io credo molto in Spalletti, è una persona di un'esperienza tale da poter sistemare le cose. Come hai detto tu, quando si cambia tanto e poi si aggiungono anche 8 infortunati diventa ancora più complicato. Questo
1: Un po' più complesso.
0: non è una scusante, ma è la realtà.
1: È la realtà. Senti, devo per forza parlarti di un tuo ex compagno, l'ombra lunga di Antonio Conte. Ricompare come le tasse, sempre, cioè ogni anno il
0: Ogni
1: nome
0: anno
1: si
0: e questo
1: affianca
0: è
1: alla
0: il
1: Juve.
0: punto. Quando ricompare tutti gli anni, ogni 6 mesi ricompare il nome di Antonio Conte, vuol dire che le cose non vanno bene nella squadra. Quindi di questo mi dispiace. Non mi dispiace il fatto che Antonio, sappiamo Antonio che è nato Juventino e Juventino ci tiene tantissimo. Io credo però, come dicevo prima, Spalletti non è l'ultimo arrivato, non è un novello allenatore, uno che insomma, è il maestro di tantissimi allenatori e credo che se non dovesse riuscirci lui, ripeto, diventa una situazione molto complicata.
1: Praticamente cosa può servire in queste due partite prima della lunga pausa, quella delle nazionali, dove poi hai poco tempo per lavorare con tutti? Non ci sono le nazionali, gli infortunati, una cosa o un'altra. Cambiare qualcosa servirebbe? E ti chiedo
0: A
1: anche, nel
0: poco.
1: tuo passato bianconero, i momenti di difficoltà, come li avete superati? Parlando tanto con l'allenatore, prendendovi a cuscinate nello spogliatoio, cosa è servito per far scattare qualcosa e tornare ad essere quelli che eravate, quelli forti, quelli temuti,
0: Ma
1: quelli che
0: guarda, devo
1: facevano paura agli avversari.
0: essere sincero, abbiamo avuto solo pochi momenti così, forse nel 94 con Trapattoni dopo la sconfitta di Cagliari nei quarti di finale di Coppa UEFA, lì abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, quindi, però niente di niente di eclatante, non è che ti metti a urlare in uno spogliatoio, cerchi di tapparti le orecchie per quanto riguarda le critiche esterne, di sentire meno possibile, forse una volta era più facile, non c'erano i social, non c'erano tante situazioni, e quindi adesso diventa ancora più complicato. Però lì eravamo un gruppo di italiani forti e quindi abbiamo dato noi, credo, la spinta a cercare di rimanere tutti uniti. È l'unica soluzione. Certamente, ripeto, adesso è sempre più difficile perché ci sono talmente tanti calciatori di paesi diversi, di mentalità diverse, e quindi diventa più difficile tenere unite 30 ragazzi. Bisogna essere bravi a fare questo, fare quadrato, lasciar passare il momento critico e poi ripartire, perché insomma non stiamo parlando di una squadra di calciatori ultimi arrivati, anche se a me non piacciono molto gli stranieri, una squadra di stranieri. Io adesso
1: Domenica ce n'erano 10 più vicario.
0: dieci
1: Riassumiamo
0: più
1: il tema.
0: vicario,
1: Sì,
0: poi quelli che sono entrati altri stranieri, quelli stranieri sono entrati io.
1: hai ragione anche tu.
0: Altrimenti
1: Avevo perso poi il conto lì, ero già ubriaco di gol.
0: non lo trovo neanche Juventus. Mi spiace, cioè, sto parlando da tifoso, non mi piace proprio una situazione del genere, perché poi alla fine io ho sempre pensato, no? Ci sono dei giovani italiani forti, perché la Juve non li prende? Ha perso l'appeal, cioè, voglio fare un esempio, il Napoli ha preso Favasuli dal Catanzaro, che è un ottimo giocatore, Frattesi dell'Inter, perché gliel'ha fatto andare alla Lazio quando potevi prenderlo tu? Pinamonti è andato alla Lazio, perché invece di prendere Voltmade, che è costato un sacco di soldi, non prendi Pinamonti? Cioè, questo non riesco a capire. Cioè, io Pinamonti, perché è un italiano, mi piace, io non credo che sia peggio di Voltmade.
1: Non hai fatto dei nomi a
0: Tu
1: caso, hai detto scelgo tra quelli che ho e magari anche italiani, quelli che vedo e che apprezzo. Quindi hai dato anche dei
0: sì, poi
1: giudizi molto
0: c'hai
1: onesti.
0: Colomani, puoi prendere una seconda punta che possa a volte affiancare Colomani o che possa sostituirlo, entrare nel secondo tempo, ma perché non Pinamonti? Io l'ho visto giocare Pinamonti quando era a Sassuolo, a me piaceva moltissimo, era un giovane italiano, lo prendono sempre gli altri, non so perché la Juve si butta sempre su questi nomi esotici e stranieri che poi valgono, che costano una barca di soldi, questa non è una critica ai dirigenti, però dico, andiamo a guardare sul mercato italiano. Lo fanno lì, lo fanno gli altri, l'Inter lo fa, si è preso Pio Esposito, anche se era su. Però perché?
1: Qualcuno te lo
0: Perché la
1: costruisce
0: Juve
1: anche in
0: deve.
1: casa e credici, no? Aggiungerei anch'io,
0: La Juve
1: se
0: costruisce in casa solo stranieri, cioè, scusami,
1: oltretutto,
0: non lo sfogo.
1: sì.
0: Cioè,
1: No,
0: anche
1: ma
0: l'anno
1: ci sta, anzi.
0: precedente, è la primavera, sono tutti nella manica di stranieri. Non lo so, non so dove li vanno a prendere. Capì?
1: Dubbi
0: Cioè, è uno
1: leciti,
0: sfogo
1: dubbi
0: da
1: leciti.
0: tifoso, eh?
1: Assolutamente, Michelangelo Rampulla resta il tifoso numero uno, tra i primi 100 della lista, sicuramente. Senti,
0: Siamo solo
1: Michelangelo, un giudizio
0: contrari.
1: su questo
0: Dimmi questo,
1: campionato,
0: abbiamo
1: sulla
0: solo
1: nostra
0: perché
1: Serie
0: io,
1: A?
0: oh, Antonio, voglio dirti una cosa. Io sono stato
1: Sì.
0: abbonato a Rai Juventus per 10 anni, quindi non credo che nessun altro calciatore sia stato abbonato a Rai Juventus per 10 anni.
1: Cioè,
0: Lo ripeto da sempre.
1: pagavi
0: Pagavo
1: l'abbonamento?
0: l'abbonamento, il primo numero di Rai Juventus che ho comprato era febbraio 1969. Avevo 7 anni e in copertina c'era
1: Grande.
0: Sandro Salvatore. E c'ho tutto. Ho anche mandato una foto io negli amici della Juve alla fine, capito?
1: Che bello.
0: Quindi,
1: Senti, annota un po' di questi
0: quindi.
1: ricordi. Man mano, dopo le trasferte, ce ne racconti sempre uno in base all'andamento del campionato, ovviamente. Mi dai un giudizio sul
0: Va bene.
1: campionato, sulla nostra nazionale che dovrà prendere il meglio degli italiani per tornare a sognare?
0: Ma sai,
1: Inter, Roma, Como.
0: qualche ragazzo giovane c'è, interessante. Como è un'altra società che sta facendo benissimo, e questa è la dimostrazione che anche se hai tanti soldi, li sai spendere bene, fai bene. Anche lì, la società con la squadra con tutti gli stranieri, questo non mi piace molto. L'Inter invece ha qualche italiano in più, la Roma, insomma, stanno facendo un ottimo campionato fino adesso. Il campionato italiano lo si vede anche nelle coppe europee, fa una fatica enorme a livello europeo, e questa è la dimostrazione che il campionato italiano purtroppo è di una categoria inferiore rispetto ai
1: Inferiore.
0: maggiori campionati stranieri.
1: Un pensiero
0: E
1: all'Europa
0: questo
1: League
0: purtroppo
1: come
0: dopo
1: sicuro,
0: si ritorce sulla nazionale, perché dopo la nazionale fa, sappiamo benissimo
1: sicuro.
0: che tre volte che non partecipa ai mondiali, uno si deve fare una domanda, si deve dare anche una risposta, e perché. Invece continuiamo sempre su quella stessa linea.
1: Senti, un'ultimissima battuta veramente. L'Europa League come scorciatoia la vedi bene o come obiettivo dal punto di vista anche dell'orgoglio di questa squadra che penso
0: Sì,
1: che
0: è una
1: sappia che non è proprio la più
0: competizione,
1: scarsa di tutte?
0: secondo me, è una competizione che una volta aveva il suo fascino, la Coppa UEFA, diciamo la Coppa UEFA, io la chiamo
1: Sì.
0: ancora Coppa UEFA, ma una volta la Coppa UEFA partecipavano la seconda, la terza e la quarta del campionato, adesso partecipano la sesta, la settima, l'ottava, cioè è anche lì una qualità molto più scadente, per cui alla fine sì, è sempre una competizione a livello europeo che insomma, fa sempre piacere vincerla, però bisogna vincerla.
1: Da vincere. Michelangelo Rampulla, grazie. Ti abbiamo ascoltato con grande
0: Ciao.
1: piacere, ti hanno ascoltato con grande piacere anche da casa e quindi ti aspettiamo dopo la prossima trasferta. Adesso puoi stare ancora un po' al mare. Grazie
0: Va bene,
1: Michelangelo
0: ti aspetto.
1: Rampulla con
0: Un
1: anche i
0: abbraccio a
1: suoi
0: te. Ciao, ciao, ciao.
1: aneddoti, i suoi sfoghi. Hai seguito Manuel? Poi lo dico all'amico Adam, ogni tanto devo fargli le domande, è molto chiaro, però è al telefono e quindi può capitare che ci si sovrapponga, ma non so che mestiere fai, probabilmente non hai lavorato in radio. Detto questo, le parole del grande Rampulla sono da scolpire nel cervello di troppi tifosi juventini fighetti. Buongiorno Paolo da Lecce, mi sembra che i calciatori che vengono alla Juve si sentano arrivati e tanti altri messaggi e tanti altri vocali. Ripartiremo da qui tra pochissimo, perché cose di calcio. Mi sposto, diventa XL, c'era il marchio dietro, arriva anche Paolo Rossi, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
5: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo Veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
6: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci Bonacci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
5: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
6: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
5: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Buongiorno direttore, buongiorno, un grande saluto. Hanno scritto Rampulla, ma io dico a Paolo Rossi.
10: Ciao, ciao a tutti, mi accostare a un grande come Michelangelo Rampulla.
1: Il miglior giocatore, il miglior portiere che coi piedi. Già 20 anni fa.
10: All'epoca era una novità, lo si chiedesse tanto, lui...
1: Me l'ha ricordato, oggi sarebbe...
10: ricordato, giustamente, perché si era portato avanti, come fanno alcuni, e lui l'ha dimostrato anche con una buonissima personalità tecnica.
1: Allora, prendiamo di subito i problemi, perché me ne sono segnati.
10: Ah, ci sono dei problemi? Ah, allora me ne vado. Ah, ci sono dei problemi. Martedì e ci sono già dei problemi. Scusami, proviamo domenica, proviamo lunedì. Ma aspettiamo un attimo. Martedì è il giorno di
1: hai visto dei problemi domenica?
10: Ne ho visto uno molto grosso.
1: Senti, ma lì Azic ti ha un po' ricordato te quando scendi in campo? Che dici, Paolino, vieni che te la passo, e nessuno ti viene contro e tira in porta e segna.
10: Evitiamo paragoni, evitiamo paragoni.
1: Allora, a parte tutto, con i nostri ospiti stamattina abbiamo avuto Vittorio Reggia e Michelangelo Rampulla, andateveli a riascoltare perché i passaggi sono molto importanti, e ripeto, dobbiamo fare ogni tanto le domande, perché Rampulla se no prende il microfono e prosegue tutto il giorno, no? Anche l'ospite. non avendole al telefono, diciamo che la regia la fa ancora la sala VAR qui, dico, di cose di calcio, il direttore, no?
10: Cioè proprio... non ti vogliono far fare domande?
1: No,
10: ti scrivono
1: no.
10: Che non, no, non devi fare domande?
1: No, nel senso devi interromperle a un certo punto per incazzarli sul nome. Perché sennò, cioè, che giornalista sei?
10: Esatto. No, a me se uno vuole parlare io lascio parlare. Me vado anche dalla sala.
1: Esatto.
10: Poi smette poi.
1: Senti,
10: però...
1: puoi mettere, faccio una domanda adesso a Paolo Rossi.
10: Metti la musica e tu te ne vai.
1: No, no, la musica. Metti un tappo e metti, fai sentire Paolo Rossi. Paolo, qual è il problema di questa Juve? Se c'è un problema? Perché io non riesco a capire. Sono partiti già gli squilli del cambio d'allenatore. Ribadisco che qui non siamo partiti da questo concetto, ma abbiamo detto fino alla fine di questo campionato, poi delle somme andranno tirate, ma non è questo il momento di cavalcare chissà quale, qualche altra riflessione. Però c'è da dire che qualcosa in più deve inventarsi l'allenatore, anche in questo momento di emergenza, senza che gli infortuni diventino alibi, come ha detto, però... la partita, la prestazione ultima, la peggior partenza della Juventus negli ultimi 5 anni deve sicuramente indurre l'allenatore a cambiare qualcosa, ad aggiungere qualcosa, a togliere qualcos'altro.
10: Beh, sicuramente, nel senso che io non penso che Spalletti possa pensare che la partita dell'altro giorno sia stata un incidente o una sequenza di episodi, nel senso che l'altro giorno il problema ovviamente è enorme, è tutta la gestione del secondo tempo. Noi non siamo abituati a pensare che la Juve possa andare in svantaggio 2 volte, riuscire a recuperare e poi perdere ancora la gara negli ultimi secondi. Però anche la Juve del primo tempo non è stata soddisfacente, perché la Juve del primo tempo, pur non rischiando nulla, non è riuscita a creare quasi niente se non attraverso un'iniziativa di Nico Gonzalez, e qui non siamo stati fortunati perché abbiamo preso la seconda l'ennesima traversa di questo inizio di campionato, e qualche sgasata di Chico Conceição o di Alej Begovic che mettevano palloni al centro e nessuno ci andava. Quindi la Juve credo che abbia problemi tanti, ovviamente quello organico è il primo, ma come ha detto giustamente Spalletti non bisogna avere alibi, bisogna trovare delle soluzioni, e le soluzioni sono chiaramente devono essere nella testa di Spalletti. Se Spalletti continua a giocare col suo modulo, vuol dire che evidentemente lui è fortemente convinto che così la squadra farà meglio, che prima o poi imparerà a giocare meglio, che prima o poi otterrà dei risultati, e vedremo se va a sbattere contro il muro o se trova il modo di far rendere anche chi in questo momento non sta rendendo. Se invece i segnali che ha preso non da Sassuolo ma da tutte e 4 le gare lo inducono a cambiare, anche in virtù delle assenze, il modulo, e quindi a fare anche delle scelte diverse, secondo me dimostra di averli colti, cioè dimostra di avere anche la voglia di, tra virgolette, provare, perché non è detto che poi giochi col 4-3-3 e risolvi tutto. Cioè, chi dice questo, chi continua a suggerire a Spalletti cambi di modulo, non è che ha delle prove, ha delle sensazioni, ha delle speranze, ma non è che li abbiamo visti questi cambi. Per cui io sceglierei la partita di Europa League anche come territorio di sperimentazione, ma non perché è facile o perché così, come dire, diamo all'Europa League un territorio che è quello appunto del proviamo. No, ma perché in Europa League partiamo da zero, partiamo da una situazione di classifica e con un avversario più che abbordabile, mentre il campionato... i punti scottano a questo punto, perché ne abbiamo già persi abbastanza.
1: Era proprio quello che volevi evitare.
10: Io mi aspetto che in Europa League, ripeto, se lui confermerà l'assetto, allora vuol dire che per lui non ci sono alternative. Perché con tutti gli infortunati che abbiamo e con le risposte negative che ci siamo, un allenatore quasi immediatamente fa un cambio. Se non lo fa, vuol dire che lui è fortemente concentrato e orientato a un solo modulo, a un solo modo di praticare calcio. Altrimenti ci avventuriamo in qualche situazione nuova e vediamo se ci sono delle risposte. Iniziamo a capire se ci sono delle risposte.
1: La soluzione più morbida, più corretta, più giusta, no? Per non cambiare troppo, ma magari che possa portare a migliorare la squadra, e secondo me in questo caso le difficoltà ti devono indurre a metterci qualcosa di tuo, di diverso. Con i giocatori che hai, sembrerebbero recuperati McKennie e Cambiaso, sì. Oltre a Sar che ha già giocato a Reggio Emilia. Quale potrebbe essere la soluzione più accomodante, più semplice, meno difficoltosa da adottare con pochi allenamenti alle spalle?
10: Ma sai, la soluzione più comoda è quella di tenere questo modulo e cambiare qualche interprete, cioè tipo fai rientrare Cambiaso, magari dai mezzo turno di riposo, nel senso che lo fai partire dalla panchina con Colomani, che mi sembra anche piuttosto stressato, e metti dentro Voltemade. Questa sarebbe la soluzione più comoda. Magari uno della coppia centrale, dopo i disastri dell'altro giorno, lo tieni fuori e fai entrare Gatti, che inspiegabilmente non è entrato neanche un minuto a Reggio Emilia. Quindi questa è la soluzione più comoda. La soluzione più difficile è quella di immaginare un cambio di modulo capendo se questa squadra può giocare col 4-3-3, o meglio 4-3 e poi davanti scegli tu, 4-3 però con un centrocampo a 3, oppure con una difesa a 3 e quindi ti proteggi in maniera diversa. Però questi sono i paletti. Poi il famoso 4-4-2 che ti consente di coprire il campo teoricamente nella maniera più precisa possibile, più completa possibile, che però ormai gli allenatori usano molto poco, lo reputano poco evidentemente adatto per fare delle variazioni, è sempre una risorsa che puoi avere se hai gli interpreti giusti. Però quel che è certo è che ci sono dei bocciati all'interno della gara con Sassuolo,
1: beh,
10: più di altri,
1: uno,
10: no?
1: Su tutti
10: è, Colomani uno su tutti,
1: con Miners
10: due su tutti, la coppia Coppe e Douglas se la riproponi ti assumi un rischio
1: solo in caso di emergenza,
10: e allora devi intervenire. Ripeto, l'Europa League ti consente anche agli occhi del gruppo di non dare la sensazione che stai facendo delle scelte drammatiche o definitive sulla gerarchia della squadra, perché è fisiologico un cambio, siccome stanno rientrando un po' di giocatori. Io credo che questo possa essere possibile, quindi ci dobbiamo aspettare, io spero, qualche variazione significativa oppure qualche conferma molto convinta. Cioè, per intenderci, se lui pensa che realmente Coppa e Douglas possano giocare, li confermi.
1: Il cambio allora di Reggio Emilia mi dice di no.
10: No, anche a me. Però se ha questa idea, allora insista, ma cercando di costruire attorno a loro un altro tipo di squadra, molto più mobile, molto più vivace davanti, molto più capace in difesa di essere reattiva. Cioè, il concetto è: deve cambiare proprio l'approccio, il rapporto tra squadra e allenatore nelle scelte che si chiedono di fare. Questo io mi aspetto. Altrimenti, se continuiamo a pensare che con questo tran-tran, che con questo modo di giocare con la circolazione lenta, noi poi troveremo lo spunto individuale, no? Che ti riesce a fare la differenza, ho la sensazione che sia una strada un po' troppo povera, anche perché iniziamo a diventare fortemente prevedibili.
1: Paolo, prendila così, come una riflessione forzata. L'UEFA ci dà una mano. Perché l'anno prossimo la finale di Conference League si giocherà allo Stadium.
10: Oh, bene.
1: Quindi io sono andato a vedere le squadre che in questo momento sono in Conference League.
10: Sì.
1: Per l'Italia c'è il Milan, perché noi siamo dietro, un punto dietro al Milan, a pari punti con Sassuolo e Frosinone. Questa è la situazione. È un giochino sciocco, lo dico subito. In Francia c'è lo Strasburgo, il Siviglia è la squadra in questo momento qualificata per la Conference League.
10: Allora, se c'è Siviglia, lascia perdere perché la vince lui. Siviglia è la squadra delle coppe, delle
1: l'Inghilterra e il Chelsea.
10: Già.
1: Allora,
10: già
1: intanto, che effetto ti fa sognare una finale non con la Juve? Spero che la Juve sia almeno in Europa League.
10: Lontana
1: dalla Conference League. No? Che effetto ti fa sapere che lo stadio, quello stadio dove dovremmo vivere le feste, le vittorie, in questo momento uno stadio invece...
10: È il miglior stadio d'Italia, questo è indubbio, quindi ne è un'ulteriore conferma, e questo ci deve rendere più che felici. Dopodiché io mi auguro che giovedì la Juve inizi un percorso europeo con un unico obiettivo, andare a vincere quella Coppa. Che è una strada che tra l'altro in questo momento...
1: Che ci porterebbe lontano dalla Conference League e ci riporterebbe, e
10: ci riporterebbe in Champions League, ci darebbe un titolo, ci farebbe fare la finale di Supercoppa, ma soprattutto, insisto su un argomento, se tu vinci l'Europa League vuol dire che hai fatto una quindicina di partite degne. Hai imparato che cosa significa vincere, che è una cosa che non ci può bastare eventualmente le 5 partite che fai in Coppa Italia, perché ti misuri sempre con i tuoi. Vatti a misurare, ma guarda che lo vedrai già giovedì, perché giovedì noi non dovremmo avere problemi con NEC, che è una squadra anche in seria difficoltà, è reduce da un pesantissimo 3-0 subito in campionato contro il Cambuur, che è una squadra di...
1: Due sconfitte e un pareggio, se non
10: insomma,
1: sbaglio.
10: Nell'ultimo periodo sta facendo male, non è più insomma la sorpresa l'anno scorso, ha pagato, come dire, lo sforzo, ma capitano che le squadre sorpresa poi l'anno dopo non riescono a ripetersi, magari perdono anche qualche uomo importante, ma in ogni caso la Juve questa competizione sa per prestigio che è fra le 4 favorite, però lo devi dimostrare, perché attenzione, noi sottovalutiamo il peso dell'inglese, ma non hanno tanto pedigree, sì ma l'inglese hanno i soldi, non hanno pedigree, e quindi devi fare attenzione a chi si propone. Le spagnole in questo momento, il Betis è secondo in Spagna a pari merito con Real Madrid, sarà un avversario durissimo, e soprattutto noi siamo, come dire, un po' assuefatti da brutte figure dalle quali quasi non ci accorgiamo più che ogni volta c'è sempre un elemento a differenziare, vedi Reggio Emilia. Quindi cerchiamo di partire col piede giusto anche per rasserenare l'ambiente, perché è indubbio che perdere si può, ma perdere come è successo a Sassuolo ha dato una sensazione di non ancora visto con Spalletti, per intenderci. Che, cioè, noi abbiamo avuto tante sconfitte con Spalletti l'anno scorso, ma non di questo genere, e questo ha fatto molto male.
1: Sono riuscito a tenermi lontano dal problema, un altro,
10: ma ce ne sono quanti ne hai?
1: 20 minuti, 20 minuti, passeremo ancora una mezz'oretta insieme, cioè più di una mezz'oretta, e poi ti lascerò al tuo ospite speciale.
10: Sì, con la domanda di oggi, la dico già, vai. Quando ci sarà la mia ora, avremo prima un ospite speciale, che credo che ci illuminerà, perché l'anno scorso l'ha fatto tante volte, e poi la domanda che io voglio sapere è... Sì. Qual è la maggiore fonte di preoccupazione che avete in questo momento? Perché a me la dico adesso...
1: Di sicurezza.
10: Io l'anticipo, visto che siamo all'inizio. L'anticipo già. A me questo dibattito sull'allenatore...
1: Qui volevo arrivare, nel senso
10: che, a parte che mi colpisce che lo facciamo dopo 4 giornate, no, allora mi fa pensare che veramente siamo entrati in un'altra era, che io faccio fatica a capire, perché non ho l'età della velocità, cioè per me gli allenatori non li cambi dopo 4-5 partite. Però se fosse così, io credo che ci stiamo consolando, cioè stiamo non vedendo che il problema è molto ampio, e pensare ogni volta che arriva l'uomo della provvidenza e
1: il problema
10: tutto,
1: è reale, Paolo, no, il problema è reale.
10: E che però ogni volta arriva l'uomo della provvidenza, risolve tutto, è un film che abbiamo visto esattamente l'anno scorso, quando è andato via Tudor, ed era una situazione di difficoltà molto prolungata, non è quella di oggi, molto prolungata, è arrivato Spalletti, abbiamo tutti salutato Spalletti come il top, Spalletti ci ha subito messo a posto delle cose, e poi siamo crollati e abbiamo fatto peggio di tutti gli altri anni. Quindi, attenzione... Perché io ormai non ho più pregiudizi, non è che dico no, non mi cambio allenatore perché non si fa. Certo mi colpisce però, se ogni volta alla prima difficoltà noi reputiamo che debba essere fatto fuori un allenatore, perché oppure una dirigenza, perché così faccio fatica poi a dare corpo a parole che sento ancora invece dire, no? La programmazione, il tempo, eccetera, perché così non è, vai veramente... di volta in volta a fare un po' quello che risponde al problema con una soluzione che poi dura molto poco.
11: Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso deve iniziare a pedalare.
1: È tornato all'ombra, perché lui si diverte, se le conserva tutte il nostro Manuel.
12: No, volevo solo dire una cosa, visto che ho sentito che la finale si giocherà qui a Torino.
1: Sì.
12: Quest'anno non avremo sicuramente il problema di fare il record dei punti in campionato.
10: ma fra due anni, il prossimo anno,
12: Ah, non quest'anno. Va bene, anche il prossimo.
1: No,
12: il prossimo
1: anno quest'anno ti devi qualificare.
10: Quindi poi...
1: Poi l'anno prossimo
10: Se ci fosse Conte, Conte invece magari il record lo vuole fare.
1: I punti dell'anno scorso, se ci fosse Conte si ripropone quel film lì. Film, tra i film già visti... L'hai mandato in tilt con questa notizia.
12: Avevo capito che la finale si giocava
1: non quest'anno.
12: No, anno.
1: Si decide per il futuro, cioè quest'anno già.
12: Come al solito, non ho capito.
1: Segui Radio Bianconera, ti abbiamo messo lì. Così ascolti Radio Bianconera.
10: Se non ci ascolti tu, che se senti nella radio, chi ci deve ascoltare?
12: Però sappiate che l'anno prossimo potrebbe esserci questo problema di punti.
10: Questo è che noi per fare il record di punti in campionato.
1: Perché se ti arrivasse un allenatore, metti che Spalletti gli venga il pallino di fare 103 punti l'anno prossimo.
10: Possiamo ancora farli, attenzione. Esatto. Se vinciamo tutti possiamo ancora farli.
1: Tu hai film già visti, tu che sei esperto di film.
10: Sì.
1: C'è però anche che quando i dirigenti vogliono smuovere un po' le acque, lo faccio provocatoriamente, partendo da un mio editoriale in cui poi ho detto la forza di un allenatore passa anche... No? Dalle dichiarazioni che lo difendono, che portano a difenderlo. Cioè, un allenatore si deve sentire anche valorizzato, e mi sembra che sia questo il caso. Io sono stato uno di quelli che vi ha detto da subito che non l'avrei riconfermato, cioè non gli avrei rinnovato il contratto prima di raggiungere l'obiettivo dell'anno scorso.
10: Non eravamo tra i tanti, però lo voglio rivendicare questa cosa. Cioè, io e te, che pensavamo che non andasse confermato a marzo. Sì. Quando ancora
1: non
10: eravamo.
1: È un merito, non è un problema.
10: Non eravamo tra tanti.
1: No, lo so.
10: Cioè, adesso, no, perché
1: però i coerenti,
10: sai che cosa? No, sai che cosa? Adesso cosa succede?
1: Mi vuoi dire qualcosa che non ho recepito?
10: No, voglio dire che siccome in questo mestiere il più delle volte, soprattutto a noi, quando sbagli la valutazione,
1: sputano rospi addosso.
10: Ti viene ricordata non per il giorno dopo, ti viene ricordata per anni?
1: Sì.
10: Allora io voglio già sbagliare la valutazione di quest'anno, perché l'anno scorso, come sapete, io ho detto che noi avremmo lottato per lo scudetto e ho fatto la figura del Pirla. Quest'anno io ho detto che io non trovavo scandaloso pensare che Colomani potesse essere un attaccante da 15 gol. Quindi quando a fine anno ne avrà fatti 4, mi potete vomitare addosso. E avete tutta la ragione del mondo.
1: So cosa comprarti a Natale.
10: Però... io li voglio sentire oggi, quelli per i quali era un bene che Locatelli si fosse infortunato. Io li voglio sentire, quelli per i quali l'anno scorso Spalletti era l'unica nostra sicurezza. E la società aveva fatto bene a rinnovargli il contratto prima dell'ottenimento
1: per dare
10: di ogni risultato. Quindi, quelli lì che hanno detto queste cose, mi piacerebbe che oggi dicessero no, io ci credo ancora. Io credo in Spalletti,
1: credo che abbia
10: fatto bene a non avere più Locatelli, al di là dei giudizi chiaramente ingenerosi su un infortunio. Cioè, io voglio che escano fuori
1: e difendano tutto. Ricordino tutto.
10: Perché io ho passato qua una puntata, durante quest'estate, a dire che secondo me, perché sai che si facevano i nomi, che Matic, a 38 anni, è ancora il giocatore in Italia che verticalizza meglio di tutti. Ma cosa dici? È un vecchio, un bollito. Arrivasse io. L'altro giorno ci ha fatto ballare. I nostri bei centrocampisti, pagati 100 milioni in due, qualcosa in più, non l'hanno vista con Matic, che ad un certo punto si è messo pure con Berardi a fare. Allora, giochi tu, gioco io, gioco tu, gioco io.
1: Dipende con chi fai le sponde.
10: Noi a guardarli e ci siamo presi il gol. Quindi, per carità, Matic magari fra due giorni è infortunato, non gioca, eccetera. Però questa presunzione che si ha nei confronti di alcuni
1: sempre
10: giocatori,
1: comunque,
10: no? Sempre comunque, poi ti vedi che c'è una dimensione tecnica che non è banale, perché sono giocatori che hanno personalità, che tu li metti in mezzo al campo e sanno cosa fare, e Matic è quella roba lì. Quindi, io ripeto, sto parlando a quelli che di solito poi non scrivono, non a quelli che scrivono e dico e adesso mi dicono no, non sono io. Ma per carità, io mica sto facendo i nomi e cognomi. Io, e anzi, vi ho detto quest'anno, la cretinata l'ho di nuovo detta, probabilmente. L'ho di nuovo detta.
1: Una all'anno, promettisela.
10: No, più di una all'anno, è che una diventa famosa. Ma quelli che l'altro, ripeto, quelli che in settimana hanno detto, Spalletti compreso, ma tanto noi abbiamo tutti i titolari. Quindi l'occasione di un titolo di uno che Spalletti chiaro che deve dire per rincuorare. Però poi si vede la differenza quando all'ultimo minuto prendi quel gol lì che io e Antonio Paolino al martedì, giocando tra sessantenni, non abbiamo mai preso. Questo è il punto. Mai preso una volta. Anzi, adesso voglio assolutamente provare a farlo così. Perché altrimenti non siamo il
1: tentando Sassuolo. Di non segnare. Tentando di non segnare, dandoti il tempo di ritornare. Perché qualcuno prima ha anche scritto: ma cosa c'entra Douglas Luiz nei ragionamenti che faceva anche Michelangelo Rampulla? Cosa ha visto, cosa c'entra?
10: Perché lui, cosa diceva?
1: No, che ha ragionato che anche la chiusura ultima di Douglas Luiz, io ho detto rimasto lì perché non ce la faceva andare avanti, ma se rimani lì fai finta di difendere almeno. Azic ha fatto di tutto, mettilo in difficoltà, ha fatto di tutto per non segnare, gliel'ho chiesto anche alla fine, hai avuto diverse occasioni amico mio Azic, non mi ha risposto, ho cercato di sbagliare anche l'ultimo perché sarebbe avrebbero gridato lo scandalo, ma gli devi andare incontro con una postura da calciatore, detto molto chiaramente. Ma
10: devi provare, devi essere attivo,
1: devi travolgere,
10: devi essere attivo, reattivo. Devi provare a mettere, siccome hai visto che Azic nella ripartenza precedente ha avuto un'incertezza se e no, l'hai chiuso tu, devi provare, perché tanto, come dire, se lo accompagni in area sai che lui ce l'ha il piede per metterla dentro. Quindi devi provare a obbligarlo a fare qualcosa che lui in quel momento non sta pensando, e poi comunque hai rinviato il problema, perché se tu a galleggiare in mezzo e a fare quella postura che mi ha ricordato l'ultimo Bonucci bene, nelle foto veniva sempre così.
1: Mani dietro,
10: il tacco un po' alzato, eccetera, sì. Ed erano tutti gol.
1: Ecco. E quando non ce la fai più?
10: E quando non ce la fai più, però devi essere attivo. Ma il problema lì è che non aveva neanche più ossigeno al cervello Douglas Luiz. Certo. E mi dicono: ma Douglas c'ha solo 60 minuti nelle gambe. E beh, il problema allora. se abbiamo uno dei due centrocampisti, uno non capisce neanche dov'è, e l'altro c'ha solo 60 minuti nelle gambe.
1: E lo lasciamo in due, per correre 45 metri. Ma al di là di questo, volevo ricordarvi velocemente, prima di andare in pausa, gli appuntamenti di domani, perché quando ci avete visto in pausa, no?
10: Sì.
1: Che discutevamo ancora, eravamo in presa diretta video, vedete anche un po' di backstage, l'hanno fatto apposta, microfoni spenti. 10:30, allenamento aperto ai giornalisti, primi 15 minuti, quindi le racconteremo, anzi racconterà Camillo, a dire il vero, all'interno della trasmissione di cui fa parte, a cui è abbinato quest'anno con il club degli inviati, con Giulia Borletto. 10:30 allenamento, alle 15 conferenza stampa con l'allenatore, e parleremo naturalmente di Europa League, di ambizioni, di soluzioni, e raccoglierete nella giornata di domani tutte le varie domande. Alle 18 la conferenza stampa dei nostri avversari, alle 19 l'allenamento, primo quarto d'ora aperto, tanto per vederli almeno in faccia, e poi la sera andrò a studiarli rivedendo l'ultima partita di campionato. Questo il programma. Sono le 14:30. Ci fermiamo, torniamo, riprendiamo con tutti gli altri temi. Mi era sfuggita un'altra domanda che volevo fare a Paolo, ma forse ne compariranno altre. Anzi, ascolteremo i vostri vocali. A tra pochissimo.
13: Cose di calcio.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma, che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri, che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match, come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
15: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
14: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma, che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero allo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e ad Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna iridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi, Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. «Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare», ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest ma senza pioggia, al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Radio Bianconera
16: è l'unica che conta. Cose di calcio.
1: 14:36, martedì 15 settembre, aspettando l'Europa League. Paolo, tu ne hai ambizioni? Sogni? Al di là...
10: Ma cioè, io...
1: È alla portata un'Europa
10: prima
1: League?
10: Prima dell'inizio dell'anno ho detto anche che l'Europa League per me deve essere obiettivo numero uno. Cioè, siccome penso che lo scudetto, la Juve oggettivamente non abbia le carte in regola per andarlo a prendere, e lo stiamo vedendo, poi la speranza naturalmente che si riesca a rimanere il più possibile in alto, ma non siamo in questo momento su quella strada. il che non vuol dire che siamo condannati fatalmente al declino, però certamente per i segnali non sono positivi. L'Europa League, io ho visto Juventus fare pessimi campionati o campionati non all'altezza e vincere l'Europa League. Cioè nel 90 e nel 93 la Juventus non partecipa alla lotta a scudetto e vince la Coppa UEFA. Mi si dirà, c'erano dei campioni, c'erano delle altre prospettive, c'erano dei giocatori che stavano crescendo, ok. Ripeto, guai pensare che la Juve perché si chiama Juve o Milan perché si chiama Milan, perché hanno una storia europea, siano attrezzati meglio delle inglesi, delle tedesche, delle spagnole e anche magari di qualche d'un'altra. Però, allora, facciamo un discorso proprio meramente tecnico? Sì. Se la Juve non arriva ai quarti di finale è una vergogna, cioè è veramente un fallimento. Ripeto,

0: che fosse l'anno scorso il Galatasaray, ti dicevi, ah, ma noi siamo più forti, e puntualmente siamo usciti. Ma l'idea era, se la Juve arriva agli ottavi, ha già fatto il suo. Qui è diverso. Qui noi partiamo da tra le squadre favorite. Quindi Juve, Milan, Bayer Leverkusen, Betis sono le squadre che in questa Coppa ci si aspetta che arrivino il più lontano possibile. Ecco, quindi vediamo di onorare questo impegno che ci aiuterebbe. Perché se noi scendiamo in campo con l'Atalanta, con una buona prestazione col NEC, abbiamo qualche scoria in meno rispetto a quelle che ci siamo prese, e non poche, dalla gara con Sassuolo.
1: Sui giornali di oggi si parla naturalmente di quelli che sono gli introiti dell'Europa League, molto inferiori rispetto a quelli della Champions. Un gap con l'Europa League è enorme, ma chi vince il trofeo può ridurlo a 25-35 milioni. Vi faccio un esempio. Per la partecipazione alla Champions League la Juventus avrebbe potuto già mettere, no, 18,6 milioni. Per l'Europa League parliamo di un quarto, quinto, 4,3. La partecipazione.
0: C'è già una bella differenza sull'ingresso.
1: Ai gironi una vittoria in Champions League vale 2,1 milioni, il pareggio 0,7, in Europa League 0,45, 0,15, 150 mila euro sostanzialmente.
0: Sì.
1: Cioè il gettone presenza. No? Non
0: però,
1: è poco.
0: Però il dato che ti dice che tu, arrivando in fondo, hai una perdita sui 25-35 milioni, ti dice che insomma è un obiettivo vero, cioè che fare una grande Europa League significherebbe anche rimetterti economicamente con dei conti, non dico aggiustati per intero, ma sicuramente non banali. Attenzione, perché qua uscire dalle coppe, il fantasma che la Juve con il quale deve fare i conti, deve essere molto chiaro, è il fantasma che hanno vissuto Milan e Inter negli anni 10. Inizia a uscire da una competizione,
1: ci sei rimasta fuori tanto tempo,
0: e quando ci rientri come Milan c'è problemi economici che addirittura non ti scrivono. Quindi attenzione, perché noi già partiamo male, dobbiamo piano piano, e quindi la via tecnica è quella giusta.
1: Quasi quasi, visto che poi seguiremo nella fase della pausa, Paolo e io e te, grazie anche a Gabriele La Monica di Milano Finanza News Wires, il nostro consulente radiofonico sui bilanci, quasi quasi andrà a incidere la vittoria, la finale, diciamo la vittoria, sì, di un'Europa League, del 50% su quello che si annuncia essere il bilancio in rosso della Juventus, che si dovrebbe attestare, prendo i dati dal Sole 24 Ore, al 30 giugno 2026, non si discosterà molto dal deficit di 58 milioni dell'anno scorso. Ok?
0: Sì.
1: E quindi incassarne 25, 30, quello che sono, no? Incassi, biglietti e tutto, fa almeno brindare un po' coloro i quali devono sistemare i conti. Drammatico sarebbe poi non fare il salto,
0: certo.
1: Cioè, vincendola vai poi in Champions League. Temi che tratteremo naturalmente con il nostro e i nostri esperti. Tornando invece a prima, ti parlavo dell'editoriale, ti parlavo che in questo momento non c'è una campagna contro Spalletti, ma io stesso ho sottolineato, mi aspetto le idee, cioè abbiamo capito che siamo in piena emergenza, abbiamo capito che non possiamo giocare in un certo modo in mezzo al campo, abbiamo capito che non bisogna fare troppe chiacchiere, no? Abbiamo capito che bisogna difendere questo progetto per dare fiducia al progetto stesso. È anche vero una cosa, siamo stati interrotti prima, Paolo, prima di ascoltare i vocali. Quando vieni tirato in ballo già sulla sostituzione dell'allenatore, si fa il nome, io ci vedo, giornalisticamente parlando, due cose. Uno, la notizia è che Conte è disponibile.
0: Certo.
1: Sei d'accordo con me?
0: E che questo fantasma ci sarà sempre.
1: E che questo
0: fino
1: fantasma,
0: a quando non sia qualcuno... casa, ci sarà sempre. Ci sarà sempre per pressioni mediatiche, per sua candidatura o per pressione popolare, però c'è.
1: Quindi non è adesso vuoi cacciare Spalletti, è un discorso diverso, cioè non c'è un'operazione scaccia Spalletti, che però è cominciata tra i tifosi, molto più che tra i giornali. Ma c'è la

0: notizia che c'è un allenatore a disposizione. Mi dicono per dare disponibilità a operazioni tipo Juventus o Manchester. Cioè, i due campi sono
1: Sì.
0: questi, i due campetti sono questi. C'è poi l'ultimo ragionamento che vorrei fare con te. C'è anche che quando credi che sia la verità assoluta, Carnevali dice: io non sono abituato a cambiare gli allenatori. Ok?
1: Sì.
0: C'è anche il fatto che quando in casa Juventus i tempi si accorciano velocemente, la clessidra è magica, la giri è già finita,
1: Sì.
0: no? E noi la conosciamo molto bene questa clessidra. E quando difendi un allenatore, magari dici una mezza bugia. Non dietro l'angolo, non durante la pausa, questa, la prossima, le successive, ma mettere sotto esame il progetto, perché questo allenatore, Carnevali, non se l'è scelto, se l'è trovato.
1: Sì.
0: Chiudo il ragionamento.
1: Allora, qua si tratta. Io in questo periodo non voglio fare le pulci alla comunicazione perché ho la sensazione che, come dire, è una comunicazione molto immediata. Noi abbiamo sempre richiesto ai dirigenti della Juve di intervenire nei momenti di difficoltà e Carnevali lo sta facendo. Ha parlato dopo Sassuolo, sia alla sera che al giorno dopo. Quindi immagino che il messaggio che volesse far passare era chiaramente: non siamo contenti di quello che sta succedendo, però, nessuno mette in discussione l'allenatore. Però Carnevali non ha detto: attenzione, tu sei un giornalista più preparato di me in questo senso, sai benissimo che nel mondo del giornalismo vale molto quello che dici, ma ancor più quello che non dici. Notizia, perché? Perché oggi è nella dimostrazione. Qual è il titolo della Gazzetta dello Sport? È Juve basta alibi, Carnevali conferma Spalletti, ma Conte tre puntini. Perché? Perché Carnevali cos'è che non ha detto? Non dico che lo dovesse dire, ma cos'è che non ha detto? Se ieri Carnevali, invece di dire io non sono abituato a cambiare gli allenatori, ma io non sono cambiato, non sono abituato a cambiare allenatori, sta parlando della sua esperienza a Sassuolo. A Sassuolo, tu vuoi prendere allenatore? Non sta andando bene. Qual è l'aspettativa che hai? Che ti porti all'ottavo posto? Sei quindicesimo, aspetti ancora per vedere se si risolleva. Qui da noi è un po'
0: La
1: diverso.
0: dimensione del Sassuolo l'ho vista quest'anno, senza
1: Esatto.
0: Carnevali, senza tanto pubblico. Con la
1: Bravo.
0: Juve messa come era messa, lo stadio mezzo vuoto.
1: Ecco, quindi, il tema è un altro. Se voleva blindare il progetto, Carnevali doveva dire, ma non sto dicendo doveva dire perché lo voglio io, ma per far capire che cosa significa chiudere certi rubinetti della comunicazione, doveva dire: Spalletti è il nostro allenatore per quest'anno, noi non lo mettiamo in discussione per nessun motivo. Poi sappiamo bene, Giunto l'insegna, che Giunti dal lunedì ha confermato Thiago Motta e al venerdì l'ha fatto fuori nella pausa. Quindi, di fronte ai risultati, poi dici: ho parlato con la squadra, ho parlato con la proprietà, ci siamo resi conto,
0: Quest'anno,
1: eccetera, eccetera.
0: cioè,
1: Ma qui
0: riferimento
1: noi,
0: temporale.
1: perché Carnevali non può non dire le cose che ha detto, che sono il minimo? Perché, ragazzi, siamo alla quarta giornata. Cioè, se la Juve si mette a discutere un allenatore alla quarta giornata, cioè, Carnevali, forse io fossi stato Carnevali avrei risposto, ma questa è una domanda irricevibile. Non ci posso neanche
0: Dopo una
1: rispondere.
0: sconfitta.
1: Dopo una sola sconfitta,
0: Dopo
1: dopo
0: la più
1: quattro
0: brutta Juve in
1: giornate.
0: quattro giornate.
1: Ok, ma dopo quattro giornate
0: Perfettamente d'accordo.
1: non è possibile rispondere a questa domanda, a meno che il fantasma ci sia. E siccome tu hai detto, però noi continuiamo ad avere dirigenti che l'allenatore che si trovano non hanno mai scelto. E quindi qui siamo. Il punto vero è che poi però ci dice qualche cos'altro Carnevali, cioè ci parla di Spalletti top. E io è questo che credo che non bisogna dire. Perché? Non perché Spalletti non sia un top 1, lo può anche pensare, ma perché continuare a mettere questo tema dell'allenatore fuori classe che ci può risolvere le cose assolve Spalletti e assolve
0: Dalle
1: la
0: sue
1: squadra.
0: responsabilità.
1: E assolve la squadra. Noi dobbiamo elevare la soglia di allarme, non per dire cambiamo allenatore, ma per dire: E neanche per dire solo partite come quella con Sassuolo sono inaccettabili, ma per dire noi dobbiamo arrivare a un risultato importante. La Juve, come noti,
0: l'obiettivo prefissato.
1: La Juve, come noti, parla in maniera generica. Scudetto non se ne neanche se ne parla.
0: Neanche più quarto posto.
1: L'Europa League neanche quarto posto. L'Europa League come occasione. Il che mi fa pensare che tutto sommato
0: complessa.
1: Carnevali è il primo a sapere che questo benedetto progetto quest'anno è talmente tanto scritto sui prestiti, perdonami, che nessun allenatore te lo può firmare con entusiasmo. Te lo può firmare se ha bisogno di lavorare. Cioè, se tu chiami Palladino, per il quale arrivare alla Juve sarebbe la meta, allora ti dice...
0: Accetto la scatola chiusa.
1: E beh, chiaro, accetto la scatola chiusa. Ma guarda che questa scatola, il coperchio non si chiude. Ma ci penso io.
0: Meglio perché passa l'aria.
1: Ecco. Se lo chiedi a Conte, Conte ti dice sì sì, io lo accetto. Però a me intanto mi dai 10 milioni di euro.
2: Qualcuno ha voluto la bicicletta. Adesso devi iniziare a pedalare.
1: Ma qui la bicicletta non c'è, questo è il punto.
0: E quindi potrebbe essere quasi una scelta inopportuna. Potrebbe sembrare. Perché l'ombra c'è. Cioè,
1: io credo che, ripeto,
0: devo decidere io se voglio stare al sole.
1: Abbiamo
0: o no.
1: Assistito a un... Andiamo avanti. È chiaro, dai. Poi, come sappiamo tutti, nel calcio ci sono i risultati. Se tu perdi col NEC, perdi con l'Atalanta, siamo di nuovo all'epoca di Tudor.
0: Riprendiamo Sarri, via.
1: No, siamo di nuovo all'epoca di Tudor. E allora ti fai qualche ragionamento. Ma questo lo sa per primo Spalletti.
0: La massima.
1: Che non ho visto tanto sereno, infatti.
0: Esatto. Una massima potrebbe essere anche questa, perché dentro le tante chiacchiere ce ne sono, da tante altre parti ce ne sono tantissime e irricevibili, onestamente, più che da queste latitudini. L'allenatore mente, secondo Zazzaroni, perché ci sono momenti in cui la sincerità è un prezzo che non puoi permetterti.
1: Ma mente a proposito di cosa?
0: Mente su quelle che sono la forza della squadra, leggendo l'editoriale, però in generale... Hai ragione.
1: Allora, Spalletti ha fatto qualcosa che non ha fatto nessun allenatore in questi giorni. Cioè ha fatto un ritratto giocatore per giocatore come se avessimo una squadra di campioni. Cioè io non ho sentito mai né Conte né Allegri, forse Sarri, che arriva alla Juve ed è talmente colpito dalla determinazione, quella che racconta lui, la determinazione dei dirigenti che mi vengono a prendere, che si presenta e dice: Pjanic, voglio che tocchi 150 palloni. La BBC, no, non esiste più.
0: Questo
1: voglio
0: non vendetemelo.
1: Questo non vendetemelo. Higuain, sì, è un mio uomo, ma se la società lo deve vendere, io lo capisco. E aveva le idee chiare. Ma Spalletti ha fatto un ritratto di Cole Miners, di Douglas Luiz, di Nico Gonzalez, di tutti quanti.
0: I giocatori giusti, due per ruolo
1: cui,
0: per far bene.
1: Dici, ok, l'ha fatto per motivarli, sì, però ti esponi, certo. Ti esponi molto. Quindi io credo che Spalletti abbia un'idea di avere un materiale sufficiente perché lui possa esprimere le sue idee, le sue qualità. Che lui credo che abbia l'idea di essere lui un top.
0: E di fronte a un bivio anche lui.
1: E quindi lo vedi dal nervosismo, no? Perché, sinceramente... Dire a guarda là, ma non piangere,
0: No, arrivare in conferenza, sì, io sono arrivato alla domanda dopo.
1: Ti dice che non è sereno, ma
0: l'abbiamo
1: altro.
0: Capito da tempo questo,
1: ci mancherebbe,
0: no?
1: Altro.
0: Che naviga un po' a vista anche lui, comprensibile anche per gli infortuni. Sembrava avessimo vinto la partita col Sassuolo, da come me l'ha presentata. Cioè,
1: ma perché? So. Ma siamo di nuovo lì! Cioè, siamo di nuovo lì al fatto che se arrivi in Juve e pensi... Però ragazzi, Spalletti l'abbiamo conosciuto l'anno scorso quando ci ha detto che aveva fatto una grande stagione.
0: Sì, sì, esatto. Quindi dice una bugia.
1: E
0: cioè,
1: pensi che
0: sicuro.
1: L'idea potevo vincerla ma l'abbiamo persa è superiore alla prima fase, la prima frase invece che la seconda. Per me è l'avversativa quella che conta. L'abbiamo persa, non potevamo vincerla. Perché altrimenti non sei nella Juve, perché questi 5 punti che abbiamo perso in 2 giornate sono pesanti. Sono una cosa per la quale noi adesso abbiamo i punti del Frosinone e stiamo lì a parlare del fatto che siamo settimi. Questo è. Ma se non hai questo senso drammatico, cioè, la dico così, e guarda là che avrebbe dovuto dire a Spalletti: Spalletti non pianga. Spalletti doveva arrivare a piangere ai microfoni. Non guarda là. Non è Spalletti che... Perché sei tu che sei allenatore della Juve, devi essere molto arrabbiato col fatto che la tua squadra non riesca a vincere quella partita provandoci. Ma siccome, da allenatore, tu hai commesso un obbrobrio nel secondo tempo, perché quel gol lì, i tre gol sono tre obbrobri, che dicono che la squadra ha dei seri problemi,
0: Paolo.
1: E l'autocritica è quella, ma sono stato io a dirgli di andare a vincere.
0: Esatto, volevo toccare questo aspetto qui, ma secondo te è proprio andata così? Io dallo stadio assolutamente no, aveva già le mani in tasca che aspettava che finisse la partita sul pareggio, però mi hai già dato una risposta. Manuel, mi fai ascoltare di nuovo Antonio Co- no, mi fai ascoltare qualche vocale?
3: Buongiorno ragazzacci, Daniele da Tenerife. Ma ho appena sentito, giustamente, il peggior inizio.
0: Qui, cioè, allora, intanto ti ho già spiegato che quando lavori non puoi telefonare a Radio Bianconera, visto che devi fare le immersioni lì dove sei, a Ibiza, Tenerife. Quindi,
1: però abbiamo sentito il vento di Tenerife, quindi beato lui che sta a Tenerife.
0: Esatto, questa è la risposta invidiosa di Paolo Rossi. Andiamo a aspettare un attimo.
1: Certo.
0: Invitaci!
4: Ma chiedo scusa, Massimo Alecce.
0: Vai, lei.
4: Sono io che ricordo male, ma proprio domenica scorsa su Zegrova ha buttato tanta di quella fogna che, insomma, cioè, laddove doveva dire che i colleghi giocatori juventini dovevano avere la stessa foga, la stessa cazzim, come dicono a Napoli, di Zegrova, ha elencato tutte le fragilità di Zegrova, ma i tutti i punti deboli in un'intervista, dopo che Zegrova aveva fatto quei due gol. Io sinceramente da Conte, da Allegri, non l'ho mai sentito. Io ricordo Conte, quando Giovinco fu fischiato, che se lo prese sotto braccio e se lo portò in panchina.
1: Anche questo ha perfettamente ragione. Mi spiace che non ho capito il nome, però il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione. Massimo ha ragione perché lui, rispetto a Zegrova, è in imbarazzo, credo, per tre motivi. Il primo,
0: è fuori dalla lista
1: UEFA, un giocatore che in Europa può trovare il luogo dove si esalta, lo conosciamo. Due, perché Zegrova sbaglia il gol con Galatasaray, ma Zegrova con Galatasaray fa una buona partita, quindi quando entri hai un impatto. Due, essendo fuori dalla lista UEFA e avendo la Juve la capacità, anche perché gliela concede il Sassuolo, di chiuderla nel primo tempo, se c'è un giocatore che nel primo tempo doveva essere in campo era Zegrova, perché io no. Zegrova, si dice, è un giocatore che se giochi a tutto campo una partita equilibrata non ha il passo. Ma quando tu chiudi l'avversario, Zegrova è quello che ti può far saltare il banco. E l'altro giorno abbiamo visto. Zegrova, non giocando giovedì, perché non è in campo col Sassuolo? Perché di Zegrova non si fida. E poi Zegrova entra e ti fa vedere quello che ti fa vedere. Tre. E hai perso nonostante Zegrova. Cioè, quindi, non lo puoi neanche addurre come esempio positivo, perché comunque poi hai perso. Quindi lui che cosa si mette a fare? Si mette a fare una critica a Zegrova che riguarda, vi spiego perché io non lo metto. È grave, perché per me la cosa più grave di Spalletti, domenica, perdonatemi, ma perché non mi fai entrare Gatti? Cioè, questo santo difensore che abbiamo, cosa deve fare per fare 5 minuti in campo? Perché l'ha fatto col Milan. Hai visto che ha segnato. Nel finale, gara pazza, hai comunque un difensore, ma vallo a mettere in campo. Mi vai a mettere un ragazzino, con tutto il rispetto, che ovviamente può anche sparire dalla situazione, prova un dribbling e lo perde.
0: Che prova quello che prova a fare.
1: Che prova a fare con Colomani. Esatto, che prova a fare quello che va bene, anche perché lui sa che il campo probabilmente non lo vedrà mai più, quindi ci prova. Ma i Gatti, che 7 giorni prima ti ha risolto la questione, nel finale hai visto, tra l'altro,
0: 5 minuti in mezzo al campo, ci sta,
1: tra l'altro, che Kelly, con un cross praticamente da fermo, che non aveva neanche l'angolo di cross, lo riesce a mettere dentro bene. Muric va in difficoltà e il primo gol nasce da lì, da un cross. tu continui e non lo metti dopo Juve Milan. Quello è incomprensibile, è proprio incomprensibile. Quindi Spalletti l'altro giorno di errori ne ha fatti terribilmente e quello che ha detto su Zegrova è qualcosa che ti fa capire che, come dire, per dirgli che lui è un giocatore eccezionale, se le difese sono chiuse, però intanto tu non l'hai messo.
0: Paolo, di cosa parlerai nella prossima ora e se puoi già dirci con chi ti collegherai?
1: Ah, mi collegherò col grande Domenico Marocchino, quindi se avete domande anche per lui giratemele perché gliele facciamo, così avete la possibilità voi di parlare con lui. Sono molto curioso perché poi Domenico Marocchino, a differenza mia, le valutazioni le azzecca, quelle preventive, quindi sentiamo cosa ci dice e poi ragioniamo su, ci sono già tanti vocali, tanti messaggi che ho visto, sui problemi della Juve, quindi su che cosa in questo momento è più preoccupante, sapendo che il bello del calcio è che magari facciamo due grandi partite, andiamo alla pausa rasserenati, o mettiamo la polvere sotto il tappeto o ne risolviamo qualcuno, ma si può cambiare, l'importante è non essere rassegnati.
0: Terminiamo con le dichiarazioni di Marocchi che sentenzia: i giocatori non sanno, i giocatori della Juve, la storia del club e pensano solo ai contratti. Questo è come spiega anche il momento Giancarlo Marocchi. Buona continuazione con Cose di Calcio XL con Paolo Rossi. Noi ci ritroviamo domani tra le 13 e le 14. Poi mi sposterò alla Continassa, collegamenti con Paolo Rossi che prenderà il timone e ci avvicineremo alle ore 15 quando inizierà la conferenza stampa di mister Spalletti. È un giocatore che non sappiamo ancora di chi si tratta. Al mattino 15 minuti di allenamento che potremo vedere della nostra Juventus per capire come stanno Cambiaso e McKennie che hanno lavorato con la squadra domani mattina all'interno della rassegna stampa, all'interno del club degli inviati.
5: Dipende, questa Radio Bianco.
0: Assolutamente, stavolta dipende più da lei che da me. Va bene, va bene. Monello, il nostro Manno. Domani faccio la domanda col tuo nome e il tuo cognome. Così se mi dice qualcosa, la indirizzo a te. Ciao Paolo, buona
1: ciao,
0: continuazione.
1: Ciao,
0: buona continuazione anche a voi. A dopo.
6: Cose di Calcio.
7: Radio Bianconera Time.
8: Radio Bianconera.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
9: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
10: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
9: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
10: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
9: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ripartiamo con un altro blocco, tra pochissimo avremo anche il nostro Domenico Marocchino per cercare di capire meglio che cosa sta succedendo alla Juventus di questo periodo. Ci sono anche però tanti vostri messaggi e vostri vocali. Nel blocco successivo, quello che inizia alle 3:30, poco dopo le 3:30, abbiamo anche tutto il tempo di sentirli e di andare a leggere. Comunque mandate le vostre domande eventuali, se ne avete, per Marocchino, o anche le vostre considerazioni, io le giro. 340 54 25 324. Vado a leggere un messaggio che cita il problema, il gioco, ragazzi. Colomani ha avuto 3 occasioni in 4 partite, nessun cross, nessun assist. Aggiungo, questo è indubbiamente vero. Io credo che però dobbiamo, io su questo mi trovo d'accordo con Spalletti quando dice Colo va servito meglio, va servito addosso. In fondo, se andiamo a vedere, nei 2 gol di Zegrova lui una parte ce l'ha, perché va su di testa a disturbare Muric in occasione del gol dell'1-1 e va a fare la sponda giusta a Zegrova in occasione del 2-2. Quello che manca è che nel primo tempo, con Sessão da una parte, Alejbegovic dall'altra, mettono dei palloni interessantissimi in area piccola e né Colo, né Cico, né Nico, né Alejbegovic, a seconda di chi li aveva fatti, né tantomeno un centrocampista ad inserirsi, vanno a prendere quel pallone. Quindi io penso questo, che in queste 4 giornate purtroppo i nostri gol sono stati prevalentemente dei gol quasi dei singoli, delle improvvisazioni, e non invece quello che davvero ci si poteva aspettare. E quindi questo conta. Chiedo a Manuel di mettermi un vocale e poi andiamo a sentire Marocchino appena ce l'abbiamo.
12: Ciao ragazzi, Alessandro. Io devo essere sincero, preferisco gli ultimi 10 minuti del Sassuolo che gli altri 70, perché 80 minuti che abbiamo fatto, perché dove abbiamo fatto tanto, ma abbiamo, la resa è stata veramente minima. Te con la partita che hai fatto dovevi essere 2-0 per te, invece non hai fatto gol e loro ti hanno, gli ultimi mezz'ora ti hanno asfaltato. E però poi negli ultimi 10 minuti cerchi di vincerla e la perdi, ci può stare, ma se te avessi reso per quello che hai fatto nei primi 80 minuti, te non avevi problemi, cioè vincevi 2-0 e eri a posto, Alex.
1: Sì, però abbiamo fatto poco noi, cioè nel senso che se andiamo a vedere, noi nel primo tempo abbiamo la fiammata iniziale con la traversa di Nico Gonzalez, ripeto, qualche buon spunto di Ale Begovic e con Seisao, parate significative di Muric non ne ricordo. Nel secondo tempo noi partiamo bene, ma immediatamente con una iniziativa di Ale Begovic e l'azione dopo è Berardi a impegnare il nostro portiere vicario. Poi in realtà la partita, nella parte dopo che prendiamo il gol, abbiamo un lungo momento di stasi in cui non riusciamo a sbloccarci. Quando pareggiamo, e lì mi trovo d'accordo, cioè dopo l'1-1 noi abbiamo due grosse palle gol, una che si inventa di nuovo dai Begovic e l'altra colossale, quella del colpo di testa di Voltemade, la calcio d'angolo di Zegrova, che non mettiamo dentro, e poi rientriamo nel loop della pazzia, della follia. Ora, è significativo quello che ci dici tu. C'è che preferisci vedere comunque una Juve più viva, che si prende i suoi rischi e magari perde, piuttosto che una Juve che per 70 minuti rumina gioco e non riesce a creare niente, o poco, o troppo poco. Questo non è una novità di Sassuolo, è qualcosa che noi ci portiamo dietro anche da altre partite, perché il secondo tempo col Frosinone è confuso, perché col Parma regaliamo un tempo, poi ci si mette anche naturalmente quella minima imprecisione per cui i pali ci stanno condannando a non sbloccare il risultato, succede col Parma, succede col Milan, succede anche l'altra sera, però tutto questo è qualcosa che ci condiziona, ma che non dovrebbe uccidere poi le nostre velleità offensive, come invece si vede in troppi momenti in cui non andiamo all'attacco. Primo collegamento, almeno per me, per la stagione 26-27, quindi idealmente suono le trombe come si annuncia, sì, come si fa per i grandi annunci, con Domenico Marocchino, che ragazzi è uno che studia il calcio e infatti in questo momento si trova sulla spiaggia, dico bene? Ciao Domenico!
13: Certo, perché sulla spiaggia tu vedi il mare, vedi la profondità, e la profondità capisci che devi trovare la strada più giusta per poi arrivare in porto.
1: Ecco, ma tu guardi la profondità, che significa? Guardo verso l'orizzonte o la profondità?
13: Nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare.
1: Benissimo!
13: È Seneca.
1: Però tu guardi in questo momento, se pensi juventinamente, all'orizzonte o all'abisso, perché la profondità ha due valenze, come mi insegni.
13: È vero,
1: ecco,
13: è vero.
1: Ma dove guardi?
13: Allora, l'abisso è un po' tragico come...
1: Calcio stiamo parlando, eh?
13: Certo. No, guarda, io ti devo dire la verità. Io, in base alla rosa che abbiamo a disposizione, in base anche alle idee che ha il nostro allenatore, ero abbastanza, non so come dire, non certo di un percorso che molti si aspettavano, ecco, non so per dirlo in termini poveri, perché io ho sentito l'intervista di Spalletti, non ce l'ho con Spalletti tutt'altro, e io ho sentito l'intervista di Spalletti sabato, dove diceva che bisognava andare nella loro metà campo, bisognava diciamo soffocarli, e io calcisticamente sono sempre dell'idea che ogni tanto bisogna fare anche il para, come si dice, cioè
1: sì,
13: ecco, bisogna sapere attendere, ecco, bisogna, e quindi un campanello mi si era acceso, ecco, insomma. E questo per quanto riguarda la partita. Per quanto riguarda il potenziale che abbiamo, è un potenziale da quinto a ottavo posto.
1: Che tu, voglio ricordarlo, perché tu l'anno scorso sei stato molto lucido all'inizio, quando in qualche maniera invece la Juve riusciva a vincere tre partite di fila, ci avevi ammonito dicendoci: valutiamo la Juve per quello che riuscirà a seminare, cioè se alla fine dell'anno avremo una serie di giocatori da Juve e siamo pronti per fare qualcosa in più. Su questo non abbiamo fatto grandi passaggi in avanti, diciamo, e in più non siamo neanche arrivati in un posto.
13: Ma anche a Paolo la lettura delle partite, non l'ha fatto solo la Juventus, l'ha fatto anche il Milan l'anno scorso, che ha tre giornate dalla fine era terza o non so assolutamente sì. Che cos'era, e poi in tre giornate è andata a finire che è anche arrivata quinta, non so che cosa è arrivata, ha perso anche in casa una partita decisiva. E in un certo periodo bisogna, non so come dire, tergiversare un attimo. Io sono sempre dell'idea che quando si gioca a calcio ci deve essere qualcuno che quando abbiamo la palla noi non guardi avanti quello che succede, ma guardi indietro quello che eventualmente potrà capitarti se perdi la palla. E questo è una cosa, un elemento fondamentale nel calcio, perché il calcio, giocando col pallone, noi lo seguiamo troppo a volte. A volte invece, io l'ho detto anche quando ci sono i cross da fondo, quando ci sono i cross da fondo non bisogna guardare la palla, bisogna guardare il giocatore che devi marcare. Non come dicono i francesi, cherchez la femme, ma cherchez l'homme. Perché il pallone diventa pericoloso quando va a finire a un avversario che è posizionato bene ed è tranquillo per giocare. La Juventus ha preso un gol del 3-2, che faccio un esempio che anche qua non me ne voglio nazionale cantanti e nel calcio camminato, ma non succede neanche in quelle situazioni lì. Ma ti rendi conto il terzo gol?
1: No, mi rendo conto. Allora, intanto segnalo che al quarto minuto del tuo intervento tu hai già detto FAM, non hai ancora stabilito il record. Anni passati partivi da lì, però comunque ci sei arrivato, segnalo per la storia, per la cronaca. Allora,
13: per la cronaca,
1: spiegami cosa succede nel terzo gol, appunto, cioè, perché Spalletti l'ha detta secondo me un po' giustamente semplificata, cioè volevamo vincere, abbiamo perso, però nel voler vincere c'è modo e modo, e invece giustamente tu hai detto gol così non si vedono, cioè io un 3 contro 2 da fermi praticamente non l'ho mai visto.
13: Certo, ecco. Certo. E c'è stato un momento dove c'è stato uno sbilanciamento notevole, dove tutti andavano convinti di poter fare risultato, e invece in quel caso lì ci vuole sempre qualcuno, non so come dire, anche qua non me ne voglia la categoria che è indispensabile, che è una grande categoria, gli operatori ecologici, gli spazzini, ci vuole lo spazzino è fondamentale nella società, è fondamentale in campo, cioè quello che fa il lavoro sporco, quello che si preoccupa delle disattenzioni degli altri, della maleducazione degli altri. In quel caso lì ci voleva qualcuno oltre i due difensori, o comunque i due difensori avrebbero dovuto avvertire qualche d'un altro, qualche suo compagno, di non andare, ma di stare lì in posizione. A un minuto dalla fine, ma
1: anche perché Domenico fine, non era una punizione, era un'azione di movimento.
13: Ma poi non ho capito, scusami, ha dato la colpa a Colomani, che Colomani ha perso la palla a 90 metri dalla porta.
1: Sì.
13: Ci sta che la perda lì, Cioè, Colomani ci sta che perda una palla a 90 metri.
1: Cioè, che non capisca che dietro non c'è nessuno, perché lui deve guardare la porta.
13: Lui può darsi che quello non lo capisca, ma gli altri non devono essere tutti davanti alla linea della palla,
1: Sì. C'erano in area Sar e Celik, che è incomprensibile.
13: Cioè, c'è stato un blackout tattico dovuto a una allora, se diamo i voti ad alcune caratteristiche, stiamo parlando calcisticamente, sì. Allora, se diamo il voto ad esempio all'intelligenza del centrocampo della Juventus, possiamo dare dal 6 al 7, no, se non c'è Locatelli, se c'è Locatelli possiamo dare al 7+, ma non possiamo dare 9, perché se ci fosse stata un'intelligenza calcistica dal 6 al 7, quindi al suo livello top, qualche centrocampista non sarebbe andato, si sarebbe fermato, si sarebbe preoccupato e si sarebbe stabilito dietro, perché normalmente quando hai la palla, chi ha la palla deve avere delle possibilità di servire qualcuno davanti e qualcuno anche dietro, lì dietro non c'è nessuno. Quindi l'attacco della Juventus è un attacco che, se dai un voto all'intelligenza calcistica dell'attacco della Juventus, anche quello gli dai un voto del 6 al 7, perché non ha un goleador, non ha un rapinatore d'area, sono prevedibili nelle giocate, cioè gli esterni fanno sempre le stesse identiche cose. Dimmi te quante volte un esterno arriva sul fondo, quasi mai, tagliano dentro, sono piedi invertiti, tagliano quasi tutti dentro, che è anche bello, è anche giusto fare, però ogni tanto bisogna essere imprevedibili. Invece io da calciatore so già che quando la palla arriva davanti alla Juventus, so che gli esterni 90 su 100 tagliano dentro, Nico Gonzalez 80 su 100 va alla conclusione, Colomani 70 su 100 viene incontro, e lo so, se non c'è McKennie che è l'unico che si inserisce e crea qualcosa di imprevedibile, alla Juventus non capita niente che possa disturbare gli avversari in un modo, metterli in una difficoltà diciamo superiore a quella che gli mettono comunque, perché effettivamente le esonanti qualcosa fa. Io ho visto i dati, faccio un monologo, ho visto ho visto i dati e ho visto che la Juventus comunque ha fatto 39 conclusioni, 40 conclusioni in 4 partite, non sono poche, ma conclusioni prevedibili. Ho visto la Juventus, sempre dai dati, ho visto che la Juventus ha un 50% nell'altra metà campo, ma sono dati relativi, capito? Sono dati che ti possono anche indurre a delle valutazioni non centrate, capito? Non pienamente centrate.
1: Mi arriva una domanda che te la giro. Gli ultimi 5 gol segnati dalla Juve arrivano dalla panchina. Nico Gonzalez e con Miners col Parma, Gatti col Milan e la doppietta di Zegrova. Questo è un buon segno o un cattivo segno? Te la faccio diversamente. Cioè, significa che abbiamo tante risorse, qualcuna tra l'altro che manco ci aspettavamo più, o che sbagliamo sistematicamente la formazione che mandiamo in campo?
13: Ah, sai, il primo tempo e anche un quarto d'ora del secondo tempo, quasi tutte le squadre in linea di massima, se generalizzo, si muovono in un determinato modo. I cambi ovviamente fanno tanto, ma non perché sbagli la formazione iniziale, qualche volta la puoi anche sbagliare, succede, non è la fine del mondo, ma perché comunque i cambi, le partite ogni tre giorni, le caratteristiche di alcuni giocatori che metti, qualche spostamento, qualche cambio anche di modulo, al limite la lunga fa. Però ci sono alcune cose, poi lo dirò anche in altri settori, che non capisco di Spalletti. Ma Gatti, che cosa gli ha combinato? Che cosa gli ha fatto? Scusa. Gatti è l'unico giocatore della Juventus che può fare il difensore. Parte come mezzala da giovane, può fare il difensore, il mediano, la mezzala e il centravanti. È l'unico, non sarà esteticamente bello, non calcisticamente non sarà figo, ma è redditizio in un modo spaventoso. Cioè, tu giochi contro questa Sassuolo, ma perché non provarlo anche in settimana a metterlo mediano? Perché? Davanti alla difesa. L'ha fatto Desailly con Capello nel Milan, stiamo parlando di fenomeni, però perché non farlo? Ma perché a 5-0 alla fine non lo metti dentro, che questo qua nelle palle alte insieme a Bremer è pericoloso? Che cosa fa? Cambiaso è un altro giocatore che è estemporaneo, ma ha un'altra marcia rispetto a Cambiaso, non... cioè adesso a parte gli infortuni.
1: Sì, adesso stava male, vediamo.
13: Sì, adesso stava male, ma insomma, si intravede che non è nelle stragrazie di Spalletti. Poi Spalletti è libero di mettere chi vuole, non penso che ragioni a se gli sta simpatico o antipatico, ragiona ovviamente seguendo un percorso che lui vuole intraprendere. Però alcune volte, secondo me, non so come dire, ha qualche chiodo fisso, insomma, è un po' troppo, si ferma un po' troppo su certe, solo su certe situazioni. Avrà fatto i suoi calcoli sicuramente, perché, ripeto, stiamo parlando di un grande allenatore.
1: Però Domenico, prova a farti questo ragionamento. Io ho guardato con attenzione il primo tempo, ho guardato anche qualche approfondimento tattico e ho visto Douglas mettersi basso come Locatelli a impostare Coppa davanti, ho visto Lukumi arrivare, mettersi al centro e impostare, ho visto Kopp ad un certo punto andare sul centro-sinistra a impostare e mi sono chiesto, e il risultato era sempre uguale, circolazione palla lenta, prevedibile, tagli di Nico continui che non vengono premiati mai, nessuno prova a fare una verticalizzazione un minimo rischiosa. Allora mi chiedo, ma siamo di nuovo dalle parti di un calcio, tra virgolette, complicato alla Thiago Motta per intenderci, o siamo di fronte al fatto che Spalletti pretenda che tutti sappiano fare certe, molti sappiano fare certe cose e non ci riescono, o siamo dal fatto che lui prova e poi nessuno fa verticalizza e non sa più che pesci pigliare, perché di fatto credo che Sassuolo Juve sia la bocciatura del tandem Cobb-Miners-Douglas, quasi definitiva, o sbaglio?
13: Ma tutte e tre le domande che hai fatto, che sono domande e considerazioni, secondo me. Può darsi che insista cercando di stabilizzare un modo di giocare che poi può essere variato con i cambi o in base all'andamento della partita. Lo dice possesso, dice aggrediamo la metà campo avversaria, così teniamo più la palla noi rispetto agli altri, via dicendo. Sicuramente un discorso di questo genere lui lo fa. Poi sai, in campo sono anche i giocatori che devono dire adesso verticalizzo, perché devo fare il passaggio, adesso verticalizzo, adesso punto e vado sul fondo, anche se non era, cioè quando fanno vedere che il giocatore entra e che c'è il giocatore in secondo o l'ha detto, che fa vedere su un foglio, su un quaderno, che sempre più spesso i movimenti che devono fare come se il giocatore fosse con un quoziente di intelligenza sotto la media, perché se quando giochi devono farti vedere gli schemini prima di entrare, secondo me mi sembra molta apparenza e poca sostanza, ecco. Però il giocatore deve anche prendere le sue iniziative, deve decidere anche lui qualcosa di suo, di personale. Cioè l'allenatore dà un certo input e poi il giocatore ovviamente lo può sviluppare come l'allenatore pretende, ma anche con qualcosa di suo, ecco. Io penso che comunque ho divagato un po', Spalletti cerchi un po' tutte e tre le soluzioni, sicuramente tutte e tre le cose che hai detto te, sicuramente, però non so come dire, manca un po' in tutte e tre le parti di una certa determinazione, una certa cattiveria, una certa
1: anche sicurezza, forse, no? Cioè, non abbiamo il punto di riferimento vero, soprattutto sì. Adesso.
13: Ma sai, io sono sempre dell'idea che si giochi a coppie o al massimo a tre, nel senso ci deve essere uno che mena calcisticamente, un aggressivo, e uno che ragiona, non due che ragionano assieme, perché poi se arriva qualche avversario che corre molto, nessuno dei due è in grado di reggere. Sulla fascia ci vuole uno che salti l'uomo e un altro che faccia copertura, ma è sempre stato così. Quando il primo 4-3-3, cioè con i tre attaccanti, un attaccante e due esterni, uno dei due esterni non era mai uguale all'altro, non era mai uguale all'altro. Cioè Rambaudi non era uguale a, non so chi c'era dall'altra parte, a Signore, roba del genere, chi era, aveva una caratteristica. Di Livio non è mai stato, Camoranesi non sono mai stati attaccanti, cioè esterni che andavano proprio sul fondo sempre, erano esterni che facevano parecchio il centrocampo, hai capito? Invece noi giochiamo con due esterni che devono sacrificare un pochettino delle loro caratteristiche per dare la copertura, e non ce l'hanno nel loro DNA. Non ce l'hanno nel loro DNA.
1: Certo.
13: E poi secondo me bisogna lavorare molto sulle alternative negli ultimi 20 metri. Lì siamo veramente prevedibili. Sta passando uno in costume.
1: Ecco, lascia perdere, Domenico, perché noi comunque non possiamo vedere, quindi non farci venire delle invidie, delle strane idee. Ti chiedo ancora questo. A me colpisce, mi ha colpito molto, anche nel primo tempo, vedere Sassuolo, che è una squadra che ha delle certezze, no? Anche giocatori esperti, insieme a dei tanti giovanissimi, però fare una serie di scambi, anche solo scambi per respirare, di prima. Allora, a quel punto lì mi sono messo a guardare la Juve, quante volte tocca il pallone di prima? Ma noi passiamo 10 minuti interi che non vedi un giocatore che prova a fare un passaggio di prima. Ma non è un limite troppo forte di questa squadra?
13: Tu non dovresti fare il conduttore, tu dovresti fare il consulente per l'allenatore.
1: Ma no, ma io dovrei fare il bagnino, semmai, anche se non è che abbia proprio un grande Paolo, rapporto con l'acqua, sto lì in spiaggia con te, parliamo di questo.
13: Hai fatto un'altra considerazione, cioè, giocare di prima è difficile, giocare di prima vuol dire anche fare dei movimenti senza palla che a farli non sia un solo giocatore ma tre giocatori e via dicendo, ci vuole certi meccanismi. Però è vero, la Juventus difficilmente fa giocate di questo genere qua, difficilmente. Io ho visto anche la Lazio contro il Milan, sulle fasce molte volte lo facevano, tutto di prima. Il terzino lo dava a Zaccagni, Zaccagni lo dava al centrocampista e il centrocampista lo dava di prima al terzino che si era inserito. Hai già visto nella Juventus te?
1: No, è proprio questo il punto. Noi abbiamo esterni che vogliono ricevere la palla sui piedi, come ci dici sempre, e poi sono loro a decidere cosa fare, non premiano mai una sovrapposizione in automatico.
13: Certo. Ma no, ma sono tutte piccole cose, piccole cose che... dove la Juventus è un margine di miglioramento, però teniamo sempre presente che se noi prendiamo l'attacco dell'Inter o l'attacco della Roma c'è un divario mica
1: da ridere, notevole,
13: ma anche il Como,
1: ma certo ecco, e a tal proposito, e chiudo con questo, quasi tutti, anche in virtù dei risultati, però stanno dicendo Inter, Roma e Como appaiono nettamente superiori. Ma se fosse così, per tutti, non solo per noi, c'è solo più un posto per la Champions League? Perché questo cambierebbe un po' il quadro. Cioè, sembra che veramente questo tipo di gerarchia nessuno lo vada a mettere in discussione. Poi, chiaramente, è tutto da verificare. Però, per adesso, questa era l'impressione iniziale, questa è l'impressione confermata dopo 4 giornate. Sono veramente su un altro piano Inter, Roma, Como, o ci sono margini per altre?
13: Sai, il calcio ti dà comunque, non ti dà certezze assolute, nel senso che c'è possibilità per chi è dietro di migliorare. Adesso chi è dietro, a parte il Napoli che è un po' distante, ma il Milan, la Juventus, il Napoli se recupero, hanno margini di miglioramento. Le prime tre, no, per assurdo, non hanno margini di miglioramento.
1: Non ne hanno più, così, secondo te? No,
13: non ne hanno più. Loro giocano così, giocano molto bene. Molto bene. Hanno comunque delle rose molto, molto ampie, con giocatori con caratteristiche diverse. E chi ripresenta la Roma, ad esempio, ha preso Castro, no? Che è uno giovane, certo. Che però se lo mette comunque uno che dà fastidio, tanto per... e poi sulle fasce ha tante alternative. E però non hanno dei particolari margini. Però sono stabilizzate, hanno un'identità. Juventus, Milan e Napoli, non vedo poi chi ci possa essere oltre a questo, se non dimentico qualcuno, ma è difficile, hanno margini di miglioramento. Però sai, queste tre che ti ho menzionato davanti non è che abbiano la rosa che hanno le tre che ho menzionato prima, perché poi alla fine il concetto è sempre lo stesso: si gioca a calcio in funzione degli attaccanti.
1: Certo.
13: Se questi attaccanti non ce li hai, o non le hai con certe caratteristiche, diventa difficile poi migliorare quel 20-30% che devi migliorare. Adesso comunque vediamo, McKennie è un giocatore fondamentale.
1: E quindi rientra e dai, iniziamo ad avere qualche risorsa
13: però se anche lì entra McKennie, chi lasci fuori? Nico Gonzalez, che è l'unico che tira fuori da...
1: Però se l'altro lo fai un po' rifiatare, se al 60esimo non ce la fa
13: quello
1: più...
13: Sì. Quello è vero.
1: Quello conta molto. Domenico, sei a Lazio, dove sei? Dove ti abbiamo immaginato?
13: Sono a Santa Margherita.
1: Benissimo, salutaci...
13: Bisogna andare in qualche posto dove ci sono i santi, perché
1: Lo so, perché giustamente tu hai peccato molto, quindi almeno il comune ti deve equilibrare la situazione.
13: È vero. Però tu dovresti segnarti queste considerazioni che fai, perché sono tutte intelligenti.
1: Beh, meno male, ma perché è una bella sponda. Io faccio, come dire, io do la palla di prima, ma poi tu la elabori molto bene. Altro che quelli che abbiamo davanti, altro che. Domenico, un abbraccio, a presto.
13: Anche a te, ciao, buon lavoro.
1: Ciao, e noi ci fermiamo, ultima pausa.
14: Cose di calcio.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
15: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
16: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
16: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
17: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
18: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
16: Cose di calcio.
1: Allora, cose di calcio, ultimo blocco. 340-54-25-324 per tutti i vostri interventi, messaggi vocali. Ce ne sono un po' che naturalmente ho lasciato da parte. Non riuscirò a soddisfare tutte le vostre osservazioni o domande, ma inizio a provarci e parto da Luca, che manda un messaggio molto interessante, molto secco ma molto interessante, che dice: caro Paolo, aiutiamo la tifoseria a capire che se si programma a lungo termine ci vuole pazienza, tempo e fiducia. Allora Luca, io come esposi una porta aperta, nel senso che io penso che il tifo debba essere sempre un tifo positivo, ma non per i buoni sentimenti, ma perché aiuta. Io trovo che le tifoserie che contestino possono avere anche delle ragioni, ma chiaramente per me non fanno altro che alimentare tensioni, e lavorare nelle tensioni non è mai qualcosa dal quale si esce fuori bene. Non ricordo francamente molti esempi, soprattutto a casa nostra, di Juventus contestate che poi riescono in corso d'opera a migliorare. Quindi aggiungo però questo: a me non sembra che a Torino ci sia un clima particolarmente feroce.

0: dire, possiamo parlare realmente di progetto a lungo termine o dobbiamo parlare di avevamo una valanga di macerie, abbiamo iniziato a sgomberare il campo. Perché questo darebbe una sensazione diversa. Se tu in questa stagione non ottieni risultati, ma hai la sensazione, quello che ci diceva Marocchino l'anno scorso, che 5-6 elementi fondamentali ce li hai, imposti un'idea di futuro. Ma oggi tu sei un po' in mezzo al guado. Non è che hai una squadra giovane da dire, una squadra di prospettiva. Sei in mezzo al guado e sai che devi riuscire ad arrivare al pareggio di bilancio per riaprire un po' il quadro di mercato, che non sia un mercato in difesa, che sia un mercato creativo, che sia un mercato dove si può spendere. Perché la gente non è convinta? Perché poi in questa situazione si vede 50 milioni per Colomani, e se Colomani non farà 15-20 gol dirà li abbiamo buttati via, esattamente come quelli di prima. E quindi tocca alla Juve nel suo complesso, dall'allenatore ai giocatori alla società, dare l'idea che la richiesta di pazienza ha un senso, perché c'è un progetto in movimento, c'è una linea di direzione, c'è qualcosa di credibile. Oggi non c'è, ma non è che ci voglia tanto. In quel tanto, ed è questa la seconda, in quel poco, ed è la seconda dimensione fondamentale, ci deve essere la sensazione che la squadra dà tutto. Cioè, che se sei più debole degli altri, io ho visto Juventus più debole degli altri, lo dico sempre, uscire tra gli applausi. Nessuno dice, non sei la Juve, se dimostri di avere dato tutto. E il problema è che questa squadra sembra sempre inespressa. Inespressa per i valori di partenza, inespressa per quello che noi presumiamo, inespressa all'interno della partita. Ripeto, la Juve non è uscita tra i fischi dopo Juve-Milan, perché la Juve ha fatto una buona gara, non eccezionale, ma una gara migliore dell'avversario. La Juve avrebbe meritato i fischi, perché col Sassuolo, come ci hanno detto tutti, a partire da domenica Marocchino, ma sono valutazioni che abbiamo fatto tutti, certe situazioni non sono concepibili nel calcio di alto livello. E quindi questo ti lascia molto molto perplesso. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Antonio, sono Maurizio e volevo farti i complimenti per le tue disamine, che sono sempre molto precise ed accurate. Detto questo, volevo semplicemente aggiungere al mio vocale precedente che purtroppo è un momento storico che va avanti ormai da troppi anni, in cui continuiamo a sbagliare il possibile e anche l'impossibile. Detto questo, ma non sarebbe stato meglio puntare su una parte che, come si suol chiamare, zoccolo duro, e puntare su giovani, su quella next gen che comunque qualcosa dà? E noi invece cosa facciamo? Andiamo a spendere cifre folli, per dei calciatori che poi, andando a fare le varie somme, varie ed eventuali, non danno quello che effettivamente noi abbiamo pagato. Dico Colomani per dire Colomani come esempio, ma potrei usare degli altri esempi. Tu cosa ne pensi? Grazie.
0: Allora, chiaramente questo era un messaggio prima per Antonio. Io aggiungo, questo discorso andava fatto quando avevamo una leva di giocatori giovani interessanti, vari Oise, vari Sule, Barrenechea, Bangula, Savona, poi ognuno può decidere, Ildiz ovviamente, e però va fatto un altro progetto. Cioè, se tu punti tutto sui giovani, magari tenendo anche uno zoccolo duro, devi sapere che il rischio è molto alto, devi accettarlo, devi dirti ma sì, non c'è nessun problema, noi possiamo rischiare di non entrare tra le prime quattro, e inizia a far crescere i giovani. E però questa, noi adesso ci stiamo abituando a fare un ragionamento tra virgolette normale sull'essere usciti tra le prime quattro, ma non lo è, perché noi in 15 anni non siamo mai usciti, e in questi anni difficili da Pirlo in poi non siamo mai usciti, e questo ha consentito di avere una capacità di spesa che poi abbiamo sbagliato a spendere è un altro discorso.

0: ma non siamo usciti da una certa competitività. Adesso che siamo usciti dal lotto della Champions, abbiamo già visto quest'estate che cosa ha voluto dire. Quindi, se si vuol fare un discorso sui giovani, bisogna impostarlo realmente e bisogna puntarci, sapendo che ci sono dei rischi, ma sapendo anche che ci sono delle possibilità. Aggiungo però, c'è però un limite, ed è un limite non banale, e c'è che poi, quando i giovani sono poi molto forti, te li vengono a prendere. E a volte non devono neanche essere molto forti, te li vengono a prendere società di Premier League. Perché nel caso di Palestra o Anor, non stiamo parlando di due fuoriclasse, stiamo parlando di due buoni giocatori. Uno ha fatto una bellissima stagione, al Cagliari però. L'altro ha iniziato a giocare con l'Atalanta, sono molti giovani, arrivano con l'assegno e li vanno a prendere. Tu dici, ok, ma allora con quell'assegno vado a prendermi gli altri. Oh, certo, però rischi di non avere mai uno zoccolo duro a tua volta. Quindi è un discorso complesso. Quel che è certo è che la next gen deve diventare qualcosa di più importante all'interno della Juve. Su questo io sono assolutamente d'accordo con lo spirito, quantomeno, del vocale che abbiamo appena ascoltato. Manuel, altro vocale!
1: Ciao Paolo, Gianni da Catania. Niente, sono un po' amareggiato dalla partita contro il Sassuolo e dalle dichiarazioni che ha fatto Spalletti. Comunque non ha ancora capito che la squadra gli gioca contro, perché si è visto anche a fine del campionato scorso che le ultime quattro partite giocavano contro di lui. Quindi non ci voleva chissà che cosa per capirlo. Io l'ho capito subito comunque, infatti tutti abbiamo sparato contro Comolli e il suo vice direttore lì chi era. Però non abbiamo visto che non c'entrando la Champions League, il motivo non era lui, cioè non era la squadra, era lui. Allora, poi un'altra cosa, io non ho mai visto un allenatore come lui in tutte le salse, anche all'Inter, mi ricordo all'Inter, alla Roma, faceva casino dappertutto, ricordo anche quando allenava la Fiorentina, quando allenava l'Udinese, l'Empoli, lì è stato forse l'unica squadra che l'ha portata avanti, diciamolo.
0: Allora Gianni, io trovo che sia difficile ragionare, io non capisco il concetto di giocare contro, cioè se per giocare contro si intende che un giocatore non si impegna perché non approva le idee dell'allenatore, questo è qualcosa che per me non esiste. Io credo che un giocatore non riesca magari a praticare le idee di un allenatore. Io ho la paura che noi ogni tanto ci andiamo a consolare attraverso queste valutazioni, cioè noi pensiamo che la nostra Juve, per l'allenatore, per l'atteggiamento, per il giocare contro, che ripeto è un concetto che io non conosco, non saprei dire che cosa significa, che vado in campo e voglio perdere. Se vuoi in campo e vado e voglio perdere, non devi far parte della Juve, perché lo stipendio lo prendi. E quindi noi ci consoliamo, cioè, ci pensiamo più forti di quello che siamo, andiamo a trovare degli alibi. Io penso che un allenatore abbia il diritto di esprimere le sue idee, le sue scelte, se sono sbagliate le deve correggere, e sono d'accordo col fatto che Spalletti abbia commesso degli errori, ma la squadra deve cercare di praticarle. Se giocare contro significa non riuscire a farlo, e beh, allora ne abbiamo degli esempi. Thiago Motta chiedeva un certo tipo di gioco e alla fine non lo facevamo. Però per me, io non capisco altrimenti che cosa vuol dire giocare contro. Ripeto, un conto è non riuscire a fare il gioco che un allenatore ti chiede, cosa che può capitare benissimo, perché se a me chiedi sono alto 1,72, se mi chiedi di fare la torre aerea perché per te è importante che la faccia io, ci provo due volte, ci provo tre volte, ci provo quattro volte e poi magari alla quinta non vado neanche più a saltare perché tanto non l'ho mai presa. Questo significa giocare contro, cioè significa che Spalletti ha delle idee che non riusciamo a praticare, questo può essere. Però io vedo una squadra che in realtà esprime poco di quello che Spalletti era riuscito a dargli. Perché Spalletti l'anno scorso, in buona parte della sua esperienza, la Juve giocava bene e aveva anche dei risultati. Quindi la squadra lo seguiva. Se poi arrivi ad avere dei risultati negativi, anche perché evidentemente il valore di quel gruppo è limitato ed arrivi a crollare ad un certo punto. Fausto, sembra che quest'anno si sia speso per dare molti volti nuovi a Spalletti, il quale si mostra non convinto della qualità. Forse conveniva, se era dubbioso, fare meno operazioni e attendere un anno, avendo stabilizzato il bilancio. Sì, però io credo che... intanto Spalletti, perdonatemi, su questo sono tranchant, Spalletti, essendo il primo in quanto allenatore responsabile del sesto posto, molte richieste precise le poteva fare dal punto di vista tecnico, ma non è che può dire alla società spendimi 70 milioni, 80 milioni o anche solo 10 perché voglio assolutamente quel giocatore, perché tu non ce l'hai fatto incassare quel giocatore. Quindi la società ha fatto quello che ha potuto. Mi è sembrato di capire che Spalletti abbia approvato in gran parte la campagna acquisti. Siamo all'inizio, cioè non possiamo dare per finita la resa dei nuovi acquisti a oggi. Cioè Voltemade l'abbiamo appena visto, Colomani si spera che sia in un periodo di difficoltà, ma che possa ovviamente cambiare il suo status, eccetera eccetera. Dopodiché io mi trovo con Fausto molto d'accordo su una cosa, che ad un certo punto dobbiamo arrivare a costo di non... come dire, io preferisco avere un livello tecnico minore, presunto, e però finalmente metterci a pari del bilancio per poter impostare il futuro, piuttosto che continuare questa politica per cui sbagliamo sempre gli acquisti più importanti, perché se Colomani sarà sbagliato, sarà grave al pari di Comines, Nico Gonzalez e Douglas Luiz di 2 anni fa, e continuare quindi a inseguire, a non poterli poi vendere, eccetera eccetera. Forse anch'io quest'anno i 50 milioni per Colomani non li avrei spesi, questo sì, cercando di arrangiarmi in maniera diversa. Però evidentemente la società ha puntato su questo uomo e dobbiamo sperare che sia l'acquisto giusto, perché altrimenti paghiamo un prezzo che riguarda quest'anno, ma riguarda soprattutto il futuro. La cruda verità, ci scrivono da Twitch, e che il mercato da oltre 100 milioni non ha migliorato la rosa, fallimento totale. Aspettiamo però, perché dopo 4 giornate è come se al Milan in questo momento seppellissero Gonzalo Ramos, che ha fatto un solo gol, avevano già quasi seppellito Diego Moreira, poi l'altro giorno ha fatto vedere che cosa ha fatto. Cioè, sono passate 4 partite per una valutazione sul mercato, sono risibili, possono essere delle indicazioni, ci possono dare delle preoccupazioni, ma non si può parlare di fallimento totale. Magari sarà anche peggio del fallimento totale, però diamo tempo, perché altrimenti come dire, avremmo dovuto bocciare fior di campioni che abbiamo avuto e che dopo 4 giornate sono esplosi. E vi faccio i nomi di Michel Platini, vi faccio i nomi di Zinedine Zidane e potremmo andare avanti così per tanto. Quindi calmi, preoccupazione alta, forte, perché le risposte sono queste. Però così come abbiamo recuperato un Nico Gonzalez, sembra pienamente, e per certi versi anche un Douglas Luiz, non vedo perché non possiamo sperare che Alai Begovic, Voltemade o Colomani non siano quelli che abbiamo visto in queste prime giornate, ma ci riescano a dare tanto, non qualcosa, tanto, perché è per questo che li abbiamo presi. Andiamo a sentire un vocale.
2: Salve ragazzi, sono Fabio da Roma. Ma scusate una cosa, ma se critica sempre, cioè, stiamo a cercare Cambiano? Cioè, se criticava Allegri quando vinceva gli scudetti, perché vinceva 1-0 e non si giocava bene. È il famoso corto muso. Famo il primo gol e poi tutti in difesa. Non ci stanno più giocare, non ci stanno più tiri in porta, tutti in difesa. E lo criticavamo. Ora se sta a cercare Cambiano, abbiamo perso con Sassuolo perché volevamo vincere. Perché se volevamo pareggiare tutti in difesa e quando ci segnavano, e invece volevamo vincere, ci ha detto male, d'accordo, difesa inesistente, da qua e là, 8 giocatori in attacco, ci stiamo a provare, raga. Non ci abbiamo i fenomeni, purtroppo il budget è quello che è, e ci sta dando questo allenatore una mentalità differente a quelle precedenti. Bisogna stare calmi, raga, bisogna avere pazienza, perché poi si fomenta si fomentano delle decisioni troppo azzardate. Vorremmo ritornare a difendere, vorremmo rivincere gli scudetti e annoiarsi davanti alla televisione o allo stadio per inserire in porta. Oh, almeno ci proviamo, ragazzi.
0: Allora, io capisco la tua osservazione. No, non posso, non ho la padronanza di nessun dialetto e mi spiace. Fabio, io l'ho sempre detto che io adesso guardo la Juve con un po' più di speranza. Dirti che proprio col Sassuolo o col Milan o col Parma o col Frosinone io abbia visto questa squadra con una vocazione offensiva, una sua capacità e una mentalità così alta, direi proprio di no. Direi che abbiamo visto una situazione decente. Io non mi annoiavo quando vincevo gli scudetti, non mi annoiavo, perché voglio ricordare che quando Allegri si chiude il suo ciclo ed è l'ultimo anno, al quinto, noi nel girone d'andata vinciamo 17 partite su 19 e avevamo Cristiano Ronaldo. Quindi poi che quella squadra avesse la possibilità di fare di più, tutti d'accordo, soprattutto dal punto di vista offensivo, però quella squadra per come si strutturava vinceva a ripetizione. Da quando abbiamo provato a cambiare mentalità abbiamo vinto solo più con Sarri e abbiamo vinto trofei minori con Pirlo e Allegri. Qui arrivano tutti i maestri di calcio, tutti che dicono, parlano di un calcio diverso, ma poi vedo che non riescono a praticarlo, il che mi fa pensare che forse non hanno una grossa contezza del materiale che si trovano davanti. Ma che la Juve cerchi di fare un calcio diverso, sì, perdonatemi, se Spalletti è soddisfatto della gara con Sassuolo perché abbiamo provato a vincere, mi verrebbe da chiedergli cosa è stato il primo tempo, perché noi nel primo tempo abbiamo fatto un tiro in porta. Quindi, e giochiamo con una lentezza esasperante. Quindi, ok, non mi basta che Spalletti mi dica che siamo su una mentalità diversa. Io la voglio vedere. Quando la vedrò completamente, e l'anno scorso quando la vedevamo eravamo tutti soddisfatti, ok, adesso qualche problema in più c'è, francamente, e non lo andrei a negare con l'idea costruiremo chissà quale altra mentalità, perché se costruire un'altra mentalità e prendere gol, come giustamente ha detto Domenico Marocchino, come la nazionale cantanti, c'è qualcosa che non funziona. Ultimo vocale.
3: Buongiorno, purtroppo il problema è soltanto uno. Ciò che si è visto contro il Sassuolo denota che l'allenatore vuole portare avanti delle battaglie personali, come il fatto di non aver cambiato Colomani, che sinceramente, signori miei, non ci voleva certo un allenatore di classe come Spalletti per capire che doveva essere sostituito già al primo tempo. Ciao da Luca.
0: Se Spalletti combatterà e farà battaglie personali andrà a scontrarsi contro un muro e credo che questo sia evidente, ma adesso è arrivato al dunque, cioè io credo che la bocciatura della coppia Kopp-Douglas con Sassuolo sia netta e gli si può dare ancora una possibilità. Non molte di più. Adesso rientreranno anche un po' di giocatori e mi aspetto che Spalletti da questo abbia degli stimoli per fare qualcosa di diverso. Certo, sono d'accordo con te col fatto che io personalmente la sua comunicazione rispetto a Colomani non l'ho capita, perché prima, dopo la gara di Frosinone, l'ha bastonato come raramente mi è capitato di sentire per un giocatore, per poi decidere, e continua a insistere su questo mantra, che il carro di Colomani, lui dal carro di Colomani non scende. Ma qui non si tratta di scendere da un carro per dimostrare che Colomani è un giocatore della Juve, qui si tratta di trovare la soluzione affinché il nostro attacco segni. Colomani o non Colomani, Voltemade o non Voltemade, insieme o nessuno dei due, scelga lui, ma trovi la soluzione. Questo modo di personalizzare la questione Colomani mi sembrerebbe quasi una sorta di battaglia ideologica che ha fatto lui, pur dicendoci poi fino alla fine che avrebbe voluto un altro tipo di attaccante d'area. gliel'hanno trovato, ma intanto la coppia non è ancora formata. Staremo a vedere a partire da giovedì. Domani, conferenza stampa in diretta, così qui ne parleremo. Adesso il grande Frank Leonetti, che è già pronto. Grazie a Manuel per il lavoro alla regia, grazie a voi per i tanti messaggi vocali. Ciao, buona giornata.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Radio Bianconera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: Un pomeriggio dalla redazione.
9: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
8: La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
9: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
8: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
9: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
8: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
11: Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, la prima settimanale di Ieri Oggi. Franco Leonetti, sottoscritto qui a condurre, saluto Manuel in regia e saluto tutti voi. Credo che ci sia poco da lanciare temi o fare domande, ovviamente proveremo. Così a freddo, dopo due giorni, dopo 48 ore, a analizzare quelli che sono stati i disastri del Mapei Stadium. Tre gol presi in una maniera, secondo me, imbarazzante. Il terzo credo che nemmeno in seconda categoria, in terza categoria, in interregionale si può prendere un gol del genere. Però attenzione, perché a parere mio l'analisi non può e non deve essere fatta solo sul secondo tempo, ma deve essere un'analisi molto più generalizzata, che coinvolge il primo tempo. E nei primi 45 minuti abbiamo visto la solita Juve che, insomma, prova a proporre, è molto orizzontale, TikTok. Ci sono due fotografie chiare e nette del primo tempo. Il tiro inverecondo di Cobb Miners, che, lo dico subito, non può giocare in un centrocampo a due con Douglas Luiz per la lentezza, per la non determinazione. Ma ripeto, il tiro di Cobb Miners, che è liberato al limite dell'area, tira con una scelta, secondo me, veramente cervellotica di piatto, e non prova a tirare di collo. Un'altra fotografia è Lukumi, che è lì che tocchicchia al compagno a un metro, e più volte, 3-4 volte, Nico Gonzalez va in profondità, suggerisce l'inserimento, suggerisce il lancio, e questo lancio non arriva mai. Poi, insomma, qualcosina, la serpentina di Alaibegovic, qualcosa da parte di Conceição, però oggettivamente è il classico primo tempo dove la Juve fa fatica ad attaccare le squadre col blocco basso, con la problematica, io l'avevo già segnalato dopo i primi 45 minuti, occhio alle ripartenze neroverdi emiliane, perché possono far male. E il secondo tempo, ai noi, è stato quello che tutti sappiamo: inaccettabile, indecoroso, impossibile da tollerare tutto il secondo tempo, ma in particolar modo un terzo gol che, ragazzi, io mi chiedo, tu fai al 92esimo il 2-2, quella partita la devi portare a casa, nel senso che porti a casa un punto, ti fai sorprendere negli ultimi secondi di recupero con un lancio lungo, con una Juve, se andate a riguardare i filmati, i giocatori che vanno ai 3 all'ora, e concedi a Sassuolo un 3 contro 2 in difesa. Io credo che ci sia poco da dire. Allora provo a darvi degli spunti a parere mio, visto che, insomma, giovedì si gioca con il NEC, c'è l'esordio in Europa League. Io credo che Spalletti debba ripensare al modulo. Non è solo una questione di modulo, io credo che ci siano giocatori che non siano funzionali lo ripeto, con Miners non può giocare in un centrocampo a due con Douglas Luiz. E allora credo che il mister, a parere mio, e credo lo stia facendo, debba ripensare anche all'abito tattico. Forse l'ideale potrebbe essere un 3-4-2-1, oppure il fatidico albero di Natale con un 4-3-2-1, ma un centrocampo sguarnito con solo due interpreti secondo me è improponibile. C'è una buona notizia, vabbè, domani ore 15 la conferenza stampa di Spalletti, quindi io sarò qui, commenteremo a caldissimo le parole del mister, ma la buona notizia è che finalmente Weston McKennie e Andrea Cambiaso si sono allenati in gruppo e quindi corrono verso una convocazione per giovedì. Attenzione anche a quello che ha detto Vicario, perché Vicario a me è piaciuto molto nel post partita, ha detto che ovviamente la Juve non può prendere gol del genere, non può squilibrarsi, non può essere assolutamente fuori asse, ma soprattutto ha aggiunto queste cose, il mister ce le ha dette tutta la settimana, ci aveva preavvisato, ci aveva messo in allarme, invece sappiamo benissimo com'è andata. Quindi tutte le vostre idee, opinioni, non solo sulla debacle di Reggio Emilia, ma anche su quello che può essere l'immediato futuro contro il NEC, ve lo dico subito, se volete farlo con altri conduttori di Radio Bianconera fatelo, non cominciate a scrivermi Spalletti out oppure stagione finita, perché con me queste cose qui non attaccano. Poi ognuno è libero di esprimere i propri concetti. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
12: Ciao Franco, buon pomeriggio a te e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
11: Eri allo stadio tu, vero?
12: No, anche se ero vicino a casa mia non ero allo stadio, ci sarò domenica contro l'Atalanta, ma purtroppo, fortunatamente
11: ti sei risparmiato,
12: me la sono comunque guardata una televisione.
11: Filippo, mi dai tre temi che escono fuori dal disastro del Mapei Stadium?
12: Ma allora io parto intanto ho dato un'occhiata, basta andare su qualche sito specializzato in quotazioni di mercato per vedere quanto era il valore di mercato, non della rosa della Juventus, dei giocatori che erano in campo domenica sera della Juventus e del Sassuolo. 243 milioni la Juventus, 93 milioni il Sassuolo. Quindi sgombriamo il campo da qualsiasi tipo di alibi. Guardo le assenze perché i giocatori non solo per perdere ma per vincere a Reggio Emilia contro un Sassuolo malissimo ce li avevano, quindi questo a mio avviso è il primo tema. La prima è che forse avevamo sottovalutato, Franco, qualche segnale preoccupante che c'era già stato nelle prime partite. Ricorderai anche tu la traversa colpita dal Frosinone a un paio di minuti dalla fine della prima gara, le due paratone di Vicario contro il Parma sul 1-0 per la Juventus che avrebbero riaperto la partita, senza pensare ai gol di Gatti avvenuto, non dico in maniera casuale, insomma sono quelle cose che ci succedono una volta ogni 100 partite all'ultimissimo minuto contro il Milan. E il terzo tema è questa fragilità della squadra che sprofonda le prime difficoltà. Ricorderai anche tu quanto l'anno scorso ci siamo ripetuti che questa era una squadra che mancava sì di qualità ma tanto anche di leadership e di mentalità vincente. Purtroppo
11: la cosa triste è che siamo qui a doverlo ripetere.
12: Eh sì, purtroppo queste carenze non le abbiamo colmate. Siamo passati da cercare Alisson, Senesi, Bernardo Silva, Lewandowski, ricorderai che questi erano i nomi che giravano la primavera scorsa e poi alla fine portiamo a casa Matessar, confermiamo Douglas Luiz e Nico Gonzalez, portiamo a casa Walt e Made, poi per carità ci sono dei motivi,
11: siamo tutti li conosciamo.
12: Sappiamo che quando sbagli per due anni di fila campagna acquisti costosa, Kopp, Miners, Douglas Luiz, Openda, De Vid, poi ti trascini degli ammortamenti elevatissimi, degli stipendi per anni. Però è chiaro che oggi abbiamo una Juventus che è in grossa difficoltà, imbarca acqua da tutte le parti e io mi aspetto già la partita di giovedì sera un qualcosa in più anche dal nostro allenatore.
11: Concordo con te, anche perché in queste situazioni qualcuno butta la croce sull'allenatore e via, non può funzionare così. In queste situazioni tutti salgono e devono salire sul banco degli imputati, a partire dalla proprietà, la dirigenza, gli staff, l'allenatore e i giocatori. Non mi piacciono alcune critiche da parte di alcuni tifosi che fondamentalmente non considerano l'aspetto di chi va in campo, cioè dei giocatori, prendendosela solamente con l'allenatore o con qualcun altro. Io credo che le parole di Vicario nel post partita siano molto importanti. Cioè, Spalletti ha avvisato la squadra tutta la settimana: attenzione alle preventive dimenticate nello spogliatoio, attenzione agli equilibri, attenzione a un insieme di cose. E poi Filippo, noi allora, tre gol secondo me inverecondi che la Juve non può prendere. Il primo è vergognoso perché nessuno si muove, c'è il taglio del giocatore avversario e va dentro come il burro. Il secondo è una serie di disattenzioni. Ma Filippo, ma il terzo, quando tu hai appena pareggiato e sei nel recupero, un gol del genere non puoi prendere una superiorità numerica del Sassuolo con Douglas Luiz a difendere su Hazić.
12: Ah, ma sono assolutamente d'accordo con te, partendo dal discorso allenatore. Spalletti sicuramente avrà commesso degli errori,
11: ma
12: ha
11: certo
12: commesso degli errori e commetterà degli errori come tutti gli allenatori. Però, Franco, noi abbiamo una squadra che negli ultimi sei anni ha cambiato 4 direttori sportivi, 4 amministratori delegati, 5 allenatori. E se tu guardi con attenzione le partite, la squadra ricade sempre negli stessi errori. Non impara mai.
11: Ma assolutamente sì, concordo.
12: E allora, se è colpa di Spalletti adesso, era colpa di Tudor prima, poi era colpa di Thiago Motta, poi era colpa di Allegri, hai perfettamente ragione. Cioè, gli ultimi 15-20 minuti di partita sembrava quasi una partita a scapoli ammogliati,
11: sì,
12: sì, quella dove salta tutto, senza un minimo di organizzazione, un attacco indiscriminato. Io non credo che Spalletti avesse preparato quella partita.
11: Non credo.
12: Poi, ripeto, probabilmente anche Spalletti deve dare qualcosa in più.
11: Assolutamente d'accordo.
12: Mi aspetto qualche idea, mi aspetto una mossa. Io ricorderai anche tu, perché abbiamo entrambi i capelli bianchi, il Milan di Capello che imbarcava troppi, prese uno stopper francese che si chiamava Desailly e lo mette il mediano davanti alla difesa.
11: Sì,
12: e
11: sì,
12: il Milan prese più gol e vinse il campionato a suon di 1-0. Ecco, mi aspetto qualcosa, non so cosa, perché non lo faccio io l'allenatore, lo fa Spalletti, però le responsabilità sono sempre da dividere tra tutti.
11: Ma certo,
12: le principali sono di chi va in campo, perché comunque vediamo delle cose che non si possono. Cioè, tu prima hai citato il tiro di Cop Miners, praticamente un rigore in movimento, la palla che ha perso Colomuani, poi ti ha dato il gol,
11: certo,
12: del 3-2, tutti allo sbaraglio con Douglas Luiz, che se c'è una cosa che non sa fare è difendere, è messo a fare l'ultimo difensore.
11: Si è visto.
12: Quindi ecco, sicuramente colpe da spartire tra tutti e Spalletti alle sue, però è chiaro che chi va in campo deve dimostrare di essere un giocatore da Juventus.
11: Allora, ti leggo questo messaggio, partiamo da Twitch, poi veramente c'è una slavina di messaggi e di vocali. Un amico diceva, Giovanni, non c'è più l'alibi Locatelli, no? Che molti tifosi bersagliavano, però starà fuori un po' di tempo, ovviamente domenica non c'era, però questa è una squadra che fa girare palla in maniera lenta. Prima qualcuno addossava tutte le colpe a Locatelli e l'amico dice, allora è Spalletti che vuole che si giochi così? A me questo non risulta, cioè Spalletti ha sempre detto altro e credo che voglia ben altro, e ci mancherebbe volesse un gioco del genere. Però non so se hai sentito il mio cappello introduttivo, molti, troppi a parere mio, si sono concentrati solo sul secondo tempo, ma nel primo tempo abbiamo visto la solita Juve, Filippo.
12: Sì, sì, la solita, con un possesso palla lentissimo, un giro sterile con cui non arrivi da nessuna parte.
11: L'orizzontalità ipnotica che prova narcolessia in chi guarda le partite, la realtà
12: esatto,
11: è questa.
12: Anzi, ottieni l'effetto paradosso, perché se schiacci gli avversari nella propria tre quarti, ed è stato così perché noi eravamo i difensori centrali sulla linea delle metà campo, poi paradossalmente elimini la profondità
11: certo.
12: E penalizzi ad esempio un giocatore come Colomani. L'unico modo, va benissimo, è occupare la metà campo avversaria, però devi avere un molto più movimento di palla, devi avere un giro palla molto più rapido, ma è follia pensare che sia Spalletti a chiedere questo.
11: Ma no,
12: perché basta guardare tutte le squadre allenate da Spalletti nel passato, dall'Empoli all'Udinese, alla Roma, all'Inter, erano squadre che giocavano in maniera completamente diversa, con molta velocità, più fraseggi. Poi è chiaro che qui gli interpreti sono un po' quelli che sono. Tu hai citato giustamente intanto vituperato Locatelli, che per carità non sarà Modric, non sarà Pjanić,
11: non sarà mai un campionissimo,
12: no,
11: mi
12: però
11: pare
12: evidente. Ho visto cosa significa far senza un giocatore che comunque è bravo a fare la fase difensiva, ti fa filtro immediato,
11: interdisce,
12: copre tanto campo quando non ce l'hai. E Douglas Luiz, a me hanno colpito due dati nella partita di Douglas Luiz: il 95% di passaggi precisi, a testimonianza del fatto che il giocatore ha qualità, ma soltanto due duelli vinti su 9 tentati, a testimonianza del fatto che Douglas Luiz è un giocatore che non può giocare in un centro pro campo a due, soprattutto se il compagno di reparto è Cop Miners, ma va protetto con due giocatori che giocano al suo fianco. Ecco perché mi aspetto. Oggi ho letto che sia McKennie che Cambiaso hanno lavorato
11: assolutamente
12: gruppo,
11: quindi corrono verso la convocazione.
12: Mi aspetto un centrocampo a tre, perché secondo me la mediana va proprio rinforzata, assolutamente.
11: 3-4-2-1 o 4-3-2-1 albero di Natale secondo te, Filippo? Quale può essere più funzionale alle caratteristiche della rosa che la Juventus possiede?
12: Ma guarda, secondo me poi non cambia molto, sai, cambia veramente poco giocare 3-4-2-1, giocare 4-3-2-1. Hai gli uomini per poter fare entrambe le soluzioni, tra l'altro Cambiaso, che è un giocatore che come terzino in una difesa 4 non può giocare perché ha delle enormi lacune in fase difensiva,
11: esatto.
12: Se tu giochi ad esempio 3-4-2-1 o 4-3-2-1 lui può fare il quinto
11: adesso,
12: può fare anche il centrocampista, perché in un centrocampo a 3 può fare la mezzala.
11: Lui ha già fatto, no? Ha fatto l'interno di centrocampo,
12: esatto,
11: in passato.
12: Quindi ecco, per me la cosa importante è che si passi a un vero e proprio centrocampo a 3, perché probabilmente oggi questa squadra tra i trequartisti dietro la punta, in più con Douglas in mezzo al campo, non si permette.
11: Eh sì, e torniamo al discorso di Vicario, servono equilibri, è quello che dice Spalletti da sempre, e sono poi gli interpreti in campo a dover far propri i dettami di un allenatore, ma soprattutto a tradurli in gioco, mi pare evidente. Al netto di tutto, l'ho detto, le responsabilità dell'allenatore, altro che se ci sono, io non sto dicendo che è scevro da colpe, sia chiaro, perché poi insomma magari vengo mal interpretato, io preferisco ribadire il concetto. Allora ti leggo alcuni messaggi, ce ne sono veramente una miriade. Fabio tocca un tema che abbiamo già affrontato, però lo voglio leggere. Chi diceva che Locatelli era mediocre, puntini puntini, speriamo che si trovino soluzioni, altrimenti saranno cavoli. Poi Marco da Borgo Filadelfia dice: se posso fare una considerazione, forse sarò vecchio, da Curva Filadelfia, quanti ricordi in Curva Filadelfia, caro Marco, ma per me, oltre a un paio di elementi mentalmente trainanti, da anni non abbiamo un vero cagnaccio in mediana da buttare dentro nei momenti di emergenza con pochi fronzoli, pensando che in questa Juve ci sono stati Blasi, Sturaro, Nocerino, Paulsen, probabilmente oggi sarebbero scelte d'elite. Un grande saluto a te Marco. Poi lui dice: quando sfoggerai una t-shirt di Sepultura parlando di Juve mi dovrò preoccupare seriamente. Potrebbe anche succedere. E però Marco da Borgo Filadelfia, secondo me, c'entra un tema estremamente importante. Cioè la Juve o le Juventus vincenti, o anche quando non erano vincenti, ma erano squadre ipercompetitive, aveva il classico cagnaccio, aveva dei roditori di caviglie avversarie in mezzo al campo. Oggi Filippo?
12: Beh, perché è il solito discorso della ricerca delle, no, se vuoi avere Platini poi devi avere il Boni che copre le spalle, se vuoi avere l'Andrea Pirlo devi avere il Semi che dire che gli dà equilibrio. Certo, tutte le grandi squadre devono essere accompagnate da questa ricerca di equilibrio. Il problema è che oggi noi non abbiamo né il cagnaccio di centrocampo, ma non abbiamo neanche la star, la stella, no?
11: Non abbiamo niente, abbiamo dei giocatori medi in questo momento.
12: Sì, abbiamo dei giocatori medi che non sono né carne né pesce, e non è un caso, insomma, ripeto, che negli ultimi non abbiamo vinto, no, abbiamo vinto per carità due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, però insomma rispetto a quelli che sono gli standard della Juventus abbiamo vinto poco nulla, e abbiamo fatto tanti errori. Perché ragazzi, come dicevo prima, Franco, quando in sei anni cambi quattro direttori sportivi, quattro amministratori delegati,
11: cinque allenatori, una miriade di giocatori,
12: è chiaro.
11: Filippo, quando cambi quattro dirigenze, allenatori, io continuo a ricordarlo, c'è un allenatore in Portogallo che sta seduto tranquillo sul divano, si mangia il gelato, i popcorn e viene regolarmente stipendiato con 4 milioni e mezzo dalla Juventus. Facciamo così, ti leggo un po' di messaggi, così magari diamo anche delle risposte veloci, perché si affrontano tanti temi, ma è inevitabile. Da Twitch, Ibra Capello: ma dopo 10 minuti un allenatore esperto non lo vede che Cop Miners e Douglas non reggono? Ibra Capello, quelli c'erano domenica. Credo di non dover dir molto, perché
12: così.
11: Questo è ai noi, purtroppo. Poi Baggio Baggeri a Barcellona: vorrei sapere una cosa, nel 2016 dopo aver perso a Sassuolo ci trovammo in classifica a destra meno 14 dalla vetta, me lo ricordo bene, ero sicuro che avessimo rimontato e così fu, però avevamo giocatori di altro spessore umano e tecnico, con questi ho idea che al massimo ciò che possa accadere sia arrivare in semifinale di Europa League, scusate se lo dico ma siamo scarsi, e Spalletti non è da meno. Quindi insomma, Baggio Baggeri, boom. E finisce dicendo: la Juve agisce con Conte, sarebbe un'altra cosa. Io poi, con tutte queste sicurezze, ma voi credete che Conte eventualmente a stagione in corso e con questa rosa verrebbe di corsa col monopattino? Non lo so, chiedo a te, Filippo.
12: Ma allora, partiamo dal fatto che Spalletti, come abbiamo detto, deve comunque dare qualcosa di più anche lui.
11: Molto di più.
12: Ha una fiducia illimitata, ma perché nessun allenatore nella storia della Juventus ha mai avuto una fiducia illimitata. Tra l'altro lui non è stato scelto dall'attuale dirigenza, quindi insomma sicuramente si trova un bivio importante della stagione della Juventus e anche della sua carriera in bianconero. Però chi pensa che domani arriva con e cambia totalmente la nostra stagione, faccio fatica a pensare. Ecco, poi sicuramente io considero Conte un allenatore, uno tra i più bravi allenatori a livello di campo, un grande motivatore, per carità, nessuna preclusione nei confronti di Conte, anche se non dimentico che Conte da 10 euro, non dimentico il 14 luglio del 2014.
11: Guarda, ti interrompo, Filippo, scusa, perché su Twitch sempre Ibra Capello dice: no, magari non cambierebbe niente, ma Conte darebbe speranze per il futuro. Il futuro per un paio d'anni? Perché la realtà è quella, lo stavi dicendo tu, Filippo.
12: La storia dice questo, storia dice che
11: nella Juve, nell'Inter, al Chelsea, al Napoli.
12: Guarda, la Juventus lo ha fatto 3 anni, poi lui più di 2 anni non ha mai fatto da nessuna parte, nazionale italiana compresa. Quindi poi, se tu mi dici, Conte è uno che magari arriva e ti sistema un po' di cose, perché è uno che ha quella capacità lì, ci può stare, non credo possa trasformare con la bacchetta magica i giocatori da un giorno all'altro,
11: no.
12: Però secondo me, ripeto, pensare oggi al 15 di settembre, dove dobbiamo ancora esordire tra l'altro
11: in Europa League, 3
12: di quelle che faremo, pensare già a cambiare l'allenatore, che sarebbe il sesto allenatore in 6 anni, roba che neanche l'Inter di Moratti, probabilmente parliamo di Zamparini, faceva questo, mi sembra un po' così. Poi è chiaro che se ci troviamo tra 5-6 partite nella situazione di oggi, con gli olandesi del NEC giovedì sera, perdiamo con l'Atalanta in casa, allora è chiaro che allora lì io alzo le mani, e in quel momento qualsiasi soluzione può essere quella.
11: No, però sai cosa mi fa riflettere, Filippo? Che queste parole, che io speravo di non sentire più, ah, se va via questo allenatore ne arriva un altro, si svolta, io le ho sentite dopo Motta, dopo certo. Tudor, con Spalletti, le sentivo ampiamente con Massimiliano Allegri. Okay. Io sinceramente di questi discorsi mi sono stufato, a prescindere che secondo me, insomma, al 15 di settembre, anche solo pensare a cambiare l'allenatore, quelle sono cose che possono fare la Fiorentina, con tutto rispetto, ma diamo del tempo. Che poi Spalletti sia in primis sul banco degli imputati mi pare evidente. Abbiamo veramente 30 secondi perché siamo allo scadere, starei qui delle ore a parlare con te. Sai un'altra cosa preoccupante che in pochi hanno affrontato e che io ho notato e voglio discutere con te? La forma scadente degli interpreti in difesa. Bremer leggerissimo, Kalulu sembra il fratello rispetto a quanto abbiamo visto l'anno scorso, Lukumi si è adattato subito male a quel che è il vortice negativo, Celik che aveva fatto bene e viene preso nel mezzo. Ecco, io credo che l'allenatore, vedendo lo stato di forma di un paio di interpreti, magari un paio di cambi con il NEC.
12: Sì, e non solo. Io ho le posizioni medie della partita con il Sassuolo, ho visto veramente una Juventus giocare altissima con i difensori, praticamente Celik giocava quasi sulla linea degli attaccanti, sì. E Kalulu, Bremer e diciamo Lukumi, i tre difensori bloccati, erano comunque sulla linea del centrocampo. Può darsi, Franco, che in questo momento non abbiano la condizione per poter giocare con 50 metri di campo alle loro spalle. E quindi magari ragionare anche su una tattica di squadra diversa potrebbe servire in questo momento, oltre a, magari perché no, contro il NEC fare anche qualche rotazione. Abbiamo Gatti, abbiamo Kelly, abbiamo altri giocatori che possono dare una mano, ma ripeto,
11: c'è anche Rugani, non sto dicendo che Rugani deve fare il titolare,
12: ma ripeto, io ragionerei anche proprio su essere un pochino più umili, forse sì, in questo momento.
11: Concordo, concordo. Filippo Vagli, Match Analyst, come sempre ti ringrazio. Ricordo Frammenti Bianconeri ovviamente sui social, quindi date un'occhiata. Grazie come sempre, ci rivediamo prestissimo.
12: Grazie Franco, è sempre un piacere, e saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
11: Allora, c'era anche un messaggio di Terry, non ho fatto a tempo a leggerlo, comunque Terry insomma salutava Filippo e si accodava a quello che ovviamente l'umore nero di tutti noi in questo momento, sperando che giovedì possa venire invertita la rotta. Rimanete lì, break, torniamo subito.
13: Ieri e oggi.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorin nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare, conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere, l'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota
8: puntata sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato, con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Ieri e oggi.
11: Allora, un diluvio di messaggi e ovviamente di vocali. Pleonastico dirlo, non riuscirò né a leggere tutto né a far ascoltare tutto, e siete veramente in tantissimi, vi ringrazio. Massimiliano da Roma dice: il rientro di McKennie dovrebbe portare il centrocampo a tre con lui e Sar mezzali. Spero non faccia l'errore madonnale di continuare con i due mediani. Poi Andrea Roma Terni dice: ciao Franco, un saluto affettuosissimo a te e al mio collega di caffè Manuel. I risultati di ieri mi hanno avvilito ancora di più, perché anche la classifica e non solo i punti gol fatti su subiti evidenzia le difficoltà strutturali e di mentalità della Juventus. Purtroppo il signor Pagliuso e il signor Penta, ospiti da te, sono stati profetici. Cosa possiamo fare? Cambiare modulo? Perché non sembra funzionare nulla. Io intanto, insomma, amo Nicola Penta e Luca Pagliuso, è un caro amico. Però io spero che per una volta si sbaglino, credo, ne parlavamo prima, che insomma qualcosina a Spalletti debba assolutamente cambiare qualcosa. Facciamo così, ci sono veramente tanti vocali, andiamo ad ascoltarne qualcuno, così insomma diamo spazio anche alle vostre opinioni vocali. Via.
18: Buongiorno a tutti amici di Radio Bianconera.
11: Ciao, buon pomeriggio.
18: Niente, mi fa piacere sentire che c'è tutta questa convinzione che torna Conte e si sistema tutto. Innanzitutto dovremmo farci delle domande sul perché Conte non è tornato un anno fa. E penso che la risposta sia proprio il fatto che ha ritenuto che questa squadra non possa competere con quelle che adesso sono in testa alla classifica. E Conte non torna alla Juve per fare la fine di Spalletti o di Allegri. Conte tornerà

0: inizio con la Juve, chiaramente. Manuel, facciamo così, dai, ancora un paio di vocali, poi andiamo col prossimo ospite.
1: Ciao Filippo, ti faccio i complimenti per la trasmissione. Quando Filippo, parlate della Juve, anche quando magari si perde, comunque è sempre bello sentirvi parlare. Io voglio fare solo una considerazione. Vai. Non mi ritengo un espertissimo di calcio, però sono un grande tifoso e la Juve l'ho sempre seguita.
0: Bene.
1: Però io da qualche anno che sento dire da molti che la colpa prima era di Thiago Motta, la colpa era del Tudor, adesso la colpa è di Spalletti,
0: cambia gli Giuntoli, allenatori e risultati,
1: magari adesso qualcuno mette in dubbio anche Carnevale, ma io dico questo: ma noi ci dobbiamo rendere conto che la prima colpevole è la società, perché noi abbiamo una proprietà, perché è una proprietà che non capisce che in questi anni la Juve non c'è un attaccante e che molti giocatori magari in questo momento non vogliono neanche venire alla Juve. La Juve è una squadra che deve essere protagonista in Europa, se vuoi essere una grande squadra.
0: Guarda, se mi hai ascoltato, insomma, nei mesi scorsi, soprattutto sul mercato, ma anche a fine dello scorso campionato, il mio refrain, il mio ritornello era quello, cioè in primis la colpa è della proprietà, perché quando cambi tre dirigenze in poco tempo, credo che ci sia poco da dire. Oggi finalmente la Juve è strutturata, bisogna dare tempo a Carnevali, a Massara, a Ottolini e Chiellini, che insomma non fa il mercato, fa un'altra cosa. Capisco però anche la frustrazione, la rabbia e averne anche le scatole piene da parte dei tifosi, che ormai da 6 anni sentono tante parole, tanti proclami, e poi purtroppo i risultati non sono all'altezza dei proclami proferiti. E quindi, però, secondo me, a buttare a mare tutto così non è inutile, almeno adesso siamo al 15 settembre, poi speriamo che i risultati possano ovviamente virare in maniera positiva. Salvatore Miceli, buon pomeriggio.
2: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Salvatore, tu da, mi permetti, antico bucaniere del centrocampo, insomma, hai giocato in Serie A, in Serie B, la Juve l'hai affrontata quando c'era Zidane, insomma, tutti i giocatorini, no? di grande spessore, a parte le battute, però tu sei stato un grande interprete del centrocampo, e ricordo Piacenza, Napoli, Venezia, Samp, insomma, grandi battaglie. Che impressione ti dà vedere Cobb Miners e Douglas Luiz nel centrocampo della Juve di Sassuolo? Io lo dico chiaramente, mi esprimo, prendo una posizione, non possono giocare assieme, però Spalletti aveva solo quello. Secondo te serve un cambio di modulo adesso che, insomma, si recupererà McKennie e Sarr dovrebbe essere disponibile?
2: Sì, il problema principale sono stati gli infortuni, no?
0: Certo.
2: Perché, cioè, non è una scusa. Poi, ecco, questo inizio di campionato della Juve, come ti sentivo prima, sono stati i proclami, quelle bisogna dare tempo. Meglio che queste sconfitte arrivano adesso e non a fine campionato, perché ricordiamoci che l'anno scorso, la stagione scorsa, con sconfitte del genere in casa con la Fiorentina, poi ha perso la qualificazione in Champions League, giusto? Quindi bisogna dare del tempo, sono d'accordo con te su quello che dici. Purtroppo Spalletti ha a disposizione questi uomini.
0: È questo il problema.
2: Ho sentito, ho visto qualche notiziario sportivo che si mette in discussione Spalletti. Non si può mettere in discussione un allenatore al quale è stato rinnovato un contratto. Cioè, non è che un allenatore cambia il suo valore da una partita a un'altra.
0: Certo.
2: Okay? Certo, la Juve è partita in emergenza, visto questi infortuni, ce ne sono parecchi, e non a caso arrivano dopo il mondiale giocatori degli Stati Uniti, con delle temperature particolari, gli orari di gioco particolari, quindi purtroppo la situazione adesso è così, però sono fiducioso che la Juve troverà la sua strada e quest'anno farà un campionato diverso degli ultimi anni.
0: Però mi conforta, insomma, il tuo parere da giocatore che, insomma, ha messo in campo mille battaglie. il tuo parere sul fatto che con

0: Miners e Douglas Luiz non hanno le qualità e le caratteristiche per poter giocare assieme.
1: Questo sicuramente, perché poi ripeto, il centrocampo è formato da giocatori che purtroppo devono recuperare palla, impostare, a volte anche penalizzare. I centrocampisti moderni sono questi.
0: Si è sentita, vero, la mancanza, l'interdizione, le scivolate di un giocatore che non sarà un fuoriclasse come Locatelli, ma che comunque ha sempre messo tutto in campo.
1: La sua, come dire,
0: lo slancio, non parlo
1: di geometria in fase di possesso, anche negli equilibri, nei movimenti di copertura, a volte i recuperi. Purtroppo è così. È venuto a mancare anche lui con l'infortunio. È un momento che bisogna avere pazienza, ripeto, siamo all'inizio del campionato, sono squadre che sono molto più rodate,
0: c'è la
1: super conferma del Como.
0: Incredibile.
1: Non è incredibile.
0: No, incredibile nel senso, incredibile nel senso Salvatore, e la continuità del Como.
1: La continuità, perché comunque è una squadra che non ha le pressioni che la Juve.
0: Ah, questo è evidente. Certo.
1: E quindi questo gioca al loro vantaggio, tutto quello che viene un di più, e sono sicuro che il Como farà delle grandi cose anche in Champions, sicuro.
0: È iniziato col botto, insomma, 4-1.
1: Al di là del risultato si vede che è una squadra ed è una società strutturata con obiettivi e costruzione di squadra fatta tutti insieme, no? Staff tecnico, certo, dirigenziale, eccetera. E sulla Juve bisogna avere pazienza, perché questo è un momento difficile, delicato, ma che verrà superato sicuramente. Capisco benissimo il malumore dei tifosi, che ormai è da anni che aspettano di rivedere,
0: esatto,
1: una Juve.
0: Esatto.
1: Questo lo capisco, perché anch'io da tifoso della Juve vedere ormai la Juve da anni che arranca,
0: è veramente duro.
1: Però, come io dico sempre, i tifosi si vedono nel momento della difficoltà, nel momento in cui tutto va a gonfie vele.
0: Ti dico, o comunque ti propongo questa cosa. Allora, quando ci sono situazioni ovviamente non positive, come il buio pesto contro il Sassuolo,
1: col Sassuolo, se mi permetti, vai. La Juve ha cercato di vincere la partita a tutti i costi, cioè, ha cercato di vincerla, mancando però
0: l'obiettivo,
1: negli equilibri, mancando anche negli equilibri, perché certo, poi dopo, e se vai a guardare i gol presi, c'è sempre l'errore, come dire, del singolo di reparto.
0: Il terzo, Salvatore, mi confermi, che è un gol che non prendi neanche in terza categoria.
1: No, ma non gli devi dare la possibilità,
0: certo,
1: di lasciare in porta. Là lo devi affrontare, devi andare incontro all'uomo che si vede che sta per calciare la palla. Però adesso noi parliamo a bocce ferme,
0: sì,
1: in campo è un attimo,
0: certo,
1: per attimo intendo la lettura situazionale,
0: sì, esatto,
1: la lettura è stata fatta in ritardo nel momento in cui il giocatore della Juve ha cercato di opporsi, il tiro era già partito,
0: sì.
1: È una lettura fatta in ritardo, quello è un errore singolo.
0: Però è anche, mi confermi, è anche un errore di squadra, perché tu hai appena pareggiato con Zegrova al 92esimo, non puoi prendere un gol del genere un minuto e mezzo dopo.
1: Erano convinti di vincerlo.
0: Invece
1: perché se guardi il gol preso è mezzo contropiede.
0: Sì, è un lancio lungo, però non puoi concedere il 3 contro 2 al Sassuolo al 94esimo.
1: Bravo.
0: Secondo te Spalletti dovrebbe cambiare modulo a questo punto? Cioè, abbiamo parlato di un centrocampo inefficace anche per le assenze lunghissime, noi, di Thuram e Locatelli, adesso dovrebbe recuperare McKennie, c'è Sarr a disposizione. Lo vedi un centrocampo a tre per cercare di supportare,
1: guarda,
0: la squadra?
1: Per quello che ho detto prima, che per me non è un allenatore che si può mettere in discussione, perché lui ha tante di quelle idee da poter trasmettere alla propria squadra, idee e esperienze, perché
0: certo,
1: ha esperienza di allenatore veramente,
0: ma anche vincente,
1: navigato e vincente, certo, con quella giusta mentalità, e sicuramente lui sa qual è il miglior centrocampo da schierare, da mettere partita per partita. È normale che poi gli interpreti sono sempre i giocatori,
0: è chiaro.
1: Lui cerca, come dire, di trasmettere questi concetti sperando che i giocatori poi li applicano in campo. Non sempre ci si riesce ed è lì che bisogna essere bravi e mantenere la calma, perché ripeto, poi quando sei alla Juve un conto è avere una sconfitta, che giochi con tutto il rispetto con la, per dire, la Sampdoria, con il, non lo so, il Cagliari,
0: certo.
1: Ma quando giochi nella Juve purtroppo la maglia pesa, pesa parecchio.
0: Ti leggo alcuni messaggi, perché poi ci sono ovviamente idee disparate. Enzo da Messina dice: Franco, volevo chiederti se accoglieresti favorevolmente il ritorno di Conte. Penso sia l'unico in grado di poter dare un'anima a questa squadra, quantomeno li prenderebbe a calci nel sedere quando non corrono. Io però ricordo, Enzo da Messina, e voglio discuterne con te, caro Salvatore, che insomma... siamo così certi che in caso di fallimento, che non auguriamo a Spalletti e alla Juve, ci mancherebbe altro, che insomma Conte potrebbe prendere in corsa questa squadra e con il mercato che è stato fatto. Io dei dubbi li ho a riguardo, che Conte sia juventino, e ve lo dico io perché ho queste notizie, negli ultimi 6-7 anni abbia cercato di tornare 3-4 volte, ve lo garantisco. Però attenzione, cioè Conte non è che per la Juve va allo sbaraglio. Conte ha bisogno, secondo me, giustamente come tutti gli allenatori, di un piano determinato, di un mercato, di un progetto. Non so come la pensi tu, Salvatore.
1: Ma io sono d'accordo con te. Questa è la Juve di Spalletti ed è giusto che rimane Spalletti. Io la penso così. Poi il futuro, come per tutti gli allenatori, nessuno può saperlo, perché
0: nessuno ha la certezza, mi pare evidente.
1: C'è l'incertezza in ogni allenatore che allena ogni squadra. Però questa è la Juve di Spalletti ed è giusto che sia così e che rimanga così. Io me lo auguro, perché comunque Spalletti è un allenatore con grandi idee, grande esperienza di mestiere.
0: In passato ha fatto delle rivoluzioni, cioè ricordiamo la prima volta a Roma, quando trasformò Perrotta in trequartista, portò Totti a fare il falso 9.
1: È un allenatore moderno che ha delle idee, ripeto, quello che conta è che poi i giocatori che vanno in campo riescono a interpretarla,
0: esatto.
1: A interpretarle queste idee nel migliore dei modi. Non sempre ci si riesce.
0: Ripeto,
1: poi Spalletti non è uno che te la manda a dire.
0: No, assolutamente. Anche a te è successo in passato che l'allenatore ti chiedeva delle cose e poi non riuscivi?
1: Certo, purtroppo. Sì, perché c'è sempre la componente avversaria.
0: Certo, sì, perché uno può fare tutte le esercitazioni che vuole, le lavagne che vuole, ma poi
1: c'è l'avversario. Salta l'uomo o che ti mette la palla nel set al 90.
0: Esatto, e vai a casa e stai anche zitto, questa la realtà. Salvatore, da questo punto di vista lo trovo molto interessante, no? Il tuo punto di analisi, secondo te è più preoccupante oppure un passaggio vuoto, considerando le parole di Vicario nel post partita? Vicario ha detto: dobbiamo essere più equilibrati, più attenti. La Juve
1: ha mancato un po' di equilibrio.
0: Sì, la Juve ha giocatori che devono capire dove va la partita. E il mister, diceva Vicario, tutta la settimana ci ha indottrinato: attenzione alle preventive, attenzione agli equilibri, a non scoprirsi.
1: Bravissimo.
0: E però poi succede quello che è successo.
1: Purtroppo è così. E ritorniamo al discorso che ti ho detto prima. Se Vicario conferma che il mister tutta la settimana ha parlato di preventive, perché Spalletti sa e sapeva come gioca,
0: certo,
1: il Sassuolo, quindi sapeva che il pericolo poteva esserci sulle coperture preventive. Coperture preventive vuol dire quando la Juve, in questo caso, ha la palla nella metà campo avversaria, bisogna i giocatori di reparto stare attenti a fare le cosiddette coperture preventive, che in caso di perdita palla in fase offensiva siano pronti a intervenire subito, non a fare un fallo tattico, a mandare la palla a fallo laterale
0: e non lasciare il Sassuolo al 94esimo 3-2.
1: cosa che guarda caso è successo. Negli ultimi anni, esatto. Cagni, che per me è stato un grande allenatore, diceva sempre: io centrocampista centrale, Amedeo Mangone difensore centrale, il portiere guarda bene, che se avessimo preso un gol in contropiede la colpa era nostra, perché certo. Eravamo la struttura centrale della squadra e nelle posizioni in cui giocavamo potevamo vedere tutte le situazioni di copertura.
0: E ovviamente magari con una diagonale, un intervento in scivolata, una trattenuta di maglia non fai andare via l'avversario.
1: Basta mezzo metro in più, mezzo metro in meno, avanti e destra e sinistra.
0: La famosa scelta di tempo, no, Salvatore?
1: È così, ma anche la lettura.
0: Esatto.
1: Il termine stesso, copertura preventiva, cioè prevenire un possibile pericolo,
0: prevenire un disastro come è avvenuto.
1: E Cagni diceva sempre che i minuti peggiori di una gara sono inizio partita, minuti fine primo tempo, minuti iniziali secondo tempo, minuti finali della gara. E infatti, se vai a guardare,
0: Cagni lo hai avuto dove?
1: A Piacenza. Grande maestro di vita e di calcio.
0: A Piacenza,
1: grande uomo, grande allenatore.
0: Salvatore, quanto ti sorprende la crisi, perché ormai è crisi acclarata, di Colomoni? Noi lo abbiamo visto due anni fa, a gennaio è arrivato, giocatore brillante di gamba che vede la porta, slalomeggiava, metteva dentro grandi palloni, e sono due partite, Milan e Sassuolo, che non ha nemmeno tirato in porta.
1: Purtroppo è così. Però, ripeto, questi sono i classici giocatori che da una partita all'altra si riprendono la scena. Bisogna avere pazienza, Franco, pazienza e analizzare nel miglior modo possibile, non da tifoso, ma da persone esperte, e per fortuna la Juve ce l'ha, il momento, la situazione, il periodo di un calciatore. Ripeto, la Juve c'ha gli uomini giusti, la squadra giusta, adesso comunque c'ha la continuità di un allenatore in quelle che sono le idee, il modulo di gioco,
0: ma anche l'esperienza, no, per ovviare a certe situazioni negative.
1: Certo. Quindi queste sconfitte ben vengano adesso e non a fine campionato.
0: Sì, se poi non fosse arrivata in quel modo, perché io credo che la cosa che ha dato più fastidio a tutti
1: è il modo.
0: È il modo. Cioè, sei veramente acefalo, senza cervello in quel momento. Tu fai il 2-2 al 92esimo in pieno recupero, non puoi prendere in quel modo il 3-2 al 94esimo.
1: Emotivamente la Juve in quel momento era salita, mentalmente parlando, riacciuffando il pareggio, ed erano straconvinti di vincerne. In realtà il Sassuolo è rimasto sempre in partita.
0: Esatto. È rimasto molto più lucido.
1: Sassuolo ha fatto una partita
0: lucida,
1: ordinata, attenta, sapendo che la Juve in qualsiasi momento poteva ribaltare il risultato e pareggiare. Così è stato.
0: Così.
1: Il Sassuolo ha sfruttato quelle che sono state le sue occasioni.
0: È andata,
1: un po' regalate dalla Juve.
0: È andata proprio così. Quindi, insomma, chiudiamo con il tuo ottimismo. Mi sembra di poter dire Salvatore Micheli.
1: Aver pazienza, siamo a metà settembre. Bisogna avere
0: diamo tempo. Okay. Salvatore Micheli, un abbraccio,
1: un
0: grande.
1: Piacere.
0: Grazie,
1: ciao,
0: come
1: Franco,
0: sempre.
1: Grazie,
0: a prestissimo. Ciao. Allora, abbiamo ancora 30 secondi. Abbiamo ancora un mucchio di vocali. Facciamo così. Chiudiamo con un. Con un vocale, dai.
2: Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
2: Guarda, io sono un po' perplesso su questa squadra.
0: Lo siamo tutti.
2: Per l'amor di Dio, eravamo tutti contenti perché aveva vinto la prima partita, il pareggio bello col Milan. Cioè, non ho capito. Sì, vabbè, non voglio dare tutta la croce addosso a Colomani, ma qui è tutta la Juve. Cioè, non si può al 95esimo. Rischiare di vincere la partita e adesso si va a perderla dopo averla raggiunta per due volte con Zegrova.
0: Esatto.
2: E poi un'altra cosa,
0: vai, che siamo in chiusura.
2: Cioè, non possiamo andare in questa maniera all'arrembaggio, perché anche se avessimo vinta, le critiche piovevano lo stesso, perché non si può giocare in questa maniera.
0: Vero.
2: Tutto lì, Franco. Ciao.
0: Il problema è che non l'hai neanche pareggiata, ma l'hai persa. Quindi il diktat di Emilio è equilibrio, ma soprattutto il diktat di Spalletti. Termina qui la puntata, questa prima puntata settimanale di Ieri Oggi. Ci vediamo domani qui alle 16. Avremo le parole di Spalletti subito dopo la conferenza e quindi avremo modo di fare tante tante riflessioni. Rimanete su Radio Bianconera, buon pomeriggio, a domani. Ciao!
3: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna della PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a Scuola.
6: Lo sport: con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Sei deficiente, veramente deficiente, totale. Ma mi puoi alzare il volume al massimo mentre stiamo entrando?
7: Sì, certo che sì. Oh, ieri abbiamo fatto meno una risata, cominciamo oggi magari.
6: Ma che vuoi ridere? No, che vuoi ridere?
7: Però è stata bella questa cosa che ti ho fatto.
6: Te lo farò anche io, no. Così, ma un'altra volta in bagno.
7: Sono andato in bagno. Oggi c'è un Pallomeni che c'ha la sciolta,
6: sì,
7: ragazzi.
6: Io
7: poi incapisco perché ho detto: ma scusa, quale l'ha fatta? A destra o a sinistra? Uno mi dice a destra, uno a sinistra.
6: E così non vai da nessuna delle due parti. A me, io sono entrato nel bagno umilmente. Uno che lo visita poco mi ha guardato e mi ha detto: ma chi sostitui? Chi sono? Ma una casa, questi due personaggi.
7: Ma i bagni vengono fatti per essere utilizzati.
6: Ho capito, tu vieni alle 14.30, 15, sì, con largo anticipo rispetto alla diretta e poi perfetto, mangi e vai a casa. C'è bisogno di fare a casa il secondo tempo qua? Non lo so. Vabbè, comunque, oltre che parlare delle questioni defecali, ma andiamo...
7: Anche perché siamo abbastanza in un mare
6: Siamo in un mare di... Io prima ho fatto un video e poi ho scoperto che l'hai fatto pure tu sullo stesso tema. Perché noi ieri, mentre eravamo in diretta, ogni tanto buttavamo l'occhio su quel famoso gol finale di Azic. Tu dici: questi cominciano un'altra volta. Sì, ragazzi, perché io sono rimasto scioccato da questa partita. Intanto abbiamo...
7: Copiare quello intanto, che ho detto nel...
6: No, io poi me l'hai detto tu dopo. E io intanto...
7: Nell'editoriale su Bianco.
6: Ma lui si è arreso o non si arrende? Però vabbè.
7: Chi?
6: Lui.
7: Quale lui? Perché ce ne sono due di lui.
6: Due, vabbè, l'altro penso che stiamo aspettando che apra il canale YouTube. Però poi ce lo dobbiamo aprire. Sì. Comunque, allora, siamo rimasti abbastanza scioccati.
7: Zitto.
6: Tanto accogliamo con piacere al 15 di settembre, esattamente a un mese dal suo problema muscolare, che Weston McKennie ritorna in gruppo. Quindi forse per il NEC intanto abbiamo McKennie e su questo siamo contenti. Poi recupera anche Cambiaso. Se fosse il Cambiaso vecchissima maniera, potremmo addirittura essere contenti, perché oggettivamente io ho visto un passettino indietro anche da Silic, almeno contro il Sassuolo.
7: Purtroppo stiamo vedendo il Silic della Roma, Vincenzo.
6: Stiamo vedendo, dopo un inizio promettente, stiamo vedendo il Silic della Roma e Kalulu del Milan, versione peggiorata.
7: Sì,
6: allora
7: sì.
6: Io perché ti dico siamo rimasti scioccati? Perché se riguardiamo, e tanti di voi dai messaggi che vedo lo hanno rivisto, quel gol al loop, no? Il primo pensiero che ci è venuto in mente a tutti quanti a un certo punto è stato che quando Douglas Luiz si è proprio fermato e quando Bremer camminava così e quando quelli non ripartivano, fosse arrivato il fischio finale della partita dall'arbitro, cioè che l'arbitro avesse fischiato o magari qualcuno dagli spalti avesse fischiato. E allora erroneamente
7: ti faccio vedere come correva
6: fammi vedere. E poi ti faccio vedere anche una cosa. Allora, questo è come correva Luiz, uno contro uno, l'altro largo, Azic pronto a tirare, e lui così: fermati e girati e guardami. fermati, girati e guardami. No, guarda a me. Perfetto. Questo è il momento in cui sembrava che lui si fosse girato dall'arbitro a dire: ma hai fischiato? È finita? Era fuori gioco? Che cos'è? E invece no,
7: correva esattamente
6: quindi
7: in
6: noi
7: di...
6: abbiamo...
7: almeno però ci ho provato a rientrare.
6: Ma facevo...
7: È inutile, Fabrizio Foschi, che mi mandi gli alibi, non ce li ha.
6: No,
7: stamani l'ottimo alibi. Fabrizio Foschi ha mandato una slide. No, non ha alibi.
6: Gli alibi non li possiamo. Allora, ragazzi, veramente, parte gli scherzi, che ne poi ci piace ridere e scherzare, però
7: sì, anche perché siamo appunto in un mare.
6: A un certo punto noi dobbiamo guardare le cose come stanno. Quella, cioè, manco ci voleva il replay di quell'azione, era già un replay. Quell'azione, sia per come l'ha impostata il Sassuolo, sia per come l'abbiamo difesa noi, è stata un'azione al replay. Ora a me secca da morire dover parlare di quelli là, che però prendono due gol, cioè, noi avevamo Di Gregorio, questi ce n'hanno uno peggio a porta, diciamocelo, perché Martinez è peggio di Di Gregorio.
7: Sì, hanno un portiere buono. Beh, in panchina.
6: Sì, buono. C'hanno la coppia che avevamo noi l'anno scorso.
7: No, Dio, prove delle più forti di Perin.
6: Più forti di Perin. Va bene, ok. Segna anche, tutto a posto. Questi prendono, hanno preso due gol ridicoli, anche la difesa ridicola. Stones ovviamente si è fatto male, come immaginavamo che fosse. Ah, però hanno preso, si fa male, infatti si è fatto male. Però questi poi c'hanno...
7: Solo nella Roma si fa mai male nessuno.
6: Nessuno. Però questi poi, io avevo riconosciuto che c'hanno gli attributi, a un certo punto dicono vabbè, boom, boom, boom, boom, boom, la riprende e finisce 5-3. Il Como, ma ha giocato in terza tutta la partita, perché poi ce la siamo rivista, eravamo in diretta qua, quando siamo tornati a casa siamo rivisti bene un po' tutto, ha giocato in terza. Si è fermata solo un attimo al 92esimo, quelli hanno segnato, dice vabbè, è finita. La Roma, ragazzi, Pisilli c'aveva i crampi, Mancini è andato a recuperare la palla sulla linea di fondo del Torino, ha fatto la guerra, non ha protetto la palla che uscisse fuori, ha detto possiamo addirittura fare meglio,
7: purtroppo
6: va detto, fa meglio, la mette dietro, palla toccata, arriva Pisilli con i crampi, bomba, gol, cade a terra con i crampi, eccetera. Ed era finita comunque grosso modo la partita, potevano congelarla. E lì, attenzione, puoi anche dire Gasperini ha detto andiamola a chiudere, non ci difendiamo, e ha un senso. Ma dietro c'erano i difensori, è salito Mancini, sono scesi gli altri, c'era equilibrio, perché manco i cani, come si dice a Napoli, ripartiva il Torino, loro rischiavano il pareggio e di buttare via due punti. Ok, questo per fare una fotografia su quello che abbiamo visto ieri. Noi vediamo gente che cammina in campo con otto persone dall'altra parte e con un allenatore che alla fine della partita dice sì, ma io sono consapevole, gli ho detto io, forse hanno capito male, che ho detto non tutti quanti, però l'hanno capito tutti quanti. Ma quello che mi spaventa è vedere Kelly che camminava dopo che ha giocato 45 minuti, Douglas che camminava come se avessero fischiato la fine della partita, Bremer che non si faceva il problema, quando vedi che gli altri con i crampi segnano. Con i crampi segnano. Allora qua non è nemmeno più una questione di natura tattica. Detto che tatticamente ci aspettavamo di più rispetto a palla con Cesao. Proprio, se abbiamo due parole da dire anche per con Cesao. Palla con Cesao, palla eventualmente ad Aria Begovic, che visto che non c'è né Ildiz, preghiamo tutti quanti che il pallone possa essere messo in aria e che qualcuno possa colpirlo di testa. No, è già un limite questo. A questo limite ci aggiungiamo che questi già sembrano a fine stagione, in una stagione che adesso è cominciata. E a me questa cosa le spaventa tanto, perché posso dire ok, una partita è stata sbagliata, ci può stare, ma in realtà anche col Frosinone l'hai vista, sì, non ha fatto male, però manca a farti una capoccia così. Contro il Parma, sì, non ha fatto male, ma ci è voluto Nico Gonzalez che ha detto ragazzi si può tirare anche da fuori, vedi quel gol che ha fatto quell'altro Carlos Augusto da fuori aria e Pisilli al limite dell'area, ragazzi si può tirare anche da fuori e guarda un po', si può prendere anche la porta e pensa un po', si può addirittura segnare. Poi col Milan abbiamo dovuto pregare nell'ingresso di Gatti all'ultimo minuto, altrimenti magari perdavamo una partita che non meritavamo,
7: no,
6: di perdere.
7: No, non la meritavamo.
6: Perfetto, ma la perdevamo.
7: Sì, sì, forse quella che abbiamo giocato meglio. Senti, che ti...
6: hai voglia a dire poi che l'abbiamo giocata meglio, perché la perdevi? Noi, per come conosciamo la Juventus, è una squadra che a volte ha vinto partite che non meritava di vincere, ma la vinceva. Perché? Perché aveva personalità, aveva carattere, aveva palle, aveva fame. Io la fame in quell'azione finale non ne ho vista neanche un po'. Neanche un po'. E allora a me mi spaventa questo. Perché puoi sistemarla un po' tatticamente, eccetera, ma se dopo quattro giornate tutto quello che esce fuori dal carattere della squadra e passeggiare in campo mentre Azic ti dice vienimi a togliere il pallone per piacere, non farmi segnare proprio contro di te, e non lo fai, io mi preoccupo, e tanto. Ora recuperiamo McKennie, va bene, recuperiamo Cambiaso, magari il vecchio Cambiaso, eccetera. Però mi sembra, a proposito di Cambiaso, che questa squadra sia esattamente quella che traspariva dalle parole che ci fecero arrabbiare di Cambiaso dopo il pareggio in casa col Verona. Cioè, di una squadra che sì, vabbè, lo sappiamo, le prossime magari le vinciamo, o magari no. Non c'è convinzione, non c'è convinzione, non c'è rabbia, non c'è voglia. E a me è questo che spaventa. Capisco che Carnevali, poi mi fermo, capisco che Carnevali giustamente dica io non sono avvezzo a cambiare, certo non possiamo vedere robe del genere, quindi bisogna essere attenti eccetera, ma non sono avvezzo a cambiare, neanche io spero che il cambiamento ci sia con questo allenatore e con questa squadra, non di nuovo cambiando allenatore e cambiando squadra, perché sennò non ne usciamo veramente più. Però il pulsantino per rimettersi in piedi, detto che già lo dovevi aver acceso, quando lo accendiamo? Si può accendere? Ci sono le caratteristiche per accenderlo? Queste sono le grandi domande che ci poniamo oggi pomeriggio. Intanto buon pomeriggio Vincenzo Maranggio, Alessandro Santarelli e Federico.
7: Ma Vincenzo, io
6: stamani... ho urlato di meno, ma sono più avvilito che arrabbiato.
7: Ieri stavi male, sudavi come un...
6: Ma certo... Ma penso, io penso.
7: Sudavi come.
6: Io penso che veramente tutti ti. Allora, ho letto l'editoriale di Guido Vasciago oggi.
7: Cioè, la Guido Vasciago non legge il mio.
6: Il tuo non lo leggerò mai. Si può dire sperando che non lo riportiamo, però lo racconto.
7: No, perché poi
6: si arrabbia.
7: L'abbiamo letto.
6: Condivido, l'abbiamo letto. Prometto che non lo riportiamo. Però no. Condivido il fatto che giustamente lui dice i tifosi della Juve non ce la fanno più, ma non c'era bisogno neanche di scriverlo per dire, però ogni tanto va ribadito, che può sembrare una sciocchezza, ma è bene che alla continassa, dove ci sentono tutti, si sappia che non se ne può più, ma non se ne può più non di non vincere, di vedere sta roba qua.
7: Infatti Vincenzo, io lo puoi riportare il mio editoriale, ho sdoganato anche
6: sì, ma vado a leggere mo.
7: Una cosa che mi fa
6: Luciano,
7: molto
6: Luciano in mano la squadra, follie tattiche, l'ombra di Conte.
7: Sei veramente brutta persona, nemmeno il titolo hai visto.
6: No, non lo leggo, non mi piace.
7: Io fai bene. Io spero vivamente con tutto il cuore di fare due belle prestazioni giovedì e domenica, per motivi diversi, ma con un unico obiettivo, quello di mandare a casa gli olandesi belli caldi e di mandare a casa con due storci di collo, come si dice a Livorno, Sarri e Giuntoli. Ma anche perché due prestazioni convincenti con relativa vittoria ci darebbero tre settimane di relativa serenità e tre settimane di lavoro intenso. Poi qualcuno va in nazionale, qualcuno no, ma con un obiettivo preciso. Non ti nego però Vincenzo,
6: è ricominciato a Cagliari che non è facile. Cagliari se l'è mangiata l'Atalanta e Bisagani sta facendo lavoro esagerato.
7: Non ti nego Vincenzo che la preoccupazione, anzi sono d'accordo con te, ieri c'era l'arrabbiatura, lo shock. Oggi c'è
6: shock.
7: Oggi c'è la preoccupazione, perché sì, il confronto con la squadra, anche qui, quanti confronti con la squadra ci sono stati in questi anni? La società che è intervenuta, finalmente, società seria.
6: Spalletti
7: che cambierà modulo, bene, però se non ci sono risultati, se non c'è il famoso shock per la squadra, e vuol dire che anche questo ha fallito, Vincenzo, c'è poco da fare. Io è l'ultima, ma veramente l'ultima ipotesi che voglio prendere in considerazione, perché alla quarta giornata di campionato sai quanta acqua deve passare sotto i ponti, però quell'acqua la dobbiamo un minimo indirizzare. Allora, se la Juve è quella di Sassuolo, cioè di Reggio Emilia, dobbiamo cambiare. Io non credo che sia quella, lo voglio sperare con tutto il cuore, voglio sperare che da lì possa ripartire una Juventus che non è ai livelli dell'Inter, non è ai livelli del Como, non è ai livelli della Roma, perché sennò ci prendiamo in giro, ma non è nemmeno quella banda di scappati di casa che nei 5 minuti finali si sono fatti uccellare e prendere in giro dal Sassuolo, perché quei palleggi reiterati tu a presa di giro io non li voglio più vedere nella mia Juventus. Quindi voglio ripartire con questa prospettiva, non negando però Vincenzo che se Spalletti ha perso la testa e ha perso le redini della squadra e bisogna intervenire a tutti i costi.
6: Io vorrei sperare che sia stata una battuta d'arresto. In realtà dietro questa battuta d'arresto c'erano dei campanelli un po' che suonavano, che come al solito la coperta dei risultati maschera, no? Perché tu vinci, già se pareggiavi col Frosinone prendevi quel gol negli ultimi minuti, ti arrabbiavi, che dicevi come al solito abbiamo costruito, e allora là già ti dicevi ok, facciamolo mo' il confronto, ma sia un confronto ora e per tutta la stagione. Che cosa ci siamo messi in mente? Vogliamo rivedere Juve Lecce dell'anno scorso? Vogliamo rivedere Juve Verona dell'anno scorso? Juve Fiorentina dell'anno scorso? Chiariamoci. E invece arriva la vittoria, la parata di Vicario, tranquilli. Col Parma segni il gol e poi a un certo punto rischi di prenderlo il gol.
7: Sì, anche se quella è una partita che se noi abbiamo sempre avuto in controllo.
6: Abbiamo tenuto in controllo, però rischi di prendere il gol. Il risultato ha coperto delle preoccupazioni, perché anche lì diciamo sì, abbiamo vinto, però attenzione, perché noi siamo obiettivi, onesti. Attenzione, ci sono quei due lì davanti che vanno in difficoltà, e c'era Locatelli. Sono quei due lì davanti che quando vengono presi in velocità non convince, più per Douglas Luiz per le capacità di chiusura, che è bravo a cucire, a far avviare l'azione, però più che per la chiusura dell'azione che c'è solo Locatelli. Poi qualcuno diceva speriamo che si faccia male Locatelli. Si fa male Locatelli e guarda che cosa è successo. E noi adesso dobbiamo dire ok, ci dobbiamo affidare a Sarr. Lo conosciamo? Non ancora, cioè, per sentito dire, per quello che ha fatto al Tottenham, ma no, col Senegal, ma non perché lo abbiamo visto. Abbiamo visto qualche minuto, può essere incoraggiante, che lo vedevo con le lunghe leve, che va a strappare i palloni, qualche errorino l'ha fatto, ma insomma deve dargli il tempo di adeguarsi anche a tatticamente alla squadra. Ancora con Douglas, meno male che è stato convocato dalla nazionale, doveva sprizzare energia da tutti i pori.
7: Infatti
6: non l'ho vista questa energia, anzi secondo me Ancelotti quasi quasi ha detto non so se ho fatto bene, però noi ci auguriamo che insomma si trovi una linea. Allora
7: è arrivato il tuo amico, Vincenzo.
6: È arrivato l'amico? Sì. Pronto, perché poi figurati.
7: E subito
6: si parla,
7: mi voglio toccare, perché sto messaggio qua vuol dire che dei juventini ci abbiamo poco. Comunque.
6: Lo capisci?
7: Sì,
6: allora,
7: sì, sì,
6: allora lo diciamo, perché questo amico, ok, che io dall'altra parte ho bloccato di nuovo, nel senso che può scrivere, ma nella mia trasmissione non lo farò passare mai più. Mi ha detto sei noioso, se io parlo di Conte posso parlare, se parli tu di Conte puoi parlare, se parlo io di Conte non posso parlare. No, io a questo amico Pasquale gli ho sempre detto
7: io
6: che
7: ho fatto
6: lui,
7: tutti i gesti perché
6: lui
7: è sta roba qua,
6: lui è ossessionato da Conte,
7: insomma.
6: Lui è ossessionato da Conte. Ora che possa essere una soluzione, Alessandro ieri ha detto è una medicina, è una supposta, me la metto per dire se aiuta.
7: Voglio talmente bene
6: non,
7: la Juve
6: non,
7: come te, Vincenzo,
6: non abbraccio che... lui, gli do i baci, i bacetti, deve passare sotto le forche caudine eventualmente, ok, ma questa persona qua che poi ha detto ah poi se ne parlo io, no, perché una cosa è che un professionista serio che conosce la storia di Antonio Conte come Alessandro, che sa tutto, ti dice mi è venuto a noia, si è comportato male per tanti motivi, se serve alla Juve ok, ma con me non ha, attecchisce dal punto di vista sentimentale, non voglio pensare che sia l'unica soluzione, come dico io, perfetto. Ma il professionista Santarelli non si sognerebbe mai di scrivere speriamo, perché questo hai scritto, perché questo hai scritto l'Atalanta ci prenderà pallonate, mettetevelo in testa, perché questo
7: io
6: non è
7: tocco.
6: Questo non è quello che lui immagina, è quello che lui spera, come quelli che speravano nella sconfitta di Coppa Italia perché doveva andare via Allegri e poi abbiamo visto in che mani siamo finiti, come quelli che speravano che Locatelli si sapesse facesse male e poi abbiamo visto che cosa è successo alla Juventus senza Locatelli, come a quelli che ragionano per le loro idee, non per il bene della Juve. su queste cose mi fanno incavolare ancora
7: infatti
6: più
7: mi sono ampiamente toccato della Douglas Lewis
6: che torna in quel modo. Perché io, e lo leggerete nell'editoriale domani, che tu non leggerai,
7: ma assolutamente
6: non devi permetterti. Ancora ti dico, pensate un po', io ancora spero che il cambiamento arrivi da questa Juve.
7: Ma assolutamente,
6: arrivi da Luciano Spalletti, arrivi da questi giocatori, che la società faccia bene a non cambiare. È questo che ancora mi auguro. Poi, ovviamente, non va con il NEC, con la C, non con la K. Questo lo dico alla capra che la mattina sta su TMV Radio.
7: Hanno scritto NEC?
6: Con la K.
7: Sei incazzatino stamani.
6: Sì, sì, perché poi quell'altro è un altro tifoso, ovviamente, dell'Inter, che passa la mattina ad attaccare te, attaccare me.
7: Quando rifacciamo l'editoriale? Giovedì?
6: Giovedì ti convoco, così vediamo se scrive, perché io ho detto, guarda, la prossima cosa che leggo ci metto 30 secondi a bloccarti. Chiamo Rossi, da remoto lo blocca subito. Infatti ha smesso di scrivere a me, poi ha scritto a Piccari attaccando la Juventus su ogni cosa, perché quelli sono ossessionati, non ce ne frega niente, loro sono ossessionati ancora oggi. E proprio perché loro sono ossessionati e fanno corporazione, fanno gruppo e difendono e attaccano la Juve e ti mortificano, come il nostro amico che ieri ha mandato l'audio e si è sentito dire: ma ancora la vedete, guardate questa squadra, ancora ne parlate, ancora ascoltate di questa squadra, ma chi bene, che cosa ve ne frega? Loro ci prendono per il culo e noi che facciamo? Noi diciamo: ah, magari con l'Atalanta perdiamo, mettetevelo in testa, le prendiamo l'imbarcata. Serve quello, serve quell'altro, Locatelli si deve fare male. Questo siamo noi, non tutti quanti voi, fortunatamente. La maggior parte di voi siete eccezionali.
7: Rossi, mi vai a prendere una camomilla, per favore. No, vedi, poi me lo agiti.
6: No, si è svelato per quello che è.
7: Sì, vabbè. Ma Vincenzo, è inutile che ci giriamo intorno. Noi siamo di fronte a una settimana nata molto male, che ci auguriamo con tutto il cuore possa finire bene. Però dei punti interrogativi ce l'abbiamo, ce li portiamo dietro. E abbiamo anche delle paure e dei timori. L'unica cosa che voglio guardare con fiducia, perché in questo momento lo ammetto, la mia fiducia è abbastanza sotto i tacchi, perché si può perdere in mille modi, ma come si è perso a Sassuolo, no, è che la strigliata sia arrivata veramente, e deve essere arrivata anche per Spalletti, perché il primo che deve cambiare è lui, ma non deve cambiare nei moduli, cioè deve cambiare anche i moduli, Vincenzo, ma deve cambiare nella testa dei giocatori. Il problema è che se il primo che scapoccia è lui, è quello che noi abbiamo sempre temuto, se il primo che scapoccia è lui, siamo rovinati. E allora lì la società deve essere brava, a me piacciono le parole di Carnevali, la società deve essere brava a capire se ci sono i presupposti per andare avanti con un allenatore che si è ripreso, perché secondo me in questo momento è in confusione anche lui, oppure se gioco forza, e è l'ultima cosa che vorrei vedere, siamo costretti ancora una volta a cambiare rotta. Poi è chiaro che i giocatori rimangono quelli, poi è chiaro che Colomani rimane quello, poi è chiaro che Walter Madre rimane quello, poi è chiaro che Cambiaso rimane quello, però magari, e questo lo riconosco, vengono strizzati per le palle.
6: Però Ale, ti faccio un esempio concreto, no? Perché poi magari noi possiamo veramente riempirvi di chiacchiere e poi alla fine possono sembrare solo e soltanto chiacchiere. Gasperini è entrato alla Roma e si è trovato quei due lungagnoni, eccetera. Non gli piaceva, non c'era un cavolo da fare. Si è trovato Ranieri che gli mette il bastone tra loro, c'era un cavolo da fare. O lui o io. Sì, ok, tu che cosa mi dai? Ti do i risultati. Scommettiamo? O lui o io, fuori Ranieri, voglio credere in te. Chi vuoi? Questi due me li tolgo, toglimeli. Ti prendo male, va bene. Squadra rinforzata, ho parlato con Dybala, al primo dolorino non mi chiedere di uscire, ce la fai, gioca, poi se ti sfondi ne parliamo. Ha caricato l'ambiente, ha fatto quadrare la squadra, ha fatto funzionare i giocatori, è stato accontentato in tutto e per tutto dalla società, va detto anche questo. Società con l'acqua alla gola, che poi pagherà, perché comunque sotto la lente dell'UEFA c'è anche la Roma, però dice: oh, ci hanno dato 60 milioni, ci danno 60 milioni per Conè, se lo vendete io me ne vado, ok, ti lascio Conè. Vedi una squadra che aggredisce, vedi una squadra che è cresciuta, vedi Maren che segna,
7: che
6: vedi Dybala che è resuscitato. Però questo per dirti che cosa, però quei due non li voleva, gli hanno preso quelli che voleva lui sostanzialmente, ma neanche lo hanno accontentato, perché quest'estate ti ricordi,
7: sì,
6: che a un certo punto
7: ancora, lui vuole ancora,
6: lui vuole ancora, perfetto,
7: voleva un esterno, okay, sinistro,
6: però
7: sì,
6: poi
7: sì,
6: ti ha fatto vedere qualcosa. Allora io dico a Luciano: ok, Comolli non lo volevi, via Comolli, sono arrivati Carnevali e Massara e vanno bene, direi, ok, Non so se voleva Colomani o no, perché l'ha pubblicizzata anche lui. Ti hanno preso Colomani, benissimo. Volevi l'attaccante fisico così, Voltemade, te l'hanno preso, benissimo. No,
7: anche qui io credo che...
6: Lui voleva l'attaccante.
7: E sì, io ma se li prendi...
6: Ale, da quello che sappiamo noi, e io qua un po' mi sto girando la notte da una parte e dall'altra dal letto perché ci soffro, ma Sara avrebbe voluto prendere Zirkzee, ma lui ha detto meglio Voltemade.
7: Per me è meglio Zirkzee.
6: Oh, questo, perciò mi sto girando dall'altra parte del letto. Secondo te entrava Zirkzee nella partita contro il Sassuolo, con tutto che io mi auguro che Voltemade possa fare di più, e sono convinto che farà di più, quello conosce il campionato, noi ce lo ricordiamo, e quella era un'anguilla, sì, qualcosa in più l'avrebbe fatta.
7: Io l'avrei visto più, okay, più adeguato, okay, molto più adeguato.
6: Ok, quindi qualche scelta è stata condivisa, qualche altra un po' meno, manca ancora qualcosa. In Europa League ci hai portato tu, quello almeno ha portato la squadra in Champions, ha detto, hai visto, ti ho portato in Champions, adesso stiamo a sentire a me, ed è stato accontentato. Spalletti dice, io ti stavo in Champions, mi hanno sorpassato, ho buttato via la stagione con Verona e Fiorentina in casa, alzo le mani, mi servirebbero questi giocatori, fate voi con quelle che sono le finanze a disposizione. Ok, la Juventus ha comprato 7 nuovi giocatori, possiamo insegnare a questa squadra a giocare in maniera diversa? E vengo a Conseil, sì. Sao, apre e chiudo parentesi, continuano ad arrivarci in redazione tutte le statistiche di Conseil, sì. Sao.
7: Devo dire che lavora molto bene l'ufficio stampa.
6: L'ufficio stampa di Conseil Sao lavora molto bene, ci continuano ad arrivare tutte quante le statistiche, bene. Al netto di gol e assist però siamo messi male. Io voglio bene, perché uno che corre, uno che si sacrifica, tutto quello che vuoi. Cegrove è entrato e ha fatto 2 gol. Conseil Sao non riesce ad alzare la testa, non riesce a fare un cross in aria se non lo scarico in mezzo. Ha preso un palo, ti crea una miriade di azioni per cui procura una miriade di calci d'angolo. Noi ad oggi, dopo un mese, dopo un anno e sei mesi, non è un anno e sei mesi, però dopo un bel po' di tempo, diciamo un annetto quasi, ancora non abbiamo trovato un modo per battere i calci d'angolo. E abbiamo preso pure uno di 2 metri che non deve neanche saltare, ma ancora non riusciamo a tirare bene un calcio d'angolo, e ne collezioniamo 20 a partita. È possibile trovare qualche soluzione alternativa che non sia palla a Conseil Sao? Che è successo?
7: No, ho visto che mi hanno anticipato al sabato una partita di Libertà, se vai, così Juventus-Lazio.
6: Te la vedi. Ma è possibile cambiare un po' di spartito di
7: ora
6: gioco?
7: Ora poi ti voglio di due cose.
6: Vai, Vincenzo. Dimmi.
7: Allora, intanto voglio fare i complimenti all'amico che ci manda Walter, guarda che bel club che hanno a Camerano Bianconero Official Club, ci manda la foto, complimenti, invitaci Walter,
6: molto
7: veniamo
6: bello.
7: Volentieri, molto molto
6: bello. Dove si
7: bella.
6: Trova a Camerano?
7: Camerano, provincia di Ancona, te l'ha anche scritto perché sei un ignorante.
6: Non l'avevo letta.
7: Della geografia,
6: ah,
7: sei
6: che bello,
7: un ignorante.
6: Ma che bello, va.
7: Quindi sembra, la prima cosa di questa
6: sembra l'Arena Stadium, perché è a modello Arena,
7: bravissimi, invitateci che veniamo veramente volentieri. La seconda, allora ragazzi, io vorrei uscire però da un equivoco che capisco, ma continuare a scrivere, no, però Spalletti ha provato a vincerla rispetto ad altre volte, va bene, no, perché provare a vincere partite non vuol dire a 2 minuti dalla fine spostare 10 giocatori in attacco, non è quello, perché se pensate questo, ragazzi, secondo me vediamo due modi di fare calcio diversi
6: e non andremo lontano,
7: e non andremo lontano soprattutto quando hai alle spalle 2 gol presi nella maniera simile. Dopodiché sono d'accordo con voi su un aspetto: quel pallone andava a 10 all'ora, quindi magari anche se tutti sono avanti il pallone va a 10 all'ora, qualcuno la corsa indietro lo fa, ma non è quello il modo. Perché io mi ricordo, per l'appunto, uno Juventus-Atalanta finito 0-3, dove con quel filosofo di Motta tutti avanti e loro pallone ci imbucavano e paradossalmente arrivava il gol. E allora la mentalità è quella, e mi fa male dirlo, veramente mi metterei una supposta di nitroglicerina in questo momento, così esplodo, ma la mentalità è quella che c'hanno quei dannati che in questo momento sono tutte e due in classifica primi, perché ti farò per il Como quest'anno, perché quella è mentalità. Cioè sei sotto 2-0, c'è tutta la partita per recuperare, la recuperi, la vinci, è anche una questione di mentalità, maledizione. Ma quando quegli altri stramaledetti perdono 1-0, sportivamente parlando naturalmente, e pareggiano 1-1 su calcio d'angolo, per esempio, mi diceva Vincenzo, perché pensa un po', si può fare anche gol su calcio d'angolo, poi l'Atalanta, per l'amor di Dio, ha le corde, ma comunque non vanno scriteriatamente tutti all'attacco. Vanno all'attacco ma non perdendo l'equilibrio. E infatti la partita la vincono. Perché se no, panchina, ci andiamo anche in Marangio. E dici, oh, fai una cosa, tutti avanti, dietro, ma figurati. Poi, pa, prendi il contropiede e perdi tra due. Detto, e questo io ne sono straconvinto, che Azic tutto avrebbe fatto meno che far gol. E gli abbiamo concesso pure questo. Va bene, andiamo. Senti questo messaggio di Fabrizio, che è in diretta ad un congresso a Milano. Tra l'altro Fabrizio è in arrivo a Roma.
6: Oh, quando ci metto,
7: cerchiamo di restare saldi ad un concetto. Siamo in un periodo medievale, siamo a minimi storici di serenità e a massimi storici di depressione. Questa è una verità, ma probabilmente sono arrivati altri 30 messaggi
6: sì,
7: insieme.
6: Sì,
7: questa è una verità, ma non la sola verità. Speriamo di invertire la rotta.
6: Speriamo.
7: Con la testa, lucidità e concretezza.
6: Grande Fabrizio.
7: Grazie.
6: Darci un po' di serenità.
7: Grazie.
6: Una pillola di serenità. Noi torniamo tra poco.
7: Andiamo in pausa. Sì, che è molto meglio.
5: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà agli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere, l'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali.

0: contrario di Conte all'Inter ci andrei.
1: Perfetto. Sei,
0: però vabbè, se viene
1: sul gong della sirena e c'hai proprio in mano il pallone anche dei due punti, nemmeno la triple c'è. E c'è il tuo coach che dice vai Ale, tu sai che con quel canestro metti nei guai la tua Libertas.
0: Allora Vincenzo, due volte
1: fai canestro, dopo come ti senti?
0: Malissimo, come sapete, mi sento malissimo. Per due volte prova a non farlo, come ha fatto Azic, cuore bianco-nero onestamente. Al terzo sono costretto a farlo, soprattutto quando c'ho uno che mi dice prego, raccomando. Uno, quello. Tutti, perché poi
1: infatti, secondo me lui
0: non
1: era...
0: è soltanto Luiz, ci mancherebbe altro.
1: No,
0: però
1: no,
0: tutti.
1: però vabbè, andiamo ai nostri amici, dai.
0: Vai Rossi.
1: Antitestuali, Rossi.
0: Antitestuali, una marea di vocali, come sempre, c'è voglia, ma ragazzi, noi dobbiamo sperare solo, al contrario di qualcuno, che domenica con l'Atalanta si vinca e che con NEC si vinca. Poi di passare tre settimane buone e ripartire.
1: Sì, perché capisci, sei stato accusato anche che adesso i tifosi dell'Inter e della Roma, ma si devono grattare.
0: Certamente,
1: perché...
0: sai, amico Pasquale, almeno io dico all'altri, te la tiri alla Juve, sinceramente, insomma.
1: Credo che sia più sano da juventini tirarla agli altri che alla Juve.
0: Amico mio, ti sei fatto un autogol clamoroso, perché augurare la sconfitta della Juve e augurare magari uno stiramento al giocatore avversario, come fanno gli altri a noi. Certo. Beh, cioè, ti sei fatto proprio un autogol clamoroso, ma ti si vuol bene, amico mio. Vai!
2: Salve a tutti, sono Massi da Pisa. Vorrei porvi una domanda, un quesito. Questo cambio di modulo da quando si attacca a quando si difende, io non la trovo una grande genialata, perché se hai una squadra forte, giocatori forti, te lo puoi anche permettere, ma i nostri sono spesso fuori posizione. Quando si prende i contropiedi non c'è mai nessuno in una posizione giusta. Quando si perde palla ci troviamo sempre in grossa difficoltà, quindi forse mantenere le posizioni almeno in difesa
0: ma è fondamentale.
2: Non sarebbe una cosa proprio fatta male,
0: ma è fondamentale.
2: Poi Spalletti sicuramente ne saprà più di me, però...
0: ma è fondamentale. Se tu basta Marangio, smetti di guardarlo, perché ci facciamo male da soli. Hai ragione Massi, poi è chiaro che devi recuperare un risultato, vuoi provare a vincere, porti avanti anche un centrale, ma magari un centrocampista fa un minimo di passo indietro, due centrali restano un pochino più indietro, non lasci un campo, ma questo te lo dicono tutti. Mirko, domenica sera, da allenatore, qual è la prima cosa che ti ha detto?
1: Allora, una roba del genere io l'ho vista solo fare a Zeman. Onestamente, a memoria, una roba del genere l'ho vista fare solo da Zeman. E no, ovviamente non è un complimento, ma no, perché per qualcuno è un complimento,
0: no, per Piccari è un complimento,
1: però una roba del genere,
0: di ferro.
1: Una roba del genere io non l'ho vista fare neanche a Zeman.
0: Ciao ragazzi, sono d'accordo con voi, primi imbarazzanti, però siamo noi tifosi, 9 scudetti di fila ci hanno rovinato, sono anni che non facciamo altro che lamentarci, sia allo stadio che davanti alla TV, abbiamo smesso di sostenere la squadra, dobbiamo essere più compatti e trasmetto ai ragazzi, loro si dovrebbero sentire gladiatori nell'arena, non le vittime sacrificali, siamo ancora in tempo per ribaltare la situazione. Questo è Giovanni da Como. Bello questo messaggio, mi viene soltanto a dirti una cosa Giovanni. Bello anche il paragone che fai ai gladiatori nell'arena. Ecco, io di gladiatori ne vedo veramente pochi.
1: Non ci sono. Mo' t'ho fatto rivedere l'azione. C'era un gladiatore là, era magari vicino a... come si chiama il portiere di Sassuolo? Che non riesco mai a pronunciarlo.
0: Muric.
1: Era vicino a Muric. Si faceva i 200 metri a 3000 all'ora, andava a dilaniarlo quel pallone.
0: Qualcuno era anche entrato dopo. Che lui c'è anche la scusa della stanchezza.
1: Kelly stava fermo.
0: La Juve ha iniziato questa stagione che era convalescente, l'infortunio è dato una mazzata non banale, questo ha portato anche Spalletti a entrare in un loop pericoloso, questo è un banco di prova importante per la nuova dirigenza, coscienti che le aspettative sono basse e comunque bisogna fare bottino con le medio piccole, scrive Nick. Aggiungo, scrive Alessandro, che se si parla di carattere e mentalità DNA, l'unico allenatore è Conte. Poi il mercato fatto è stato elogiato, meno male nomi nuovi, oggi si vogliono giocatori che non si volevano un mese fa, mettiamoci d'accordo. E questo Alessandro è frutto della confusione che in parte stiamo vivendo, perché dici cose concrete, ma sai, quando si va un pochino tutti in confusione è difficile. Ciao ragazzi, vi seguo da spero di leggerlo bene, Nijmegen, il tuo secondo messaggio. Ciao Gianluca, grazie. Ciao, spero di averlo letto bene.

0: Paolo da Calcinaia dice severi ma giusti. Luca da Roma, la Juve ha screditato se stessa quando in una guerra intestina tra dirigenza e allenatore si è preferito l'allenatore, non perché in quel momento Comolli fosse il miglior dirigente per la Juve, ma perché in quel momento rappresentava la Juve. No Luca, quindi sono d'accordo con te, mi dispiace, ma te volevi andare avanti con Comolli e fa fuori Spalletti, dai su.
1: No, perché ho letto Luca, anche questo sui social, onestamente,
0: ragazzi,
1: ma ragazzi,
0: Comolli è stato, io lo dico, sapete quello che penso di Giuntoli, ma in confronto Giuntoli è stato un genio rispetto a Comolli.
1: No, è stato un
0: Comolli
1: disastro.
0: È uno di quelli che gli dessi tipo alla Checco Zalone, ma è del mestiere?
1: È stato veramente un disastro.
0: Lì meno male. Guarda, Spalletti, che gode ancora della mia fiducia, chiaro, perde le prossime due, la mia fiducia non ce l'ha più, ma è normale. Ma lì ha fatto una scelta di cuore per la Juve. Dovete lavorare con questo? Oh.
1: Tanto ti do, è arrivata la fumata nera definitiva, salta Icardi Lazio. Ragione economica ma anche tecnica, perché pare che Gattuso abbia voluto lasciare a Pinamonti l'unico ruolo di attacco al centro d'attacco. È una scelta complicata che però ti spiega tante
0: cose. Ti spiega
1: cose.
0: Perché Icardi è sempre al palo.
1: Al palo.
0: Perché la Juve, ragazzi, Icardi servirebbe come il pane.
1: Come qualità di giocatore. Ma evidentemente c'è dell'altro.
0: Vai. Ah, la città del NEC, vedi, è la città del NEC.
1: Ah, perfetto.
0: La città del NEC, grazie Danilo. Onestamente seguo pochissimo il NEC, anzi, penso averlo mai seguito. Vai.
1: Giovedì te lo facciamo vedere.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo da Mardia, Lucca. Io volevo parlare di Locatelli. Ora che siamo in questa situazione così disastrosa, tutti si rendono conto che se c'era Locatelli, chiudeva, copriva. Ma io dico questo, Locatelli, poverino, dico, perché è un grande bianconero che si impegna sempre fino alla morte, è stato vittima di un grandissimo equivoco. Cioè è stato considerato come se fosse il nuovo Pjanic, il nuovo Pirlo.
0: Sì,
2: non ci incastra niente. Lui è un medianaccio
0: che
2: recupera palloni, un medianaccio dalla faccia d'angelo, che però è molto utile. E poi mi viene da ridere quando dicono, ma nella Juve, quando eravamo forti, dice non sarebbe stato titolare, no? Va bene, ditemene uno di quelli di ora.
0: Nessuno.
2: Che sarebbe stato titolare.
0: Nessuno, nemmeno il Diz. Onestamente, nemmeno il Diz. Poi, per me Locatelli resta un buon giocatore, niente più che un buon giocatore. Niente più che un buon giocatore. Ma che in questa squadra, purtroppo non da livelli alti, nemmeno altissimi, alti, ti serve in questa squadra. Nella nostra vediamo Scudetti, nemmeno il Diz sarebbe titolare, vince.
1: Un giocatore che secondo me poteva giocare al posto di Giovinco, per dire, che comunque parliamo di quel tipo di Juventus lì.
0: Ora forse tra Giovinco e il Diz c'è una bella differenza a favore del Diz.
1: Sì, per questo ti dico, secondo me il Diz poteva giocare, che il Diz è uno che comunque è tecnico e fisico. Quindi ce l'ho tra i titolari, no. Ovviamente ti parlo di rotazioni, tra i titolari nessuno.
0: Bremer? No, perché Benatia stava in panchina e Benatia erano di livello.
1: Ma anche quello che faceva l'altro turco che avevamo.
0: Demiral.
1: Anche Demiral, secondo me, cioè, ad avercelo un Demiral allora. Noi abbiamo avuto, e non l'abbiamo mai sfruttato, Romero.
0: Passa fatto le vicende.
1: Avevamo De Ligt, che comunque al netto di tante perplessità che io ci avevo, ma adesso basterebbe veramente che metti, ecco, De Ligt, ti faccio un esempio, gol col Sassuolo, ma col cavolo che probabilmente Azic doveva assicurarsi la gamba. Sì, ma ti tornava, per come era fatto lui esplosivo, ti tornava indietro, che dice puoi segnare anche, ma devi avere paura perché devi sentire il mio fiato sul collo. È questo che manca, porca miseria. Non tanto la chiusura, che mi riesce o non mi riesce perché sto sbilanciato, ma io ti devo far sentire il fiato sul collo. Quello ha avuto 10 minuti per pensare se graziare la Juve o segnare. Quello sarebbe arrivato, sai, c'era non so se mi ascolta Eugenio, quando giocavamo a calciotto all'epoca che io giocavo, c'era lui, questo amico mio che era bravissimo, cioè, che faceva, ma come tanti giocatori ovviamente, anche delle prime categorie, seconda categoria, quando ti arrivano dicono, cioè ti fanno sentire proprio, ma letteralmente, il fiato sul collo, che tu hai paura, dici questo si mangia le caviglie. Noi invece siamo lì, li guardiamo. De Ligt era uno che ti avrebbe fatto una rincorsa, che qualcuno gli avrebbe detto stai attento che tra poco perdi la gamba, e quindi quel minimo di paura ti fa sbagliare. quello ha avuto tutto il tempo di prendersi il caffè e segnare. Allora è questo che mi manca, non tanto eravamo sbilanciati, va bene. Da Spalletti volevo sentirmi dire perché, oltre a essere sbilanciati, siamo ritornati in maniera così triste dietro.
0: Allora, risponde al messaggio di Cisco, perché poi anche qui ci dà uno spunto interessante, perché poi ci sono gli integralisti di Conte, come il tuo amico, che prima conta Conte e poi conta la Juventus, ed è una follia. Però c'è anche una riflessione che bisogna fare, e ringrazio Cisco per il messaggio, perché lui dice: credo che quando riusciremo a uscire dal loop in cui dopo un risultato negativo mezza tifoseria ricomincia a pensare a Conte, allora forse potremo pensare di costruire qualcosa. Ora, in che ambiente si trovano giocatori, allenatori e società quando c'è sempre di mezzo il fantasma delle cese? Allora Cisco, io sono parzialmente d'accordo col tuo ragionamento, perché questa squadra, questa società, questa proprietà sta naufragando, ne ha frogata negli anni precedenti e ha iniziato male quest'anno, sia quando Conte allenava da altre parti, sia quando Conte, come in questo caso, è libero. Quindi ora non esageriamo sulle cose, perché tipo non si passa da quello che spera che si perda con l'Atalanta perché forse arriva Conte, e poi forse, e qui mi taccio perché oggi abbiamo avuto una notizia, ma ho promesso che sto zitto.
1: Sto zitto. Invece giuro. Io guarda, spero che vada allo United.
0: Giuro, sto zitto. Però io ti dico, sai perché spero che invece non vada allo United, Vincenzo?
1: Perché andare allo United?
0: No, perché se questa squadra e questi allenatori hanno una personalità così piccola che se c'è Conte libero se la fanno sotto, allora deve venire Conte.
1: No, però
0: allora deve venire Conte.
1: No,
0: perché
1: l'ho capito.
0: E ti ripeto, zitto. No, ti mando il tuo amico. Zitto. Perché se Dio non voglia, ok? Dio non voglia, come premessa, che siamo quelli che ci si dorme quando la Juve perde, figuriamoci se Dio non voglia noi andiamo male in queste due partite, Vincenzo. Io con tutto il bene non voglio Palladino, con tutto il bene non voglio un giovane come scriveva prima, ma già con un curriculum, perché abbiamo provati tutti. Se Dio non voglia le cose non vanno bene, a quel punto è il momento in cui devi, Vincenzo, devi andare lì. Ma se questi giocatori e questo allenatore se la fa sotto perché dietro c'è Conte, se ne vadano via subito, non sono da Juventus.
1: No, sì, sono d'accordo in senso assoluto, però io credo che ci sia una differenza tra sentire la pressione di un fantasma e sentire...
0: Cosa vuoi? Mi parla al telefono.
1: Sentire
0: l'orologio parla. Buono, zitto!
1: Sentire la pressione.
0: Che non mi vibri più.
1: Bravo.
0: Perché vibra?
1: È perché ha detto basta. Sei adulto vaccinato, puoi fare in altro modo.
0: Sì, ma non è perché precisamente cominciamo a vibrare più. Boh.
1: Allora,
0: devo andare all'Apple Store.
1: Ma tu sei proprio
0: comprato due settimane fa. Apple 11, serie 11 mi vibra più.
1: Poi dice che sta senza soldi. Poi viene qua, soldi, e ti compri mille cose.
0: Ma Angio, io non so come te.
1: Guarda là,
0: io sono senza soldi, ma non mi lamento.
1: Guarda là, guarda.
0: Serie 11.
1: Questo costa 700-800 euro.
0: 1200, ma va,
1: hai pagato 1200 euro.
0: Ma stai zitto.
1: Vabbè,
0: ma
1: comunque, torniamo a noi. No, c'è un confine tra.
0: Ma ogni tanto oggi ci viene un po' a ridere. Ma.
1: Sì, vabbè, ragazzi, dobbiamo drammatizzare. Se no, prendici in un attacco di Bill. C'è un confine tra subire la pressione e non sentire la fiducia.
0: Ho capito, Vincenzo,
1: no,
0: ma io come faccio a darti fiducia?
1: Fermati.
0: E te la do.
1: Fermati.
0: Ma dopo quello che ho visto col Sassuolo.
1: Io sono d'accordo, però ti sto dicendo che
0: secondo me... Però grazie Cisco, perché sì, c'hai aperto un bel loop.
1: Cisco
0: su
1: ti dice...
0: Un bel file.
1: Cisco, no, ti dice, sì, giustamente, ora è Spalletti, domani è Deschamps.
0: Che sembra una cassetta sbagliata.
1: Va bene, vedi, già cominci male.
0: Ma sì!
1: Oggi è Spalletti, domani è Deschamps. Per una percentuale significativa... Al punto da tifare contro la Juve, contro l'Atalanta,
0: è uno.
1: Però c'è una percentuale,
0: sì,
1: significativa. In questo caso
0: siamo già
1: uno,
0: più di
1: però...
0: 200 messaggi. È uno,
1: perfetto,
0: Vincenzo.
1: È uno, lo so. Però per una percentuale significativa, tra cui uno che addirittura vorrebbe vedere la sconfitta contro l'Atalanta, ok.
0: Ma ti ripeto, è uno.
1: Ho capito, fammi un mio concetto. Per una percentuale significativa, Conte è l'unica salvezza, l'unico allenatore che tipo, e non fa niente se dopo 2 anni se ne va un'altra volta a pesci in faccia, però l'unica salvezza, ok? Perché dicono porta la Juventus in Italia, perché impatta subito, perché li fa correre, li sfianca, li uccide, eccetera, perfetto. Quindi qualunque scelta tu possa fare, fin quando Conte è un fantasma che non fa male all'allenatore, fa male alla Juve.
0: Allora, secondo me qui estremizzi un po', Vincenzo. Perché tu lo sai, e io la capisco la tua tesi, ma tu lo sai bene che in questo li hai provati tutti, santa miseria, tutti.
1: Chi hai provato? Tu... Hai provato Thiago Motta,
0: Tudor, Spalletti, comunque anche Allegri non ha funzionato, anche se di questi è stato il migliore Allegri, in quei 3 anni di follia, perché è successo di tutto, è stato il migliore, è stato
1: quindi
0: il
1: ne hai provati
0: migliore.
1: Due sostanzialmente, uno lo stiamo provando mo.
0: Come?
1: Ma... Due li hai provati perché veramente erano dei tentativi.
0: Bene, bene. Oggi tu andresti su Paladino? No. Andresti su Simone Inzaghi? No. No, proprio perché l'hai provate, Vincenzo. Proprio perché l'hai provate. Allora io dico, se neppure Spalletti riesce a risollevare la situazione, poi non è che se viene Conte vince lo scudetto con questi, perché non lo vince lo scudetto, però credo veramente, credo che ti possa portare quel quid che io immaginavo e voglio immaginare ancora che Spalletti ha. Però tu, Vincenzo, la tua onestà intellettuale, ma della quale nessuno può dubitare, tu mi hai mandato un messaggio domenica sera che mi ha colpito, ma ha colpito perché l'ho pensata anch'io. Tu domenica sera hai detto non abbiamo più la Juventus e temo che non abbiamo più neppure un allenatore.
1: Perché è entrato in un loop.
0: Bravo. E ma anche a me.
1: È il perché sul quale ci dobbiamo interrogare. Siamo sicuri del perché qualcuno oppure sente la pressione di Conte?
0: Ma la sente pure Spalletti, cioè se la sente Spalletti è grave.
1: Perciò ti ho detto, siamo sicuri che sia questo? Secondo me no.
0: Ma no.
1: Anche lui sente se è la storia che ci hanno raccontato un po' sempre dalla stessa persona che ti ha raccontato quella cosa che non puoi raccontare.
0: No,
1: però,
0: ho giurato che non posso raccontare.
1: Lo so, però sempre la persona ti racconta, ti ricordi, ci raccontò quella situazione là. Quindi
0: telefonata di stamattina, peraltro, lo sa benissimo. E lui mi fa, mandami subito l'audio. Ma se la telefonata, che audio ti mando?
1: No, un audio tuo in cui mi spiegavi le cose.
0: Ma se sei in diretta, come faccio a mandarti l'audio?
1: Me lo mandi sempre, sono 4 ore, mo l'hai capito il messaggio.
0: Ora l'ho capito.
1: Sei pessimo. No, e quindi per dire, dobbiamo capire se è per quello o perché vuoi per la nazionale, o vuoi perché magari Napoli è stato un caso eccezionale, ma a un certo punto si è perso nel suo filosofeggiare.
0: Bravo. Guarda, Vincenzo,
1: io credo sia più la seconda. Io penso che lui di Conte se ne freghi proprio zero.
0: Ma non gliene frega niente. Però hai detto 2 cose sagge. Intanto, e qui non cambio idea, l'ho sempre detto e qui non cambierò mai idea. Per me lo scudetto che lui vince a Napoli è frutto di alcune circostanze particolari, di una squadra forte, perché era forte. Lui era reduce, l'abbiamo rivisto ieri, comunque da una buona stagione a Napoli. Prendeva il posto di Gattuso e lì forse chiunque di noi sarebbe stato migliore di Gattuso, perché Gattuso, anche se il tuo amico oggi ha detto no, lo sto di... Gattuso è uno dei peggiori allenatori, li voglio bene perché è una bravissima persona, ma allenatore scarso,
1: si vedrà
0: che,
1: alla
0: però,
1: lunga.
0: Che però in queste situazioni secondo me si trova bene. Ma detto sì. Questo, lui già il primo anno fa bene, il secondo anno, che non dimentichiamoci mai, c'è il mondiale a dicembre con il Napoli che ha 3 giocatori che vanno al mondiale, mi pare, quindi sono circostanze. Il nazionale ci è arrivato male, ma in una situazione difficile. E poi Spalletti ha fatto bene alla Roma, pur arrivando sempre secondo, e è scoppiato il caso Totti, e io stavo con Spalletti in quella situazione lì, perché lì sì c'avevi un fantasma che ti rompeva le palle mattina e sera.
1: Non hai fatto benissimo all'Inter,
0: però li ha riportati in Champions, sì. E comunque ce l'ha fatto, ricordiamoci,
1: e
0: che
1: là
0: quel
1: c'era
0: famoso...
1: il problema Icardi.
0: Bravo. Perciò per me è uno degli allenatori migliori in Italia, che non può sentire la pressione di Conte. Ma noi abbiamo sempre detto una cosa: speriamo che Spalletti non cominci a scapocciare. E purtroppo io in queste ultime settimane, analizzando il nostro mestiere, anche le parole, non soltanto sul campo, ma anche le parole. Io guarda, o ieri sera o l'altra sera, non ricordo, sabato forse, mi sono andato a rivedere alcune conferenze stampa di Spalletti a Roma, l'ultimo Spalletti a Roma, l'ultimo Spalletti a Milano. Vattela a guardare, Vincenzo, e guarda se non ritrovi tracce di questo Spalletti qua.
1: Ma perché lui è così. Lui è così. Ora, che lui a livello comunicativo sia fatto in un modo, ok, l'importante è che non trasferisca il nervosismo all'interno o nelle sue idee.
0: Colomania è una situazione che lui sta portando avanti per una battaglia personale, e sbaglia.
1: Questo è sbagliato. Anche se quando gli è stato chiesto, credo proprio a Dazun, gli è stato chiesto, diciamo, se adesso scende dal carro di Colomani, lui ha detto, poi te lo vado a recuperare, probabilmente lo trovo. Lui ti ha detto no, ma si è girato e rideva. Quindi quasi come a dire, ma sono messo in una situazione...
0: Lui si è messo in una situazione sbagliata.
1: Allora, fondamentalmente sai come ne esci? Facile, facile. Contro il NEC, panchina per Colomani, titolare Voltemade, magari anche più facilmente può trovare spazi, fa una bella prestazione, ok, vado avanti con Voltemade. E Colomani subentra dopo. Te ne esci così, altrimenti non te ne esci più.
0: Gaetano, io sono d'accordo, dice... Che Spalletti dice, è uno dei migliori in Italia, ma non è un vincente. Poi sai, Gaetano, quanti vincenti ci sono in Italia? Andiamo a vedere, poi andiamo in pausa. Di vincente, vincente: Conte, Allegri, Ancelotti è uno che in Italia ha vinto. Conte, Allegri, Ancelotti.
1: Già non lo puoi dire ancora di Gasperini.
0: Già non lo puoi dire di Gasperini. Però... Poi Conte, Allegri, ma sono quelli che Ancelotti.
1: Simone Inzaghi ha vinto quanti? Due scudetti.
0: Lo possiamo definire un vincente. Definirlo. Mettiamoci Simone Inzaghi.
1: Mettiamoci anche poi, lui.
0: Poi?
1: Tudor no.
0: Ma per favore di Dio. Allora, Chivu è troppo presto. Gasperini, hai detto te, non è ancora un vincente. Ha vinto in Europa League. Poi, Amorim, vabbè, è il primo anno che c'è.
1: Sarri no.
0: Sarri per me non è un vincente. Quindi sono pochi i vincenti, eh. Sono pochi i vincenti. Vabbè.
1: Vabbè,
0: bella puntata fino a questo momento. Andiamo, poi vi riportiamo con tutti i vostri, ripartiamo con tutti
1: va
0: i
1: bene.
0: Vostri messaggi.
1: Va Attra bene, cambiati.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
5: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
6: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. E dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianconera.
8: Ah, ragazzi, da Riva Palermo. Allora, io per quanto non sia così convinto che Spalletti sia l'allenatore giusto per questo momento della Juve, secondo me ci stanno dando un po' troppe responsabilità, nel senso che consideriamo che lui aveva preparato un'estate o quel poco dell'estate, considerando anche la presenza di Ildiz, di McKennie e dei vari infortunati, anche banalmente pensando all'ipotesi di innescare Colomani, penso che la figura di Ildiz fosse molto importante. Quindi sono queste attenuanti, secondo me, nei suoi confronti, che forse stiamo dimenticando un pochettino.
9: Buonasera, sono Maria Grazia da Genova. Tutto vero è quello che state dicendo, però scusate, l'anno scorso noi avevamo 5-6 punti di vantaggio su chi ci stava dietro ed eravamo praticamente qualificati in Champions. Bastava battere il Verona già retrocesso, vincere con la Fiorentina e i giochi erano fatti. Invece abbiamo pareggiato uno, perso l'altro, arrivederci, grazie. Quindi questo allenatore non sa motivare la squadra, non sa tenerli sul pezzo, non ha il polso adeguato, anche perché se anche con loro parla come fa nelle conferenze, ma chi ci capisce quello che dice?
10: Ragazzi, buonasera, Francesco da Lodi. Purtroppo è un gruppo perdente, è un gruppo di lavoro non all'altezza della Juve. Scarso nel senso non all'altezza della Juve, giocatori onesti, giocatori buoni ma non da Juve. Fin quando ci saranno i Locatelli, anche perché nome è Kenny, Gatti, non vinceremo mai nulla. Cioè io mi ricordo i Napoli, Dario Buonetti, i Tricelli, i Galia. Siamo stati 8 anni senza vincere lo scudetto. Lasciamo stare 2 Coppe UEFA e 1 Coppa Italia. 8 anni senza lo scudetto, questo è il 7º. È un gruppo di lavoro perdente. Francesco da Lodi, vi ascolto, siete grandi.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Bravo.
0: Bravi, Simone Rappomezia, grazie, lo farò. Ma è che hai un negozio? Perché se vengo, io sono anche vicino a Pomezia.
1: Aspetta, mi sono perso che ha detto.
0: Mi spiega come ripartire con la vibrazione.
1: Ah, ok.
0: Grazie, bravo. Simo, grazie.
1: Vabbè,
0: grazie,
1: io a
0: grazie,
1: questo punto farò. Ne approfitto.
0: Beh, ieri sera ho parlato con l'intelligenza.
1: Se ci sono,
0: a un certo punto ho detto basta.
1: Se ci sono ginecologi o pediatri.
0: Te Maranggio mi fai vabbè, veramente.
1: Ragazzi,
0: io c'hai Matteo, Fabrizio, poi
1: c'è un altro di cui non si può dire l'identità lavorativa. Sì, poi abbiamo
0: schifo,
1: Andrea.
0: Sì, lì. No, allora Andrea, non so se
1: manca.
0: No, aspetta, non so se stai ascoltando. Andrea Matteo giovedì sarà con noi, ti racconto in diretta.
1: Pediatra e ginecologo.
0: Lui ieri mi raccontava una cosa, ho detto vabbè, tanto io l'avvocato ce l'ho, non lo pago.
1: Non è
0: fatto,
1: vero,
0: no,
1: non
0: giuro,
1: detto, no,
0: Rossi
1: mai,
0: l'ha detto quando detto, parlavi, quando mai, parlavi di quella cosa.
1: Vogliamo ricordare
0: lì,
1: quelle cose
0: tu
1: che
0: hai
1: ti
0: detto,
1: sei fatta alle spalle di Andrea.
0: No, io ho fatto niente. Detto, oh, intanto l'avvocato ce l'ho, non lo pago, quindi capito? Cioè, è una cosa schifosa.
1: Mai detto.
0: Maranggio, c'ho
1: però
0: la registrazione.
1: Però ribadisco, pediatro, ginecologo, noi. Ora, ma ci avviamo verso quest'altra strada qua.
0: Io faccio il ginecologo.
1: Torna utile. Sì, Santarelli. Tu sei il ginecologo arrestato, fai. Vai, sentiamoci qualche nota vocale.
0: Mi fai schifo, Maranggio, mi fai schifo, va. Sentiamo, qualche... sì.
11: Ragazzi, buonasera.
1: Mascarpone.
11: Sono Enzo e vi parlo da Napoli.
0: Ciao Enzo.
1: Ciao.
11: Sono tifoso della Juve da 56 anni.
1: Grande.
11: Avevo 8 anni. Niente, vi volevo dire solo una cosa, ma di che cosa stiamo parlando? Di un allenatore che ci ha tatuato sul braccio lo scudetto del Napoli? O dobbiamo tornare indietro al periodo del Covid che avevamo Sarri eppure veniva da Napoli e ci ha massacrato per quanto riguarda critiche e avvenimenti vari? Dobbiamo parlare di Giuntoli, da dove veniva? Non veniva da Napoli, eppure abbiamo visto il mercato che è stato fatto e quello che ci ha combinato. Non parlo di Comolli perché è un'altra faccenda a parte. Adesso abbiamo Spalletti, ma per favore,
0: capisco.
11: Per me ci vuole di nuovo Agnelli in tribuna.
0: Capisco
11: perché
0: anche...
11: questo Ferrero sinceramente
0: il
11: sembra
0: cuore di questo tifoso
1: napoletano, io...
0: di questo tifoso della Juve di Napoli, lo capisco molto e ti abbraccio, grazie
1: lo
0: per
1: so.
0: Questo messaggio.
1: E non crediate che non pesi anche a me vedere quello scudettino
0: però
1: sul braccio.
0: Però io capisco
1: lì.
0: Che ai tifosi juventini di Napoli fa ancora più male. Questo io lo capisco.
1: No, è comprensibile, per carità.
0: Grazie Enzo.
1: Però vedi,
0: e ha citato tutti quelli che dal Napoli e dalla Juve hanno fatto disastri.
1: Sì. Però vedi, se uno lavora e
0: poi
1: porta,
0: ti leggo una cosa.
1: Sì, e porta risultati. Hai trovato il ginecologo o il pediatra?
0: No, Claudio mi ha mandato una cosa interessante sugli ascolti.
1: Ok, però ti dicevo, se un allenatore fa molto bene il suo lavoro,
0: sì,
1: poi la
0: sì,
1: gente,
0: cioè,
1: se lo dimentica,
0: bravo,
1: quello che c'è tatuato,
0: bravo,
1: addosso.
0: Hai ragione, ma infatti io
1: il tatuaggio emerge,
0: me lo sono anche dimenticato,
1: nel momento in cui
0: sincero.
1: Vedi quella roba là. Vai, leggi sti dati.
0: No, questo un po' mi colpisce perché, ringraziamo Claudione che ce l'ha girato, aumentano gli ascolti su DAZN, siamo arrivati a 5.200.000 e la Juve per la prima volta torna a sfondare il tetto del milione. Sassuolo Juventus è stata vista da 1.083.000. Ora, non ha detto che siano tutti fossi la Juve, sicuramente non lo sono, però
1: c'erano anche i gufi
0: sicuramente. Vedo che per esempio dunque fammi vedere, Lazio Milan ha fatto 661.000, Inter Udinese 705.000, Torino Roma 463.000. C'è da dire che era un orario anche strano, addirittura Como Parma 87.000. come vedete, insomma, la Juventus per dispersione è quella più seguita.
1: Ma è certo, solo che chi se ne frega, nel senso che le istituzioni continuano, se vogliono, a passeggiarti contro, perché comunque io continuo a vedere step on foot fischiati, non fischiati. A noi puntualmente quello per esempio di De Winter su Colomani andava tutto bene, da altre parti magari si interrompe, insomma, i tifosi della Juve fanno parte della maggioranza in Italia, questo lo sappiamo, c'è niente da fare, ed è la squadra più seguita, più amata e più gufata. È un business, è il business dell'Italia calcistica, è sempre stato così.
0: Ho 50 anni, la storia di vincenti e non vincenti non ha minimamente senso. Conte, Lippi, Trapattoni, tutti non vincenti, addirittura due esonerati nel curriculum in Serie A. Conte, Atalanta, Lippi, Cesena, Ciotti, lo avevamo e lo ricordo benissimo, che dopo i secondi posti della piscina a Perugia e di Nakata, diciamo che era un perdente. A Manchester ci ha alzato la coppa in faccia. Hai detto una cosa anche qui molto concreta, Marco, mi ricordo tutto molto bene, però il nostro è un ragionamento sugli allenatori vincenti in assoluto. Poi hai perfettamente ragione quando dici che insomma Ancelotti, che io non ho mai amato e che non amerò mai, ci ha alzato la coppa in faccia con tanta fortuna in quella situazione lì, i rigori, però tutto si può dire di Ancelotti
1: senza Nedved,
0: Sì, tutto si può dire di Ancelotti, meno che insomma non sia un vincente. Poi alcuni, secondo me, la mentalità vincente ce l'hanno a prescindere, e onestamente Conte era uno di quelli ed è uno di quelli. Ma perché? Ma perché viene da una scuola dove ha imparato comunque a vincere, seppur da giocatore, non da allenatore. Altri se la possono costruire. Trapattoni, per esempio, se l'è costruita la mentalità vincente. Altri non ce l'avranno mai. E anche qua torno sulla questione delle categorie degli allenatori. Cioè, ci sono allenatori perfetti per salvare una squadra, ma che se gli alzi l'asticella e li metti in squadra vincente non funzionano mai.
1: Le categorie, come hai detto tu, quelle fanno la differenza, così come l'esperienza. Però da questo punto di vista io anche mi sento di uscire dalla questione di vincenti e dei perdenti. Entro più nella casistica che ci sono degli allenatori di nuova generazione che stanno seguendo meglio l'evoluzione del calcio e che riescono a funzionare meglio seguendo l'evoluzione del calcio. Perché io posso avere un'idea dal punto di vista della comunicazione vincente. Poi scoppiano i social, aumenta un altro tipo di comunicazione, e io, benché abbia gli strumenti migliori per poter comunicare, se non mi adeguo ai nuovi organi di informazione e comunicazione, anche al nuovo, come ti posso dire, modo di scrivere che viene cambiato dalla modernità, dall'attenzione del lettore, dal carpire l'attenzione, appunto la curiosità del lettore, io posso essere bravo quanto voglio io, però non rendo più. Invece ci può essere chi magari ha un'esperienza minore rispetto a te, rispetto a me, dal punto di vista del giornalismo, però, della comunicazione, però ha captato le caratteristiche del nuovo modo di fare comunicazione, che può anche non piacere, può anche addirittura non essere corretto, ma funziona meglio.
0: No, guarda, c'è un altro aspetto secondo me nel calcio che è cambiato, no, Vincenzo? Le cinque sostituzioni io le paragono a quella norma che vietò il passaggio indietro al portiere. E sì, quello sì, ha sì. cambiato tanto sì, il calcio. Sì, sì. Oggi le cinque sostituzioni, guarda, secondo me non è un caso che tante partite si sbloccano o comunque cambiano negli ultimi minuti. Perché se tu cambi 5 giocatori, cambi metà della squadra, e quindi quei 5 che entrano, quindi ritorno in parte anche a Sassuolo, hanno energie diverse rispetto a quelli che escono. Quindi il saper leggere quelle 5 sostituzioni che ormai fanno più o meno tutti è fondamentale. Poi se mi chiedi se mi piace, no, perché si è snaturato veramente il calcio. Per me le sostituzioni giuste e corrette erano le 3. Guarda, proprio visto che si gioca molto di più, si poteva arrivare a 4, ma comunque la mia idea era quella di non cambiare il 50% della squadra. Oggi tu, la stessa cosa che fregò Allegri quando rientrò,
1: che lui non aveva,
0: non ci aveva
1: digerita,
0: capito niente. Quelle 5 quelle 5 sostituzioni sono fondamentali. Cambi il 50% della squadra.
1: Non solo, sono fondamentali nel momento in cui tu allestisci la rosa sul mercato.
0: Bravissimo, bravissimo.
1: Cioè
0: bravissimo.
1: Io mentre prima facevo un mercato nel quale dicevo ne entrano 3, faccio un tipo di mercato, c'ho una lista comunque limitata, adesso ne entrano 5. Io devo avere la possibilità di avere, come dicono tanti allenatori giustamente, 11 titolari in campo, 11 titolari fuori dal campo.
0: Sì.
1: Solo che poi valla a tenere un giocatore di qualità in panchina come riserva, valla a trovare la quadra di una rotazione che lasci la qualità della squadra sempre alta e tutti contenti e soddisfatti. Guarda che è stato effettivamente un cambiamento epocale che cambia tanto, ma che costringe anche le società a spendere di più
0: già.
1: E a mantenere ingaggi più alti
0: per forza. Intanto suoniamo Ciro da Canna, che ci manda il suo primo messaggio fra i tanti che ci manda il primo messaggio. Dice: perché non dite che Spalletti sbaglia sempre formazione iniziale, un centrocampo con Luiz e con Mainz, come partire con due calciatori in meno? Se poi ci mettiamo Colo, allora sono te. Sì, però Ciro, intanto grazie e benvenuto.
1: Bello a Canna,
0: bellissimo a Canna, però è anche vero che non aveva altre possibilità di centrocampo se non con Mainz e Luiz, perché Sar non poteva giocare e Owusu, insomma, non era ancora il caso. Su Colomani ne abbiamo già parlato. Poi Luca,
1: no, mi riferivo ovviamente non a De Zerbi, ma a Fabregas, tanto per fare un esempio, per esempio.
0: Però De Zerbi è furbo, perché vince sempre lui. Cioè, fossi in Italia mi direbbe, intanto dimostri quello che sei, un allenatore molto pompato, ma che poi scendi. Dice Luca da Genova: mai vista, poi leggiamo anche Federico Nancone, perché comunque va sdoganato il tema Conte, e l'abbiamo fatto. Dice Luca da Genova: mai visto negatività così a inizio settembre, vero? Lo diciamo ieri. Il punto di rottura si è mano a mano sempre più abbassato. Fine stagione, sì. Novembre, sì. Adesso settembre.
1: Prima ci allarmavamo tempo addietro perché non si arrivava più in semifinale di Champions League, o perché si arrivava a stento in semifinale. Bravo. Adesso siamo preoccupati per la gara col NEC.
0: E ha ragione Luca, a metà settembre sta roba qua non si è mai vista. Che poi tutto nasce, se molto onesti, da una partita. Cioè una partita, io voglio la mia fiducia ancora in Spalletti, nasce dal fatto che una partita la puoi sbagliare. Poi hai ragione Vincenzo, a Frosinone non abbiamo entusiasmato, col Parma non abbiamo entusiasmato, col Milan cioè abbiamo fatto una buona partita, però quella vera sbagliata, abbiamo sbagliato tutto, è stato Reggio Emilia. Però sì, è una.
1: No, questo sono d'accordo. Il vero problema è un altro, Ale. Tu puoi sbagliarla una partita, non c'è dubbio. Sono le spiegazioni che mi dai dopo questi clamorosi errori che mi preoccupano.
0: Esatto.
1: Perché lì sarebbe stato molto meglio dire: ragazzi, a un certo punto siamo andati in totale blackout, abbiamo voluto vincerla perdendo ogni principio di equilibrio su cui noi lavoriamo. No, che mi devi dire, cioè, però ce n'erano 8 in area di rigore. E non va bene, e non va bene, è sbagliato, è un errore. Quindi là non bisogna andare a guardare la parte fatta bene, perché altrimenti significa voler chiudere gli occhi davanti alle difficoltà. Invece io devo capire che il mio allenatore c'ha gli occhi aperti sulle difficoltà e che lavora su quelle, non sulle cose fatte bene. Perché poi dopo, in altri aspetti, ha ragionato esattamente così. Cioè gli dicono: hai visto Cegrova? Sì, però avrebbe dovuto dare la palla a Colomani. Allora tu dovresti fare lo stesso discorso a livello globale, bravo, e dire: ah, ce ne avevate 8, sì, ma ne avevamo 2 dietro.
0: Bravo. Cioè, poi voleva attaccare per forza Zegrova in una partita che ti aveva rimesso in piedi.
1: L'unico che ci aveva, perché poi tu non l'hai messa in piedi per il gioco.
0: Esatto, l'hai messa per due individualità
1: di un giocatore. Bravissimo. Che ci ha messo la voglia, l'unico. Mentre gli altri non correvano.
0: Infatti quella è un'altra cosa, è vero, mi era sfuggita. Cioè te non puoi attaccare.
1: Ma che
0: stai attaccando? Ma so, parlare di li dovresti ringraziare.
1: No, dobbiamo ringraziare. Tu, se tutti avessero avuto la voglia che ha avuto Cegrova di vincere la partita, forse l'avremmo vinta.
0: Sì.
1: Perché anche i difensori non avrebbero fatto questo scriteriato attacco alla porta e lasciando Douglas Luiz dietro.
0: Parliamoci chiaro, fra quelli che devono rientrare c'è anche Zegrova, ma non è il principale indiziato semmai,
1: Ecco perché ti dico, due versioni diverse di una stessa partita mi preoccupano, perché se lo puoi dire, ok, dici voglio fare il perfezionista, Jacobi in un certo momento avrebbe dovuto passare la palla, avremmo fatto gol. Allo stesso tempo ti dico, non esiste al mondo, sì, ne avevamo 8 nell'area di rigore, ma ne avevamo 2 dietro, e dietro avevamo Bremer sulla destra e Douglas Luiz centrale. Loro sono partiti a 0, allora noi abbiamo preso gol. Quindi a me non mi interessa che ne avevamo 8 e stavamo cercando di vincere la partita. Dovevamo innanzitutto saperla non perdere quella partita.
0: Concordo. Dice Federico D'Ancona: se vogliamo toglierci quel mal di pancia quando gioca la Juve c'è da prendere Conte. Senza se e senza ma possiamo parlare 10 giorni, ma l'unica soluzione, e non è detto che con quei due zuppi mi è piaciuta, con quei due zuppi davanti ci riesca, ma almeno la continassa si sputa sangue. Zuppi è bella, Zuppi è veramente bella. Sentiamo un vocale. Zuppi,
12: Ciao ragazzi, Mauro da Bergamo. Io vi amo e vi adoro, però credo che a un certo punto basta con tutte queste polemiche. Portiamo pagina, amiamo la Juve. La Juve si ama sempre, nel bene e nel male. Basta, io credo che si stia anche da parte nostra dei tifosi esagerando. Sembra, cioè, abbiamo perso, va bene. Portiamo pagina, si rinizia, basta. Se no stiamo sempre a dire quello non va, quello non va, Lucas Luiz non va. Colomani non va nessuno, cioè allora basta, cambiamo sport e,
0: no, allora,
12: e basta,
1: cioè, capisco la voglia di alleggerire,
0: però,
1: per carità,
0: sì,
1: però...
0: la capisco anch'io, però insomma così allora però facciamo poi, tre ore facciamo, di trasmissione tutta la tutta la giornata,
1: no, ma soprattutto non raccontiamo la verità perché sennò così diventiamo radio ufficiale della Juventus,
0: appunto.
1: Se noi chiudessimo gli occhi davanti a delle difficoltà concrete, diventeremmo radio ufficiale della Juventus e perderemmo credibilità davanti ai vostri occhi, anche davanti a noi stessi.
0: Dai, su. Perché se è perso, siamo... voltiamo pagina, parliamo.
1: No, perché se si fosse persa una partita, ci è andata male, uno ha azzeccato un gol da 45 metri, l'abbiamo persa, dobbiamo stare più attenti. Ma è come l'hai persa e le spiegazioni che sono state date che ti deve far accendere un campanello. E il fatto che davanti già stanno a 7 punti. Che ti deve far accendere un campanello. Non lo devi vincere, scudetto, ma devi arrivare almeno quarto. Perché le prime tre, tanto oramai se ne stanno andando, se ne andranno. E noi così non ci arriviamo manco quinti, sesti. E ti resta da vincere l'Europa League, ma arrivato a un certo punto.
0: Con la conference che giocheremo.
1: Con la conference che giocheremo. Cioè, capito. Che si gioca a Torino.
0: Non è questione di settembre, ottobre, novembre. Il trend dell'ultimo periodo l'anno scorso che preoccupa, d'accordo, Michele? Giustissimo anche questo. Esatto. Una cosa che non mi è piaciuta di Spalletti è che chi fa insomma errori li coccola. Una carezza ad un ragazzo entrato con grinta e che ci sta facendo fare un miracolo. Lui lo critica.
1: Ha stupito, Salvo. Cioè, mi ha fatto al limite anche incazzare.
0: Zuppi in dialetto anconetano significa scarsi. Ecco, ci ha spiegato subito. Cisco, vai Fede, sei zuppo.
13: Ciao ragazzi, Claudio da Stoccarda.
0: Ciao Claudio.
13: Ok, ho ascoltato la tua analisi, Vincenzo. Ok, giusto criticarla la Juve, ma si sta esagerando, ragazzi, un po', il mio punto di vista, magari non state d'accordo. Siamo ancora alla quarta giornata di campionato, ci saranno i carichi di lavoro, sì, ok, stessi carichi di lavoro anche per le squadre. Io Douglas Luiz non me la prenderei tanto, perché Douglas Luiz era diviso tra due fuochi, su Azic o su quell'altra persona che stava venendo al centro dell'area. Avrà lasciato spazio troppo ad Azic, sì, però lui aveva un occhio su Azic e un occhio su quello che stava venendo. Magari sarebbe andato su Azic l'avrebbe passato a quello che stava arrivando centrale.
0: Ma l'hai visto come è arrivato?
1: Ecco, allora, in questo momento ho trovato un video che farò vedere ad Alessandro nella pausa, nel quale video c'è la risposta. E il modo in cui sei arrivato lì dietro, poi lo puoi prendere il contropiede, fa parte del calcio, ma non in quel modo lì. Senza combattere, senza voglia, senza fisicità, senza atleticità, senza cattiveria.
0: No, e aggiungo, leggendo adesso Francesco Altopascio, e leggo proprio il messaggio. Ci hanno preso per il culo passandosi più volte il pallone da distanza ravvicinata. Con Montero Vidal non sarebbe successo. Vedete? Poi io l'ho detto prima, è la quarta giornata, teoricamente vinceremo lo scudetto, lo possiamo vincere. Ma quello che abbiamo visto a Reggio Emilia, poi da domani... Domani un altro giorno si vedrà, cantava la meravigliosa Ornella Vanoni. Però ragazzi, non possiamo dire che è una sconfitta come tutte le altre, perché ci hanno palleggiato in faccia con i nostri che stavano così a guardarli. Eh no, perché come ho criticato Motta quando ci hanno preso per il sedere in casa con l'Atalanta e a Firenze che ci hanno fatto il torello al 53esimo, io non tollero, e così credo il 90% di forse la Juventus, che a Reggio Emilia contro il Sassuolo ci palleggino in faccia come hanno fatto con i nostri a guardare così. Perfetto. No, questo no, né oggi né domani l'altro, perché siamo la Juventus. Ed ecco perché io questa idea, Vincenzo, poi malsana, no, di cambiare ed eventualmente di tornare a lui, perché e questo lo sai anche te, con lui, cioè con Conte in panchina, quel palleggio lì te lo fanno la prima volta, ma nello spogliatoio gli fa un mazzo così. Perfetto. Vincenzo,
1: io adesso ti do la prova provata che in teoria anche con Spalletti, in teoria anche con,
0: certo,
1: Spalletti,
0: certo.
1: Per questo non lo riconosco in questa Juve, non, e sono rimasto allibito. Adesso
0: solo
1: te lo
0: Napoli
1: faccio
0: vedo.
1: Adesso te lo faccio vedere. Ci fermiamo e torniamo tra poco?
0: Non dobbiamo, sì, non possiamo, ripeto, da domani si cambia pagina, anche perché c'è la conferenza a Paris Spalletti, ma guai a sottovalutare i segnali,
1: è
0: pericolosissimo, esatto. Perché se no poi ci troviamo fra un mese esatto. E mezzo, esatto. Non in classifica. Vai.
1: Torniamo tra poco.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meaz arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Rybakina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora io adesso ad Alessandro ho fatto dire una cosa che l'ha fatto impressionare. Napoli di Spalletti, Mapei Stadium. Calcio d'angolo per il Napoli, sbagliato clamorosamente.
0: Fermo, perché... Francesco, ho visto un video su TikTok sullo schema che fa Spalletti, esatto, sui corner, quando andava il Napoli e quello della Juve. La differenza è minima, solamente sul contropiede del Sassuolo i giocatori del Napoli correvano, esatto, e nel recuperare palla è poi riuscito, mentre Nossa camminava sul contropiede. Guarda Francesco, è quello che mi ha fatto vedere.
1: Quello che ho fatto vedere a lui. Calcio d'angolo sbagliato clamorosamente dal Napoli. Io ho fatto dire, Alessandro, sono arrivati indemoniati 10 giocatori che hanno fatto i 100 metri. Correvano a perdifiato e hanno recuperato la palla. È incomprensibile. È lo stesso allenatore.
0: Quello è Napoli che vince lo scudetto, certo, per l'amor di Dio. Però quella roba lì è impressionante.
1: Puoi stare in fiducia quanto vuoi tu, Ale, ma questi si sono mangiati il campo.
0: E comunque guarda, due rimangono a protezione da tre quarti.
1: Uno è Lobotka.
0: E gli altri arrivano.
1: Esatto.
0: E noi invece non c'era nessuno.
1: Guarda dove è arrivato Osimhen.
0: Ma certo.
1: Diventa il difensore centrale.
0: Andatevelo a vedere, ragazzi, certo, lo recuperate. Perché è una cosa non è il novantesimo, tutto quello che volete, ma tra questo sprint e tra camminare
1: c'è la cazziveria di andare a recuperare palla. Ecco perché ti sto dicendo, no, non può essere l'allenatore. Perché se un allenatore ti chiede di andare a recuperare la palla così, e venne elogiato quell'anno perché quella squadra rappresentava la volontà dell'allenatore, com'è possibile che lo stesso allenatore ti mette due in quel modo? Perché se l'avessi preso il gol così, allora la giustificazione di Spalletti che ti dice però ce n'avevamo 8 avanti, per dire, no? Là era addirittura una situazione di calcio d'angolo, quindi era ancora più sbilanciato e a giusta ragione. Allora ci può stare, dice però avete fatto di tutto per recuperare palla, siete stati in inferiorità numerica e hai preso il gol. È l'atteggiamento.
0: Ma certo, ma è per quello, poi ripeto, domani ne cambiamo pagina, ma quella di domenica non è stata una sconfitta normale,
1: no.
0: È stata una sconfitta anormale per tutta una serie di situazioni. Giustamente dice Luca, perché giochiamo con il trequartista quando non sappiamo giocare per vie centrali? Infatti io credo che...
1: Questi noi invece, te lo faccio giusto rivedere.
0: No, impressionante.
1: Tu hai visto adesso lui. Quello.
0: Io più lo vedo camminare, cioè...
1: Questi ancora devono tornare, è passato un minuto, ancora deve tornare qualcuno, sono rimasti fermi lì.
0: Non la voglio più vedere. Credo che l'eventuale cambio porterà a togliere un trequartista, quindi una sorta di 3-4-2-1, e inserire un mediano in più, magari laterale, ma un mediano in più, perché lì ci vedo McKennie o Sarr. McKennie secondo me non subito, ma poi col tempo Sarr. E aggiungo, siccome riflettiamo stamattina, quale trequartista puoi togliere? Io toglierei Nico, ma Nico magari lo farei giocare a punta centrale. Senti che ti dico, Vincenzo. Senti che ti dico.
1: No, non dici una sciocchezza, perché poi alla fine lui ha fatto anche l'attaccante centrale.
0: Sì.
1: Mette Alebegovic, Nico con Sesao e Colwell che entrano poi nel secondo tempo al limite.
0: Io
1: col Neck lo puoi anche in teoria fare.
0: Che non capisco niente. Colo gli do una carezza, ma giovedì va in panchina. E allora, se non voglio proprio snaturare tutto, mi fate vedere sto tedesco dal primo minuto. Fatemelo vedere. Ragazzi, Cornec. fatemelo vedere.
1: Sì, anche perché poi diventa una partita nella quale magari puoi anche far acquisire un po' di minutaggio e fiducia a qualche giocatore. Cioè, metti che questo si fa 90 minuti, ti fa 2-3 gol, e già affronta la partita con l'Atalanta in maniera diversa, già ti offre una soluzione diversa, poi magari, oppure magari Colomani si sblocca e segna, già vedi che va in maniera diversa, però cerchiamo di sfruttare questa partita intanto per vincerla, e poi per recuperare condizione, mentalità, perché poi l'ha detto stesso Spalletti, questa ci farà male anche dal punto di vista mentale, perché noi ci dobbiamo preoccupare anche di questa cosa quale. Ora c'è il NEC, metti che era il Benfica come l'ha toccato il Milan, guarda che non so se la portavi a casa, no. E se tu entri in un loop di depressione per, e poi perdi anche l'Atalanta, e poi ti devi solo far fermare e cambiare.
0: No, Vincenzo, bravo. A proposito di NEC, giovedì sera riapriremo lo studio Scirea. Tre domande per Spalletti, ci dice Lorenzo da Roma, molto interessanti. Una: perché Luiz la quarta giornata di campionato regge 90 minuti? Poi proviamo a rispondere. Due: perché basiamo il nostro gioco su liberare 5

0: arrivo sul fondo, testa bassa, ma è un cross al centro, sempre lo scarico, quelli se la sono imparato, dico ok, esatto. Diciamo che lui mi salta perché è bravo a saltarmi, però metti un uomo sul primo palo, metti esatto. Due a coprire lo scarico, perché tanto lui questo fa, il cross al centro non lo fa, ed ecco che...
1: Non abbiamo laterali bassi, vero? Questo però è un problema un po' di tutti, ma noi non lo abbiamo. Kelly e Bremer giocano bene a 3, ma a 4. Perché giocano a difesa a 4?
0: Tecnicamente Selic è Selic, un laterale sì. basso, e tecnicamente Kalulu lo può fare, detto che c'è Cambiaso che in teoria lo dovrebbe fare.
1: Però secondo me lo sai che se cambia modulo passa a 3?
0: Sì, però sono d'accordo che poi a 3 non solo Bremer, Lukumi e Kuki. Bremer, Lukumi e Gatti fanno i 3. Anche e Kelly, Bremer, voglio dire.
1: Anche Bremer, Lukumi e Kelly.
0: Ma io a questo punto direi meglio Gatti. Pensa un po' che ti vada a dire. Io pensavo che togli? Kelly fosse uscito. No, Gatti, Bremer, Lukumi, Gatti. Come 3.
1: Kalulu alto. Criticavamo Tudor, però perché metteva nei 5.
0: Ma io lo so, non puoi mettere Selic, che magari ti offre più copertura. Quindi
1: Selic
0: la difesa...
1: Roma l'ha fatto. Selic c'è un serio problema, però, e lo dicono le statistiche, lo dicono i numeri. Non mette mai in cross come deve.
0: No.
1: E questo purtroppo lo sappiamo. Potresti mettere, guarda. Se non è il 4-4-2 la coperta di Linus, ok, potrebbe essere il 3-5-2. Però nel 3-5-2 metti a sinistra Selic e a destra Kalulu. Io non ce lo vedo Kalulu, diciamo, nei 5, ok? Anche se poi la difesa diventa 5.
0: Fondamentalmente. Sì, diventa 5-3-2.
1: Però non ce lo vedo. Cambiaso ce lo vedo già un po' di più a sinistra. E dall'altra parte?
0: Dall'altra parte c'è Kalulu, cioè,
1: e tutti gli esterni che abbiamo, se fai il 3-5-2
0: no, li perdi. Però
1: 3-4 allora 3-4
0: devi fare 3-4-2-1 e devi mettere Nico e Alabegovic alle spalle di Kalulu e perdi con Sesao.
1: Un amico dice potrebbe essere Bremer, Lukumi e Selic. Sì, tecnicamente potrebbe essere Bremer, Lukumi e Selic, però perdi Kalulu. Oddio, in questo momento Kalulu male. E ti dico, nei due io non metterei mai Colomani Waltemare, ma metterei uno dei due insieme a Nico.
0: Però allora, tu sai che io non ho grande considerazione dal punto di vista difensivo di Gatti, ma se tu schieri una difesa a tre, perché ti ho inserito Gatti? Perché di questi qua, Gatti è uno che fa transizione, che sì, corre, sì, che aggredisce. Selic secondo me no, non lo saprebbe fare. Cioè, allora, se io devo fare una difesa a 3, devo mettere Bremer, Lukumi e Gatti, e metto 3 mastini, due dei quali
1: Selic
0: sono anche abbastanza.
1: Io Selic lo vedo meglio eventualmente Vincenzo alto, non basso.
0: E perciò, cioè, nei tre dietro devono starsi 3. Poi metti Selic alto a destra al posto di Kalulu, se proprio vuoi sacrificare Kalulu, non va. Cambiasso a sinistra. I due e mezzo.
1: Detto che poi tecnicamente Kalulu può fare anche uno dei tre, eh?
0: Sì.
1: Quello magari un pochino, ma anche, che si sgancia un po' di più.
0: Ma anche in questo momento perlomeno lo farei rifiatare. Perché me lo ricordo quando ha fatto il 3 nel mondiale per club contro il City, è stato un disastro. Non è così. Metto sti tre: Lukumi, Bremer, Gatti. Alto a destra Selic, alto a sinistra Cambiaso. In mezzo ci metti i difensori, i centrocampisti che c'hai, che può essere Sarr e Douglas Luiz.
1: Sì, Akumanes.
0: 3-4, no, poi diventano, sì, diventano 4, 3-4-2-1, metti Alabegovic e Nico alle spalle di Colomani.
1: Di Colomani.
0: Perdi con
1: Guarda
0: Sesao.
1: Che Kalulu al posto di Colomani. Ci sta.
0: Perdi con Sesao, ma probabilmente testi il fatto che un giocatore che porta meno palla ed è meno monotematico a favore di un movimento più ampio, diciamo, di squadra, forse tu guadagni qualche tempo di gioco. Che Alebegovic c'è un altro che scambia subito.
1: Io,
0: ma guarda che ti dico,
1: io
0: guarda che
1: Alebegovic
0: ti dico,
1: non ci rinuncio mai.
0: Guarda che ti dico, Ale. È vero che quello gioca sulla destra laterale, ma tra i due dietro l'attacco, no? In una partita che si può fare perché ti serve anche gente che rincorre, io vedrei addirittura Alebegovic e Cegrova
1: come i due, eh?
0: Come sì, i due, sì, dietro l'attaccante.
1: Tanto dici non segnano l'attaccante,
0: no, perché non gli chiedi la copertura a Cegrova, gli chiedi di partire, esatto, magari, sì. L'unica perplessità è che Jegrom

0: Ma partire da destra, però hai visto come scambia, chiede l'1-2, poi c'è il sinistro che segna.
1: Quello ho pochi dubbi. No, guarda, Andrea Casarano, in effetti, dice, voi parlate così del NEC, lo conoscete così bene? No, io lo conosco pochissimo.
0: Domani ce lo facciamo raccontare da Fabio.
1: Ho visto qualcosa, però ti dovessi dire, conosco il NEC, ti direi una bugia. Ma proprio perché lo conosciamo poco, vuol dire che non è una squadra fenomenale. Cioè, mi devo preoccupare anche del NEC. Alla luce di quello che ho visto col Sassuolo, sì, ma siccome da domani giriamo pagina, guarda che non battere il NEC sarebbe un'altra, l'ha spiegato molto bene Vincenzo, sarebbe di entrare in una situazione molto, molto, molto delicata. Quindi,
0: un loop devastante.
1: È un gruppo devastante.
0: Sarebbe un loop devastante.
1: No, sarebbe micidiale. Prego.
2: Ciao ragazzi, Ezio.
1: Ciao.
2: Da Gubbio.
1: Ciao Ezio.
2: Io sento parlare degli ultimi 10 minuti, sì, ci sono stati tutti quelli, attacco uno, attacco quell'altro, abbiamo preso gol, ma il problema mio, secondo me, è il primo tempo, che gli attaccanti si buttavano in mezzo,
1: sì,
2: non c'era un difensore
1: verissimo
2: che lanciasse la palla,
1: anche questo è verissimo,
2: che verticalizzasse.
0: No, verticalizzare.
2: Quello è il primo tempo, il secondo, vabbè, è andato in quella maniera.
1: No, è vero. Intanto ringrazio Luigi, grazie Luigi.
0: Vedi, qualcuno legge l'editoriale, io mi guardo da leggerli.
1: Vedi, anch'io, ma io guarda, piuttosto che leggere il tuo editoriale.
0: Non leggere niente, lascia
1: piuttosto
0: stare.
1: Piuttosto che leggere il tuo editoriale, stavo per dire una cosa che posso dire.
0: Vergogna. Vabbè, tanto è una cosa che fai tutti i giorni, quindi lo puoi dire.
1: Cosa faccio?
0: Defechi?
1: Sì, ma io non lo leggo almeno quando defeco.
0: Ah,
1: fortunatamente, perché guarda, se uno defeca tutti i giorni può essere un problema.
0: La perdita ce l'ha.
1: L'amico da Gubbio dice una cosa correttissima. Noi ci siamo concentrati sugli ultimi minuti, ma in realtà lui parla del primo tempo, che al di là poi del tiro di Nico non c'è stato
0: niente.
1: E hai ragionissima, Nico più di una volta ha fatto il taglio e non gli arriva mai il paese, tant'è vero che ci ha raccontato Antonio in diretta, a un certo punto ha mandato tutti a quel paese. Ma anche il secondo tempo, che Spalletti ci ha detto ma è stato bello, e il secondo tempo ci hanno palleggiato in faccia. Ti hai visto un bel secondo tempo?
0: No. E soprattutto sono d'accordo con l'amico, questo lo dico da una vita, è diventato un po' il cavallo di battaglia. Destra, sinistra, ma non si verticalizza centralmente, mai.
1: Mai, mai.
0: Mai, mai, mai, mai. Cioè io per il primo dai e vai l'ho visto con Jegrova e Colomani, quando ha segnato il secondo col Colomani.
1: Quando ci hanno provato a volte Made e Colomani.
0: Sì, vabbè, no, là non è stato un dai e vai, là è stato un sorreggiamoci a vicenda, prima o poi qualcuno arriva davanti alla porta.
1: No, Martina, chiaramente quello che dice Vincenzo è per il campionato, non per l'Europa.
0: No, certo, io dico in generale, cioè, stiamo provando a ipotizzare una formazione per
1: anche lì devi essere bravo, perché Milik si era fatta sua scelta, ok, almeno è fuori da tutte e due, cosa che non condivido, ma evidentemente l'hanno messo fuori perché non ha nemmeno 10 minuti.
0: E probabilmente lo venderanno.
1: Bene. Ma lì devi essere bravo, tu allenatore, a motivarlo quel ragazzo, cioè Zegrova, perché l'ha messo fuori la lista europea, bene, però il campionato ti serve, ti ha fatto 2 gol, cosa che lui da quando era alla Juventus non ha mai fatto. Quindi invece dagli uno schiaffo, dagli una carezza,
0: dagli una grande,
1: perché tanto
0: carezza.
1: Lo schiaffo lei già ha dato,
0: dagli una grande carezza, digli che ha fatto quello che avrebbero dovuto fare tutti
1: gli altri, perché tanto giovedì lo tieni fuori, per esempio, e gli gira le palle a lui,
0: visto che ti piace filosofeggiare, cioè, avresti dovuto dire Cegrova è entrato e ha giocato a calcio, perché intanto ha giocato a calcio,
1: perché nel primo tempo, poi come dice correttamente Simone, perché noi alcune cose di quella partita e ritorno ai due messaggi che capisco molto bene e ripeto, a domani giriamo pagina, ma nella sconfitta di Sassuolo noi abbiamo visto nel primo tempo anche il tiro di Kumanets, che guardate ragazzi, se ci fosse stata la possibilità, io allenatore lo prendevo e lo mettevo in panchina, perché lì quantomeno tira forte, tiralo fuori dallo stadio, ma non appoggi al portiere. Non appoggia al portiere. Cioè noi abbiamo visto anche quello domenica. Posizione Vincenzo centrale,
0: so,
1: con Muric che è uno dei portieri più scarsi, Lui gliel'ha appoggiata.
0: Non se ne esce però. Perché tu dici ok, ha fatto il gol alla prima partita, l'assist alla seconda partita, si è ripreso, si è tolto niente.
1: Ma infatti questa è una cosa, un'altra cosa preoccupante. Cioè, Kumanets è uno che lo metti 20 minuti, forse ti fa qualcosa, lo metti in quarto, forse ti fa qualcosa, lo metti dal primo tempo e c'ha un'occasione colossale, appoggia il portiere,
0: non lo fa.
1: Capisci che questa però è soltanto, e poi dobbiamo chiamare Lorenzo, è soltanto Cabeza,
0: no,
1: perché
0: no,
1: non è possibile, Non è possibile. Che vuoi, Rossi? No, ma come chiede? Sì, allora, Rossi è innamorato ormai.
0: Ah.
1: Grazie a te, Rossi. Cioè, capisci cosa abbiamo visto?
0: Lo so, io stavo andando a ricercare l'azione, però, per dire, fortunatamente non l'hanno postata, perché tu là devi colpire di collo prima, cioè, ti arriva sul sinistro, devi bucare la porta. Ma torniamo sul discorso della cattiveria, della voglia, della determinazione che ti manca.
1: No, ha ragione anche questo amico Ale da Torino che dice: il 4 cretè non sarebbe la soluzione migliore in base ai giocatori che abbiamo. Centrocampo con Douglas basso, Kop e Sar nel mezzo di guarda Kop, però chiaro rispetto a quelli che ci abbiamo. Cico o Nico a destra, Ale Begovic a sinistra, una punta centrale. Sì, penso di sì, però poi vanno. In teoria, questo secondo me oggi è lo schema migliore. Problemi? Ne vedo due. Uno, la punta centrale, perché nel 4-3-3, ragazzi, deve avere o gli esterni che segnano o la punta centrale.
0: Sì.
1: Degli esterni che segnano, qui forse possiamo avere Ale Begovic, forse, che ci prova. Cico non segna mai. E davanti? Però come modulo
0: no,
1: è perfetto.
0: Vabbè, certo. Sicuramente in questo momento più del 4-2-3-1, perché non ce l'hai gli uomini per fare 4-2-3-1. Nel 4-3-3 chi sarebbero i tre? Sar con Miners, Luiz. Però adesso c'è McKennie, eh? Non dimentichiamo che c'è il recupero di McKennie.
1: McKennie, Luiz e Sar.
0: E diventa già qualcosa di diverso, di proponibile.
1: Lorenzo dice un altro: siamo stati talmente brutti che abbiamo offuscato la bruttezza della prestazione di Miners. Sì, perché poi nel brutto brutto. No, io invece su questo Pasquale non sono molto d'accordo. È un altro. Dice: scusate, ma un allenatore che non capisce che non si può fare il viaggio a trasferta nello stesso giorno della partita dove vogliamo andare. Allora, non lo so, io credo che qua ci sono due scuole di pensiero. Molto grazie per questo messaggio che ci dà uno spunto su un tema che troppo spesso noi abbiamo sottovalutato. Ci sono due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero, questo parlando anche con calciatori, allenatori, che ti dice, come ha detto Spalletti, e lo condivido sotto certi punti di vista. Te magari c'è la partita la domenica alle 20:45, fra una cosa e l'altra parti il sabato alle 1, arrivi alle 4:30, poi c'hai una giornata intera di noia, tutto sommato, no? Perché sì, è vero, fai la riunione tecnica, però
0: non fai nient'altro.
1: Dall'altra parte però ci sono quelli che ti dicono sì, però sta insieme, il gruppo magari ha modo di scambiare due battute, due parole, una cosa e un'altra. Io onestamente, non essendo stato mai un calciatore, neppure un giocatore di basket o di altro che ha questi problemi, non vi so cosa dire.
0: Allora, io provo
1: certamente
0: a trovare...
1: E chiudo, se devo andare a Reggio Emilia, per me è giusto partire la mattina.
0: Io provo
1: è un'ora
0: a dare...
1: di treno, un'ora e mezza di treno.
0: Sì, provo a dare una lettura plausibile, che non è questo il motivo sicuramente, però potrebbe esserlo. Allora, se io ho nel gruppo Zidane, Higuain, Dybala, Mandzukic, io li faccio partire il giorno prima, e quella giornata tra virgolette di noia diventa una giornata in cui questi leader, queste persone così, ti caricano a pallettoni. Se io devo passare una giornata con Miners
1: però magari è il simpaticone,
0: no, sarà, sì, ma non ti serve il simpaticone, non ti serve il bravo ragazzo, perché con il simpaticone e con il bravo ragazzo ti fai la battuta e finisce là. Mi torna in mente il video famoso di Gianluca Vialli, no?
1: Sì.
0: Prima della finale
1: che girava, certo.
0: Ma quando lui girava tu vedevi sì la risata eccetera, però poi vedevi quelle facce cattive di Deschamps, del gruppo, della squadra, nello spogliatoio, lo stesso Conte, che sì, poi ti facevano la battuta, però vedevi che loro proprio si guardavano e si trasferivano quell'aura. Questi che si trasferiscono in una giornata insieme, il balletto di McKennie.
1: Però Vincenzo, noi questo lo possiamo immaginare,
0: no, è una forzatura,
1: perché
0: magari Colomani
1: ti fa morire dalle risate,
0: ma non devo morire dalle risate. Io ti sto dicendo, non ho bisogno di ballerini o comici. Se io ho Mandzukic, Higuain, Tevez, sta gente qua, una giornata di prepartita con questi che ti insegnano a incattivirti, a far salire la tensione, la pressione, che ti guardi e ti dici ce li dobbiamo mangiare ogni tanto, scusami, che ore sono, ce li dobbiamo mangiare, perché uno come Tevez uno me li mangia così. Se io passo la giornata a ridere, a scherzare, ti ricordi quell'altro video in cui, credo nella serie dedicata a Chiesa, Chiesa parlava al tavolo mentre mangiavano, sì, e sì, Bonucci credo sì, diceva sì, stai mai zitto,
1: sì, sì.
0: Cioè il leader anche nel momento sì, di pausa ti trasferisce qualcosa.
1: È vero.
0: Se io non ho il leader anche in quel momento non mi riesco a trasferire niente. Allo sto punto parto e vado direttamente a giocare.
1: Tra l'altro su questa cosa ricordo, poi rispondiamo anche all'amico Tony Azzurigo, ricordo che quando andai a Pisa, grazie a Samuel, ovviamente entri ovunque,
0: immenso Samuel,
1: parlando proprio di questo argomento, lui disse, cioè non lui disse, una persona dello staff della Juve disse, guarda, perché era il periodo che no, da poco partivano il giorno stesso, c'è un po' una spaccatura, per esempio il gruppo degli italiani è più contento, il gruppo che è un paradosso se ci pensi, il gruppo degli stranieri preferirebbe partire prima. Quindi anche lì tra i giocatori non c'era proprio grande unità di intenti. Dopodiché mi sembra che la Juve comunque è andata a Reggio Emilia dalla mattina alla sera, ma altre trasferte a Frosinone era partita il sabato.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Era partita il
0: sì,
1: sabato, perché ricordo che Nerino,
0: quando il viaggio è anche un
1: Nerino,
0: po' più lungo,
1: andò lì.
0: Perché il viaggio quando è un po' più lungo è chiaro, devi mettere in conto anche quelli che sono gli imprevisti dei trasporti,
1: esatto.
0: Parti comunque prima.
1: Tony ci chiede Kelly a centrocampo. No, non ce lo vedo, Tony.
0: No.
1: Sinceramente,
0: io guardo in questo momento, no, Kelly non lo vedrei proprio in campo.
1: Sì,
0: dopo quello che però, mi ha fatto
1: sì,
0: vedere.
1: Io però anche qua lo ha fatto perché è impazzito o lo ha fatto perché gli ha detto vai a attaccare l'area avversaria?
0: Allora, ti rispondo anche qua. Tu puoi anche essere impazzito o te lo può aver detto l'allenatore, dopodiché vedi che ci stanno due a difendere e se prendi gol è finita, non resti là fermo a camminare, perché io ti ho fatto vedere l'inquadratura
1: sì,
0: larga o lui come stava.
1: Certo, certo.
0: Cioè lui là quantomeno dice non lo prendo, però corro come hanno corso quelli del Napoli che ti ho fatto vedere, cioè corro a quella velocità, cerco di raggiungerti, di metterti fiato sul collo, quantomeno dico finisce, prendiamo il gol, però tu vedi che io sono arrivato fin là, non che sto fermo. Allora è l'atteggiamento che a me mi fa arrabbiare, quindi boccio il giocatore che neanche ci prova. E che santa miseria.
1: No, allora a me viene un po' da ridere a leggere quest'ultimo messaggio, no? Perché l'amico Maurizio ci dice: ma è giusto, cioè è bello poter spiegare, ci prendiamo un minuto in più, ma vi sembra giusto criticare, virgola, scrivere sproloqui, virgola, rendere l'ambiente Juve ancora più dubbioso sulla squadra, virgola, allenatore, virgola, società, virgola, per poter solo rivendicare opinione. Allora Maurizio, io ripeto, è giusto spiegare, perché poi giustamente magari fai un altro mestiere e... Però ti ribalto la domanda, non so se ce la fai a risponderci in 30 secondi.
0: Non penso, stiamo chiudendo.
1: Vabbè, ma 30 secondi vediamo. Quindi noi cosa dovremmo fare, Maurizio?
0: Ripeto, non siamo l'ufficio stampa della Juventus.
1: Cioè, noi abbiamo scritto sproloqui, non so dove. Ah, sì, forse
0: l'editoriale.
1: Criticare. Abbiamo perso 3-2 col Sassuolo.
0: In quel modo.
1: Rendere l'ambiente Juve ancora più dubbioso. Mi sembra che di dubbi ce ne sono tanti, anzi cerchiamo in qualche modo di dire la fiducia e tutto. Dubbi su allenatore società, dobbiamo farlo. Poi, opinione. Insomma, sì, dobbiamo fare opinione,
0: è il nostro
1: Maurizio.
0: Lavoro.
1: È il nostro lavoro. Vi dobbiamo raccontare bugie? Il giorno in cui ci presenteremo qua a raccontarvi bugie, credo che io non mi presento.
0: Non ha senso.
1: Non ha senso.
0: Non ha senso.
1: Poi, se per
0: poi
1: te
0: è chiaro che noi, e lo facciamo, cerchiamo di equilibrare anche i più severi nei giudizi. A quanti dei nostri ascoltatori che oggi erano ancora più avvelenati abbiamo detto no vabbè però questo è un eccesso, no, però questo è sbagliato. Perché il nostro compito è anche quello di equilibrare le cose. Tant'è che noi, nonostante tutto, entrambi abbiamo detto abbiamo ancora fiducia,
1: esatto,
0: a Spalletti.
1: E l'ho pure
0: scritto. Vogliamo che sia Spalletti a ritirarci fuori da questa situazione, a ridarci qualcosa.
1: Basta saper leggere.
0: E per pensiamo cui,
1: Maurizio,
0: che lui sappia farlo.
1: Sì, ci sembra...
0: Però,
1: ah,
0: se
1: no,
0: noi
1: aspetta.
0: Vediamo...
1: Opinioni e concetti dettati dalla non simpatia per questo e quello. Poi dice a prescindere forse... No, Maurizio, questo non ce lo puoi dire però.
0: Simpatia per questo
1: no,
0: e quello.
1: Anzi, abbiamo contestato oggi uno che ci ha scritto che tanto si viene prese a pallo dall'Atalanta perché c'ha la simpatia solo per Conte, quindi questo no Maurizio, però grazie
0: del
1: messaggio,
0: per carità,
1: grazie
0: però
1: anche
0: come
1: della
0: senti, come vedi noi non possiamo venire qui a dire vabbè ragazzi, sta incidente di percorso, non ci pensate. Noi dobbiamo anche far riferimento all'onestà intellettuale.
1: Non è questione di simpatia, Maurizio. Questo te lo posso garantire.
0: Capisco e ma questo è giusto per far capire che non è che attacchiamo chi la pensa contro di noi. Capisco che quando sei tifoso lo vivi in due modi.
1: Certo,
0: di pancia e quindi vuoi dire le peggio cose. Ho un po' più di testa e dici mi sento toccato e quindi vorrei che si dicesse qualcosa di bello, perché altri dicono noi dobbiamo metterci nel mezzo.
1: Nel mezzo. E oggettivamente, Maurizio, ringraziandoti ancora, è davvero difficile trovare qualcosa di bello in quello che abbiamo visto, ma domani cambieremo pagina.
0: Speriamo che sia stato.
1: Grazie a tutti, a proposito di cose belle, quindi grazie a tutti Rossi, grazie anche cose belle ce l'abbiamo e adesso arriva Quintiliano, però ci fa anche la rima. Grazie soprattutto al nostro grandissimo, meraviglioso, immenso, e adesso è diventato anche il più large, perché Magliocca, Magliocca è dimagrito, e però il grazie noi lo dobbiamo dire.
0: Diventato slim.
1: Oh ragazzi, Magliocca
0: è diventato slim.
1: Magliocca si è mangiato pure la pizza integrale, ma sopra guarda come si guarda la panza. Grazie a Federico Rossi.
3: Grazie a te, grazie a te.
0: Ciao Rossi.
1: Ciao ragazzi, ciao a domani.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
6: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati e pericolosi per tutta l'Europa.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
6: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
7: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di salita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
6: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino. In programma dal 30 settembre al 6 ottobre per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Buonasera Radio Bianconera, le parole da Fucecchio. Guarda, io volevo fare un appunto sulla partita che ho visto ieri di quella squadra brutta dell'Inter. A me non mi va di guardare loro e vedere come giocano, però c'è da dire che questa è una signora squadra. Purtroppo questa cosa mi fa tremendamente incazzare, perché sembriamo noi 10 anni fa. Questa cosa noi la dobbiamo capire, la devono capire i giocatori della Juve, perché non hanno più la mentalità che avevamo noi, ragazzi.
8: Ok, siamo d'accordo che sia la prima partita quella di Reggio Emilia, ma la prima sbagliata di quest'anno. Ma noi abbiamo lo stesso allenatore da 2 stagioni ed è quello che ci ha portato al 6° posto l'anno scorso, per cui non è una novità. Dopo 3 partite non entusiasmanti ne ha ciccato una completamente, per cui forse sarebbe stato il caso anzitutto di non rinnovarlo l'anno scorso, non si è capito su quali basi, senza aspettare la fine della stagione. E quest'anno, prima di ripetere lo stesso percorso, forse sarebbe il caso di mandarlo via e sostituirlo.
9: Ragazzi, buonasera, Ulde da Anzio. Cioè, vi prego, Conte sì, Conte no. Cioè, non è questo il problema. Fiducia a Spalletti. Cioè, noi non possiamo continuare a fare lo Zamparini della situazione o il Moratti dei tempi belli. Cioè, noi siamo la Juve e la dimostrazione che Spalletti deve rimanere è che abbiamo i stessi problemi che avevamo con Allegri, che avevamo con Motta, che avevamo con Tudor.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Qualche buona notizia, caro Federico Rossi, arriva dalle parti della Continazza, perché si sono allenati in gruppo McKennie e Cambiaso, quindi diciamo che Spalletti per la gara di giovedì, io poi dico anche per quella di domenica, ha più giocatori a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. L'avevo accennato, non dico auspicato, però insomma lo avevo pensato e credo che anche Spalletti se ne stia rendendo conto, dovrà cambiare evidentemente modulo. E quindi si parla già di difesa a 3, centrocampo a 4 e poi lì davanti 2-1, 1-2, 1-2 no, uno chi mette lì, forse McKennie, ma McKennie deve essere utilizzato a centrocampo, perché io non credo che per esempio confermi Kop Meiners, forse Douglas Lewis, quindi quasi un ritorno all'antico, se vogliamo dirla tutta, no? Voi ricorderete che Spalletti, caro Federico Rossi, quando prese la Juventus, 11ª giornata di campionato, in realtà continuò all'inizio intelligentemente, come fanno gli allenatori intelligenti, secondo me continuò per un po' di tempo con quel modulo di Tudor, salvo poi virare su questo 4-2-3-1 che io insisto, per una parte di stagione secondo me la Juventus ha mostrato il miglior calcio e otteneva anche risultati, e poi ci fu questo crollo, questa mancanza appunto di vittorie, ma soprattutto mi viene da dire quel pareggio sanguinosissimo contro il Verona, che fu di fatto la certificazione del fallimento, perché poi la Juventus non andò, la settimana dopo addirittura perse con la Fiorentina, figuriamoci, non andò in Champions League, e quindi si ritrova in Europa League giovedì, primo match, esordio con il NEC. Il NEC, un amico mi ha scritto: ma come, non conosci il NEC? Sì, lo conosco, ma cioè ragazzi, è come se mi parlassi di, non lo so, avere paura del NEC francamente sarebbe una cosa grave per quanto riguarda la Juventus. Invece stavo leggendo che la Lazio mi pare si sia allontanata, non dico definitivamente ma quasi, ma comunque pare si stia allontanando da Icardi. Perché? Perché chiede troppo. Icardi, lo sapete, svincolato. Pare chieda il suo agente, il suo entourage, 3,5 milioni l'anno. La Lazio non vorrebbe andare oltre i 2/2,5, proprio massimo 2,5. Io insisto, ma veramente un pensierino non possiamo farlo, Icardi? Cosa che è stata fatta a gennaio, quando Spalletti, preso dalla disperazione, gli disse a Como lì: prendetemi un centravanti, salvo poi invece accorgersi che 4 tentativi tutti falliti dall'ex manager della Juventus. Io un pensierino lo farei, non perché secondo me serve uno così. Poi, oh ragazzi, ognuno ha le sue idee, ci mancherebbe altro. Non so cosa ne pensiate voi, come la pensiate, se magari vi piacerebbe quest'idea. Perché parliamoci chiaro, lo stavo dicendo poco fa con Marco Piccari, ci scambiamo sempre qualche, ci confrontiamo sempre, no? Lui che va via, finisce la sua trasmissione alle 17 e io che sto per entrare, si parlava proprio dell'attacco. Oggettivamente Colomani non è un attaccante, Voltemade è un attaccante? Sì, è un attaccante. Colomani è un attaccante, ma non sono centravanti. Per me alla Juventus serve uno che faccia gol, punto. Fermo restando che contro il Sassuolo, cari ragazzi, c'è stata un'involuzione, cioè contro il Sassuolo nemmeno possiamo dire, la Juventus ha creato 20 palle gol ma ha segnato una sola rete. No, non c'è stato nemmeno quello, perché contro il Sassuolo c'è stato un disastro mai visto nella Juve. Io non mi ricordo francamente una, nemmeno durante il periodo del Neri, perché del Neri era molto più accorto, e come dicevo ieri dovrà tanto recitare il mea culpa Spalletti. So che ieri insomma ha riunito davanti alla dirigenza, ha parlato alla squadra, ma dovrà parlare anche a se stesso, e credo che lo stia facendo conoscendo il soggetto. È inutile nascondervi che quest'ombra di Conte permane attorno alla Continassa. Se voi andate a leggere, e credo che lo facciate, tutti i siti di tifosi bianconeri, è impossibile non leggere ogni due post il termine Conte, quindi il nome di Conte. Ora, la Juventus sulla carta, non, cioè sulla carta, lo ha detto Carnevali, quindi dobbiamo stare a quello che ha detto l'amministratore delegato. Dice: io non sono uno che cambia. Luciano, uno tra i migliori, poi ha detto: nella Juventus bisogna vincere. Sapete che quando ci sono questi annunci di conferme, l'esperienza ci insegna, soprattutto nella Juventus, ma io dico in generale nelle squadre di calcio, se le cose vanno male, ragazzi, alla fine puoi dire quello che vuoi e magari sei costretto a prendere una decisione diversa rispetto appunto alle tue dichiarazioni. Io spero, lo dico tre volte, che non debba accadere questo cambio in panchina. Tra l'altro, tutto Juve ha pubblicato un articolo, un'esclusiva in realtà di tutto Juve, rispetto alla quale Conte ha rifiutato un'offerta del Fenerbahce. Quindi lui non vuole andare in Turchia. Tempo fa mi hanno detto che sta aspettando, cioè che se la Juventus chiamasse anche adesso, lui correrebbe, anche se in corso d'opera, siamo all'inizio della stagione. Dopodiché, occhio però alla situazione del Manchester United, che non so cosa farà con Carrig. Sembra che anche il Manchester United abbia pensato a Conte, ma è normale questo. Se è disoccupato un allenatore come Conte, è chiaro che le società che sono in procinto di cambiare l'allenatore possono fare un tentativo. Parliamo però di società top, questo bisogna dirlo, a parte il Fenerbahce, che ovviamente il campionato turco, anche se molto ricco, perché ha tantissimi calciatori, spendono tanti soldi quelle 4-5 squadre, però
11: non è a livello ovviamente dei top campionati europei. Oggi volevo trattare con voi un tema che poi è oggetto del mio podcast che sto per pubblicare. Noi abbiamo sempre detto, non è che abbiamo detto, è un dato oggettivo, nella Juventus manca personalità, non solo da quest'anno, da qualche stagione. Faccio un esempio, domenica contro il Sassuolo, sì è vero, l'allenatore ti dice andiamo a vincerla, ci mancherebbe altro, non è che ti può dire andiamo a perderla. Detto questo, tu squadra non puoi non preservare la fase difensiva, ok? Perché quello che si è visto contro il Sassuolo ha intaccato anche le mie certezze su Spalletti, perché stamane mi ha scritto un amico, ieri ti ho sentito, hai fatto fatica a difendere Spalletti. Io non lo sto difendendo, attenzione, ho detto un'altra cosa, che sinceramente quello che ho visto contro Sassuolo, ma non è nemmeno da Spalletti, e quindi mi viene il dubbio, ma Spalletti ancora lui? Questo è il punto interrogativo grosso, ma tutti quanti lo abbiamo detto. E volevo fare, abbiamo detto che oltre al discorso tecnico, tattico, l'allenatore eccetera, manca la personalità. Io credo invece, vi posso dire, che forse la Juventus un leader lo ha trovato. Si chiama Guglielmo, cognome Vicario. Perché? Voi ricorderete le parole dopo la sfida contro il Sassuolo. A parte che vi devo dire la sincera verità, lui aveva dimostrato qualche dote da leader anche durante la sfida contro il Milan. Mi ricordo che quando c'è stato il gol dei rossoneri, c'è stato per... sulla carta ufficialmente un errore di Colomani, ma gli hanno fatto un fallo, ma era il quinto intervento di Colomani sbagliato. In quel caso, ripeto, Pestone quindi andava fischiato, fermata l'azione, però Vicario si è rivolto proprio verso Colomani e da una parte lo ha rincuorato, ma allo stesso tempo gli ha dato una scossa dicendo oh, dai sveglia, Colo sveglia, di qui dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere. E soprattutto dopo la partita contro il Sassuolo ricorderete tutti che lui, tra una dichiarazione di Spalletti oggettivamente incomprensibile in alcuni frangenti, tra l'altro se l'è presa anche con il cronista di Sky, no? Ha detto ma che stai piangendo? Io non piango mister, le sto facendo una domanda. Invece si è presentato lui, e non me l'aspettavo sinceramente, davanti alle telecamere ha detto non dobbiamo avere alibi, anche se ci mancano dei calciatori, non possiamo, la Juve non può prendere questi gol e indossiamo una maglia prestigiosa con una storia incredibile, dobbiamo portarla con orgoglio e senso di responsabilità. Queste sono parole da leader, secondo me, anche da uno che sembra stia nella Juventus da tanti anni, ok? E quindi faccio un applauso a questo ragazzo, perché pensate che lui, come ricorderete, è stato preso sulla carta, ma anche magari più o meno può essere anche vero, come quarta scelta, no? Rispetto ai vari Allison, Dibu Martinez, addirittura Suzuki, sarebbe stato clamoroso. Comunque è stato scelto dopo che la Juventus aveva tentato con questi altri calciatori portieri, soprattutto i primi due, Suzuki forse magari un po' meno, e invece si sta dimostrando comunque anche forte di carattere. Del resto ha 29 anni, quindi è esperto e viene da 3 anni di Premier League, che non sono pochi, soprattutto è reduce dall'ultima stagione con il Tottenham molto difficile, quindi è abituato anche a uno spogliatoio molto molto caldo in cui c'erano dei problemi, ha avuto anche delle discussioni con Tudor, io lo ricordo, Vicario, quindi evidentemente lui ha carattere, ma più di qualche ospite che ho avuto e che lo conosce bene mi ha detto guardate, ora lasciamo perdere il primo allenatore, magari anche partigianeria la sua, però più di qualcuno ha detto guardate che Vicario intanto è un portiere forte, ma poi ha anche molto carattere. Francamente questa frase, ora è chiaro che sono delle parole, però sono importanti da uno che è il primo anno che veste questa maglia, e siccome non c'è nessuno che dà la scossa, lui si è preso questa responsabilità, vogliamo chiamarla così, e sono molto contento. Tra l'altro aggiungo io ho chiuso il pezzo, ben venga la personalità di Vicario, ovviamente si accettano altre candidature, perché magari c'è qualche altro calciatore che tira fuori carattere. Mi viene in mente per esempio Nico Gonzalez, tra l'altro ho letto stamane, non mi ricordo su quale quotidiano, che lo stesso Vicario e anche Nico Gonzalez sono due giocatori che si confrontano molto, parlano con i compagni di squadra, cercano di scuotere chi magari è in difficoltà, e questo è importante, sarebbe già un primo passettino verso, diciamo così, la riacquisizione da parte della Juventus della personalità, perché è inutile girarci intorno. Contro il NEC e poi contro l'Atalanta, tu puoi anche cambiare modulo e probabilmente Spalletti lo farà, ma se tu non cambi mentalità, se non entri in campo con la testa giusta, tu puoi giocare con qualsiasi modulo, puoi giocare anche in 15 contro 11, contro 11 la squadra avversaria, che le partite probabilmente non le vinci, non le vinci. Quindi serve una scossa. Spero che ovviamente in questi giorni anche Spalletti l'abbia data ai suoi calciatori, ma che l'abbia data anche a se stesso. O magari, io una volta, no, c'erano i dirigenti che parlavano negli spogliatoi davanti all'allenatore, alla squadra, cercare di far capire. È vero, ieri per esempio il nostro radioascoltatore Massimo diceva: ma la Juventus non vince dal 2020 uno scudetto, ma secondo me ormai è quasi inutile parlare di maglia che pesa tantissimo, ormai, dice lui, secondo me pesa poco, è leggera, però la Juventus è sempre la Juventus, c'ha delle pressioni comunque forti, cioè non ti dicono quest'anno vinci lo scudetto, ma il minimo sindacale deve essere la qualificazione in Champions League, perché non voglio nemmeno immaginare che la Juventus non arrivi tra le prime quattro. Ma aggiungo anche che è molto difficile, perché per il momento quelle lì tre lì davanti, Roma e Inter in particolare, la Juve se non sbaglio è già a meno 5 dalla vetta, no? Ma io non sto dicendo perché deve vincere lo scudetto, perché se tu cominci a staccarti rischi di entrare in un tunnel dal quale poi è difficile uscire, perché poi magari viene fuori la solita squadra sorpresa, no? Come quarta. Io adesso non sto dicendo che i primi tre posti sono assegnati, però se facciamo la foto oggi, dopo quattro giornate di campionato, bisogna essere onesti, e noi lo siamo, nel dire che quelle lì davanti per il momento sono più forti. Ieri la Roma è andata a Torino, sì, il Torino non sarà chissà cosa, però va lì e vinci 2-0, sei in vantaggio 1-0 e cerchi il secondo gol. Malen da terra ha fatto il gol, era scivolata, era caduto, alla fine ha insistito, tra l'altro la palla gli era arrivata, mi sembra, da Dybala, dopo un contrasto di un compagno che ha rubato palla all'avversario. Cioè io vorrei vedere questo. Ora non sto dicendo che la Juventus, cioè, dovrebbe avere Gasperini in panchina. A proposito, c'è una foto che gira sul web di Gasperini che fa colazione con Moggi, che oggi è intervenuto in un'emittente e ha detto: no vabbè, parlavamo di calcio con Gasperini. Credo che Moggi già fosse dirigente della Juventus ai tempi in cui Gasperini era allenatore delle giovanili della Juventus. Ricordiamolo sempre che la carriera da allenatore di Gasperini nasce nella Juventus, quando appunto era allenatore delle giovanili. Tra l'altro lui voleva tornare negli anni successivi alla Juventus, poi non si è mai concretizzato nulla, soprattutto lo scorso anno, diciamo anche da meme se vogliamo, quello che è accaduto con Comolli, che lo ha chiamato, gli ha detto: signor Gasperini, sono Comolli, amministratore delegato della Juventus, mi dà un motivo per cui noi dovremmo ingaggiarla come tecnico bianconero? E lui gli ha detto: scusi signor Comolli, ma mi ha chiamato lei, perché glielo devo dire? Se lei mi chiama, evidentemente è lei che mi vuole. Cioè, capite anche la dimensione dell'ex dirigente della Juventus. Però vi dicevo, queste squadre ahimè sono proprio più toste. L'Inter perdeva 2-0, io ormai quando l'Inter perde 2-0 mi ha scritto un amico: oh, stanno perdendo 2-0, vai tranquillo che queste ribaltano il risultato. È vero, secondo me non ti può dire sempre bene, perché tu recuperi due gol al Napoli, recuperi due gol all'Udinese, tra l'altro era con diverse assenze la squadra friulana, però ti può capitare anche se tu vai sotto di due gol, magari non riesci, cosa che auspichiamo. Tra l'altro effettivamente l'ho vista in difficoltà la difesa, loro segnano tanti gol, però ne prendono anche tanti, secondo me troppi. Chiusa la parentesi del discorso vertice, la Juventus, vi dicevo, non voglio nemmeno immaginare che non si qualifichi per la prossima Champions League, perché sarebbe intanto un dramma sportivo, si farebbe veramente la certificazione definitiva di uno status diverso della Juventus, cioè che non è più una grande squadra, primo. Secondo, sarebbe un disastro soprattutto di natura economica, perché, io lo ripeto spesso ma va ricordato, 60 milioni, 63,4 milioni lo scorso anno la Juventus l'ha incassati pur perdendo al playoff, non andando cioè agli ottavi, e quindi come minimo la Juventus una sessantina li incasserebbe, gli sono mancati, tant'è che la dirigenza, anzi la proprietà, ha dovuto rinviare l'obiettivo break even, che significa pareggio del bilancio, che sperava potesse ottenere il prossimo anno, nel giugno 2027, quindi alla fine dell'anno contabile 2026-2027, lo ha rinviato di un anno, sempre che però si qualifichi in Champions League, altrimenti sarebbe ancora peggio, altro che poi pareggio di bilancio. Comunque sia, si sta parlando della Juventus, questa possibilità di cambiare modulo, ripeto, tornano disponibili McKennie sono tornati a lavorare in gruppo, quindi presumo disponibili McKennie e Cambiaso. Sarr già è entrato nell'ultima partita, domani alle 15 conferenza stampa di Spalletti, dalla quale capiremo quanto sono recuperati questi giocatori, no? In quale percentuale recuperati in modo da essere disponibili per scendere in campo dal primo minuto, non lo so, questo ce lo deve dire sicuramente Luciano Spalletti. Però giovedì bisogna vincere per tanti motivi, intanto perché devi riscattarti, devi ritrovare la vittoria, dopodiché devi iniziare bene l'Europa League, anche perché è inutile girarci intorno, la Juventus deve provare ad arrivare fino in fondo. Non è semplice, ragazzi, l'Europa League, perché parecchi dicono la Juventus ci deve puntare. Guardate che a un certo punto restano delle squadre comunque forti, però vincere la Champions League sarebbe qualcosa di splendido, perché torneresti ad alzare un trofeo dopo tanti anni, peraltro un trofeo internazionale. E soprattutto vi ricordo che vincere l'Europa League significherebbe andare direttamente in Champions League, senza passare per il campionato, che però tu devi assolutamente cercare di fare bene anche in campionato, arrivare qua, io non lo so, dopo queste tre squadre, il Napoli non mi convince, cioè la Juve deve essere lì, ci deve stare anche la Juve secondo me. Siamo giunti al primo break, caro Federico Rossi, tra poco avremo, voglio sapere anche la sua rispetto a questa situazione della Juventus, l'ex presidente Cobolli Gigli. Poi vi dico alle 25:20 Paolo Carraro, che è saltato ieri, poi mi ha scritto all'ultimo non poteva, che come sapete è presidente dello Juventus Club, quello ufficiale del Colosseo, Juventus Club Colosseo, e tra l'altro è il coordinatore di tutti i club ufficiali del Lazio. A tra poco.
4: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meaz arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta inferta dalla Bacchina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Siamo all'antivigilia della sfida contro il NEC. Contro il NEC, olandesi del NEC, giocano nella serie A olandese. Chissà, staremo a vedere, ma soprattutto io vi dico, è chiaro che bisogna partire con il piede giusto in Europa League, ci mancherebbe altro, e come ho detto bisogna riscattare subito la disfatta, perché ragazzi, solo 3-2, ma per me è stata una disfatta in casa del Sassuolo. Sapete la prima cosa che ho pensato quando la Juventus ha perso contro il Sassuolo? A quel famoso campionato 2015-2016 o 2016-2017, vediamo se vi ricordate, quando sconfitta contro il Sassuolo, ecco perché mancano i leader. Vicario qualcosina ha detto e mi ha fatto un po' tornare indietro con il tempo. Quello sfogo di Buffon quando disse forse non abbiamo capito che giochiamo nella Juventus, e addirittura fece da lì in poi la Juventus 15 vittorie consecutive, insomma vinse lo scudetto. Era la Juventus di Allegri, forse il secondo anno di Allegri forse. E, tra l'altro, parlò anche Evra, che già era un senatore non della Juventus ma calcisticamente per quanto riguarda la sua carriera, e anche Evra disse i giovani devono capire insomma che questa è una maglia particolare e quindi devono darsi una mossa, ecco. La Juventus da allora, un po' Vicario ha fatto una specie di Buffon, visto che è portiere anche lui, chissà, magari spero che sortisca lo stesso effetto. Parliamo ovviamente di altri tempi, altri giocatori, altre dirigenze, com'era un'altra dirigenza, quella presieduta dal nostro ormai amico Gobolli Gigli. Ciao Giovanni.
1: Ciao Quintiliano, buongiorno a tutti.
0: Come va? Come va?
1: Fisicamente bene, dal punto di vista sportivo un po' depresso.
0: Vedi, questo è il sentimento, depresso, e non sei l'unico, perché ormai ti do del tu, posso darti del tu, sì, ormai.
1: Ecco, ce l'ho sempre dato.
0: Mi è venuto distinto. Allora, la Juventus aveva iniziato bene, 2 vittorie, poi un pareggio con il Milan così, non il miglior Milan della storia, anzi, e poi questa disfatta clamorosa, non per le dimensioni del risultato, ma per come è maturata una Juventus irriconoscibile. A me a un certo punto, ti dico la sincera verità, sembrava nell'ultima parte della gara di vedere una squadra di Zeman, solo a dirlo tremo. Mi dai un tuo parere?
1: Allora, io non l'ho vista la partita perché non l'ho da Zeman, però sicuramente sono stati fatti degli errori macroscopici dalla squadra negli ultimi minuti, quando si sono dimenticati di avere una difesa.
0: Mamma
1: mia. Questo è il punto cruciale, perché praticamente tutti quanti portati dal desiderio di fare il gol del 3-2 si sono trovati in 2-3 immediatamente. Questo è un errore della squadra, ma sicuramente anche tra virgolette una disattenzione di Spalletti, che sì, un pochettino l'ha detto, io li ho spinti ad andare tutti avanti, avrebbe dovuto tenerne qualcheduno anche indietro, questo sicuramente.
0: Eh sì, questo
1: detto
0: è vero.
1: Ciò, però la Juventus, le prime 2 partite, le hai dette tu Quintiliano, le accettiamo, sono state abbastanza buone. La partita col Milan, mi sembra che il primo tempo la Juventus abbia giocato, il Milan non abbia giocato. Poi come al solito è arrivato un gol, si è rimediato, però anche col Milan non aveva fatto vedere dei punti drammatici negativi. E adesso come al solito con queste squadre di mezza classifica, con tutto il rispetto per Sassuolo, ci danno dei problemi come ce le hanno date le squadre al penultimo e all'ultimo turno di campionato l'anno scorso. E queste sono cose inaccettabili, perché bisogna che sostanzialmente la Juventus tiri fuori i contributi. Poi ho letto che quest'oggi o ieri c'è stato un raduno dei calciatori con i dirigenti, Spalletti e così via. Tutte cose utili, ma poi dopodiché c'è anche forse qualche problema di impostazione di gioco. Mi sembra di aver letto da qualche parte che Spalletti sta studiando una nuova formazione,
0: sì,
1: una nuova impostazione.
0: Un nuovo modulo, che poi è quello dell'anno scorso all'inizio, difesa a 3, eccetera, eccetera. A proposito di questo, mi ha dato un assist. Guarda caso, anzi diciamo che è un po' ironia della sorte, non so nemmeno come definirla, nella Juventus finora, a parte Bremer, sono andati bene, hanno un po' salvato, non c'è riuscito purtroppo Zegrova, ma Nico Gonzalez sì, sta giocando Lucas Lucic titolare, addirittura Coppa Menes titolare, insomma tanti esuberi che invece sono titolari e qualcuno anche decisivo. Significa che è stato sbagliato di nuovo il mercato?
1: Allora, si può dubitare su Calumani, e mi sembra francamente che io ho colto, l'avete sicuramente colto anche voi, una dichiarazione di Spalletti che ha detto: andiamo Calumani in campo, che sono 2 anni che non fa un gol. Poi Spalletti questa dichiarazione se l'è rimangiata dicendo che lui era felicissimo dell'arrivo di Calumani. Però la verità sta nella prima cosa che lui ha detto, poi è sicuro che i dirigenti, Carnevali, eccetera, eccetera, abbiano detto rettifica. Però quella di Calumani è stato un errore. E poi gli altri giocatori, come dici tu, alcuni che erano giocatori che l'anno scorso non rendevano, sembra che abbiano un rialzo. Dico Gonzalez, che comunque non giocava con la Juventus, ma
0: è tornato dal prestito e voleva ritornare all'Atletico, eh?
1: È sicuramente molto cambiato. Lo stesso Lucas Lewis, che ha fatto bene anche dove ha giocato lui in Inghilterra l'anno scorso, sembra che sia diventato un giocatore utile per il centrocampo. Qui secondo me è anche un po' la filosofia con cui gli allenatori prendono in mano questi giocatori, cercando di tirar fuori il meglio. Sicuramente l'anno scorso questo non era successo per alcuni giocatori, adesso sembra che le cose sono migliori. Io però non arriverei a drammatizzare le cose come sono scritte in queste giornate sui giornali,

0: In coppia con il nostro amico, sta facendo delle cose incredibili. Allora, è possibile che la Roma sia capace di andare sul mercato e di trovare un giocatore che appena arriva incomincia a fare gol e la Juventus non riesca a fare? Non lo so.
1: Allora, te la dico tutta? Allora, a me è stato detto da un ex calciatore della Juventus, mi ha mandato un messaggio. Ha detto: mi hanno detto una cosa sicura al 100%, ma io in parte la sapevo, che la Juventus era su Malen, aveva quasi preso Malen, l'hanno proposto a Comolli e Comolli ha detto: aspettate un attimo, pare che abbia visto l'algoritmo, ha detto no, l'algoritmo mi ha detto che non bisogna prenderlo questo calciatore, e lui si è anche arrabbiato, questo ex calciatore della Juventus, ma ti rendi conto, ha detto, chi abbiamo avuto come amministratore delegato?
0: Ma io mi devo dire con molta franchezza, ti rendi conto di chi ha preso Comolli come amministratore delegato?
1: Ma chi gliel'ha consigliato secondo te a Elkan? Io questo vorrei sapere, chi gliel'ha consigliato?
0: Non lo so, non so se Elkan si faccia consigliare o no, perché è abituato a prendere le decisioni da solo, ma francamente essersi, tra virgolette, innamorato di Comolli mi sembra una stupidaggine totale. Cioè, non mi sembra, è una stupidaggine totale. Non solo per la storia dell'algoritmo, che può avere entusiasmato John Elkann come modo di ragionare, ma anche per come Comolli si poneva nella squadra.
1: E ti dico società, anche in tutto l'ambiente, bravo, me l'hanno detto anche a me.
0: E come metteva la moglie. Ha messo la moglie sostanzialmente a occuparsi dei calcoli degli algoritmi, se ho capito bene, e comunque la metteva in tribuna vicino a lui a vedere le partite. Io penso che un amministratore delegato, ma anche un presidente, le partite se le deve vedere da solo, non se le deve vedere con la moglie, con i figli, con i nipoti, perché quello è lavoro. Questo, non so se mi spiego.
1: Sì, sì, no, ma tra l'altro mi risulta anche che non c'era proprio empatia con il pianeta Juventus. Però chiudiamo la parentesi, perché ora ci sono Carnevali, c'è Massara, c'è Ottolini, che c'era anche lo scorso anno.
0: Carnevali, io credo che sia stata una scelta giusta.
1: Sì,
0: sicuramente
1: sono d'accordo.
0: Che conosce il calcio italiano, che ha l'età e la competenza per poter fare bene all'amministratore delegato della Juventus.
1: Sono d'accordo con te. Hai citato, perché ci saremmo comunque arrivati, tu sai benissimo che senza girarci troppo intorno, con la Juventus in difficoltà dopo la partita con il Sassuolo, anche se tu giustamente dici calma, non drammatizziamo, siamo alla quarta, però io ho visto delle cose oggettivamente orrende, però lasciamo perdere, speriamo che sia una partita isolata. Conte è libero, l'ombra di Conte, caro Giovanni, c'è su Spalletti. Secondo te, onestamente, con Conte disoccupato, che a me hanno detto peraltro che vorrebbe tornare alla Juventus, non da adesso ma anche adesso, c'è la possibilità veramente, anche se Carnevali ha detto guardate che Luciano è uno dei migliori, io non sono abituato a cambiare tecnici, però sai benissimo che alcune volte sì, si dicono delle cose in quel momento, ma se poi non ci sono risultati si prendono decisioni diverse. Secondo te è plausibile che Conte possa tornare nel caso in cui, che non auspichiamo, ci mancherebbe altro, la Juventus andasse male, cioè Spalletti?
0: Ma in parte lo sappiamo già giovedì, per vedere come si comporta la Juventus con questa squadra olandese nelle coppe.
1: Sì.
0: Però francamente non è abitudine delle Juventus che io conosco e conoscevo arrivare a cambiare un allenatore dopo due o tre partite di campionato.
1: Lo scorso anno l'ha fatto dopo l'undicesima. Lo scorso anno all'undicesima è cambiato Tudor.
0: Certo.
1: E sono sei allenatori in sei anni, aggiungo. Scusami se ti ho interrotto.
0: E vogliamo anche parlare di quanti soldi ha perso la Juventus?
1: Lo so.
0: Più di 1.200.000.000 in tutti gli anni della campagna acquisti. Andrea Agnelli, che peraltro gestiva bene, ma non guardava molto le spese, evidentemente. E anche la gestione troppo diretta di Elkan. Perché Elkan è un azionista della Juventus, che è una società quotata in borsa, e le decisioni le deve prendere la Juventus come società quotata in borsa. Il fatto che i giornali, forse approfittandosi di questo, tirino fuori sempre il cane, adesso un po' meno, è sbagliato dal punto di vista concettuale, Il can deve stare.

0: fare l'azionista, che naturalmente mette dei suoi uomini nel consiglio di amministrazione della Juventus e deve far lavorare le persone preposte alla gestione della Juventus.
1: Eh sì, questo è vero. Quindi ritornando a Conte, secondo te c'è la possibilità, nel caso in cui puntini insomma la Juventus andasse male e quindi Spalletti verrebbe nel caso messo in discussione? Cioè,
0: allora, con tutto il rispetto per Conte allenatore, che ha dimostrato di saper fare delle ottime cose in breve periodo, mi sembra che la caratterialità di Conte con l'andare degli anni sia molto aumentata. Sostanzialmente Conte è uscito dal Napoli anche perché il Napoli si era un po' stufato di averlo, questo credo che sia almeno la mia opinione. Mettere dentro Conte e quindi può avere dei pro, perché sicuramente è una persona che è capace di tenere i giocatori per le briglie, può avere anche dei contro.
1: Sì, per il discorso.
0: Io andrei avanti con Spalletti, perché comunque non possiamo dimenticarci che, per esempio, l'anno scorso, quando è arrivato Spalletti, la Juventus giocava decisamente meglio.
1: Poi però c'è stato il crollo, e non si è qualificato. Esatto, e non si è qualificata per la Champions League, che è molto grave questo.
0: Vergognosa e drammatica.
1: Sì, esattamente. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, credo che tu abbia letto una recente intervista di Giraudo, giusto?
0: Sì, l'ho letto.
1: Insomma, voglio sapere cosa ne pensi, soprattutto la cosa che ti ha impressionato di più a me, per esempio, perché lui ha detto Calciopoli soltanto frutto di invidia perché non riuscivano a competere con la Juventus, ma poi mi ha soprattutto, diciamo così, anche stupito, se vogliamo, quando ha parlato di Moggi, ha detto Moggi non lo voleva Boniperti, è stato preso però non aveva potere di firma e poi si è rovinato da solo con delle interviste troppo vanitose, eccetera eccetera. Poi ha risposto anche Moggi, però cosa ne pensi tu di quello che ha detto Giraudo?
0: Allora, intanto sono felice per Giraudo che si sia praticamente tirato fuori, almeno dal punto di vista di persona di qualità, con la sentenza che è stata emessa a Bruxelles, mi pare. Questo mi fa piacere. Poi dico che Giraudo dice queste cose 20 anni dopo circa aver lasciato la Juventus, quindi sono delle considerazioni un po' vecchie, francamente. Ha anche dichiarato che lui non avrebbe, come invece il consiglio di amministrazione della Juventus ha deciso, ritirato gli ricorsi al TAR e così via, che è stata una decisione. E lì andatevi a prendere il verbale del consiglio di amministrazione della Juventus del 30 agosto del 2006 e vedrete, potreste vedere quello che è stato deciso in quel consiglio di amministrazione.
1: Cioè, ti sei sentito chiamato in causa, giusto?
0: No, chiamato in causa no, perché francamente ho la coscienza pulita quando mi rileggo il verbale di quel consiglio di amministrazione. Dopodiché che le decisioni che sono state prese non siano state delle decisioni popolari, questo è fuori discussione. Però almeno la Juventus si è riaffacciata a giocare a calcio facendo una più che onorevole Serie B, che non era facilissimo poiché fosse così, e poi si è rimessa in corsa, perché francamente una volta arrivata terza, una volta arrivata seconda, ha fatto due Champions, poi io me ne sono andato perché era finito il mio mandato, ma insomma, francamente, tutto poteva essere fatto meglio, ma poteva anche andare peggio.
1: Allora, siccome non tutti magari sanno, ci puoi dire, io lo so, perché ne abbiamo parlato anche privatamente, perché la Juventus non fece ricorso al TAR e tu eri presidente della Juventus al TAR rispetto alla situazione Calciopoli, che non avrebbe restituito, attenzione, non avrebbe restituito la Serie A, non avrebbe restituito lo scudetto, salvo adesso con la sentenza che ha dato ragione invece a Danieli. Però tornando indietro, lo puoi spiegare una volta per tutte, e poi ti ringrazio e ti saluto a chi magari non l'ha ancora chiaro, perché non la Juventus? Sotto la tua
0: Juventus aveva fatto il ricorso al TAR,
1: però
0: aveva fatto con un consiglio poi ha deciso di ritirarlo.
1: Ma perché?
0: Perché le probabilità che la Juventus fosse condannata dalla giustizia sportiva e che quindi venisse fuori un patatrac per la Juventus, erano state valutate dal consiglio d'amministrazione altamente probabili.
1: Però chi l'ha presa? Alla fine la decisione finale di chi è stata?
0: La decisione è stata presa all'unanimità dai consiglieri di amministrazione della Juventus, presidente compreso, amministratore delegato, e ogni consigliere ha fatto il suo intervento e ha detto la sua opinione. E la decisione è stata presa all'unanimità.
1: Quindi compreso te, giusto?
0: Beh, io sono quello che ha gestito e sono quello che ha riferito, perché ero stato a Roma il giorno precedente, sì. Avevo visto i problemi che ci potevano essere col TAR, eccetera, eccetera. C'erano state anche delle sentenze che facevano pensare che il TAR non potesse tornare indietro e così via. Io ho riferito e comunque riferendolo ho presentato una situazione che avrebbe portato una serie di rischi, naturalmente supportato dagli avvocati che c'erano, che erano nel consiglio d'amministrazione, che erano presenti e che erano venuti a Roma con me nella famosa riunione fatta al CONI qualche giorno prima.
1: Ok, non ti sembra, questa è veramente l'ultima, che rispetto al discorso di Arbitropoli, quello che è stato, che si è evinto, cioè quelle intercettazioni siano simili a quelle di Calciopoli, però la parte intanto penale ha archiviato tutto, aspettiamo diciamo così la giustizia sportiva, ma non ti sembra simile la tipologia di, diciamo così, di intercettazioni che sono state trovate adesso, che riguarderebbero un'altra squadra?
0: Allora, io posso dire una cosa, che la cosa che io più ho sofferto e ho vissuto con grande, permettetemi il termine, tra virgolette, incazzatura, è stata la scomparsa del faldone dell'Inter, perché è riemerso quando era ormai andata in prescrizione la condanna che avrebbe potuto avere l'Inter. Questo è il caso più clamoroso ed è il caso che si dimenticano tutti. Questo è il caso più clamoroso, perché se quello che era contenuto in quei documenti che sono emersi 4-5 anni dopo fosse venuto fuori, allora si vedeva che c'erano anche altre squadre che avevano fatto una serie di cose e probabilmente le avevano fatte anche più peggiori di quelle che aveva potuto eventualmente fare la Juve. Quindi il falso vero è stato quello che l'Inter è stato tenuto fuori completamente dal processo.
1: Ma anche adesso però c'erano attualità rispetto all'ultima situazione che abbiamo definito Arbitropoli, no? Sotto il profilo penale è stato archiviato tutto, anche se c'erano comunque delle intercettazioni in cui si parlava del desiderio di avere alcuni arbitri e di non averne altri. Invece penalmente è tutto archiviato. Ora aspettiamo la giustizia sportiva. Io francamente non ho nessuna fiducia, però cosa ne pensi di quest'ultima cosa, di Arbitropoli, diciamo così, relativa all'attualità sostanzialmente?
0: No, ti posso dire solo aspettiamo, francamente.
1: Vediamo la giustizia sportiva cosa dirà, dai, anche se ripeto io non ho fiducia, però.
0: E poi però ricordiamoci come la sentenza di Giraudo dice che non è la giustizia sportiva da sola che può giudicare.
1: Al ricorso di Andrea Agnelli, è quello lì, perché l'aveva fatto in relazione alle plusvalenze, ma è quella lì, cambierà sicuramente tutto, sarà una rivoluzione. Questa sentenza del ricorso.
0: Sì, il ricorso di Andrea Agnelli rispetto alla faccenda di Giraudo
1: certo,
0: è poco.
1: Sì, certo.
0: La faccenda di Giraudo è una faccenda che ha messo in berlina Giraudo, Moggi, eccetera, eccetera, che hanno cambiato completamente la loro vita. Giraudo addirittura è andato a vivere all'estero.
1: A Londra, sì, esatto.
0: A Londra. Le cose di Andrea Agnelli sono plusvalenze, eccetera, eccetera, che più o meno erano abituali e sono abituali tuttora, che vengono fatte dalle squadre di calcio.
1: Anche se poi la Juventus è stata ingiustamente condannata. Comunque, grazie mille, ci sentiamo prossimamente. Buona serata. Grazie, Presidente.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie. Allora, caro Federico Rossi, 340 54 25 324, ci scrive...
2: Luca da Venezia, il prossimo anno giocheremo la finale di Conference League in casa, Luca da Venezia. Veramente nel 2028, mi pare, giusto? Nel 2028 è stata assegnata a Torino come finale d'Europa, di Conference League, e spero, insomma, ovviamente, Turidi, giustamente, che non ci sia la Juventus. Cioè, quindi sai che su Icardi condivido il tuo pensiero al 100%, Enrico, dalla provincia di Lodi. Dalla provincia di Lodi, caro Federico Rossi. Artin di Tirana, ciao. Ah, la prima volta che scrivi, benvenuto. Ma io chiedo, a giorni nostri è impossibile creare un numero di giocatori e uomini veri accanto a cui Copomenes o il Colomani o anche Alebegovic di turno si inserisce in un contesto impegnativo e forte sportivamente, umanamente, a fare squadra come si fa a una vera Juve? Lo so, ma guarda, ti dico la sincera verità, il discorso riguarda soprattutto uno zoccolo duro italiano che è molto difficile ormai da creare, mi pare di capire. Tu pensa, caro amico da Tirana, tra l'altro lo sai che il presidente dell'Albania è juventino, lo sai benissimo, sì. Tra l'altro, domenica contro il Sassuolo, l'unico italiano nella formazione di titolare era Vicario. E guarda caso ha parlato proprio lui, guarda un po'. Allora, tra poco stiamo per dare la linea a Federico Rossi. Tra poco Paolo Carraro, vediamo anche l'umore, insomma, degli iscritti al club che lui presiede.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
6: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio. edificio vulcanico.
5: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Ciao, non è un problema di allenatore, non è un problema di dirigenti, sì, in parte un problema dovuto anche ai giocatori, ma il problema vero è John Elkann. Finché ci sarà John Elkann alla guida della Juventus, e noi non vinceremo mai. Michele da Fiumicino.
9: Ciao ragazzi, Danilo, ma io credo che in questo momento storico bisogna prendere atto che noi siamo diventati quello che era l'Inter nei nostri 9 anni. Una squadra che continua a cambiare giocatori, continua a cambiare allenatori, e quando non vince punta il dito sulla squadra più forte dicendo errori arbitrali, sono fortunati. Ma non è fortuna, ragazzi. L'Inter è una squadra forte, solida, con uno zoccolo duro importante, quello che eravamo noi. Ogni anno cambiano 2-3 giocatori, ma lo zoccolo duro rimane quello.
10: Ciao, sono Fabio. Ma provare alternative, provare un centrocampo a 3, una difesa a 3, specialmente in questo momento, non vi sembra una soluzione logica? Cercare alternative, cercare opzioni, fare esperimenti. Mi sembra che il mister sia un pochino così fossilizzato sulle sue idee. Un appunto sui giocatori. Questi giocatori non entrano con l'incazzatura, non entrano arrabbiati, già nel tunnel si vedono facce rilassate, occhi simpatici che salutano gli avversari, la stretta di mano, l'abbraccio. Io questo prima non lo vedevo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci di nuovo in diretta, caro Federico Rossi. Allora, caro Massimo da Rivamonte dice: Conte non inizia il campionato in corso, se questo è il piano Conte arriva l'anno prossimo. Io ti dico questo, che mi risulta che Conte, se lo chiama la Juventus dopo, tanto sta a Torino con la famiglia, dopo 10 minuti credo stia alla Continassa. Ora io sto estremizzando il concetto, attenzione ovviamente, però mi risulta che lui invece voglia, non da adesso ma soprattutto adesso, non che speri che Spalletti vada male, però se dovesse chiamarlo la Juventus mi risulta, mi hanno detto, che correrebbe. Buonasera signor Quintigliano, è vero che a pagare sarà sempre l'allenatore, ma quando i calciatori si prenderanno le loro responsabilità? Perché questi signori sono al terzo allenamento e di carattere zero, salvo da Gevesberg. Guarda, caro Salvo, io ho fatto un discorso lunedì, sulle responsabilità. Io ho sempre detto che in un contesto di gruppo le responsabilità vanno divise, ma non in percentuali uguali, perché il capo del gruppo, in questo caso l'allenatore, ovviamente ha responsabilità maggiori, e quindi ho detto che Spalletti ha delle responsabilità davanti a tutti. Dopodiché però anche i calciatori, e ripeto, secondo me la Juventus non ha una rosa eccelsa, anche loro hanno ovviamente le loro colpe, ci mancherebbe altro. Però, e poi vado a rispondere anche al messaggio Pietro dalla provincia di Roma, te lo leggo e ti rispondo Pietro perché mi ci aggancio. Dopodiché io purtroppo domenica contro il Sassuolo ho visto qualcosa che non avevo mai visto nella Juventus, vi dico la sincera verità, nemmeno in quella di Maifredi, che si diceva fosse troppo offensiva. E quindi Pietro, che mi saluta, e ti saluto, ciao Quintigliano, come stai? Bene, sono Pietro della provincia di Roma. Sii sincero, sei ancora convinto di Lucio? Un abbraccio. Guarda, intanto Pietro, ti dico, io sono sempre sincero, non so se tu abbia seguito la trasmissione di ieri. Io ho detto sinceramente, ragazzi, riflettendo, analizzando, e proprio rispetto a quello che ho visto contro il Sassuolo, ma anche alle dichiarazioni di Spalletti, sto cominciando ad avere qualche dubbio. Ma attenzione, Pietro, per me rimane sempre uno dei migliori allenatori, per come la vedo io, poi ognuno ha le proprie idee, ma io ho il timore che Spalletti stia perdendo un po' la bussola, che non riesca a tenere, diciamo così, la guida di questa squadra, non perché gli giochino contro, come mi ha scritto stamattina un amico, ma perché non riesce lui. Ho questo timore. Ora, tra giovedì e domenica avremo ovviamente l'appello, poi il terzo grado, la Cassazione, eccetera. Però, siccome lo conosco molto bene Spalletti, lo sapete, ho seguito la Roma 15 anni e quindi ho conosciuto il doppio Spalletti, prima esperienza romanista e seconda, ma l'abbiamo vista in nazionale, io ho il timore, spero che resti tale e che non si, diciamo, non sia una profezia la mia, che stia perdendo un po' la bussola, perché sulle qualità di Spalletti io non ho dubbio, però ho paura che non sia più lo Spalletti di qualche tempo fa. Ho paura di questo, speriamo, ripeto, che sia soltanto una mia paura. Chissà come la pensa Paolo Carraro. Ciao Paolo.
1: Ciao Quinti.
0: Ciao. Buona serata. Paolo, allora, come stai innanzitutto?
1: Benissimo, salute e benissimo.
0: Ti credo, giochi a pallone lunedì, speri nella convocazione di Spalletti, perché il prossimo infortunato ti chiamano a te, mi hanno detto, perché sei anche raccomandato sostanzialmente, quindi stai bene.
1: A voglia.
0: Scherzi a parte, caro Paolo, la Juventus che abbiamo visto, ora qualche amico, come sanno che io ho sponsorizzato Spalletti, sono contento che sia stato confermato, però poi siccome sono onesto intellettualmente faccio questo lavoro e vedo, francamente dopo quello che ho visto appunto contro Sassuolo ho qualche timore, credo che tu mi abbia ascoltato due minuti fa, no? Giusto? Qualche timore che Spalletti stia perdendo un po', diciamo così, il timone della situazione. Aggiungo però che secondo me la Juventus non ha una rosa eccelsa, e probabilmente alcuni calciatori probabilmente non sono spallettiani, mettiamola così. Dimmi il tuo parere.
1: Allora, guarda, che Spalletti sia un grande allenatore non c'è dubbio, che arrivi alla Juventus da un lato in una fase finale della carriera, dall'altro appunto con la speranza di concludere la carriera in maniera addirittura esaltante. Io però ti dico subito una cosa, la dico e non la commento, che io l'altra sera ho rivisto nei miei occhi le ultime due partite dell'anno scorso, quindi con Fiorentina e Torino, ho rivisto l'1-0 con la Lazio di Tudor, ho rivisto Atalanta e Fiorentina con Motta e ho rivisto anche alcune partite, ma lì non siamo riusciti, alcune partite con Sarri in panchina come Parma-Juve, anzi tutte perse o pareggiate nel finale con atteggiamenti molto particolari. Ora, quale sia la causa di ciò noi non lo sappiamo, forse lo sapremo più avanti. Insomma, quel che è certo è che Spalletti per me rimane un bravo allenatore, ma noi non siamo la Juventus da un po' di tempo.
0: Esatto, e questo è quello che penso anch'io. Però tu hai citato...
1: E non parlo di organico, chiedo scusa, non parlo di
0: no,
1: organico.
0: In generale come status, io ho fatto anche dei pezzi per il sito, lo status della Juventus purtroppo è cambiato sotto tutti i punti di vista, anche se secondo me la rosa, per me, poi ne parliamo, non è eccelsa. Però tu hai citato, secondo me non a caso, Tudor con la Lazio, Motta col Bologna e Atalanta sono stati il doppio preludio all'esonero di entrambi, quindi...
1: Quindi l'aria che si è respirata nelle ultime ore è abbastanza al di là del web, delle cose così, certo, però è abbastanza certo, evidente. Poi tracciare il confine tra quello che ventilavi tu, cioè un carattere, anche se io di allenatori bravi che non siano poco sopportabili non ne ho mai visti, e bravi veramente intendo, e quelli che siano problemi caratteriali legati a rapporti con calciatori, la società, e quello che siano invece quello che ho ricordato e non ventilato io con quattro allenatori, ci interessa poco. Quello che ci interessa è capire che siamo ad un momento, a una resa dei conti, credo interna, e so che c'è stata oggi, sappiamo, insomma, una chiacchierata abbastanza intensa con la dirigenza presente. Io ho visto Carnevali domenica scorsa, insomma, quindi diciamo che io continuo a avere, ecco, la scelta di Carnevali credo sia stata opportuna, di Carnevali e cosa si è portato accanto, Massara, eccetera, opportuna perché non la Juventus, una squadra a questi livelli ha bisogno di uno staff di qualità e completo, non ci può essere un uomo al comando, due uomini al comando che magari poi si confrontano, quindi questo è positivo. Certo è che però adesso bisognerà per l'ennesima volta fare chiarezza e capire se si può andare avanti con questa situazione o no. Non è certo la sconfitta col Sassuolo il problema,
0: che però è stata, diciamo, una sorta di apice secondo me, per la modalità, certo, per la modalità, non ovviamente per il discorso del punteggio. Però ti chiedo ora, senza spezzare lance in favore di Spalletti, ma secondo te il mercato che è stato fatto è pertinente all'idea di calcio di Spalletti? Già per esempio il discorso del non centravanti, perché la Juventus non ha un centravanti, almeno per quello che intendo io, Paolo, centravanti io intendo il bomber, non che si fermi lì come Trezeguet e aspetti la palla, però sicuramente un 9 vero rispetto a Colomani, pagato 50 milioni lo ricordo, investimento di 100 perché 5 milioni più bonus per 5 anni, e Voltemade che è un 9 e mezzo, lo dicono tutti, non lo dico io, quindi partire proprio dall'attacco che è fondamentale. Secondo te, mercato pertinente pro Spalletti? Io qualche dubbio francamente ce l'ho.
1: No, hai dei dubbi coerenti con la situazione. Non parliamo anche qui del valore dei giocatori. Voltemade è un buon giocatore, un ottimo giocatore, e mentre Colomani ha un passato da fantastico giocatore tecnicamente. Quindi quando vedo che sbaglia stop, sbaglia movimento, eccetera, è come vedere David l'altra sera non solo segnare, ma muoversi in un certo modo e non sbagliare più un triangolo e vedere David. Quindi ripeto, io attribuisco danni soprattutto al contesto, a un contesto che ancora manca. E è anche vero che però Spalletti, come tutti i bravi allenatori, deve poi riuscire a cavare le situazioni
0: Bravo,
1: migliori.
0: esatto.
1: Hai un organico che comunque è forte, ripeto, non è quello dell'Inter, ma non è distante dall'Inter, sì, dalle altre squadre che sono in vetta alla classifica. È che le altre squadre in vetta, ricordiamoci l'anno scorso, le prime crisi, ma poi, come sapevamo tutti, Gasperini, che ha una storia importante, il secondo anno comincia a mietere, speriamo poi si fermi, ma comincia a mietere punti, gioco, risultati. E qui noi invece sembra che ci sia, dopo 10 mesi, se non erro, dall'esterno sembra proprio che ci sia l'intenzione di rifermarsi un'altra volta. Se questo fermarsi vuol dire perdere una partita o due, ma poi ripartire perché tutti remano dalla stessa parte, va benissimo, non abbiamo problemi. Sapevamo che questo comunque sarebbe stato un anno in cui fare passi avanti, non certo salti in avanti. Però bisogna che si chiariscano al loro interno, insomma, perché la situazione, io appunto non parlo del risultato, neanche la prestazione, ma ho visto cose e ho fatto confronti con altri risultati che mi sembrano evidenti, anche se non esprimo fino in fondo l'opinione, ma quando vedo alcuni giocatori di livello fare certi errori o rimanere fermi anziché inseguire gli avversari, insomma, io mi incazzo anche se vinciamo.
0: Beh, su questo non c'è dubbio. Quindi mi pare di capire, siccome l'hai detto un paio di volte nelle ultime due risposte, o sai qualcosa, cioè, oppure temi che non ci sia perfetta sintonia tra Spalletti e la dirigenza o tra Spalletti e la squadra.
1: Io penso che ancora in questa società non ci sia sintonia. La Juventus in passato, le Juventus, perché non ce n'è una sola, il famoso DNA Juve è un conto, ma poi ci sono state Juventus diverse, gestite in maniera diversa, vincenti o non vincenti in maniera diversa. E qui non è un problema di Juventus, è un problema di livello. Cioè, quello che appare a me come tifoso in questo momento è che non ci sia un livello d'alta Serie A. Non voglio appunto fare paragoni, ma mi pare che ci siano tendenze ad andare in direzioni diverse, quindi ci sono problemi che riguardano dirigenza, allenatore, staff e spogliatoio e squadra. Anche in campo vedo fare cose diverse. Ieri Zegrova ha segnato i suoi primi 2 gol con gli 0 dell'anno scorso e sembrava quasi che ci fosse. Non so se avete notato il fatto che li ha segnati da solo.
0: Sì, da solo, cioè, l'ho detto ieri.
1: Ma che, attenzione, 2 momenti di rimonta importanti con prospettive di vittoria e io non ho visto compagni di squadra andarlo a festeggiare.
0: Però vedi che, per esempio, Zegrova è uno dei tanti esuberi che stanno tenendo quasi a galla la Juventus. E questo mi fa tornare al mio discorso di prima, Paolo. È sintomatico questo, che Zegrova era sul mercato fine a 3 ore fa, è stato escluso dalla lista UEFA e ha fatto quello che abbiamo visto da solo, l'ho sottolineato subito ieri. Però anche altri calciatori che erano sul mercato sono titolari. Ora è vero, ci sono degli infortuni, ok, però è singolare questa cosa qui. Però forse no, non mi ha risposto esattamente alla domanda sul centravanti. Tu giustamente hai detto no, perché anche la Roma e le altre non è che siano così distanti, però la Roma l'anno scorso ha preso un certo Malen, che tra l'altro poi mi ha detto un ex calciatore della Juventus che era praticamente quasi della Juventus, e come lì ha detto aspetta un attimo, ha visto gli algoritmi, te lo giuro, mi ha detto questo, non ti dico stupidaggini, e come lì ha detto no, non lo prendiamo perché l'algoritmo mi dice di no. Comunque, al di là di quello, la Roma ha avuto Malen, capito, che gli ha fatto tutta la differenza di questo mondo, Paolo, l'anno scorso. Purtroppo sta continuando a farla, ovviamente con il supporto di altri calciatori, in primis Dybala. La Juventus quest'anno, Dybala. Ma perché non hanno preso un simil Malen? Ma non perché Malen sta segnando, uno comunque con i gol nei piedi, Paolo, perché la Juventus l'anno scorso tirava 24 volte, tipo 8-9 in porta, e segnava un solo gol. All'inizio, le prime 2 partite, si è riproposto questo problema, che secondo me non ha risolto con Colomani, ripeto, pagato 50 milioni, ho anche il dubbio che lo abbia voluto Spalletti, ho un forte dubbio, e Voltemade, che non è un 9 vero.
1: Guarda, la risposta non è semplice, ma io ti dico solo una cosa, Malen io sai che sono un tifoso della Juventus, ma sono un grande appassionato, un tossico di calcio. Malen non è meno forte di Kolumoni, stiamo parlando del passato, non di oggi. Malen è meno forte di David e di Openda. E il problema è che secondo me, se uno come Kolumoni adesso fosse andato nel contesto Roma, e sai quanto mi pianga il cuore dirlo, nel contesto Roma di questo momento, magari non avrebbe fatto 6 gol, ne avrebbe fatti 4, ma ne avrebbe fatti fare altri 5. Cioè, stiamo parlando di una squadra che in questo momento non gioca per Kolumoni, non gioca con Kolumoni, non gioca con Voltemade per adesso, di una squadra che non gioca, ed è una regressione, perché Spalletti, e tu difendi e io di più se vuoi, Spalletti ci ha fatto vedere che anche con un organico non eccelso si possono non solo vincere le partite, ma fare prestazioni importanti. Il problema, insisto, per me è la direzione. Quei tre soggetti che abbiamo ripetuto, quindi dirigenza, staff tecnico, compreso Spalletti, e spogliatoio, ma per intendere la squadra, devono remare dalla stessa parte. Se qualcosa perde quella direzione, a questi livelli è impossibile recuperare. Mentre anche con squadre non forti, come è stato citato spesso in questi giorni, ma ricordiamoci con onestà, compresi quelli che sono diventati i difensori più forti d'Europa, ricordiamoci cos'era e cosa si portava dietro l'organico del primo Conte. Era una squadra meno forte di questa.
0: Sì, no, su questo non ci sono dubbi. Io lo so che tu, tanto te l'avrei chiesto prima di salutarti e ringraziarti. Domanda secca, prenderesti Conte nel caso in cui la situazione, cosa che non auspichiamo, a differenza di tanti tifosi delle proprie idee, aggiungo, se dovesse precipitare la situazione, quindi inevitabilmente Carnevale, a dispetto di quello che ha detto ieri, fosse costretto a mandare via Spalletti, vorresti Conte?
1: Allora, io non amo i ritorni, e ripeto, secondo me Spalletti è stata una scelta giusta, la mia paura infatti sono più le dimissioni di Spalletti che le sono. E però se mi fai una domanda così non posso che risponderti certo, perché oggi non solo un tifoso juventino sa bene quanto vale Conte, ma credo che lo sappiano i tifosi di fin troppe squadre per cui ha allenato e quelle avversarie che ha annichilito.
0: L'ultima, prima almeno parliamo anche di calcio diciamo vero e proprio, vista la situazione, vista le emergenze, visto che questo 4-2-3-1 sembra non possa reggere, soprattutto perché i due davanti alla difesa sono proprio degli interpreti, anche secondo me non complementari se vogliamo dirla tutta, ma sicuramente poco protettivi dal punto di vista della stessa difesa, cambieresti modulo già a partire da giovedì e anche poi contro l'Atalanta, magari tornando a tre, magari mettendo un centrocampo più folto?
1: Guarda, sì, anche se io sono poco affezionato ai moduli, Spalletti nella sua carriera all'Inter, alla Roma, parliamo solo di grandi squadre, la Juve ha cambiato modulo più volte ed è uno in grado di adattarsi alla situazione. Quello che è evidente è che un giocatore che aveva fatto sfracelli in Premier League e che è arrivato da noi infortunato, seriamente infortunato, non tornerà più quello di una volta, ma ora si è ripreso e in queste prime 4 partite secondo me è stato sempre il migliore in campo e qualitativamente ci ha fatto crescere tanto a centrocampo e Douglas Luiz. Anche l'altra sera per me ha fatto una prestazione di altissimo livello. Però ecco, ripeto, rimane dalla stessa parte, quando poi vedi che sull'ultimo gol è l'unico che prova a retrocedere, a correre indietro,
0: che non doveva starci nemmeno lui volendo lì, se vogliamo dirla tutta cioè...
1: ma lui perché secondo me ha capito tardivamente cosa sta succedendo e quindi si è fatto, ma aveva già difeso un paio di volte,
0: sì, è vero.
1: Però sai, lui è un ottimo, non buono, lui è un ottimo centrocampista, è stato un centrocampista migliore della Premier League 3 stagioni fa ed è in grado, l'abbiamo visto, di fare gioco. È che per esempio, tornando al calcio, io una cosa che ho visto in tutte le prime 4 partite che mi ha sorpreso, perché conosco anch'io bene Spalletti, è che questa trama di impostazione di gioco era troppo lenta per essere la squadra di Spalletti, cioè continuava a essere troppo lenta. Poi nel secondo tempo succedevano cose diverse, si sale, si pressa, si sta alti, ma quando anche nel calcio, nella scuola calcio, tu hai una un'impostazione a manovra così lenta con squadre attrezzate come quelle che comunque ci sono in Serie A, rischi e non sei efficace.
0: Non sei efficace. Domanda secca: crede che la Juventus avrà difficoltà a qualificarsi in Champions League?
1: Ma torniamo al discorso: se gioca e tutti vanno,
0: certo, se è quella
1: direzione,
0: contro il Sassuolo,
1: io credo
0: sì.
1: Di no. Capito, cioè quello è il disco, o quella contro, ripeto, le ultime due partite con Fiorentina e Torino, perché noi
0: non che Verona, Paolo,
1: pareggio
0: con il Verona, pareggio con il Verona retrocesso,
1: però già era diversa, ma comunque nelle partite precedenti abbiamo visto una mezza stagione in cui la Juve ha giocato a pallone e bene, è così come nelle prime due partite, una Juve lenta nel primo tempo ma che poi ha alzato ulteriormente ritmo e velocità e ti aggredisce. Se giochi così è difficile, se giochi così è impossibile secondo me. E comunque attenzione, perché ripeto, Inter, Roma, Como e anche Milan e tutto sommato il Napoli, che oltre ai nuovi acquisti ha ritrovato dei pezzi che si era persa l'anno scorso, 8 infortuni importanti e seri, l'organico ce l'hanno a livello nostro. Ce la possiamo giocare, ma dobbiamo fare qualcosa in più,
0: esatto.
1: Perché se non facciamo qualcosa in più, ma addirittura facciamo qualcosa in meno di quelle che sono le nostre possibilità, non diventa difficile ma impossibile.
0: Esattamente.
1: Sta a noi.
0: Grazie mille Paolo, grazie e buona serata. Grazie a te.
1: A
0: ciao.
1: Te.
0: Ciao,
1: grazie
0: ciao,
1: a
0: ciao.
1: Tutti. Ciao.
0: Grazie a
1: ciao.
0: Paolo Carraro, presidente dello Juventus Official Fan Club Colosseo e coordinatore di tutti i club del Lazio. Ciao Quinti, non ho capito una cosa. Spalletti nel post partita ha detto che forse i giocatori hanno preso troppo alla lettera le sue indicazioni. Quindi, come le dovevano prendere? In senso figurato? Cesare da Milano. Cesare, infatti, quando io ho detto, l'ho scritto anche nel pezzo su Vicario che ho fatto oggi sul podcast, ho detto nel post Sassuolo tra qualche dichiarazione incomprensibile di Spalletti, mi riferivo anche a questo, perché è normale che un calciatore dice proviamo a vincerla, ma siccome non sei Zeman devi comunque preservare la fase difensiva, cosa che purtroppo la Juventus non ha fatto, al punto tale che, insisto, mi sembrava negli ultimi minuti di vedere una squadra di Zeman, che per me è un orrore sotto il profilo ovviamente della fase difensiva, perché poi dal punto di vista offensivo le squadre di Zeman piacevano, però se poi non difendi non vinci mai nulla nella tua carriera, non ce l'ho con Spalletti, mi riferisco ovviamente a Zeman. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura e la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Già in campo dalle 18 Genoa su Tirol. La vincente affronterà gli ottavi l'Inter. Stasera invece alle 21 il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince agli ottavi incontrerà il Napoli. E domani il Milan debutta in Europa League. Al Meaz arriva il Benfica. Amorim presenta il match dicendo: non abbiamo un obiettivo minimo perché è un concetto che in un club come il Milan non esiste, dunque puntiamo a vincere. E poi le critiche, che dice sono un prezzo da pagare per allenare un grande club. Su Modric: non ha preso sul personale la sostituzione contro la Lazio perché è intelligente, dice, e ha parlato in conferenza anche Gonzalo Ramos, altro ex del match. Benfica è come la mia casa, voglio segnare, ma se faccio gol non esulto, ha detto il mio attaccante rossonero. Siamo alla pallavolo. Oggi alle ore 21:05 si gioca Italia Repubblica Ceca, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece l'Italia incontrerà la Slovenia. Azzurri che guidano attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti. Siamo al tennis. Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six King Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno. Racchette spaccate, parolacce, comportamenti antisportivi e perfino una prestazione giudicata non all'altezza degli standard professionali. Gli US Open hanno chiuso i conti con le violazioni all'etichetta del tennis durante il torneo di Flushing Meadows. Sono 112.500 i dollari di multe inflitte nell'edizione 2026 per 20 violazioni del codice di condotta, con Arina Sabalenka tra i nomi più illustri della lista. Alla campionessa bielorussa, scesa al numero 2 del mondo dopo la sconfitta in Fertale dalla Rybakina, sono stati tolti 7.500 dollari dal montepremi per abuso di racchetta o attrezzatura dopo lo sfogo seguito alla finale. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord peggiora dalle Alpi con forti rovesci e temporali in graduale estensione entro sera e nel corso della notte alle pianure. Temperature in calo da ovest, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche rovescio o temporale tra la sera e la notte, in prevalenza soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi. Al sud ancora qualche disturbo tra Calabria, Ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi, sole altrove, temperature stabili massime tra 27 e 31 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Allora, Vicario parla così perché oltre all'età di esperienza è soprattutto juventino dentro. Questo è determinante. Viking Juve, Isola d'Elba. E anche questo potrebbe essere un aspetto, caro Viking, cioè Roberto. Potrebbe essere importante anche questo. Questo è vero. Però non tutti, sai, riescono. Cioè, lui si è anche mo' esposto perché, riflettendo a quello che ha detto, in parte è un po' anche con Spalletti, perché ha detto sì, Spalletti ha detto di andare avanti, però poi bisogna comunque stare attenti alla fase difensiva, e quindi non è scontato però che malgrado tutto lui debba dire quelle cose. Invece è giusto che le dica, non è scontato, ma mi fa piacere che ci sia un calciatore così. Anzi, come ho scritto nel podcast che è già pubblicato su Bianconera News, si accettano altri candidati da leader, perché Juventus ha bisogno di questi. Perché per esempio contro il Sassuolo, sì, l'allenatore dice andiamo a vincerla, e ci mancherebbe altro, quello ti deve dire. Non stai giocando contro il Milan, contro l'Inter, contro, stai giocando contro il Sassuolo, con tutto rispetto, ci mancherebbe altro del Sassuolo, però poi magari in campo poi ci deve essere qualcuno che dica oh fermati, Celic, dove vai, rientriamo, attenzione ragazzi, altrimenti prendiamo il gol. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali, c'è un detto che recita: pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. E questa, grosso modo, potremmo identificarla come una sintesi del pensiero che veniva fatto prima della gara di Reggio Emilia, no? Chi vive la Juve da tanto tempo, in qualche modo lo avverte, in maniera anche istintiva, che c'è qualcosa che non va, che stona. E fatalità, poi è venuta la sconfitta con il Sassuolo. Ora, la speranza è che rappresenti una sorta di scappellotto dal quale bisogna svegliarsi immediatamente. Mi auguro che avvenga subito nella gara di Europa League, e poi c'è l'impegno con l'Atalanta. Però il timore, mi auguro di no, ma il timore è che forse il mister non abbia piena fiducia in questa rosa, che non riesce a dargli le soluzioni giuste per sviluppare un certo tipo di gioco. Lui sa perfettamente che a fine stagione, se non raggiunge gli obiettivi,
0: vabbè, questo è chiaro,
1: verrà mandato via. Mi sembra anche giusto.
0: Che è giusto,
1: però
0: sì, certo.
1: Se sei il primo a non aver fiducia in questa squadra, in questo gruppo, è difficile trasmetterglielo.
0: Allora,
1: mi auguro di sbagliarmi. Un abbraccio.
0: Allora, siccome io dalla partita contro Sassuolo ce l'ho questo timore, aggiungo anche che se lui non ha fiducia in questo gruppo, torniamo al discorso che facevamo prima con Paolo, cioè siamo sicuri che questo sia il mercato giusto per Spalletti? Io onestamente qualche dubbio ce l'ho, almeno in alcuni elementi, e in primis Colomani, ve lo dico, anche se lui poi sì, è vero, ha detto no, sono contento, però la prima cosa che gli è venuta in mente dopo quella partita in cui si è divorato dei gol, ha detto però Colomani, se non gioca da 2 anni, deve anche chiedersi il perché. E come diceva prima Cobolli Gigli, forse l'idea sua è quella. Allora, buonasera Quintiliano, finché non rientra Locatelli, questo è un altro tema. A fine partita farei parlare Vicario, c'è bisogno dei leader. Se Spalletti non è più lui, questo è un grosso problema per la squadra. Spero non sia lo Spalletti della nazionale. Un abbraccio. Guarda Terry, però è un mio timore questo qui di Spalletti, che non sia più lui, che sia quello post nazionale eccetera. Spero che rimanga solo un mio timore, che già giovedì, diciamo così, vengano dissolti anche questi miei dubbi già da giovedì, per non parlare poi di domenica contro l'Atalanta, perché siamo d'accordo che la Juventus non può perdere altri punti in campionato, altrimenti altro che fuori dalla a ottobre, fuori già dalla lotta a scudetto, comincia a stare fuori anche per gli altri posti Champions League, perché ora abbiamo parlato di quelle tre, no? Inter, Roma e Como, e attualmente stanno dimostrando quelle più forti, ok? Poi io credo anche che il doppio impegno comincerà a fare la differenza, magari in qualche squadra di queste, forse il Como meno abituato, però il Como gioca bene, punto. Ci sono anche Napoli e Milan, che sono altre due che non mi convincono, attenzione, non è che io stia dicendo sono più forte la Juventus, però sono sempre il Napoli e il Milan, che se trovano la quadra, sicuramente sono delle, anzi a prescindere, sono delle rivali per la corsa Champions, e quindi bisogna stare molto attenti quest'anno. Vai Fede.
2: Sono Paolo da Reggio Calabria.
0: Paolo,
2: secondo me è troppo affrettato dire Spalletti out e mandiamola a casa, anche perché non è che possiamo ricominciare da capo,
0: lo so.
2: E prendiamo un allenatore a settembre e poi lo mandiamo via a marzo e poi cambiamo la società e diamogli un po' di tempo, spazio, facciamo capire un attimino anche come procedere con gli infortunati, diamogli tempo. Spalletti, ragazzi, è uno dei migliori in Italia, ma parliamoci chiaro.
0: Ma guarda amico, sono d'accordo anch'io su questo discorso qui, no? Però io sono convinto anche, cioè, che sia tra i migliori, però ho la paura, io insisto, spero che rimanga tale mix tra quello che ha detto prima Michele, cioè che lui non crede in questa squadra e che di conseguenza, diciamo così, stia perdendo un po' la bussola. Perché guardate ragazzi che... Allora lui la pressione ce l'ha e sa benissimo ed è normale che ce l'abbia, ci mancherebbe altro, stiamo parlando di Juventus, stiamo parlando di una squadra che lo scorso anno con lui in panchina, seppur dall'undicesima giornata, non è andata in Champions League, e quindi è normale che abbia pressione ed è altrettanto giusto che venga mandato via in caso in cui fallisca, fermo restando che se non dovesse procedere per il verso giusto nelle prossime 2-3 partite, secondo me il rischio, parliamoci chiaro, c'è che possa essere mandato via. E quindi io sono ancora convinto che sia uno dei... Ma è ancora lo Spalletti che penso io? Che pensi tu? Io questo mi sta... La domanda che mi sorge è questa qui. Vai Fede.
3: Ciao Quinti, buonasera, Daniele. Ciao. Da Roma. Allora, ciao. È partita un'altra stagione di incognite. Facciamo ridere, come al solito, non è cambiato niente dall'anno scorso. L'allenatore è nel pallone. E poi io vedo giocare, purtroppo vedo giocare Inter e Roma, vedo e sono incazzatissimo, scusa la parola, per questa situazione, perché vedo giocare loro, fanno un altro sport, e a me questa cosa mi manda in bestia, specialmente a Roma, perché

0: so, perché questo è l'unico dubbio, diciamo, che ho sul Como. Il doppio impegno sempre che comincia a essere continuativo, riuscirà il Como a sopperire a questo doppio impegno? È vero che ha diverse opzioni, perché cambiano gli interpreti e il gioco resta quello, però per esempio sulla tre quarti, se non sbaglio, sono fondamentali i trequartisti loro, non è che abbia tutti questi cambi. Siamo sicuri che reggano il doppio impegno continuamente? Però il Como gioca bene, che non significa bel gioco soltanto, significa anche non prendere gol. Per esempio l'Inter ne prende tanti, certo, te ne fa, poi ti sorpassa sempre, riesce sempre a rimediare, però il Como gioca bene e non prende gol. La Roma ha preso per esempio un solo gol finora, se non sbaglio, in 4 partite ne ha fatti diversi. Quindi queste tre squadre, purtroppo, sì, è vero, io non sono d'accordo sul fatto che bisogna cominciare dall'inizio con Conte, perché se la Juventus ha rinnovato il contratto a Spalletti prima ancora di conoscere l'esito della stagione, che purtroppo poi si è rivelato negativo, cioè non qualificazione alla Champions League, non poteva ripartire con un allenatore diverso. Però io rifletto molto, vi dico la verità, su quello che ha detto Paolo Carraro. Siccome Paolo Carraro conosce molto, quando più volte ha ribadito che non c'è tutta questa sintonia tra i vari ambiti della società, io un po' sono preoccupato, ecco, diciamo così. Vai Fede.
1: Salve Quintiliano, Nino Juventino San Benedettese dal South Carolina.
0: Ciao.
1: Da un po' di anni a questa parte mi sembra che tutti i giocatori che vengono a Juve spengano il bambino che è il loro. Io vedo mio figlio che gioca a pallone e i suoi coetanei vogliono tutti fare gol, provano da tutte le parti per segnare. Questi qui, finché non stanno dentro la rete, non tirano, non provano, non vogliono avere la gioia del gol, perché hanno paura di sbagliare. E poi un'altra cosa, questi paletti della Juve da rispettare, quando finiranno?
0: No, aspetta, lo dico subito, grazie intanto. No, sul discorso del tirare fuori hai aperto un tema che ormai va avanti da diversi anni, anzi bisogna dire che in questa stagione abbiamo trovato Nico Gonzalez che ci prova. In realtà il gol l'ha fatto anche Coppa Meners, però Nico Gonzalez è uno che ci prova sempre, ma hai ragione, bisogna tirare da fuori. Io ogni tanto durante colpo di tacco, scherzando, dico guardate che se fai un gol da fuori area vale lo stesso, cioè te lo danno, ironizzando, e questo è un problema. Sul discorso fair play finanziario, la Juventus ha avuto una multa di 6 milioni per il triennio precedente, per il prossimo triennio a 24 milioni, 14 mi pare, no? Milioni, come si dice, la Juventus ha avuto una multa di, mi pare, 20, 6 subito pagati per il triennio passato e 14 condizionati al rispetto del fair play finanziario, dei paletti del prossimo triennio. Cioè se non li rispetti, questi soldi vengono utilizzati, è come quando ti danno una pena, no? La condizionale, se puntini puntini vai in carcere, se sfori i prossimi 3 anni, questi soldi automaticamente diventano multa. E quindi la Juventus deve stare attenta anche nei prossimi, si va a trienni, no? A trienni per quanto riguarda il fair play finanziario. Quindi purtroppo capite perché poi quando dico è importante andare in Champions League, 60 milioni eccetera, anche se non soprattutto per questi motivi, fermo restando il risultato sportivo. Buonasera, se dopo 9 mesi di Spalletti il risultato della sua alchimia filosofico-calcistica è questa, possesso palla sterile, oddio, possesso palla sterile non sono d'accordo, ritengo che la formula magica che ha utilizzato sia sbagliata, non ha funzionato su questi calciatori, di conseguenza lascio a voi le estreme conclusioni. Franco, non sono d'accordo sul possesso palla sterile. Togliamo la partita contro il Sassuolo, che quella è stata una cosa, spero, irripetibile, spero, fa proprio storia a sé, perché è stata qualcosa di vergognoso, possiamo dirlo. Ma la Juventus anche nelle prime 2 partite ha creato tanto, quindi non è che fa possesso palla tic-tac, tiki-taka, tiki-taka, e la palla ce l'ha sempre la Juventus ferma. No, le crea le occasioni, quindi non è sterile. Mi dirai che segna poco, togliendo la partita, ripeto, contro Sassuolo, rispetto a quanto produce, ed è un vecchio problema, anche lo scorso anno ce l'ha avuto. Questo lo deve risolvere certamente.

0: veramente Spalletti, ma io mi aspettavo che la Juventus prendesse anche per questo motivo, anzi soprattutto per questo motivo qui, in fase, questi problemi in fase realizzativa, mi aspettavo un centravanti vero, numero 9 vero. Colomani non lo è, fermo restando che sta giocando anche male. Voltemade non lo è. Ora addirittura stavo leggendo che si ipotizza di poter mettere falso 9 Nico Gonzalez, cioè Nico Gonzalez, che non è un centravanti, è quasi più adatto lui a giocare da 9 che gli altri due. Evidentemente, io lo dico ragazzi, è stato sbagliato qualcosa in chiave mercato. È inutile che cambiamo Spalletti, prendiamo Conte o altro, il problema è il carattere della rosa. Immagino Conte che sgrida uno di questi, inizierebbero a piangere, sono i calciatori il problema, non è un anno che può non si può più giustificare salvo da Gevesberg. Sì, io l'ho detto, ci metto chiaramente come colpe anche i calciatori in percentuali diverse certamente rispetto all'allenatore, però l'allenatore deve dare qualcosa in più, deve dare qualcosa più soprattutto quest'anno. Francesco, ho difeso Colomani fino all'altra sera, non aveva fatto neanche un brutto secondo tempo, ma prima del loro ultimo contropiede, perché non tira? Aveva la palla sul destro e tutto il tempo per tirare. Che cosa voleva fare? Doveva spaccare la porta, forse gli manca la cattiveria. Guarda Francesco, un altro elemento di Colomani che non è un centravanti vero, insisto, è proprio che gli manca anche la cattiveria. E io temo che questo tunnel, perché ormai sono 4 partite e lui purtroppo è dentro un tunnel, faccio anche fatica a uscirne fuori, perché non è uno, almeno non mi sembra un cuor di leone caratterialmente, eh? Invece la Juventus ha bisogno proprio di gente di carattere. Ciao Quintiliano, cambiano i dirigenti, cambiano gli allenatori, cambiano i giocatori, ma il vero problema della Juve non sono loro, è John Elkann. Finché la guiderà lui, la Juve non vincerà. Michele da Fiumicino, beh oddio, mi sembra un po' troppo riduttivo, eh? Questo, per carità, rispetto al tuo pensiero, ma mi sembra molto riduttivo. Vai Fede.
1: Buonasera, sono Giorgio da Siena, volevo esprimere un pensiero.
0: Ciao.
1: Beh, Icardi, lasciamo dove, perché comunque sì, la Juventus è piena di attaccanti, ha 2 punte, ha Ekator, ha 4-5 esterni, cioè un altro attaccante. Noi rischiamo di giocare tutta l'annata senza centrocampo, perché Thuram deve stare fuori 4 mesi, poi sappiamo quando rientra un giocatore ha sempre problemi muscolari, Locatelli idem con patatine, i vari acciacchi, può avere anche McKennie, sì, che siamo sempre senza centrocampo e non si pensa all'attacco. Ma poi su Sassuolo non sono d'accordo, perché Juventus ha avuto occasione con Koopmeiners, occasione con Ali Begovic, ha fatto una grande parata di testa, si è sbagliato un gol, un altro tiro di Douglas Luiz, 2 gol abbiamo fatti. Perciò io penso che abbiamo creato, è che non abbiamo un attaccante che la butta dentro,
0: e allora
1: però ora, rifugiarsi sui Hardy, un altro attaccante, non abbiamo 3,
0: no, ce ne vuole uno,
1: abbiamo
0: che
1: uno battiti ad esterni che ci avanzano e non possiamo neanche tesserare un centrocampista che ci serve come il pane, e andiamo a cercare la punta, poi va bene tutto, tanto Juventus è in confusione completa. Ciao, complimenti.
0: Grazie a te, ti sei un po' contraddetto però amico, perché prima hai detto no, non serve un attacco, poi hai detto no perché non abbiamo chi la butta dentro. Ecco, bravo, la frase vera è questa: non abbiamo chi la butta dentro. La Juventus io speravo prendesse un giocatore che sia in grado di buttarla dentro, è quello che mancava lo scorso anno, manca quest'anno. Poi sono d'accordo con te sul discorso del centrocampo, siamo stati anche sfortunati perché si è infortunato Locatelli ed è un titolare, si è infortunato Thuram ed è magari non un titolarissimo, ma ci sta bene come titolare, si poteva provare forse anche a 3 con lui, con Douglas Luiz al centro, però l'attaccante manca, cioè l'attaccante intendo, attenzione, non perché attaccanti ce ne sono, ci mancherebbe, l'hai detto tu, anche gli esterni, a meno che tu non hai dei trequartisti che segnano tanti gol, ma non li abbiamo nemmeno quelli, a meno che tu non abbia un qualche centrocampista a segni gol, non li abbiamo, e quindi serve una punta vera, serviva, ormai credo che non prendano più nessuno. Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano, non credo che Spalletti abbia detto ai giocatori di buttarsi in avanti senza criterio, penso che i giocatori abbiano agito autonomamente, perché Spalletti non è uno sprovveduto tatticamente, a volte avrà sbagliato, ma Napoli ha vinto il titolo con la miglior difesa, è quello che ricordo sempre io. No, non gli ha detto sicuramente di andare avanti senza criterio, però vedi, se tu hai in campo, ok, riesci a riagguantare, tra l'altro l'amico di prima gli dico abbiamo avuto qualche occasione, sì, ma non hai segnato, anche il Sassuolo ha avuto tante occasioni. La Juventus poi quasi per forza all'esperazione ha fatto due gol e li ha fatti un calciatore solo, giocando, facendoli da solo, non frutto di un'azione, di una trama di gioco. Quindi ripeto, per me serve un attaccante. Ma hai ragione, amico Alessandro, Spalletti certo non gli ha detto andate avanti all'arma bianca. Ecco perché se tu hai in campo un leader che ragioni, magari in quel frangente, se vedi che non riesci a vincere alcune partite, non le devi perdere. Ma soprattutto, al di là del fatto che tu provi giustamente a fare il terzo gol e quindi a conquistare tre punti, ma non puoi non preservare la fase difensiva. Magari Spalletti avrebbe dovuto dire: oh ragazzi, guardate che vi state scoprendo un po' troppo. Ma in campo ci servono anche quei calciatori che dicano: oh ragazzi, calma, che qui stiamo perdendo proprio le misure. E purtroppo non ce l'abbiamo nemmeno quello. È vero il parallelismo con Sassuolo, Juve 1-0, ma allora almeno in attacco avevamo Zaza, non Colomani. Sì, vabbè Fabrizio, ti sto dicendo, non è la stessa situazione, però mi è venuto in mente quella cosa lì, perché poi da quel famoso da quella famosa sconfitta contro il Sassuolo, quella sfuriata di Buffon, ma lì parlavamo di Buffon, non è che ha parlato uno qualsiasi, ovviamente con tutto rispetto di Vicario, che tra l'altro ho ammirato molto quando ha detto quelle parole post Sassuolo. La Juventus infilò 15 vittorie consecutive, se non ricordo male vinse lo scudetto, eh. Se non sbaglio fu il secondo di Allegri, se non sbaglio, eh. Capisco stare sul carro di Colo, ma addirittura redarguire un calciatore perché invece di segnare avrebbe dovuto servire Colo, che per tutta la partita non ha fatto nulla, è davvero senza senso. Poi Edon ne sbaglia mille, ma una cosa buona per quest'anno l'ha fatta, anzi due, Andrea da Casarano. Non so a chi ti riferisca, però redarguire un calciatore perché invece di segnare avrebbe dovuto, non so con chi ce l'abbia. Vai Fede.
2: Quintiliano, buonasera, Marco Rocca di Papa Roma.
0: Ciao.
2: Ti volevo fare una domanda che non riguarda adesso direttamente la Juventus.
0: Anche due, vai.
2: Ma la Fondazione Identità Bianconera, che io sono iscritto. Mi ricordo che l'avvocato Patrizio disse che si sarebbe fatta una manifestazione a Roma per settembre. Non credo logicamente che si potrà fare adesso a settembre, ma si sa qualcosa? Grazie e forza Juve come sempre.
0: Guarda, grazie a te, un abbraccio. Francamente non ne so nulla. Non ne so nulla. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano, Gabriele.
0: Ciao.
3: Annoso tema dell'allenatore e soprattutto pericolosissimo tema del quale parlare in casa nostra da parecchio tempo a questa parte. Squadra alla quale hanno messo mano perché l'anno scorso è arrivata sesta. Molti dei giocatori si sono fatti male. E non siamo partiti sicuramente bene. Vediamo fantasmi del passato, tutto giusto. Però in questo momento io attaccare proprio a spada tratta come stiamo facendo noi nel mondo Juve, l'allenatore, forse ci andrei un po' in calma. Non sto dicendo io, te, cioè, vi parlo in generale. Vediamo che succede. Io nel mister ho fiducia, ovviamente, speranza, ci mancherebbe altro. Deve sbrigarsi a trovare una soluzione. Non è una persona stupida, quindi per quanto testarda capisce che quello che vuole fare in campo con questi giocatori non lo può fare, e vediamo se cambia qualcosa. Siamo alla quarta giornata, non competiamo per lo scudetto, e per tutto il resto abbiamo ancora ampi margini di ripresa. Ciao.
0: Pensavo dicessi per tutto il resto c'è Mastercard, tanto per mutuare una pubblicità. Sì, no, ma io non sto assolutamente, io non lo sai che non attacco nessuno, però è lecito anche avere qualche crepa nelle mie idee su Spalletti. Non che non sia un bravo allenatore. Qualche crema, sì, qualche crema, Fede, buonanotte. Ma con questa fama a quest'ora. Qualche crepa di certezza sul fatto che lui non riesca ad incidere su questa squadra. Io ho l'impressione che qualche calciatore non l'avrebbe, avrebbe preferito che non arrivasse, ecco, mettiamola così, ma magari è un'impressione mia, eh? Ma sicuramente cercava, credo, un centravanti diverso. Buonasera Max da Roma. Lo scorso anno Davide e Openda sono stati presi come parafulmine per un gioco ridicolo, quest'anno Già sento che i nuovi candidati sono Colomani e Voltemade, per carità tutti scarsi, ma non è che invece abbiamo un gioco vergognoso, vanno a due all'ora, 30 passaggi per poi sbagliare inevitabilmente l'ultimo, non sono in grado di battere un calcio d'angolo, una punizione. Lo scorso anno abbiamo buttato la qualificazione in Champions con questo allenatore e adesso continuiamo a fare pena ugualmente. Io non sono una vedova di Conte, vorrei un allenatore con idee meno filosofiche e più pratiche. Secondo me anche Palladino andrebbe più che bene, però Massimiliano abbi pazienza, Openda e David sono, sono indifendibili. Openda non sono meno, magari faranno bene dove stanno, per carità, però la Juventus, David ha avuto anche tante occasioni, poi non gli posso quasi perdonare quello scavetto, quel cucchiaio alla Totti che non è Totti su quel calcio di rigore, ma Openda anche, cioè le occasioni le hanno avute, oggettivamente non hanno dimostrato di essere da Juventus. Io non crucifiggo nessuno, ma dico che su Colomani e su Voltemade non sono dei centravanti veri, nemmeno loro, ok? Aggiungo, Voltemade aspettiamo, diamogli un po' di tempo, che purtroppo Colomani ha avuto anche un'involuzione come gioco rispetto alle primissime partite, che almeno era lì davanti, si è divorato dei gol clamorosi, un paio almeno, però stava lì, si muoveva. Nelle ultime due, secondo me, ha avuto un'involuzione clamorosa. Poi io spero sempre e comunque che giovedì segni, domenica segni, lo stesso il tedesco, su questo non c'è dubbio, però dobbiamo fare cronaca a dire questo. Io non crocifiggo nessuno, ci mancherebbe. Caro Fede, noi non crocifiggiamo nessuno, giusto? Invece ci diamo appuntamento a domani. Ti ringrazio, grazie a tutti voi. 19:21 domani, ovviamente, fuori di Juve.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa. Però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che Provedel, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Vabbè, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo
1: Eh beh,
0: conosciuto a menadito
1: lo
0: la qui.
1: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita dove hanno speso anche molta e molta energia, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso e questo Fabregas lo sa perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fare un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere una, sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a queste soluzioni che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che ha un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra... È sempre stata solo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra, che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva giocatori che non sono ancora pronti, però insomma, con Allegri insomma il percorso per raggiungere certi obiettivi e stare in alto devono accelerare questo tipo di percorso, perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi, questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, che lo vedevo spesso. E, le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene in mente, mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma Inter e
1: Si
0: Como.
1: spera. Com'è?
0: Roma Inter e Como.
1: Esatto, e comunque, esatto, si è fatto bene a sottolineare. Loro, cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri, sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino uno, un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 poi trovare lui e le due mezzali, e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile. Lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa, sicuramente una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo, e adesso diamogli tempo anche a lui, a Tedesco, insomma, sia pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, è martedì e qua ci sono 22 gradi, prevalentemente soleggiato. Era tendente al buio, poi dopo l'intervento di Carnevali che ha detto no, qui non si cambia niente, Spalletti grande allenatore, ci vuole pazienza, confermato. Parzialmente soleggiato. Yves da Roche in cabina di regia, comment ça va? Temperatura ed emozioni di questo martedì, vai.
3: Bonjour tout le monde, ça va bien?
2: Ça va bien. Le temperature?
3: 21 gradi.
2: 21 gradi? Sì. Ha fatto scalo grado, che è?
3: No, 21 gradi, nuvolosissimo.
2: Nuvolosissimo a Torino, eh? Nuvolosissimo. Allora, questo parzialmente soleggiato lì è già nuvolosissimo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, non perdiamo tempo. La vostra rassegna stampa del 15 settembre 2026 è martedì e sulla Gazzetta dello Sport è finita la quarta giornata di campionato. C'è il grande duello. Inter e Roma, San Solo vincere, sabato si sfidano in testa all'Olimpico di Roma, altro pazzo ribaltone per Chivu, da 0-2 a 5-3 con l'Udinese, con Barella trascinatore, siamo perfetti, dice Chivu, i rischi, è il nostro gioco, poi la Champions, toglie energie, si sapeva, sono un po' preoccupato dei gol presi, anche da chi non ho potuto dare grande spazio, tipo Sucic, però siamo praticamente perfetti, abbiamo una rosa all'altezza per fare le due competizioni. Non c'è nessun problema. Ce ne sarebbe uno piccolino che però voi dite, ma noi non partecipiamo alla lotta scudetta, che c'entra, che vuol dire? E allora cosa c'è? Non facciamo gli osservatori. Cioè ci sarebbe dopo 16 minuti questa Udinese che Mara maldeggia San Siro e vince 2-0, tra l'altro anche meritando, giocando bene. E lì sono tutti preoccupati. Sotto di 2 gol, 0-2 a San Siro, tanto l'Udinese è già l'altro anno e vinse, vi ricordate, a San Siro, quindi insomma, ci sono dei precedenti. Ci vuole qualcosa per sbloccare la partita, per iniziare una possibile rimonta, ci vuole un episodio, un guizzo, una scintilla. E allora ecco che Bastoni si mette in testa un'idea meravigliosa, a metà campo per recuperare un pallone spinge via e con una mossa di wrestling si libera di Unai, dà il via all'azione che porta all'1-2 e da lì nasce la grande rimonta. In Moviola, sulla Gazzetta dello Sport, Diouf posizione ok, chi se ne frega, Miki perché in Moviola li chiamano quei soprannomi, Miki giallo esagerato, cioè cos'è successo? Che Mkhitaryan chiede giustamente il giallo, come chiede giustamente il giallo all'avversario? Ma il regolamento ha le basi sconosciute, se uno chiede un giallo dell'avversario deve essere ammonito lui, da regolamento, eh? Ah, esagerato. Bastoni? C'è un contatto sospetto, però giusto lasciare andare, la tendenza degli ultimi tempi, coerenza dell'arbitro Pairetti. Ragazzi, mossa di wrestling, spintonare, si può, segnate anche questa, perché poi quando capiterà la Juve vedremo. Malen intanto è ancora decisivo, Toro battuto 0-2, ora l'esame Inter, dice Gasperini, vediamo a che livello siamo. Anche Gasperini fa 4-4 e avvisa già i campioni. E rompi pallone, Yves, sulla Gazzetta dello Sport, ovviamente, con tutti questi temi, poi ce ne sarebbero anche degli altri che vedremo. A chi dedica un pensiero oggi rompi pallone? Alla Juve. La Juve già a 5 punti dalla vetta. Il Como non si ferma più. Ma Spalletti predica calma e dice, con lavoro, pazienza e applicazione potranno diventare subito 10.
4: Vabbè. sto facendo dell'ironia, quando loro a novembre erano 15 punti. Ah no, perché dopo gli davano lo scudetto di cartone, essendo a 15 punti di distanza.
2: Il Como non si ferma più, 2-0 al Parma, vola con i difensori. Non siamo stati perfetti, dice Fabregas. Volevo vederli alla prova dopo la grande vittoria storica in Champions. Bene il risultato, però non siamo stati perfetti. E intanto impazza l'algoritmo, addirittura Fabregas che nei pre-partita spiega il progetto tattico al proprietario, nel post-partita con i dati guardano se si è verificato oppure no. Insomma, Como lì. Como lì. Carnevali dice: non sono uno che cambia. Ma Conte sui social, tipo della Juve. Spalletti Juve, bonus finiti, secondo la Gazzetta dello Sport. Basta, bonus usati tutti, basta. Spalletti in rosso. I tifosi scelgono Conte. La società chiede la svolta. Luciano sotto esame, niente alibi. Il tecnico toscano si prende le colpe. Serve ritrovare entusiasmo. Meno 5 punti, 100 milioni spesi, che non è così perché il saldo mercato è di 5, ma fa niente. Il discorso di Bremer. Scossa Bremer sui social. Questa sconfitta ci fa riflettere. Ereditato la fascia e anche i post di Locatelli, il buon Bremer. Colo sempre a zero, deve sbloccarsi, rischia il posto. Nico e Voltemà delle alternative, ma nessuno dei due non c'entra avanti da rigore. Che alternative sono? La rosa è corta. Il francese è disorientato, imballato fisicamente. E allora attenzione a giovedì. Il rientro di McKennie si avvicina dall'affaticamento, anche Cambiaso punta la coppa, risolti i problemi alla caviglia. Meno male. L'Atalanta però sorride, Scamacca segna e ora domenica punta la Juve, perché la partita che conta non è giovedì, Juve NEC, è Juve-Atalanta. Perché la partita col NEC, perdonatemi, ma squadra imbarazzante, il NEC non conta, o meglio, conta se non vinciamo, perché se non vinciamo con il NEC, spallettone, va bene tutto, ma proprio tutto no, Ci sarebbero due casi, uno a pagina 20 e uno a 28. Ci sarebbe il caso San Siro, o meglio, per loro non è un caso. San Siro, il nuovo stadio, svelato a fine ottobre, faranno vedere tutto il nuovo progetto. Però ci sarebbe un'inchiesta in corso sul caso San Siro, di cui o loro non se ne accorgono o non la vogliono raccontare. Ma Malagò, che è il caso ancora più pesante, oggi scivola a pagina 28. A pagina 28 Malagò col fiato sospeso. La procura generale parla di violazioni. Adesso tocca al CONI. Cioè, c'è il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, si parla per lui di violazioni, tocca al CONI, la procura generale parla di violazioni, è un caso, a pagina 28. Sarà perché è tifoso della Roma, fosse stato tifoso della Juve magari guadagnava qualche pagina. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo tutto Sport, ribaltone Juve. Non è la panchina, state che ho già visto qualcuno. Non è la panchina. Ribaltone Juve non è la panchina. È la tattica. L'avevamo detto ieri, Luciano, devi cambiare modo di giocare. Difesa a tre, mediana rinforzata, un trequartista in meno. Trequartisti veri non ne abbiamo, tra l'altro. Spalletti catechizza la squadra davanti ai dirigenti. Il messaggio suona più o meno così. Così non si può più andare avanti. Bisogna cambiare pure l'atteggiamento. Sondaggio per la chat oggi. Voi siete pazienti o avete fretta di cambiare? Siete pazienti o avete fretta di cambiare? Fondamentali per il 3-4-2-1 i recuperi di McKennie e Cambiaso. Senza McKennie praticamente non possiamo giocare a calcio. Siamo tornati indietro di un anno, la Juve dei gamberi. Carnevali interviene e dice: Conte, non ci penso proprio. Serve programmare, non cambiare. Il calcio è fatto di cicli, questo è un ciclo negativo, ingoieremo dei bocconi amari, ci vuole pazienza. Voi avete pazienza o avete fretta di cambiare? Chat, batti un colpo. Ma hai parlato con Vlahovic, dice lui. Finalmente anche la verità di Carnevali, che è quella che abbiamo tra l'altro raccontato noi in esclusiva qualche mese fa. Carnevali è arrivato e non ci ha mai parlato con Vlahovic, anche perché, dice lui, gli avevano già proposto un contratto che lui ha rifiutato. Punto. Gli hanno proposto un contratto, lui ha rifiutato, basta, fine, si va avanti, non state lì a guardare quel che fa in Turchia Vlahovic, basta, si va avanti,
4: non è più un problema nostro. Dusan, ma che facesse 200 gol col Besiktas, sono contento per lui. Non è più un problema nostro. Noi dobbiamo andare avanti. Invece continuiamo sempre a guardare indietro, dobbiamo andare avanti. Con pazienza o con la fretta di cambiare? Tu, Yves, sei paziente o hai fretta di cambiare?
3: Beh, analizzando le tue parole, sono te parole. Bisogna andare sempre avanti, perché se continuiamo a stare lì, Antonio qua, Antonio là, Dybala qua, Dybala là, allora boh, non parlate più del futuro, rimanete così, frizzati.
4: Allora, Vlahovic su, Vlahovic giù, però non ce l'ho ancora l'aureo, però sante parole mi è piaciuto. Bravo, mi sei piaciuto. Gasperini da scudetto, toro, più coraggio, tutto sport ci è rimasto male, più coraggio, dai. Malen Pisilli, la Roma in vetta con l'Inter, sabato la super sfida. Gasperini dice, Belardi mi ricorda Baresi, oh la miseria. Belardi lo potevamo prendere noi, soprattutto quando Ravonelli era a Marsiglia e Benatia, ma non l'abbiamo voluto prendere. Attenzione a Malen Pisilli che vanno a segno, Roma in vetta con l'Inter. Primo tempo consegnato ai giallorossi, toro, più coraggio, dai. Altro erroraccio di Perri in porta. Abate l'allenatore e dice, non si possono regalare quel così però. Se gli regaliamo anche gol alla Roma, è la fine. Cattivissima Inter su tutto sport, rimontona da paura, 5-3, da 0-2. Quell'episodiuccio però. Sul lago dorato è sempre festa. Ramon e Caichi, Como sogna con i difensori e vince 2-0 anche contro il Parma. Torniamo a noi su tutto sport. 3-4-2-1. Non è l'inizio di un numero di telefono, ma i trequartisti senza McKennie sono un lusso che la squadra non può ancora permettersi. Dopo Sassuolo non sono volate le sedie, nessuno ha urlato. Religioso silenzio e la continassa. E allora io faccio gli applausi a Cannibali perché è intervenuto il giorno dopo in radio, dicendo la sua e il parere della società. Bene, un dirigente deve intervenire il giorno dopo. Abbiamo rimproverato con Molli per un anno che non interveniva il giorno dopo le disfatte. Però silenzio alla continassa, non sono volate sedie, nessuno ha urlato. Dopo quella roba che abbiamo visto col Sassuolo le carenze sono emerse tutte. La Juve del Mapei non è sostenibile. Le stesse lacune della Juve di Tudor. Siamo tornati indietro di un anno. Sarri in ascesa, impalpabile con Miners. Primo tempo nel mirino, Gonzalez mai imbucato. Gonzalez andava in area di rigore, diceva palla, e non gli ha dato nessuno. Palla, faceva Nico in area, e non gli ha dato nessuno. Nel secondo tempo, Colomani. Aria di turnover per giovedì. Gatti si candida, Bremer verso un turno di stop, un po' di riposo. L'editoriale di Tutto Sport di oggi è: stai attenta, Juve, perché così allontani i tifosi. Non ci sono più gli Evra, i Chiellini, i Buffon che possono fare dei discorsi alla squadra. Ricordate Buffon dopo Sassuolo, Evra dopo Sassuolo, ma lo stesso Allegri dopo Sassuolo che disse adesso tutti in ritiro. Zegrova, e adesso si domanda tutto sport, fuori dalla lista UEFA, giovedì c'è la prima di Coppa, appena fatto due gol poteva giocare. Spalletti tira dritto, dice bravo, i due gol, bravissimo, però i dribbling, poteva servire Carullo invece che dribblare. Stoccatina al buon Zegrova. Il colpo di mercato intanto lo mette a segno la Juventus Women, un altro. 15 acquisti a quest'anno. Squadra rivoluzionata. Il colpo, ecco Araur per l'attacco, l'attaccante dell'Atletico Madrid di livello internazionale a sopperire per l'infortunio che ha fatto finire la stagione alla buona Ana Capeta. 150.000 euro costa, che sono tantissimi per calcio femminile, ma grazie agli 800.000 euro incassati dalle cessioni la Juve fa mercato ed è nativo. La Juventus Women. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stato. La fuitina. Gaspar Kivu da scudetto. Coppia in fuga dopo quattro, che poi in fuga, cioè le altre sono a un punto, due punti, c'è mica 10 punti di vantaggio. Sabato scontro diretto, la Roma stende il Torino, l'Inter ribalta l'Udinese, sesto gol di Malen in quattro partite,
2: appuntamento all'Olimpico, l'editoriale del Corriere Sport, non vedo l'ora, adesso ci fanno tutta la settimana, attenzione. Nella moviola di San Siro, Bastoni recupera il pallone con pressione, con mestiere. Ma tu l'hai visto come ha buttato via il difensore del Dio? Mi ha ricordato Lukumi quando giocava il Bologna con Cossessa. Ma l'hai vista la mossa di wrestling? Pressione, mestiere. Bastoni recupera con mestiere. Mestiere. Ma secondo te, se un giocatore della Juve butta via un difensore avversario e nasce un gol, cosa scrivono nella moviola? Pressione, mestiere. Recupera il pallone. Ma come recupera il pallone? Butta via l'avversario. Recupera il pallone con mestiere. Carnevali sul Corriere dello Sport blinda la Juve, non cambio Spalletti, qui serve tempo. E allora l'editoriale del Corriere dello Sport cos'è? La maledizione di Damien. Cos'è? Le streghe, le fattucchiere, gli anni 50, la maledizione di Comolli andava maledetto la Juve, ma Comolli è lì che sta già facendo un altro lavoro, guadagna un pacco di soldi, ma che gli frega Comolli della Juve, la maledizione di Damien, ma dai. Ma fate i bravi. C'è la Coppa Italia stasera, c'è il derby col Pisa, alle 21, Fiorentina contro Pisa, Vanoli, l'abbraccio di Firenze, finalmente è tornato Vanoli. Roma padrona, ora Gasp fa paura, 12 gol segnati, uno solo subito. Tutti imparino da Dybala e Malen, dice lui. E i tifosi della Juve, se avessimo comprato noi Malen. E l'altra parte dei tifosi della Juve, se compravamo Malen, non lo segnava. Perché è così, ormai il trend è quello, no? Se noi compriamo il centravanti, non segna, se lo compra un altro segna, se noi lo mandiamo via segna, quando ritorna non segna, è un po' così. La maledizione di Damien. Vabbè, ma la maledizione di Damien non si può sentire, non si può neanche leggere, non si può neanche vedere. Carnevali brinda la sua Juve e dice, per costruire un ciclo ci vuole pazienza, Lucio è un allenatore straordinario. Le scelte rischiose del mercato, i conti dell'UEFA, il tonfo del Mapei, Conte inventato e anche invocato via social. La D fa chiarezza e mette i puntini su lei. È l'avvio più negativo degli ultimi 5 anni, 1,75 punti di media per queste 4 giornate, ai Spallettone. E allora surge e arriva subito il correttivo di Spalletti, uno in più. A centrocampo, il lancio di Owusu, McKennie che rientra, Sar che è arrivato, per rinforzare la mediana, uno in più. Vabbè, ci si poteva pensare anche prima, però. Scatto Europa, si cambia. Bisogna vincere dosando le energie, giovedì. Riflessioni su volte male dal primo minuto titolare in Coppa. Intanto, per il mercato, Azic, che è di proprietà della Juve, in prestito al Sassuolo, che però ha un riscatto a 12 milioni, ma la Juve si è parata al sederino con il controriscatto a 1,7, quindi ce l'abbiamo sempre in mano. E invece la situazione Colo un po' preoccupante, è un altro Colo rispetto al primo, quando arrivò e segnò in 10 mesi, anzi 10 gol in 6 mesi. Questo non fa gol, questo Colo non fa gol. Piccolo dettaglio, un attaccante, sarebbe il nostro centravanti. Colo, dai Colo! Colo, noi siamo sempre sul carro Colo. Siete già scesi dal carro Colo o siete ancora sul carro Colo? Siete pazienti o avete fretta di cambiare? Questo è l'interrogativo di oggi che ci si pone su RBN Radio Bianconera. La chat la vedo già bella calda, ma prima tuttojuve.com, il nostro punto di riferimento dove nulla sfugge. Il primo piano di questa mattina è Juve senza equilibrio. Attenzione, Massimo Pavan è giustamente critico, non basta voler vincere, non basta, basta dire voglio vincere, bisogna sapere come farlo. La Juve cade 3-2 col Sassuolo mostrando gravi problemi di equilibrio, dalle scelte offensive al finale folle, Spalletti deve correggere molto su tuttojuve.com. Douglas Cop Miners manca una regia vera, anche se Douglas ci sta provando. Colo volte made, più attaccanti non significa più pericolo, bisogna saper segnare. Zegrova dimostra che serviva dell'altro, anche Spalletti deve trovarlo l'equilibrio. Il tecnico ha fatto bene a prendersi la propria parte di responsabilità, una squadra deve avere autonomia decisionale, ma l'equilibrio nasce anche dai messaggi trasmessi dalla panchina. Cercare il 3-2 dopo aver pareggiato il 92esimo non era un peccato, cercarlo senza alcuna protezione è stato calcisticamente un peccato, e qui Spalletti dovrà intervenire. La Juve deve continuare ad avere il coraggio di vincere. Una grande squadra non può trasformarsi in una formazione speculativa per paura di perdere. Ma esiste una differenza enorme tra coraggio e anarchia. Bravo Pavan, ottima osservazione. Contro Sassuolo questa linea è stata superata. La Juve non deve imparare ad attaccare di meno, deve imparare ad attaccare meglio, con distanze, coperture, soprattutto con la consapevolezza che l'equilibrio non è prudenza, è ciò che permette alle grandi squadre di vincere senza suicidarsi. Bravo Massimo, bravo, sottoscrivo tutto, ogni singola riga del tuo primo piano mattutino su tuttojuve.com, l'unico sito che ha un senso nel panorama juventino. Oggi la firma bianconera è di Antonio Paolino, eccolo qua, Juve, la forza dell'allenatore, sta anche nel saperlo difendere. E quindi un applauso a Carnevale. Non è solo la sconfitta col Sassuolo a far traballare il progetto tecnico dei bianconeri, la società lo difende, ma servono anche dei cambiamenti tattici e questi probabilmente li vedremo. Il virgolettato del giorno ha riassunto di quello che è accaduto e che accadrà. Carnevale conferma Spalletti e rimanda al mittente le voci sul Conte. Quando la società conferma, occhio, ultimamente ogni volta che la società ha confermato, la conferma poi è stata cambiata. Occhio sul chi va, tutti sul chi va là e anche un po' il chi va qua. Su Calcio e Finanza, caro il mio Yves Daroche, non so se hai dato un occhio, ma io ho visto qualcosina che
3: stuzzica. Pane per i tuoi denti.
2: C'è pane per i denti. La Serie A ritorna in assemblea. Sul tavolo il piano per i diritti TV esteri. Fra poco banco ci sarà chi compra quelli nazionali, ma noi pensiamo ai diritti esteri. Ma soprattutto il caso Malagò. Taucher toglie il fascicolo a Chiné. La palla passa a Coni. Il procuratore generale dello sport ha giudicato irragionevole l'intenzione della procura federale di procedere con l'archiviazione. Ma perché non l'hanno detto anche per Arbitropoli? Ah già, ma lì non ha archiviato ancora nessuno, anche

0: Ma Tauccio è il procuratore federale Kinè, cioè Tauccio gli ha detto Kinè, uè Kinè, a che gioco giochiamo? In termini tecnici la Procura Generale ha quindi avocato il fascicolo. Significa che l'organo superiore ha deciso di prendere direttamente in carico il procedimento, sottraendolo alla Procura Federale della FIGC. Eppure qualcosa si muove. E ovviamente era orientata verso l'archiviazione. In sostanza, il dossier non viene chiuso, ma passa sotto la gestione diretta della Procura Generale dello Sport. Taucher avrebbe ritenuto non sufficienti le argomentazioni avanzate dalla Procura Federale e avrebbe quindi deciso di intervenire direttamente sul fascicolo. La documentazione sarebbe stata quindi trasmessa al CONI, chiamando così in causa il presidente del Comitato Olimpico Nazionale, Luciano Buonfiglio, alla luce dei potenziali profili di inosservanza dei principi informatori. Il punto centrale riguarda in particolare il principio secondo il quale i candidati alla presidenza di una federazione sportiva devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. E Malagon non lo era. La questione dovrebbe essere affrontata anche dalla Giunta Nazionale del CONI in programma domani, alla quale parteciperà lo stesso Malagò nella sua veste di membro del CIO. Difficile però che venga presa una decisione in quella sede, eh? Malagò ha ribadito la propria serenità rispetto alla vicenda, dichiarando di non temere un'eventuale decadenza della presidenza federale. Il nuovo intervento della Procura Generale del CONI segna comunque un ulteriore passaggio in una vicenda che inizialmente indirizzava verso l'archiviazione da parte degli organi federali e invece resta aperta. Proprio per questo la prossima fase sarà decisiva per comprendere l'orientamento del CONI e gli eventuali sviluppi del caso. E se mi tolgono Malagò, che succede? Perché non vedo sulle prime pagine dei giornali cosa rischia, cosa succede dopo? Perché? Silenzio! Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna Stampa.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione, insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
2: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
3: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
2: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
3: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione

0: Visione della norma sulla raccolta delle firme.
1: Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
7: Attenzione, super attenzione. Oggi, 20 anni fa, grazie all'archivio di Marco da Crema, fissate le date al CONI, a proposito, arbitrati l'11 e il 12 ottobre, si comincia con la Juve, poi Lazio e Milan, il giorno dopo toccherà la Fiorentina. Drastico. Il capo dell'ufficio indagini Borrelli che dice: che caos la giustizia sportiva, è singolare che un arbitrato cambi tutto. E poi ve lo ricordate, c'era il nuovo designatore arbitrale, tal Tedesco, quanto è durato Tedesco, come un gatto in tangenziale, uè, diceva che non si azzardino a telefonarmi i dirigenti e denuncio tutti. Ma se telefonavano anche a Rocchi l'anno scorso, sono passati 20 anni, telefonavano anche a Rocchi. Denuncio tutti, diceva lui. Intervista shock, l'attacco di Stefano Tedeschi, nuovo designatore arbitrale. I presidenti non si azzardino a telefonarmi per nessun motivo. È vietato anche chiamare gli arbitri a far loro le gare di valore. Quello sì, gli arbitri, ma i designatori si poteva, da regolamento, si potevano chiamare. Che casino, ragazzi, che casino. Sì, Yves, la notizietta di Malagò passa nelle stringhette, nelle stringhette. Ci vuole il prima pagina, non le stringhette. Ma la signora Stramba è vigile, attenta, non fa sconti a nessuno. La pazienza è finita da tempo o avete ancora della gran pazienza? No, perché ragazzi, ragazze, dico alla chat su cui adesso andiamo, di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Cioè, parole di carnevali, non mio, vostre. Ieri Carnevali ha detto: ci vuole pazienza, dovremo ingoiare bocconi amari. Sì. Cioè, passatino questo pezzo, c'è più Vlahovic, Conte, Spalletti, ma sto pezzettino qua che è la chiave, secondo me, dell'intervento di ieri. Cioè, Carnevali vi sta dicendo: sono qua da 3 mesi, sto imparando a conoscere il mondo Juve, i problemi della Juve, abbiamo iniziato a lavorare, ci vuole pazienza, ci vuole tempo, dovremo ingoiare dei bocconi amari. Vi sta dicendo che è un'annata. Vi sta dicendo che è un'annata. Che annata è, Ive, secondo te?
8: Di provare a stabilire tante cose.
7: Di provare a stabilire tante cose. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Fabrizio scrive: Claudio, cambio. Approfittiamo della sosta. Dentro Conte è l'unico in grado di dare una scossa e far capire a sti giocatori dove sono. Allora. Secondo me è sempre questione di contestualizzare. Esempio classico, visto che stiamo parlando di Conte e siamo alla Juve. Conte Allegri. Attenzione, questo per testimonianze dirette, soprattutto dai giocatori. Conte in quel momento lì, con la Juve reduce da 2 anni da 7 posti, era la scossa che serviva all'ambiente Juve. Sì, serviva urlare. Serviva dopo la prima giornata, Juve-Parma 4-1, andare in conferenza a dire uè, l'arbitro non mi è mica piaciuto, non è che noi adesso dobbiamo pagare all'infinito robe che non sono state. E tutti dicevano, ma ha vinto 4-1. Bene, subito segnale, uè, non ci pigliate in giro. Quello serviva in quel momento lì. Dopo 3 anni asfissianti di Conte, serviva un allenatore più calmo, più gestore, che desse ai giocatori più libertà, Allegri. E infatti sono stati 3+5, 8 anni di grandi successi. Poi il giocattolo si è rotto e abbiamo iniziato ad andare per tentoni e tentativi un po' tutti sbagliati. Quindi la questione secondo me non è ora basta Conte si Conte, la questione è in questo non domani, ieri o fra 10 anni, adesso in questo momento. Cioè va bene il messaggio ci vuole calma, pazienza e Spalletti che non fa volare le sedie dopo Sassuolo o ci vuole, non dico Conte, ma un Conte? Cioè in questo momento la Juve ha bisogno di una scossa o ha bisogno di pazienza, calma e tranquillità? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Luca da Genova scrive, Colomuani 38 milioni più bonus e 2-3 anni di trattativa? Ci deve essere qualcosa sotto, non si spiega. C'ha sto dubbio, Luca. Un altro Luca dice, io avrei preso le stesse cifre Gonzalo Garcia passato dal Real al Fulham per 40 milioni e 5 milioni annui al giocatore. Tu? Ma tu non sei Cannavale. Fabrizio abbonato allo stadio. Il titolo raccapricciante del Cospor, La maledizione di Damien, richiama il titolo di un film omonimo, sequel di un altro intitolato Il presagio, del filone demoniaco post-esorcista. La miseria, Fabrizio. Ma, mamma mia, esorcista addirittura. Enzo da Milano. Premesso che non spero di cambiare allenatore, perché significherebbe perdere altre partite, ma vorrei che Spalletti non fosse troppo rigido nelle sue convinzioni. Un centrocampo a due con Kop non regge, prima lo capisce e meglio è. Non mi sono presentato, dice Salmex, sono Salvatore da Trecate, piacere di conoscerti, sei un nuovo? Pasquale da Muggio. Noi juventini siamo stufi di vedere la Juventus in questo stato ogni anno, gli allenatori vengono alla Juve per sbagliare. Beh, adesso non credo che venga per sbagliare, ma vedendo quel fallo di Bastoni ieri, l'arbitro che non fischia invece con i giocatori della Juve, sempre fino a ieri c'era Gravina, oggi c'è Malagò, non ci possiamo lamentare. La maledizione di Damien, il presagio con Gregory Peck. Adesso me lo vado a vedere. Tu l'hai visto il presagio con Gregory Peck?
8: No.
7: Yves, l'hai visto? Fin degli anni 70, dai, Gregory Peck lo conosci? No?
8: No.
7: Dai, come no? Gregory Peck, allenatore degli anni... Sì, allenatore. Attore degli anni 60, anche un po' 70, più 60 che 70. Il presagio, dai. È un film del 76, diretto da Donner. Il primo capitolo della saga cinematografica horror di Omen, Il presagio. Trama. 6 giugno 70, ore 6. Robert Thor, diplomatico statunitense a Roma, viene informato che il proprio figlio è nato morto. Alcuni prelati che gestiscono l'ospedale suggeriscono all'uomo di accettare la sostituzione del neonato morto con un bambino nato contemporaneamente al suo, la cui madre, donna senza famiglia e sconosciuta, è morta di parto. Torna ancora sconvolto dalla triste notizia, si lascia persuadere dallo scambio senza rivelare nulla alla moglie, lasciandole credere che il neonato sia realmente loro figlio. Il presagio. Mamma mia. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Claudio, sono scusa, sono Dimitri da Mozzumano Terme. Ti volevo fare questo, dare questo mio pensiero.
7: Faccelo.
9: Per come la vedo io con Colomoni,
7: sì.
9: Sicuramente te ne capisci più di me di calcio, questo sicuramente.
7: Però,
9: secondo me Colomani non deve fare il centravanti boa, il suo gioco è come male alla Roma, che viene lanciato male negli spazi, sulla corsa, perché male non è un centravanti boa nella Roma. È lo stesso gioco che dovrebbe
10: fa
9: fare
10: gol anche dentro l'area di rigore,
9: lanciato negli spazi, e sono convinto che i gol li farebbe, perché quando ha giocato, venne da noi i primi, insomma, che la prima volta che è venuto da noi, lui non era un centravanti boa, ma andava negli spazi e se le creava anche gli spazi, ok, e i gol l'ha fatti.
10: Ok, va bene, il tuo pensiero è chiaro, però Malen fa i gol anche dentro l'area di rigore, eh? Cioè non so se hai visto il gol di ieri della Roma. Area, tira davanti al portiere, cade per terra, da per terra, ci rimette lo zampino e segna. Giulio da Roma scrive, ma credi veramente che cambiare allenatore... Ma io non credo niente, ho detto che voglio cambiare allenatore, non mi ho detto che voglio cambiare allenatore. Ma credi veramente che cambiare allenatore risolva tutto? Ora Conte, che fino all'anno scorso non lo voleva nessuno e sappiamo il perché. Incoerenza dei tifosi della Juve, allucinante come le critiche purtroppo per colpa di certi youtuber juventini che parlano solo per fare contenuti e visual, l'ambiente Juve è diventato malsano e tossico. Cioè noi siamo condizionati dagli youtuber juventini, ma cos'è? Ma figo, se Carnevali sa neanche cosa sono gli youtuber. Federico da Vicenza scrive, Carnevali dice che dovremo ingoiare bocconi amari, lui è qui da 3 mesi, noi di bocconi amari sono circa 90 di mesi che li digeriamo, anche basta, sbaglio? No, non sbagli, però Fede, non è che possiamo, cioè, è vero che lui è qua da 3 mesi, non è che possiamo i nostri bocconi amari dargli a lui, cioè, lui è qua da 3 mesi, Il problema è un altro, il problema è il solito, cioè, se continuiamo a mettere in discussione allenatori e dirigenti non ne usciremo mai. Però la domanda da farsi è, stavolta è stata fatta una scelta giusta o no? Perché se è stata fatta ancora una scelta sbagliata, non è che si può andare continuamente a tentativi. Ah, orca, ho sbagliato dirigente, cambiamolo! Abbiamo sbagliato un altro allenatore, cambiamolo! Poi io dico sempre che alla fine, quando cambieremo finalmente in bene i giocatori, sarà sempre troppo tardi, però... Sinceramente della Juve femminile non ce ne frega nulla, come a tutto il mondo del calcio, scrive un nostro amico che non si firma, scende dello 0,2%, bravo, che bel messaggio stamattina che mi ha mandato, bravo, genio, vinci il premio fair play dell'anno, bravo, complimenti, bravo. Luca scrive, penso che Carnevali stia già lavorando sotto banco e aspetta l'Atalanta, poi ci sono 3 settimane di lavoro alla continenza, cioè lui dice occhio che poi c'è la sosta, questo se vuole cambiare l'allenatore, ma non credo che l'uscita di ieri sia rifacciata, credo che creda veramente alle sue parole, dopodiché se Spalletti perde con lei con l'Atalanta, no, perché queste cose le dicevamo anche di Tudor, vi ricordate, la città lo vuol tenere, poi ha fatto la settimana tragica, in cui tra l'altro con le dichiarazioni è andato contro la società, quindi nel calcio non si può mai dire no, sì. C'è sempre un ni in mezzo. Vocale da casa. Attenzione.
11: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Sì, io sono tra quelli che cambierebbe immediatamente, ma non perché dimentico come si è comportato Conte, semplicemente perché mi rendo conto che Spalletti non ha portato niente di nuovo. E soprattutto da quando abbiamo preso questo trend strano, sia col Galatasaray, ma soprattutto dopo la partita con la Fiorentina, siamo finiti in un tunnel da cui Spalletti, nonostante la preparazione estiva che tutti invocavamo come punto di svolta, sì, non ha portato niente, ha continuato con le sue idee, non ha cambiato di un centimetro. Chiunque capisce che con 2 centrocampisti come questi hai bisogno di 3 centrocampisti, perché a centrocampo subiamo sempre un mismatch, siamo sempre in inferiorità numerica.
10: Mismatch,
11: e quindi sì, io sono per il cambiamento, perché secondo me Spalletti ha perso un po', c'è troppo filosofo, bisogna essere pratici alla Juve, la filosofia non serve. Buona giornata.
10: Buona giornata anche a te. Stefano scrive, solo per esattezza, come Parma 2-1. Ma se i Carnati non avessero avuto tutto quel riposo, sarebbero riusciti ad avere tutte queste energie per ribaltarlo 0-2? Allora. Ho detto 2 a 0, ho detto 2 a 0, sì, hai ragione, no, hai ragione, scusa, stavo pensando, hai ragione, ho detto 2 a 0, 2 a 1, ho tolto un gol a Parma, chiedo scusa, chi è che ho tolto il gol, a chi l'ho tolto, a chi l'ho tolto io il gol, perché ho fatto sta roba, a chi l'ho tolto, a Romero, ho tolto il gol a Romero, al 92esimo, è vero, ho tolto il gol a Romero. Ai, ai, ai, ai. Perdonami Romero, ho fatto tutta la mattina dicendo 2 a 0 invece che 2 a 1. Perdonami Romero. Un abbraccio anche a Terry dalla chat che dice 24 gradi a Reggio Emilia, la calma del mister mi piace poco, anzi bisognava far scendere tutti in campo a correre ieri, perché il 3 a 2 di domenica non l'ho ancora digerito. E intanto siamo già settimi, veramente qualche classifica ci dà anche ottavi. Luke da Genova scrive: lei ha pienamente ragione, bisogna vedere avanti, però magari anche senza Colomuani. Ma lei chi? Ma lei io? Ma cosa fai? Mi dai del lei, Luca? Ma da qua? Ci conosciamo da una vita sulla chat. Rocco il lupo. Più che essere paziente o no, mi sembra una punizione divina. Per tutti quei tifosi che quando vincevamo i 9 scudetti erano scudettini, perché ci voleva la Champions. Io sono sempre dalla parte della Juve, quindi ora c'è Spalletti, forza Spalletti, e speriamo bene, va? Dai, forza Rocco, su. Mentre Cosimo dice, oh, stavolta mi tocca dissentire da Yves Elmas Grande. A furia di andare avanti con i parocchi, si finisce il burrone. Yves, se vai avanti col parocchi, cadi poi. Com'è sta storia? Cosimo dissente.
8: No. No, si va avanti, però non proprio con parocchi, bisogna avere delle visioni anche.
10: Perché sennò siamo come i cavalli, come Frisone, il nostro attaccante che somiglia al cavallo Frisone. Inoltre non parliamo noi dello stadio, che a noi il terreno ce lo hanno regalato praticamente. Scrive, ma chi è questo piscuano, scusami? Ma cosa scrivi? Ma aziona la mente prima di parlare. L'unica alternativa seria a Colo sarebbe Icardi, salveresti in parte la stagione. Guarda, adesso Icardi forse va alla Lazio. Stefano da Firenze dice: io ho pazienza, confido in Carnevali, però Spalletti non si deve intestardire con il modulo e con Colo. Secondo me abbiamo degli infiltrati in chat, tifosi di qualche altra squadra. Giuseppe da Genova scrive: io sono, non era per l'ultimo messaggio ovviamente, io sono di quelli che hanno pazienza, scrive Giuseppe da Genova, altrimenti a ogni incidente di percorso ci viene da cambiare, andiamo alla fine a far ridere tutti. Davide da Pieve Ligure dice: pazienza è l'unica strada logica per Collibe. Vince la pazienza stamattina, eh? Sarà Yves che è un po' condizionato. La chat. Giuseppe da Mantova dice: non serve cambiare allenatore, quanti ne abbiamo cambiati senza risultati positivi? Ormai hanno ottenuto quello che volevano, affossare la Juve purtroppo ci sono riusciti, polli noi che ci siamo cascati. Cesare da Milano: non ho capito una cosa, Spalletti nel post partita ha detto che forse i giocatori hanno preso troppo alla lettera le sue indicazioni, quindi come le dovevano prendere? In senso figurato? Cesare mi svolta sempre la giornata. Vocale da casa.
12: Claudio, buongiorno. Ale da Civitavecchia. Allora, io rimango Stenica, sul carro del poro Colo. Però poro. Io una domanda che faccio è: signori, Colo non segna? Volte Marte segna? Non segna. E Vlahovic? Sì. Segnava? Non segnava. Openda? Segnava? Non segnava. David? Segnava? Non segnava. Chi segna in questa squadra, Claudio?
10: Nessuno.
12: E questa è la domanda. Voi pensate che oggi se arriva Gonzalo Higuaín le fa i canonici 30-36 gol alla stagione? Non li fa. Ne farà 10-15, ma non li fa. È questa la domanda, perché non riusciamo a mettere nelle condizioni qualunque attaccante, no Colo, qualunque attaccante, a metterlo nelle condizioni di fare quello che deve fare, cioè gol? Se riuscite a fare questa domanda a Spalletti, non inerente a Colo, ma in generale, perché questa squadra da 7 anni non c'ha l'attaccante per riempire una casella e basta. Ciao a tutti, sempre e comunque fino alla fine.
10: Ciao anche te. Domanda barra considerazione. La risposta è semplice, perché non abbiamo un Dybala che sorvegliasse sta l'attaccante per segnare. Mi sorge e mi viene spontanea la risposta. No, Yves, perché tutti gli attaccanti che non segnano? Perché nessuno li mette davanti alla porta per segnare. No?
8: Se tu mi dici Dybala, io ti dico Pirlo.
10: Bravo, cioè, io non volevo esagerare. Poi dopo...
7: succede che quando Douglas Lewis, come in casa col Parma, mette con Conceição davanti alla porta per segnare, Conceição non segna. Quindi un po' non abbiamo quelli che mettono in condizione gli attaccanti per segnare, un po' non abbiamo il classico attaccante adatto a segnare. È un po' di tutte e due le cose. Massi da Roma scrive: sono anni che sento parole, parole, parole, soltanto parole. La verità è che si devono svegliare tutti, proprietà, società, allenatore, giocatori. Sono stufo di vedere faste figure di M. L'avrà capito che senza Locatelli deve mettere tre centrocampisti? Il nostro allenatore l'ha capito che senza Locatelli deve mettere tre centrocampisti? Michele da Vicenza. Ma è possibile che nei nostri giocatori tutte le prese in giro non facciano tirar fuori un po' di orgoglio? Siamo stufi dei soliti post su Instagram. Vogliamo i fatti. Qui d'altronde quando non si vince si va di Instagram. Daniele da Brunico, o Brunico che dir si voglia, a uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo. A uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo. Sai che Daniele è criptico questo tuo messaggio? A chi è rivolto secondo te, Iva? A uno che ha preso in premio una rosa è concesso tutto purtroppo.
8: Penso all'allenatore.
7: Spalletti?
8: Sì.
7: E cosa vuol dire che ha avuto in premio una rosa? Che premio?
8: Perché aveva le sue pretese e non sta andando.
7: Ah, non mi convinci tu o il messaggio è sbagliato. Roba da vergogna, scrive Filippo. Vergogna, subito, parliamo di Farsopoli, Calciopoli, del Lì, ci preoccupiamo veramente della Juve, che sia roba da vergogna. Ma che c'entra, Filippo? Ma stiamo parlando solo della Juve. Nella rassegna stampa ci sono i titoli, se nei titoli, nelle pagine c'è Balagò, il Coni, ci sono le moviole del partito di ieri, leggiamo e commentiamo come facciamo tutti i giorni. Ma che c'entra? Ma perché, ragazzi, non riuscite mai a scindere i vari aspetti e metterli insieme? La rassegna stampa si occupa di tutto, non è rassegna Juve. Non è rassegna Juve, è rassegna stramba. Yves, facciamo un sottotitolo, perché la gente ancora non vuol capire. Qualcuno gnucco, non c'è più gnucco di chi non vuol gnuccare, si dice a casa mia, non capisce. Non è buongiorno la rassegna solo sulla Juve, è la rassegna stramba, su tutti. Cosa facciamo? Mettiamo un sottotitolo? Cosa facciamo? I sottotitoli in arabo? Cosa facciamo?
8: No, devono pensare al motto della Juve. In più quello che ha aggiunto Spalletti, oltre, noi stiamo facendo oltre la stampa, quelli che scrivono, andiamo a vedere i dettagli.
7: Facciamo oltre la cosa, il salto della cavallina, cos'è? Ah, attenzione, vedendo questo di mancava il messaggio di Bala è arrivato. Vedendo questo di Bala, non credi che sarebbe stato un gran colpo a zero sul ritorno, sarebbe venuto di corsa a casa sua, a Bodo? No! Abbiamo appena detto che dobbiamo guardare avanti, no, di Bala no! A Roma vincerà lo scudetto con Dybala e Malen. Bravi, complimenti. Sono contento per Paolino. Ma basta, no. Dobbiamo guardare. Allora riportiamo a Chiesa. No, basta. Bisogna guardare avanti. Bisogna costruire la Juve del futuro. Bisogna essere in grado di farlo. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Allora, io la penso così, qui possiamo stare a dire, a fare quello che vogliamo, allenatore, quello a due, a tre, il centrocampo, qua se non si muove qualcosa che riusciamo a tornare a spendere i soldi veri, quelli che sono adeguati al calcio del giorno d'oggi, cioè un giocatore forte, vero, al giorno d'oggi, ci vogliono dai 100 in su, con 30-40 compri questa roba qui, giocatori scarti o mediocri, poi ti può andare bene che trovi magari il ragazzo giovane come Ale Begovic, che sta dimostrando secondo me per il momento di avercene, allora siamo d'accordo, ma le squadre vanno fatte con i campioni. E se non ci permettono di spendere i soldi, bisogna trovare il sistema di farlo ugualmente, di aggirare questo sistema, perché qui o scoppia la Premier League, prima o poi dovranno sciopare. Speriamo, perché se no...
10: Ma cos'è? Istigazione a delinquere, giriamo il sistema, che non si può. Ma cosa dici? Cosa dici? Vince D'Asti, dice... Bisogna sempre pensare positivo. 13 settembre 2025, Juve Prescrittese 4-3, 94esimo gol di Azic, Juve più 6. Prescrittese campione d'Italia. 13 settembre 2026, Sassuolo Juve 3-2, 94esimo gol di Azic, Prescrittese più 5, Juve campione d'Italia. È ovvio, no? È semplice. Ah, dice Stefano, forse l'amico di prima si riferisce a Bastoni, Rosa Camuna, ha preso in premio una rosa. Ah, Sergio dice si riferiva a Bastoni per la rosa canina. No, non è la rosa canina, la rosa Camuna. Non è la rosa canina, Stefano. Anche quest'anno si vedrà vincere le altre. Speriamo di ritornare ad avere una squadra solida e vincente il prima possibile, che così è un'agonia, scrive Gabriel. È un'agonia, ragazzi, basta. La rosa Camuna, dice Fabio Di Rò, non canina. Però ci dovevi arrivare tu, mi riferivo a Bastoni, facci, dice Daniele da Brunico, o Brunico che si voglia. Brunico o Brunico, secondo te? Iva? Brunico o Brunico? È in montagna?
8: Non, sì, è in montagna, ma non saprei dirti bene la pronuncia.
10: Secondo me loro dicono Brunico e noi che non siamo valligiani, no, il contrario, noi che siamo cittadini diciamo Brunico, loro che sono valligiani dicono Brunico, secondo me. Correggimi Daniel se sbaglio. Chi sta al centro li guarda, scrive Marcelli. Marcello. Sono anni che comprano esterni, che la Juve gioca sempre sulle fasce e gli esterni hanno sempre la palla attaccata al piede. Chi sta al centro li guarda. L'attaccante che sta al centro dice: oh, ma che bravo Cicco, oh, ma mamma Zegrova, oh, ma come viene giù alla Ibegovic. Però la palla a me non mi arriva mai. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
1: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente, che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
0: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
1: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo. dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia, fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
0: Alle 12.30 nella sala della protomoteca del Campidoglio e funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla Veglia Civile organizzata da Più Europa.
1: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
7: Attenzione, attenzione, mi arriva qualche rispostina. È in ritardo di un giorno, però, ragazzi, vi ho scritto ieri, mi rispondete oggi. Comunque, Spallettone, bello saldo sulla panchina della Juve. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica che conta. Non ci sono compleanni particolari. Che mi fa lo Juventus Creator Lab? Cosa farà in questo momento, Yves, secondo te, il canale social ufficiale della Juve? Che fa? Ma è fermo agli auguri di Sardi ieri. E fermo agli auguri di Sardi ieri. Non ha postato niente. Si batte la fiacca, ragazzi. Allora, Juventus Creator Lab mi dorme stamattina, come mai? Luca scrive: ma con le squadre di bassa classifica, giocando ogni 7 giorni, abbiamo dominato qualche partita con Frosinone, Venezia, Milan e Sassuolo. Gianni dice: non è quanti allenatori hai cambiato, è prendere quello giusto, che per la Juve è Conte, quindi lui è per Conte. Marco Da Luca: ma a te Douglas Luiz dietro le punte non lo vedi proprio? No, non è che non lo vedo proprio io, non lo vede proprio l'allenatore ha detto che fa il regista basso davanti alla difesa. Lui può fare anche quello, ha fatto anche quello in Inghilterra, però lui ha detto che da regista si trova bene, lo ha detto anche lui, per cui si sono d'accordo loro due. Quest'anno siamo partiti da zero, progetto nuovo, dirigenza e calciatori nuovi, ci vuole tempo, dice Peppe da Palermo. Lui è uno che ha pazienza. Alessandro da Roma: il playbook della gestione di questa situazione termina con l'inevitabile esonero. Velocizziamo per favore, perché aspettare? Vabbè, non è... non l'ha ordinato il dottore, però, eh? Valeriano dice... ancora Spalletti parla delle punizioni dei calci d'angolo che non battono bene, ma chi è che li allena? Chi è che li allena? Chi è che deve provare i calci d'angolo e le punizioni? Grazie di esistere anche a te, Giusi. Da Como dice: per me ci vuole uno che a questa specie di giocatori non dia certezze, ma li faccia correre. Ci vuole Conte, o uno come Conte. Ieri notte ho faticato a dormire dal nervoso. Essendo abbonata non posso andare a vedere quello spettacolo che... Maria Teresa da Montelupone:
10: potrebbero mettersi insieme a Rocco, Rocco il Lupo e Maria Teresa da Montelupo. No, sto scherzando, ragazzi, magari ci avete delle famiglie, ne fuori un casino. Non voglio credere che la nostra tifoseria stia così di bassa lega. Credo, spero ci siano molti infiltrati, dice Maria Teresa. Anche secondo me, però. Duilio. Capisco la rabbia di tutti noi, però abbiamo perso una partita brutta, sì, però una partita. Dai, stiamo a vedere cosa succede. Nelle prossime partite, più che parlare di allenatori, guarderei i nostri giocatori. Se Copmanes davanti alla porta da solo passa al portiere anziché tirare con cattiveria e sfondare la rete, ma non è colpa di Spalletti. E quelli sono episodi che ti cambiano le partite. Forza Juve, scrive Lillo 75. Pasquale aggiunge, vedendo i giocatori in campo, quelli della Roma e quelli della Juve, che differenza c'è? Quella romana, hanno carattere, grinta, eccetera. Quella della nostra squadra, non c'è niente di tutto questo. Che ne pensi, Pasquale? È un po' sì, te che ragiona anche te. Gianni da Brindisi. Come lo vedi Colomani a sinistra, da esterno, Nico falso 9, alla Ibegovic a destra, facendo 3-4-3, cioè li snaturiamo tutti e tre. Vedo male. Michele da Vicenza, ma è possibile che nei nostri giocatori tutte le prese in giro non facciano tirare fuori un po' di orgoglio? Siamo stufi dei post su Instagram, vogliamo i fatti, sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao Claudio, Maurizio Bologna, diciamo tornando al punto di partenza, l'errore è stato di Comolli perché c'era la possibilità di prendere Gasperini, che avrà anche un carattere del cavolo, però Gasperini è un allenatore tipo Conte, che non guarda in faccia nessuno, cioè lui se classico senatore non dà quello che deve dare, lo tiene fuori, non gli interessa, piuttosto lancia i giovani, lui con i giovani sa lavorare e magari c'era una vera ricostruzione. Non vuol dire che devi prendere i nomi per vincere subito, ricostruzione è lanciare dei talenti e mano a mano ricostruire con due o tre di esperienza. È quella la ricostruzione. Noi purtroppo da un po' di tempo giochi sugli esterni, ma non sono esterni che giocano per il centro, sono esterni che giocano per i fatti loro, gli dai la palla, provano uno contro uno, il più delle volte vogliono tirare in porta, cross non ne fanno, sono troppo solisti, quindi devi trovare delle misure alternative, perché sennò diventi troppo prevedibile.
10: Gli esterni giocano per conto loro. Alberto delle colline del Monfermato, del Monferrato, dice: anche io sono per cambiare l'allenatore, ma era già da cacciare quando è stato cacciato Comolli, perché Spalletti è il principale responsabile della mancata qualificazione in Champions League. Adriano Dagarino dice invece: ragazzi, spero che giovedì, ragazzi, mi fanno un regalo, visto che oggi è il mio compleanno. È il suo compleanno, Adriano, messaggio del 9:48, lo teniamo buono per il prossimo blocco, Ive, gli diamo il tempo di prepararsi, che nel prossimo blocco lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri in diretta. Francesco invece da Pistoia dice: io sono sempre il parere di aver pazienza, basta cambiare, ma quando dovrebbe iniziare un progetto? Ma poi su Colo speriamo che faccia il contrario di 2 anni fa, dove era arrivato a Torino subito 5 gol all'inizio, poi si era perso un po'. Sono un pochino preoccupato, ma vorrei anche essere fiducioso. E noi cosa facciamo in questi casi? Cosa facciamo, Yves? Chiamiamo l'aiuto da casa, ovviamente, per darci una mano. Davide Torchia, ciao.
15: Ciao, buongiorno.
10: Ciao. Mi devi venire in aiuto, caro il mio Davide Torchia, perché qua alla quarta giornata siamo a Spalletti out e Conte in. Molti tifosi vogliono il cambio dell'allenatore.
15: Allora, cioè i cambi dell'allenatore quando sono così repentini, faccio un esempio in generale, dipendono molto da due fattori fondamentali. Il primo, che l'allenatore non riesce a incidere nulla sulla squadra, la squadra non ha nessun tipo di gioco, e questo si traduce nel fatto che su 4 partite ne devi perdere almeno 3, perché se no, o tutte e 4, se no non... Questo per fare una nota in generale per i nostri amici, per quando il cambio allenatore. Il cambio allenatore non è proponibile nella Juve, perché per me già ne sono stati cambiati troppi. alla Juve i suoi dirigenti hanno avuto tutto il tempo per valutare l'allenatore durante l'anno scorso, si sono riconiugati e abbracciati. Sì, è vero, mancava qualcuno del nuovo gruppo, però l'allenatore di spessore, e dico che la squadra quando gioca, io l'ho rivista bene la partita, ma non perché come te rivada ad analizzare tutto, sì, vado ad analizzare, ma tante volte la prima non mi basta, e che questa volta confesso i miei peccati, dopo 40 e passa anni, 50 anni quasi di calcio, non ho capito bene come caspita è successo una cosa del genere. Allora ho dovuto rivedere tutto la mattina dopo, perché ho detto forse ero distratto, non riuscivo a capire, e l'ho rivista. Però la squadra ha l'idea di gioco, poi quel gioco può piacere o non piacere. Chi fa due fraseggi leggeri e poi punta molto alla verticalizzazione, chi come Spalletti palleggia molto, fa tutti i giochi tra le linee, che ci vuole il loro tempo e tutto, però comunque produce delle occasioni, perché al tiro erano arrivati abbastanza bene, perciò la squadra ha un'identità. La cosa che ha denotato un pochettino in una partita, no, è che non ha capito la squadra, non ha capito anticipatamente quello che è una dote fondamentale in Italia soprattutto, cioè la percezione del pericolo. Cioè devi capire come sta andando la partita, devi capire la percezione del pericolo, che piuttosto che andare tutti bisogna tenere bene le linee, e quando ti disunisci vediamo da soli, no? L'oggi le Spalletti non potrà mai insegnare che questo è fatto bene, è fatto male il fatto che al 94esimo, dopo ha recuperato due volte, devi cercare di vincerla, perché è giusto, però già se andato due volte in svantaggio su due letture fatte malino, non puoi prendere al 94esimo un contropiede 4 contro 2. Una cosa incredibile, 4 contro 2, perché nella metà campo di là c'erano 8 giocatori nella tre quarti avversaria. Al 94esimo si perde una palla, che può succedere, basta una pallata buttata avanti, ed è quello che si è giocato a Aquilani. Metteva sempre le persone alte per costringere a stare un pochettino più in difesa. Quando non abbiamo fatto, hanno fatto gol. Sembra molto semplice.
16: Però è una squadra, dura di comprendonio, perché già la prima azione era successo che in tre passaggi Belardi si era trovato davanti alla porta, seppur in fuorigioco. Ci ha messo 94 minuti e non ha capito niente.
15: Allora, ti posso dire che quella che fu un fuorigioco di Belardi può anche succedere, perché sei in pressione di là. Giustamente la linea scala hanno fatto anche una cosa bellissima, perché 1-2 è un cambio campo perfetto al volo, ragazzi, non è che viene proprio così, e gli è venuta perfetta. Meno male, era un fuorigioco, se non andava in porta, e poi quello che succedeva. Comunque, questo è stato. Mentre andiamo a analizzare i gol, prima è stata un'imbucata con difesa schierata, troppo alta, troppo, possiamo dire, non attentissima, e io non ce l'ho con i giocatori, però è una cosa che abbiamo visto tutti, una palla filtrante facile, si è trovato uno solamente al portiere. Le letture non sono state fatte benissimo, però non
16: me ne però vedi, io qua, però io Davide, io ti devo portare le lamentele della chat, perché sennò in chat dicono: ho capito, però non abbiamo preso il gol con la difesa in linea, perché ce n'erano tre di linee. Bremer era qui, Calulo era di qua e quell'altro era ancora più avanti. Addirittura quando ha giocato Kelly, c'era Kelly che stava nell'area di rigore avversaria, questi ha fatto un contropiede, non c'era più un centrale di difesa.
15: No, abbiamo preso 4 contro 2, di cui uno dei due non era un difensore. Perché era Douglas, che non è che.
16: E allora è colpa dei giocatori? È colpa dei giocatori o è colpa di chi li allena?
15: Io, sai, non voglio essere troppo diplomatica, no? Perché poi gli ascoltatori. Io sono per le soluzioni, non per le colpe. Adesso la colpa dei giocatori. I giocatori hanno fatto una cosa che non andava comunque fatta. Possiamo immaginare l'allenatore gli dica: fate così, che ha fatto bene. No, gli dà un senso l'allenatore. Poi ricordate, in campo ci vanno i giocatori. Ci vuole gente che con l'equilibrio dice: oh, dove vai? Tu stai più largo, io sto qua. Perché non è che andando tutti avanti dall'inizio partita vinci tutte le partite, le perdi. non è che lo sappiamo bene, non è che se metti devi pareggiare metti otto difensori, li perdi, non è che quando vuoi vincere metti otto attaccanti, la perdi. Gli equilibri sono fondamentali nel calcio, è un gioco di squadra, l'equilibrio è fondamentale, ognuno al proprio posto. Hanno perso completamente gli equilibri tenuti da questo momento, e giustamente l'allenatore da oggi avrà visto tutti i video, avrà parlato con tutti i suoi, avrà messo, metterà i giocatori davanti e dice: non si può, piglia gol o perde una partita così. Poi lui è lì la conferenza stampa per difendere, per credere nel progetto e tutto. E ecco, la cosa importante è che io, per me la gente dovrebbe essere fiduciosa nel senso no, la cosa cambia, ora adesso ci mettiamo messi bene e ne vinciamo 5 di seguito. Questa è la fiducia, non fuori di testa ma con delle basi, però un po' preoccupata che questa cosa non debba ripetersi. È giusto che lo sia, lo siamo un po' tutti, ma lo sarà anche l'allenatore. Io dico delle cose che non sono né contro l'allenatore né contro i giocatori, no, è evidente che c'è stato un problema perché l'hanno visto tutti. Allora si cerca di correggere quel problema, visto che è stato macroscopico, saranno lì a dire: ragazzi, ma dove siamo andati al 94esimo? Si fa così, si fa colà, non bisogna farlo più. Allora, se imparo la lezione sono fiducioso, preoccupato è che se risuccede allora siamo, come dici tu, duri di comprendere.
16: Se risuccede gravissimo e forse senza via di uscita, devo dire, perché adesso va bene tutto. Però la gente dice in chat è bravo questo Carnevali che è intervenuto subito e ha blindato l'allenatore, gli ha dato fiducia e luce straordinaria. Però dice: negli ultimi 3 anni ogni volta che la Juve ha blindato l'allenatore l'ha cambiato la settimana dopo.
15: Vabbè, questo è normale, che la gente giustamente sono tifosi, io non li posso dire, perché chi fa il tifoso? La sua professione è cercare che si vada sempre meglio e lamentarsi se le cose non vanno bene.
16: Però è vero,
15: oh, ragazzi, ma spesso succede che gli allenatori, no, però le voci, le cose poi si rincorrono in modo diverso. È che adesso capisco il tifoso, c'è qualche allenatore libero più o meno con appeal, nel senso di Juventus, allora
16: uno.
15: Però voglio ricordare che quelli che chiedono quell'allenatore lì sono forse, fanno parte della schiera che l'hanno maledetto perché allenava i nemici, e perché ha fatto il gesto che non doveva fare, e perché doveva venire, invece ha fatto di tutto ed è ritornato dove era prima. E tutte queste cose qui fanno pari col fatto della pill che ha, dai. Non credo.
16: No,
15: che
16: però scusa, un però una cosa, Davide, la dobbiamo dire e analizzare. No, una cosa la dobbiamo dire e analizzare, visto che stiamo parlando di Spalletti e ovviamente di Conte. E cioè, allora, quello che arriva a noi è che è finita la tragicommedia, io l'ho definita così, la partita di Reggio Emilia con Sassuolo, perché abbiamo visto delle robe, secondo me, allucinanti, perché è veramente allucinante, sembrava di essere all'oratorio, più che su un campo di Serie A. Detto questo, finita la partita, qualcuno si aspettava, sai, viene in mente subito la grande Juve che vince gli scudetti, perde a Sassuolo 1-0, siamo, che cos'è che era, metà ottobre più o meno, eravamo nelle prime 10 partite di campionato, finita la partita, Allegri allenatore, li manda tutti in ritiro, Buffon e Evra si presentano ai microfoni, Buffon dice: io le figure da rincoglionito non le faccio per voi, striglia Dybala, tira le orecchie ai giovani, insomma un intervento di un certo tipo. Dopo questa partita pare che non siano volate le sedie, gli spogliatoi, non siano volati gli stracci, nessuno abbia urlato, ci sia un religioso silenzio, una continassa di riflessione. Allora, quello che chiedo a te, da uomo di esperienza e che ha vissuto questi spogliatoi, cioè non sempre, non a livello generale, adesso contestualizziamo in questa Juve, in questi giocatori, in questa situazione, secondo te serve il bastone o la carota?
15: Serve chi aiuta più di tutti, quelli che sanno che vuol dire tutte le cose che mi ripeto della Juve, che aiutino tutti quanti ad avere una via, un indirizzo, che non vuol dire che io sono bravo e ti dico a te come si fa, però l'indirizzo deve essere quello, perché non dobbiamo mai perdere di vista che cos'è la Juve, in che cosa è stata molto brava, essere la provinciale quando c'era da fare la provinciale, la star quando c'era da star, è sempre questo stato il suo mantra, la sua cosa fatta bene e per bene. E allora serve anche questo, perché l'allenatore da tutto non può fare, perché è vero che non sono volati i stracci, giusto, perché, o sai perché non sono volati? Perché è stata talmente clamorosa che c'erano poche persone che potevano dire ragazzi, però, perché ci guardiamo in faccia e chi più chi meno siamo stati leggeri tutti, si guardano in faccia, non ce n'è uno che può dire oh, è tutto quanto. Vicario logicamente potrebbe lamentarsi, ma Buffo non si lamentava come portiere, ma si lamentava come, come fuori classe della Juventus, che ha dato tutto alla Juve e che dopo essere campione del mondo ci è andato anche in Serie B. Allora non è che c'ha il diritto di parlare, ha il dovere di dire quello che pensa, perché non ci dimentichiamo mai queste cose, perché se no passano solo agli annuari come un bel gesto. No, un bel gesto è portare i fiori a qualcuno, quello è un bel gesto. Queste sono robe fatte importanti, non vanno dimenticate mai quei giocatori là, mai, per tutta la vita fino alla loro morte, mai. E allora va tutto bene. Adesso tanti stranieri, tanti che devono capire la cosa, qualche diciamo leader italiano, italiani ce ne abbiamo sempre meno, qualcosa cominci un po', non dica a perdere, però a essere a dimensione diversa. Sentivo che insomma per la prima volta nella storia della Juve hanno giocato nei giocatori di movimento 10 stranieri, che non è che sto criticando gli stranieri, però è una roba diversa. Se tu sei abituato a studiare l'inglese sul libro e poi c'hai l'audiolibro, le cassette di notte, non dico che è sbagliato il primo metodo o giusto il secondo, ho sbagliato il secondo o giusto il primo, dico che è un metodo diverso. Ti devi adattare e far capire che la Juve internazionale dovrebbe riuscire a fare, prendere la parte buona dell'internazionalità e prendere la parte buona della nazionalità che c'era prima. E ora mi taccio, scusate, non voglio essere logorroico, però la volevo spiegare.
16: Ma è chiaro e lineare come se avessi un pensiero. Io però ti faccio un'aggiunta. Perché in quel posto Sassuolo Juve parla Buffon, però parla anche Evra, e Evra era straniero ed era il primo anno di Juve.
15: Certo, ma infatti io non dico una cosa di stranieri, perché ci sono stati grandi stranieri che sono stati comunque stranieri, ma grandi leader. Danilo era uno che poteva parlare in tutti i minuti, perché era capitano e leader di una squadra, non vuol dire. È tante volte anche questione di determinata personalità e predisposizione. Purtroppo, anche se tanti gli piace criticarlo, non riesco a capire perché, ci avrà i suoi difetti come ci hanno tutti i giocatori del mondo. Però non aver Locatelli, sinceramente, mi sembra che qualcosa ci abbiamo avuto in meno, non in più. Però sono fiducioso molto su... Abbiamo parlato anche con loro della Juve, non lo so, non lo conosco bene, però non lo so, sto ragazzo mi dà qualcosa di Pape Sarr. Per me può essere una carta importante. E se vuoi ti spiego
16: perché. Io penso che ce l'avevo come domanda, perché la chat curiosa non lo conosce. Dimmi Pape Sarr, dimmi bene.
15: Allora, io non lo conosco bene, no, lo vuoi sapere io quando parlo dei giocatori perché li conosco bene. Non lo conosco bene, non voglio dire, ma è bravo, però facciamo un'analisi, se con i nostri ascoltatori. È un giocatore che viene dalla Premier. In Premier che cosa hanno? Il ritmo, un
16: i
15: grandissimo
16: soldi.
15: Ritmo. Lascia stare che tu sei sempre ai soldi, pensi sempre ai soldi. Sei milionario, che ti frega dei soldi? Allora... E questo lo dico per l'ufficio delle entrate che è da domani.
16: Certo.
15: Allora, un grandissimo ritmo. Il giocatore è abituato a quei ritmi. Come giocare nella Juve è diverso che giocare nel Sassuolo, anche se il Sassuolo vince, ma è sempre diverso allenarsi con la Juve. Intendiamoci. Anche se perdo, è una roba diversa. Allora, giocate a quei livelli lì, con quel ritmo. Quando sta bene dovrebbe avere un senso delle geometrie e una dinamica che, avendo due centrocampisti, perché Spalletti gioca con 4-2-3-1, i tre che stanno lì dietro la punta ti danno una mano, ma sono giocatori prettamente o esterni d'attacco o un trequartista d'attacco, non c'è McKennie che può fare questo e quell'altro, due giocatori da soli nel mezzo, anche se ce ne hai due bravi, li finisci. Ci vuole tanta alternativa, e avere uno che per me, ora è avere geometrie dovrebbe avere, avrà sicuramente quando sarà al massimo delle sue condizioni, anche un dinamismo di recuperi che gli ho visto anche qualcosa, l'ho intravisto fare. Per me può essere una carta in più senza pensare che sia Pirlo. Pirlo non è. Però per me porta una mano, soprattutto perché giochiamo con due centrocampisti centrali che devono cantare, portare la croce, mettere la cosa, uno si abbassa, uno sta un pochettino più alto, faticano tanto. È l'usura.
16: Quindi un centrocampo a tre con Pape Sarr, e secondo me potrebbe essere, guarda, anche una strada percorribile, non so se già giovedì in Coppa, ma con l'Atalanta parlo... credo di sì.
15: Allora, io parlo per quello che vuol fare l'allenatore ora, perché non so,

0: non ho un centrocampista campione, non ho un attaccante capocannoniere. Cioè, cosa dobbiamo fare allora? Allora forse il messaggio di Carnevali di ieri non era tanto di circostanza, perché ieri Carnevali nel confermare l'allenatore dice: ci sono i cicli, dovremmo ingoiare dei bocconi amari. Quindi è un po' come degli tifosi, il livello è questo qua, anche quest'anno abituatevi.
1: Ci dobbiamo dimenticare che con grande umiltà e con rispetto delle tradizioni bisogna guardare in faccia la realtà. Ho una squadra che è modificata, ma che l'anno scorso è arrivata sesta, non è arrivata seconda, sesta, e sta fuori dalla Champions dopo 15 anni,
0: sì, sì,
1: perché la volta è stato fuori perché la Lega si è inventato un pastrocchio dei suoi e va bene, mandiamo giù tutto e lasciamo stare, perché sennò ci verrebbe da piantarci i pomodori nel campo sportivo. Però lascia stare, continuiamo a testa bassa. Però queste 16, dopo 15 anni hai fallito un obiettivo programma, può succedere, ma la realtà è quella. Allora metterei ecco, se devi cercare come primo step di riprendere quell'obiettivo primario. Sarà difficile, certo, perché la concorrenza è ampia e ampia, perché la Lazio sta giocando molto bene e non si sa, magari qualcuno dirà ma non durerà, però intanto sta là, è dimostrato. La Roma non te lo so neanche a dire, l'Inter uguale, il Milan è in crescita, è strano, può fare risultati, riprenderli, perderli, è una cosa un po' particolare. E noi siamo là con i pregi e con i difetti che la chat tu hai snocciolato leggendo la chat, che sono fondamentalmente un po' questi.
0: E allora io esco dalla chat e ti dico che nelle mie telefonate che faccio sempre, soprattutto in questi casi, nella notte dopo una brutta sconfitta in cui non riesco a dormire, c'è qualche addetto ai lavori, tra l'altro anche importante, oso dire, che mi ha detto: guarda che la rosa della Juve è seconda dopo l'Inter.
1: Seconda in senso di spese o in senso di...
0: No, in senso serio. Che secondo lui la rosa della Juve è seconda solo all'Inter. Sì, sì, certo.
1: In senso tecnico?
0: Sì.
1: Allora, se parliamo di rosa completa, sì. Perché ci sono più e più giocatori per ogni ruolo, più e più giocatori, perché non ci dimentichiamo che una squadra che perde per una partita del genere 3-4 fondamentali, capitani, fuori classe, grandi cose, come sappiamo, e li perde, in genere fa una figura anche tecnicamente barbina. Invece la squadra, non dico che sembrava che non l'avesse mai avuti, ma poco ci manca, perché aveva giostrato per vincere la partita, non ha giocato male la squadra, non è andato tutto male, assolutamente. Perciò vuol dire che ha tanti giocatori. Poi se andiamo a vedere che in determinati reparti, in determinate cose, si è cercato di fare il massimo sicuramente e prendere tutte le occasioni che si sono verificate e sfruttate al massimo, nel momento in cui dovevi cambiare molto, vendere molto, non è facile, perché è più facile dire oggi devo fare 3 obiettivi e mettere a posto così, no, dovevi cambiarne 30 o 20, non è stato logicamente facile, però la situazione c'è qualche parte del campo in cui non hai la grandissima qualità dell'Inter, capito? In certe parti hai quantità e qualità, cioè tanti giocatori per quel ruolo, tutti bravi, in certi altri ce l'hai ma non tutti così bravi. Non è una critica, ripeto, voi sapete.
0: Alla fine guarda, però ci sono tanti messaggi anche sulla... Ci sono tanti messaggi anche di chi ha visto la partita dell'Inter ieri sera in rimonta e dice: ah, loro, se loro rimonta segnano, noi, se ho capito, loro ce li hanno gli attaccanti, noi no. Cioè, noi attaccante vero d'area di rigore che segna, killer, bomberone, sì, diciamoci la verità, non ce l'abbiamo.
1: Faccio una domanda, no? Io lo dico con rispetto di tutti e la stima di tutti. Chi c'è un attaccante nell'Inter? No, perché se no, Lautaro, Thuram, giusto?
0: Sì.
1: Bonni, poi c'è un altro?

0: di mezzi trequartista, Esposito. Ero dimenticato Esposito, cioè devo andare avanti, o l'abbiamo capita?
1: Allora, e perché non abbiamo comprato il centravanti, allora, scusa?
0: Allora, perché si vede che tra le prospettive, la rava e tutto quanto, quello c'era e quello si è riuscito a fare, però non andiamo a fare, quelli ce l'avevano già prima, hanno potuto fare la roba diversa, la roba che dicevo prima io, hanno potuto, si sono potuti permettere di dire, no, quest'anno ne compriamo due e cerchiamo di tenere i nostri bravi, saltranno uno e teniamo i nostri bravi, saltranno e vanno via due, le cambiamo con due e tenere quelli bravi, questo hanno fatto. Ma c'è una possibilità perché hanno fatto risultati ed erano bravi. Questo, ma quando devi incominciare per 2-3 anni, siamo forse al terzo anno consecutivo, al terzo anno consecutivo di, come diceva Barteri, tutto sbagliato, tutto da rifare, mettiamo giù tutto e si riparte, quasi, però ci abbiamo 70 giocatori, allora bisogna venderli, allora bisogna comprarli, allora non ci stanno i soldi, allora ci abbiamo il fair play, allora ce l'abbiamo tutti addosso. Questo è la situazione ed è nettamente diversa e ti porta che ti ho nominato, non nomino attaccanti della Juve che sono molto bravi, ti ho nominato quelli dell'Inter e quando li guardi dici come mai prima non ce l'ha la Roma questo parco, anche se la Roma c'ha quello più forte di lui, perché in questo momento, in questo momento l'olandese per me è l'attaccante più forte che c'è in Serie A.
1: E quello era sul mercato, lo poteva prendere anche la Juve.
0: Questo sinceramente non lo so, non te lo so dire. Io l'avrei preso, però anche loro, cioè, non è che sono scemi, cioè, sono bravi, lo sanno queste cose. Insomma,
1: hai parlato anche troppo
0: oggi.
1: Sì, hai parlato anche troppo perché io ti do tanto spazio, giustamente perché te lo meriti, però hai detto delle cose intelligenti.
0: Lo so, però sai, anche troppo.
1: hai detto delle robe perfette e intelligenti perché sei uomo di calcio. Sei uomo di calcio e le cose le dici giuste.
0: Lo dico per tutti, io lo dico senza, non so contro nessuno, non sono non per farmi critiche, cerco di essere oggettivo, perché al tifoso qui non gli posso dire noi più forti del mondo vinceremo tutte le partite domani.
1: Li prendiamo in giro.
0: Se non cambiamo, è giusto, tu mi chiami per questo, e se non prendiamo uno, se non prendiamo esempio dagli errori fatti e li cambiamo, abbiamo un problema grosso. È inutile girarci intorno. Da domenica, però visto come gioca la squadra, non ho un problema di gioco, ho un altro problema. E attenzione,
1: Davide, chiudo come abbiamo cominciato. Se l'amministratore delegato, direttore generale della Juve, dice dobbiamo ingoiare bocconi amari, la società ti sta dicendo che abbiamo delle fatiche da attraversare e delle grandi difficoltà, se no avrebbe detto delle altre cose. Quindi insomma attrezziamoci con un po' di pazienza. Davide, grazie, alla prossima.
0: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata, ciao ciao.
1: Grazie come sempre a Davide Torchi, il nostro aiuto da casa. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
2: Rassegna Stramba.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
4: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
3: Un gol del solito Malen, una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma, che batte 2-0 il Torino in trasferta, e sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'Alto Tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'Alto Tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Pallapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Tra il campione italiano dei pesi medio-massimi, Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte Euromondiale tra i dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. «Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare», ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord stabile e soleggiato con locali disturbi su Alpi e nord-ovest, ma senza pioggia. Al mattino foschie o nubi basse in pianura. Temperature stazionarie massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche foschia al mattino nelle valli e pochi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature in rialzo massime tra 26 e 30 gradi. Al sud cielo sereno poco nuvoloso con qualche annuvolamento in più sulla Sicilia ionica, ma senza fenomeni. Temperature stabili con massime tra 27 e 31 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
1: Attenzione, super attenzione, siete miliardi di milioni. E allora chiudiamo con grande spazio la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, caro il mio Yves. Da Roche Massimo scrive: ci vorrebbe un bastone travestito da carota. In che senso? Farei un misto tra ciò che fece Spalletti lo scorso anno e ciò che fece Boniperti il giorno dei rinnovi dei contratti dopo aver perso lo scudetto a favore del Torino con la sconfitta a Perugia. Quindi farei vedere a tutta la squadra degli spezzoni delle migliori azioni di Inter Roma, come dirgli: vi ritenete inferiori a questi? Se non lo pensate, dovete tirare fuori gli attributi. Se lo pensate, a fine campionato adegueremo i contratti e, visto che loro prendono meno di voi, decurteremo, silenzio, gli stipendi. Attenzione, caro il mio Inter.

0: Flavio, buongiorno. Qua vuoi a chiacchierare? La Juve è questa, la Juve è questa, la qualità è questa, non ce n'è più, non ce n'hanno di più. Sono questi i giocatori. L'allenatore, sì, incide, ma incide su un'organizzazione che magari è mancata a Sassuolo. Ma per il resto, la qualità fisiche, morali, caratteriali, la Juventus è questa, non si scappa. Inutile cambiare allenatore. Ieri sentivo Marangio e quell'altro lì, Alessandro, come si chiama? Santarelli. È già un dramma greco. Cambiamo allenatore, Conte, quello, quell'altro. Ragazzi, la Juve è questa, mettetelo in testa. Dobbiamo barca penarci per arrivare quarti e non si sa se riusciremo. La Juve è questa, ragazzi. Le vedete le squadre forti che i giocatori hanno?
1: Io continuo, guarda che non vi dirò mai chi è stato a dirmela sta cosa, ovviamente, ma io la Juventus senza se, senza ma, la rosa seconda del campionato dietro l'Inter, sono d'accordo. Secondo te, Yves, è come dice il nostro ascoltatore, la Juve è questa della serie andiamo o è come dico io che invece potenzialmente può essere la seconda del
2: No, ci
1: campionato?
2: sono due ipotesi di dire la Juve è questa. Sì, la Juve è questa, però ha delle potenzialità che può sviluppare.
1: Bravo. Si è messo in mezzo, è fatto democristiano.
2: No, no,
1: Luca
2: no.
1: dice sì. Sì, hai detto sì, ma no, dai, su, dai, dai, dai. Ma in Inghilterra in uscita c'era una Kanji, Malen, Saka, Salah. Sì, vabbè, dai tu i 30 milioni Salah. È vero, sono in là con l'età, ma la Juve dov'era? Sono ancora buoni, hanno 33, 34 anni. Noi ci possiamo permettere solo quelli. Abbiamo lasciato scappare Sommer che... No, dai, Sommer no. Sommer no, dai, Sommer no. Dai, fai bravo, fallo per me. E dopo 15 anni non entriamo in Champions, noi confermiamo l'allenatore. Ah, bellissimo, scrive Andrea. Bravi, che bella idea. Io ero da Palermo. Siamo stanchi di essere presi in giro. Ormai siamo una provinciale. Ci vuole Agnelli per risorgere. E basta. Alessandro dai Castelli Romani dice: ieri stavo godendo del fatto che i cartonati stavano perdendo la partita. Mi sono collegato per vedere. Ho visto una partita dove non c'è stato un passaggio indietro. In attacco erano in 9. Poi lasciamo perdere che Bastoni gioca a rugby e da lì nasce un gol. Ma sì, lasciamo perdere. Però il fatto di non aver fatto più ripartire l'Udinese è stato il fatto che il gioco era veloce, preciso, incisivo, di squadra, di potenza. Quello che noi manca oggi è la spallata e i nostri hanno paura. Forza Juve, Alessandro dai Castelli Romani. Ma che l'Inter abbia la squadra più forte del campionato non è in discussione. Ale dai Castelli Romani. E sta facendo quello che faceva la Juve quando vinceva gli scudetti. Poi la differenza è che la Juve aveva dei torti arbitrali, loro c'hanno dei favori. Però la squadra è la più forte del campionato, questa non è in discussione. Piero dice: non hanno quelli della Juve né carattere né personalità né cazzimma, sono dei bimbi viziati, sanno solo fare i reels. No, non sanno fare neanche quelli perché glieli fanno i social media manager, non li fanno. Ah, si vuole la fascia di capitano, scrive il nostro Luca. Il capitano si vede adesso. E non con le presenze. Il capitano si vede nello spogliatoio in queste situazioni, come Chaka con la Svizzera. C'ha due, Chaka. Chaka. Oggi perversa Chaka della Svizzera. La differenza è che Spalletti, quando deve recuperare, mette un difensore e lo butta avanti a far casino. Roma e Inter invece tolgono centrocampisti e giocano con 4-5 punte. E beh, beati loro che ce l'hanno, noi non ce l'abbiamo 4-5 punte. Scusa Luca, abbi pazienza, noi non ce li abbiamo. Voltemade l'ha messo, quelle ha Colomoni e Voltemade. Che punte deve mettere che non ce le ha? Adesso va bene tutto, ma che punte deve mettere che non ce le ha? Ne ha due. Dopo questa partita, scrive Andrea da Casarano. Abbiamo Spalletti che in TV parla male di quello che per miracolo gli fa gli unici due gol della Juve. Vabbè, adesso non è che ha parlato male. Gli ha fatto un appunto, quello sì, gli ha fatto un appunto, però non è che ha parlato male. Sentiamo un vocale da casa.
3: Capo Papiglio, è tanto che non parlo con voi, però
1: Attenzione.
3: ascoltavo stamattina Claudio e sento che Spalletti ha la panchina salda sotto al sedere, ma io di questo dubito molto, perché come penso che domenica la Juventus controllo lunedì, non so quanto giochi, la Juventus con l'Atalanta non vincerà, sperando in un pareggio, ma penso anche che possa perdere più facilmente. Ma a quel punto non so se la panchina sarà così salda come tu pensi. Se mi permetto di dare, mi permetto di darti.
1: No, io non ho detto così, però. Io non ho detto così, però, amici, però ascoltate bene quando parlo. Io non ho detto così. Io ho dato una notizia, ho detto che Carnevali, l'amministratore delegato della Juve, ha blindato Spalletti col suo intervento di ieri. Poi ho ricordato che negli ultimi anni, quando questo è successo, poi sono accaduti degli avvenimenti per cui l'allenatore è stato cambiato. Quindi oggi Spalletti è blindato. Certo che se perde con l'Atalanta e non fa risultato con il NEC, probabilmente Carnevali dirà attenzione, forse abbiamo un problema, come successe per esempio con Tudor l'anno scorso. Ma io mica mi devo augurare che Spalletti perda con l'Atalanta, eh. Uè. Massimo da Zurigo dice: ma non è che i difensori sono andati tutti avanti perché sanno che non possono puntare su un gol degli attaccanti? Ovviamente è una provocazione del buon Massimo. Maurizio dice: ma se giovedì dovessimo perdere, che succede all'allenatore? Se giovedì dovessimo perdere, dobbiamo metterci nell'ottica che giovedì possiamo perdere col NEC, no, vero? No. Sentiamo un vocale da casa, dai.
4: Ma allora, stando alla esamina che tu hai fatto per quanto riguarda la richiesta dell'amico tifoso per cui si domandava che perché non mettiamo gli attaccanti in grado di segnare, e la tua risposta che non abbiamo gente che sia in grado di metterli a segnare, scusa, sono Mimmo, allora vuol dire che la squadra è stata fatta male, cioè gira e rigira le carte, volta e rivolta la stoffa, il concetto è quello. La squadra è stata costruita male, è stata costruita con calciatori che non hanno caratteristiche adatte a fare del calcio quello che serve, cioè segnare, fare gol. Mi sbaglio? Ciao.
1: Ciao, non ti sbagli tanto. Toni da Zurigo aggiunge: non sono i singoli giocatori il problema, è la squadra che non sa giocare insieme, e questo è il risultato di un allenatore che non riesce a dare un gioco a questa squadra. Vorrei un allenatore che voglia vincere con la squadra, pensando alla squadra e mettendo i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi da squadra, dice Toni da Zurigo. Andrea ribatte il problema che Spalletti deve fare fagotto, perché soprattutto le poche vittorie sono arrivate senza troppi meriti, ci sono le sconfitte, le vittorie non convincenti, quindi non vanno bene neanche le vittorie. Nico dice: ma prendere Icardi, ormai è un ex giocatore, non sarebbe meglio dei due che abbiamo in rosa? Nico, Icardi, Spalletti, Icardi, Spalletti, Nico. Il problema, dice Luca, è che il mercato è molto casuale, dagli allenatori a tutti i giocatori, non arriva uno, arriva l'altro. Hanno 100 milioni e devono spenderli per i tesserati ad agosto e buttano via i soldi senza ritegno. Adesso Luca, a parte che la Juve non aveva 100 milioni da spendere, infatti ha incassato per spendere. Basta, adesso dire hanno 100 milioni e li buttano via così a casa, adesso veramente, dai ragazzi, va bene tu, dai, fate i bravi un po'. Sentiamo un vocale da casa.
5: Buongiorno, poi via da Lecce. Una considerazione: io penso che attualmente Spalletti non abbia in mano la situazione della squadra.
1: Sì.
5: E di quello che può fare non è convinto neanche lui. Infatti, dimostrano il fatto che
1: non sto capendo niente. Questo messaggio non si sente niente. Toni da Zurigo dice: va bene, non cambiamo allenatore e a fine stagione ci ritroviamo fuori dalle competizioni europee. Di questo sono convinto al 100%. Se Spalletti rimane l'anno prossimo giocheremo in Europa. Toni, no. Ma perché se Spalletti rimane dobbiamo per forza al 100% stare fuori dalla Europa? Perché? Fabio dice: come ho detto per Motta e Tudor, lo sto dicendo da giugno anche per Spalletti, quindi lui è coerente. L'allenatore non ha la squadra per mettere in pratica le sue idee di calcio 4-2-3-1, 3-4-2-1. a maggior ragione con 7 infortunati. Per cui, se Spalletti non cuce un gioco addosso alle caratteristiche di questa squadra, affonderà con le sue idee come hanno fatto Motta e Tudor. Saluti. E via, De Profundis. Sentiamo un vocale da casa.
6: Ma no, dai, Claudio, buongiorno, Antonio Venturino. La rosa è la rosa Camuna che hanno dato a Bastoni, e a Bastoni è sempre concesso. Capito? Tutto, no? Capito? Su, dai, su, forza Juve. Capito? Sempre, ragazzi.
1: Ho capito, però era la rosa e non ho associato alla rosa Camuna, abbi pazienza anche te. Fabio da Torino dice: Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a due, un modulo molto offensivo. Senza avere la rosa, la qualità e i leader per sostenere questo tipo di gioco molto offensivo. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare questo tipo di gioco molto complesso? Non hai tutti i torti neanche te. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, buongiorno. Ti dico la mia, secondo me l'atteggiamento di Spalletti rispetto a un anno fa, cioè quando è arrivato, è diverso, e adesso è molto più cupo, però io questo lo dico da tanto tempo, me ne sono accorto. A un certo punto lui, sì, forse dal Galatasaray, ma anche un po' prima forse, aveva perso l'energia che inizialmente aveva portato, cioè aveva fatto qualcosa, perché in campo vedevamo qualcosa, ma a un certo punto... Io adesso lo vedo proprio cupo, sempre negativo, cioè non lo vedo neanche positivo, cioè questa cosa di parlare in un certo modo prima delle partite, poi dopo ne parla in un altro e si smentisce, lo vedo proprio, e per quello che secondo me il futuro non è Spalletti, ma proprio per lui stesso, non è che è un'azione che potrebbe fare la società, ma vedo proprio lui che a un certo punto dice no, basta, ma perché non, e come diceva l'ascoltatrice di prima, qui non c'è da fare i filosofi, cioè qui bisogna metterci la pratica, bisogna applicare, e quindi se adesso questo fatto di Colo, di stare sul carro di Colo, sembra un tifoso qualunque, non è da lui, tra l'altro, quindi
1: Beh, forse perché quello c'ha, è già Colo, cioè adesso c'ha Colo e l'alternativa è volte male, non è Higuaín, e quindi deve sostenerlo Colo, perché se no si è rovinato. P, ma con gli esterni, con il piede contrario, porta a questo, scrive Luca, meno cross, meno passaggi, dopo avere il centravanti di aria non serve a niente, ci vuole un ruzzone. Cos'è il ruzzone? Tipo Inzaghi, Immobile o Male, che vanno di rapidità e rapina, Colo e il tedesco sono lenti nello stretto, il ruzzone. Ma da dove esce Ruzzone? Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio Mariano, ma guarda, io a prescindere dal nome del centravanti, che ormai sono tanti anni dopo Ronaldo che noi non riusciamo ad avere un centravanti come si deve, ma ci puoi mettere chi vuoi là davanti, farà sempre pochissimi gol, perché è proprio il modo di giocare della Juventus con questi due esterni d'attacco, che per l'amor di Dio ringraziamo che ci sono, ma rallentano di molto il gioco e rendono molto difficile all'attaccante di arrivare a battere a rete con uno, massimo due giocatori, ma si arriva sempre con tutta la difesa schierata, allora al centro e a un certo punto non possono mai prendere il pallone. Sono un punto di forza, ma per quanto riguarda il centravanti sono sempre un punto debole. Rallentano troppo la manovra, tengono troppo palla e la difesa avversaria è già bella lì che è piazzata.
1: Stefano dice: io non me lo vedo che Conte entra in corsa, e comunque siamo ancora in settembre, non facciamo gli isterici. Si sta sottovalutando le assenze, manca il centrocampo intero, con il Sassuolo hanno giocato giocatori che non hanno mai giocato assieme, state tutti buoni. Mentre Bonni dice: cari Gobbi, purtroppo dobbiamo abituarci ad essere equiparati ai tifosi Torino, Fiorentino, Udinese, ma stai buono, che vivono di vittorie estemporanee, non di grandi traguardi. Bonni, ma non scherziamo. Chiudiamo con Gian da Pisa, che dice: ormai la pazienza è finita, c'è lo sconforto, a Spalletti gli concedo queste due partite per capire se ha intenzione di osare scambiare il modulo, altrimenti si affonda, un sostituto non saprei, Conte si prenderebbe un bel rischio, e noi di rischi non ce ne vogliamo prendere più oggi. Allora grazie alla chat, grazie a Davide Torchia, grazie soprattutto alla pazienza e al lavoro di Yves Daroche. A domani.
9: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
10: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon martedì 15 settembre, buongiorno! Guarda come sei elegante, oh Giulia Borletto!
12: Ma a dir la verità, stamattina mi hanno chiesto se mi ero vestita da Super Mario Bros. Ho detto, ma no, è una tuta con una maglietta, no?
11: Ma chi, clamore chi è, sempre. Chi è questo impertinente?
12: Uno che di moda non capisce niente, questo è poco ma
11: esatto.
12: Sicuro. Ma vabbè, questa, andiamo avanti.
11: È la base, come si permette? Dammi il numero di telefono. Dammi il numero di telefono che devo difendere la
12: subito,
11: mia partner.
12: Subito, subito.
13: Buongiorno a tutti.
11: Ciao Costa in regia. Costa. Nostro Costantino in regia. Insomma, che ieri, avendo messo Sbambai, onestamente, entra nel gota e nella storia di questa radio. Che sia chiaro.
12: È entrato nelle tue grazie. Cioè, da questo momento può sbagliare qualunque cosa. Costa sei assolutamente.
11: Può anche togliermi la linea. Puoi togliermi la linea. Ma
12: può scrivere
11: cioè, che
12: Jennifer
11: parliamo.
12: De Michelis. Di Camille. Quello che vuoi.
11: Sì, quello che vuoi. Allora Giulia, voglio stravolgere un po' la situazione. Oggi c'è
12: no,
11: il mio amico Jerry.
12: Fai pure come se io non ci fossi. Fai pure.
11: Ho visto che c'è il vocale del mio amico Jerry. Vorrei ascoltarlo subito.
12: Chi è Jerry? Dov'è?
11: È il primo vocale, quello che è arrivato alle 11:04. Il mio amico.
12: Tu sai che si chiama Jerry, perché io l'avrei chiamato
11: Virgilio. E io l'ho ribattezzato Jerry anni fa, perché non si firmava, faceva l'anonimo e allora...
14: Come il petalo di una rosa.
11: Esatto. Costa, mi fai ascoltare il mio amico Jerry?
15: Buongiorno Camillo, ho ascoltato la parte in cui dicevi che poi è la stessa idea di Spalletti, che non esiste più il calcio posizionale, è un calcio di relazione, comportamento contro comportamento, tutto bello, tutto questo qua però vale nella fase offensiva, ok Camillo? Nella fase difensiva, con due centrocampisti come Douglas e Kopp lì in mezzo al campo, oltretutto con tre mezze punte, cioè senza McKennie, che McKennie messo lì sulla tre quarti dà una mano ai centrocampisti, quindi fondamentalmente è sempre un centrocampo a tre. I due centrocampisti con quel passo vanno in difficoltà, quindi il concetto della relazione e del comportamento di squadra contro comportamento è dato nella fase offensiva. Nella fase difensiva, se tu non hai un centrocampista, almeno uno che copre campo, siamo finiti, facciamo la figura, abbiamo fatto il Sassuolo. Speriamo che Sara abbia queste caratteristiche.
12: Quando l'hai detto, scusa tutto questo, un po' di roba, io non c'ero forse, dormivo?
11: Ma ieri ho detto
12: mi ero appiccolata?
11: No, ieri l'ho detto quando tu eri andata via, gli ultimi 5 minuti.
12: Il concetto più importante di tutti lo dici ovviamente quando non ci sono, ma che rispetto è questo?
11: No, perché mi avevano chiesto qualcosa del modulo e quindi io avevo detto fatto tutta una spiegazione articolata.
12: Una super cazzola.
11: Non dire cose che poi passano messaggi sbagliati, non dire cose così. Avevo spiegato sostanzialmente, Giulia, che per in questo momento qua per noi è facile parlare, no, di moduli, perché sai, a noi serve parlare di moduli. Adesso leggevo anche prima con Claudio, gente 3-4-2-1, adesso torniamo alla difesa 3, poi 4, come, non so, cambiare da 4 a 3 in questi anni dove non stiamo facendo niente è la base. E prima tutti vogliono giocare a 4, poi tutti vogliono giocare a 3, quando passiamo a 3 torniamo a 4, cioè tutte queste robe qua. Quindi sono d'accordo con Spalletti nell'idea di calcio che non esiste più il calcio posizionale, che il calcio posizionale è qualcosa di un pochettino remoto, no, anni
12: vetusto.
11: Esatto,
12: cose strane.
11: Quindi quello che voglio dire io in questo caso è che comunque l'hai notato anche nella partita con Sassuolo, dove con Mainers in fase di impostazione era quasi un terzino sinistro, tu portavi su sia Celik. Il discorso è che poi la Juventus A lo fa tutto con una lentezza disarmante.
12: Sì. E B, quella poi è la cosa peggiore.
11: Non va a fare grumo in mezzo. Cioè la cosa che a me fa sorridere è che oggi noi diciamo è colpa di Colomoni, va bene, però dove sono Nico Gonzalez e Conceição quando sfonda Ala Ibegovic e la mette in mezzo? Cioè lì perché noi diciamo c'è Colomoni, ho capito, ma gli altri due dove sono?
12: Certo, l'area, lo spazio che Colomoni dovrebbe ricoprire in questo caso è esageratamente esagerato, quindi è ovvio che ci debba essere qualcuno che aiuta o lo agevola ulteriormente, quindi pensando a altri tocchi prima di lui, però di base non si può dare in questo caso la colpa a Colomoni, sono d'accordo, cioè ne ha tante altre, ma non solo queste, dai.
11: Esatto, cioè, per far capire, quando noi ci dividiamo l'area di rigore, non possiamo dire non c'è la punta, non c'è la... ne abbiamo quattro, ne abbiamo tre trequartisti e una punta. Quindi,
12: e che sono
11: se uno
12: messi
11: va a fare
12: dove
11: cosa?
12: Non dovrebbero, e che stanno dove non dovrebbero,
11: esatto.
12: Non seguono,
11: perché
12: è una questione
11: perché
12: proprio
11: con
12: Conceição
11: e Ildiz, perché anche quando c'era Ildiz non attaccano forte il secondo palo, non arrivano lì a dire ok, apriamo noi. L'area di rigore, dove adesso ho le immagini davanti in questo momento, dove segna il gol del pareggio, il primo, Zegrova, l'1-1, abbiamo Colomoni. Zegrova prende la palla sullo spigolo dell'area di rigore. Capisci, Giulia, che quello è un unicum? Lì il portiere sbaglia l'uscita e lo rimette. Ma noi ci mettiamo male, quindi ho detto, non esiste più il calcio posizionale, quindi che 4-3-3, 4-2-3-1, perché nel corso della partita tu vedi sia il 4-3-3, il 4-4-2, il 4-2-3-1, vedi anche il 5-4-1 a tratti, no? Quindi vedi un sacco di moduli, non puoi dire la Juventus ha giocato,
12: deve cambiare
11: solo così.
12: Modulo. Sì,
11: cioè,
12: sì, sì.
11: Non è quella la situazione. Sono d'accordo con Jerry e l'ho detto anche, solo che Jerry ascolta sempre solo quello che vuole dire lui, ma ormai lo conosco da anni. E ho detto, noi dobbiamo ragionare in base alle caratteristiche. E nelle caratteristiche di Comenius, a parte che secondo me mettere Comenius è un problema di Spalletti, cioè dopo due anni ancora sentir dire Comenius può fare quello e quell'altro, ma no. Ecco, in questo caso detto, noi dobbiamo ragionare con le caratteristiche. E non avendo un Locatelli, perché non ce l'hai Locatelli, però Giulia, noi ieri non abbiamo, siamo stati secondo me molto bravi nel non fare mai riferimenti agli infortuni. Cosa dobbiamo
12: noi
11: fare?
12: Noi due
11: abbiamo...
12: ieri?
11: Sì, sì.
12: Sì, io, solo io mi sono permessa di tirarla in ballo come un po' attenuante, ma in maniera velata, perché immagino che tanti altri invece ci abbiano battuto fortemente, no? Sul discorso assenze, facendo anche paragoni con altri allenatori, con altri momenti, senza scomodare chi per tutti a furor di popolo dovrebbe arrivare nel giro di poco, ma l'anno scorso quando al Napoli il Napoli si è ritrovato senza praticamente mezza squadra, caspita, si è affaticato, tant'è che ha rischiato di mandare a ramengo tutta una stagione che poi è rimasta comunque in piedi. ed era un altro momento della, anche dell'anno, perché si era più verso la metà quasi del campionato, non all'inizio. La stranezza di tutto quello che sta regnando in casa Juve, stamattina leggevo anche, non sulla chat ma in generale, di Macumba come lì, vedete che ci sono i flussi negativi dell'ex dirigente bianconero ancora sulla continassa, perché tutto quello che sta capitando è estremamente sfortunato, è vero, ok, ma non leghiamoci solo a quello. Ora ovviamente con un Yıldız in campo, con un'altra soluzione, con un McKennie in campo, con un qualunque altro giocatore pronto magari a subentrare in panchina, la gara cambia. E lo abbiamo visto quest'estate comunque, anche se poi qualcuno non c'è stato più, ma abbiamo la Juve ha fatto, credo, uno dei precampionati migliori degli ultimi anni, o sbaglio?
11: Sì, sì, però ti dico, in tutto questo, Giulia, adesso, perché verrà fuori, sono convinto che tra due secondi, anzi, fai 10 minuti e arriva il messaggio. 10 minuti e arriva il messaggio. Avete visto senza Locatelli? Non è quello,
12: è
11: non
12: già
11: dobbiamo
12: arrivato.
11: Fare una...
12: sono già arrivati ieri. Edi.
11: Non dobbiamo fare una guerra tra di noi su, vedi, tu hai parlato male di Locatelli, è colpa tua. No,
12: tua?
11: Perché tanto per sé, no, nel senso in generale, perché tanto tra per 6 mesi Locatelli non lo vedi. Non lo vedi, e non possiamo rimanere legati adesso senza Locatelli non si può più giocare a pallone. Noi senza Locatelli e McKennie, Giulia, non possiamo più giocare a pallone. Non
12: senza
11: puoi.
12: McKennie un pochettino, cioè sì. L'assenza di Locatelli è come se l'ho percepita un po' sì. Meno quella di Locatelli. Ho detto Locatelli, scusa, volevo dire McKennie. Cosa ho detto?
11: Sì, sì, hai detto McKennie, hai detto.
12: Ah, ok.
11: Hai detto McKennie. Però adesso non è che non abbiamo un centrocampista di equilibrio, e allora non possiamo più giocare a pallone. Possiamo giocare a pallone benissimo, però dobbiamo fare altro, Giulia, altro, è quello che ho detto ieri io. Cioè, non dobbiamo ragionare sul modulo, perché purtroppo lo stiamo facendo, anche se non proprio come modulo, ma esce uno, entra l'altro, e la questione Juve è sempre la solita. Sempre la solita. Allora dico, cerchiamo di ragionare in base a qualcosina di diverso. Non lo so, qua qualcuno ha detto Gatti. Io non sono d'accordo. Gatti, centrocampista centrale, per me non ha minimamente i piedi per fare centrocampista centrale in Serie A. Oh, io ho detto Kelly. Magari qualcuno non è d'accordo con me su Kelly. Giulia ha detto Kalulu. Hai detto anche Cambiaso. Ecco, in questo caso qui, onestamente, secondo me può essere un qualcosa, perché non possiamo ragionare. Sono d'accordo con Jerry, se tu continuerai a dire vabbè, io non ho nessuno, metto con me Douglas Luiz, ragazzi, abituiamoci a queste partite dove è tutti su e tutti giù, è tutti su e tutti giù. Una volta ci andrà anche bene, perché qualche volta ci andrà anche bene, ma questo a me non piace, personalmente a me non piace.
12: Poi altro argomento di spicco, ovviamente, è: avete visto che si può rimontare una partita dopo essere sotto 2-0, ovviamente il riferimento dopo essere stati sotto 2-0 per un tot di minuti, perché poi il 2-0 non è durato chissà quanto, ovviamente il riferimento è alla partita dell'Inter di ieri sera contro l'Udinese, che poi stravince 5-3 e manda in gol un po' tutti, si permette di lasciare in panchina alcuni pezzi pregiati, e qui fa la differenza, oltre che una rosa sicuramente più così, un po' più varia e gestita, organizzata diversamente, nonostante quest'estate non è che si siano fatti grossi complimenti al mercato dell'Inter o come appunto abbiano gestito la campagna entrate in particolare, però ecco, la differenza è anche lì, oltre sicuramente ad una squadra che si conosce benissimo, che gioca così praticamente sempre nello stesso modo da non so quanti anni oramai, e si candida per l'ennesimo anno molto probabilmente ad arrivare alla conclusione della stagione con lo scudetto cucito sulla maglia.
11: Guarda Giulia, una cosa che dà molto fastidio in generale e parla, a me dà molto fastidio parlare bene dell'Inter. Non l'ho vista ieri la partita, quindi ho
12: Eh no,
11: visto gli highlights.
12: io l'ho vista, per quello ti dico che caspita, è così che si rimonta, è così che si reagisce dopo che ti fanno due gol nel giro di 5 minuti praticamente, due gol presi per errori tuoi totalmente anche, quindi insomma, non so se è questione soltanto di carattere, se è questione, non credo che Chivu abbia qualcosa in più di Luciano Spalletti, come non lo credevo neanche, non credevo neanche potesse averlo più di Igor Tudor, perché non è che abbia sta carriera alle spalle Chivu al di là di tutto, però la fa, allora non proprio soltanto chi sta in panchina, nel senso chi dirige i giochi, la differenza la fa davvero chi va in campo,
11: Sì,
12: la
11: vabbè, loro sono forti.
12: sicurezza.
13: Sto
12: Loro sono
13: attrezzandomi anche
12: forti,
13: per saper cantare.
12: però meno male, mister. Però al di là della questione di essere forti e di tutto quello che abbiamo sempre detto, la testa proprio ha fatto la differenza per l'ennesima volta e siamo ancora qui, nonostante tutto, a dire, secondo me, sempre che questo è il problema più grande di una squadra che ormai sono troppi anni che non ragiona. Non ragiona da squadra, ma come abbiamo detto ieri, va troppo sull'onda e sulle ali dell'individualità, alla ricerca, nella speranza che il singolo tiri fuori dal cilindro qualcosa.
11: Ma guarda, ti dico, io credo, ho riflettuto anche con dei colleghi ieri, che questa sia una squadra facilmente anche condizionabile. Ah, ce lo scrive
12: Certo.
11: anche Valerio Da Lucca, no? Ci dice, ieri ho visto
12: Vero.
11: l'Inter, ci mettono grinta, voglia feroce. Ti ricordi, no? Lunedì abbiamo parlato e abbiamo raccontato, no? Te l'ho detto subito, poi avevo detto anche che c'è stato Bordocam, tanti altri hanno detto, noi
12: L'altra settimana
11: pareggiamo.
12: dici?
11: Esatto, noi pareggiamo, no? E esultiamo, invece le altre
12: Sì.
11: segnano e portano la palla a centrocampo. Se tu guardi la cattiveria con cui Barella, io l'ho visto pochi minuti fa, il gol di Barella e poi lui che proprio non esulta neanche, li chiama tutti con una cattiveria e hai fatto il 2-2 credo al 40esimo, quindi avevi tutto un
12: Sì, c'hai
11: tempo
12: ancora tutto un tempo. Sì,
11: per
12: certo.
11: dire forza sveglia. Tra l'altro l'Inter due partite di Serie A, due volte va sotto 2-0 e le vince entrambe. Questa è la differenza anche su di noi. Il discorso che ti voglio dire è che noi abbiamo detto, però noi pareggiamo, esultiamo, non andiamo a portare la palla in mezzo al campo e le altre vincono, noi no. Oggi, no, ieri, l'altro ieri invece, pareggiamo e se hai visto dopo il 2-2 di Zegrova, tutti a dire di là, tornate a
12: Sì.
11: centrocampo. E quindi c'è proprio facilmente influenzabile da quello che viene raccontato. Le squadre forti non hanno bisogno di queste cose.
14: Nelle
11: Cioè,
14: corse
11: lo
14: cavallo
11: scorso
14: basta mettere il
11: anno.
14: musetto davanti, non c'è bisogno di vincere di
11: Esatto.
14: 100, musetto davanti.
12: Storica quella frase,
11: Esatto.
12: storica.
11: Il discorso, no, lo scorso anno, polemica su David,
12: Tutti ad abbracciare David poi quando
11: no,
12: fa gol o che cos'era successo? Foto, mettevano le foto.
11: no, c'è il calcio di rigore, c'è il calcio di rigore di David, gli si dà la palla. Gli si
12: Quello
11: dà
12: che
11: la palla
12: sbaglia?
11: e lui sbaglia.
12: Ah,
11: Sì.
12: pensavo ti riferissi, ti ricordi a quando comunque c'era stata la
11: No, sì.
12: polemica che lui veniva messo da parte nello spogliatoio e poi tutti, Frenzo, foto, cose,
11: Anche.
12: no, guardate, siamo amici, con lui che sembrava Dia,
11: Anche.
12: una maschera.
14: No!
11: E gli si dà la palla. Calcio di rigore, sbagliamo. Chi paga la cauzione? Il tifoso.
12: Sì.
11: Perché poi la paga il tifoso, loro sono arrabbiati, perché poi sono arrabbiati, però poi comunque
12: Passa.
11: oggi è un altro giorno e via, il tifoso ci sta male, cioè il tifoso a guardare la, dai ragazzi scrivetemelo nei commenti per favore, ma solo io a guardare la classifica sto male oggi, cioè siamo a 4 giornate di campionato, sono a 5 dalla vetta, cioè io ho le
12: È già
11: scatole che
12: successo,
11: veramente,
12: è già successo
11: sì.
12: e poi le cose si sono ribaltate, ma è capitato una volta. No, abbiamo visto che non è più capitato. Quindi quest'anno poi
11: dimmi la rosa.
12: Non voglio,
11: dimmi la rosa di questa squadra.
12: No, quest'anno non voglio nominare quella maledetta stagione che ha dato là al pensiero che può succedere e possiamo farcela. No, no.
13: E non voglio sentire questo. Alessandro è grande, Alessandro è troppo piccolo.
12: No,
11: oddio,
12: no.
11: cioè, il discorso
12: parlava della classifica che... grande,
11: no, per carità, sì. La cosa è che davvero tutto fantastico, bellissimo, eccezionale, ma io sto male, cioè, io ieri ho guardato io sto male, cioè,
12: impazzita
11: a
12: guardare
11: male.
12: La classifica, sono impazzita,
11: cioè, ma io
12: fatta guardare.
11: Siamo al 15. Il 15 settembre io sto male.
12: Sta male. Camillo, cioè, sta?
11: Male. Cioè, l'altro giorno ero a casa di un nostro collega, amico comune, no? Romeo, a guardare la partita. Stavo male. Ci sono finito a guardare. Famalicao Sporting Lisbona. Disperato.
16: Sbambai.
11: Eh sì, sbambai. Cioè, ma proprio sbambai.
12: Io lo so, perché ieri non hai visto l'Inter, perché guardavi lo speciale di Temptation Island.
11: No, mi allenavo, ma stavo male. Cioè, ho vinto il fantacalcio 5-0. Sì, mi sono allenato i miei compagni di calcio, sapendo la mia professione, è sta Juve, e basta parlare di calcio, sto male, soffro, mi arrabbio, e questa è la situazione. Guardi la classifica e dici, ma come, siamo a 15 settembre, c'è già 5 punti dalla vetta, ho pareggiato una partita per il rotto della cuffia e una l'ho persa, e che cavolo, e tra l'altro te lo dico già qua, poi ascoltiamo un po' di vocali di Giulia.
12: Ti devo fare una domanda prima.
11: Ah, ok. Io con l'Atalanta
12: non vai allo stadio.
11: No, quello devo lavorare. Sono un privilegiato.
12: Io mi metterei in mutuo a quel gioco. Basta, proprio per rispondere. Non voglio vedere niente. Un po'.
11: Ce l'hai tu, io non posso.
12: Ce l'ho io.
11: Ce l'hai tu,
12: vabbè,
11: io no.
12: Qualcosa, prendi una scorta, non lo so, fai finta.
17: Qualche pizza gigante.
11: E comunque il discorso è che sostanzialmente io non posso accettare un risultato diverso dalla vittoria, che se noi non vinciamo con l'Atalanta,
12: ma voi sapete che tre settimane senza giornate di calcio da commentare ci passiamo, se no
11: no, ma a prescindere, che noi siamo veramente livello stress.
12: Non ce la faccio.
11: Ma io sbambai, cioè io arrivo lunedì che in una condizione senza... Cioè, ma non lo posso accettare.
12: Che giustificazione
11: mi possono dare per placarmi? Cioè, spiegatemi la giustificazione che possono dare per placarmi. E che giustificazione devo dare alla gente?
12: No, più che altro io, visto che tu hai appena detto che è un gruppo estremamente influenzabile, o comunque abbiamo parlato di come la critica che è arrivata all'orecchio di tutti, ovviamente post Milan, in occasione dei festeggiamenti sull'1-1, poi si sono visti sul 2-2 col Sassuolo, ecco, ascoltateci. Ve lo chiediamo veramente per favore, per evitare che il nostro fegato vada a ramengo per tre settimane, un risultato che non sia diverso dalla vittoria con l'Atalanta. È difficilissima, perché l'Atalanta da sempre è una rogna per la Juventus, non ricordo una partita giocata con serenità contro la Dea negli ultimi anni, ma per favore, tiriamo fuori, e neanche quella contro il NEC, quella con l'Atalanta tu vuoi.
11: No, contro il NEC.
12: Mi piace, cioè,
11: Poi daremo anche poi gli orari, non so se durante la trasmissione o nel corso della giornata, ovviamente poi domani sarà una trasmissione un pochettino diversa rispetto al solito, però con l'Atalanta non posso accettare nulla di diverso.
12: basta che tu dica no, no, no, no,
11: no, no, no,
12: no, no, no, no, no, no, no. Facciamo mezz'ora solo, no, no, no,
11: sì, no. Con tutti no. Anzi, facciamo così: mandateci vocali con scritto no, così
12: con la vostra cadenza, col vostro accento, come volete. No, no, solo no, solo no. Senti, ho una domanda. Ecco, sì. Non capisco perché gli ultimi anni non si prendono, negli ultimi anni non si sono presi giocatori italiani, anche su Barella, perché non si è puntato? Raccontaci questa cosa, Camillo.
11: Allora, su Barella...
12: Una domanda così, no, estemporanea.
11: Su Barella non ho grossi aneddoti. Ho un aneddoto su Tonali, se no, comunque, vabbè, buttalo via ora.
12: Tonali, so Milan che... ancora. O pre
11: Tonali da, no, dal Brescia, quando,
12: ah,
11: quando si
12: pre,
11: parlava
12: pre
11: di Tonali
12: Milan, okay. Pre,
11: esatto. E sapevo che per un dirigente della Juventus all'epoca di alto livello, Paratici, non stravedeva per Tonali, cioè la Juventus ha l'opportunità di prenderlo a una cifra anche contenuta, e aveva detto no, non abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di giocatori più importanti. Poi Tonali comunque, per diventare il Tonali attuale, il primo anno al Milan molto difficile, molto complicato, quindi comunque non è semplice in generale aspettare determinati giocatori. Su Barella sai che non lo so, credo che la volontà del calciatore fosse quella di...
12: cosa
11: fosse quella di andare all'Inter. Io Barella è un giocatore molto fastidioso per le squadre avversarie, però lo ritengo molto forte. Io ritengo Barella un proprio forte di testa, forte di carattere, di personalità, un agonista.
12: A che giocatore della Juventus vincente, quindi penso ovviamente a quella dei 9 scudetti, lo paragoni?
11: Ma,
12: a livello di carisma, anche come hai detto tu adesso, comunque di forza, di professionalità, eccetera.
11: Marchisio.
12: Ecco, scusate.
11: Marchisio, perché Marchisio ha secondo me buttato via gli ultimi anni della carriera, non ha avuto la forza di lottare agli infortuni, ma Marchisio secondo me è uno dei giocatori più sottovalutati di quell'anno lì, è uno dei più sottovalutati, e Marchisio era uno che sapeva parlare. Cioè Marchisio è uno che perde una finale di Champions, vada Dybala a dire oh, noi il prossimo anno dobbiamo tornare qua, e credo che quella cattiveria lì ce l'abbia Barella. Poi ripeto, è un giocatore fastidioso, perché
12: certo,
11: soprattutto per noi, perché indossa quella maglia e perché è fastidioso in campo, però ha quella cattiveria lì, e credo che lui volesse andare all'Inter. Lui e Nainggolan, non lo so, non avessero intenzione di arrivare alla Juventus, ecco, credo che lì sia stata più la volontà.
12: Lo sappiamo bene.
11: Sì, Nainggolan pure in primavera, mi ricordo, primavera del Piacenza aveva custodio nella Juve, incredibile, non ricordo perché l'avevo seguito.
12: Chissà perché.
11: Non lo so, e comunque no, io non, sia quelle cose lì non le ritengo degli errori, Giulia, perché non puoi comprare tutti, quindi io quelli non ritengo degli errori,
12: sono delle sono che anno era quello diversi. Di che anno era quello di Tonali, ad esempio, ti ricordi esattamente?
11: Era...
12: no, per capire che... su chi è andata la scelta.
11: Rabiot.
12: Non è andata malissimo con Rabiot, probabilmente, anche se Rabiot si è fatto aspettare anche lui, e come?
11: Sì, sì, Rabiot-Ramsey. Ramsey è stato un bel buco.
12: Ecco.
11: Ramsey è stato un bel buco.
12: Scusa.
16: Oh, andiamo a pubblicità, Gabri, perché qui...
12: Andiamo. Hai ragione, Presidente. Ma non era... non è Radio Inter, mio caro, che scrivi subito. Non è Radio Inter, Radio Bianconera. A domanda stiamo rispondendo. Quindi, se non piace, no, adesso divento pazza.
11: Sbambai.
12: Ma poi, sbambai, dai.
17: E non mi piace questo.
12: No, via.
11: A tra poco.
12: Via.
9: Il club degli inviati.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è l'elegantissima Giulia Borletto.
3: Allora, ben ritrovati, sono tutti d'accordo con te con l'impressione di comunque il paragone tra il Barella adesso dell'Inter, anche se non siamo a Radio Nerazzurra, tranquilli, chiamando in causa addirittura Claudio Marchisio, però andiamo a leggere un po' qualcosa, che ce ne sono tantissime di valutazioni, oltre che di vocali, poi dalle Madonna Santa, non so dove andare, fin dove devo scendere, ok. Ma poi perché c'è sto momento di Sommer adesso? Perché c'è questa perché? No, c'è, ma l'ho sentito anche prima durante la trasmissione di Claudio, anche nei vocali. Ma perché c'è questa beatificazione nei confronti di Sommer e questa incomprensione legata ad oggi, credo, all'unico da non mettere in discussione, ovvero il portiere? Perché?
4: Non so, Sommer non è becca mezza. Non so se...
3: Ragazzi, non mi sembra che Sommer sia, per carità, neanche Martinez in questo momento è messo bene, anche non so, cioè va bene che l'Inter è forte in generale, perché in porta non è che abbia un top in questo momento, magari lo diventerà, per carità,
4: ma, sì. Non lo so, me la sono persa questo mood, Sommer mood, e posso dirti, frega, vabbè, meno di zero. Che chi ci chiede, scusate, ma siete sicuri che siamo più forti dell'Atalanta? Posso dirvi una cosa, cioè noi non giochiamo bene, noi siamo partiti male, però ragazzi miei, dire che non abbiamo una squadra decente, no, non ci sto. Trovate delle responsabilità, trovate delle robe, però noi abbiamo un 11 dove si poteva battere Sassuolo, dove si poteva battere, cioè abbiamo dei momenti, Giulia, perché questo è Carmelo, poi però ci arriva qualcuno che ci scrive tipo Antonio da Imola, che è più facile andare in Champions vincendo l'Europa League, che sono due cose in contrapposizione totale. Cioè, per me la squadra che abbiamo visto domenica sera non può pensare di vincere un trofeo.
3: Ma non può pensare di andare oltre la fase a gironi di Europa League, quella è una squadra che perde con con il Sassuolo così. Secondo me,
4: cioè, una squadra con questa pochezza di idee e di equilibrio e di struttura non può pensare di vincere, perché così non hai non hai proprio la ciccia per vincere, cioè sei poca roba.
3: Non hai le basi, non hai le basi proprio per vincere, cioè, assolutamente.
4: Qualcuno pensa a una vittoria, che è qualcosa di straordinario, squadre molto più forti, Juventus molto più forti, quella di Conte non è arrivata a vincere l'Europa League, quella sì che era una squadra vera.
3: Non riapriamo quella ferita, perché quell'anno lì è da davvero da prendere Antonio Conte, girarlo al contrario e fargli un attimino così.
4: Poi ti dirò un'altra cosa, quella fu una delusione da tifoso enorme, io ero lì allo stadio, e anche la semifinale di ritorno a Siviglia, invece che l'avevo vissuta qua su Radio Bianconera, anche quella era stata una delusione enorme. Quell'eliminazione lì l'avevo accusata, ma proprio avevo fatto fatica a parlare di calcio dopo quell'eliminazione lì. Però la contrapposizione è, Giulia, è che Antonio pensa di vincere un trofeo, Carmelo siamo più scarsi dell'Atalanta. E il discorso, secondo me, è una via di mezzo. Per me questa non è una squadra scarsa. Non è una squadra scarsa, o quantomeno non è una squadra così scarsa.
3: E l'Atalanta però?
4: No, aspetta, che

0: Però posso andare in difficoltà con l'Atalanta? Sì. L'Atalanta è una squadra secondo me forte, eh? Cioè, l'11 è
1: L'Atalanta ha
0: l'Atalanta,
1: solo un punto debole
0: se volete vado a
1: sull'allenatore.
0: leggervelo. Vado a leggervelo l'11 e l'Atalanta di sabato. È una squadra forte, eh? È una squadra
1: Sì,
0: debole. Cioè,
1: forte.
0: l'11 e l'Atalanta è una squadra forte.
2: Mamma
0: Quindi,
2: mia.
0: da questo punto di vista, però, a me non me ne frega niente. A me non me ne frega niente. Cioè,
1: No, perché se
0: sono.
1: scusami, Camillo, se abbiamo po' così paura dell'Atalanta, allora non oso pensare quando ci avvicineremo a dover giocare contro la Roma, a dover giocare contro il Como, beh, ci sarà dell'isteria contro l'Inter, lì l'isteria potrebbe veramente regnare sovrana per più e più giorni, quindi è anche un po' questo, no? Cioè,
0: No,
1: livelliamo un po' il tutto.
0: ma Giulia, io non l'accetto. Cioè, il discorso che ti facevo prima, non lo
1: No,
0: accetto. Tu adesso
1: no, no.
0: tiri fuori gli attributi e dai una cavolo di gioia ai tifosi. Cioè, giochi con la testa, con le idee, col carattere, col cuore e la porti a casa. Può essere l'Atalanta, la Roma, l'Inter, il Milan, cioè hai iniziato in un modo sbagliato perché se sei a meno 5 dalla vetta con 4 giornate di campionato non hai iniziato bene, adesso tiri fuori qualcosa e batti l'Atalanta. Questa è la mia idea, perché se no, ragazzi, è qua, ma finisce anche il racconto, eh. Finisce anche il racconto, Giulia. Di che parliamo?
2: Buongiorno,
1: Di questo
2: vi
1: ti guarda.
2: presento Biancaneve, la mia faperina.
0: Mister, mister,
1: Niente,
0: non è
1: ciao,
0: tanto il
1: per me.
0: momento.
1: Parliamo di paperina. No, parliamo, devo leggere. Aiuto. Il messaggio di una mamma juventina disperata. Non posso non leggerlo. Mio figlio di 9 anni gioca a calcio e gli piace seguire anche le partite di altre squadre. Bravo! Ieri ha voluto vedere l'Inter ed è rimasto impressionato. Mi ha detto che in campo erano 11 leoni e che dopo i due gol hanno aggredito continuamente l'avversario. Mi ha detto testuali parole: mamma, noi tifiamo Juve, ma l'Inter è davvero una bella squadra. Ma perché la Juve non gioca così? Perché in campo sono così molli? Perché Colomuani non si vede mai in avanti come fa Pio Esposito? Ma cucciolo, pensa a te, se a 9 anni deve avere già tutti questi problemi e sti pensieri.
0: Perché hanno più struttura, hanno più idee, hanno più giocate ormai nel loro bagaglio, no, di conoscenza tecnica. Quindi in questo caso qua è un discorso molto ampio. Quelli che metti dentro l'Inter in questo momento funzionano quasi tutti. E quelli che metti dentro da noi non funziona nessuno. Cioè, l'altro giorno Giulia Matic ci ha portato a scuola. Matic ci ha portato letteralmente a scuola. Se poi metti Matic nel centrocampo della Juventus,
1: Si
0: non
1: perde, si
0: fa,
1: perde,
0: ma
1: dici.
0: sì, no, non fa sicuramente quello che abbiamo visto fare l'altro giorno in campo. Quindi in questo momento qua credo davvero che sia tutto molto molto diverso. Ecco, purtroppo noi abbiamo vissuto, anzi per fortuna noi abbiamo vissuto questo periodo per tanti anni e adesso siamo dall'altra parte del fiume, quindi
1: E
0: siamo
1: ora
0: la
1: guardiamo,
0: squadra che
1: sì.
0: non riesce a dare continuità, compra giocatori e non funzionano e poi invece vanno ad altre parti e funzionano quasi tutti. È così.
1: Questa è,
0: Ascoltiamo vocale.
1: questa fa male, questa fa molto male. Non
0: Sì.
1: legge. No, no, no. Vai.
2: Leonardo da Roma, per quanto Carnevali possa aver in un certo senso confermato Spalletti e dire che è un tecnico straordinario, sappiamo tutti che se le prossime due partite non saranno vittorie e convincenti, aggiungo. La situazione necessariamente precipiterà e si potrà andare su dimissioni, esonero, cambio allenatore, chi vuole Conte, forse ci sarà una sorpresa, ma è normale perché al 15 settembre avete 5 punti non solo dalla vetta, da due squadre a 5 punti e poi ne abbiamo, mi sembra, tre da altre due squadre. quindi che sono il Como, in questo momento la
0: Sì, ci
2: Lazio,
0: siamo, ci
2: anche il
0: siamo.
2: Cagliari
0: Va
2: ci sta
0: bene,
2: sopra. Siamo
0: sì.
2: insieme a
0: La leggiamo.
2: Frosinone e Sassuolo.
0: La... La
1: Ok.
0: leggiamo anche noi la classifica, non è quello il problema.
1: Sì, no, mi piace quando devono essere precisi. E com'è preciso Cristiano Corbo?
3: Ciao, ciao a tutti,
0: Ciao
3: buongiorno.
0: Cri, buongiorno.
1: Che urlo che ho fatto per inserirlo? Così, non ci aspettavamo.
0: Ti redarguisci da sola? Cioè, sei alla brutta,
1: Faccio
0: sei alla
1: tutto,
0: brutta.
1: smonto, monto e smonto nel giro di veramente pochissimo. Come stai?
3: Tutto bene, di
1: Ah.
3: rientro ancora dalla Reggio Emilia, sbornia di emozioni.
1: Ma immagino, emozioni, così, che vita.
0: Cri, io ho detto una cosa sempre moderata oggi. Ho detto che
1: Delicato, delicatissimo.
0: io non posso non pensare, cioè, anzi, io non accetto la possibilità di non vincere con l'Atalanta, cioè non l'accetto e non posso, cioè a meno 5 già dopo 4 giornate, psicodramma col Sassuolo, pareggio all'ultimo con il Milan, ecco, non puoi ancora fallire un'altra occasione, un'altra partita già in questo inizio di stagione.
3: Sono d'accordo, Cami, sarebbe stato lo stesso anche con un pareggio a Reggio Emilia, con il Sassuolo. Cioè, in questo momento la Juve deve dare una risposta all'ambiente, deve dare una risposta al campionato, deve dare una risposta soprattutto a se stessa, a prescindere dalle condizioni in cui si trova, dagli infortuni, dai problemi che si sommano. Io vedo la situazione come, non lo so, tuoni e lampi all'orizzonte, però la pioggia è ancora leggera. La Juve deve evitare che venga giù una tempesta. E in questo momento l'unico modo per farlo è trovare la vittoria, trovarla in qualsiasi modo, perché è naturale, sentivo anche parte del messaggio del vostro ascoltatore. L'ambiente è molto depresso senza che sia accaduto qualcosa di davvero forte, cioè che giustifichi tutta questa depressione. C'è stata una sconfitta anche un bel po' episodica, ma è la somma di tutto quello che è successo nelle scorse stagioni, più la disillusione ormai già presente all'inizio di questa, che fa sì che la Juve si trovi già nei guai, e poi tutto il resto viene montato dalle parole, diciamo, dalle voci su Conte alle stesse voci su Spalletti, quindi da qui poi l'ambiente solitamente non, cioè va sempre in questa direzione qui, non impara mai.
1: C'era un messaggio di un ascoltatore che faceva un'analisi che secondo me è giusto anche riprendere da parte nostra, Marco da Ancona. 4 mesi fa la Juventus ha perso con la Fiorentina più scarsa di sempre nella partita più importante della stagione. In campo c'erano Locatelli, McKennie e Yildiz. Quindi non attacchiamoci alle assenze, perché quelli che erano assenti sono proprio quelli che ci hanno portato al sesto posto. Se c'è qualcuno che può fare qualcosa di diverso in questo momento è solo ed esclusivamente Luciano Spalletti, sei d'accordo?
3: Ma sì, devo dire la verità. Io sulle abilità di Spalletti nelle gare calde, decisive, ho sempre nutrito dei dubbi. Però un allenatore, secondo me, si giudica a lungo raggio. Credo che il lavoro di Spalletti nella trasformazione di questa squadra sia evidente. La Juve crea tanto, poi concretizza pochissimo. Concretizza troppo poco, questo è un altro discorso, ma non vedo quanto possa incidere Spalletti negli errori dei singoli tra ultimo passaggio o tiro in porta. Per me Spalletti ha cambiato la Juve, per me Spalletti resta il miglior allenatore in questo momento per la Juve. È chiaro poi che se lo si paragona ad Antonio Conte, che oltre a generare un po' di sogni, un po' di speranze, genera anche ricordi, è naturale che la scelta del tifoso vada in direzione Conte, anche perché Conte è uno storico clamoroso. Conte ha preso una squadra che probabilmente si trovava nelle stesse condizioni, o in condizioni simili rispetto a quelle in cui si trova ora, e l'aveva raddrizzata in poco tempo. Il discorso è quello, cioè il tifoso è stanco dopo 6 anni senza vittorie e vorrebbe rivincere oggi, neanche domani. Quindi Conte, da quel punto di vista, può essere, diciamo, una prima garanzia del ritorno alla vittoria, però non si può cambiare tutto ogni volta, ogni 6 mesi. Per me il lavoro di Spalletti resta evidentissimo, serve un po' di fortuna che torni a girare, servono un po' di giocatori che rientrano dai rispettivi infortuni e serve soprattutto compattezza. Infatti le parole di Carnevali per me sono state importantissime, importantissime. L'anno scorso si lasciò all'allenatore all'interno della bufera e questa volta invece l'amministratore delegato è intervenuto tempestivamente.
0: Sì, sono d'accordo su tutto. Cri, invece io ti chiedo dal punto di vista tattico. Abbiamo notato, no, il centrocampo completamente assente, soprattutto nella fase di difesa contro il Sassuolo, e che tipo di soluzione dovrà trovare Spalletti per dare equilibrio alla squadra e anche un po' di imprevedibilità, perché ad oggi, Cri, nei 6 gol realizzati alla Juventus, non c'è un'azione di squadra. Noi in questo momento abbiamo segnato solo o per errori, calcio d'angoli, deviazioni o azioni estemporanee come il 2-2 di Zegrova. Quindi manca una lucidità nella costruzione della fase offensiva e manca adesso anche solidità a centrocampo.
3: Sì, manca tanto dal punto di vista delle azioni corali, è tutto giustissimo. Io credo che Spalletti stia pensando a un ritorno al passato, a una squadra magari anche addirittura meno, diciamo, meno guizzante, anche con meno idee, palla al piede, ma più solida. Perché deve portare a casa il risultato. Quindi, se dovesse passare, magari non subito con il NEC, che è una partita a sé stante, ma già con l'Atalanta al 3-4-2-1, non mi stupirei affatto. Proprio per il discorso che facevi tu, Cami, sul centrocampo. Il 3-2, chiaramente, poi è una situazione particolare perché erano tutti riversati in attacco, però secondo me ha chiarito la spaccatura che poi abbiamo visto durante tutta la partita di Reggio Emilia. La Juve aveva un blocco in difesa e un blocco in attacco, in mezzo sostanzialmente non esisteva
1: Nulla.
3: e ha sofferto tantissimo, ha sofferto tantissimo, ha sofferto tantissimo il giropalla del Sassuolo, ha sofferto le imbucate del Sassuolo, non riusciva a frenarlo in alcun modo. Chiaramente anche questo poi appesantisce l'area, cioè il fatto che la prestazione con il Sassuolo sia stata davvero molto deprimente, ma e non si considerano naturalmente anche tutte le assenze. Detto questo, secondo me con il 3-4-2-1 Spalletti potrebbe ritrovare un po' più di compattezza e con il rientro di McKennie sicuramente, diciamo, un po' di equilibrio in più sicuramente ci sarà. Poi bisogna capire come rientrerà McKennie perché anche lui comunque adesso sono
1: Eh
3: due o
1: sì.
3: tre settimane che è fuori. Quindi non mi aspetto che abbia tanto minutaggio, però diventa necessario perché lui è il giocatore che copre più magagne in assoluto.
1: Cri, abbiamo parlato di Zegrova in maniera velata adesso, no? Con la domanda di Camillo. Lui è passato praticamente dall'essere fuori dal giro un po' di tutto, pronto a partire,
3: Sì.
1: all'essere adesso invece forse l'unico che su cui puntare qualcosa, su cui credere un attimino. Spalletti, secondo te, tirerà dritto e quindi porterà avanti questo suo pensiero di un Zegrova che non può gestire una partita intera perché fa bene delle cose, ma poi si perde in altre, o in qualche modo deve essere chiamato così, ad un ripensamento?
3: No, secondo me Spalletti tira dritto su Zegrova, ma l'ha
1: Ecco.
3: fatto capire anche nelle dichiarazioni post partita, quando dice sì, Zegrova ha quelle qualità nello stretto, il tunnel, il dribbling, il tiro, poi però all'interno della partita ci vogliono tante altre cose. Ed è evidente che sia così, nel senso che Zegrova più volte gli ha dato prova di essere discontinuo, distratto, un giocatore. A volte veramente lo possiamo definire da campetto, non da campo. Cioè in quel suo fazzoletto di campo riesce a fare delle cose strabilianti che fanno innamorare e che naturalmente risaltano molto più magari di un recupero, anche banalmente di un approccio difensivo, Però Conceição gioca per quel motivo lì, non solo perché è un driblomane e spesso comunque arriva alla conclusione, ma perché gli fa un lavoro in fase non possesso che non gli fa nessun altro esterno. Anzi, Conceição ha avuto, tra virgolette, anche l'umiltà di imparare quel lavoro lì e l'ha fatto con Tudor quando aveva visto che il suo minutaggio si era ridotto e non poco. Quindi da questo punto di vista io non mi aspetto una valutazione diversa da parte di Spalletti, però cioè, Zegrova entra col Sassuolo e fa vedere il veleno che nessun altro in quella squadra aveva. Io ho visto abbiamo visto tutti la rimonta dell'Inter di ieri
1: Sì.
3: sera, era una squadra estremamente cattiva. Con il Sassuolo l'unico cattivo della Juve era Zegrova, e infatti Zegrova ha portato a casa due gol estemporanei, però di cattiveria. In quel sinistro c'era tutto quello che ha passato.
0: Sì. Cri, grazie come sempre.
1: Grazie, Cri.
3: Grazie a voi, a presto.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tuttosport per essere intervenuto come sempre qua al Club degli Inviati. Giulia, ascolterei un vocale prima di andare a
1: Dai,
0: berci,
1: sì.
0: non lo so, un teuccio, un caffettino.
1: Teuccio. Caffè.
4: Allora, credo, buongiorno Massimo da Lecce,
1: Ciao.
4: credo che la rabbia dello Juventino sia sul discorso in primis di Spalletti, perché se si prende un gol del genere non è colpa del giocatore che sbaglia il passaggio, il tiro in porta, è colpa del posizionamento della squadra in campo, cioè non poteva rimanere solamente Douglas Luiz a coprire, lento com'è, cioè, io non lo so. Cioè, come si pensa, come si mette la squadra in campo e quando si attacca, anche se si vuol vincere, comunque la difesa la devi coprire, la parte.
1: E vabbè, non so
0: Sì, lì
1: cosa
0: è
1: dire,
0: saltato
1: però
0: tutto.
1: cioè,
0: È
1: non
0: saltato un
1: credo
0: po'
1: che
0: tutto.
1: sia colpa di Spalletti che in quel momento gli ha detto no, soltanto è una cosa
0: Ma un
1: generale.
0: briciolo di colpa
1: No,
0: c'è,
1: infatti,
0: che
1: generale, ho
0: comunque.
1: detto è di tutti, è un po' di tutti, in quel momento è un po' di
0: Però
1: tutti, cioè, era
0: se
1: saltato tutto il banco.
0: tutti vanno dritti, la cosa grave è quella, che tutti sono andati dritti all'arma bianca. Così, così no, così no. No, siamo in ritardo,
1: No,
0: siamo già in ritardo, siamo già in
3: veniamo
0: ritardo.
3: giù più.
0: Fantastica. Voglio dire solo una cosa, Giulia, che noi non abbiamo mai nominato Conte e c'è gente che sta impazzendo su Conte, chi ha favore, chi è cosa, ma noi non l'abbiamo mai nominato, io non ho mai nominato
1: È
0: Conte.
1: meraviglioso,
3: Sto Conte si
1: è meraviglioso.
3: trasforma, sto Conte è una sinfonia, questo Conte questo.
0: Cioè, non l'abbiamo mai nominato, mai, neanche mezza volta, comunque
1: Ma
0: già
1: manco
0: fa già
1: lui si è
0: parte.
1: nominato. Manco lui si è nominato. Cioè, non so, ma dove sarà?
0: Oddio.
1: Sarà a Torino.
0: Ma non
1: Dici
0: lo
1: che
0: so
1: si è
0: se non si nomina.
1: nominato?
0: Lo
1: Dici?
0: so, il titolo della gazzetta mi sembra abbastanza chiaro.
1: Vabbè, allora. Andiamo bene.
0: No, nel senso che è lui, non la
1: Sì.
0: Juve, è lui.
1: Ma
0: Che se no
1: lui
0: poi.
1: ci spera. Lui ci spera
0: Qualcuno.
1: sempre, ma ha sbagliato 2 anni fa, quindi.
0: No, c'è anche qualcuno che invoca lui e Agnelli. Faccio fatica a vederli nella stessa stanza, ecco,
1: Tutti e
0: onestamente.
1: due. Ah,
0: Insomma,
1: vabbè,
0: faccio un po'
1: poi
0: fatica a vederli insieme, però vabbè.
1: approfondiamo dopo, dai, che sennò c'è Costa ci sgrida.
0: Si arrabbia.
5: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
1: Buongiorno, buon 12.08 anche da Giulia Borletto. Io so che a Camillo non piace Gatti, ci scrive Sabrina, ma secondo te che cosa vede in lui Spalletti? Perché non sembra essere al livello degli altri, ti chiede.
0: No, detto dice che cosa contro Spalletti.
1: Vabbè, volevo
0: Gatti.
1: Essere... Sì, cosa non vede in lui? Volevo essere carina, non può essere... Mi sembrava brutto dire cosa conto. Ogni tanto parafraso perché così deve essere un pochettino più elegante.
0: Però no, ecco, capito, capito.
1: Cosa non vede in lui Spalletti? Cosa ha contro di lui, ok?
0: No, ma la premessa mi fa sorridere. A me non piace e faccio, ma questo
1: ce l'hanno
0: fa parte
1: cosa, di... che comunque
0: esatto, cioè a prescindere. Sì, ho capito,
1: tu sei
0: però,
1: identificato
0: dico la verità...
1: come quello a cui non piace Gatti, punto.
0: Ma perché l'ho detto io, è vero, non mi piace.
3: Fagiolino.
0: Che cosa Spalletti contro Gatti? Non gli piace. Nel difendere, nell'impostare, ha delle lacune enormi nel difendere, enormi, di posizionamento, di linea, e nell'impostare è troppo, secondo me, disordinato, perché va e non va. Ha la possibilità con quella falcata, con quella corsa di prendere molti metri, perché ce l'ha, però poi nella regressione è più pessimista che ottimista, quindi nel senso va più verso la porta che in avanti sul pallone, quindi quella è una cosa che non piace. Il posizionamento in aria non piace, ma non piaceva neanche ad Allegri il posizionamento in aria, e quindi a livello
1: difensivo ne hai già dette di skills negative di...
7: Navigator, Ombrone, esatto. E Gaetano.
0: Io ho fatto una trasmissione prima di andare in vacanza dove ho chiesto: ma Gatti, perché vorreste tenere la Juve? Nessuno mi ha detto perché è un difensore forte.
1: Ti hanno detto nessuno. Quasi tutti perché, come credo anche un po' io, le lacune che dimostra in determinate situazioni, come tutte quelle appunto che adesso tu hai enunciato, quelle lacune lui le colma con la grinta, con l'attaccamento, con lo sguardo cattivo, con la voglia
8: piccante.
1: Di spaccare... la voglia di spaccare tutto in determinate situazioni, però non basta sempre, ecco. Sono quelle cose che poi magari non bastano.
0: Quello,
1: che tra salsiccia piccante e tanta roba.
0: Quello è... Poi, onestamente, Gatti non giocherà, io giovedì me lo aspetto in campo.
1: Quindi aspetto... Gatti capitano.
0: Potrebbe essere,
1: gioca
0: sì.
1: Gioca al posto di Bremer,
0: essere.
1: Immagino, no?
0: Sì, io mi aspetto Gatti titolare, Gatti Lucumi, perché Kelly è squalificato. E... qualche cambio, però ecco, io credo che Gatti avrà il suo minutaggio, non posso dirti in questo momento qua, a me non piace, ma non credo sia un problema della Juve. Ad agosto per me rappresentava un problema della Juve, perché guadagna 3-2 netti e non ne vale neanche 2, però quello è un problema che è stato fatto anni fa e non e basta. Però fa parte lui, come tanti altri, di un gruppo che credo non abbia nel DNA qualcosa di vincente. Ecco, questo è il mio pensiero. Però ora non lo considero un problema della Juve. Ora non lo considero un problema della Juve, lo considero un giocatore di reparto, lo considero un giocatore in alternativa e avrà i suoi minuti e farà a volte bene, a volte male, come tutti. Però in questo momento qua... non credo che sia né un valore aggiunto per la Juventus, quindi non gioca Gatti e allora siamo in difficoltà, e dall'altro lato gioca Gatti e allora siamo scarsi. No,
1: sì, non è né Salvatore né Aguzzino sicuramente,
0: esatto.
1: Certo,
0: esatto,
1: dai.
0: Non so come dirti, l'altro giorno un tifoso mi ha scritto sui social,
1: ride.
0: No? E mi fa
1: ride.
0: E mi fa: bravo Lucumi, dopo la sconfitta della Juve, no? Bravo
1: a
0: Lucumi,
1: caso?
0: Come dire, sì, sì, come dire, a te piace,
1: bravo Lucumi,
0: a te piace, l'hai visto,
8: guardate la qualità, per favore.
0: E onestamente ho detto, ma con tutti i problemi che abbiamo, no, tutti i problemi che abbiamo, ma Lucumi è la cosa che tu hai notato di Sassuolo Juventus, e in questo momento qua, con tutti i problemi che abbiamo,
1: cos'è quella cosa che ti piace dire, che punti il dito per la luna? È una cosa meravigliosa.
0: Guardi il dito
1: che
0: e
1: dici...
0: non la luna.
1: Guardi il dito e non la luna. Ora me la scrivo, è troppo bella.
0: E quindi in questo caso dico che parlare di Gatti come o bene o male della Juventus, ne abbiamo talmente tante di cose da fare che Gatti per me ora è ininfluente.
1: Come anche, quindi... qual è quell'altro termine che piace a tua mamma?
9: La parmigiana.
0: Fattuale, okay. Sì, sì. Ascoltiamo qualcosina, Giulia.
1: La parmigiana.
10: Salve, buongiorno, sempre Massimo da Lecce. Volevo dire un'altra cosa su Spalletti. Sono incazzato con Spalletti, scusatemi. Oggi sono incazzato con lui. Io spero che contro l'Atalanta mi faccia rivedere le mie opinioni su di lui. Ma dopo sentirlo all'intervista di quando gli chiedono di Zegrova, a posto di dire sì, devono tutti i juventini devono prendere esempio da Zegrova, di come è entrato come un leone, come una tigre, no, Lucchi fa, ti va a elencare i difetti di Zegrova. Ma questo
1: sono
10: allenatore,
1: d'accordo con lui, sono d'accordo con lui. Anche
0: no.
1: Questa cosa qua, io sì invece, perché comunque abbiamo capito che Spalletti va molto su per la sua strada, cioè nel senso, lo sono un po' tutti gli allenatori hanno i propri cocchi, hanno i propri preferiti e quelli che non riescono proprio a vedere, perché soprattutto quando sono allenatori non proprio alle prime armi, no? Però ecco, ringraziare, tra virgolette, cioè non elogiare Zegrova, perché davvero, come ha detto anche prima Cristiano, è entrato in campo con la rabbia di uno che magari ha vissuto mesi non proprio al top per le varie vicissitudini, quello che ha letto e tutto quello che ha sentito eccetera, entra e però ti aggiusta una partita che poi perdi tu, cioè non la perde Zegrova la partita, la perde poi la squadra intera, e non riuscire neanche in quel momento, visto che ha già speso parole nei mesi passati sempre più o meno dello stesso livello, non ha questo, non ha quello, sì, è bravo di qua però poi cioè è sempre quella cosa, sì vabbè, però in quella occasione l'ho trovato sbagliato, ecco, ho trovato un po' stucchevole, che la L'unica cosa che mi sento di dire dopo tante conferenze, tante interviste di Spalletti, io un attimino gliela puntualizzo. Questa cosa sono d'accordo con l'ascoltatore.
8: Ci parlo io con Lucia, va bene?
0: Io no, perché sì, ha fatto bene, è giusto dirlo, però Zegrova è un pasticcione.
1: Sì, hai ragione, ma in quell'occasione, Camillo, lascia stare che è un pasticcione in tante altre cose. Ti ha salvato momentaneamente le chiappe e l'ha fatto con la rabbia di uno che non vuole. Eh sì, come no? È l'unico che è riuscito a mettere la palla in rete due volte. In 80 minuti non ce l'ha fatta nessuno. T'ha salvato le chiappe in quel momento.
0: Però abbiamo perso, tu.
1: E certo, perché ti sei riaffossato tu. Di base, cioè, voglio dire, se
0: ti faccio un discorso, cioè guardo una cosa, no? In questo momento lui ha messo, no? Ha bloccato sul suo profilo Instagram il post dopo la partita contro il Sassuolo, dove ti dice: è un peccato è un peccato che i miei gol non si siano trasformati in vittoria, ma continuiamo a spingere per dare di più. Stavo aspettando questo momento per segnare con questo club, no? Ci sta, sono umano, ci stanno esultare perché comunque hai passato un anno orrendo, anzi un anno e mezzo, perché poi hai avuto anche quelle problematiche fisiche.
1: Ha esultato baciando la maglia anche.
0: Sì, sì, però posso dirti che io ho perso già la testa su questo modo di comunicare ai giocatori, pure Bremer, ci dispiace, solite robe, soliti messaggi del cavolo, ma stiamo zitti, che venirmi a dire devo lavorare, dobbiamo lavorare, i nostri obiettivi non sono questi, amen, cioè ragazzi miei, lo sappiamo. Non provate a fare
1: no.
0: O non so che altro sentimento a una gente che non ne può più. Basta, cioè questi messaggi freddi, vuoti, di cui non ne abbiamo un briciolo bisogno.
1: Il discorso, anche dell'idea, Giulia, che se non ci fosse il messaggio anche in momento così, passerebbe il discorso: ah, se ne fregano, vedete, tanto loro i soldi li ricevono lo stesso alla fine del mese.
0: Questo
1: sono anche tanti,
0: vero.
1: Quindi non sai più come comportarti con i social di mezzo.
0: Però a 5 minuti alla fine della partita di Zegrova che mi dice: che figo, ho fatto i primi gol con la Juve. Ma chi se ne frega, ma chiudetevi nello spogliatoio e prendetevi a male parole. Cioè il tifoso che legge: sono contento, non vedevo l'ora di fare gol con la maglia della Juve, dopo che ha perso 3-2 col Sassuolo in una partita del piffero, ti dice: ma Zegrova, ma chi se ne frega dei tuoi gol? Perché chi se ne frega? Poteva segnare due gol Grabara e chi se ne frega? Poi è ovvio che è normale, è umano, è contento. Però qua, che cavolo esultiamo per due gol in una partita dove perdi 3-2? Dove perdi 3-2? Sai, pareggi, fai come Gatti, dice: io non mollo mai, io non perdo mai, io ho due attributi così e questo è il mio carattere, perché non hai perso e comunque in un match importante come il Milan l'hai ritirata su e hai segnato in casa, quell'adrenalina lì. Quando hai perso, ragazzi, del post a 10 minuti alla fine della partita di leggermi Zegrova tutto felice perché ha fatto due gol, ma chi se ne frega, chiudetevi nello spogliatoio, prendetevi a male parole, fate saltare due tavoli e quattro sedie e cercate di trovare una soluzione. E invece poi alla fine ci arriva cosa? O uno che dice: vabbè, sono contento, comunque io due gol li ho fatti, e l'altro invece che ci dice: Giulia, no, i nostri obiettivi non sono questi, siamo consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare. Ma state zitti, ma chi
11: siete
0: se ne frega
11: ancora
0: di questo?
11: Ed oggi come sempre dei poveri comunisti.
0: No, qua ci dissociamo da questo messaggio subito. Prendiamo le distanze da Costantino per azioni legali. Azioni legali, querele o questioni politiche, ci tamponate.
1: Ha fatto, ha fatto la storia anche quella, quella frase, niente, niente da dire. Ah. C'è un messaggio per te, Camillo, te l'ho mandato, leggilo e vediamo un po' cosa rispondere. Intanto prima ci ascoltiamo un vocale, dai.
12: Perché ciao, era cosa dalla per te, allora, se andiamo a guardare i parallelismi con la Juve dei due settimi posti, questa gli somiglia, se vogliamo, perché abbiamo un Zegrova che potrebbe essere come Vucinic. Matri, secondo me, non era superiore a Colomoani o a Woltemade, almeno secondo me nominalmente non lo era. Selic mi ricorda in qualche modo Lichtsteiner. Sì, manca il Pirlo e mancano i Bonucci e la BBC e il Buffon in porta, ecco, forse lì siamo meno forti, però secondo me la difesa è buona.
0: La difesa sì è buona, però amico buona, mio, sì. Mi paragoni intanto Zegrova, Vucinic, no. No, perché comunque Vucinic aveva le ciabatte, ragazzi miei, ma era impattante nel gioco della Juventus, aveva un peso.
1: Hanno solo vicinanze a livello di provenienza, diciamo, perché poi aspetta Zegrova a diventare come magari.
0: Magari. A centrocampo non mancava solo Pirlo, ma un certo Arturo Vidal, che forse sta passando sotto traccia, e ripeto, anche Marchisio. Marchisio forse ancora adesso è titolare in questa Juve.
1: Sì, senza operazioni varie alla grandissima, se li mangia.
0: E ti dirò,
1: se li mangia.
0: Questo Vidal che gioca ancora è titolare nella Juve. Il Vidal di oggi titolare nella Juve. E mancava Del Piero, Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli, Pirlo. Questa è gente che nello spogliatoio, se perdi come hai perso domenica sera a Sassuolo, lo fa esplodere lo spogliatoio, lo fa esplodere. Ricordiamoci che a Sassuolo abbiamo già perso con una squadra diversa, Evra, Buffon hanno ribaltato quello spogliatoio, e ti dirò di più, perché poi se ne è parlato pochissimo, perché poi con la Juventus rimonta, vince tantissimo, addirittura si rischia di eliminare il Bayern Monaco in Champions League con un'emergenza totale, anche lì avevamo gli infortuni, però abbiamo rischiato di battere il Bayern Monaco, e adesso con l'emergenza infortuni Sassuolo siamo a Real Madrid, e quindi il discorso è che in quella partita lì Allegri rischia l'esonero, Allegri rischia l'esonero.
1: Sì, ed è la famosa stagione che prima ho detto non nominiamola più, sì, per favore, perché una a sua volta è capitata, basta. Però secondo te non è successo quello che tu auspichi, quindi?
0: No, lì si sono chiusi nello spogliatoio, hanno fatto veramente casino.
1: Inferno. Beh, non è successo secondo te dopo, ma no, non magari nello spogliatoio stesso, però ieri si sono rincontrati? Non si sono dati due schiaffi l'uno o l'altro? No?
13: Figlio con gli orecchi mi battono terra, dai, ride.
0: Non è successo niente. Qualcuno era triste, perché poi c'era gente che ha accusato il colpo. So di un Colomoni molto provato dall'errore.
1: Ho paura di questo suo sentimento,
0: Molto provato dall'errore, Ma ragazzi, una sconfitta del genere così devi far tremare i muri dello stadio. Devi far tremare i muri dello stadio. E quel giorno lì, con quella Juve, i muri erano esplosi in quello spogliatoio. Ma comunque Allegri era a rischio. E se Cuadrado nel derby, tre giorni dopo, non la butta dentro al 94esimo, Allegri è fuori.
1: Vedete quindi, che sliding doors che ci sono sempre? La fanno da padrona.
0: E lì comunque non sei andato all'arrembaggio. Perché lì rischiavi tutto, ma non sei andato all'arrembaggio come siamo finiti noi con il Sassuolo. E questo è l'aspetto più brutto, che siamo tornati allo scorso anno, dove andavamo all'arrembaggio, dove vedevi delle partite di un disordine che io soffrivo tantissimo. Questa è la cosa che più mi spaventa nel parlare della Juventus attuale,
1: e soprattutto perché ne stiamo già parlando al 15 di settembre, quindi insomma vuol dire che non si è che si è tornati indietro, come ieri hai cominciato la trasmissione dicendo la paura più grande è aver rivisto la Juventus che pensavamo di esserci messi alle spalle, ovvero quella di Tudor, il rivederla è la cosa più grave. Delda Pesaro chiede, di fronte alle telecamere, perché non è andato il capitano dopo una prestazione del genere, che era Bremer?
0: Sì, ma ragazzi, non abbiamo più il capitano alla Buffon, alla
1: Chiellini
0: a livello andava, comunicativo. Sì, ma quando andava ogni tanto, non sempre. Chiellini dopo le sconfitte non andava tanto. Questo voglio dirlo. Non abbiamo più Del Piero, non abbiamo quella gente lì che comunque lavora per la Juve. Chiellini era molto bravo nei rapporti umani dentro lo spogliatoio, ma meno nella telecamera non ce l'abbiamo più, cioè è inutile, perché questo discorso qua lo facciamo sempre con Locatelli, lo facciamo adesso con Bremer, lo faremo con un altro capitano, e non sono capitani di livello da Juve, e non sono probabilmente tanti giocatori da questa Juve, cioè da una Juve vincente con personalità. È quello che ti ho detto ieri, cioè noi stiamo rinnovando contratti, o parliamo di rinnovare i contratti a gente che comunque viene da quarti posti, sesti posti, da niente, rinnoviamo contratti a 4 milioni di euro, a 3 milioni di euro, a 5 milioni di euro, non è questa la situazione, come non è neanche gli italiani, cioè adesso questa roba qua degli italiani, sembrano forti, Giulia. Porti,
1: ora c'è di nuovo tornata in auge questa cosa, ci sono troppi pochi italiani.
0: Servono giocatori forti, non italiani. Cioè, ho letto un messaggio prima dove qualcuno cita Chiesa. Ragazzi, il pensiero che ha la gente della Continassa, di chi lavora dietro alla Juventus, chi lavora nel mondo Juve di Chiesa, un giorno ve lo racconteranno. Cioè, Chiesa è visto male alla Juve quando l'hanno messo fuori rosa, perché non ne potevano più, e non è un leader, non è un capitano, non è niente. E allora noi dobbiamo dire: ma è italiano. È italiano che in questo momento sta mettendo la sua carriera in stand-by per altro, perché se ne sta bello a Liverpool, dove non gioca manco per sbaglio, si guadagna i suoi
1: soldi.
0: Stavo
1: andando a vedere appunto come sta andando la sua
0: crociato.
1: È infortunato.
0: Sì, ma dal suo crociato in avanti non ha mai giocato a pallone. Cioè, il discorso è questo. E quindi in questo caso, secondo me, non
1: sta andando benissimo il Liverpool, ragazzi.
0: No,
1: tre pareggi è una vittoria, poi solo.
0: La questione è che noi in questo momento qua adesso andiamo su luoghi comuni, gli italiani, e poi tra un mese, Giulia, verranno fuori e ci servono gli esperti. E poi però ci serve qualche giovane forte. Ci servono i giocatori bravi, poi di 50 anni, italiani, o di 22, inglesi, frega niente. Ci servono giocatori forti. Chi ci scrive, tipo Luca da San Benedetto del Tronto: Matic sarebbe stato utile, Goretzka dove è andato? Goretzka alla Aston Villa, Matic sarebbe stato utile? Sì, ma Matic alla Juve avrebbe giocato come al Sassuolo? No, perché in questo momento qua noi giochiamo male.
1: Sono esempi che, o comunque domande che no, a cui è difficile, cioè non abbiamo la sfera di cristallo, poteva essere sì, poteva essere no. Visto che tu la prossima mezz'ora, Camillo, mi saluti, però hai adesso una trentina di secondi per rispondere al messaggio che riguarda le women, perché appunto è arrivata una giocatrice dell'Atletico Madrid per sostituire la Capeta.
0: Sì.
1: Devi darci un parere, 30 secondi, vai.
0: Allora, Sariegi dell'Atletico Madrid, più o meno una cifra intorno ai 120-130 mila euro, classe 2000. Dello scorso anno aveva segnato contro la Juve, ed è l'unica occasione in cui l'ho vista, devo essere onesto, perché il calcio femminile spagnolo mi manca nel mio bagaglio di conoscenza. E è una giocatrice che ha voluto fortemente Isaac Guerrero, si è mosso personalmente per trattare la giocatrice, e quindi grazie anche al lavoro del mister è arrivata. Adesso dovrebbe fare le visite mediche in queste ore per poi proprio aggregarsi alla squadra, perché abbiamo bisogno di un centravanti, perché con Capetarotta c'è solo Redondo, e quindi un'altra spagnola, insomma un'altra calcio spagnolo per una Juventus che si sta spagnoleggiando. E poi, esatto, Giulia, ti do anche la notizia che arriverà una centrocampista giapponese che gioca in America ai Chicago Red Stars, ed è Manaka Hayashi. Ecco, lei arriverà anche nei prossimi giorni, operazione chiusa anche questa.
14: Perfetto.
0: Centrocampista centrale, quindi loro due arriveranno, e molto probabilmente ci sarà anche un acquisto sulla corsia laterale di sinistra di difesa, che dovrebbe essere però un rientro da un prestito. Italiana è un rientro dal prestito anche qua per le liste. Quindi dovrebbero arrivare, e poi ancora un esterno d'attacco.
1: Mamma mia!
0: Quindi oltre a queste due giocatrici, quindi che vi ho menzionato, arriveranno anche due altre calciatrici, una terzina sinistra e una esterna d'attacco.
1: Non posso darti dei timing perché non ci stiamo.
0: Sono sregolatezza pura, ok?
1: Però genio, ci sentiamo domani con Camillo. Noi tra poco, ovviamente rimanete che abbiamo ancora una mezz'oretta insieme. Domani è una puntata tutta strana, ma non vi dico nulla perché sarà divertente. Vero?
0: Ciao, a domani.
1: A dopo.
15: Il club degli inviati.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
17: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
19: Squadra che vince, si racconta.
18: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
21: Sei stato abituato al meglio.
22: Ad essere un vincente,
21: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
23: Radio Bianconera.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati.
1: Ragazzi, buongiorno. Siamo sempre insieme, 12:39, però ho promesso di ascoltare un bel po' di vocali, quindi vai, andiamo, Costa.
24: Radio Bianconera, innanzitutto grazie per la compagnia che ci tenete, Zuliani a parte. Volevo chiedervi, ma alla fine siamo davvero convinti che l'ambiente torinese e juventino in questi anni sia il migliore per delle prestazioni decorose? Il fatto che comunque Dusan stia segnando con continuità in Turchia, abbia segnato Pendaus, abbia segnato David, Arthur stia facendo il minutaggio, per carità, non rivorrei Arthur, però in Brasile mi fa comprendere che forse il problema in questo momento è proprio Torino, è un ambiente che non è il più ideale per giocare. Fermo restando che a livello di rosa io non ne sono così amante, ma alla fine Douglas Luiz e Bremer sono due nel giro della nazionale brasiliana. Ciao.
1: Ragazzo mio, hai ragione che è abbastanza particolare vedere come chi va via dalla Juventus riesca. Però adesso, cioè, ripetiamo tutto, Vlahovic è andato in un campionato che non paragoniamolo per favore alla nostra Serie A. Davide, è vero, ha fatto un gol, ma un gol alla prima volta che giocava magari un pochettino più seriamente. È vero, valutiamo il tutto magari tra un po'. Non so quanto il discorso su Vlahovic possa andare avanti, ma ve l'ha ricordato ancora ieri Camillo, per l'ennesima volta a Vlahovic è stato proposto un signor contratto, nonostante Carnevali ti dica io non l'ho mai visto, ci hanno parlato soltanto i miei predecessori, tutto quello che vuoi. A Vlahovic è stato proposto un contratto con la C maiuscola. Punto. Ha detto di no perché voleva di più, e allora è andato a prendere di più, ma in un campionato meno importante. Vocale.
2: Allora, buongiorno Radio Bianconera. Sì. Messaggio per Camillo. Camillo, Zegrova la partita l'ha pareggiata, e Spalletti che l'ha persa. Quindi questo Spalletti è solo chiacchierone e basta, dovrebbe essere esonerato subito, immediatamente, per evitare danni irreparabili, hai capito?
1: Danni ciao, irreparabili, bambino. No. No, non sono d'accordo ancora.
4: Buongiorno ragazzi, io credo che la squadra ci sia, penso tranquillamente per un terzo quarto posto, e però dal finale di stagione dell'anno scorso non lo so, come se ci fosse stato un cortocircuito nella testa di Spalletti, non lo vedo più come prima, si sta incartando su se stesso, non so perché, ma io sono sempre stato a favore di una continuità sulla guida tecnica, però io non mi convince più, dalle ultime giornate, questo inizio di stagione, no, lo vedo tanto diverso, tanto spaesato, e secondo me non sa più dove sbattere la testa, non lo so, mi dà questa impressione. Un saluto, Domenico D'Ancona.
1: Beh ragazzi, credo che il vincere aiuta ad essere ovviamente sereni e ad avere un sorriso in più, no? Anche da proporre alle telecamere. Poi quello che è dentro invece la testa di Luciano Spalletti noi non possiamo saperlo, ma se riusciamo se ci si arrabbia noi che non siamo comunque all'interno del tutto, non voglio credere che nella Juventus non ci sia chi ha voglia di ribaltare le cose e ribaltare i tavoli, come prima ha detto Camillo. Mi dicono che c'è già Ezio, allora dai. Buongiorno.
14: Ci sono.
1: Ci
14: sei? Da un quarto d'ora che ci sono.
1: Io mica ti vedevo, mi hanno detto adesso che c'eri, quindi buongiorno. Qua.
14: Ma sai che appena tu mi convochi, sai che io già al mattino alle 7 inizio a fare il riscaldamento.
1: Ecco, allora insegna un po' questa cosa anche ad altri. Allora, un ascoltatore, sì, visto che prima parlavamo di Zegrova, così poi andiamo anche con te sul discorso leggermente ancora legato alla partita, perché comunque sono già passati ormai due giorni, anche basta, ma ne teniamo sempre conto, ovviamente, purtroppo. Il discorso su Zegrova, perché io prima dicevo che sempre sul filo del discorso di un altro vocale, che mi ha un po' deluso questo atteggiamento da parte di Spalletti, che non è riuscito, nonostante le difficoltà nel capirlo, nell'apprezzarlo al pieno, eccetera, non è riuscito a mettere da parte il suo pensiero generale legato a Zegrova e dire semplicemente è l'unico che ha tirato fuori gli attributi e i due gol comunque di rabbia gli ha segnati.
14: Sì,
1: volevo
14: giusto,
1: capire se
14: giusto.
1: Il suo pensiero è questo, perché Camillo diceva sì, ho capito, però poi ha fatto questo e poi non puoi non vedere anche tutto quello che è il pregresso comunque, no, di Zegrova, tutti gli errori fatti, tutte le incertezze, questo suo essere pasticcione. Ok, ma lui due gol li ha fatti contro il Sassuolo e ci hanno provato per 80 minuti a farli senza riuscirci.
14: Guarda, io sono più vicino al pensiero di Camillo, perché quante volte abbiamo criticato le prestazioni di Zegrova, veniva sì, anche difficile comunque giudicarlo, perché ma è sempre

0: Esatto, aiutami.
1: Nico il Gonzalez. Nostro
0: Nico Gonzalez, mi veniva Martinez, nomi sudamericani spagnoleggianti. Nico Gonzalez ha fatto la stessa prestazione, ha spaccato la partita, ha corso, ci ha fatto vedere tutte quelle che sono le sue caratteristiche e la sua volontà di incidere in questa partita. Stessa cosa è successa per Zegrova, ma dopo due gol non possiamo dire adesso abbiamo sbagliato tutto a non farlo giocare.
1: No, ma non sto dicendo quello, Ezio, forse non ci siamo capiti, perché sono d'accordo che non basta questo, ma in quella occasione perché dire sì, ha fatto due gol,
0: sì, sì.
1: Perché?
0: Per i motivi che abbiamo detto, che ha detto Camillo, che ho ricordato io adesso, perché fino adesso le sue prestazioni non sono state esaltanti. Visto che però lui, e qui ti posso dar ragione, normalmente difende tutti, normalmente sale sul carro
1: degli indifendibili anche.
0: Indifendibili, e quindi forse poteva spendere qualche parola in più in positivo.
1: Ho detto solo quello.
0: Sì, no, ma lì ci sta, però non penso che siano i due gol, i 20-30 minuti che ha disputato Zegrova in questa ultima partita a far cambiare opinioni a Spalletti soprattutto e a noi tifosi, che poi comunque alla fine apprezziamo i due gol fatti, ma ci ricordiamo giustamente solo dei tre gol subiti, perché poi alla fine siamo venuti via da Sassuolo con zero punti, e questa è la cosa che conta, l'unica che conta, perché dopo quattro giornate siamo a 5 punti dalle squadre di vertice.
1: L'unica quindi che questa, conta, no, l'unica che
0: questa
1: conta.
0: Questa è l'unica cosa che conta, perché alla fine non io vado sempre a riprendere le parole del principe De Curtis: è la somma che fa il totale.
1: Sì, ma non hai percepito il mio gioco di parole e di vocali. È l'unica che conta, non l'unica che conte.
0: Guarda, io sono molto perplesso sul discorso Conte, perché se mai dovesse, penso di no, perché non è il tipo che prende la squadra a campionato iniziato, o perlomeno finora non l'ha mai fatto. Per la Juventus probabilmente
1: lo farebbe.
0: Ma ti dico una cosa, ma siamo poi così sicuri che cambiando per l'ennesima volta, cambiando di nuovo tutto, cambiando schemi, cambiando allenamenti, noi saremo di nuovo punto a capo e passeremo anche la stagione 26-27 come le ultime
1: no,
0: che abbiamo passato?
1: Però ti posso dire che sarebbe, e l'ultima cosa che puoi pensare di fare per eliminare totalmente l'idea che il problema sia l'allenatore e non i giocatori che vengono scelti, o comunque
0: sì.
1: Come poi è l'ultima sì. Spiaggia che hai quella, dopo se fallisce anche questa di opzione, e io non sono qui ad auspicare un cambio, assolutamente no, non sono dell'idea che sia questo
0: non
1: il momento giusto, assolutamente no,
0: sono d'accordo,
1: però quello è l'ultimo momento in cui tu puoi dire io ci ho provato.
0: E poi ricordati che Conte prima cosa ti chiederebbe dei rinforzi, dei giocatori importanti, cosa che la Juve in questo momento non se lo potrebbe permettere. Quindi se si parlano chiari da una parte e dall'altra, Carnevale gli farebbe vedere il portafoglio, gli ricorderebbe che al ristorante da 100 euro non ci può andare.
1: No, sono finiti i soldi, non ce ne sono più in questo.
0: Spesi male, eh?
1: Io,
0: spesi male
1: da persone probabilmente
0: anche, sì,
1: sbagliate.
0: Ma anche questi ultimi, io ti ricordi, te lo dicevo prima che iniziasse il campionato, i 50 milioni.
1: Non sono 50, Ezio, sono 38. Sono 38 milioni.
0: Più 12.
1: Ma i 12 non ci arriveranno mai, perché devono esserci in anello. Ma se ci arrivassero,

0: freghi che l'hai pagato 50 milioni, perché vuol dire
1: Ma
0: che
1: non
0: non c'è
1: sarebbe
0: andato.
1: lui a segnare,
0: Ma non,
1: arrivassero.
0: ma non è vero, ma questo non è vero, non è vero,
1: Ma
0: non è vero. Non mi
1: dai.
0: fare come Spalletti che guarda dritto, che, no, che hai paraocchi, non è vero. Quello no. Ora è giusto sicuramente non dar più troppo alibi, non dargli più troppi alibi,
1: Ma io
0: scusate.
1: non gliel'ho mai
0: No,
1: dati,
0: io
1: no, che è
0: gliel'ho
1: una
0: dati perché
1: punta,
0: sì, perché quello che ti ha fatto te l'ha fatto.
1: perché siamo innamorati della maglia, l'abbiamo visto vestire la maglia bianconera e siamo tutti lì
0: No, per, ma
1: speranzosi.
0: no,
1: Come
0: perché
1: lo scorso anno c'era
0: abbiamo nella
1: qualcuno.
0: testa i gol che ha segnato in 6 mesi, in 4 mesi, e quindi è solo per quello, perché altrimenti ti posso dare ragione.
1: Giulia. Dobbiamo ripetere che ha fatto 5 gol nelle prime 3 partite e poi è praticamente sparito. Dobbiamo
0: Però ne ha fatti più di 10.
1: ricordare, guarda, io avevo dei dati che non li ho presi io, ma li hanno ricordati l'altra sera quelli bravi come te e i tuoi colleghi giornalisti, dove hanno fatto vedere non solo il fatto dei gol non fatti, ma dei duelli vinti e dei duelli persi, perché ricordiamoci che il terzo e ultimo gol del Sassuolo è venuto su un errore suo che è andato a
0: Certo.
1: intestardirsi in un dribbling impossibile in mezzo a 3 giocatori, lui che non è un dribblatore, ha perso il pallone, eravamo tutti sbilanciati, perché ricordiamoci una cosa, e apro una parentesi, che in quel momento eravamo tutti contenti in quel preciso istante che la squadra stava arrembando, che era all'assalto,
0: Certo,
1: perché
0: perché è
1: diceva
0: quello che
1: guarda,
0: non hai visto
1: andiamo a
0: contro il
1: cercare la
0: Milan,
1: vittoria.
0: certo.
1: Poi, dopo 30 secondi, tutti a dire, ma non potevamo sbilanciarci così, abbiamo sguardito la difesa, abbiamo preso il terzo gol, ci dovevamo accontentare del pareggio, ma dopo l'abbiamo detto. Comunque, per tornare a bomba, prendo solo le ultime 2 partite, lascio stare le altre due.
0: Sì. Certo.
1: Duelli vinti con il Milan, 2 duelli persi, 9. Sassuolo, duelli vinti. 3 duelli persi, 9. Questo va ad aggiungersi ai non gol che lui non fa, ai gol che lui non fa, pardon. Poi lo vedi, cioè se adesso io non sono social, non vado a leggere, però se adesso ormai il suo soprannome è Mollo Muani,
0: Ah sì? Questo me lo racconti tu.
1: Sì,
0: Bellissimo.
1: adesso è Mollo Muani e purtroppo, e lo dico 2 volte, questa è la situazione, questo è il nostro attacco. Poi, visto che parlavamo di Spalletti, io dico una cosa, che Spalletti in questo momento si trova senza 4 titolari, di cui 2 importantissimi, perché per me Yıldız e Thuram sono importantissimi. Poi il tanto vituperato Locatelli, non voglio dire a tutti quelli che criticano Locatelli, avete visto la prima partita senza Locatelli com'è
0: No, è
1: finita?
0: troppo
1: Perché
0: facile, troppo facile.
1: non è così, perché
0: Troppo facile.
1: probabilmente non sarebbe cambiato niente, ma quel lavoro più o meno oscuro di Locatelli, da frangiflutti, da diga, da barriera, serve, e noi l'altra sera quel giocatore lì non ce l'avevamo, quel giocatore inteso che facesse quel tipo di gioco, non Locatelli nello specifico.
0: Però poi ti vengo a dire una cosa che ha detto prima il nostro ascoltatore, i giocatori di cui adesso ci si lamenta dell'assenza e sono la prima qui a dire che mancano dei giocatori fondamentali, sono gli stessi che hanno giocato la partita l'anno scorso contro la Fiorentina, perso contro una delle Fiorentine peggiori degli ultimi 10 anni, credo, erano tutti in campo.
1: Anche col Torino.
0: Ma il Torino ormai era una partita andata in bacca, come si suol dire, e lo sapevamo, era quella con la Fiorentina che dovevi vincere, era quella col Verona che dovevi
1: Sì,
0: vincere,
1: hai
0: era quella
1: ragione,
0: con
1: però
0: Lecce che
1: sai.
0: dovevi vincere. Il 2-2 col Toro poteva anche starci, perché prima avevi già messo tutto al sicuro con partite che erano semplicissime.
1: Hai ragione, ma viene difficile accostare una partita di fine campionato a maggio con una di inizio campionato a inizio
0: Eh
1: settembre.
0: no,
1: Però
0: perché sembra che ci sia una continuazione praticamente.
1: una correlazione
0: Tu
1: soprattutto.
0: pensavi di aver visto e di cui poter godere, diciamo, anche grazie ad un precampionato ottimo, perché la Juventus ha fatto un buonissimo precampionato a livello di partite, a parte quella con l'Inter persa anche per colpa comunque di quegli erroracci di Gregorio, per carità, però insomma a parte quella ci sono state delle partite giocate con convinzione, quella vinta col Chelsea, per carità, ci sono stati dei momenti in cui hai pensato caspita quest'anno secondo me è diverso, però abbiamo cominciato ieri la trasmissione dicendo la paura più grande che abbiamo adesso è che abbiamo visto contro il Sassuolo, speriamo poi di essere ovviamente di cambiare completamente opinione soltanto tra qualche giorno, abbiamo rivisto la Juventus di Igor Tudor. Cioè, vero, siamo tornati neanche alla Juventus di Spalletti di fine anno scorso, la Juventus di Tudor che perde con Real Madrid, perde con la Lazio.
1: Però Giulia, io ti ribadisco che cambiare in questo momento, io capisco la delusione dei tifosi, ma no, non andrebbe bene, non andrebbe bene, perché fino a solamente un paio di settimane fa dicevamo Spalletti è un allenatore esperto, è un allenatore che il calcio lo conosce, è un allenatore che può darci una mano nella ricostruzione, perché comunque noi siamo chiedo scusa, nella ricostruzione. Il problema è che lo siamo da 6-7 anni a questa parte, perché sento sempre parlare questo è l'anno zero, io dell'anno zero comincio ad essere stufo.
0: Quindi cosa auspichi di vedere?
1: Mi auspico...
0: Aspetta, non contro il NEC, contro l'Atalanta, perché quella è la partita che non devi assolutamente sbagliare, anche se questa frase l'abbiamo detta proprio nel pre Juventus Fiorentina l'anno scorso.
1: Certo, ma volendo potevamo anche dirla prima di Sassuolo Juventus, perché se tu non fai punti in queste partite
0: perché ci sono 3 settimane di buco, poi è da dover gestire 3 settimane
1: Tristezza, io dicevo, se proprio doveva venire una sconfitta, e dico una e basta perché già sono 2 giorni che sto male, va bene, attenzione, ho detto se proprio doveva venire, va bene che è venuta con il Sassuolo e non con l'Atalanta, perché dopo 3 settimane, dopo una sconfitta del genere, non so, la mia condizione fisica sarebbe e mentale, sarebbe veramente messa male.
0: Veramente.
1: Però per quello che hai detto tu, io voglio ribadire il concetto che se da adesso in avanti Mollo Muanimi fa 2 gol a partita, io sono contento, ma lo scorso anno, ti ricordi, nelle nostre, nelle vostre trasmissioni, c'erano quelli che ci dicevano no, ma aspettate, non avete capito, David è un buon giocatore, farà gol. Noi auguriamoci solo una cosa, Giulia, che faccia dei gol nella squadra lui, Openda e compagnia cantante, dove è andato, dove sono andati, che così li riscattano e che a Torino non tornino mai più, per favore.
0: E questa è la sentenza di Ezio, ci risentiamo lunedì però, No, martedì, sempre martedì, perché ora per 2 annunci, appuntamento con Ezio il martedì. Dalla prossima
1: settimana. È un piacere, e dove saremo lì per affrontare le 3 settimane di pausa, e quindi
0: dovremmo inventarci un sacco di cose da dire.
1: Inventiamoci solamente di poter commentare qualcosa di positivo in queste 2 partite che andiamo fra dopodomani e domenica ad affrontare, perché altrimenti la situazione. Io sentivo un po' di vocali prima, dico sempre che siamo talmente in tanti, quindi le opinioni possono essere le più disparate, le più diverse, diametralmente opposte, però in questo momento vedo del pessimismo, vedo dello scoramento che è giustificato, perché non possiamo venire via da Sassuolo con 0 punti.
0: Grazie Ezio, un bacione.
1: Grazie a te Giulia, ciao, un abbraccio ai fratelli Gobbi, ciao.
0: Grazie Ezio Morina, ragazzi, grazie a voi che siete stati con noi in queste 2 ore, grazie a Costa in regia, ci risentiamo domani. Vi ho appunto annunciato una puntata un po' particolare, perché Camillo ci farà vedere delle cose diverse dal solito, Non sarà in studio, ma capirete dove lo
2: La
0: troverete domani.
2: mortadella.
0: Alla mortadella. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
5: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca passato ogni limite.
6: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
6: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
5: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Martedì 15 settembre, questo è il sommario di Cose di Calcio, tra un'ora diventerà XL. Carnevali chiede tempo e blinda nel frattempo Spalletti. Juve, la forza dell'allenatore, sta anche nel saperlo difendere prima che l'ombra si allunghi sulla panchina. Nel 2028 la finale di Conference League si giocherà allo Stadium. Servono soluzioni alternative gene Europa League. Maggior filtro a centrocampo, turnover e un cambio di modulo. Buona giornata, eccoci qua. Questo è il sommario, sintetizzato un po' i temi principali, quelli anche che ho decifrato, che ho elencato nell'editoriale su Tutto Juve, che vi invito naturalmente a leggere. Ogni giorno un appuntamento diverso con una firma bianconera. Il martedì mattina trovate confezionato il mio editoriale, senza dimenticare tutti gli approfondimenti di Bianconera News, senza dimenticare anche quello che pensano i tifosi, che pensate voi tifosi e che, come vedo, non sono mai non vertono mai verso lo stesso punto, come è giusto anche che sia. Nessuno è qui, lo chiarisco, nessuno è qui per aprire la campagna elettorale di quello o quell'altro esponente della panchina. Ci sono delle riflessioni però da fare, le faremo sempre, di settimana in settimana. La Juve non deve però diventare il teatrino dei burattini, perché mi ricorda molto, tornando nel passato, quello che facevano altre squadre, quello che ha decretato poi anche così il nervosismo mediatico attorno alla squadra che vinceva di più. E come vediamo le regole, io tifo Juventus e morirò juventino sicuramente, e, tra tanti anni, se no non posso permettermi di liberare subito questa poltrona a scapito di qualcuno, di qualche altro collega, lo sapete che mi piace scherzare su questi argomenti. Intanto ci sono aggiornamenti che arrivano dalla Continassa, aprite Tutto Juve, già ripresi dal nostro Camillo De Michelis, la sintesi perfetta. Cambiaso e McKenny, Sar era già disponibile per la partita, per la folle partita di Reggio Emilia. Ebbene, ci saranno dopodomani per l'esordio stagionale in Europa League. Sarebbe stato meglio stare da qualche altra parte, però il calcio è anche questo. Il calcio è graduatoria, il calcio è merito, il calcio è valori, il calcio è fortuna, il calcio è errori arbitrali, il calcio è tutto quello che naturalmente abbiamo sempre sognato da ragazzini in poi. Poi non si possono cambiare troppe le cose e bisogna rimanere con i piedi per terra. Mi dicono che c'è già l'ospite, il martedì, lo sapete, la puntata diventa XL con i nostri ospiti, con Paolo Rossi che mi raggiungerà nella seconda ora per trascinarci poi fino alle 15 qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale di voi tifosi, ma anche dei grandi opinionisti, delle grandi penne del giornalismo italiano come Vittorio Reggia, che ritrovo con molto piacere. Buongiorno Vittorio.
7: Buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno Vittorio, allora come sta la Juve? Perché leggendo quello che hai scritto in queste ore filosofeggia forse un po' troppo o vive di una crisi esistenziale da cui non riesce ad uscirne? Ormai da 5 anni, possiamo dire, perché sono gli ultimi, l'ultimo campionato è quello con la peggior partenza negli ultimi 5 anni, però non che prima fosse andata molto meglio. Come la vedi tu la situazione?
7: No, la vedo, nel senso che, cioè, io mi stupisco che la gente si stupisca, perché questa Juventus è figlia della Juventus sbagliata del passato. Chi è stato chiamato a campagna acquisti in corso a metterci una toppa ha messo una toppa, ma ci ha lasciato dei buchi, un po' perché non poteva fare altro, un po' perché diciamo forse ha sbagliato alcune priorità. È stato un mercato fatto di tanti prestiti e a mio avviso di investimenti sbagliati, tipo quello di Colomani, e i risultati sono questi. A tutto questo, quindi a una mediocrità di fondo, si aggiunge, e qui un po' mi sorprende, la confusione dell'allenatore. Dimentichiamoci che è 10 mesi che allena la Juventus Spalletti, e mi sembra che invece di migliorare la situazione stia peggiorando, ci sia una regressione. Quello che è successo contro lo Sassuolo non è ammissibile neanche in quarta categoria, non in Serie A. E poi c'è tanta filosofia dietro le parole di Spalletti, non solo in conferenza stampa. Io mi immagino anche quando poi ci sono i briefing con la squadra, là dove diventa complicato per noi italiani capirlo ogni tanto, figuratevi per un portoghese, un bosniaco, un tedesco, un inglese. Cioè, io resto imbarazzato.
2: Per un semplice calciatore, Vittorio, per un semplice giocatore di calcio, oserei dire, oltretutto. Per uno che si aspetta la sintesi tecnico-tattica di una partita, forse.
7: Cioè, io non vorrei che quella di Spalletti fosse la china che ha preso in nazionale, no? Dove ha iniziato bene e ha finito malissimo. L'anno scorso ha preso in corsa una squadra che non funzionava, l'ha rimessa abbastanza in sesto, però è stato protagonista anche lui di un finale disastroso, sconcertante. Quest'anno, tenuto conto anche del campionato, che c'ha le squadre che ha offerto come avversari la Juventus, cioè Frosinone, Parma, Sassuolo, Milan, cioè non è stato un inizio di campionato con la salita dell'Everest, abbiamo scollinato proprio due colle della Maddalena, perché è di Torino, eppure l'abbiamo fatto con grande difficoltà, perdendo una partita inquietante, dovendo rimontare. Cioè, questi sono tutti segnali sconfortanti. Ora, è chiaro che chi dirige la baracca debba tutelare Spalletti, debba tutelare la squadra dopo 4 giornate, e non possa dire sì, viene Conte, che probabilmente sarebbe stata la soluzione migliore a suo tempo. Però diventano già partite importanti, quella contro questi sconosciuti olandesi, per cui la vittoria dovrebbe essere obbligata, ma dovrebbe essere una vittoria convincente, e poi diventa nodale la partita contro l'Atalanta. Siamo alla quarta giornata, la prossima sarà la quinta, Juve-Atalanta diventa una partita con 5 punti di distacco dalle prime, diventa una partita già che riveste una sua importanza, perché se la Juventus dovesse perdere o non vincere, si aprirebbe una crisi, e non è solo una crisi giornalistica, è una crisi di identità da parte di una squadra che vuol dire che non ci ha di nuovo capito nulla nella squadra, nell'allenatore, nella società, nell'affrontare la stagione.
2: Vittorio Reggia qui su Radio Bianconera, fermo un attimo le nostre riflessioni, le tue riflessioni, perché giunge adesso l'orario ufficiale per la giornata di domani, vigilia di Europa League, perché devo sempre pensarci molto bene, Vittorio, lo ammetto, a non sbagliare, è la categoria, è la Coppa. 10:30, allenamento, i primi 15 minuti ve li mostreremo, ve li racconteremo, ci sarò io a seguire l'allenamento insieme a Camillo De Michelis dalla Continassa. Alle 15 la conferenza stampa, così potete organizzare anche i vostri impegni con l'allenatore e un giocatore, da capire ancora di chi si tratta, e poi Prometto, Vittorio, di non farti domande sui nostri avversari perché devo ancora studiarli. Alle 18 domani la loro conferenza stampa, naturalmente un evento per la squadra olandese, e alle 19 seguiremo anche i primi 15 minuti, quelli che ci vengono concessi dalla UEFA. Tornando a noi, intanto questo il programma della vigilia di domani che Radio Bianconera come sempre seguirà direttamente. Vittorio, hai mostrato tutti i lati, tutte le facce della Juventus, i lati fragili di questa Juventus che prova sempre a tentare di mettere tutte le pezze che servono, ma sembra che ce ne siano tante, e tu hai appunto parlato anche dei buchi rimasti. Quando sarebbe il caso di fermare il cambiamento, cioè di fronte ai risultati, quando sarebbe il caso di cambiare decisamente strategie di mercato? Perché a me sembra, come hai sottolineato anche tu, che forse degli errori si sono ripetuti. Hai ereditato una situazione complicata, ma comprare certi giocatori o ripiegare su certi giocatori sia un errore come averli fatti l'anno scorso, 2 anni fa o forse anche prima. Oppure cambiare l'allenatore? Finora si è pensato di cambiare l'allenatore e il direttore, poi solo il direttore, poi dando fiducia all'allenatore che non ci ha portato in Champions League. Oggi diventerebbe difficile, anche giornalisticamente parlando, ragionare su qual è il momento giusto, se le cose non funzionassero o se riprendessero a funzionare, per dire un no secco o un sì netto al cambiamento in panchina.
7: Guarda, io non penso che sia possibile, fattibile, anche giusto cambiare, cioè l'allenatore, cioè, diventerebbe una roba ridicola. La Juventus, che per una vita non ha mai cambiato allenatore, non ha mai esonerato un allenatore, se dopo tutto il tourbillon di cose che ci sono state ricambiasse di nuovo l'allenatore tra 1, 2, 3, 4, 5, io non so quante giornate, diventerebbe comica la situazione. Per cui io credo che con Spalletti necessariamente bisogna andare avanti, bisogna creare qualcosa. Io credo che al di là di alcuni atteggiamenti che a me non piacciono, ma non piacevano neanche prima di Spalletti, che è un allenatore a mio parere molto permaloso e molto presuntuoso, che in fondo in tutta la sua carriera
2: ti saresti divertito in conferenza stampa, Vittorio, per come ti conosco. Vittorio Reggia, ricorderete, non devo sottolinearlo, ex direttore anche di Tutto Sport. Prego, perdonami, ci tenevo a dirlo.
7: Non mi sarei divertito fino a un certo punto, perché ormai la gestione fatta dalle società di calcio dei rapporti con i giornalisti è talmente ridicola, per cui tu puoi andare al campo una volta alla settimana per la conferenza stampa dell'allenatore, che non puoi vedere un allenamento, poi ti chiudono le porte, arrivederci, grazie, quindi non c'è contatto umano, non c'è rapporto, no? Per cui diventa tutto più complicato. Io credo però che al netto di continuare a cambiare, che non si può, bisogna in qualche modo stabilizzare, e la qualità però che c'è è bassa, cioè la qualità è bassa, cioè io metterei Guardiola, o metterei Chivo, o metterei Conte, magari fai qualche punto in più, ma non è che la cambi questa squadra. Cioè c'è una mediocrità in campo nella Juventus che è imbarazzante. Cioè io penso che chiunque abbia un po' di memoria storica e riavvolga il nastro, ma non di 30 anni, ma di 10 anni fa, resti sbigottito a vedere che come è ridotta la Juventus adesso, no? Cioè noi dimentichiamo che cos'era la Juventus e che cos'è adesso la Juventus. Cioè McKennie, uno che fino all'altro ieri cercavano di metterla alla porta, e adesso è diventata indispensabile, cioè, nella vecchia Juventus, se va bene, stava in panchina.
2: Ti fa capire la dimensione, è chiaro.
7: Se non in tribuna, e ho parlato di McKennie, no? Cioè adesso tu prima mi dicevi hai recuperato Cambiaso ha giocato 6 mesi nella Juventus, poi è diventato un anonimo, quasi una iattura, perché ne ha combinate di tutti i colori. Adesso la Juventus sta dicendo, oh, per fortuna recupera Cambiaso. Cambiaso che ha una dimensione non da Juventus, ma non lo dico con cattiveria, lo dico con...
2: Con onestà intellettuale, cioè, esatto.
7: E allora io dico sempre, facciamo un giochino. Ci sono, per fortuna che la Juve non è in Champions League, perché avrebbe rimediato delle figure da chiodi proprio. Ma facciamo un giochino, quanti giocatori della Juventus sarebbero titolari nelle due squadre che guidano il campionato? Quanti?
2: Quanti? E hai semplificato anche il quesito, perché io a volte complico un po' la domanda dicendo quanti di questi sarebbero anche solo in panchina nella Juventus delle finali di Champions, anche le ultimissime.
7: Siamo ai racconti di fantascienza questi qui. Io dico, col materiale umano che c'è, e purtroppo devo dire alcuni acquisti sono stati clamorosamente sbagliati, ma altri sulla carta sono stati sbagliati. Quando la Juve ha preso Kopmeiners dall'Atalanta, tanti hanno battuto giustamente le mani. Quando la Juventus ha preso Douglas Luiz, in molti hanno detto, questo bravo,
2: Era il giocatore che si era messo più in mostra in quella stagione, a dire vero.
7: Ecco, bravo. Allora può darsi che non ti abitui al campionato italiano, ci sta, ce ne sono tanti che hanno fatto questa fine, va bene. Fatica. Ma quando vai a spendere tutti quei soldi per Colomoani, incomincio a dire c'è qualcosa che non va, perché non puoi pensare che Colomoani sia il centravanti della Juventus, perché non ha mai fatto gol. Non può essere il centravanti della Juventus, spendi 50.
2: Vittorio, perché l'abbiamo inseguito così come neanche si faceva ai tempi del romanticismo in passato?
7: Io non riesco a capire che cosa ci abbiano visto in Colomoni. Non riesco a capirlo. E ti ribadisco, forse l'ho già detto a Radio Banconera una volta. Fosse stato sto fenomeno, io non penso che Luis Enrique l'avrebbe mandato via ogni anno dal Paris Saint-Germain, perché Paris Saint-Germain l'ha visto di passaggio, e se no è sempre stato prestato, girato, no? Un po' come ti dico, non è l'Arthur della Juve, però non è mai stato al Paris Saint-Germain, quindi io tutto sto fenomeno non penso che sia. Ora, se me lo dai a 10-15 milioni posso dirti, ma vabbè, proviamoci, ma 50 milioni? 38 più 12 bonus e lo insegui per mesi?
2: Questo è veramente sbigottito. Il quesito principale.
7: Io resto sbigottito quando poi hai un centrocampo di una mediocrità imbarazzante, perché come tu sai le squadre nascono a forti nascono a centrocampo, e tu sei andato a raccattare Sarr all'ultimo momento dal Tottenham, squadra che tra l'altro l'anno scorso ha fatto dei guasti, hai preso un giocatore che non sta bene. E sono queste le cose che poi dico, ma come mai la Juventus perde col Sassuolo? Come mai la Juventus poi fa delle topiche come ha fatto? Ma avete visto l'errore di Bremer sul 2-2 sul secondo gol del Sassuolo? Cioè un'uscita che vedi in Serie C. Ha speso 20 milioni di euro per Lukumi. Ma ho capito, c'hai Kelly che non è un fenomeno, ma spendi i soldi per altre cose. Cioè, hai Rugani, ma guarda che Rugani non fa una brutta figura lì in mezzo.
2: Potevi evitare degli acquisti per puntare probabilmente su quello che è ancora il grosso deficit in mezzo al campo. Mi sembra di aver letto, capito dai tuoi ragionamenti anche oggi. Mi spendi una parola anche su Walter Made? Perché anche lì...
7: Adesso io ti faccio una domanda.
2: Non lo faccio apposta, direttore, non lo faccio apposta. È la nostra Juve.
7: Sono io che ti faccio una domanda sincera. Tu fermi 100 persone che camminano in via Roma, la nuova via Roma pedonale, prima che Walter Made arrivasse alla Juve, e dici, scusi, chi è Walter Made? Io onestamente non sapevo chi fosse.
2: Io mi sarei girato verso la mole antonelliana e avrei detto la seconda cosa più alta che vedi in via Roma, cioè guardando in prospettiva. poco
7: un
2: di più.
7: Altro che tu poco hai di... raccattato all'ultimo istante, che non è un centravanti, che non fa gol e che non li ha mai fatti, che è una cosa ibrida, una seconda punta, un trequartista, una... però l'hai preso così in prestito, ma ci sta, ci sta. Uno
2: Vittorio...
7: dei mille prestiti che ha preso la Juve ci sta, ma non è anche lì fosse stato un fenomeno, secondo te avrebbe lasciato la Premier
2: senza obblighi di riscatto a quel prezzo? Vittorio Oreggia, qui su Radio Bianconera, fuori dai denti, qual è stato l'errore più grosso? Confermare Spalletti l'anno scorso, prima ancora che si qualificasse in Champions, che davano per scontato, e poi non è arrivata la Champions. La qualità della squadra più o meno è quella di quest'anno. Il mercato fatto in entrata, l'incapacità, la difficoltà più che capacità di vendere, e come ripartire, come ricostruire, quanta pazienza dobbiamo dire di avere ai tifosi e ai nostri radioascoltatori che stanno ascoltando.
7: Guarda, gli errori, non c'è un errore solo, è una somma di errori, tu li hai riassunti, anche se ti dico per onestà intellettuale, l'anno scorso, vabbè che c'era Comolli, uno scienziato termonucleare che guidava la Juve, però l'anno scorso la riconferma di Spalletti a un certo punto, prima che facesse disastri, ci stava. Cioè, io cerco sempre di essere logico, ci poteva stare. Il mercato è stato fatto in entrata quel che si poteva, a mio avviso, sbagliando su certi investimenti tipo Colomoni. Il mercato in uscita era complicatissimo, perché chi è che ti prendeva questi giocatori qui, reduci da una stagione devastante con degli ingaggi stratosferici, diventa complicato vendere. Io credo che bisogna, per ripartire, la Juventus debba, e soprattutto i tifosi debbano avere molta pazienza e debbano posizionarsi tra il calmo e il molto calmo, tendente al calmissimo, senza farsi delle illusioni.
2: Le previsioni meteo di Vittorio Reggia sulla Juventus, molto interessanti.
7: No, questa è la verità. Bisogna cercare di resistere alla tendenza disfattista, no? Di non buttarla, detto male, tutta in vacca, e cercare di, in momenti così, mettere insieme, parlo di società, allenatore, quello che si può rimettere insieme, cercare di tornare in carreggiata, e i tifosi devono avere pazienza, ma devono stare vicini comunque alla squadra, perché in questo momento, se dovesse esserci una contestazione, insomma, gente che non ha il pedigree da Juve, e non solo tecnicamente, ma io dico anche psicologicamente, caratterialmente, perché vestire la maglia della Juve significa andare incontro anche a situazioni delicate in maniera pesante, per cui o hai le spalle larghe o vieni schiacciato. Se dovesse esserci una contestazione, questi grissini verrebbero spezzati, e quindi sarebbe ancora peggio.
2: Vediamo, quanto tempo ci chiedi? Quanto tempo ci chiedi di pazienza? Cioè, come vedi la Juve tra 3 o 5 o 10? Così ci facciamo più o meno un'idea. Il tempo necessario, secondo te, per cambiare, se è il caso di cambiare, per aggiustare, per modificare, per sbagliare sempre meno, per cedere un pezzo alla volta e rimettere il giardino a posto?
7: Guarda, se non... la regola è abbastanza chiara. Se non fai stupidaggini, e purtroppo la Juventus stupidaggini in questi anni ne hanno fatte tante, quando finisce un ciclo ci vanno tra gli 8 e i 10 anni per tornare a vincere. Fate i conti,
2: ecco,
7: sono sei anni che la Juve non struscia lo scudetto, però molto ha sbagliato, e quindi o riescono a trovare la chimica giusta, l'incastro giusto, e devo dirti che comunque Carnevali e Massara sono uomini di calcio italiano, anche Ottolini, quindi insomma non sono Comolli e Modestò, sanno sicuramente come muoversi meglio e al meglio. Diciamo che io sotto quel profilo mi sento più tutelato rispetto al passato. Sicuramente più tutelato, però ci va tempo e pazienza, perché la base sulla quale loro hanno cominciato a lavorare è una base mediocre, e quindi per aggiungere qualità a una squadra che, a una società che non può più spendere, non può più dare certi ingaggi, che non ha più appeal, che gioca l'Europa League, insomma, se tu metti insieme tutte queste cose, prima che ti arrivino i campioni che spostano, ci va tempo, no? Ci va molto tempo. E
2: certo.
7: Quindi io penso che un paio d'anni, se non sbagliano, un paio d'anni ancora ci andranno, no? Poi dipende
2: assolutamente
7: se quest'anno riesce a entrare in Champions League o no, così la vedo durissima, però
2: la vedo un po' più complessa dell'anno scorso. Per chiudere, Vittorio Reggia, intanto grazie per questo tuo intervento, ogni tanto ci interfacceremo con te, oltre a leggerti con molto piacere, l'invito lo giriamo anche ai nostri radioascoltatori. Ho chiuso il mio editoriale oggi in questo modo, parlando che prima, cioè in mezzo c'è una Coppa e l'Atalanta, prima di questa lunga sosta, che sai che è sempre meglio concluderla, arrivarci con sintomi positivi, no? Prima che questa lunga pausa faccia allungare l'ombra sulla gestione tecnica, fino alla fine sicuramente, ma non oltre, questo campionato. E questo, cosa deve fare l'allenatore in queste due partite? Forse modificare qualcosa, anche stravolgere le sue,
7: deve vincere, i suoi crediti. Deve vincere anche giocando male, ma deve vincere. Quello è fondamentale. E se, ti dico, contro gli olandesi del NEC, proprio penso che sia il minimo sindacale vincere, con l'Atalanta sì, sarà una partita durissima. Io adesso non so chi recupererà di qui all'Atalanta, se ci saranno degli altri recuperi possibili, però mi sembra che i giocatori chiave siano lungodegenti, quindi non vedo molto margine di cambiamenti. Probabilmente cambierà forse l'atteggiamento tattico, passerà magari alla difesa 3, non lo so, però
2: è un po' di turnover. Gatti centrale al posto di Bremer, un centrocampista, certo, in più.
7: Gatti che sembra uno che sia appestato, e invece posso dirti è un giocatore che sicuramente può stare a livello di tutti.
2: Sarebbe comodo.
7: Farebbe molto comodo, magari cambiare qualche cosina, dare un po' di riposo a qualcuno, sperando che da McKennie in avanti qualcuno rientri. Oggettivamente però, e qui spezzo una lancia a favore di Spalletti, con cui hai visto io non sono stato molto tenero, non è che, sì, che abbia la panchina sia quella che ha in mano Civu o ha in mano lo stesso Gasperini, o ha in mano Fabregas. È una panchina un po' ridotta, no? Per cui
2: sì, questo bisogna riconoscerlo, così come hai fatto anche tu anche gli infortuni, perché è bene che non creare alibi, ma quando ti mancano 3-4 pezzi fondamentali, o quantomeno che sarebbero rimasti fondamentali per questa stagione, diventa un problema in più, soprattutto partendo bene dopo un mondiale, la tournée, eccetera eccetera. Vittorio Reggia, lo ricordo, lo sottolineo, perché qualcuno ha frainteso la tua voce con quella di qualche altro direttore. No, Vittorio Reggia era oggi in diretta qui con noi, lo ritroveremo qualche altra volta più avanti. Grazie e buon lavoro, alla prossima.
7: Grazie a voi.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie anche a Chinè Santoriello, caro Oreggia, aggiungono. Spalletti sta piangendo ancora per Ildiz. Visto che Spalletti era subentrato, ci stava a riconfermarlo per come è poi stato. Io su questo non mi trovo affatto d'accordo. Vi ricordo che era arrivato 8 mesi, ti qualifichi e ti confermo. E avrei aspettato comunque. Poi magari rimani col cerino in mano. Siamo rimasti col cerino dei 60 milioni che mancano all'appello per fare magari anche il mercato. Se non raggiungi l'obiettivo, in casa Fiat vai a casa. L'abbiamo tenuto perché non c'era altro, perché abbiamo avuto paura di cambiare ancora anche l'allenatore. Quindi una volta confermato lo accetto, ma adesso, come dico, perché se la squadra non è ancora altamente competitiva, non deve diventare un alibi però per l'allenatore, se no non è mai competitiva, non è mai la Juve che allenato tra pattoni o Lippi. Un allenatore deve almeno mostrare di saperla guidare al meglio. Forza Juve, sempre, sopra ogni cosa è scelta, perché se no non si va da nessuna parte e i tempi si allungano. A tra pochissimo, Michelangelo Rampulla con noi. Tra pochissimo qui su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
2: Ben ritrovati con il calcio XL, perché si decolla, anzi abbiamo già viaggiato con il pensiero di Vittorio Oreggia, ex direttore di Tutto Sport, e adesso proveremo a decollare con un grande salto nel passato, anzi nel futuro, perché lo troveremo sicuramente in ottima forma, Michelangelo Rampulla. Intanto l'editoriale appunto che vi propongo è quello: Juve, la forza dell'allenatore sta anche nel saperlo difendere, tanto per farvi capire che non sponsorizzo né Antonio Conte né Michelangelo Rampulla né qualcun altro. Non è questo il nostro mestiere, tantomeno il mio, tantomeno l'etica di Radio Bianconera. Naturalmente ognuno può avere la sua idea. Io penso che sarebbe sbagliato continuare a cambiare senza aspettare, e su questo Carnevali assolutamente ragione. Alcuni problemi, alcuni errori sono simili a quelli del passato, quindi anche questa dirigenza nelle difficoltà ha provato a superare l'ostacolo e si è trovato l'ostacolo bello impegnativo. Degli errori sono stati commessi. Vi dico su Colomani cosa mi è stato riportato. Intanto chiedo al collega, al tecnico Costantino da Roma, di tenermi aggiornato quando avremo l'ospite a disposizione. Colomani è stata la mossa, il jolly, la promessa fatta al gruppo, a Spalletti, per stringere la mano a Comolli, no? Cioè per stringere la mano a Spalletti da parte di Comolli l'anno scorso. Quindi aveva già preso accordi e l'eredità, quella che definiamo eredità, lasciata anche da Comolli, che era convinto, dopo quell'incontro pacifico, dopo aver detto che John Elkann aveva chiesto di collaborare, di ragionare, quindi si sarebbero visti tutti i giorni alle 8 in ufficio da Spalletti, e poi è andato via. In quel momento scatta l'operazione Colomani. Lo prendiamo, vi garantiamo che lo prendiamo. Quando dai la parola ai procuratori, decidi anche già la cifra. Ecco che arriva Carnevali e si trova l'operazione da stringere. Solo Radio Bianconera vi racconta quella che probabilmente è la certezza assoluta. Può essere leggermente diversa la sfumatura, ma questa era stata lasciata in dote, questa operazione, anzi era stata fatta con la bontà di trovarsi il Colomani in queste condizioni, perché se te lo prende uno o l'altro, queste sono le condizioni, e quindi sarà un argomento che potremo toccare eventualmente un giorno anche direttamente con Carnevali. Sta di fatto che cambiare tanto, anzi sarà questa la prima domanda che girerò a Michelangelo Rampulla, cambiare tanto per cambiare forse nulla, perché poi l'infortunio certo non lo puoi prevedere. La situazione in cui ci troviamo ci fa capire che i limiti tecnici e la qualità della squadra è naturalmente la situazione che stiamo vivendo dopo appena 4 giornate. Michelangelo Rampulla ce l'abbiamo noi per una giornata. Buongiorno su Radio Bianconera, ben trovato.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Michelangelo Rampulla è il portiere che sa giocare meglio coi piedi. Già 30 anni fa poteva giocare anche attaccante. Partiamo così, con questo attacco frontale, Michelangelo?
9: No. Diciamo che insomma, me la cavavo, dai, me la cavavo abbastanza bene, anche con i piedi.
2: No. Anche con i piedi, no, infatti, se no sembrava, perché non facevi l'attaccante. Michelangelo, sì, come stai? Come stai, Michelangelo? Bene, Rampulla, tutto bene, Rampullone, tutto bene? Tutto bene? Tutto anche bene, quando guardi le partite della nostra Juve, tutto bene? Tutto bene o... Dacci dei consigli,
9: diciamo,
2: dai, dacci dei consigli.
9: Quasi bene, non è in questo momento... Le cose non vanno bene, non è un bel vedere, diciamo.
2: Come te lo spieghi?
9: Me lo spiego.
2: Inizio che... morbido, eh? Inizio morbido.
9: Allora, inizio morbido, iniziamo morbido, morbido. Il fatto di non vedere italiani in campo è una cosa che mi dà estremamente... Non mi fa ben sperare. Non mi fa ben sperare perché... La Juve ha bisogno di calciatori italiani che sappiano la storia della Juve, che non vengano soltanto qui per di passaggio, come per mettersi in mostra e poi andare da qualche altra parte. E credo che questo sia una delle situazioni fondamentali di una squadra di calcio, no? Avere giocatori che sappiano la storia della squadra in cui giocano e cosa vuol dire vestire questa maglia. E credo che i giocatori stranieri lo sappiano ben poco questo.
2: Quindi, ce ne sono?
9: Quindi poi, poi si vede anche sul campo questa situazione, no? un minimo di amor proprio, che poi che siano stranieri, che siano italiani, dovrebbe essere dentro ogni calciatore, no? Il non voler perdere a tutti i costi, fare di tutto per non perdere, però cioè, vedere una Juventus che prende gol al 94esimo in quel modo lì non mi sembra proprio da Juventus. Sinceramente, ecco, neanche da una squadra di calcio, però la Juventus assolutamente no.
2: Io l'ho vista il giorno prima una partita simile nei juniores under 19 qui in Piemonte, dove gioca mio figlio, una situazione analoga. Però il giorno prima ero al bar con degli amici a parlare di Juve, dei fatti miei, e l'ho accettato più tranquillamente. Michelangelo Rampulla, no. Ti chiedo, sì, volevi aggiungere qualcosa?
9: Volevo dire che poi alla fine, per iniziare morbido, il fatto di vedere che c'è un solo italiano in porta, questo a me dà enormemente fastidio. Cioè, poi, per l'amor del cielo, il calcio è cambiato, si va più una globalizzazione del calcio e tutto, ma la Juventus è la Juventus, deve avere uno zoccolo duro di italiani e da qui non mi sposto.
2: Interessante questo tuo ragionamento. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di conoscerlo proprio dopo l'amarezza di questa partita folle, non so se tu l'hai definita in qualche altro modo, parlo di Vicario. Sai che si è presentato molto bene, con una personalità non indifferente. Tu lo conosci, lo conoscevi e mi dai subito, da addetto ai lavori, da grande portiere,
9: non lo conosco.
2: Che portiere?
9: Non lo conosco di persona, perché l'ho visto come avversario quando io allenavo la Salernitana. Lui era all'Empoli e mi ha fatto una grandissima impressione in quella partita, devo essere sincero, tecnicamente è un portiere molto valido, ha una buonissima personalità e si vede, è un portiere di assoluto affidamento questo per quanto riguarda da portiere, e anche dal fatto che come dicevi tu si è presentato in stampa con una personalità, questo denota che poi la traduce anche in campo, e quindi è un fattore molto positivo.
2: Ti chiedo l'impressione dalla porta, mettiti tu in porta, rimetto Michelangelo Rampulla per una volta in porta, stammi lì, non mi giocare troppo coi piedi, rilancia, urlami, chiama la difesa, tutte cose che forse sono saltate in quegli ultimi 10 minuti. Cos'è capitato alla Juventus, no, secondo te?
9: Sicuramente, l'unica cosa che posso dire è anche il discorso. E questo è l'unico proprio appunto che posso dire di Vicario in questo caso, è che quando tu sei al 93esimo, 94esimo, una palla, un gol del genere non devi prendere, e quindi Vicario doveva forse chiamare di più i suoi compagni di reparto per cercare di essere più vicini, perché poi alla fine si è presentato a Zic in aria da solo con Douglas Luiz, e credo che questo la dice lunga sul fatto che non c'era, c'era solo un difensore e un centrocampista a difendere. In questo caso forse lui doveva farsi sentire di più e stare più accorto, come si dice, stare accorto alle ripartenze e come si chiama a dire adesso, bisogna stare più attenti nelle preventive, nelle marcature preventive, nelle posizioni preventive su un eventuale contropiede della squadra avversaria, che è quello che poi c'è stato. In questo caso forse si doveva far sentire di più. L'unico appunto, se si può dire così, perché poi alla fine quando cerchi di vincere ti butti in avanti in maniera

0: è sembrato una squadra che invece a quel punto avesse perso un po' la bussola più che, quindi ognuno è rimasto dove si sentiva di rimanere o di essere. C'è una logica in quello che è
1: No,
0: successo? C'era la rabbia, c'era la paura di perderla quella partita? O anche la voglia di
1: non è
0: vincerla?
1: sulla rabbia, è sulla paura di perderla. Il discorso è che secondo me si sono buttati tutti avanti perché pensavano di poter, come dire, risolvere la situazione singolarmente, per cui ognuno va per conto suo e si butta tutti in avanti. Però, ripeto, in queste situazioni non bisogna perdere un concetto fondamentale che è quello del ragionamento e dell'equilibrio di una squadra, no? Anche se tu vuoi vincere la partita a tutti i costi, però non devi perdere l'equilibrio e la cognizione di dove sei dentro al campo. Quindi, ripeto, alla fine c'era Douglas Luiz che tendeva in un uno contro uno che non è il suo mestiere dentro l'area di rigore. Quindi,
0: I maligni dicono che
1: questo.
0: era lì perché non ce l'ha fatta ad andare avanti, cioè è rimasto comodamente nella sua comfort zone. Cioè, capisci, calcisticamente parlando, può essere una battuta, ma c'è anche della
1: Allora,
0: verità,
1: quando tu
0: qua
1: attacchi
0: dentro.
1: anche, no, ma dico anche una squadra che è ben equilibrata, quando attacca, anche se attacca in massa, ma sa come tenere l'equilibrio anche in fase difensiva, in un'eventuale ripartenza della squadra avversaria, perché non è detto che se tu attacchi in massa alla fine riesci a concludere, ci sta che perdi la palla e che la squadra avversaria riparte. Quindi di avere il giusto equilibrio, credo che in questo caso ognuno pensasse a sé, poi sei al 94esimo, sei stanco, quindi è inutile andare a rischiare dopo che ti è andata bene, come hai detto tu due volte, da lotta a pareggiare al 90esimo, si deve fare un po' ragionare, aspettiamo un attimino e vediamo com'è la situazione. Invece
0: Senti,
1: buttarsi in avanti sconsideratamente non è da squadra forte.
0: la Juve è migliore rispetto all'anno scorso, è migliorata rispetto all'anno scorso, o il cambiare tanto, io sono di questo avviso, il cambiare tanto a volte confonde un po' le idee anche di come sistemarle bene in campo.
1: No,
0: È cambiata tanto, è
1: sinceramente
0: diversa, è più
1: è cambiato.
0: forte, rispetto all'anno scorso.
1: Ma secondo me sì, teoricamente sulla carta ha delle valide alternative in tutti i settori di campo. Adesso non dimentichiamo che la Juve ha 8 o 9 infortunati, quindi diventa complicato. Ha già cambiato tanto e poi devi continuare a cambiare per il discorso degli infortuni, diventa ancora più complicato. Certamente la certezza, la sicurezza e Spalletti che deve sistemare, poi se non ci riesce uno come Spalletti allora siamo messi male. Io credo molto in Spalletti, è una persona di un'esperienza tale da poter sistemare le cose. Come hai detto tu, quando si cambia tanto e poi si aggiungono anche 8 infortunati diventa ancora più complicato. Questo
0: Un po' più complesso.
1: non è una scusante, ma è la realtà.
0: È la realtà. Senti, devo per forza parlarti di un tuo ex compagno, l'ombra lunga di Antonio Conte, ricompare come le tasse, sempre, cioè ogni anno il
1: Ogni
0: nome
1: anno
0: si
1: e questo
0: affianca
1: è
0: alla
1: il
0: Juve.
1: punto. Quando ricompare tutti gli anni, ogni 6 mesi ricompare il nome di Antonio Conte, vuol dire che le cose non vanno bene nella squadra, quindi di questo mi dispiace. Non mi dispiace il fatto che Antonio, sappiamo Antonio che è nato Juventino e Juventino ci tiene tantissimo, io credo però, come dicevo prima, Spalletti non è l'ultimo arrivato, non è un novello allenatore, uno che insomma, è il maestro di tantissimi allenatori e credo che se non dovesse riuscirci lui, ripeto, diventa una situazione molto complicata.
0: Praticamente cosa può servire in queste due partite prima della lunga pausa, quella delle nazionali, dove poi hai poco tempo per lavorare con tutti? Non ci sono le nazionali, infortunati, una cosa o un'altra. Cambiare qualcosa servirebbe? E ti chiedo
1: A
0: anche, nel
1: poco.
0: tuo passato bianconero, i momenti di difficoltà, come li avete superati? Parlando tanto con l'allenatore, prendendovi a cuscinate nello spogliatoio, cosa è servito per far scattare qualcosa e tornare ad essere quelli che eravate, quelli forti, quelli temuti,
1: Ma
0: quelli che
1: guarda,
0: facevano paura agli avversari.
1: devo essere sincero, abbiamo avuto solo pochi momenti così, forse nel 94 con Trapattoni dopo la sconfitta di Cagliari nei quarti di finale di Coppa UEFA,

0: lì abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, quindi, però niente di eclatante, non è che ti metti a urlare in uno spogliatoio, cerchi di tapparti le orecchie per quanto riguarda le critiche esterne, di sentire meno possibile, forse una volta era più facile, non c'erano i social, non c'erano tante situazioni, e quindi adesso diventa ancora più complicato. Però lì eravamo un gruppo di italiani forti e quindi abbiamo dato noi, credo, la spinta a cercare di rimanere tutti uniti. È l'unica soluzione. Certamente, ripeto, adesso è sempre più difficile perché ci sono talmente tanti calciatori di paesi diversi, di mentalità diverse, e quindi diventa più difficile tenere uniti 30 ragazzi. Bisogna essere bravi a fare questo, fare quadrato, lasciar passare il momento critico e poi ripartire, perché insomma non stiamo parlando di una squadra di calciatori ultimi arrivati, anche se a me non piacciono molto gli stranieri, una squadra di stranieri. Io adesso
1: Domenica ce n'erano 10 più vicario. Riassumiamo
0: 10
1: il
0: più vicari,
1: tema.
0: poi quelli che sono entrati altri stranieri, quelli che sono
1: Sì,
0: entrati,
1: hai ragione anche tu.
0: altrimenti
1: Avevo perso poi il conto lì, ero già ubriaco di gol.
0: non lo trovo neanche Juventus. Mi piace, cioè, sto parlando da tifoso, non mi piace proprio una situazione del genere, perché poi alla fine io ho sempre pensato, no? Ci sono dei giovani italiani forti, perché la Juve non li prende? Ha perso l'appeal, cioè, voglio fare un esempio, il Napoli ha preso Favasuli dal Catanzaro, che è un ottimo giocatore, perché no? Frattesi dell'Inter, perché gliel'ha fatto andare alla Lazio quando potevi prenderlo tu? Pinamonti è andato alla Lazio, perché invece di prendere Volt Mate, che è costato un sacco di soldi, non prendi Pinamonti? Cioè, questo non riesco a capire. Cioè, io Pinamonti, perché è un italiano, mi piace, io non credo che sia peggio di Volt Mate.
1: Non hai fatto dei nomi a caso, hai detto scelgo tra quelli che ho e magari anche italiani, quelli che vedo e che apprezzo. Quindi hai dato anche dei
0: Sì, poi
1: giudizi molto
0: c'hai
1: onesti.
0: Colomani, puoi prendere una seconda punta che possa a volte affiancare Colomani o che possa sostituirlo, entrare nel secondo tempo, ma perché non Pinamonti? Io l'ho visto giocare Pinamonti quando era a Sassuolo, a me piaceva moltissimo, era un giovane italiano, lo prendono sempre gli altri, cioè, non so perché la Juve si butta sempre su questi enormi esodici e stranieri che poi valgono, che costano una barca di soldi, questa non è una critica ai dirigenti, però dico, andiamo a guardare sul mercato italiano. Lo fanno lì, lo fanno gli altri, l'Inter lo fa, si è preso Pio Esposito, anche se era su. Ma perché?
1: Qualcuno te lo
0: Perché la
1: costruisce
0: Juve
1: anche in
0: deve.
1: casa e credici, no? Aggiungerei
0: Ma
1: anch'io,
0: la Juve
1: se
0: costruisce in casa sono stranieri, cioè, scusami,
1: oltretutto.
0: lo sfogo.
1: Sì.
0: Cioè,
1: No,
0: anche
1: ma
0: la
1: ci sta, anzi.
0: difesa è la primavera, sono tutti nella manica di stranieri. Non lo so, non so dove li vanno a prendere.
1: Dubbi
0: Cioè, è uno
1: leciti,
0: sfogo
1: dubbi
0: da
1: leciti.
0: tifoso, eh.
1: Assolutamente, Michelangelo Rampulla resta il tifoso numero uno, tra i primi 100 della lista, sicuramente. Senti,
0: Siamo solo
1: Michelangelo, un giudizio su
0: contento. Di
1: questo
0: tutti questi, la
1: campionato,
0: prima
1: sulla
0: cosa
1: nostra
0: che io.
1: Serie A?
0: No, Antonio, voglio dirti una cosa. Io sono stato
1: Sì.
0: abbonato a Rai Juventus per 10 anni, quindi non credo che nessun altro calciatore sia stato abbonato a Rai Juventus per 10 anni.
1: Cioè,
0: Lo ripeto l'ennesima.
1: pagavi
0: Pagavo
1: l'abbonamento?
0: l'abbonamento, il primo numero di Rai Juventus che ho comprato era febbraio 1969. Avevo 7 anni e in copertina c'era
1: Grande.
0: Sandro Salvadore. E c'ho tutto. Ho anche mandato la foto io negli amici della Juve alla fine, capito?
1: Che bello.
0: Quindi.
1: Senti, annota un po' di questi ricordi. Man mano, dopo le trasferte, ce ne racconti sempre uno in base all'andamento del campionato, ovviamente. Mi dai un giudizio sul campionato, sulla nostra nazionale che dovrà prendere il meglio degli italiani per tornare a sognare?
0: Ma dai,
1: Inter, Roma, Como.
0: qualche ragazzo giovane c'è, interessante. Como è un'altra società che sta facendo benissimo, e questa è la dimostrazione che anche se hai tanti soldi, li sai spendere bene, fai bene. Anche lì la società, con la squadra, con tutti gli stranieri, questo non mi piace molto. L'Inter invece ha qualche italiano in più, la Roma, insomma, stanno facendo un ottimo campionato fino adesso. Il campionato italiano lo si vede anche nelle coppe europee, fa una fatica enorme a livello europeo, e questa è una situazione che il campionato italiano purtroppo è di una categoria inferiore rispetto ai maggiori campionati stranieri.
1: Un pensiero all'Europa League, come
0: dopo si ritorce sulla nazionale, perché dopo la nazionale va
1: sicuro.
0: Sappiamo benissimo che tre volte che non partecipa ai mondiali, uno si deve fare la domanda, si deve dare anche una risposta, e perché invece continuiamo sempre su quella stessa linea.
1: Senti, un'ultimissima battuta veramente: l'Europa League come scorciatoia la vedi bene o come obiettivo dal punto di vista anche dell'orgoglio di questa squadra che penso che sappia che non è proprio la più scarsa di tutte?
0: Secondo me è una competizione che una volta aveva il suo pagino, la Coppa UEFA, diciamo la Coppa UEFA, io la chiamo ancora Coppa UEFA, ma una volta la Coppa UEFA partecipavano la seconda, la terza e la quarta del campionato, adesso partecipa la sesta, la settima, cioè è anche lì una qualità molto più scadente, per cui alla fine sì, è sempre una competizione a livello europeo che insomma fa sempre piacere vincerla, però bisogna vincerla.
1: Da vincere. Michelangelo Rampulla, grazie, ti abbiamo ascoltato con grande piacere, ti hanno ascoltato con grande piacere anche da casa, e quindi ti aspettiamo dopo la prossima trasferta, adesso puoi stare ancora un po' al mare. Grazie Michelangelo Rampulla, con anche i suoi aneddoti, i suoi sfoghi, hai seguito Manuel? Poi lo dico all'amico Adam, ogni tanto devo fargli le domande, è molto chiaro, però è al telefono e quindi può capitare che ci si sovrapponga, ma non so che mestiere fai, probabilmente non hai lavorato in radio. Detto questo, le parole del grande Rampulla sono da scolpire nel cervello di troppi tifosi juventini fighetti. Buongiorno Paolo da Lecce, mi sembra che i calciatori che vengono alla Juve si sentano arrivati, e tanti altri messaggi e tanti altri vocali. Ripartiremo da qui tra pochissimo, perché cose di calcio, mi sposto, diventa XL, c'era il marchio dietro, e arriva anche Paolo Rossi, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca: il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia, il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena, il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing, che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo, e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. era amato dagli allenatori.